0: figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona, a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un pochino lo mantiene.
0: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede? Chissà quanti anni ha.
1: È enorme.
0: Bella, vero?
1: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
0: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno sui rami.
1: Senza che cadano. Mm.
0: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
1: Forte, sì, che porta quel gelo.
0: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
1: Che e curiosità.
0: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
1: Che bello.
0: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
1: Ah.
0: Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la rivisitazione.
0: La visitazione.
1: La visitazione.
0: Sì.
1: E invece noi proseguiamo da questo lato.
0: Da questa parte.
1: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
0: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India. È qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
1: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso visto la pioggia.
1: Oggi
0: però
1: stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
0: dopo
1: a mostrare.
0: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
1: tenerli d'occhio, non tenerli si sale d'occhio. Tantissimo.
0: No, qui, il primo no. Si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
1: Sì.
0: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono
0: sì.
1: Le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
1: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: No, non senti neanche più rumore.
1: Sì.
0: È vero.
1: Non si sente più rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
0: Che silenzio, solo la pioggia. Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì, vai,
0: posso?
1: Vai.
0: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerata anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
1: Bello verde ancora, anche se siamo, mentre
0: sempre
1: giriamo
0: verde,
1: questa puntata sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
1: Ah.
0: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto. Le canne
0: foglie,
1: sono in piedi.
0: Cos'è la zucca? Quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: bella.
1: Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora.
0: Il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli, che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti. Quando
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale. Poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché uno dei primi, poi in primavera, primizia, primavera e prima, scusa,
1: esatto.
0: Vabbè. E è facilissimo, basta mettere il nocciolo e
1: qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
0: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo,
1: che bello,
0: guarda che
1: c'è
0: bello.
1: Il ponte, sotto c'è il rio San Pietro,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Scorre, c'è anche un po' d'acqua,
0: sì.
1: E quindi in estate, volendo, Si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra.

0: che poi dovevano portare sull'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello,
1: veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: Quinto. Sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

0: Eccoci di nuovo in diretta per la nostra seconda parte dedicata alla Notte Europea dei Ricercatori e, come promesso, ben trovata Emanuela Sasso, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Che insegna probabilità e statistica ed è anche prorettrice alla programmazione universitaria dell'Università di Genova, lo sarà anche in futuro, a giudicare da quel che si scrive in giro direi di sì.
1: Dicono
0: e quindi,
1: così.
0: E quindi continuerà in questa vicenda, l'abbiamo conosciuta bene noi di Primo Canale perché è stata anche candidata rettrice nelle ultime elezioni che si sono svolte tarda primavera, diciamo inizio estate del 2026, e quindi diciamo che ha già avuto modo di conoscere questi studi e noi abbiamo avuto modo di conoscere lei. Ma questa sera ci dedicheremo soprattutto a ciò che avviene nei giardini Luzzati di Genova, dove la Sharper Night è in corso, e allora torniamo da Chiara Orru, che è già pronta con un ospite. Buonasera Chiara, ben ritrovata.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, rieccoci dai Giardini Luzzati per raccontarvi la notte dei ricercatori, la notte in cui la ricerca viene portata fuori e messa a disposizione veramente di tutti, con laboratori, talk, appuntamenti, dimostrazioni ed esperimenti. E allora entriamo nel vivo della serata e lo facciamo insieme a Domenico Coviello, che è il presidente dell'associazione del Festival della Scienza, che supporta e partecipa da anni alla Sharper Night, alla Notte dei Ricercatori, che quest'anno torna a Genova, sta per tornare. Quando tornerà? Siamo un unicum che abbiamo in Italia.
3: Sì, il Festival della Scienza è una manifestazione ormai consolidata a Genova, quest'anno è il 24esimo anno ed è una manifestazione che veramente perna tutta la città piena di scienza, perché non si svolge in un'unica location ma ci sono 35 location differenti che ospiteranno varie eventi, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Quindi su queste quattro attività sarà comunicata così alla città le scoperte scientifiche più importanti e anche le cose più semplici per le scuole.
2: Sede centrale a Palazzo Ducale, ma come ha detto il presidente, in realtà ha tante location, tante sedi dove sarà il festival dislocato. A partire da quando?
3: Dal 22 ottobre al 1 novembre e si svolgerà appunto, cominciamo dal Porto Antico, Palazzo Ducale, l'Università, ed è un po' per tutta l'età. È nato all'inizio principalmente per le scuole e continua ad essere un evento molto seguito dalle scuole, sia medie, elementari, e quest'anno abbiamo anche iniziative per i più piccoli e copre un po' tutti i settori scientifici.
2: Un festival che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio perché mette a disposizione la scienza a portata un po' di tutti.
3: Sì, quest'anno è il 24esimo, ma il 2027 sarà un anno speciale perché sarà il 25esimo del festival, e in più sarà l'anno in cui verrà Genova diventa una delle quattro capitali della scienza europee. Abbiamo vinto un bando europeo e quindi avremo manifestazioni durante tutto l'anno, da gennaio a dicembre, divise per i diversi argomenti. Ci sarà la medicina, ci saranno gli oceani, il territorio, il clima, e quindi sarà un anno veramente speciale per Genova e anche per i molti visitatori che vengono da fuori Genova.
2: Ecco, l'abbiamo detto prima, il Festival della Scienza è un unicum che abbiamo in Italia, un festival così importante che abbiamo solo a Genova.
3: Sì, in Italia ci sono molti festival, ma nessuno ha le dimensioni. Noi abbiamo più di 20.000 presenze.

0: Durante il festival, e anche il numero di conferenze in questi 11 giorni supera i 350 eventi, quindi è seguito e conosciuto anche da alcune scuole all'estero. L'anno scorso abbiamo avuto delle scuole dal Portogallo, quest'anno adesso sono aperte le iscrizioni da poco, quindi attendiamo gli ospiti.
1: A livello internazionale ci sono ricercatori provenienti da tutta Italia e anche grandi protagonisti, tanti ospiti quest'anno importanti.
0: Certo, quest'anno abbiamo un premio Nobel, il professor McDonald, e poi abbiamo un famoso genetista inglese, Sir John Byrne, e Fabiola Giannotti, che è già stata la direttrice del CERN a Ginevra, e con una performance particolare, perché lei spiegherà la complessità dell'universo insieme a un'orchestra, e il maestro spiegherà la complessità della musica di Mozart nel Carlo Felice, quindi sarà un evento particolarmente bello e emozionante.
1: E allora non vediamo l'ora che il festival inizi, ricordiamolo, il 22 ottobre fino al 1 novembre, il Festival della Scienza qui a Genova, sede Palazzo Ducale, ma poi dislocato in tante location. Io ringrazio il presidente dell'associazione Festival della Scienza, Domenico Coviello, per essere stato con noi, ma noi continuiamo il nostro racconto perché la notte dei ricercatori è appena iniziata. A te, Matteo.
2: Grazie Chiara. Insomma, Festival della Scienza, grande momento per, diciamo, la cultura scientifica della Liguria, non soltanto.
3: Sì, penso che sia una grandissima opportunità, penso che sia un momento, diciamo, unico in cui si possa veramente uscire fuori, nel nostro caso dall'università, ma non solo, anche dai centri di ricerca, per far sì che tutta la bellezza della ricerca arrivi a più persone possibile. Penso che sia veramente un'esperienza unica. Io l'ho vissuta da mamma quando portavo i bambini, l'ho vissuta poi anche facendo esperienze e laboratori, e è sempre un momento importante, anche molto bello viverlo con gli animatori, no? Perché si crea quella comunità di ragazzi che sono fantastici, che ci mettono un'energia pazzesca, ed è veramente un bel momento.
2: Quando la scienza diventa a disposizione di tutti, no? È per questo che ho qua la professoressa Sasso, perché adesso cercherò di capire che cos'è un sistema quantistico, per esempio.
3: Poi ti interrogo alla fine.
2: Oppure qualcosa tipo sulla probabilità, insomma, probabilità in che senso?
3: 2-3 esercizi.
2: Che se arrivi a con le palline.
3: Con le palline, con le carne, sì, esatto.
2: Che è il massimo, che, diciamo, giustamente, che la professoressa Sasso può cercare di cavare da me. Lucrezia Marini, buonasera di nuovo anche a te, ti ho già vista nelle immagini di copertura della nostra Francesca Cangiotti, hai un ospite al tuo fianco.
4: Sì, esatto, Matteo, buonasera di nuovo a tutti quanti, e siamo qui in compagnia di Valentina Cesari, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci mostrerà un sistema molto interessante. Lei mi ha spiegato un po' quello che è, però io forse non sono degna di poter sapervi bene, neanche dire il nome completo, ecco. Vai Valentina.
5: Vai. Allora, io mi chiamo Valentina, appunto sono ricercatrice postdoc presso l'unità di ricerca di Social Cognition in Human Robotic Interaction, coordinata dalla professoressa Agnieszka Wikoszka, e questo che state per vedere, appunto, che state vedendo, è un compito di memoria molto particolare, perché all'interno abbiamo un robot che aiuta dei soggetti a condurre appunto questo compito. Tutto questo nasce e si sviluppa in seno al progetto ErgoCAP Core INAIL, quindi il nostro approccio è un approccio molto applicato all'ergonomia, che cerca di aiutare appunto le persone, gli utenti, a lavorare in modo da non sovraccaricarsi. E qui è il concetto cardine di carico cognitivo, perché noi quando lavoriamo non ce ne accorgiamo, a volte sì, ma ci sentiamo un po' overloaded. Questo è un concetto che ritorna molto. E per questo, con questa tecnologia che vogliamo, diciamo, che diventi adattiva, quindi che si tari sui suoi partecipanti, sui suoi soggetti, cerchiamo di assistere le persone, diciamo, durante i compiti lavorativi, ma anche, diciamo, di altra natura, al fine di sgravarli un pochino. Quindi questo è il nostro compito, è abbastanza oneroso, lo sappiamo, oneri onori, ma...
4: Ecco, ad esempio, il programma che adesso ci possiamo inquadrare, anche che sta facendo facendo, ci stanno aiutando a dimostrare i propri colleghi dell'ILT. A cosa serve, su cosa si basa e come un po' funziona, ecco?
5: Allora, questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da

0: Molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo, e quindi, sebbene sia un gioco apparentemente appunto molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso, il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po' sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi. Sì. E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza appunto di memorizzare tanti step. Okay. E pensare in un'ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono appunto farci sbagliare, e questo può generare il sovraccarico.
1: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione più quotidiana fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
0: Esatto. Questo che appena detto è molto importante, perché siamo a sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere. Sono esempi abbastanza banali, ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensare ad esempio in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive. Pensate a un compito molto ripetitivo, no? Cioè, succede che dopo un po' una persona si annoia e perde il controllo sulla situazione. Questo che cosa fa? Va a determinare intanto l'errore, e poi uno stato di ipoattivazione, nel senso che sei talmente demotivato che di solito non performi bene. Quello che studiamo appunto è come inserire questi sistemi in queste ottiche. Quindi dov'è che il robot può intervenire? Quando sono molto annoiato, quando sono sovraccaricato e quindi non riesco? Tutto questo perché è importante ricordare che non è solo la performance effettiva a contare, ma è anche lo stato attuale del soggetto, come si sente, è in grado di svolgere il compito oppure il compito richiede troppo o troppo poco. Ed è per questo che nel nostro piccolo, ma il piccolo non è, cerchiamo di partire dalle neuroscienze per ricreare situazioni più o meno ecologiche, ecologiche vuol dire simili alla realtà, per poi arrivare come ultimo passo ad applicare queste tecnologie negli ambienti reali.
1: Bene, grazie mille, grazie a Valentina Cesari, e io vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie Lucrezia, ci fermiamo soltanto un istante e torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo alla notte dei ricercatori. È sempre la ricerca un po' il motore che muove le vostre carriere, professoressa Sasso, quando uno comincia? Cioè l'idea è quella: voglio insegnare agli altri quello che ho imparato io, oppure voglio trovare un modo per fare ricerca, e il modo migliore per fare ricerca è insegnare e fare ricerca di conseguenza.
1: Più che motore, che è, forse lo chiamerei il cuore della nostra attività. Penso che sia molto soggettivo. Io nel mio ho iniziato, diciamo, con l'idea di voler insegnare, quindi trasmettere un po' quella che era la mia passione ad altri. Poi pian piano mi sono però anche appassionata delle cose che studiavo e quindi ho deciso poi di rimanere all'università e quindi unire, diciamo, la ricerca all'insegnamento. E per altri invece è soltanto anche la ricerca, soltanto è un po' non va bene come termine, perché è un atto estremamente creativo la ricerca, quindi è un po'...
0: Esatto. Tra l'altro nelle materie scientifiche, non so, per esempio la matematica, no? Ho sempre sentito dire da quelli che poi sono andati avanti su questa roba che in realtà è molto diversa da come ce la si immagina a scuola, che a scuola è una cosa molto più ripetitiva, sono esercizi che si fanno per imparare un meccanismo, invece poi dopo c'è tutta una parte quasi spirituale della matematica.
1: Adesso un po' quasi esagerato, quasi così, però è un po' come quando si inizia con lo sport, no? Uh-huh. All'inizio si inizia con fare dei soliti esercizi un po' ripetitivi per imparare nel basket a prendere dimestichezza con la palla, e poi però pian piano crei, no, nella partita

0: azione con i tuoi compagni, questo è un po' il passaggio che si fa successivamente, però è un po' così, sì, la matematica che si fa dopo è diciamo difficile, infatti a volte un po' tremo quando mi chiedono cosa fai come ricerca, perché esatto. Spiegarlo preferisco sempre un po' bypassare, però
1: che è una cosa che ho fatto
0: non me lo chiede adesso.
1: E, insomma, ho fatto così con la testa, sai, quelle cose che fai finta di aver capito per non fare la figura dello scemo, però non avevo capito granché, però ci sta.
0: No, però è diciamo estremamente coinvolgente, ecco, come attività, certo. Ma penso che valga per tutte le discipline, non
1: poi
0: soltanto per la matematica.
1: Comunque ci sono delle applicazioni molto pratiche, no? Per esempio, tra le varie cose che so che lei ha studiato è quella appunto probabilità nei sistemi energetici, ecco lì, secondo me già nel mondo in cui viviamo oggi, certo, e certo. Il legame che abbiamo con l'energia, sapere che ci sono degli esperti che studiano dei modelli che magari possono migliorare.
0: E certo, sì, in questo momento io sto lavorando con un dottorando che sta studiando proprio come ad esempio ottimizzare, come caricare le batterie in modo tale da ottimizzare la produzione di energia da sistemi tipo eolico, quindi
1: perché giustamente l'eolico è intermittente, ho la batteria che
0: è molto
1: accumula,
0: aleatorio perché dipende dall'energia,
1: certo,
0: non si può,
1: però la batteria si può stoccare,
0: contenere
1: nella batteria,
0: esatto, sì, e quindi si carica la batteria, si scarica in base anche alle richieste del mercato, perché poi il mercato dell'energia è abbastanza complesso anche nelle sue regole,
1: è una batteria molto grande, ci vuole tante batterie. Bella, sicuramente interessante. Torniamo ai Luzzati, credo che tocchi a Lucrezia, se ricordo, no, tocca a Chiara, scusate, ho perso il mio gioco di memoria con i cubetti di prima, non ha funzionato granché. Chiara,
2: hai perso il conto, Matteo. E allora continuiamo a parlare, anzi a raccontare la notte dei ricercatori, e lo facciamo con una ricercatrice della scienza dei materiali del CNR, il Consiglio appunto Nazionale delle Ricerche, Eva Santini. E allora, questa sera, la notte dei ricercatori, il CNR che cosa porta? Quale attività porta? E insomma, cosa portate avanti?
3: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo visto una grande partecipazione dei ricercatori del CNR, e infatti abbiamo proposto le nostre attività in due stand per un totale di 10 attività. Più o meno sono stati coinvolti tra i 50 e i 60 ricercatori, che quindi è un gran risultato per noi, ed è importante per noi mostrare la ricerca che viene svolta al CNR tutti i giorni e in tutti gli ambiti, che vanno dalla scienza dei materiali come tensiattivi, materiali di origine spaziale anche, di tipo lunare, ma anche a superconduttori, oppure alla robotica applicata sia in ambito ambientale o anche in campo più educativo come all'interno delle scuole, ma anche in campo marino, e per non dimenticare anche l'intelligenza artificiale, che comunque caratterizza questi ultimi anni della nostra ricerca. E diciamo che appunto stiamo portando avanti in particolare l'attività in campo marino, e negli ultimi anni abbiamo appunto la robotica con quelli che noi chiamiamo i pescioni o i robot più marini, diciamo.
2: Ecco, già l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare, abbiamo poi ripreso e raccontato il pesce robot. Quest'anno invece ci spostiamo da un suo parente, si può chiamare così, un drone sottomarino.
3: Esatto, il drone robot sottomarino, che verrà spiegato dai miei colleghi che se ne occupano tutti i giorni, quindi diciamo che è il loro figlio scientifico.
2: E allora andiamo a scoprire di più di questo drone sottomarino, e lo facciamo con Marco Bibuli, ricercatore di robotica marina. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso con il pesce robot, lo vedete proprio anche dalle immagini, questo è quello che avete presentato l'anno scorso. Quest'anno invece che cosa volete raccontarci qui al Festival della Scienza, scusate, alla Sharper Night?
4: Buonasera, allora, come dicevi, l'anno scorso abbiamo portato il famoso pesce robotico, che rappresenta un po' la frontiera della ricerca più relativa alla tecnologia, quello che possiamo sviluppare. Quest'anno invece abbiamo portato questo esempio di strumento per le vere attività in campo, quando vogliamo esplorare, vogliamo misurare qualcosa sotto al mare dove l'uomo difficilmente può arrivare. Ecco, questi sono gli oggetti che utilizziamo. Questo è ovviamente piccolo, facilmente impiegabile da una o due persone, però ovviamente limitato dalla profondità, parliamo di qualche decina di metri. Ovviamente se vogliamo scendere nei mari profondi o negli oceani ci servono macchine molto più grosse. Ma le funzionalità sono più o meno le stesse, si basano su tanti motori che ci permettono di muoverci destra, sinistra, in alto,

0: tutto in basso, e tanti sensori, telecamere, sonar, braccia robotiche che ci permettono di interagire con l'ambiente, sentire, vedere, raccogliere dati o addirittura toccare l'ambiente per lavorare sott'acqua, tutto lasciando le persone in totale sicurezza, che possono lavorare da una nave o da una stazione di terra, lasciando il lavoro sporco e difficile al robot.
1: Questo drone sottomarino è già stato utilizzato appunto in mare, ha già avuto

0: esperienza?
1: Assolutamente sì, ogni tanto ci giochiamo per sviluppare i nostri algoritmi, le nostre cose di ricerca, ma spesso facciamo delle misure, facciamo delle riprese, facciamo anche delle dirette YouTube. Ogni tanto devo dire che facciamo una sorta di turismo virtuale con questo oggetto che tramite la sua telecamera ci permette di accedere a questo mondo sottomarino facendo delle stupende immersioni virtuali.
0: Immersioni, da queste immersioni è venuto fuori qualcosa, è stato scoperto qualcosa di particolare, è stato visto qualcosa che noi ancora appunto non abbiamo avuto modo di vedere?
1: Questo è un oggetto molto piccolo, non possiamo spingerci tanto lontano, ma ci permette comunque di osservare quella vita sottomarina che immergendoci andremo a disturbare. Invece muovendoci lentamente, stando fermi vicino al fondale, possiamo osservare diversi pesci che interagiscono con l'habitat, col fondale, cercano cibo, ed è un film bellissimo a cui possiamo accedere oramai ogni giorno grazie a queste tecnologie.
0: Grazie ancora a Marco Bibuli, vi avevo fatto entrare nel spettacolare mondo della robotica marina con il drone sottomarino, ma non ci fermiamo qui, continuiamo a raccontare tutto quello che è la scienza in tutte le sue dimostrazioni. A te.
2: Grazie a Chiara Urru. E professoressa Sasso, la prossima intervistata invece che si trova con la nostra Lucrezia Marini, secondo me a naso vi siete già visti due o tre volte. Lucrezia, con chi ti trovi?
3: Eh sì Matteo, siamo qui con Eliana Ruffoni che è la portavoce del rettore per proprio un po' anche raccontarvi cosa c'è dietro a questo grande evento, perché è un modo anche per far un po' uscire l'università dalle aule, dai laboratori e raccontarlo a tutta la città, vero?
4: Assolutamente sì, la nostra finalità è assolutamente quella di portare i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Genova, ma non solo, ovviamente di tutti gli enti con cui collaboriamo, fuori dai laboratori, fuori dalle aule. Ci riusciamo, mi sembra, egregiamente, perché c'è un sacco di gente qua che guarda quello che si fa nei singoli stand, tutte le nostre attività. Lo scopo è questo, ma voglio sottolineare il fatto che comunque nasca da una fortissima collaborazione che è la forza vera, appunto, scusate la ripetizione, però è la forza vera, perché non si fa niente da soli, no? Si fa meglio e di più stando insieme. Qua abbiamo gli NFN, il CNR, l'IT, non li vogliamo citare tutti perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però alla fine il risultato è dato dal gruppo, anche se noi abbiamo l'onore di coordinarlo, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio.
3: Ecco, questa è un po' la manifestazione, se così possiamo dire, della famosa terza missione, che ogni volta che ne sentiamo parlare durante le conferenze sempre un po', ma cos'è questa famosa terza missione? Quindi chiediamo alla portavoce del rettore, cos'è la terza missione effettivamente?
4: Intanto è la terza, quindi ce n'è una prima e una seconda, che sono la didattica e la ricerca, quindi si insegna e si studia, e questa è l'università. La terza missione è la fase di restituzione, tutto ciò che non è nelle prime due, ma che è molto di più. Quello che faccio lo restituisco alla cittadinanza, lo restituisco all'esterno, trasferisco il sapere, trasferisco quella conoscenza tecnologica, ma anche di altri saperi che sono propri della nostra accademia, e li portiamo fuori, li facciamo sapere agli altri, li portiamo nei finanziamenti, nelle piazze, nelle collaborazioni, perché non si rimane chiusi tra le mura della nostra Ateneo, ma si va così verso la gente, la cittadinanza.
3: Ecco, una cosa bella che volevo anche testimoniare io, che la vivo per la prima volta, diciamo, questo evento, è proprio il fatto che, come diceva bene Eliana, si va oltre l'aula, ma si va anche un po' oltre il rapporto alunno-professore, cioè qui vediamo professori e alunni che interagiscono in maniera molto dinamica e anche molto amichevole, possiamo dire. Questo è bello, è la sesta volta che partecipa.
4: Esattamente, è la sesta volta che siamo qua, e ogni volta gruppi uguali e diversi, perché ci sono costanti, persone che tornano sempre, persone sempre nuove, ed è bellissimo anche questo aspetto qua che hai giustamente sottolineato, cioè il docente ordinario magari col suo giovane assegnista, la sua giovane ricercatrice, oppure ricercatori da soli che vengono mandati qua a spiegare le loro attività. E quindi si vede un po' anche come passa il sapere anche da una generazione all'altra nei gruppi, che sono a volte anche molto diversi tra di loro, quindi è molto bello anche questo.
3: Vi è ancora tanto entusiasmo per far parte della Research Journal?
4: Assolutamente sì, penso che si veda, siamo tutti sempre entusiasti, stanchi ma contenti.
3: Bene, bene, grazie, io ringrazio Eliana Ruffoni e vi restituisco la linea.
2: Grazie, beh, insomma Eliana Ruffoni è un'amica nostra, anche perché senza la comunicazione anche l'università, certo, non si potrebbe raccontare. Prima si parlava con il professor Benente,

0: dell'importanza di far uscire l'università dalle aule e farla entrare in città, ovviamente anche il lavoro anche di queste serate, no?
1: Certo, sicuramente, penso che sia, viene come terza missione, ma come giustamente ha detto Eliana, è qualcosa che viene anche un po' spontaneo dopo che hai, come dire, trasferito le tue conoscenze in classe, ma le vuoi portare anche fuori. Penso che la conoscenza debba essere in qualche modo diffusa e deve essere a portata più o meno di tutti. Poi è chiaro che viene declinata anche, bisogna anche imparare in qualche modo, penso che sia anche importante da parte nostra insegnare anche a comunicarla con le parole giuste anche a tutte le persone, no?
0: E poi non lo so, io la vedo molto allargata la questione della terza missione, più in generale il ruolo dell'università in una città, anche l'individuazione dei corsi di laurea giusti, no?
1: Certo.
0: Che servono alla promozione delle attività economiche che sono le principali di un certo territorio, secondo me è fondamentale.
1: È fondamentale,
0: no?
1: Certo, perché ci deve essere integrazione dell'università con il territorio, così certo. Diventa vincente, altrimenti certo. Potrebbe rimanere molto sterile come
0: esatto,
1: proposta.
0: Esatto, se l'università, non lo so, di Milano preparasse solo avvocati marittimisti, poi dovrebbe, sì, è vero che a Milano ci saranno studi importantissimi anche questo settore, però voglio dire,
1: certo.
0: È più Genova che ha invece
1: certo.
0: Queste caratteristiche,
1: che ha queste caratteristiche per
0: il design della nautica, gli ingegneri navali,
1: sì, sì, tutta la parte che riguarda il mare è a una certa, come dire, anche perché tutti i problemi nascono proprio dalla quotidianità e quindi sono anche
0: certo.
1: Più stimolati a trovare qualcuno che deve essere lì pronto per risolverli.
0: Comunque quando io, diciamo, mi occupavo delle elezioni del rettore e avevamo realizzato un po' di servizi anche tra gli studenti, mediamente non c'era una critica forte all'università da parte di chi studiava, anzi molte volte sentivo ragazzi, no, io vengo da fuori perché sono venuto qui, perché qui c'è un corso che è particolarmente buono e quindi anche se abito da un'altra parte c'era un'altra università più vicina, sono venuto a Genova volentieri. Poi è chiaro che ci sono le solite questioni di strutture, magari vetuste, aule non perfette, però in generale mi sembra che la voglia degli studenti di venire ancora a studiare a Genova sia forte.
1: Sì, ma quello che dici mi fa piacere, innanzitutto devo dire la verità. Penso che ogni tanto Genova ha questo un po', come dire, sembra una città un po' chiusa, ma non soltanto come università, come città, poi in realtà è una città estremamente accogliente, quindi anche gli studenti che arrivano da fuori questo poi lo accolgono, ovviamente con un po' di limiti e di problemi che vanno pian piano risolti sul discorso da residenzialità, insomma ne abbiamo un po' di problemi da risolvere, ma insomma ci sono dei problemi da risolvere, ci siamo noi qua per risolverli.
0: Non c'è dubbio, poi anche sulla residenzialità sicuro è roba vostra, pura, di università,
1: ma non
0: però
1: solo.
0: C'è anche un tema di città,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: Genova,
1: certo.
0: Diciamo che rispetto ad altre città italiane ha ancora la possibilità di trovare alloggi a prezzi che sono
1: sì, sì.
0: Sempre più alti di quelli che, diciamo, che sono gli stipendi medi delle famiglie che devono gestire questa, però
1: decisamente inferiori rispetto ad altre,
0: appunto,
1: in realtà.
0: Vedevo 50 metri a Milano che sfiorano il milione di euro, evidentemente poi tutto si riflette. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, Sharper Night, la notte europea dei ricercatori. Noi siamo collegati con i giardini Luzzati di Genova, dove appunto ha sede la parte, il cuore della serata, e quindi dei laboratori, degli stand, dei ragazzi che studiano e che ricercano, ma ovviamente anche di tutti coloro che sono gli spettatori di questa serata. Chi è la prossima in pista? Chiara Orru, eccoti qua, torno da te e vediamo cosa stai andando a scoprire.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo, guardate, è in atto un esperimento che adesso tra poco vi racconteremo. Allora torno con Eva Santini, ricercatrice di scienze dei materiali della CNR, appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha portato avanti in questa notte dei ricercatori tanti stand, tante attività.
2: Sì, infatti ampio spazio è stato dato alla scienza dei materiali, declinata sotto diversi aspetti, come ad esempio la chimica fisica, che porta alla formazione di schiume sia liquide che solide, oppure alle proprietà dei nanomateriali in ambito tossicologico. E proprio in questo momento stiamo vedendo lo svolgersi di alcuni esperimenti su una proprietà particolare dei materiali, che è la superconduttività.
1: E allora mi sposto, grazie.

0: diceva, mi sposto proprio da coloro, questi ricercatori che stanno portando avanti un esperimento che ormai, guardate, è pieno di persone, sta davvero incuriosendo tante delle persone questa sera, la notte dei ricercatori. Spin, che cosa portate questa sera per conto appunto di CNR?
1: Ah, qui facciamo vedere qualche proprietà speciale di materiali che noi studiamo, sviluppiamo e sviluppiamo nei nostri laboratori qua a Genova, e questi materiali in particolare che presentiamo stasera sono si chiamano superconduttori, un po' i supereroi dei materiali che vogliono condurre corrente. Abbiamo il classico rame che presenta la sua resistenza, quindi resistenza che si può che crea del riscaldamento quando la corrente passa nel filo. Nei superconduttori invece abbiamo come un supereroe che resistenza non ne ha, e quindi questa è una delle proprietà principali, quindi si possono far passare tantissime, elevatissime correnti senza scaldarlo. Poi invece facciamo vedere l'altra bellissima proprietà, che è quella di non permettere al campo magnetico di penetrare nel materiale, ma anzi il materiale lo espelle, e l'effetto è quello di avere una...
0: Diciamo dell'azoto liquido, che è molto suggestivo.
1: Sì, certo, perché diciamo che i materiali superconduttori hanno queste belle proprietà solo se raffreddati a temperature molto basse. In questo caso, per raffreddarlo, utilizziamo l'azoto liquido, che all'apparenza sembra acqua, in realtà è gas di azoto liquefatto, e si liquefa a temperature che sono all'incirca meno 200 gradi centigradi, quindi molto freddo.
0: Per farci capire, se mettessi un dito lì dentro e lo lasciassi lì per un bel po', sarebbe come entrare appunto l'acqua bollente alla fine.
1: Sarebbe come avere l'acqua bollente, esatto. Il molto freddo produce l'ustione molto simile, la stessa ustione che produce il molto caldo. Quindi sì, quindi è bene non metterci le mani.
0: Evitiamo.
1: Noi, esatto.
0: Soprattutto voi ricercatori. Che
1: non ci mettiamo mani, abbiamo i guanti, nei casi dovessimo avvicinarci più di tanto, usiamo le pinze ovviamente. E la proprietà... No, si è perso.
0: Abbiamo da una parte il superconduttore, il magnete,
2: quello nero, no. E il cubetto che mettiamo sopra è una semplice calamita. Adesso lui raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino e la ricorda, la congela, e anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni, adesso incrociamo le dita.
1: Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funzionare funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio. Cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato, come in questo filmato. Questo è il nostro laboratorio. Quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore.
0: Viene
1: raffreddato con l'azoto, esattamente come abbiamo visto poco fa. Viene rimosso il supporto che lo teneva,
0: via.
1: E poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato, ma ancorato ai binari.
0: Ah, senza toccare terra, sollevato.
1: Sollevato, questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
0: Quindi un'applicazione anche concreta.
1: Applicazioni concrete che sono allo studio, ovviamente non esistono ancora questi treni, esiste il modellino. E in realtà in Giappone esiste un treno che fa esattamente questo lavoro con questi simili materiali, e vedremo se prima o poi anche noi riusciremo a viaggiare su questi treni.
0: Grazie a voi ricercatori che insomma portate avanti la ricerca e la scienza, insomma 360 gradi, la scienza questa notte. Insomma, Matteo, ti abbiamo incuriosito?
3: Come? Sono molto appassionato di trasporti, come puoi sapere, quindi conosco diciamo i maglev, che sono i treni a levitazione magnetica, e che però ovviamente sono ancora molto poco diffusi e che sfruttano, immagino, delle tecnologie.

0: simili a quelle appunto di cui si sta parlando stasera. Peraltro, cara prof, ti do un suggerimento di ricerca: quello che cambierà il destino del mondo sarà avere dei sistemi di perforazione della terra più rapidi e potenti. Quello cambierà, perché con i maglev i treni all'interno, viaggiando all'interno diciamo di un luogo chiuso come una galleria, possono viaggiare a velocità infinitamente alte, anche 800-1000 km orari. Immaginati avere treni a 1000 km orari che collegano Roma e Milano in un quarto d'ora, Genova e Milano in 3 minuti, però il problema è che non abbiamo il luogo dove farli andare. Al momento sarebbe impossibile fare una cosa del genere. Va bene, vi ho detto la mia, insomma, su questo sviluppo tecnologico. C'è anche Lucrezia Marini pronta, vediamo se lei invece ha intenzione di cambiare il mondo in qualche altro modo.
1: Sì, esatto, Matteo, siamo qui con il professor Orazio Aiello, professore di elettronica, che ci mostrerà una serie di, diciamo, non so nemmeno io. Parli, professore, guardi.
2: Allora, i dimostrativi di questa sera sono finalizzati al evidenziare come si possa fare a meno di batterie per ricorrere a delle sorgenti alternative, cosiddette green e sostenibili, e appunto in determinate applicazioni, appunto qualora questo lo ritenga necessario, per esempio l'ubicazione di specifici sensori in applicazioni remote. Qual è il punto? Ok, poi vogliamo fare a meno di batterie. Per fare ciò avremo bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che il metodo più comune per sostituzione di batterie è affidarsi a un classico pannellino solare, ok? In questo sistema elettronico, di fatto, la presenza del pannellino solare fa in modo che la scheda possa lavorare senza alcuna batteria. Questo appunto abbiamo a che fare con una schedina, con un pannello solare molto piccolo, che permette appunto a questa scheda di acquisire dei dati da sensori e trasmetterli. Quindi in questo caso il nostro cosiddetto energy harvester, la nostra fonte di energia alternativa alle batterie, è un pannello solare. Ora, questo ovviamente può essere utilizzato in contesti nella quale la luce del sole è presente. Ora, ci sono altri contesti in cui magari questo non è possibile, oppure in determinato contesto, per esempio applicazioni, che so, su gallerie, su ponti, laddove qualora questa luce solare non sia presente, perché c'è bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che abbiamo visto, siamo andati a sostituire il pannello solare con appunto un'energia proveniente da un moto. Nella fattispecie questa sorta di dispositivo, che è stato realizzato insieme al professor Boragno del Dipartimento di Fisica, emula il movimento ondoso, e grazie alla presenza di un magnete che scorre su un binario attorno al cui sono disposti degli induttori, permette appunto per accoppiamento elettromagnetico di raccogliere energia su una capacità. Questa energia viene raccolta tale che a un determinato valore di tensione permetta alla nostra schedina di funzionare. E quindi abbiamo ancora una volta un funzionamento di un apparato elettronico senza l'utilizzo di batterie. Quindi qua vedete appunto altre classici modi, questi qua sono abbastanza banali, anche quasi per bambini, appunto del classico utilizzo di una dinamo per creare batterie. Questo invece ovviamente è più complesso. Qui invece vedete appunto dei fotodiodi, cui appunto a secondo dell'illuminazione definiscono appunto una diversa energia. Questo appunto è dimostrativo per tutti i bambini che vogliono venirci a trovare, appunto l'energia possa fornire un diverso valore di tensione, ok? Quindi con sole, senza sole, la tensione aumenta.
3: Vedere che cambia, come aumenta.
2: Sì, ok. Sì, diminuisce, c'è un volt, ovviamente sui nostri fotodiodi, con appunto il sole, la nostra tensione risulta essere aumentata. Questo appunto è in nel minuscolo quello che avviene con i pannelli solari, che sono di dimensioni appunto macroscopiche, ma il nostro tentativo è quello di alimentare dispositivi che possono essere di piccole dimensioni per poter essere per così dire diffusi ampiamente, e appunto piccole dimensioni, piccolo consumo e piccolo costo. Qui vedete un chip che è stato realizzato dal nostro dipartimento grazie insieme al mio gruppo. Questo appunto è il chip, quello è il cuore pulsante di questi dispositivi.

0: Electronic. Quindi qua vedete appunto il nostro Tres Chip, nella fattispecie realizzato in tecnologia 180 nanometri, qua vedete appunto i fili di bonding in oro che permettono dal microscopico di passare al macroscopico e appunto al contatto esterno del nostro chip. Questo appunto è quello che io mi piace chiamare l'invisibilità che cambia il mondo, appunto l'elettronica che circonda la nostra quotidianità ma che appunto non è visibile a occhio umano. E niente, adesso lascio la parola al mio collega Flavio Mazzolini che presenterà un altro principio di energy harvesting per acquisire l'energia appunto da un flusso ondo, da un flusso d'acqua. Prego.
1: Buonasera. Prendo il microfono. E questo sistema dimostra sempre l'utilizzo di un harvester basato sull'accoppiamento elettromagnetico, simile a quello che avete visto prima. È un'applicazione che è stata pensata in un ambiente in cui avevamo un flusso d'acqua molto ridotto, quindi questa vasca sostanzialmente raccoglie dell'acqua che diventa il contenuto energetico del sistema nel momento in cui si sbilancia e si ribalta. Quando si ribalta, appunto, i magneti che sono all'interno di questa cupola ruotano al suo interno e generano corrente tramite questi avvolgimenti che vanno a caricare la capacità. Quando la tensione ai capi di questa capacità supera una certa soglia, questa scheda trasmette dei dati via wireless a una stazione base e, diciamo, dal monitor si può vedere la carica della capacità e che quando arriva a 3 volt c'è una caduta verticale della tensione, perché è il momento in cui la scheda trasmette i dati e la capacità si scarica sostanzialmente.
2: Ecco, io faccio una domanda anche un po' per, diciamo, uso pratico. Tutte queste varie anche modi di creare energia, degli esempi pratici nella vita di tutti i giorni, noi li abbiamo, cose possiamo un po' richiamare, ricondurci, o comunque delle applicazioni?
1: Sì, sono tutte applicazioni in cui i dispositivi hanno bisogno di poca energia solitamente. E generalmente sono dei sensori, probabilmente si trovano sotto forma di dispositivi IoT, quindi connessi in qualche modo ad internet, e in generale non sono dispositivi che hanno ai quali si richiede una trasmissione continua o per esempio di fare operazioni che hanno bisogno di molta energia. Per esempio potrebbero essere sensori di temperatura, sensori di umidità, questo genere di dispositivi. Un dispositivo meccanico ad esempio che ha bisogno di parecchia energia difficilmente potrà funzionare con questo tipo di sistemi, ecco.
2: Okay. Grazie al professor Aiello e grazie al dottor Ansovini, e Matteo ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia, per fermarci soltanto un istante, torniamo tra un attimo.

0: Sharper Night, notte dei ricercatori, che si sta svolgendo ai Giardini Luzzati di Genova, sesta edizione qui a Genova. È un'occasione per conoscere da vicino anche tanti professori, ricercatori, insegnanti, l'università, magari anche per farsi un'idea di cosa studiare da grande, no? Non è orientamenti, però può svolgere anche quella funzione.
1: Che magari incuriosisce, no? Certo, io penso che l'orientamento deve nascere un po' dalla curiosità, quindi un po' capire cosa si vuole andare a fare, e più cose si vedono, più informazioni si prendono, più ti fai domande e più magari dai delle risposte trovando quello che vuoi fare nel futuro.
0: Sì, che poi mi sembra che i ragazzi di oggi abbiano le idee più chiare rispetto al, poi non so, io penso a me stesso, no? Che andavo un po' così alla cieca, quello che poteva essere un futuro. Sì, mi piacerebbe fare del giornalismo, ma no, ma non sarà mai il mio mestiere, difficile, no? Queste robe qua. E invece vedo che questi giovani sono abbastanza, almeno quelli che ho conosciuto io al lavoro, li vedo abbastanza, insomma, sì, dritti, sì, nelle loro idee.
1: Ci sono molti determinati, però molti che anche hanno tanti ancora dubbi, anche perché ci sono tante informazioni, cioè da una parte questa è una cosa molto positiva, ma dall'altra ci sono anche magari tanti input che ti arrivano e a questo punto ti lasciano lasciare un po' anche disorientato. Quindi penso che tutte le azioni che mettono in campo anche le scuole stesse, poi tutti gli enti, siano importanti, perché ti aiutano un pochettino a far chiarezza.
0: Sì, e poi insomma fate quello che capita, vi piace, che vi piace, che trovate la situazione giusta. Poi insomma la vita è fatta

0: Saranno ancora un sacco di bivi poi dopo, quindi certo. Insomma, non pensiate di aver risolto tutto con la scelta del corso di studi. Chiara Orru!
1: Rieccoci insieme Matteo e allora proseguiamo il racconto di questa notte europea dei ricercatori a Genova, il sesto anno consecutivo nella nostra città, e lo facciamo parlando di verde, la necessità di verde in città, insomma, oltre ad essere esteticamente ovviamente una città più bella con tanto verde, è anche molto utile il verde in città. Allora ne parliamo con Mattia, dottorando all'Università di Genova, e le due studentesse Silvia e Lorena, che stanno facendo la tesi su questo specifico argomento. Si parla a caccia di particelle per una città più pulita, in che senso?
2: Sì, buonasera. Allora, le piante, appunto, come già anticipato, oltre a un aspetto estetico, ricoprono anche diversi ruoli. Uno dei più attuali sicuramente è il raffrescamento delle città, annullando quelle che sono le cosiddette isole di calore, e in questo caso il nostro progetto invece va a studiare quella che è l'interazione col particolato atmosferico, ovvero le particelle, microparticelle sospese in aria che inaliamo giornalmente, e appunto l'interazione che hanno con le piante, perché le piante sono in grado di intercettare e trattenere sulla superficie fogliare queste particelle, andando così, diciamo, a pulire l'aria che respiriamo, andando a diminuire la concentrazione di queste particelle. E l'obiettivo del progetto di cui appunto fa parte il mio dottorato, il progetto Salpiam, è un progetto nazionale che punta a migliorare la qualità di vita nelle città portuali sotto diversi aspetti, a livello di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, e il gruppo operativo dell'Università di Genova si occupa appunto dell'interazione con le piante per capire quali specie siano più adatte, più idonee a diciamo nella progettazione del verde urbano, per andare a pulire meglio l'aria e contemporaneamente non causare comunque eventuali disagi, quindi in termini di allergia, di piante tossiche, e appunto ottimizzare questi interventi.
1: Questa sera nel vostro stand avete portato un po' di tipi di piante che possiamo trovare in città. Allora andiamo a vedere un po' quali sono.
2: Sì, allora l'obiettivo era quello di far vedere anche un po' le diverse morfologie e far un po' ragionare chi passa per lo stand sul quale potrebbe essere la più idonea. Per esempio qui abbiamo il pitosforo, tipica e frequentissima in città, e una ragazza che è passata prima ha ipotizzato che il pino, invece quello con la foglia aghiforme, fosse uno di quelli che captava meno, perché giustamente vedendolo così sembra più sottile, meno superficie. Invece no, abbiamo appunto analizzato, contando le particelle tramite il microscopio elettronico, che in realtà se la cava anche lui, diciamo, è abbastanza specializzato nella captazione. Una cosa interessante che cambia tra specie, oltre alla quantità, è anche la dimensione di particelle catturate. Quindi alcune specie sembrano specializzate nella captazione di particelle più piccole rispetto ad altre che invece hanno...
1: Trattengono particelle un po' più grosse.
2: Esatto, sì.
1: E allora invece qua sulla televisione andiamo a vedere quelli che sono poi le foglie al microscopio.
3: Esatto, al microscopio elettronico, per la precisione. Dopo bisogna fare un campione di questo tipo, quindi mettere della grafite sulle foglie tagliate dopo averle visionate con questo microscopio, per vedere se effettivamente sulle foglie c'è qualcosa, quindi possono essere rilevanti dal punto di vista scientifico, e quindi si va a fare una serie di immagini al SEM che poi verranno analizzate per vedere quali particelle, che particolato può essere e se possono essere interessanti per il nostro scopo, diciamo.
1: Ecco, e allora abbiamo portato proprio qua nel vostro stand un piccolo microscopio, ovviamente non è quello che vedete poi sulla TV, ma in modo tale da far capire veramente.
4: Sì, questo qua, giusto per dare una prima visione globale della foglia e magari andare a ritagliare il pezzo giusto che c'ha più roba sopra, ecco.
1: Certo. Avete scelto di specializzarvi e fare la propria tesi proprio su questo, un argomento che ovviamente tocca tutti in prima persona, e voi anche.
4: Ovviamente sì, sperando che queste cose diventino sempre più approfondite e conosciute anche dai cittadini, da tutti, per avere delle città molto più pulite, piene di verde, più... vivibili.
1: Vivibili. Grazie, grazie a Mattia, a Silvia e Lorena. Insomma, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che il verde in città serve, ma non solo a livello estetico, ma anche soprattutto per

0: rendere l'aria più pulita. A te Matteo, questo forse non lo sapevi e oggi lo sai.
1: E se non lo sapevi, sallo, come diceva quello. Ma soprattutto in realtà io stavo pensando un'altra cosa, professoressa Sasso, che è vero che secondo me si rischia di avere una generazione di persone che pensano che le mele si trovano al supermercato e non vengono dall'albero, cioè nel senso un rapporto col verde e con quello che il verde può fare per noi, non solo perché un bel giardino è bello da vedere o per prendere il fresco d'estate, ma perché ha un ruolo fondamentale,
2: certo.
1: No?
2: Però non penso che sia vero che le nuove generazioni non sappiano che no, io non ci credo, secondo me è un po' esagerato.
1: L'albero della Coca-Cola? Cioè.
2: No, anzi, devo dire che insomma, ho ormai figli grandi, quindi hanno fatto un lungo percorso scolastico e vedo che c'è molta più educazione sull'ambiente di quanto
1: questo
2: magari l'abbiamo avuto noi.
1: Questo è vero. Eravamo noi.
2: Parlo di me, ecco, più vecchia.
1: Forse quelli della vecchi, insomma. Vecchio relativamente, ecco. Però sì, è vero, i ragazzi, anzi, sulla differenziata,
2: esatto.
1: Su queste cose qua che sicuramente
2: sono molto più attenti.
1: Sono più attenti.
2: Ci insegnano.
1: Lucrezia, tu la fai la raccolta differenziata? Sì, fai, mi raccomando, che è utile.
3: Sì, allora Matteo, noi siamo qui per parlare di un po' forse l'elemento che abbiamo tutti in comune, cioè il DNA, esatto. Cosa mostrate qui del DNA in particolare voi?
4: Allora, noi in realtà avevamo pensato a un viaggio macroscopico, quindi volevamo accompagnare i visitatori di oggi dalle cellule alla molecola di DNA che contiene tutte le informazioni necessarie al funzionamento dell'organismo, delle cellule e quindi dell'organismo.
3: Okay. Ecco, noi qui vediamo anche proprio la spirale, direi che essendo quella singola mostra l'RNA, giusto?
4: Esatto. Okay. Esatto, e rappresenta appunto l'RNA e l'informazione genetica che dal DNA viene trascritto in RNA e poi sarà tradotto in proteina. E le proteine che rappresentano proprio i blocchi costituenti dell'organismo. E noi nel particolare ci concentriamo sul codice genetico, quindi il codice genetico è espresso in basi nucleotidiche e queste basi nucleotidiche saranno poi elaborate successivamente fino a produrre la proteine. E,
3: okay. Questo okay.
4: È detto in
3: sintesi, ok. Ecco, la domanda mia è proprio la combinazione di queste basi nucleotide che va un po' a caratterizzare poi il DNA di ognuno di noi e va a differenziarci tutte, esatto.
4: Esatto.
3: Quindi voi studiate questo qui, questa
4: diversità, sì. E noi in realtà siamo sia biologi molecolari ma anche cellulari, quindi c'è anche tutto un aspetto di lavoro sulle cellule, sullo studio in particolare della contrazione delle cellule muscolari, quindi sono tanti diciamo settori diversi che si interconnettono e ci permettono di studiare a più su un largo spettro l'argomento.
3: L'altra domanda è, ci potrebbe un po' fare anche in maniera molto sintetica come avviene la contrazione muscolare, così anche per capire noi come riusciamo a muoverci, un po' la base del nostro movimento?
4: Certo, allora la contrazione, in realtà noi ci occupiamo nel particolare di una malattia che è una malattia pediatrica che va proprio a intaccare la muscolatura liscia dell'intestino, per cui l'intestino non riesce a contrarsi e come conseguenza si hanno appunto problemi di nutrizione. E quindi noi stiamo lavorando sia nello studio della patologia ma anche nella messa a punto di soluzioni terapeutiche per cercare di risolvere quanto più possibile almeno la sintomatologia della malattia.
3: Più o meno la malattia, intanto il nome, così sì, anche per...
4: Sì, effettivamente la malattia che stiamo studiando è la miopatia viscerale, è una malattia pediatrica appunto che va a intaccare la muscolatura dell'intestino e è una malattia ultra rara, sono circa uno ogni 40.000 affetti, quindi è molto rara e di conseguenza c'è bisogno sempre più di investire per cercare di portare avanti le ricerche per queste malattie.
3: Ecco, io vi ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché appunto è una malattia ultra rara che si sviluppa in fase pediatrica, sì. Come ci ha ben detto, e quindi grazie e vi restituisco la linea, Matteo.
1: Grazie mille. E beh, qui poi entriamo in quel tipo di studio.

0: che tutti possiamo capire, non perché possiamo capire quello che studiano, ma capiamo l'importanza, certo, che ha poi sulle viste nostre, no? Sulla nostra,
1: certo,
0: salute.
1: Certo, beh, certo, chiaro che tutto quello che riguarda il campo medico, ma soprattutto poi sono anche importanti questi studi sulle malattie rare, perché li diventano veramente molto complicati. Ecco, da statistica posso dire che qua il campo diventa veramente complicato, perché anche le tecniche classiche su cui si basa anche l'idea dei farmaci o di terapie diventa molto più difficile.
0: E poi c'è anche un po', ho letto prima nel suo curriculum, anche un po' di probabilità economica, e allora è molto improbabile economicamente che qualcuno voglia, certo, investire nello studio delle malattie rare, perché poi anche se inventa un farmaco lo comprano in due.
1: E certo, e certo, diventa tutto veramente
0: molto complicato, ed è per questo che credo che sia importantissimo il ruolo degli stati, dei governi, delle istituzioni in questo. Tanti fondi devono andare a queste ricerche, perché è proprio quella la vocazione del pubblico.
1: Certo, anche...
0: quando c'è da fare il farmaco per l'influenza, va bene, è interessante.
1: Verissimo.
0: Già per un'azienda farmaceutica, ma per questo genere di ricerche deve essere il pubblico che aiuta, certamente. E peraltro poi c'è anche tutto il tema dei matematici che invece lavorano in medicina per la realizzazione dei macchinari, tutta,
1: certo,
0: la parte, no? Perché poi i medici utilizzano a loro,
1: certo,
0: volta macchinari, è un'interdisciplinarietà bellissima questa.
1: Incredibile, sì, io ho un gruppo di colleghi che lavorano all'interno del mio dipartimento che si occupano proprio di quello, e quindi di tutto quello che è l'imaging medico, perché l'attacco che vediamo non è una fotografia,
0: no,
1: è molto di più, ma una cosa molto più complessa ed estremamente importante leggere. Quindi adesso anche l'interazione anche con l'intelligenza artificiale comunque aiuta, no? Anche fare un primo screening,
0: sì,
1: per individuare magari
0: poi dopo parliamo un po' di intelligenza artificiale, che è clamoroso. Sono le 10 di sera e dalle 6:30 che siamo in onda non abbiamo ancora citato l'intelligenza artificiale, che invece è certamente uno dei temi,
1: certo,
0: del momento, su questo non c'è dubbio. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci ancora in diretta con la professoressa Sasso e i giardini luzzati protagonisti. Credo che Lucrezia Marini sia già pronta con un altro ricercatore dell'IT, ma forse è pronta prima Chiara. Allora, nella logica dell'alternanza, visto che ora ho fatto il gioco della memoria con i cubetti, ora mi ricordo che tocca a Chiara, allora andiamo da lei.
1: Eccoci di nuovo insieme, Matteo. Allora, ti ho colto molto molto preparato per quanto riguarda il verde in città, e allora continuiamo, vediamo se hai mai partecipato invece a questo gioco proposto appunto da Andrea Sessarego, l'organizzatore del Festival della Scienza, anche perché Festival della Scienza uguale
2: Divertimento con appunto le discipline scientifiche. E qui in questo momento abbiamo tante persone che stanno giocando con la scienza.
1: Si sono messi a nostra disposizione.
2: Sì, abbiamo un sacco di cavie, perché per fare scienza servono le cavie, ovviamente. E allora qui abbiamo quattro volontari che stanno di fatto giocando con una struttura che creano appunto con i loro corpi per riflettere un po' sulle forze in gioco sul baricentro. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà, loro sono seduti su degli sgabelli che sono appunto sotto il loro corpo. Ora, se sono stati bravi, si sono, come dire, bilanciati bene levando gli sgabelli, vediamo che cosa succede.
1: Lo facciamo in diretta, potrebbe venire come non venire,
2: potrebbe sì, al massimo dando una sederata in terra, però va bene.
1: Dai,
2: partiamo, dai, ci facciamo aiutare dai nostri animatori scientifici, e quindi via, dai. Allora, leviamo gli sgabelli.
1: Tutto dipende dal baricentro,
2: l'equilibrio. Esatto. Questo è proprio un modo per far riflettere. Loro in questo momento sono un corpo unico. Ha funzionato, bravissimi. Quindi loro in questo momento sono, di fatto, non sono appoggiati su nulla se non sulle rispettive gambe degli altri. C'è proprio un equilibrio delle forze in gioco che fa sì che ci sia questa forma particolare. Anche con un po' di stupore gli permetta di stare in piedi. Ora stanno cadendo, cadranno. A un certo punto la struttura poi cede e quindi collassa.
1: E allora continuiamo, perché questa sera ne avete fatti tanti di esperimenti.
2: Sì, allora abbiamo...
1: Io ti seguo.
2: Vai. Allora, abbiamo esperimenti. Allora, la peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente.

0: trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto, quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone,
1: cavolo, limone, una boccetta?
0: Sì, una boccetta, noi abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente, e notiamo un po' che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede. Se aggiungiamo del limone.
0: Esatto.
1: Ah, allora, cambia colore?
0: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
1: mostra un pH.
0: Un pH, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo, abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
1: tanto ti aiuto, ti tengo.
0: Sì, grazie mille, perfetto.
1: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico.
0: Dell'ammoniaca.
1: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
0: Eccolo.
1: Quindi ritorna del colore.
0: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
1: Quindi si può replicare.
0: Qui ovviamente usiamo l'ammoniaca, quindi per i più piccolini soprattutto, sempre po' l'aiuto di un adulto, esatto.
1: Per terminare, farai l'ultimo.
0: Facciamo l'ultimo. L'ultimo, possiamo tornare da dei volontari,
1: sì,
0: eventualmente.
1: Torniamo.
0: Che tra l'altro sono qua da un po', che stanno provando a risolvere un enigma.
1: Allora, proviamo ad andare a vedere se sono riuscite. Ormai era da 10 minuti, forse anche di più.
0: E quello che devono fare, loro adesso sono di fatto ammanettate, okay, cioè sono tenute insieme da delle cose, l'hanno fatto in diretta.
1: Okay. Dopo mezz'oretta, però
0: è un po' fine. Brave, bravissime. Allora, che cosa avete, ce lo chiediamo magari a loro, che cosa avete fatto per liberarvi?
2: Allora, è difficile questa domanda.
3: Qualche caso.
2: No, cioè, abbiamo fatto passare il filo all'interno di questo buco, e poi abbiamo sfruttato il fatto che erano uno sopra l'altro, e voilà, non saprei come altro spiegare questa cosa.
0: Questo è un gioco di topologia, cioè proprio una parte della matematica che studia le forme e che fa sì che appunto si vada un po' oltre all'apparenza e si studino le forme in maniera più approfondita, e in questo caso in una prima impressione possono sembrare due anelli di una catena. Così non è, perché noi lasciamo volontariamente sotto al polso un varco, diciamo. Questo varco è proprio il passaggio della soluzione, cioè permette di creare una porta di fatto facendo un nodo. Tra l'altro in un procedimento anche un po' controintuitivo, no? Perché io voglio slegarmi, ma per slegarmi faccio un nodo, quindi faccio qualcosa di contrologica, e questo aiuta anche un po' a riflettere sul pensiero laterale, quindi a ragionare fuori dagli schemi, no? per trovare le soluzioni.
1: Una volta capita la soluzione, però...
0: E poi è fatta, sì, è fatta, fatta, però funziona bene perché ci si può, come dire, vantare. Geniale. Con gli amici, prendendo due corde e andando poi a passare una serata proponendo magari di nuovo l'enigma, cioè l'indovinello alle persone.
1: Grazie ad Andrea Assessarego del Festival della Scienza. Io ci provo, Matteo, tu intanto continua a raccontare insieme anche la mia compagna di viaggio Lucrezia la notte dei ricercatori. Io adesso però mi ci metto. Dobbiamo farlo.
4: Forza. E fu così che domani alle 18 la cercammo ancora legata, diciamo, ancora lì, che cercava da sola di slegarsi dalle sue stesse manette. Va bene, però bella questo tipo di giochi, che poi sono anche quelli che facciamo col telefonino, quei blocchi, queste robe qua, diciamo così, per passare il

0: tempo e si possono fare anche lì. Lucrezia, torno da te perché hai un ospite che aspetta da un po'.
1: Sì, Matteo, siamo qui con Umberto Raucci, un ricercatore IIT, e ci sta per mostrare un'applicazione molto particolare che riconosce gli oggetti sostanzialmente, ma in maniera diversa. Ce la racconti?
2: Sì, cioè questa è un'app che abbiamo sviluppato per aiutare come dire, le persone ad essere familiari con tante idee che sono legate al mondo della chimica, cioè nel senso che tipo tutti gli oggetti sono fatti di molecole e tante le proprietà come il colore, l'odore o il sapore che alcune molecole, cioè che alcuni oggetti hanno, dipende dalla molecola che è associata. E quindi con lo spirito di Pokémon Go quello che abbiamo fatto è sviluppare un'app che permette per esempio ai bambini che c'erano fino a qui poco tempo fa di riconoscere degli oggetti, e poi abbiamo delle molecole che sono associate a ciascun oggetto. Quindi per esempio mostrando questo pomodoro sarà possibile vedere con l'app che la molecola associata particolare darà il colore a questo particolare oggetto. Quindi è un'app sviluppata nell'ottica di aiutare come dire, le persone che non sono chimica ad avvicinarsi a questo particolare mondo.
1: Quindi un po' anche un processo proprio per invogliare le persone a studiare, anche per raccontare la chimica in maniera un po' diversa, un po' più contemporanea che invece
2: sì.
1: I libri?
2: Sì, infatti, cioè nel senso un modo anche un po' meno noioso. Per esempio uno può prendere un'immagine di questa struttura che potrebbe essere tranquillamente sul libro e vederla appunto in augmented reality. Cioè non so se possiamo provare un esperimento vero e proprio.
1: Anzi.
2: Quindi per esempio con quest'app facciamo una fotografia a questo particolare oggetto, adesso l'ha riconosciuto e dovrebbe mostrare la molecola al di sopra della...
1: Che si l'aveva mostrata sì. Prima infatti. Aspetta che ci riproviamo. Eccola.
2: Ok, sta caricando, forse c'è poca connessione, però fondamentalmente l'obiettivo è poi far, cioè ci sono lì tanti esempi, per esempio nella televisione uno può prendere, fa una fotografia di questa molecola e sostanzialmente l'immagine viene riconosciuta e poi c'è la molecola che appare al di sopra del foglio di carta, e quindi questo è un modo anche più divertente, più immediato per utilizzare gli strumenti come i cellulari oppure le nuove tecnologie per imparare vecchi concetti. Per esempio qui si vede come si può riconoscere una tazzina di caffè e vedere la molecola di caffeina associata ad esso.
1: Ecco, noi quello che stiamo anche un po' raccontando prima, parlando mentre aspettavamo, era proprio il fatto che non è che va a riconoscere, perché dopo magari le persone che hanno notato solo molecole di carbonio, ma riescono anche a riconoscere altre molecole più rudimentali magari.
2: Sì, cioè nel senso anche molecole più complesse, cioè nel senso poi a seconda di quello che è, come dire, una proprietà caratteristica di un oggetto, possiamo avere poi strutture diverse. Per esempio possiamo anche mostrare dei sistemi più complessi come delle proteine o come sostanzialmente, questo possiamo sempre provare a fare un test live, per esempio possiamo scegliere l'emoglobina che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue, e quindi vedete, uno può vederla sul foglio di carta, può vedere sostanzialmente, può entrarci dentro e vedere tutti quanti come dire, i residui, le disposizioni più importanti e come sostanzialmente questo oggetto è organizzato nello spazio. E quindi questo da un punto di vista anche per aiutare, come dire, avere un'idea tridimensionale degli oggetti, delle molecole o di quello che ci circonda, effettivamente è un modo il più immediato possibile, proprio perché è utilizzabile su ciascuno strumento che oggigiorno ciascuno di noi ha, un tablet, un cellulare o strumenti semplici.
1: Esatto, perché lei ci stava dicendo prima che è proprio un'app gratis, che quindi tutti noi...
2: Si può andare semplicemente in questo caso sull'Apple Store e scaricarla tranquillamente e utilizzarla semplicemente dopo l'installazione.
1: Bene, bene, ringrazio Umberto Raucci. Scommetto che Matteo tu la chimica così non l'avevi mai vista come te l'ho mostrata io, grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia. A te.
0: No, io la chimica non l'avevo mai vista, cioè in generale, cioè una questione più complessiva. Scherzo, ci fermiamo un secondo, l'ultimo blocco, l'ultimo stop prima di chiudere la nostra serata.

La notte europea dei ricercatori, la professoressa Sasso insieme a me, insomma davvero una bella serata, abbiamo spaziato un po' in tutte le materie, nel pomeriggio in realtà anche in omaggio a Benente, ma soprattutto per permettere a me di capire qualcosa, avevamo anche cose storiche, archeologiche, no? Adesso qui siamo

0: Molto scientifici stasera.
1: Sì, vabbè. Oddio, la scienza e la nota dei ricercatori è un po' per tutti, quindi sì, ho visto che effettivamente c'erano stand un po' per tutti i gusti, ecco, questo è vero. Però poi un po' anche classicamente uno ci aspetta di trovare perlomeno le scienze e l'ingegneria, che sono un pochettino quelle che fanno da...
0: Le scienze dure, come
1: le scienze
0: si chiama,
1: dure.
0: Dure nel senso che è duro studiarle, quindi
1: un po' sì.
0: Quello è il motivo per cui sono particolarmente dure. Torniamo da Chiara Urru, allora, per direi l'ultimo giro di interviste di questa nostra lunga Sharper Night. Chiara.
2: Rieccoci, questa volta però parliamo con due ricercatrici dell'associazione Dottorandi e Dottori in Dottori di Ricerca in Italia, un'associazione nata proprio per i diritti di coloro che scelgono di portare avanti la ricerca, soprattutto in Italia, che non è facile.
3: Non è facile per due motivi: la scarsità cronica di finanziamenti e la necessità di fare rete in un contesto molto frammentario. Quindi diciamo che l'associazione ha due scopi principali: favorire un supporto che è dato dalla rete, dall'associazione, dalla comunità, e cercare di elaborare una posizione per avanzare delle richieste alle sedi in cui la politica prende delle decisioni che poi si riflettono nelle leggi e nelle normative a livello locale, che poi impattano la nostra vita.
2: Ci sono tante iniziative a proposito di questo tramite appunto l'associazione.
4: Esatto, ci sono una serie di iniziative sia a livello italiano, quindi una serie di ricerche volte ad indagare, a rispondere alla domanda come stanno i dottorandi e le dottorande in Italia, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici. Quindi a livello italiano ogni anno facciamo un'indagine proprio per investigare aspetti quali anche per esempio la salute mentale. E proprio a Genova quest'anno stiamo realizzando tutta una serie di iniziative che non spoilerò ancora, ma proprio rivolte a questo aspetto, quindi iniziative sicuramente di socializzazione, in quanto abbiamo visto che l'isolamento è un tema sempre più presente, ma anche iniziative volte a rafforzare quegli elementi della salute mentale che abbiamo visto essere un po' difficili da sostenere nei giovani dottorandi e dottori di ricerca.
2: Anche perché essere un dottorando appunto è un lavoro, quindi è importante avere anche il supporto anche economico per poter portare avanti questo lavoro. In realtà è poi una borsa di studio.
4: Sì, esatto. Tecnicamente in Italia il dottorato non è un periodo di lavoro, ma è un periodo di studio sovvenzionato con una borsa di studio. E se andiamo a vedere alcune realtà europee, altre nazioni europee, la situazione è un po' diversa. Questo vuol dire che anche i diritti, i doveri, ma soprattutto anche i diritti appunto dei lavoratori non sono quelli che si applicano al dottorato di ricerca in Italia, purtroppo.
2: L'associazione punta proprio a questo, più diritti, soprattutto in un paese in cui è importante, abbiamo i ricercatori, ricercatrici appunto molto in gamba, per evitare anche poi di farli uscire dal nostro paese.
3: Sì, questo è fondamentale perché ormai è diventato un po' un meme. Gli italiani che vengono agli ERC ogni anno sono tantissimi, ma della quota di persone di origine italiana che vincono gli ERC, che sono i fondi più importanti a livello di prestigio europeo, e gli italiani che lavorano in Italia sono tipo la metà, a volte anche meno, dipende dagli anni. E perché? Come mai? La risposta sta nei numeri che non decidiamo noi, e quindi la prima, la più importante, la più duratura richiesta di Adi da sempre, della sua fondazione, è di equiparare alla media europea il livello di finanziamento all'università pubblica in Italia, perché questo è effettivamente un volano di crescita per il paese.
2: Grazie a
4: Dalila Albergo,
2: Dalila e Giulia Colombo, grazie di averci fatto scoprire anche questa realtà. Grazie a te, Matteo.
0: Professoressa Sasso, qua richiamiamo proprio coi compiti istituzionali, diciamo, dell'università italiana e dei suoi finanziamenti, che è assurdo, no? Se ci pensi, tu spendi tantissimi soldi per formare un ragazzo, poi siccome vuoi andare a spidocchiare sugli euro che gli devi dare, giustamente, perché altrimenti non può farlo, no? Altrimenti poi diventa anche una questione di democrazia, cioè un ricercatore che non ha una famiglia alle spalle che ti permette di continuare ad essere più o meno sostenuto per tutta la vita o per tanti anni, dici: guarda, ascolta, io la ricerca non la posso fare, ho una laurea in ingegneria, vado a lavorare in un'azienda, mi danno lo stipendio e fine lì, però

0: cioè non è mica giusto così.
1: No, questo è assolutamente ingiusto. Penso che la scuola, le università italiane preparino veramente moltissimo i nostri studenti e poi purtroppo non riusciamo a tenerli, spesso per motivi economici, anche nel campo medico ad esempio, questo è un altro grosso problema.
0: Enorme problema, e tra l'altro voglio dire, tutti questi stipendi sono andati negli anni a declinare, nel senso che sono saliti poco, mentre tutto il mondo intorno saliva tantissimo.
1: Certo.
0: Quindi oggi anche un medico non ha più uno stipendio degno, una volta un medico era un medico, oggi non è proprio più così.
1: A fronte poi di un lavoro...
0: E anche di studi costosi, lunghissimi, un medico, ricordiamo, studia 11 anni, 6 la laurea magistrale, 5 la specialità, che è pagata, naturalmente sì, è anche detassata rispetto a uno stipendio normale, quindi stanno un po' meglio, però insomma
1: però è
0: lunghissimo
1: e anche con prospettive non troppo allettanti spesso, quando poi al di fuori a volte ci sono delle
0: poi ti arriva l'offerta
1: migliore,
0: dall'Inghilterra, dall'America, dalla Germania, però tu hai perso una potenzialità nel tuo paese.
1: Certo, è sicuramente uno spreco questo secondo me, anche dei soldi pubblici, sinceramente, perché non vengono in qualche modo reinvestiti, anzi offriamo qualcosa di preparato fuori.
0: Non c'è dubbio, poi insomma con il tenore della tassazione italiana uno dovrebbe dire, no, con tutto quello che spendo di tasse io tutti gli anni dovrei avere dei medici strapagati, invece no, nemmeno quello, quindi adesso dovremmo cercare di capire meglio dove finiscono i nostri soldi. Altro nostro amico di Primo Canale, amico anche sicuramente di Emanuela Sasso, è pronto al microfono della nostra Lucrezia Marini, però lo vedo senza gufetto, come mai stasera ha scelto più questa cosa un po' più fashion e meno gufetto?
2: Oggi Matteo, in realtà questo pomeriggio lo portava la nostra maglietta, il nostro logo, adesso ha deciso di mettersi la veste istituzionale da direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, perché noi siamo qui con, come ben detto, il nostro amico Walter Riva, e per quest'ultima intervista io volevo proprio chiudere in bellezza parlando della Luna che oggi è molto ben visibile qui da dove ci troviamo, ma che l'abbiamo anche qui poi sia sugli schermi che la stiamo inquadrando, ma anche poi dei reperti, possiamo dire, ecco.
3: Sì, allora intanto per fortuna che riusciamo a vederla in mezzo alle nuvole, perché il meteo non è che ci ha dato una grande mano finora, però al momento giusto lo si sta aprendo, ecco quindi la Luna, è la Luna in diretta che è inquadrata da uno smart telescope, quindi un telescopio di nuova generazione, e che ci fa un po' vedere la Luna nel suo insieme. Ho la camicia bianca come la Luna, potrei dire, e invece no, perché la Luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite, che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite, sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua, e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto a punta, e poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. Noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio. E in realtà se facessimo gli astronauti, noi vedremmo dallo spazio che la Terra riflette molta più luce della Luna, non solo perché è più grande, ma perché è proprio più luminosa. Pensate che la Terra riflette mediamente il 27% della luce solare, la Luna, anche quando è piena, quasi piena come questa sera, il 12-13%.
2: Ecco, prima mentre ci parlava un po' della composizione anche anche dalla parte rocciosa della Luna, ha nominato i famosi mari lunari, ma noi sappiamo che sulla Luna il mare, l'acqua non c'è sostanzialmente.
3: E in effetti non sono mari pieni d'acqua, è lava solidificata, è basalto lunare. C'è una bellissima filastrocca di Gianni Rodari sui mari della Luna che provo a ricordarmi a declamare. Nei mari della Luna pesci non ce ne

0: stanno, tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua, che meraviglioso mare per chi non sa nuotare.
1: Ecco, io, visto che sono qui e ho Walter Riva tutto per me, mi voglio far togliere un'ultima curiosità, perché c'è forse una cosa legata alla Luna, che poi è anche legata alla musica, The Dark Side of the Moon, il lato oscuro della Luna. Ma perché noi parliamo di lato oscuro della Luna?
0: E in effetti non c'è un lato oscuro della Luna, c'è un lato nascosto. Io anche adoro i Pink Floyd, ma devo dirvi che anche il lato della Luna che noi non vediamo, in realtà è illuminato. Quando la Luna è nuova,

0: Quando noi non riusciamo a vederla, perché la parte verso di noi appunto non è illuminata dal sole, il retro, il lato appunto nascosto, invece è illuminato, e quindi there is no dark side of the moon really.
1: Ecco, allora l'ultima domanda che ti faccio anche un po' per chiudere è riguardo la Sharper Night di quest'anno che si svolgerà un po' in piccola parte anche domani. Un bilancio, alla fine della serata un piccolo bilancio per Primo Canale.
0: Ma no, siamo molto soddisfatti per l'affluenza di gente, per la collaborazione bellissima sempre fra gli enti scientifici del nostro territorio che siamo riusciti a instaurare in questi 6 anni di collaborazione, che non è soltanto la Sharper Night, è FameLab, è il Festival della Comunicazione di Camogli nella terrazza appunto Miramare, la terrazza dei saperi, in tanti altri progetti di comunicazione e di divulgazione scientifica. Veramente devo dire che anche con i colleghi degli altri enti c'è una collaborazione bellissima, direi che non c'è competizione, c'è collaborazione per portare la scienza il più possibile a contatto con i cittadini.
1: Grazie a Walter Riva. Io ringrazio anche Francesca Cangiotti e Gianluca Messina che mi hanno fatto compagnia in questa serata, ma vi restituisco la linea e vi saluto.
2: Certo, ma ci restituisci la linea, poi magari vi mettiamo insieme Chiara e Lucrezia per questa chiusura. Tra l'altro sono colpito dal fatto che Lucrezia conosca The Dark Side of the Moon, perché non eravamo nati né io né la professoressa Sasso quando quella canzone è uscita. Figuriamoci Lucrezia, che invece è nata...
3: Vedi che i giovani ci sorprendono.
2: È nata da poco, quindi insomma complimenti per la cultura musicale. Ma volevamo fare questa cosa di salutarle insieme, visto che abbiamo cominciato tutti insieme, finiamo tutti insieme. Stiamo solo aspettando che torni anche Benente adesso, che lo riportiamo qua anche stasera. Salutiamo Chiara e Lucrezia? Sì, le salutiamo. Per salutarle dovrei vederle, però altrimenti diventa un saluto, diciamo così, poco efficace. Eccole qua, le salutiamo. Grazie ragazze per questa serata passata insieme. C'è anche Eliana Ruffoni, c'è anche Walter Riva. Complimenti a tutti loro davvero per questa bella organizzazione, ragazzi.
4: Grazie Matteo. E allora traiamo un bilancio velocissimi, un minuto. Eliana, parto da te, un bilancio, com'è andata questa serata? Tanti gli stand, 40 attività, insomma una bellissima serata all'insegna della scienza.
5: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai giardini.
4: Lucrezia, finisco con Walter e poi concludiamo. Grazie per essere stata con me.
1: Grazie a te.
4: Mia compagna di viaggio per questa sera, Walter. Io direi una serata che però non si conclude qua, perché domani altre iniziative.
0: Domani altre iniziative le trovate sul sito Sharper Genova, ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità i risultati della ricerca scientifica.
4: Lucrezia, com'è andata?
1: Emozionata, però è stata bellissima, la mia prima Sharper Night, molto felice.
4: Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci lascia una certezza. Qui a Genova, ai Giardini Illuzzati, la scienza non è chiusa in un laboratorio, ma è poi parte del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. A te Matteo.
2: Grazie mille anche per questa chiusura. È così? Sì, certo, è il futuro sicuro. Senza ricerca non c'è futuro.
3: Certo,
2: saremo
3: indubbiamente.
2: Saremo ancora nelle caverne.
3: Indubbiamente.
2: Non sapremo come fare.
3: Sarebbe anche forse più brutto e noioso, dai.
2: Sarebbe molto più brutto e noioso, più insomma, meno tutto, insomma.
3: Meno
2: siamo,
3: tutto.
2: Siamo contenti che ci sia stata tanta evoluzione e speriamo sempre che ci sia evoluzione in senso buono, in senso
3: certo,
2: positivo.
3: Certo.
2: Perché non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Quindi insomma, vediamo.
3: Questo è vero.
2: Di andare avanti con un po' di diciamo di raziocinio. Grazie mille Emanuela Sasso.
3: Grazie.
2: Torneremo
3: a voi
2: a parlare di università presto, anche con il cambio di rettorato, che ormai ci siamo quasi,
3: il
2: primo novembre entrerà in carica il nuovo magnifico rettore Antonio Uccelli. Ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi questa sera alla scoperta della scienza con la Sharper Night, e naturalmente vi aspettiamo ancora su Primo Canale. Buona serata.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso delle ciclopedonali.

0: regionale del Canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara, che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
1: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
0: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo, a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del Canale Lunense e del Parco di Montemarcello Magra e Vara Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il Canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del Canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione, in ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore, proprio grazie alla presenza del Canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra, per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e attraverso la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio internazionale.

0: regionali. È lungo circa 26 km, con una rete si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor tra virgolette spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore del Ponente Ligure, dove invece il problema dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra, è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, molto importante, noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
1: Allora direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta, in bicicletta. Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti, e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire, la mia

0: è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
1: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
0: Eh sì, io guardandoti.
1: No, perché?
0: Si parte?
1: Si parte, via! Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti. Farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale, naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora, iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
0: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
1: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
0: sì, però, bisogna fare
1: la BC, è la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
0: E hai detto che non direi mai le dosi, io non
1: no,
0: te le
1: dosi
0: no.
1: Purtroppo non le posso dire, proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
0: No, cubù, quanto basta.
1: Quanto basta, cubù. Esatto.
0: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
1: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
0: si rompe,
1: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio.
0: Okay.
1: Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Ecco. Poi piano piano si deve far raccogliere alla farina tutto l'olio.
0: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
1: Esatto.
0: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
1: esatto,
0: fa piacere.
1: Beh, rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. È un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
0: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
1: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
0: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
1: Esatto.
0: Tutto il resto sono copioni.
1: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
0: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
1: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco, ok.

0: Allora, questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto, magari della domenica, nei pranzi un po' più.
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie e per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vuoi a scambiare,
0: perché no, la mia quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
2: Quanto
0: di
2: dura,
0: questa
2: Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
2: Okay. Ora questa si strappa,
1: okay? Era quello che volevi.
0: Questo è esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora, Alessandra, adesso tu mi aiuti? Quindi, mi aiuti a farle, farle tutte.
3: Lo shatsu.
0: Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così, col pollicione, fai scivolare un po' così, bravissima, poi da giri, fai scivolare un po' così.
2: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
3: Infatti, ma io non capisco perché te i piccoletti io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. Poi schiacci,
1: tac. Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
3: Certo. Eh? Con che scioltezza.
0: Naturale. Bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
3: Sì, non ha forma.
0: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
3: È un insulto.
0: Un po' di zucchero, bravissima. Lì a piacere.
3: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini e non osi immaginare, esatto, le opere d'arte confronto.
0: Esatto.
3: Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
3: Forna.
0: Prego.
3: Prego. La mia sta al centro così.
0: Esatto.
3: Non con faretolamento. Bene, okay. Barbara.
0: Bene,
3: grazie.
0: Questo è quanto. Chiudiamo
3: e accendiamo.
0: E accendiamo.
3: Molto bene. Sembra il carosello quando ci spostiamo.
0: Vai. Bene, allora le strosce sono finite. Hanno finito di cuocere la loro cottura. Tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella. Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quello di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico in una zona Vico dei Garibaldi dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale.
2: L'ingrediente
1: che è
2: principale e principe assolutamente, questa è l'argilla, anzi è una delle argille perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati e che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone. E laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse
2: perfetto.
1: Anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli.
2: Sì.
1: Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, all'Isolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua oppure ti arriva già?
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
2: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella,
2: questa,
1: morbida!
2: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca?
2: Sì.
1: Quanto pesa questo panetto?
2: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
2: Sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
2: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
2: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
2: Esatto, esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
2: Qualche minuto, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: Tu te ne rendi conto se è una bella argilla?
2: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
2: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
2: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio e pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si
2: Sì, esatto.
1: Bellissimo.
2: E ora che è più regolare?
1: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
2: Esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa vuoi farci vedere che fai?
2: Facciamo un vaso, facciamo qualcosa così.
1: Sì.
2: Un'anfora magari.

0: Va bene. Allora, lì c'è un pedale, giusto?
1: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
0: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
1: Esatto, che è elettronico, invece perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
0: Quindi non poteva mai fermare il piede.
1: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
0: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
1: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
0: Perfetto.
1: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
0: Acqua normale?
1: Sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
0: Ok, straccetto, questi sono, inizia a mancare a conoscere i tuoi strumenti,
1: esatto,
0: di lavoro.
1: Esatto, che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
0: Allora, quanto pesa più o meno questo?
1: Questa sarà 5 kg più o meno.
0: Ok.
1: Così a occhio. Sbatto, rumore.
0: Bang.
1: Ok.
0: Bello. Questo è il rumore che tanto, si sente allora quando,
1: esatto, tanto rumore,
0: si produce.
1: Tanto male non gliene faccio.
0: Ok. Qualche manata.
1: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
0: Che sia bella assestata.
1: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani. Assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
0: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa proprio più fatica, lo attacchi,
1: esatto,
0: il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
1: È bravissima, e come se il braccio fosse un bastone.
0: Mamma mia.
1: Spingo con questa parte qua in avanti.
0: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
1: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
0: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
1: esatto.
0: E con l'altra mano stai dando la forma?
1: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
0: sì.
1: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? Più giusta.
0: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
1: esatto,
0: tornio.
1: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
0: Allora, fa vedere come hai fatto.
1: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
0: okay,
1: verso la base.
0: Mamma mia.
1: Per riportare indentro questa zona qua.
0: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
1: Esatto.
0: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente. E tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
1: esatto,
0: vaso.
1: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
0: Sì, quella sopra.
1: Esatto.
0: Diventa più una cupola.
1: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
0: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
1: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
0: L'hai prima alzata...
1: E ora la sto riabbassando, cioè...
0: Perché? Perché hai dato una spessura?
1: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
0: sì.
1: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
0: Uh-huh.
1: E la centratura è ovviamente questa prima fase, in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
0: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché,
1: esatto,
0: per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
1: Esatto.
0: Ricordi quel film, Ilaria?
1: Ma te lo dico sempre.
0: Come si chiamava?
1: Ghost, ovviamente.
0: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
1: sì,
0: io.
1: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
0: Chi era l'attrice?
1: Allora, Demi Moore.
0: Demi Moore, e lui era...
1: Patrick Swayze.
0: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
1: Ma senza alcun dubbio proprio.
0: Perché è come accarezzare un po' una pelle?

0: sì,
1: è una strana sensazione.
0: Sì,
1: immagino.
0: Sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida, ma
1: è liscia, bella liscia.
0: È liscia, sì, è liscia, ma vedete come lascia comunque.
1: Bello. Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no.
1: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
0: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della pelle.
1: Okay.
0: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta esatto. Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così
1: tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì,
0: e
1: troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Mm-hmm. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle, quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto, sì? Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi esatto. Mi spiegherai bene.
2: Esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto. Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
2: esatto.
1: Che sia ben...
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì.
2: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
2: sì,
1: ti piace.
2: Sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
2: Sì, un contenitore qualunque.
1: Contenitorino di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra.

0: lascio che si accumuli un pochino, perché ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta, e così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
0: Sì, sì, vedrai che adesso, sì, adesso lo vedi che è bagnato, sì, però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
0: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì, avete visto, che si chiama biscotto, è poroso. Okay. Cioè, l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
0: Esatto. Okay. Esatto. Ed essendo porosa, permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta, assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, perché altro perché si attacca al forno. Ah. Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Uh-huh. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
2: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo. Aspetta, ho perso.
2: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma ecco, l'ho lasciata.
2: L'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le,
2: certo,
0: tutte le bricioline.
2: Va bene.
0: Così.
2: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
2: Cioè, scusa? Tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, sì, certo.
2: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
0: Esatto.
2: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa, perché comunque andrà comunque a parete.
2: Ah, la pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
2: Sì, certo, sono quindi, ad esempio, i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
2: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
2: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi, e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e sì, poi con i pennelli vado con i colori.
2: Ok, facciamo un esempio ora, senza startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa,
0: sì.
2: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere, da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì, a matita, direttamente sullo smalto ancora crudo.
2: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui sì, mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
2: Sì.
0: Prendo la misura.
2: Che forte.
0: Tiro indietro.
2: I segreti del mestiere, a volte sì, sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
2: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico voi.
0: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
2: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco, diciamo così.
2: Tanto qua è ancora una traccia.
0: Esatto.
2: E
0: allora, adesso io prendo questo colore qua, che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto,

0: Quindi con la cottura diventerà blu.
1: Ah, che bello! Sono polveri proprio.
0: Questi sì.
1: Polveri di colore come cobalto.
0: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
1: Uh-huh. Quindi roba naturale.
0: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica
1: della natura.
0: Esatto, assolutamente sì.
1: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco.
1: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
1: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per
0: esatto.
1: Fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
1: Diventa come una tempera in un certo senso?
0: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
1: okay,
0: ecco.
1: Vero.
0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
0: certo,
1: perché erano dei colori
0: sì.
1: nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono polveri
0: sì,
1: che non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto, esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
1: sì.
0: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
1: uh-huh.
0: e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho diciamo la libertà di scegliere mano a mano che lavorerò di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
0: proprio,
1: non
0: esatto.
1: li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok. Che
0: bello. Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto, o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
1: Uh-huh.
0: Dopodiché si deve raffreddare e per intenderci io se in forno adesso in questo momento riapro il forno dopo domani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione, non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa
0: esatto.
1: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette, con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra,
1: uh-huh.
0: ma non è così necessario, secondo
1: okay.
0: me, perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore
1: uh-huh.
0: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente.
0: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'.
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché
0: esatto.
1: la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato. E facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
1: Mamma
0: comunque
1: mia.
0: Ci vuole
1: energivoro?
0: Un bel
1: tempo.
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco,
1: okay.
0: non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti, quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più?
0: Allora, io ti direi, senz'altro le targhette, cioè, per quello che
1: sì.
0: mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o
1: sì.
0: con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste

0: cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte. Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì. Sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera,
1: se no così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente.
0: Esatto,
1: con delle,
0: esatto,
1: scritte apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il,
1: sì,
0: numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro. Chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura un stato, che meraviglia,
0: sì,
1: brava.
0: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, uh-huh, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia,
1: okay,
0: che si è rotta, e
1: si
0: ribella.
1: Toglie,
0: ecco,
1: la freccia.
0: Esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so,
0: sì,
1: se...
0: Sì, sì, sono belli. Ora, questi tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che,
0: esatto,
1: tu vuoi,
0: esatto,
1: e più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: sì, forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma,
1: però,
0: è quella, sì,
1: hai,
0: sì, sì.
1: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta citazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose,
1: ah, sì,
0: che capitano più spesso, sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Un insegnamento per la vita.
0: È proprio assolutamente.
1: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Eccoci di nuovo in diretta per la nostra seconda parte dedicata alla Notte Europea dei Ricercatori e, come promesso, ben trovata Emanuela Sasso, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Che insegna probabilità e statistica ed è anche prorettrice alla programmazione universitaria dell'Università di Genova, lo sarà anche in futuro, a giudicare da quel che si scrive in giro direi di sì.
1: Dicono
0: e quindi,
1: così.
0: E quindi continuerà in questa vicenda, l'abbiamo conosciuta bene noi di Primo Canale perché è stata anche candidata rettrice nelle ultime elezioni che si sono svolte tarda primavera, diciamo inizio estate del 2026, e quindi diciamo che ha già avuto modo di conoscere questi studi e noi abbiamo avuto modo di conoscere lei. Ma questa sera ci dedicheremo soprattutto a ciò che avviene nei giardini Luzzati di Genova, dove la Sharper Night è in corso, e allora torniamo da Chiara Orru, che è già pronta con un ospite. Buonasera Chiara, ben ritrovata.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori.

Rieccoci dai Giardini Luzzati per raccontarvi la notte dei ricercatori, la notte in cui la ricerca viene portata fuori e messa a disposizione veramente di tutti, con laboratori, talk, appuntamenti, dimostrazioni ed esperimenti. E allora entriamo nel vivo della serata e lo facciamo insieme a Domenico Coviello, che è il presidente dell'associazione del Festival della Scienza, che supporta e partecipa da ormai da anni al

0: L'associazione ormai consolidata a Genova, quest'anno è il 24esimo anno ed è una manifestazione che veramente permea tutta la città piena di scienza, perché non si svolge in un'unica location ma ci sono 35 location differenti che ospiteranno vari eventi, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Quindi su queste quattro attività sarà comunicata così alla città le scoperte scientifiche più importanti e anche le cose più semplici per le scuole.
1: Sede centrale a Palazzo Ducale, ma come ha detto il Presidente in realtà ha tante location, tante sedi dove sarà il festival dislocato. A partire da quando?
0: Dal 22 ottobre al 1 novembre e si svolgerà appunto, come diciamo, dal Porto Antico, Palazzo Ducale, l'Università, ed è un po' per tutta l'età. È nato all'inizio principalmente per le scuole e continua ad essere un evento molto seguito dalle scuole, sia medie, elementari, e quest'anno abbiamo anche iniziative per i più piccoli e copre un po' tutti i settori scientifici.
1: Un festival che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio perché mette a disposizione la scienza a portata un po' di tutti.
0: Sì, quest'anno è il 24esimo, ma il 2027 sarà un anno speciale perché sarà il 25esimo del festival e in più sarà l'anno in cui verrà Genova diventa una delle quattro capitali della scienza europee. Abbiamo vinto un bando europeo e quindi avremo manifestazioni durante tutto l'anno, da gennaio a dicembre, divise per i diversi argomenti. Ci sarà la medicina, ci saranno gli oceani, il territorio, il clima, e quindi sarà un anno veramente speciale per Genova e anche per i molti visitatori che vengono da fuori Genova.
1: Ecco, l'abbiamo detto prima, il Festival della Scienza è un unicum che abbiamo in Italia, un festival così importante che abbiamo solo a Genova.
0: Sì, in Italia ci sono molti festival, ma nessuno ha le dimensioni. Noi abbiamo più di 20.000 presenze durante il festival e anche il numero di conferenze in questi 11 giorni supera i 350 eventi, quindi è seguito e conosciuto anche da alcune scuole all'estero. L'anno scorso abbiamo avuto delle scuole dal Portogallo, quest'anno adesso sono aperte le iscrizioni da poco, quindi attendiamo gli ospiti.
1: A livello internazionale ci sono ricercatori provenienti da tutta Italia e anche grandi protagonisti, tanti ospiti quest'anno importanti.
0: Certo, quest'anno abbiamo un premio Nobel, il professor McDonald, e poi abbiamo un famoso genetista inglese, Sir John Byrne, e Fabiola Giannotti, che è già stata la direttrice del CERN a Ginevra, e con una performance particolare, perché lei spiegherà la complessità dell'universo insieme a un'orchestra e il maestro spiegherà la complessità della musica di Mozart nel Carlo Felice, quindi sarà un evento particolarmente bello e emozionante.
1: E allora non vediamo l'ora che il festival inizi, ricordiamolo, il 22 ottobre fino al 1 novembre, il Festival della Scienza qui a Genova, sede Palazzo Ducale, ma poi dislocato in tante location. Io ringrazio il presidente dell'associazione Festival della Scienza, Domenico Coviello, per essere stato con noi, ma noi continuiamo il nostro racconto perché la notte dei ricercatori è appena iniziata. A te, Matteo.
2: Grazie, grazie Chiara. Insomma, Festival della Scienza, grande momento per, diciamo, la cultura scientifica della Liguria, non soltanto.
3: Sì, sì, penso che sia una grandissima opportunità, penso che sia un momento, diciamo, unico in cui si possa veramente uscire fuori, nel nostro caso dall'università, ma non solo, anche dai centri di ricerca, per far sì che tutta la bellezza della ricerca arrivi a più persone possibile. Penso che sia veramente un'esperienza unica. Io l'ho vissuta da mamma quando portavo i bambini, l'ho vissuta poi anche facendo esperienze e laboratori, e è sempre un momento importante, anche molto bello viverlo con gli animatori, no? Perché si crea quella comunità di ragazzi che sono fantastici, che ci mettono un'energia pazzesca, ed è veramente un bel momento.
2: Infatti è quando la scienza diventa a disposizione di tutti, no? È per questo che ho qua la professoressa Sasso, perché adesso cercherò di capire che cos'è un sistema quantistico, per esempio.
3: Poi ti interrogo alla fine.
2: Oppure qualcosa tipo sulla probabilità, non so, ma probabilità in che senso?
3: Due, tre esercizi.
2: Che se arrivi a con le palline.
3: Con le palline, con le carne, sì, esatto.
2: Che è il massimo, che, diciamo, giustamente, che la professoressa Sasso può cercare di cavare.

0: da me. Lucrezia Marini, buonasera di nuovo anche a te, ti ho già vista nelle immagini di copertura della nostra Francesca Cangiotti, hai un ospite al tuo fianco.
1: Sì. Eh sì, esatto, Matteo, buonasera di nuovo a tutti quanti e siamo qui in compagnia di Valentina Cesari, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia che ci mostrerà un sistema molto interessante. Lei mi ha spiegato un po' quello che è, però io forse non sono degna di poter sapervi bene, neanche dire il nome completo, ecco. Vai Valentina.
2: Vai. Allora, io mi chiamo Valentina e appunto sono ricercatrice postdoc presso l'unità di ricerca di Social Cognition in Human Robotic Interaction, coordinata dalla professoressa Agnieszka Wikoszka, e questo che state per vedere, appunto, che state vedendo, è un compito di memoria molto particolare, perché all'interno abbiamo un robot che aiuta dei soggetti a condurre appunto questo compito. Tutto questo nasce e si sviluppa in seno al progetto ErgoCap Core INAIL, quindi il nostro approccio è un approccio molto applicato all'ergonomia, che cerca di aiutare appunto le persone, gli utenti a lavorare in modo da non sovraccaricarsi. E qui è il concetto cardine di carico cognitivo, perché noi quando lavoriamo non ce ne accorgiamo, a volte sì, ma ci sentiamo un po' overloaded, questo è un concetto che ritorna molto. E per questo, con questa tecnologia che vogliamo, diciamo, che diventi adattiva, quindi che si tari sui suoi partecipanti, sui suoi soggetti, cerchiamo di assistere le persone, diciamo, durante i compiti lavorativi, ma anche, diciamo, di altra natura, al fine di sgravarli un pochino. Quindi questo è il nostro compito, è abbastanza oneroso, lo sappiamo, oneri onori, ma...
1: Ecco, ad esempio, il programma che adesso ci possiamo inquadrare, anche che sta facendo, ci stanno aiutando a dimostrare i propri colleghi dell'ILT, a cosa serve, su cosa si basa e come un po' funziona, ecco.
2: Allora, questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo, e quindi, sebbene sia un gioco apparentemente appunto molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po' sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi. Sì. E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza appunto di memorizzare tanti step. Okay. E pensarlo in ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono appunto farci sbagliare, e questo può generare il sovraccarico.
1: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione più quotidiana fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
2: Esatto. Questo che appena detto è molto importante, perché siamo a sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere, sono esempi abbastanza banali, ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensare ad esempio in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive. Pensate a un compito molto ripetitivo, no? Cioè, succede che dopo un po' una persona si annoia e perde il controllo sulla situazione. Questo che cosa fa? Va a determinare intanto l'errore, e poi uno stato di ipoattivazione, nel senso che sei talmente demotivato che di solito non performi bene. Quello che studiamo appunto è come inserire questi sistemi in queste ottiche, quindi dov'è che il robot può intervenire? Quando sono molto annoiato, quando sono sovraccaricato e quindi non riesco? Tutto questo perché è importante ricordare che non è solo la performance effettiva a contare, ma è anche lo stato attuale del soggetto, come si sente, è in grado di svolgere il compito.

0: oppure il compito richiede troppo o troppo poco. Ed è per questo che nel nostro piccolo, ma il piccolo non è, cerchiamo di partire dalle neuroscienze per ricreare situazioni più o meno ecologiche, ecologiche vuol dire simile alla realtà, per poi arrivare come ultimo passo ad applicare queste tecnologie negli ambienti reali.
1: Bene, bene, grazie mille, grazie a Valentina Cesari e io vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie Lucrezia, ci fermiamo soltanto un istante e torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo alla notte dei ricercatori. È sempre la ricerca un po' il motore che muove le vostre carriere, professoressa Sasso, quando uno comincia? Cioè l'idea è quella: voglio insegnare agli altri quello che ho imparato io, oppure voglio trovare un modo per fare ricerca, e il modo migliore per fare ricerca è insegnare e fare ricerca di conseguenza.
1: Più che motore, che è, forse lo chiederei, il cuore della nostra attività. Penso che sia molto soggettivo. Io nel mio ho iniziato, diciamo, con l'idea di voler insegnare, quindi trasmettere un po' quella che era la mia passione ad altri. Poi pian piano mi sono però anche appassionata delle cose che studiavo e quindi ho deciso poi di rimanere all'università e quindi unire, diciamo, la ricerca all'insegnamento. E per altri invece è soltanto anche la ricerca, soltanto è un po' non va bene come termine, perché è un atto estremamente creativo la ricerca, quindi è un po'...
0: Esatto. Tra l'altro nelle materie scientifiche, non so, per esempio la matematica, no? Ho sempre sentito dire da quelli che poi sono andati avanti su questa roba, che in realtà è molto diversa da come ce la si immagina a scuola, che a scuola è una cosa molto più ripetitiva, sono esercizi che si fanno per imparare un meccanismo. Invece poi dopo c'è tutta una parte quasi spirituale della matematica.
1: Esagerato, quasi così. Però è un po' come quando si inizia con lo sport, no? Uh-huh. All'inizio si inizia con fare dei soliti esercizi un po' ripetitivi per imparare a, so, nel basket a prendere dimestichezza con la palla, e poi però pian piano crei, no, nella partita un'azione con i tuoi compagni. Questo è un po' il passaggio che si fa successivamente. Però è un po' così, sì, la matematica che si fa dopo è... diciamo difficile, infatti a volte un po' tremo quando mi chiedono cosa fai come ricerca, perché esatto, spiegarlo preferisco sempre un po' bypassare, però
0: che è una cosa che ho fatto,
1: esatto,
0: prima,
1: ho fatto prima
0: là,
1: infatti per quello
0: prima,
1: che
0: prima di cominciare
1: non me lo chiede adesso
0: puntata, e insomma ho fatto così con la testa, sai, quelle cose che fai finta di aver capito per non fare la figura dello scemo, però non avevo capito granché, però ci sta.
1: No, però è diciamo estremamente coinvolgente, ecco, come attività, certo. Ma penso che valga per tutte le discipline, non
0: poi
1: soltanto per la matematica.
0: Molto pratiche, no? Per esempio, tra le varie cose che so che lei ha studiato è quella, appunto, probabilità nei sistemi energetici. Ecco lì, secondo me, già nel mondo in cui viviamo oggi,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: il legame che abbiamo con l'energia, sapere che ci sono degli esperti che studiano dei modelli che magari possono migliorare.
1: E certo, sì, in questo momento io sto lavorando con un dottorando che sta studiando proprio come, ad esempio, ottimizzare, come caricare le batterie in modo tale da ottimizzare la produzione di energia da sistemi tipo eolico, quindi
0: perché giustamente l'eolico è intermittente, ho la batteria che
1: è molto
0: accumula,
1: aleatorio, perché dipende dall'energia,
0: certo,
1: non si può,
0: però la batteria
1: vedere,
0: si può stoccare
1: contenere,
0: nella batteria,
1: esatto, sì, e quindi si carica la batteria, si scarica in base anche alle richieste del mercato, perché poi il mercato dell'energia è abbastanza complesso anche nelle sue regole,
0: e... una batteria molto grande ci vuole,
1: sì,
0: tante batterie, bella, sicuramente interessante. Torniamo ai Luzzati, credo che tocchi a Lucrezia, se ricordo, no, che tocca a Chiara, scusate, ho perso il mio gioco di memoria con i cubetti di prima, non ha funzionato granché. Chiara?
2: Hai perso il conto, Matteo. E allora continuiamo a parlare, anzi a raccontare la notte dei ricercatori, e lo facciamo con una ricercatrice della scienza dei materiali del CNR, il Consiglio appunto Nazionale delle Ricerche, Eva Santini. E allora, questa sera, la notte dei ricercatori, il CNR che cosa porta? Quale attività porta? E insomma, cosa portate avanti?
3: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo visto una grande partecipazione dei ricercatori del CNR, e infatti abbiamo proposto le nostre attività in due stand per un totale di 10 attività. Più o meno sono stati coinvolti tra i 50 e i 60 ricercatori, che quindi è un gran risultato per noi, ed è importante per noi mostrare la ricerca che viene svolta al CNR tutti i giorni e in tutti gli ambiti, che vanno dal

0: La scienza dei materiali, come tensiattivi, materiali di origine spaziale anche, di tipo lunare, ma anche a superconduttori oppure alla robotica applicata sia in ambito ambientale o anche in campo più educativo come all'interno delle scuole, ma anche in campo marino. E per non dimenticare anche l'intelligenza artificiale che comunque caratterizza questi ultimi anni della nostra ricerca. E diciamo che appunto stiamo portando avanti in particolare l'attività in campo marino e negli ultimi anni abbiamo appunto la robotica con quelli che noi chiamiamo i pescioni o i robot più marini, diciamo.
1: Ecco, già l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare, abbiamo poi ripreso e raccontato il pesce robot. Quest'anno invece ci spostiamo da un suo parente, si può chiamare così, un drone sottomarino.
0: Esatto, il drone robot sottomarino, che verrà spiegato dai miei colleghi che se ne occupano tutti i giorni, quindi diciamo che è il loro figlio scientifico.
1: E allora andiamo a scoprire di più di questo drone sottomarino e lo facciamo con Marco Bibuli, ricercatore di robotica marina. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso con il pesce robot, lo vedete proprio anche dalle immagini. Questo è quello che avete presentato l'anno scorso. Quest'anno invece che cosa volete raccontarci qui al Festival della Scienza? Scusate, alla Sharper Night.
2: Buonasera, allora, come dicevi, l'anno scorso abbiamo portato il famoso pesce robotico, che rappresenta un po' la frontiera della ricerca più relativa alla tecnologia, quello che possiamo sviluppare. Quest'anno invece abbiamo portato questo esempio di strumento per le vere attività in campo, quando vogliamo esplorare, vogliamo misurare qualcosa sotto al mare dove l'uomo difficilmente può arrivare. Ecco, questi sono gli oggetti che utilizziamo. Questo è ovviamente piccolo, facilmente impiegabile da una o due persone, però ovviamente limitato dalla profondità, parliamo di qualche decina di metri. Ovviamente se vogliamo scendere nei mari profondi o negli oceani ci servono macchine molto più grosse, ma le funzionalità sono più o meno le stesse, si basano su tanti motori che ci permettono di muoverci destra a sinistra, in alto in basso, e tanti sensori, telecamere, sonar, braccia robotiche che ci permettono di interagire con l'ambiente, sentire, vedere, raccogliere dati o addirittura toccare l'ambiente per lavorare sott'acqua, tutto lasciando le persone in totale sicurezza, che possono lavorare da una nave o da una stazione di terra, lasciando il lavoro sporco e difficile al robot.
1: Questo drone sottomarino è già stato utilizzato, appunto in mare, ha già avuto esperienza?
2: Assolutamente sì, ogni tanto ci giochiamo per sviluppare i nostri algoritmi, le nostre cose di ricerca, ma spesso facciamo delle misure, facciamo delle riprese, facciamo anche delle dirette YouTube. Ogni tanto devo dire che facciamo una sorta di turismo virtuale con questo oggetto, che tramite la sua telecamera ci permette di accedere a questo mondo sottomarino facendo delle stupende immersioni virtuali.
1: Immersioni, da queste immersioni è venuto fuori qualcosa, è stato scoperto qualcosa di particolare, è stato visto qualcosa che noi ancora appunto non abbiamo avuto modo di vedere?
2: Questo è un oggetto molto piccolo, non possiamo spingerci tanto lontano, ma ci permette comunque di osservare quella vita sottomarina che immergendoci andremo a disturbare. Invece muovendoci lentamente, stando fermi vicino al fondale, possiamo osservare diversi pesci che interagiscono con l'habitat, col fondale, cercano cibo, ed è un film bellissimo a cui possiamo accedere oramai ogni giorno grazie a queste tecnologie.
1: Grazie ancora a Marco Bibuli, vi avevo fatto entrare nel spettacolare mondo della robotica marina con il drone sottomarino, ma non ci fermiamo qui, continuiamo a raccontare tutto quello che è la scienza in tutte le sue dimostrazioni. A te.
3: Grazie a Chiara Urru. E professoressa Sasso, la prossima intervistata invece che si trova con la nostra Lucrezia Marini, secondo me a naso vi siete già visti due o tre volte. Lucrezia, con chi ti trovi?
4: Eh sì, Matteo, siamo qui con Eliana Ruffoni, che è la portavoce del rettore, per proprio un po' anche raccontarvi cosa c'è dietro a questo grande evento, perché è un modo anche per far un po' uscire l'università dalle aule, dai laboratori e raccontarlo a tutta la città, vero?
0: Assolutamente sì, la nostra finalità è assolutamente quella di portare i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Genova, ma non solo, ovviamente di tutti gli enti con cui collaboriamo, fuori dai laboratori, fuori dalle aule.

0: ci riusciamo, mi sembra egregiamente, perché c'è un sacco di gente qua che guarda quello che si fa nei singoli stand, tutte le nostre attività. Lo scopo è questo, ma voglio sottolineare il fatto che comunque nasca da una fortissima collaborazione che è la forza vera, appunto, scusate la ripetizione, però è la forza vera, perché non si fa niente da soli, no? Si fa meglio e di più stando insieme. Qua abbiamo gli NFN, il CNR, l'IT, non li vogliamo citare tutti perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però alla fine il risultato è dato dal gruppo, anche se noi abbiamo l'onore di coordinarlo, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio.
1: Ecco, questa è un po' la manifestazione, se così possiamo dire, della famosa terza missione, che ogni volta che ne sentiamo parlare durante le conferenze sempre un po', ma cos'è questa famosa terza missione? Quindi chiediamo alla portavoce del rettore, cos'è la terza missione effettivamente?
0: Intanto è la terza, quindi ce n'è una prima e una seconda, che sono la didattica e la ricerca, quindi si insegna e si studia, e questa è l'università. La terza missione è la fase di restituzione, tutto ciò che non è nelle prime due, ma che è molto di più. Quello che faccio lo restituisco alla cittadinanza, lo restituisco all'esterno, trasferisco il sapere, trasferisco quella conoscenza tecnologica, ma anche di altri saperi che sono propri della nostra accademia, e li portiamo fuori, li facciamo sapere agli altri, li portiamo nei finanziamenti, nelle piazze, nelle collaborazioni, perché non si rimane chiusi tra le mura della nostra Ateneo, ma si va così verso la gente, la cittadinanza.
1: Ecco, una cosa bella che volevo anche testimoniare io, che la vivo per la prima volta, diciamo, questo evento, è proprio il fatto che, come diceva bene Liana, si va oltre l'aula, ma si va anche un po' oltre il rapporto alunno-professore, cioè qui vediamo professori, alunni che interagiscono in maniera molto dinamica e anche molto amichevole, possiamo dire. Questo è bello, siete, è la sesta volta che partecipa.
0: Esattamente, è la sesta volta che siamo qua, e ogni volta gruppi uguali e diversi, perché ci sono costanti, persone che tornano sempre, persone sempre nuove, ed è bellissimo anche questo aspetto qua che hai giustamente sottolineato, cioè il docente ordinario magari col suo giovane assegnista, la sua giovane ricercatrice, oppure ricercatori da soli che vengono mandati qua a spiegare le loro attività. E quindi si vede un po' anche come passa il sapere anche da una generazione all'altra nei gruppi, che sono a volte anche molto diversi tra di loro, quindi è molto bello anche questo.
1: Vi è ancora tanto entusiasmo per far parte della Researcher Night?
0: Assolutamente sì, penso che si veda, siamo tutti sempre entusiasti, stanchi ma contenti.
1: Bene, bene, grazie, io ringrazio Liana Ruffoni e vi restituisco la linea.
2: Grazie. Grazie, grazie, beh, insomma Liana Ruffoni è un'amica nostra, anche perché senza la comunicazione anche l'università, certo, non si potrebbe raccontare. Prima si parlava con il professor Benente dell'importanza di far uscire l'università dalle aule e farla entrare in città, e ovviamente anche il lavoro anche di queste serate, no?
3: Certo, sicuramente, penso che sia viene come terza missione, ma come giustamente ha detto Eliana è qualcosa che viene anche un po' spontaneo dopo che hai, come dire, trasferito le tue conoscenze in classe, ma le vuoi portare anche fuori. Penso che la conoscenza debba essere in qualche modo diffusa e deve essere a portata più o meno di tutti. Poi è chiaro che viene declinata anche, bisogna anche imparare in qualche modo, penso che sia anche importante da parte nostra insegnare anche a comunicarla con le parole giuste anche a tutte le persone, no?
2: E poi non lo so, io la vedo molto allargata la questione della terza missione, più in generale il ruolo dell'università in una città, anche l'individuazione dei corsi di laurea giusti, no?
3: Certo.
2: Che servono alla promozione delle attività economiche che sono le principali di un certo territorio, secondo me è fondamentale.
3: È fondamentale,
2: no?
3: Certo, perché ci deve essere integrazione dell'università con il territorio, così, certo, diventa vincente, altrimenti, certo, potrebbe rimanere molto sterile come,
2: esatto,
3: proposta.
2: Esatto, esatto. Se l'università, non lo so, di Milano preparasse solo avvocati marittimisti, poi dovrebbe, sì, è vero che a Milano ci saranno studi importantissimi anche questo settore, però voglio dire,
3: certo,
2: è più Genova che ha invece,
3: certo,
2: queste caratteristiche,
3: che ha queste caratteristiche per
2: il design della nautica, gli ingegneri navali,
3: sì, sì, tutta la parte che riguarda il mare ha una, no, certa, come dire, anche perché tutti i problemi nascono proprio dalla quotidianità e quindi sono, certo, anche più stimolati a trovare qualcuno che deve essere lì pronto per risolverli.
2: Comunque quando io, diciamo, mi occupavo delle elezioni del rettore e avevamo realizzato un po' di servizi anche tra gli studenti, mediamente non c'era una critica forte all'università da parte di chi studiava, anzi molte volte sentivo ragazzi, no, io vengo da fuori perché sono venuto qui, perché qui c'è un corso che è particolarmente buono e quindi anche se abito da un'altra parte c'era un'altra università più vicina, sono venuto a Genova volentieri. Poi è chiaro che ci sono le solite questioni di strutture magari vetuste,

0: giuste, aule non perfette, però in generale mi sembra che la voglia degli studenti di venire ancora a studiare a Genova sia forte.
1: Sì. Ma quello che dici mi fa piacere, innanzitutto devo dire la verità, penso che ogni tanto Genova questo un po', come dire, sembra una città un po' chiusa, ma non soltanto come università, come città, poi in realtà è una città estremamente accogliente, quindi anche gli studenti che arrivano da fuori questo poi lo accolgono, ovviamente con un po' di limiti e di problemi che vanno pian piano risolti, sul discorso da residenzialità, insomma ne abbiamo un po' di problemi da risolvere, ma insomma ci sono dei problemi, cioè, da risolvere, ci siamo noi qua per risolverli.
0: Non c'è dubbio, poi anche sulla residenzialità sicuro è roba vostra pura di università,
1: ma non
0: però
1: solo.
0: C'è anche un tema di città,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: Genova,
1: certo.
0: Diciamo che rispetto ad altre città italiane ha ancora la possibilità di trovare alloggi a prezzi che sono sempre più alti di quelli che, diciamo, che sono gli stipendi medi delle famiglie che devono gestire questa, però
1: decisamente inferiori rispetto ad altre,
0: appunto,
1: in realtà.
0: Vedevo 50 metri a Milano che sfiorano il milione di euro, evidentemente poi tutto si riflette. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sharper Night, la notte europea dei ricercatori. Noi siamo collegati con i giardini Luzzati di Genova, dove appunto ha sede la parte, il cuore della serata, e quindi dei laboratori, degli stand, dei ragazzi che studiano e che ricercano, ma ovviamente anche di tutti coloro che sono gli spettatori di questa serata. Chi è la prossima in pista? Chiara Orru, eccoti qua, torno da te e vediamo cosa stai andando a scoprire.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo, guardate, è in atto un esperimento che adesso tra poco vi racconteremo. Allora torno con Eva Santini, ricercatrice di scienze dei materiali della CNR, appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha portato avanti in questa notte dei ricercatori tanti stand, tante attività.
2: Sì, infatti ampio spazio è stato dato alla scienza dei materiali, declinata sotto diversi aspetti, come ad esempio la chimica fisica, che porta alla formazione di schiume sia liquide che solide, oppure alle proprietà dei nanomateriali in ambito tossicologico. E proprio in questo momento stiamo vedendo lo svolgersi di alcuni esperimenti su una proprietà particolare dei materiali, che è la superconduttività.
1: E allora mi sposto, grazie Eva, mi sposto proprio da coloro, questi ricercatori che stanno portando avanti un esperimento che ormai, guardate, è pieno di persone, sta davvero incuriosendo tante delle persone questa sera, la notte dei ricercatori. Spin, che cosa portate questa sera per conto appunto di CNR?
3: Qui facciamo vedere qualche proprietà speciale di materiali che noi studiamo, sviluppiamo e sviluppiamo nei nostri laboratori qua a Genova, e questi materiali in particolare che presentiamo stasera sono si chiamano superconduttori, un po' i supereroi dei materiali che vogliono condurre corrente. Abbiamo il classico rame che presenta la sua resistenza, quindi resistenza che crea del riscaldamento quando la corrente passa nel filo. Nei superconduttori invece abbiamo come un supereroe che resistenza non ne ha, e quindi questa è una delle proprietà principali, quindi si possono far passare tantissime, elevatissime correnti senza scaldarlo. Poi invece facciamo vedere l'altra bellissima proprietà, che è quella di non permettere al campo magnetico di penetrare nel materiale, ma anzi il materiale lo espelle, e l'effetto è quello di avere una...
1: Diciamo dell'azoto liquido, che è molto suggestivo.
3: Sì, certo, perché diciamo che i materiali superconduttori hanno queste belle proprietà solo se raffreddati a temperature molto basse. In questo caso, per raffreddarlo, utilizziamo l'azoto liquido, che all'apparenza sembra acqua, in realtà è gas di azoto liquefatto, e si liquefa a temperature che sono all'incirca meno 200 gradi centigradi, quindi molto freddo.
1: Beh, per farci capire, se mettessi un dito lì dentro e lo lasciassi lì per un bel po', sarebbe come entrare appunto l'acqua bollente alla
3: sarebbe
1: fine.
3: Sarebbe come avere l'acqua bollente, esatto. Il molto freddo produce l'ustione molto simile, la stessa ustione che produce il molto caldo. Quindi sì, quindi è bene non metterci le mani.
1: Evitiamo.
3: Noi, esatto.
1: Soprattutto voi ricercatori.
3: Non ci mettiamo mani, abbiamo i

0: guanti, nei casi dovessimo avvicinarci più di tanto, usiamo le pinze ovviamente, e la proprietà, no, si è perso. Sì,
1: abbiamo da una parte il superconduttore, il magneto,
2: è quello nero, no. E il cubetto che mettiamo sopra è una semplice calamita. Adesso lui raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino, e la ricorda, la congela, e anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni, adesso incrociamo le
0: dita. Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funzionare funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio. Cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato, come in questo filmato. Noi facciamo, questo è il nostro laboratorio. Quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore.
1: Viene raffreddato
0: con l'azoto, esattamente come abbiamo visto poco fa. Viene rimosso il supporto che lo teneva, e poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato, ma ancorato ai binari.
1: Ah, senza toccare terra, sollevato.
0: Sollevato, questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
1: Quindi un'applicazione anche concreta.
0: Applicazioni concrete che sono allo studio, ovviamente non esistono ancora questi treni, esiste il modellino. E in realtà in Giappone esiste un treno che fa esattamente questo lavoro con questo simili materiali, e vedremo se prima o poi anche noi riusciremo a viaggiare su questi treni.
1: Grazie a voi ricercatori che insomma portate avanti la ricerca e la scienza, insomma 360 gradi, la scienza questa notte. Insomma, Matteo, ti abbiamo incuriosito?
3: Come, sono molto appassionato di trasporti, come puoi sapere, quindi conosco diciamo i maglev, che sono i treni a levitazione magnetica, e che però ovviamente sono ancora molto poco diffusi e che sfruttano, immagino, delle tecnologie simili a quelle appunto di cui si sta parlando stasera. Peraltro, cara prof, ti do un suggerimento di ricerca: quello che cambierà il destino del mondo sarà avere dei sistemi di perforazione della terra più rapidi e potenti. Quello cambierà, perché con i maglev i treni all'interno, viaggiando all'interno diciamo di un luogo chiuso come una galleria, possono viaggiare a velocità infinitamente alte, anche 800-1000 km orari. Immaginati avere treni a 1000 km orari che collegano Roma e Milano in un quarto d'ora, Genova e Milano in 3 minuti. Però il problema è che non abbiamo il luogo dove farli andare. Al momento sarebbe impossibile fare una cosa del genere. Va bene, vi ho detto la mia, insomma, su questo sviluppo tecnologico. C'è anche Lucrezia Marini pronta, vediamo se lei invece ha intenzione di cambiare il mondo in qualche altro modo.
4: Sì, esatto, Matteo, siamo qui con il professor Orazio Aiello, professore di elettronica, che ci mostrerà una serie di diciamo, non so nemmeno io. Parli, professore, guardi.
5: Allora, i dimostrativi di questa sera sono finalizzati al evidenziare come si possa fare a meno di batterie per ricorrere a delle sorgenti alternative, cosiddette green e sostenibili, e appunto in determinate applicazioni, appunto qualora questo lo ritenga necessario, per esempio l'ubicazione di specifici sensori in applicazioni remote. Qual è il punto? Ok, poi vogliamo fare a meno di batterie. Per fare ciò avremo bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che il metodo più comune per sostituzione di batterie è affidarsi a un classico pannellino solare, ok? In questo sistema elettronico, di fatto, la presenza del pannellino solare fa in modo che la scheda possa lavorare senza alcuna batteria. Questo appunto abbiamo a che fare con una schedina, con una

0: modello solare molto piccolo, che permette appunto a questa scheda di acquisire dei dati da sensori e trasmetterli. Quindi in questo caso il nostro cosiddetto energy harvester, la nostra fonte di energia alternativa alle batterie, è un pannello solare. Ora, questo ovviamente può essere utilizzato in contesti nella quale la luce del sole è presente. Ora, ci sono altri contesti in cui magari questo non è possibile, oppure in determinato contesto, per esempio applicazioni che so, su gallerie, su ponti, laddove qualora questa luce solare non sia presente, perché c'è bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che abbiamo visto, siamo andati a sostituire il pannello solare con appunto un'energia proveniente da un moto. Nella fattispecie questa sorta di dispositivo, che è stato realizzato insieme al professor Borragno del Dipartimento di Fisica, emula il movimento ondoso e grazie alla presenza di un magnete che scorre su un binario attorno a cui sono disposti degli induttori, permette appunto per accoppiamento elettromagnetico di raccogliere energia su una capacità. Questa energia viene raccolta tale che a un determinato valore di tensione permetta alla nostra schedina di funzionare. E quindi abbiamo ancora una volta un funzionamento di un apparato elettronico senza l'utilizzo di batterie. Quindi qua vedete appunto altre classici modi, questi qua sono abbastanza banali, anche quasi per bambini, appunto del classico utilizzo di una dinamo per creare batterie. Questo invece ovviamente è più complesso. Qui invece vedete appunto dei fotodiodi, cui appunto a secondo dell'illuminazione definiscono appunto una diversa energia. Questo appunto è dimostrativo per tutti i bambini che vogliono venirci a trovare, appunto l'energia possa fornire un diverso valore di tensione, ok? Quindi con sole, senza sole, la tensione aumenta.
1: Vedere che cambia, come aumenta.
0: Sì, ok.
1: Si vedono,
0: sì, diminuisce, c'è un volt, ovviamente sui nostri fotodiodi, con appunto il sole, la nostra tensione risulta essere aumentata. Questo appunto è nel minuscolo quello che avviene con i pannelli solari, che sono di dimensioni appunto macroscopiche, ma il nostro tentativo è quello di alimentare dispositivi che possono essere di piccole dimensioni per poter essere per così dire diffusi ampiamente, e appunto piccole dimensioni, piccolo consumo e piccolo costo. Qui vedete un chip che è stato realizzato dal nostro dipartimento insieme al mio gruppo. Questo appunto è il chip, quello è il cuore pulsante di qualsiasi dispositivo elettronico. Quindi qua vedete appunto il nostro 3S chip, nella fattispecie realizzato in tecnologia 180 nanometri. Qua vedete appunto i fili di bonding in oro che permettono dal microscopico di passare al macroscopico e appunto al contatto esterno del nostro chip. Questo appunto è quello che io mi piace chiamare l'invisibilità che cambia il mondo, appunto l'elettronica che circonda la nostra quotidianità, ma che appunto non è visibile a occhio umano. E niente, adesso lascio la parola al mio collega Flavio Mazzolini, che presenterà un altro principio di energy harvesting per acquisire l'energia da un flusso d'acqua. Prego.
2: Buonasera. Prendo il microfono. E questo sistema dimostra sempre l'utilizzo di un harvester basato sull'accoppiamento elettromagnetico, simile a quello che avete visto prima. È un'applicazione che è stata pensata in un ambiente in cui avevamo un flusso d'acqua molto ridotto, quindi questa vasca sostanzialmente raccoglie dell'acqua che diventa il contenuto energetico del sistema nel momento in cui si sbilancia e si ribalta. Quando si ribalta, appunto, i magneti che sono all'interno di questa cupola ruotano al suo interno e generano corrente tramite questi avvolgimenti che vanno a caricare la capacità. Quando la tensione ai capi di questa capacità supera una certa soglia, questa scheda trasmette dei dati via wireless a una stazione base e, diciamo, dal monitor si può vedere la carica della capacità, e che quando arriva a 3 volt c'è una caduta verticale della tensione, perché è il momento in cui la scheda trasmette i dati e la capacità si scarica sostanzialmente.
1: Ecco, io faccio una domanda anche un po' per, diciamo, uso pratico. Tutte queste varie anche modi di creare energia, degli esempi pratici nella vita di tutti i giorni, noi li abbiamo, cose possiamo un po' richiamare, ricondurci, o comunque delle applicazioni?
2: Sì, sono tutte applicazioni.

0: anni in cui i dispositivi hanno bisogno di poca energia solitamente, e generalmente sono dei sensori, probabilmente si trovano sotto forma di dispositivi IoT, quindi connessi in qualche modo ad internet, e in generale non sono dispositivi che hanno ai quali si richiede una trasmissione continua, o per esempio di fare operazioni che hanno bisogno di molta energia. Per esempio potrebbero essere sensori di temperatura, sensori di umidità, questo genere di dispositivi. Un dispositivo meccanico, ad esempio, che ha bisogno di parecchia energia, difficilmente potrà funzionare con questo tipo di sistemi, ecco.
1: Okay. Grazie al professor Aiello e grazie al dottor Ansovini, e Matteo, ti restituisco la linea.
2: Grazie Lucrezia, per fermarci soltanto un istante, torniamo tra un attimo.

0: Sharper Night, notte dei ricercatori, che si sta svolgendo ai Giardini Luzzati di Genova, sesta edizione qui a Genova. È un'occasione per conoscere da vicino anche tanti professori, ricercatori, insegnanti, l'università, magari anche per farsi un'idea di cosa studiare da grande, no? Non è orientamenti, però può svolgere anche quella funzione.
1: Che magari incuriosisce, no? Certo, io penso che l'orientamento deve nascere un po' dalla curiosità, quindi un po' capire cosa si vuole andare a fare, e più cose si vedono, più informazioni si prendono, più ti fai domande e più magari dai delle risposte trovando quello che vuoi fare nel futuro.
0: Sì, che poi mi sembra che i ragazzi di oggi abbiano le idee più chiare rispetto al, poi non so, io penso a me stesso, no? Che andavo un po' così alla cieca, quello che poteva essere un futuro. Sì, mi piacerebbe fare del giornalismo, ma no, ma non sarà mai il mio mestiere, difficile, no? Queste robe qua. E invece vedo che questi giovani sono abbastanza, almeno quelli che ho conosciuto io al lavoro, li vedo abbastanza, insomma, sì, dritti, sì, nelle loro idee.
1: Ci sono molti determinati, però molti che anche hanno tanti ancora dubbi, anche perché ci sono tante informazioni, cioè da una parte questa è una cosa molto positiva, ma dall'altra ci sono anche magari tanti input che ti arrivano e a questo punto ti lasciano lasciare un po' anche disorientato. Quindi penso che tutte le azioni che mettono in campo anche le scuole stesse, poi tutti gli enti, siano importanti, perché ti aiutano un pochettino a far chiarezza.
0: Sì, e poi insomma fate quello che capita,
1: che vi piace,
0: che trovate la situazione giusta, poi insomma la vita è fatta, saranno ancora un sacco di bivi poi dopo, quindi
1: certo,
0: insomma non pensiate di aver risolto tutto con la scelta del corso di studi. Chiara Orrun.
2: Rieccoci insieme a Matteo, e allora proseguiamo il racconto di questa notte europea dei ricercatori a Genova, il sesto anno consecutivo nella nostra città, e lo facciamo parlando di verde, la necessità di verde in città, insomma, oltre a essere esteticamente ovviamente una città più bella con tanto verde, è anche molto utile il verde in città. Allora ne parliamo con Mattia, dottorando all'Università di Genova, e le due studentesse Silvia e Lorena, che stanno facendo la tesi su questo specifico argomento. Si parla a caccia di particelle per una città più pulita, in che senso?
3: Sì, buonasera. Allora, le piante, appunto, come già anticipato, oltre a un aspetto estetico, ricoprono anche diversi ruoli. Uno dei più attuali sicuramente è il raffrescamento delle città, annullando quelle che sono le cosiddette isole di calore, e in questo caso il nostro progetto invece va a studiare quella che è l'interazione col particolato atmosferico, ovvero le particelle, microparticelle sospese in aria che inaliamo giornalmente, e appunto l'interazione che hanno con le piante, perché le piante sono in grado di intercettare e trattenere sulla superficie fogliare queste particelle, andando così, diciamo, a pulire l'aria che respiriamo, andando a diminuire la concentrazione di queste particelle. E l'obiettivo del progetto di cui appunto fa parte il mio dottorato, il progetto Salpiam, è un progetto nazionale che punta a migliorare la qualità di vita nelle città portuali, sotto diversi aspetti, a livello di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, e il gruppo operativo dell'Università di Genova si occupa appunto dell'interazione con le piante, per capire quali specie siano più adatte, più idonee a, diciamo, nella progettazione del verde urbano, per andare a pulire meglio l'aria e contemporaneamente non causare comunque eventuali disagi, quindi in termini di allergia, di piante tossiche e

0: e appunto ottimizzare questi interventi.
1: Questa sera nel vostro stand avete portato un po' di tipi di piante che troviamo, possiamo trovare in città. Allora andiamo a vedere un po' quali sono.
0: Sì, allora l'obiettivo era quello di far vedere anche un po' le diverse morfologie e fare un po' ragionare chi passa per lo stand sul quale potrebbe essere la più idonea. Per esempio qui abbiamo il pitosforo, tipica e frequentissima in città, e una ragazza che è passata prima ha ipotizzato che il pino, invece quello con la foglia aghiforme, fosse uno di quelli che captava meno, perché giustamente vedendolo così sembra più sottile, meno superficie. Invece no, abbiamo appunto analizzato, contando le particelle tramite il microscopio elettronico, che in realtà se la cava anche lui, diciamo, è abbastanza specializzato nella captazione. Una cosa interessante che cambia tra specie, oltre alla quantità, è anche la dimensione di particelle catturate. Quindi alcune specie sembrano specializzate nella captazione di particelle più piccole rispetto ad altre che invece hanno...
1: trattengono particelle un po' più grosse.
0: Esatto, sì.
1: E allora invece qua sulla televisione andiamo a vedere quelli che sono poi le foglie al microscopio.
2: Esatto, al microscopio elettronico, per la precisione. Dopo bisogna fare un campione di questo tipo, quindi mettere della grafite sulle foglie tagliate dopo averle visionate con questo microscopio, per vedere se effettivamente sulle foglie c'è qualcosa, quindi possono essere rilevanti dal punto di vista scientifico, e quindi si va a fare una serie di immagini al SEM che poi verranno analizzate per vedere quali particelle, che particolato può essere e se possono essere interessanti per il nostro scopo, diciamo.
1: Ecco, e allora abbiamo portato qua nel vostro stand un piccolo microscopio, ovviamente non è quello che vedete poi sulla TV, ma in modo tale da far capire veramente.
3: Sì, questo qua, giusto per dare una prima visione globale della foglia e magari andare a ritagliare il pezzo giusto che c'ha più roba sopra, ecco.
1: Certo. Avete scelto di specializzarvi e fare la propria tesi proprio su questo, un argomento che ovviamente tocca tutti in prima persona, e voi anche.
3: Ovviamente sì, sperando che queste cose diventino sempre più approfondite e conosciute anche dai cittadini, da tutti, per avere delle città molto più pulite, piene di verde, più vivibili.
1: Grazie a Mattia, a Silvia e Lorena. Insomma, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che il verde in città serve, ma non solo a livello estetico, ma anche soprattutto per rendere l'aria più pulita. A te Matteo, questo forse non lo sapevi e oggi lo sai.
4: E se non lo sapevi, sallo, come diceva quello. Ma soprattutto, in realtà, io stavo pensando un'altra cosa, professoressa Sasso, che è vero che secondo me si rischia di avere una generazione di persone che pensano che le mele si trovano al supermercato e non vengono dall'albero, cioè nel senso un rapporto col verde, con quello che il verde può fare per noi, non solo perché un bel giardino è bello da vedere o per prendere il fresco d'estate, ma perché ha un ruolo fondamentale,
5: certo.
4: No?
5: Però poi non penso che sia vero che le nuove generazioni non sappiano che... No, io non ci credo, secondo me è un po' esagerato.
4: L'albero della Coca-Cola? Cioè.
5: No, anzi, devo dire che... insomma, ormai figli grandi, quindi hanno fatto un lungo percorso scolastico e vedo che c'è molta più educazione sull'ambiente di quanto
4: questo
5: magari l'abbiamo avuto noi.
4: Questo è vero, eravamo noi.
5: Parlo di me, ecco, sono più vecchia.
4: Forse quelli della... vecchi, insomma. vecchio relativamente, ecco. Però sì, è vero, i ragazzi, anzi, sulla differenziata,
5: esatto.
4: Su queste cose qua che sicuramente...
5: Sono più attenti. Ci insegnano.
4: Lucrezia, tu la fai la raccolta differenziata, sì. Fai, mi raccomando, che è utile.
6: Sì, allora Matteo, noi siamo qui per parlare di un po' forse l'elemento che abbiamo tutti in comune, cioè il DNA. Esatto, cosa mostrate qui del DNA in particolare voi?
7: Allora, noi in realtà avevamo pensato a un viaggio macroscopico, quindi volevamo accompagnare i visitatori di oggi dalle cellule alla molecola di DNA che contiene tutte le informazioni necessarie al funzionamento dell'organismo, delle cellule e quindi dell'organismo.
6: Okay. Ecco, noi qui vediamo anche proprio la spirale, direi che essendo quella singola mostra l'RNA, giusto?
7: Esatto. Okay. Esatto, e rappresenta appunto l'RNA e l'informazione genetica che dal DNA viene trascritto in RNA e poi sarà tradotto in proteina. E le proteine

0: proteine che rappresentano proprio i blocchi costituenti dell'organismo. E noi nel particolare ci concentriamo sul codice genetico, quindi il codice genetico è espresso in basi nucleotidiche, e queste basi nucleotidiche saranno poi elaborate successivamente fino a produrre la proteine. E,
1: okay. Questo okay.
0: È detto in sintesi,
1: ok. Ecco, la domanda mia è proprio la combinazione di queste basi nucleotide che va un po' a caratterizzare poi il DNA di ognuno di noi e va a differenziarci tutte, esatto. Quindi voi studiate questo qui, questa
0: diversità, sì. E noi in realtà siamo sia biologi molecolari ma anche cellulari, quindi c'è anche tutto un aspetto di lavoro sulle cellule, sullo studio in particolare della contrazione delle cellule muscolari, quindi sono tanti diciamo settori diversi che si interconnettono e ci permettono di studiare a più su un largo spettro l'argomento.
1: L'altra domanda è, ci potrebbe un po' fare anche in maniera molto sintetica come avviene la contrazione muscolare, così anche per capire noi come riusciamo a muoverci, un po' la base del nostro movimento?
0: Certo, allora la contrazione, in realtà noi ci occupiamo nel particolare di una malattia che è una malattia pediatrica che va proprio a intaccare la muscolatura liscia dell'intestino, per cui l'intestino non riesce a contrarsi e come conseguenza si hanno appunto problemi di nutrizione. E quindi noi stiamo lavorando sia nello studio della patologia ma anche nella messa a punto di soluzioni terapeutiche per cercare di risolvere quanto più possibile almeno la sintomatologia della malattia.
1: Più o meno la malattia, intanto il nome, così sì, anche per...
0: Sì, effettivamente. La malattia che stiamo studiando è la miopatia viscerale, è una malattia pediatrica appunto che va a intaccare la muscolatura dell'intestino e è una malattia ultra rara, sono circa uno ogni 40.000 affetti, quindi è molto rara e di conseguenza c'è bisogno sempre più di investire per cercare di portare avanti le ricerche per queste malattie.
1: Ecco, io vi ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché appunto è una malattia ultra rara che si sviluppa in fase pediatrica, sì, come ci ha ben detto, e quindi grazie e vi restituisco la linea, Matteo.
2: Grazie mille. E beh, qui poi entriamo in quel tipo di studi che tutti possiamo capire, non perché possiamo capire quello che studiano, ma capiamo l'importanza. Certo. Che ha poi sulle viste nostre, no? Sulla
3: certo,
2: nostra salute.
3: Certo, certo, è chiaro che tutto quello che riguarda il campo medico, ma soprattutto poi sono anche importanti questi studi sulle malattie rare, perché li diventano veramente molto complicati. Ecco, da statistica posso dire che qua il campo diventa veramente complicato, perché anche le tecniche classiche su cui si basa anche l'idea dei farmaci o di terapie diventa molto più difficile.
2: E poi c'è anche un po', ho letto prima nel suo curriculum, anche un po' di probabilità economica, e allora è molto improbabile economicamente che qualcuno voglia investire nello studio delle malattie rare, perché poi anche se invento un farmaco lo comprano in due.
3: E certo, e certo, diventa tutto veramente
2: molto complicato, ed è per questo che credo che sia importantissimo il ruolo degli stati, dei governi, delle istituzioni in questo. Tanti fondi devono andare a queste ricerche, perché è proprio quella la vocazione del pubblico.
3: Certo,
2: quando c'è da fare il farmaco per l'influenza, va bene, è interessante.
3: Verissimo.
2: Già per una azienda farmaceutica, ma per questo genere di ricerche deve essere il pubblico che aiuta certamente. E peraltro poi c'è anche tutto il tema dei matematici che invece lavorano in medicina per la realizzazione dei macchinari, tutta
3: certo,
2: la parte, no? Perché poi i medici utilizzano a loro
3: certo
2: volta macchinari, è un'interdisciplinarietà bellissima questa.
3: Incredibile, sì, io ho un gruppo di colleghi che lavorano all'interno del mio dipartimento che si occupano proprio di quello e quindi di tutto quello che è l'imaging medico, perché l'TAC che vediamo non è una fotografia,
2: no,
3: è molto di più, ma una cosa molto più complessa ed estremamente importante leggere. Quindi adesso anche l'interazione anche con l'intelligenza artificiale comunque aiuta, no? Anche fare un primo screening,
2: sì,
3: per individuare magari
2: poi dopo
3: alcune...
2: parliamo un po' di intelligenza artificiale, che è clamoroso, sono le 10 di sera e dalle 6:30 che siamo in onda non abbiamo ancora citato l'intelligenza artificiale, che invece è certamente uno dei temi,
3: certo,
2: del momento. Su questo non c'è dubbio, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci ancora in diretta con la professoressa Sasso e i giardini luzzati protagonisti. Credo che Lucrezia Marini sia già pronta con un altro ricercatore dell'IT, ma forse è pronta prima Chiara. Allora, nella logica dell'alternanza, visto che ora ho fatto il gioco della memoria con i cubetti, ora mi ricordo che tocca a Chiara, allora andiamo da lei.
1: Eccoci di nuovo insieme, Matteo. Allora, ti ho colto molto molto preparato per quanto riguarda il verde in città, e allora continuiamo, vediamo se hai mai partecipato invece a questo gioco proposto appunto da Andrea Sessarego, l'organizzatore del Festival della Scienza, anche perché Festival della Scienza uguale
2: Divertimento con appunto le discipline scientifiche. E qui in questo momento abbiamo tante persone che stanno giocando con la scienza.
1: Si sono messi a nostra disposizione.
2: Sì, abbiamo un sacco di cavie, perché per fare scienza servono le cavie, ovviamente. E allora qui abbiamo quattro volontari che stanno di fatto giocando con una struttura che creano appunto con i loro corpi per riflettere un po' sulle forze in gioco, sul baricentro. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà, loro sono seduti su degli sgabelli che sono appunto sotto il loro corpo. Ora, se sono stati bravi, si sono, come dire, bilanciati bene levando gli sgabelli, vediamo che cosa succede.
1: Lo facciamo in diretta, potrebbe venire come non venire,
2: potrebbe, sì, al massimo dando una sederata in terra, però va bene.
1: Dai,
2: partiamo, dai, ci facciamo aiutare dai nostri animatori scientifici, e quindi via, dai. Allora, leviamo gli sgabelli.
1: Tutto dipende dal baricentro,
2: l'equilibrio. Esatto. Questo è proprio un modo per far riflettere. Loro in questo momento sono un corpo unico. Ha funzionato, bravissimi. Quindi loro in questo momento sono, di fatto, non sono appoggiati su nulla se non sulle rispettive gambe degli altri. C'è proprio un equilibrio delle forze in gioco che fa sì che ci sia questa forma particolare. Anche con un po' di stupore gli permetta di stare in piedi. Ora stanno cadendo, cadranno. A un certo punto la struttura poi cede e quindi collassa.
1: E allora continuiamo, perché questa sera ne avete fatti tanti di esperimenti.
2: Sì. Allora abbiamo...
1: Io ti seguo.
2: Vai. Allora, abbiamo esperimenti. Allora, la peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto. Quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone.
1: Cavolo, limone, una boccetta?
2: Sì, una boccetta, noi abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente, e notiamo un po' che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede se aggiungiamo del limone.
2: Esatto.
1: Ah, allora, cambia colore?
2: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
1: mostra un pH.
2: Un pH, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo. Abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
1: tanto ti aiuto.
2: Sì, grazie mille, perfetto.
1: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico.
2: Dell'ammoniaca.
1: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
2: Eccolo.
1: Quindi ritorna del colore.
2: Ritorna. Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
1: Quindi si può replicare.
2: Qui ovviamente usiamo l'ammoniaca, quindi per i più piccolini soprattutto, sempre un po' l'aiuto di un adulto, esatto.
1: Per terminare, farai

0: l'ultimo.
1: Facciamo l'ultimo. L'ultimo, possiamo tornare da dei volontari, sì, eventualmente.
0: Torniamo.
1: Che tra l'altro sono qua da un po', che stanno provando a risolvere un enigma.
0: Allora, proviamo ad andare a vedere se sono riuscite. Ormai era da 10 minuti, che forse anche di più.
1: E quello che devono fare, loro adesso sono di fatto ammanettate, okay, cioè sono tenute insieme da delle cose, l'hanno fatto in diretta.

0: tipo mezz'oretta, però
1: è un po' brave, bravissime. Allora, che cosa avete, ce lo chiediamo magari a loro, che cosa avete fatto per liberarvi?
2: Allora, è difficile questa domanda.
3: Caso.
2: No, cioè, abbiamo fatto passare il filo all'interno di questo buco e poi abbiamo sfruttato il fatto che erano uno sopra l'altro e voilà, non saprei come altro spiegare questa cosa.
1: Questo è un gioco di topologia, cioè proprio una parte della matematica che studia le forme e che fa sì che appunto si vada un po' oltre all'apparenza e si studino le forme in maniera più approfondita, e in questo caso in un primo così, a una prima impressione possono sembrare due anelli di una catena, così non è, perché noi lasciamo volontariamente sotto al polso un varco, diciamo. Questo varco è proprio il passaggio della soluzione, cioè permette di creare una porta di fatto facendo un nodo, tra l'altro in un procedimento anche un po' controintuitivo, no? Perché io voglio slegarmi, ma per slegarmi faccio un nodo, quindi faccio qualcosa di contro logica, e questo aiuta anche un po' a riflettere sul pensiero laterale, quindi a ragionare fuori dagli schemi, no? per trovare le soluzioni.
0: Una volta capita la soluzione, però...
1: E poi è fatta, sì, è fatta, però funziona bene perché ci si può, come dire, vantare. Geniale. Con gli amici, prendendo due corde e andando poi a passare una serata proponendo magari di nuovo l'enigma, cioè l'indovinello alle persone.
0: Grazie ad Andrea Assessargo del Festival della Scienza. Io ci provo, Matteo. Tu intanto continua a raccontare insieme anche la mia compagna di viaggio Lucrezia la notte dei ricercatori. Io adesso però mi ci metto. Dobbiamo farlo.
1: Forza.
3: E fu così che domani alle 18 la cercammo ancora legata, diciamo, ancora lì, che cercava da sola di slegarsi dalle sue stesse manette. Va bene, però bella questo tipo di giochi, che poi sono anche quelli che facciamo col telefonino, quei blocchi, queste robe qua, diciamo così, per passare il tempo, e si possono fare anche lì. Lucrezia, torno da te perché hai un ospite che aspetta da un po'.
4: Sì, Matteo, siamo qui con Umberto Raucci, un ricercatore IIT, e ci sta per mostrare un'applicazione molto particolare che riconosce gli oggetti sostanzialmente, ma in maniera diversa. Ce la racconti?
5: Sì, cioè questa è un'app che abbiamo sviluppato per aiutare, come dire, le persone ad essere familiari con tante idee che sono legate al mondo della chimica, cioè nel senso che tipo tutti gli oggetti sono fatti di molecole e tante le proprietà come il colore, l'odore o il sapore che alcune molecole, cioè che alcuni oggetti hanno, dipende dalla molecola che è associata. E quindi con lo spirito di Pokémon Go quello che abbiamo fatto è sviluppare un'app che permette, per esempio, ai bambini che c'erano fino a qui poco tempo fa, di riconoscere degli oggetti, e poi abbiamo delle molecole che sono associate a ciascun oggetto. Quindi, per esempio, mostrando questo pomodoro, sarà possibile vedere con l'app che la molecola associata particolare darà il colore a questo particolare oggetto. Quindi è un'app sviluppata nell'ottica di aiutare, come dire, le persone che non sono chimica ad avvicinarsi a questo particolare mondo.
4: Quindi un po' anche un processo proprio per invogliare le persone a studiare, anche per raccontare la chimica in maniera un po' diversa, un po' più contemporanea che invece i libri?
5: Sì, infatti, cioè nel senso, un modo anche un po' meno noioso. Per esempio, uno può prendere un'immagine di questa struttura che potrebbe essere tranquillamente sul libro e vederla appunto in augmented reality. Cioè, non so se possiamo provare un esperimento vero e proprio.
4: Anzi,
5: quindi per esempio con quest'app facciamo una fotografia a questo particolare oggetto, adesso l'ha riconosciuto e dovrebbe mostrare la molecola al di sopra della...
4: Che sì, l'aveva mostrata, sì. Prima, infatti. Aspetta che ci riproviamo. Eccola.
5: Ok, sta caricando, forse c'è poca connessione, però fondamentalmente l'obiettivo è poi far, cioè ci sono lì tanti esempi, per esempio nella televisione uno può prendere, fa una fotografia di questa molecola e sostanzialmente l'immagine viene riconosciuta e poi c'è la molecola che appare al di sopra del foglio di carta, e quindi questo è un modo anche più divertente, più immediato per utilizzare gli strumenti come i cellulari oppure le nuove tecnologie per imparare vecchi concetti. Per esempio qui si vede come si può riconoscere una tazzina di caffè e vedere la molecola di caffeina associata ad esso.
4: Ecco, noi quello che stiamo anche un po' raccontando prima, parlando mentre aspettavamo,

0: era proprio il fatto che non è che va a riconoscere, perché dopo magari le persone che hanno notato solo molecole di carbonio, ma riescono anche a riconoscere altre molecole più rudimentali magari.
1: Sì, cioè nel senso anche molecole più complesse, cioè nel senso poi a seconda di quello che è, come dire, una proprietà caratteristica di un oggetto, possiamo avere poi strutture diverse. Per esempio possiamo anche mostrare dei sistemi più complessi come delle proteine, o come sostanzialmente, questo possiamo sempre provare a fare un test live, per esempio possiamo scegliere l'emoglobina, che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue, e quindi vedete, uno può vederla sul foglio di carta, può vedere sostanzialmente, può entrarci dentro e vedere tutti quanti, come dire, i residui, le disposizioni più importanti, e come sostanzialmente questo oggetto è organizzato nello spazio. E quindi questo, da un punto di vista anche per aiutare, come dire, avere un'idea tridimensionale degli oggetti, delle molecole o di quello che ci circonda, effettivamente è un modo il più immediato possibile, proprio perché sono utilizzabile su ciascuno strumento che oggigiorno ciascuno di noi ha, un tablet, un cellulare o strumenti semplici.
0: Esatto, perché lei ci stava dicendo prima che è proprio un'app gratis, che quindi tutti noi...
1: Si può andare semplicemente in questo caso sull'Apple Store e scaricarla tranquillamente e utilizzarla semplicemente dopo l'installazione.
0: Bene, bene, ringrazio Umberto Raucci, scommetto che Matteo tu la chimica così non l'avevi mai vista come te l'ho mostrata io grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia, a te.
2: No, io la chimica non l'avevo mai vista, cioè in generale, cioè una questione più complessiva. Scherzo, ci fermiamo un secondo, l'ultimo blocco, l'ultimo stop prima di chiudere la nostra serata.

0: La notte europea dei ricercatori, la professoressa Sasso insieme a me, insomma davvero una bella serata, abbiamo spaziato un po' in tutte le materie, nel pomeriggio in realtà anche in omaggio a Benente, ma soprattutto per permettere a me di capire qualcosa, avevamo anche cose storiche, archeologiche, no? Adesso qui siamo molto scientifici stasera.
1: Oddio, la scienza e la notte dei ricercatori è un po' per tutti, quindi ho visto che effettivamente c'erano stand un po' per tutti i gusti, ecco, questo è vero, però poi un po' anche classicamente uno ci aspetta di trovare perlomeno le scienze e l'ingegneria, che sono un pochettino quelle che fanno da…
0: Le scienze dure, come
1: le scienze
0: si chiama,
1: dure.
0: Dure nel senso che è duro studiarle, quindi
1: un po' sì.
0: Quello è il motivo per cui sono particolarmente dure. Torniamo da Chiara Urru, allora, per direi l'ultimo giro di interviste di questa nostra lunga Sharper Night. Chiara?
2: Rieccoci, questa volta però parliamo con due ricercatrici dell'associazione Dottorandi e Dottori in Dottori di Ricerca in Italia, un'associazione nata proprio per i diritti di coloro che scelgono di portare avanti la ricerca, soprattutto in Italia, che non è facile.
3: Non è facile per due motivi: la scarsità cronica di finanziamenti e la necessità di fare rete in un contesto molto frammentario. Quindi diciamo che l'associazione ha due scopi principali: favorire un supporto che è dato dalla rete, dall'associazione, dalla comunità, e cercare di elaborare una posizione per avanzare delle richieste alle sedi in cui la politica prende delle decisioni che poi si riflettono nelle leggi e nelle normative a livello locale, che poi impattano la nostra vita.
2: Ci sono tante iniziative a proposito di questo tramite appunto l'associazione.
4: Esatto, ci sono una serie di iniziative sia a livello italiano, quindi una serie di ricerche volte ad indagare, a rispondere alla domanda come stanno i dottorandi e le dottorande in Italia, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici. Quindi a livello italiano ogni anno facciamo un'indagine proprio per investigare aspetti quali anche per esempio la salute mentale. E proprio a Genova quest'anno stiamo realizzando tutta una serie di iniziative che non spoilerò ancora, ma proprio rivolte a questo aspetto, quindi iniziative sicuramente di socializzazione, in quanto abbiamo visto che l'isolamento è un tema sempre più presente, ma anche iniziative volte a rafforzare quegli elementi della salute mentale che abbiamo visto essere un po' difficili da sostenere nei giovani dottorandi e dottori di ricerca.
2: Anche perché essere un dottorando appunto è un lavoro, quindi è importante avere anche il supporto anche economico per poter portare avanti questo lavoro. In realtà è una borsa di studio.
4: Sì, esatto, tecnicamente in Italia

0: Il dottorato non è un periodo di lavoro, ma è un periodo di studio sovvenzionato con una borsa di studio. E se andiamo a vedere alcune realtà europee, altre nazioni europee, la situazione è un po' diversa. Questo vuol dire che anche i diritti, i doveri, ma soprattutto anche i diritti appunto dei lavoratori non sono quelli che si applicano al dottorato di ricerca in Italia, purtroppo.
1: L'associazione punta proprio a questo, più diritti, soprattutto in un paese in cui è importante, abbiamo i ricercatori e ricercatrici appunto molto in gamba, per evitare anche poi di farli uscire dal nostro paese.
2: Sì, questo è fondamentale, perché ormai è diventato un po' un meme. Gli italiani che vengono gli ERC ogni anno sono tantissimi, ma della quota di persone di origine italiana che vincono gli ERC, che sono i fondi più importanti a livello di prestigio europeo, gli italiani che lavorano in Italia sono tipo la metà, a volte anche meno, dipende dagli anni. E perché? Come mai? La risposta sta nei numeri che non decidiamo noi, e quindi la prima, la più importante, la più duratura richiesta di ADI da sempre, della sua fondazione, è di equiparare alla media europea il livello di finanziamento all'università pubblica in Italia, perché questo è effettivamente un volano di crescita per il paese.
1: Grazie a
0: Dalila Albergo,
1: Dalila e Giulia Colombo, grazie di averci fatto scoprire anche questa realtà. Grazie a te, Matteo.
3: Professoressa Sasso, qua richiamiamo proprio i compiti istituzionali, diciamo, dell'università italiana e dei suoi finanziamenti, che è assurdo, no? Se ci pensi, tu spendi tantissimi soldi per formare un ragazzo, poi siccome vuoi andare a spidocchiare sugli euro che gli devi dare, giustamente, perché altrimenti non può farlo, no? Altrimenti poi diventa anche una questione di democrazia, cioè un ricercatore che non ha una famiglia alle spalle che ti permette di continuare ad essere più o meno sostenuto per tutta la vita o per tanti anni, dici: guarda, ascolta, io la ricerca non la posso fare, ho una laurea in ingegneria, vado a lavorare in un'azienda, mi danno lo stipendio e fine lì. Però, cioè, non è mica giusto così.
4: No, questo è assolutamente ingiusto. Penso che la scuola, le università italiane preparino veramente moltissimo i nostri studenti, e poi purtroppo non riusciamo a tenerli, spesso per motivi economici, anche nel campo medico ad esempio. Questo è un altro grosso problema.
3: È enorme problema, e tra l'altro, voglio dire, tutti questi stipendi sono andati negli anni a declinare, nel senso che sono saliti poco, mentre tutto il mondo intorno saliva tantissimo.
4: Certo.
3: Quindi oggi anche un medico non ha più uno stipendio degno. Una volta un medico era un medico, oggi non è proprio più così.
4: A fronte poi di un lavoro
3: e anche di studi costosi, lunghissimi. Un medico, ricordiamo, studia 11 anni, 6 la laurea magistrale, 5 la specialità, che è pagata naturalmente, sì, è anche detassata rispetto a uno stipendio normale, quindi stanno un po' meglio, però è un percorso lunghissimo
4: e anche con prospettive non troppo allettanti spesso, quando poi al di fuori a volte ci sono delle
3: poi ti arriva l'offerta dall'Inghilterra, dall'America, dalla Germania, però tu hai perso una potenzialità nel tuo paese.
4: Certo, è sicuramente uno spreco questo, secondo me, anche dei soldi pubblici, sinceramente, perché non vengono in qualche modo reinvestiti, anzi offriamo qualcosa di preparato fuori.
3: Non c'è dubbio, poi insomma, con il tenore della tassazione italiana, uno dovrebbe dire, no, con tutto quello che spendo di tasse io tutti gli anni dovrei avere dei medici strapagati, invece no, nemmeno quello. Quindi adesso dovremmo cercare di capire meglio dove finiscono i nostri soldi. Altro nostro amico di Primo Canale, amico anche sicuramente di Emanuela Sasso, è pronto al microfono della nostra Lucrezia Marini, però lo vedo senza gufetto. Come mai stasera ha scelto più questa cosa un po' più fashion e meno gufetto?
5: Oggi Matteo, in realtà questo pomeriggio lo portava la nostra maglietta, il nostro logo, adesso ha deciso di mettersi la veste istituzionale da direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, perché noi siamo qui con, come ben detto, il nostro amico Walter Riva, e per quest'ultima intervista io volevo proprio chiudere in bellezza parlando della Luna che oggi è molto ben visibile qui da dove ci troviamo, ma che l'abbiamo anche qui poi sia sugli schermi che la stiamo inquadrando, ma anche poi dei reperti, possiamo dire, ecco.
6: Sì, allora intanto per fortuna che riusciamo a vederla in mezzo alle nuvole, perché il meteo non è che

0: ci ha dato una grande mano finora, però al momento giusto lo si sta aprendo. Ecco quindi la Luna, è la Luna in diretta che è inquadrata da uno smart telescope, quindi un telescopio di nuova generazione, e che ci fa un po' vedere la Luna nel suo insieme. Ho la camicia bianca come la Luna, potrei dire, e invece no, perché la Luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite, che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite. Sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua, e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto a punta. E poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. Noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio. E in realtà, se fossimo appunto, se facessimo gli astronauti, noi vedremmo dallo spazio che la Terra riflette molta più luce della Luna, non solo perché è più grande, ma perché è proprio più luminosa. Pensate che la Terra riflette mediamente il 27% della luce solare, la Luna, anche quando è piena, quasi piena come questa sera, il 12-13%.
1: Ecco, prima, mentre ci parlava un po' della composizione anche da parte rocciosa della Luna, ha nominato i famosi mari lunari, ma noi sappiamo che sulla Luna il mare, l'acqua non c'è sostanzialmente.
0: E in effetti non sono mari pieni d'acqua, è lava solidificata, è basalto lunare. C'è una bellissima filastrocca di Gianni Rodari sui mari della Luna che provo a ricordarmi a decantare, diciamo così, a declamare. Nei mari della Luna pesci non ce ne stanno, tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua, che meraviglioso mare per chi non sa nuotare.
1: Ecco, io, visto che sono qui e ho Walter Riva tutto per me, mi voglio far togliere un'ultima curiosità, perché c'è forse una cosa legata alla Luna, che poi è anche legata alla musica di Dark Side of the Moon, il lato oscuro della Luna. Ma perché noi parliamo di lato oscuro della Luna?
0: E in effetti non c'è un lato oscuro della Luna, c'è un lato nascosto. Io anche adoro i Pink Floyd, ma devo dirvi che anche il lato della Luna che noi non vediamo in realtà è illuminato. Quando la Luna è nuova, e quindi quando noi non riusciamo a vederla perché la parte verso di noi appunto non è illuminata dal Sole, il retro, il lato appunto nascosto, invece è illuminato, e quindi there is no dark side of the moon really.
1: Ecco, allora l'ultima domanda che ti faccio anche un po' per chiudere è riguardo la Sharper Night di quest'anno, che si svolgerà un po' in piccola parte anche domani. Un bilancio, alla fine della serata un piccolo bilancio per Primo Canale.
0: Ma no, siamo molto soddisfatti per l'affluenza di gente, per la collaborazione bellissima sempre fra gli enti scientifici del nostro territorio che siamo riusciti a instaurare in questi 6 anni di collaborazione, che non è soltanto la Sharper Night, è FameLab, è il Festival della Comunicazione di Camogli nella terrazza appunto Miramare, la terrazza dei saperi, in tanti altri progetti di comunicazione e di divulgazione scientifica. Veramente devo dire che anche con i colleghi degli altri enti c'è una collaborazione bellissima, direi che non c'è competizione, c'è collaborazione per portare la scienza il più possibile a contatto con i cittadini.
1: Grazie, grazie a Walter Riva. Io ringrazio anche Francesca Cangiotti e Gianluca Messina che mi hanno fatto compagnia in questa serata, ma vi restituisco la linea e vi saluto.
2: Certo, ma ci restituisci la linea, poi magari vi mettiamo insieme Chiara e Lucrezia per questa chiusura. Tra l'altro sono colpito dal fatto che Lucrezia conosca The Dark Side of the Moon, perché non eravamo nati né io né la professoressa Sasso quando quella canzone è uscita. Figuriamoci Lucrezia, che invece è nata...
3: Vedi che i giovani ci sorprendono.
2: È nata da poco, quindi insomma complimenti per la cultura musicale. Ma volevamo fare questa cosa di salutarle insieme, visto

0: che abbiamo cominciato tutti insieme, finiamo tutti insieme. Stiamo solo aspettando che torni anche Benente adesso, che lo riportiamo qua anche stasera. Salutiamo Chiara Lucrezia? Sì, le salutiamo. Per salutarle dovrei vederle, però altrimenti diventa un saluto, diciamo così, poco efficace. Eccole qua, le salutiamo. Grazie ragazze per questa serata passata insieme. C'è anche Eliana Ruffoni, c'è anche Walter Riva. Complimenti a tutti loro davvero per questa bella organizzazione, ragazzi.
1: Grazie Matteo. E allora traiamo un bilancio velocissimi, un minuto. Eliana, parto da te, un bilancio, com'è andata questa serata? Tanti gli stand, 40 attività, insomma una bellissima serata all'insegna della scienza.
2: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai giardini.
1: Lucrezia, finisco con Walter e poi concludiamo. Grazie per essere stata con me.
3: Grazie a te.
1: Mia compagna di viaggio per questa sera, Walter. Io direi una serata che però non si conclude qua, perché domani altre iniziative.
4: Domani altre iniziative le trovate sul sito Sharper Genova, ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità i risultati della ricerca scientifica.
1: Lucrezia, com'è andata?
3: Emozionata, però è stata bellissima, la mia prima Sharper Night, molto felice.
1: Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci lascia una certezza. Qui a Genova, ai Giardini Illuzzati, la scienza non è chiusa in un laboratorio, ma è poi parte del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. A te Matteo.
0: Grazie mille anche per questa chiusura. È così? Siamo... Beh sì, certo, è il futuro sicuro. Senza ricerca non c'è futuro.
5: Certo,
0: saremo
5: indubbiamente.
0: Saremo ancora nelle caverne.
5: Indubbiamente.
0: Non sapremo come fare.
5: Sarebbe anche forse più brutto e noioso, dai.
0: Sarebbe molto più brutto e noioso, più insomma, meno tutto, insomma.
5: Meno
0: siamo,
5: tutto.
0: Siamo contenti che ci sia stata tanta evoluzione e speriamo sempre che ci sia evoluzione in senso buono, in senso
5: certo,
0: positivo.
5: Certo.
0: Perché non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Quindi insomma, vediamo.
5: Questo è vero.
0: Di andare avanti con un po' di diciamo di raziocinio. Grazie mille Emanuela Sasso.
5: Grazie.
0: Torneremo
5: a voi
0: a parlare di università presto, anche con il cambio di rettorato, che ormai ci siamo quasi.
5: Ci siamo
0: il
5: quasi.
0: Primo novembre entrerà in carica il nuovo magnifico rettore Antonio Uccelli. Ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi questa sera alla scoperta della scienza con la Sharper Night, e naturalmente vi aspettiamo ancora sul primo canale. Buona serata.

prostitute mi hanno insegnato la dignità, gli ex galeotti mi hanno insegnato cosa vuol dire la libertà, e il mondo della notte mi ha insegnato a sognare.

0: tu mi dai del figlio di puttana sul giornale perché sono un tossico, perché sono un drogato, perché vado a ballare nelle discoteche, e tu nel 68 facevi sit-in con gli amici che si bucavano, si facevano i cannoni e facevi la rivoluzione ammazzando i carabinieri, e io non posso oggi essere qua in discoteca perché sono un tossico. Ma grazie a Dio che ci siano le discoteche.
1: Mad Bob ha tante vite in una sola, solo come lui si sente da quando era bambino, e per questo lo prendevano in giro chiamandolo Bob, come il cantante Bobisolo, quella di una lacrima sul viso. La vita di Mad, che vuol dire pazzo, è stata piena di lacrime per una mamma subito ammalata che lui ha visto anno dopo anno spegnersi, quando ormai di lacrime non ne aveva più. Un'esistenza, quella di Mad, che grazie alla sua passione per la musica si è rivelata una folle scommessa nelle discoteche più trasgressive: Lombardia, Romagna, Emilia, Liguria, il duplé in Toscana. Gli unici habitat dove Bob non si sente mai solo. Il suo posto del cuore ancora oggi, a 55 anni, come le vie ordinarie di Cornigliano, quartiere popolare impregnato di umanità e di storie, come quelle che lui canta, grida, evoca con il suo tormentone alla console,

0: e gli hanno permesso di non sbagliare strada e trasformare la sua passione per la musica nel suo lavoro.
1: Io nasco a Milano nel 1968, da madre emiliana e da padre milanese, Meneghino proprio, 8 generazioni di milanesi a Milano. Mia sorella faceva l'infermiera, io sono del 68, lei del 61, a un certo punto ha deciso di portarmi in giro perché io il bamboccio di casa. Preso per il culo a scuola,
0: quello, perché?
1: Perché ero sempre solitario, tipo, ma forse è una forma di autismo, molto, molto sulle sue. Allora, mia sorella ha deciso di portarmi in giro per locali notturni e lei frequentava tramite i suoi amici. Tramite i suoi amici infermieri e dottori frequentavano locali gay, tipo a Milano c'era la Nuova Idea, che davanti c'era il salone per il liscio e dietro c'erano invece ragazzi che suonavano musica di importazione dall'Inghilterra, house, acid house, questo tipo di musica che mi ha sempre affascinato, che da lì mi ha affascinato e mi ha portato via. Poi c'era l'After Dark, che dove suonava Joey T. Vannelli a Milano, 4 ore di Joey T. Vannelli, e arrivava in questo scalone e a un certo punto c'era questa sala solo uomini, ancora i letters con la pelle, queste cose così, film porno di quelli pazzeschi.
0: Tu eri piccolo?
1: E io avevo, fai conto, 14-15
0: anni. Ah, eri cresciuto intanto.
1: E niente, frequentavo questi locali qua tramite mia sorella e dopodiché ho preso la mia via e lei andava con i suoi amici e io continuavo a uscire sempre da solo. Lì avevo conosciuto Margherita, che era una delle più belle trans di Milano, che era la sosia di Madonna, aveva una stanza privata in un grand hotel che costava parecchi soldi. Diventai mio fidanzato, mi ha detto no, rimaniamo amici, e lì mi ha portato nel mondo lussuoso della musica e del tempio del divertimento di Milano, Lombardia, eccetera eccetera eccetera, dove veramente si vedevano
0: lussuria ma anche droga, immagino.
1: Si vedevano i soldi, si vedevano le droghe, si vedevano tante altre, tantissime cose, gente che si vendeva per un posto, punto, gente che faceva per un'altra cosa, ma tutta nella losca, nel loro giro, nel loro modo di fare.
0: E tu ci stai bene in questi ambienti?
1: No, perché poi difatti anche da lì ho preso il più possibile per costruirmi il mio personaggio. Ho cominciato a conoscere industriali della zona, di una zona di Milano, dell'altra, e allora a un certo punto dicevano, senti, non mi chiamavano ancora Bob, mi dicevano, senti, organizzaci tu. E noi, sai che noi partiamo il venerdì e vogliamo tornare a casa la domenica pomeriggio. E io li organizzavo Club dei 99, Satanica, tutti fuori orari, tutte le serate possibili, Cenerentola, Rubiera, Cocco, li portavo e guadagnavo sui tavoli. Una volta si sono presi due figli dei trasportatori famosi di quegli anni lì, ti parlo dell'88, e io portai a casa circa 9 milioni di lire.
2: Eccoci di nuovo in diretta per la nostra seconda parte dedicata alla Notte Europea dei Ricercatori e, come promesso, ben trovata Emanuela Sasso, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi di avermi invitato.
2: Che insegna probabilità e statistica ed è anche prorettrice alla programmazione universitaria dell'Università di Genova, lo sarà anche in futuro, a giudicare da quel che si scrive in giro direi di sì.
3: Dicono
2: e quindi,
3: così.
2: E quindi continuerà in questa vicenda, l'abbiamo conosciuta bene noi di Primo Canale perché è stata anche candidata rettrice nelle ultime elezioni che si sono svolte tarda primavera, diciamo inizio estate del 2026, e quindi diciamo che ha già avuto modo di conoscere questi studi e noi abbiamo avuto modo di conoscere lei. Ma questa sera ci dedicheremo soprattutto a ciò che avviene nei giardini Luzzati di Genova, dove la Sharper Night è in corso, e allora torniamo da Chiara Orru, che è già pronta con un ospite. Buonasera Chiara, ben ritrovata.
4: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, rieccoci dai Giardini Luzzati per raccontarvi la notte dei ricercatori, la notte in cui

0: appunto la ricerca viene portata fuori e messa a disposizione veramente di tutti, con laboratori, talk, appuntamenti, dimostrazione ed esperimenti. E allora entriamo nel vivo della serata e lo facciamo insieme a Domenico Coviello, che è il presidente dell'associazione del Festival della Scienza, che supporta e partecipa ormai da anni alla Sharper Night, alla notte dei ricercatori, che quest'anno torna a Genova, sta per tornare. Quando tornerà? Siamo un unico che abbiamo in Italia.
1: Sì, il Festival della Scienza è una manifestazione ormai consolidata a Genova, quest'anno è il 24esimo anno ed è una manifestazione che veramente permea tutta la città piena di scienza, perché non si svolge in un'unica location, ma ci sono 35 location differenti che ospiteranno vari eventi, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Quindi su queste quattro attività sarà comunicata così alla città le scoperte scientifiche più importanti e anche le cose più semplici per le scuole.
0: Sede centrale a Palazzo Ducale, ma come ha detto il presidente, in realtà ha tante location, tante sedi dove sarà il festival dislocato. A partire da quando?
1: Dal 22 ottobre al 1 novembre e si svolgerà appunto, come diciamo, dal Porto Antico, Palazzo Ducale, l'Università, ed è un po' per tutta l'età. È nato all'inizio principalmente per le scuole e continua ad essere un evento molto seguito dalle scuole, sia medie, elementari, e quest'anno abbiamo anche iniziative per i più piccoli e copre un po' tutti i settori scientifici.
0: Un festival che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio perché mette a disposizione la scienza a portata un po' di tutti.
1: Sì, quest'anno è il 24esimo, ma il 2027 sarà un anno speciale perché sarà il 25esimo del festival e in più sarà l'anno in cui verrà Genova diventa una delle quattro capitali della scienza europee. Abbiamo vinto un bando europeo e quindi avremo manifestazioni durante tutto l'anno, da gennaio a dicembre, divise per i diversi argomenti. Ci sarà la medicina, ci saranno gli oceani, il territorio, il clima, e quindi sarà un anno veramente speciale per Genova e anche per i molti visitatori che vengono da fuori Genova.
0: Ecco, l'abbiamo detto prima, il Festival della Scienza è un unicum che abbiamo in Italia, un festival così importante che abbiamo solo a Genova.
1: Sì, in Italia ci sono molti festival, ma nessuno ha le dimensioni. Noi abbiamo più di 20.000 presenze durante il festival e anche il numero di conferenze in questi 11 giorni supera i 350 eventi, quindi è seguito e conosciuto anche da alcune scuole all'estero. L'anno scorso abbiamo avuto delle scuole dal Portogallo, quest'anno adesso sono aperte le iscrizioni da poco, quindi attendiamo gli ospiti.
0: A livello internazionale ci sono ricercatori provenienti da tutta Italia e anche grandi protagonisti, tanti ospiti quest'anno importanti.
1: Certo, quest'anno abbiamo un premio Nobel, il professor McDonald, e poi abbiamo un famoso genetista inglese, Sir John Byrne, e Fabiola Giannotti, che è già stata la direttrice del CERN a Ginevra, e con una performance particolare, perché lei spiegherà la complessità dell'universo insieme a un'orchestra e il maestro spiegherà la complessità della musica di Mozart nel Carlo Felice, quindi sarà un evento particolarmente bello e emozionante.
0: E allora non vediamo l'ora che il festival inizi, ricordiamolo, il 22 ottobre fino al 1 novembre, il Festival della Scienza qui a Genova, sede Palazzo Ducale, ma poi dislocato in tante location. Io ringrazio il presidente dell'associazione Festival della Scienza, Domenico Coviello, per essere stato con noi, ma noi continuiamo il nostro racconto perché la notte dei ricercatori è appena iniziata. A te, Matteo.
2: Grazie Chiara. Insomma, Festival della Scienza, grande momento per, diciamo, la cultura scientifica della Liguria, non soltanto.
3: Sì, penso che sia una grandissima opportunità, penso che sia un momento, diciamo, unico in cui si possa veramente uscire fuori, nel nostro caso dall'università, ma non solo, anche dai centri di ricerca, per far sì che tutta la bellezza della ricerca arrivi a più persone possibile. Penso che sia veramente un'esperienza unica. Io l'ho vissuta da mamma quando portavo i bambini, l'ho vissuta poi anche facendo esperienze e laboratori, e è sempre un momento importante, anche molto bello viverlo con gli animatori, no? Perché si crea quella comunità di ragazzi che sono

0: fantastici, che ci mettono un'energia pazzesca ed è veramente un bel momento.
1: Infatti è quando la scienza diventa a disposizione di tutti, no? È per questo che ho qua la professoressa Sasso, perché adesso cercherò di capire che cos'è un sistema quantistico, per esempio.
0: Poi ti interrogo alla fine.
1: Oppure qualcosa tipo sulla probabilità, insomma, probabilità in che senso?
0: 2-3 esercizi.
1: Che se arrivi a con le palline.
0: Con le palline, con le carne, sì, esatto.
1: Che è il massimo, che diciamo giustamente, che la professoressa Sasso può cercare di cavare da me. Lucrezia Marini, buonasera di nuovo anche a te, ti ho già vista nelle immagini di copertura della nostra Francesca Cangiotti, hai un ospite al tuo fianco.
2: Sì. Eh sì, esatto, Matteo, buonasera di nuovo a tutti quanti e siamo qui in compagnia di Valentina Cesari, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci mostrerà un sistema molto interessante. Lei mi ha spiegato un po' quello che è, però io forse non sono degna di poter sapervi bene, neanche dire il nome completo, ecco. Vai Valentina.
3: Vai. Allora, io mi chiamo Valentina e appunto sono ricercatrice postdoc presso l'unità di ricerca di Social Cognition in Human Robotic Interaction, coordinata dalla professoressa Agnieszka Wikoszka, e questo che state per vedere, appunto, che state vedendo, è un compito di memoria molto particolare, perché all'interno abbiamo un robot che aiuta dei soggetti a condurre appunto questo compito. Tutto questo nasce e si sviluppa in seno al progetto ErgoCAP Core INAIL, quindi il nostro approccio è un approccio molto applicato all'ergonomia, che cerca di aiutare appunto le persone, gli utenti a lavorare in modo da non sovraccaricarsi. E qui è il concetto cardine di carico cognitivo, perché noi quando lavoriamo non ce ne accorgiamo, a volte sì, ma ci sentiamo un po' overloaded, questo è un concetto che ritorna molto. E per questo, con questa tecnologia che vogliamo, diciamo, che diventi adattiva, quindi che si tari sui suoi partecipanti, sui suoi soggetti, cerchiamo di assistere le persone, diciamo, durante i compiti lavorativi, ma anche, diciamo, di altra natura, al fine di sgravarli un pochino. Quindi questo è il nostro compito, è abbastanza oneroso, lo sappiamo, oneri onori, ma...
2: Ecco, ad esempio, il programma che adesso ci possiamo inquadrare, anche che sta facendo, ci stanno aiutando a dimostrare i propri colleghi dell'ILT, a cosa serve, su cosa si basa e come un po' funziona, ecco.
3: Allora, questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo, e quindi, sebbene sia un gioco apparentemente appunto molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po' sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi. Sì. E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza, appunto, di memorizzare tanti step. Okay. E pensarlo in ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono appunto farci sbagliare, e questo può generare il sovraccarico.
2: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione più quotidiana fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
3: Esatto. Questo che appena detto è molto importante, perché siamo a sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere, sono esempi abbastanza banali, ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensarlo ad esempio in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive. Pensate a un compito molto ripetitivo, no? Cioè, succede che dopo un po' una persona si annoia e perde il controllo sulla situazione. Questo che cosa fa? Va a determinare

0: intanto errore, l'errore, e poi uno stato di ipoattivazione, nel senso che sei talmente demotivato che di solito non performi bene. Quello che studiamo appunto è come inserire questi sistemi in queste ottiche, quindi dov'è che il robot può intervenire? Quando sono molto annoiato, quando sono sovraccaricato e quindi non riesco? Tutto questo perché è importante ricordare che non è solo la performance effettiva a contare, ma è anche lo stato attuale del soggetto, come si sente, è in grado di svolgere il compito oppure il compito richiede troppo o troppo poco. Ed è per questo che nel nostro piccolo, ma il piccolo non è, cerchiamo di partire dalle neuroscienze per ricreare situazioni più o meno ecologiche, ecologiche vuol dire simili alla realtà, per poi arrivare come ultimo passo ad applicare queste tecnologie negli ambienti reali.
1: Bene, bene, grazie mille, grazie a Valentina Cesari e io vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie Lucrezia, ci fermiamo soltanto un istante e torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo alla notte dei ricercatori. È sempre la ricerca un po' il motore che muove le vostre carriere, professoressa Sasso, quando uno comincia? Cioè l'idea è quella: voglio insegnare agli altri quello che ho imparato io, oppure voglio trovare un modo per fare ricerca, e il modo migliore per fare ricerca è insegnare e fare ricerca di conseguenza.
1: Più che motore, che è, forse lo chiamerei il cuore della nostra attività. Penso che sia molto soggettivo. Io nel mio ho iniziato, diciamo, con l'idea di voler insegnare, quindi trasmettere un po' quella che era la mia passione ad altri. Poi pian piano mi sono però anche appassionata delle cose che studiavo e quindi ho deciso poi di rimanere all'università e quindi unire, diciamo, la ricerca all'insegnamento. E per altri invece è soltanto anche la ricerca, soltanto è un po' non va bene come termine, perché è un atto estremamente creativo la ricerca, quindi è un po'...
0: Esatto. Tra l'altro nelle materie scientifiche, non so, per esempio la matematica, no? Ho sempre sentito dire da quelli che poi sono andati avanti su questa roba, che in realtà è molto diversa da come ce la si immagina a scuola, che a scuola è una cosa molto più ripetitiva, sono esercizi che si fanno per imparare un meccanismo. Invece poi dopo c'è tutta una parte quasi spirituale della matematica.
1: Esagerato, quasi così. Però è un po' come quando si inizia con lo sport, no? Uh-huh. All'inizio si inizia con fare dei soliti esercizi un po' ripetitivi per imparare a, so, nel basket a prendere dimestichezza con la palla, e poi però pian piano crei, no, nella partita un'azione con i tuoi compagni. Questo è un po' il passaggio che si fa successivamente. Però è un po' così, sì, la matematica che si fa dopo è... diciamo difficile, infatti a volte un po' tremo quando mi chiedono cosa fai come ricerca, perché esatto, spiegarlo preferisco sempre un po' bypassare, però
0: che è una cosa che ho fatto,
1: esatto,
0: prima,
1: ho fatto
0: di
1: prima
0: là,
1: infatti prima, per quello
0: prima,
1: che
0: prima di cominciare
1: non me lo chiede adesso
0: puntata, e insomma ho fatto così con la testa, sai, quelle cose che fai finta di aver capito per non fare la figura dello scemo, però non avevo capito granché, però ci sta.
1: No, però è diciamo estremamente coinvolgente, ecco, come attività, certo. Ma penso che valga per tutte le discipline, non
0: poi
1: soltanto per la matematica.
0: Comunque ci sono molto pratiche, no? Per esempio, tra le varie cose che so che lei ha studiato è quella, appunto, probabilità nei sistemi energetici. Ecco lì, secondo me, già nel mondo in cui viviamo oggi,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: il legame che abbiamo con l'energia, sapere che ci sono degli esperti che studiano dei modelli che magari possono migliorare.
1: E certo, sì, in questo momento io sto lavorando con un dottorando che sta studiando proprio come, ad esempio, ottimizzare, come caricare le batterie in modo tale da ottimizzare la produzione di energia da sistemi tipo eolico, quindi
0: perché giustamente l'eolico è intermittente, ho la batteria che
1: è molto
0: accumula,
1: aleatorio, perché dipende dall'energia,
0: certo,
1: non si può,
0: però la batteria
1: vedere,
0: si può stoccare
1: contenere,
0: nella batteria,
1: esatto, sì, e quindi si carica la batteria, si scarica in base anche alle richieste del mercato, perché poi il mercato dell'energia è abbastanza complesso anche nelle sue regole,
0: e... una batteria molto grande ci vuole,
1: sì,
0: tante batterie, bella, sicuramente interessante. Torniamo ai Luzzati, credo che tocchi a Lucrezia, se ricordo, no, che tocca a Chiara, scusate, ho perso il mio gioco di memoria con i cubetti di prima, non ha funzionato granché. Chiara?
2: Hai perso il conto, Matteo. E allora continuiamo a parlare, anzi a raccontare la notte dei ricercatori, e lo facciamo con una ricercatrice della scienza dei materiali del CNR, il Consiglio appunto Nazionale delle Ricerche, Eva Santini. E allora, questa

0: Sera, la notte dei ricercatori, il CNR che cosa porta? Quale attività porta? E insomma, cosa portate avanti?
1: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo visto una grande partecipazione dei ricercatori del CNR e infatti abbiamo proposto le nostre attività in due stand per un totale di 10 attività. Più o meno sono stati coinvolti tra i 50 e i 60 ricercatori, che quindi è un gran risultato per noi, ed è importante per noi mostrare la ricerca che viene svolta al CNR tutti i giorni e in tutti gli ambiti, che vanno dalla scienza dei materiali come tensiattivi, materiali di origine spaziale anche, di tipo lunare, ma anche a superconduttori oppure alla robotica applicata sia in ambito ambientale o anche in campo più educativo come all'interno delle scuole, ma anche in campo marino, e per non dimenticare anche l'intelligenza artificiale, che comunque caratterizza questi ultimi anni della nostra ricerca. E diciamo che appunto stiamo portando avanti in particolare l'attività in campo marino e negli ultimi anni abbiamo appunto la robotica con quelli che noi chiamiamo i pescioni o i robot più marini, diciamo.
0: Ecco, già l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare, abbiamo poi ripreso e raccontato il pesce robot. Quest'anno invece ci spostiamo da un suo parente, si può chiamare così, un drone sottomarino.
1: Esatto, il drone robot sottomarino, che verrà spiegato dai miei colleghi che se ne occupano tutti i giorni, quindi diciamo che è il loro figlio scientifico.
0: E allora andiamo a scoprire di più di questo drone sottomarino, e lo facciamo con Marco Bibuli, ricercatore di robotica marina. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso con il pesce robot, lo vedete proprio anche dalle immagini. Questo è quello che avete presentato l'anno scorso. Quest'anno invece che cosa volete raccontarci qui al Festival della Scienza? Scusate, alla Sharper Night.
2: Buonasera, allora, come dicevi, l'anno scorso abbiamo portato il famoso pesce robotico, che rappresenta un po' la frontiera della ricerca più relativa alla tecnologia, quello che possiamo sviluppare. Quest'anno invece abbiamo portato questo esempio di strumento per le vere attività in campo, quando vogliamo esplorare, vogliamo misurare qualcosa sotto al mare dove l'uomo difficilmente può arrivare. Ecco, questi sono gli oggetti che utilizziamo. Questo è ovviamente piccolo, facilmente impiegabile da una o due persone, però ovviamente limitato dalla profondità, parliamo di qualche decina di metri. Ovviamente se vogliamo scendere nei mari profondi o negli oceani ci servono macchine molto più grosse, ma le funzionalità sono più o meno le stesse, si basano su tanti motori che ci permettono di muoverci destra, sinistra, in alto, in basso, e tanti sensori, telecamere, sonar, braccia robotiche che ci permettono di interagire con l'ambiente, sentire, vedere, raccogliere dati o addirittura toccare l'ambiente per lavorare sott'acqua, tutto lasciando le persone in totale sicurezza, che possono lavorare da una nave o da una stazione di terra, lasciando il lavoro sporco e difficile al robot.
0: Questo drone sottomarino è già stato utilizzato appunto in mare, ha già avuto esperienza?
2: Assolutamente sì, ogni tanto ci giochiamo per sviluppare i nostri algoritmi, le nostre cose di ricerca, ma spesso facciamo delle misure, facciamo delle riprese, facciamo anche delle dirette YouTube. Ogni tanto devo dire che facciamo una sorta di turismo virtuale con questo oggetto, che tramite la sua telecamera ci permette di accedere a questo mondo sottomarino facendo delle stupende immersioni virtuali.
0: Immersioni, da queste immersioni è venuto fuori qualcosa, scoperto, è stato scoperto qualcosa di particolare, è stato visto qualcosa che noi ancora appunto non abbiamo avuto modo di vedere?
2: Questo è un oggetto molto piccolo, non possiamo spingerci tanto lontano, ma ci permette comunque di osservare quella vita sottomarina che immergendoci andremo a disturbare. Invece, stando, muovendoci lentamente, stando fermi vicino al fondale, possiamo osservare diversi pesci che interagiscono con l'habitat, col fondale, cercano cibo, ed è un film bellissimo a cui possiamo accedere oramai ogni giorno grazie a queste tecnologie.
0: Grazie ancora a Marco Bibuli, vi avevo fatto entrare nel spettacolare mondo della robotica marina con il drone sottomarino, ma non ci fermiamo qui, continuiamo a raccontare tutto quello che è la scienza in tutte le sue dimostrazioni. A te.
3: Grazie a Chiara Urru. E professoressa Sasso, la prossima intervistata invece che si trova con la nostra Lucrezia Marini, secondo me a NASO vi siete già visti due o tre volte. Lucrezia, con chi ti trovi?

0: Sì Matteo, siamo qui con Eliana Ruffoni che è la portavoce del rettore per proprio un po' anche raccontarvi cosa c'è dietro a questo grande evento, perché è un modo anche per far un po' uscire l'università dalle aule, dai laboratori e raccontarlo a tutta la città, vero?
1: Assolutamente sì, la nostra finalità è assolutamente di portare i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Genova, ma non solo, ovviamente di tutti gli enti con cui collaboriamo, fuori dai laboratori, fuori dalle aule. Ci riusciamo, mi sembra egregiamente, perché c'è un sacco di gente qua che guarda quello che si fa nei singoli stand, tutte le nostre attività. Lo scopo è questo, ma voglio sottolineare il fatto che comunque nasca da una fortissima collaborazione che è la forza vera, appunto, scusate la ripetizione, però è la forza vera, perché non si fa niente da soli, no? Si fa meglio e di più stando insieme. Qua abbiamo gli NFN, il CNR, l'IT, non li vogliamo citare tutti perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però alla fine il risultato è dato dal gruppo, anche se noi abbiamo l'onore di coordinarlo, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio.
0: Ecco, questa è un po' la manifestazione, se così possiamo dire, della famosa terza missione, che ogni volta che ne sentiamo parlare durante le conferenze sempre un po', ma cos'è questa famosa terza missione? Quindi chiediamo alla portavoce del rettore, cos'è la terza missione effettivamente?
1: Intanto è la terza, quindi ce n'è una prima e una seconda, che sono la didattica e la ricerca, quindi si insegna e si studia, e questa è l'università. La terza missione è la fase di restituzione, tutto ciò che non è nelle prime due, ma che è molto di più. Quello che faccio lo restituisco alla cittadinanza, lo restituisco all'esterno, trasferisco il sapere, trasferisco quella conoscenza tecnologica, ma anche di altri saperi che sono propri della nostra accademia, e li portiamo fuori, li facciamo sapere agli altri, li portiamo nei finanziamenti, nelle piazze, nelle collaborazioni, perché non si rimane chiusi tra le mura della nostra Ateneo, ma si va così verso la gente, la cittadinanza.
0: Ecco, una cosa bella che volevo anche testimoniare io, che la vivo per la prima volta, diciamo, questo evento, è proprio il fatto che, come diceva bene Eliana, si va oltre l'aula, ma si va anche un po' oltre il rapporto alunno-professore, cioè qui vediamo professori e alunni che interagiscono in maniera molto dinamica e anche molto amichevole, possiamo dire. Questo è bello, siete, è la sesta volta che partecipa.
1: Esattamente, è la sesta volta che siamo qua, e ogni volta gruppi uguali e diversi, perché ci sono costanti, persone che tornano sempre, persone sempre nuove, ed è bellissimo anche questo aspetto qua che hai giustamente sottolineato, cioè il docente ordinario magari col suo giovane assegnista, la sua giovane ricercatrice, oppure ricercatori da soli che vengono mandati qua a spiegare le loro attività. E quindi si vede un po' anche come passa il sapere anche da una generazione all'altra nei gruppi, che sono a volte anche molto diversi tra di loro, quindi è molto bello anche questo.
0: Vi è ancora tanto entusiasmo per far parte della Research Night?
1: Assolutamente sì, penso che si veda, siamo tutti sempre entusiasti, stanchi ma contenti.
0: Bene, bene, grazie, io ringrazio Eliana Ruffoni e vi restituisco la linea.
2: Grazie.
3: Grazie, grazie, beh, insomma Eliana Ruffoni è un'amica nostra, anche perché senza la comunicazione anche l'università,
4: certo,
3: non si potrebbe raccontare. Prima si parlava con il professor Benente dell'importanza di far uscire l'università dalle aule e farla entrare in città, ovviamente anche il lavoro anche di queste serate, no?
4: Certo, sicuramente, penso che sia, viene come terza missione, ma come giustamente ha detto Eliana, è qualcosa che viene anche un po' spontaneo dopo che hai, come dire, trasferito le tue conoscenze in classe, ma le vuoi portare anche fuori. Penso che la conoscenza debba essere in qualche modo diffusa e deve essere a portata più o meno di tutti. Poi è chiaro che viene declinata anche, bisogna anche imparare in qualche modo, penso che sia anche importante da parte nostra insegnare anche a comunicarla con le parole giuste anche a tutte le persone, no?
3: E poi non lo so, io la vedo molto allargata la questione della terza missione, più in generale il ruolo dell'università in una città, anche l'individuazione dei corsi di laurea giusti, no?
4: Certo.
3: Che servono alla promozione delle attività economiche che sono le principali di un certo territorio, secondo me è fondamentale.
4: È fondamentale,
3: no?
4: Certo, perché ci deve essere integrazione dell'università con il territorio, così
3: certo,
4: diventa vincente, altrimenti certo, potrebbe rimanere molto sterile come
3: esatto,
4: proposta.
3: Esatto, esatto, se l'università, non lo so, di Milano preparasse solo avvocati marittimisti, poi dovrebbe, sì, è vero che a Milano ci saranno studi importantissimi anche questo settore, però voglio dire,
4: certo,
3: è più Genova che ha invece
4: certo,
3: queste caratteristiche,
4: che ha queste caratteristiche per
3: il design della nautica, gli ingegneri navali,
4: sì, sì, tutta la parte che riguarda il mare è a una certa, come dire, anche perché tutti i problemi nascono proprio dalla quotidianità e quindi sono
3: certo,
4: anche più stimolati a trovare qualcuno che deve essere lì pronto per risolvere.

0: Comunque, quando io, diciamo, mi occupavo delle lezioni del rettore e avevamo realizzato un po' di servizi anche tra gli studenti, mediamente non c'era una critica forte all'università da parte di chi studiava. Anzi, molte volte sentivo ragazzi: no, io vengo da fuori perché sono venuto qui, perché qui c'è un corso che è particolarmente buono e quindi anche se abito da un'altra parte, c'era un'altra università più vicina, sono venuto a Genova volentieri. Poi è chiaro che ci sono le solite questioni di strutture, magari vetuste, aule non perfette, però in generale mi sembra che la voglia degli studenti di venire ancora a studiare a Genova sia
1: Sì,
0: forte.
1: ma quello che dici mi fa piacere, innanzitutto devo dire la verità. Penso che ogni tanto Genova, questo è un po', come dire, sembra una città un po' chiusa, ma non soltanto come università, come città, poi in realtà è una città estremamente accogliente, quindi anche gli studenti che arrivano da fuori questo poi lo accolgono, ovviamente con un po' di limiti e di problemi che vanno pian piano risolti, sul discorso da residenzialità, insomma, ne abbiamo un po' di problemi da risolvere, ma insomma,
0: Beh,
1: ci sono dei problemi da
0: certo,
1: risolvere, ci siamo noi qua per
0: non c'è dubbio,
1: risolverli.
0: non c'è dubbio. Poi anche sulla residenzialità, sicuro è roba vostra, pura di università,
1: Ma non
0: però c'è anche
1: solo.
0: un tema di città, no?
1: Certo,
0: Allora
1: certo,
0: Genova,
1: certo.
0: diciamo che rispetto ad altre città italiane, ha ancora la possibilità di trovare alloggi a prezzi che
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: sempre più alti di quelli che, diciamo, che sono gli stipendi medi delle famiglie che devono gestire questa,
1: Però
0: però.
1: decisamente inferiori rispetto ad altre
0: Appunto,
1: realtà.
0: vedevo 50 metri a Milano che sfiorano il milione di euro, evidentemente poi tutto si riflette. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sharper Night, la notte europea dei ricercatori. Noi siamo collegati con Giordini Luzzati di Genova, dove appunto ha sede la parte, il cuore della serata, e quindi dei laboratori, degli stand, dei ragazzi che studiano e che ricercano, ma ovviamente anche di tutti coloro che sono gli spettatori di questa serata. Chi è la prossima in pista? Chiara Orru, eccoti qua, torno da te e vediamo cosa stai andando a scoprire.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo. Guardate, è in atto un esperimento che adesso tra poco vi racconteremo. Allora, torno con Eva Santini, ricercatrice di scienze dei materiali della CNR, appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha portato avanti in questa notte dei ricercatori tanti stand, tante attività.
2: Sì, infatti ampio spazio è stato dato alla scienza dei materiali, declinata sotto diversi aspetti, come ad esempio la chimica fisica, che porta alla formazione di schiume sia liquide che solide, oppure alle proprietà dei nanomateriali in ambito tossicologico. E proprio in questo momento stiamo vedendo lo svolgersi di alcuni esperimenti su una proprietà particolare dei materiali, che è la superconduttività.
1: E allora mi sposto, grazie Eva, mi sposto proprio da coloro, questi ricercatori che stanno portando avanti un esperimento che ormai, guardate, è pieno di persone, sta davvero incuriosendo tante delle persone questa sera, la notte dei ricercatori. Spin, che cosa portate questa sera per conto appunto di CNR?
3: Qui facciamo vedere qualche proprietà speciale di materiali che noi studiamo, sviluppiamo e sviluppiamo nei nostri laboratori qua a Genova, e questi materiali in particolare che presentiamo stasera si chiamano superconduttori, un po' i supereroi dei materiali che vogliono condurre corrente. Abbiamo il classico rame che presenta la sua resistenza, quindi resistenza che crea del riscaldamento quando la corrente passa nel filo. Nei superconduttori invece abbiamo come un supereroe che resistenza non ne ha, e quindi questa è una delle proprietà principali, quindi si possono far passare tantissime, elevatissime correnti senza scaldarlo. Qua invece facciamo vedere l'altra bellissima proprietà, che è quella di non permettere al campo magnetico di penetrare nel materiale, ma anzi il materiale lo espelle, e l'effetto è quello di avere una...
1: Diciamo dell'azoto liquido, che è molto suggestivo.
3: Sì, certo, perché diciamo che i materiali superconduttori hanno queste belle proprietà solo se raffreddati a temperature molto basse. In questo caso, per raffreddarlo, utilizziamo l'azoto liquido, che ha la

0: L'apparenza sembra acqua, in realtà è gas di azoto liquefatto e si liquefa a temperature che sono all'incirca meno 200 gradi centigradi, quindi molto freddo.
1: Per farci capire, se mettessi un dito lì dentro e lo lasciassi lì per un bel po', sarebbe come entrare appunto l'acqua bollente alla fine.
0: Sarebbe come avere l'acqua bollente, esatto. Il molto freddo produce l'ustione molto simile, la stessa ustione che produce il molto caldo. Quindi sì, è bene non metterci le mani.
1: Evitiamo.

0: si è perso.
1: Abbiamo da una parte il superconduttore, il magneto,
2: quello nero, no. E il cubetto che mettiamo sopra è una semplice calamita. Adesso lui raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino, e la, quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni, adesso incrociamo le dita.
0: Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funzionare funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio. Cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato, come in questo filmato. Questo è il nostro laboratorio. Quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore.
1: Viene
0: raffreddato con l'azoto, esattamente come abbiamo visto poco fa. Viene rimosso il supporto che lo teneva, e poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato, ma ancorato ai binari.
1: Ah, senza toccare terra, sollevato.
0: Sollevato, questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
1: Quindi un'applicazione anche concreta.
0: Applicazioni concrete che sono allo studio, ovviamente non esistono ancora questi treni, esiste il modellino. E in realtà in Giappone esiste un treno che fa esattamente questo lavoro con questo simili materiali, e vedremo se prima o poi anche noi riusciremo a viaggiare su questi treni.
1: Grazie a voi ricercatori che insomma portate avanti la ricerca e la scienza, insomma 360 gradi, la scienza questa notte. Insomma, Matteo, ti abbiamo incuriosito?
3: Come, sono molto appassionato di trasporti, come puoi sapere, quindi conosco diciamo i maglev, che sono i treni a levitazione magnetica, e che però ovviamente sono ancora molto poco diffusi e che sfruttano, immagino, delle tecnologie simili a quelle appunto di cui si sta parlando stasera. Peraltro, cara prof, ti do un suggerimento di ricerca: quello che cambierà il destino del mondo sarà avere dei sistemi di perforazione della terra più rapidi e potenti. Quello cambierà, perché con i maglev i treni all'interno, viaggiando all'interno diciamo di un luogo chiuso come una galleria, possono viaggiare a velocità infinitamente alte, anche 800-1000 km orari. Immaginati avere treni a 1000 km orari che collegano Roma e Milano in un quarto d'ora, Genova e Milano in 3 minuti. Però il problema è che non abbiamo il luogo dove farli andare. Al momento sarebbe impossibile fare una cosa del genere. Va bene, vi ho detto la mia, insomma, su questo sviluppo tecnologico. C'è anche Lucrezia Marini pronta, vediamo se lei invece ha intenzione di cambiare il mondo in qualche altro modo.
4: Sì, esatto, Matteo, siamo qui con il professor Orazio Aiello, professore di elettronica, che ci mostrerà una serie di non so nemmeno io. Parli, professore, guardi.
5: Allora, i dimostrativi di questa sera sono finalizzati al evidenziare come si possa fare a meno di batterie per ricorrere a delle sorgenti alternative, cosiddette green e sostenibili, e appunto in determinate applicazioni, appunto qualora questo lo ritenga necessario, per esempio l'ubicazione di specifici sensori in applicazioni remote. Qual è il punto? Ok, poi vogliamo fare a meno di batterie. Per fare ciò avremo bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che è il metodo più comune per sostituzione di batterie è affidarsi a un classico pannellino solare, ok? In questo sistema elettronico, di fatto, la presenza del pannellino solare fa in modo che la scheda possa lavorare senza alcuna batteria. Questo appunto abbiamo a che fare con una schedina, con un pannello solare molto piccolo, che permette appunto a questa scheda di acquisire dei dati

0: da sensori e trasmetterli. Quindi in questo caso il nostro cosiddetto energy harvester, la nostra fonte di energia alternativa alle batterie, è un pannello solare. Ora, questo ovviamente può essere utilizzato in contesti nella quale la luce del sole è presente. Ora, ci sono altri contesti in cui magari questo non è possibile, oppure in determinato contesto, per esempio applicazioni, che so, su gallerie, su ponti, laddove qualora questa luce solare non sia presente, perché c'è bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che abbiamo visto, siamo andati a sostituire il pannello solare con appunto un'energia proveniente da un moto. Nella fattispecie questa sorta di dispositivo, che è stato realizzato insieme al professor Boragno del Dipartimento di Fisica, emula il movimento ondoso e grazie alla presenza di un magnete che scorre su un binario attorno al cui sono disposti degli induttori, permette appunto per accoppiamento elettromagnetico di raccogliere energia su una capacità. Questa energia viene raccolta tale che a un determinato valore di tensione permetta alla nostra schedina di funzionare, e quindi abbiamo ancora una volta un funzionamento di un apparato elettronico senza l'utilizzo di batterie. Quindi qua vedete appunto altre classici modi, questi qua sono abbastanza banali, anche quasi per bambini, appunto del classico utilizzo di una dinamo per creare batterie. Questo invece ovviamente è più complesso. Qui invece vedete appunto dei fotodiodi, cui appunto a secondo dell'illuminazione definiscono appunto una diversa energia. Questo appunto è dimostrativo per tutti i bambini che vogliono venirci a trovare, appunto l'energia possa fornire un diverso valore di tensione, ok? Quindi con sole, senza sole, la tensione aumenta.
1: Vedere che cambia, come aumenta.
0: Sì, ok.
1: Sì,
0: diminuisce, c'è un volt, ovviamente sui nostri fotodiodi, con appunto il sole, la nostra tensione risulta essere aumentata. Questo appunto è nel minuscolo quello che avviene con i pannelli solari, che sono di dimensioni appunto macroscopiche, ma il nostro tentativo è quello di alimentare dispositivi che possono essere di piccole dimensioni per poter essere per così dire diffusi ampiamente, e appunto piccole dimensioni, piccolo consumo e piccolo costo. Qui vedete un chip che è stato realizzato dal nostro dipartimento insieme al mio gruppo. Questo appunto è il chip, quello è il cuore pulsante di qualsiasi dispositivo elettronico. Quindi qua vedete appunto il nostro 3S chip, nella fattispecie realizzato in tecnologia 180 nanometri. Qua vedete appunto i fili di bonding in oro che permettono dal microscopico di passare al macroscopico e appunto al contatto esterno del nostro chip. Questo appunto è quello che io mi piace chiamare l'invisibilità che cambia il mondo, appunto l'elettronica che circonda la nostra quotidianità, ma che appunto non è visibile a occhio umano. E niente, adesso lascio la parola al mio collega Flavio Mussolini, che presenterà un altro principio di energy harvesting per acquisire l'energia da un flusso d'acqua. Prego.
2: Buonasera. Prendo il microfono. E questo sistema dimostra sempre l'utilizzo di un harvester basato sull'accoppiamento elettromagnetico, simile a quello che avete visto prima. È un'applicazione che è stata pensata in un ambiente in cui avevamo un flusso d'acqua molto ridotto, quindi questa vasca sostanzialmente raccoglie dell'acqua che diventa il contenuto energetico del sistema nel momento in cui si sbilancia e si ribalta. Quando si ribalta, appunto, i magneti che sono all'interno di questa cupola ruotano al suo interno e generano corrente tramite questi avvolgimenti che vanno a caricare la capacità. Quando la tensione ai capi di questa capacità supera una certa soglia, questa scheda trasmette dei dati via wireless a una stazione base, e diciamo dal monitor si può vedere la carica della capacità, e che quando arriva a 3 volt c'è una caduta verticale della tensione, perché al momento in cui la scheda trasmette i dati e la capacità si scarica sostanzialmente.
1: Ecco, io faccio una domanda anche un po' per, diciamo, uso pratico. Tutte queste varie anche modi di creare energia, degli esempi pratici nella vita di tutti i giorni, noi li abbiamo, cose possiamo un po' richiamare, ricondurci, o comunque delle applicazioni?
2: Sì, sono tutte applicazioni in cui i dispositivi hanno bisogno di poca energia solitamente. E generalmente

0: Sono dei sensori, probabilmente si trovano sotto forma di dispositivi IoT, quindi connessi in qualche modo ad internet, e in generale non sono dispositivi che hanno ai quali si richiede una trasmissione continua o per esempio di fare operazioni che hanno bisogno di molta energia. Per esempio potrebbero essere sensori di temperatura, sensori di umidità, questo genere di dispositivi. Un dispositivo meccanico, ad esempio, che ha bisogno di parecchia energia, difficilmente potrà funzionare con questo tipo di sistemi, ecco.
1: Okay. Grazie al professor Aiello e grazie al dottor Ansovini, e Matteo, ti restituisco la linea.
2: Grazie Lucrezia, per fermarci soltanto un istante, torniamo tra un attimo.

0: Sharper Night, notte dei ricercatori, che si sta svolgendo ai Giardini Luzzati di Genova, sesta edizione qui a Genova. È un'occasione per conoscere da vicino anche tanti professori, ricercatori, insegnanti, l'università, magari anche per farsi un'idea di cosa studiare da grande, no? Non è orientamenti, però può svolgere anche quella funzione.
1: Che magari incuriosisce, no? Certo, io penso che l'orientamento deve nascere un po' dalla curiosità, quindi un po' capire cosa si vuole andare a fare, e più cose si vedono, più informazioni si prendono, più ti fai domande e più magari dai delle risposte trovando quello che vuoi fare nel futuro.
0: Sì, che poi mi sembra che i ragazzi di oggi abbiano le idee più chiare rispetto al, poi non so, io penso a me stesso, no? Che andavo un po' così alla cieca, quello che poteva essere un futuro. Sì, mi piacerebbe fare del giornalismo, ma no, ma non sarà mai il mio mestiere, difficile, no? Queste robe qua. E invece vedo che questi giovani sono abbastanza, almeno quelli che ho conosciuto io al lavoro, li vedo abbastanza, insomma, sì, dritti, sì, nelle loro idee.
1: Ci sono molti determinati, però molti che anche hanno tanti ancora dubbi, anche perché ci sono tante informazioni, cioè da una parte questa è una cosa molto positiva, ma dall'altra ci sono anche magari tanti input che ti arrivano e a questo punto ti lasciano un po' anche disorientato. Quindi penso che tutte le azioni che mettono in campo anche le scuole stesse, poi tutti gli enti, siano importanti perché ti aiutano un pochettino a far chiarezza.
0: Sì, e poi insomma fate quello che
1: vi capita, piace,
0: che vi piace, che vi piace, che trovate la situazione giusta, poi insomma la vita è fatta, saranno ancora un sacco di bivi poi dopo, quindi
1: certo,
0: insomma non pensiate di aver risolto tutto con la scelta del corso di studi. Chiara Orru.
2: Rieccoci insieme Matteo, e allora proseguiamo il racconto di questa notte europea dei ricercatori a Genova, il sesto anno consecutivo nella nostra città, e lo facciamo parlando di verde, la necessità di verde in città, insomma oltre ad essere esteticamente ovviamente una città più bella con tanto verde, è anche molto utile il verde in città. Allora ne parliamo con Mattia, dottorando all'Università di Genova, e le due studentesse Silvia e Lorena, che stanno facendo la tesi su questo specifico argomento. Si parla a caccia di particelle per una città più pulita, in che senso?
3: Sì, buonasera. Allora, le piante, appunto, come già anticipato, oltre a un aspetto estetico, ricoprono anche diversi ruoli. Uno dei più attuali sicuramente è il raffrescamento delle città, annullando quelle che sono le cosiddette isole di calore, e in questo caso il nostro progetto invece va a studiare quella che è l'interazione col particolato atmosferico, ovvero le particelle, microparticelle sospese in aria che inaliamo giornalmente, e appunto l'interazione che hanno con le piante, perché le piante sono in grado di intercettare e trattenere sulla superficie fogliare queste particelle, andando così, diciamo, a pulire l'aria che respiriamo, andando a diminuire la concentrazione di queste particelle. E l'obiettivo del progetto di cui appunto fa parte il mio dottorato, il progetto Salpiam, è un progetto nazionale che punta a migliorare la qualità di vita nelle città portuali sotto diversi aspetti, a livello di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, e il gruppo operativo dell'Università di Genova si occupa appunto dell'interazione con le piante per capire quali specie siano più adatte, più idonee a diciamo nella progettazione del verde urbano, per andare a pulire meglio l'aria e contemporaneamente non causare comunque eventuali disagi, quindi in termini di allergia, di piante tossiche, e appunto ottimizzare questi interventi.
2: Questa sera nel vostro stand avete portato un po' di tipi di

0: piante che troviamo, possiamo trovare in città. Allora andiamo a vedere un po' quali sono.
1: Sì, allora l'obiettivo era quello di far vedere anche un po' le diverse morfologie e fare un po' ragionare chi passa per lo stand sul quale potrebbe essere la più idonea. Per esempio qui abbiamo il pitosforo, tipica e frequentissima in città, e una ragazza che è passata prima ha ipotizzato che il pino, invece quello con la foglia aghiforme, fosse uno di quelli che captava meno, perché giustamente vedendolo così sembra più sottile, meno superficie. Invece no, abbiamo appunto analizzato, contando le particelle tramite il microscopio elettronico, che in realtà se la cava anche lui, diciamo, è abbastanza specializzato nella captazione. Una cosa interessante che cambia tra specie, oltre alla quantità, è anche la dimensione di particelle catturate. Quindi alcune specie sembrano specializzate nella captazione di particelle più piccole rispetto ad altre che invece hanno...
0: trattengono particelle un po' più grosse.
1: Esatto, sì.
0: Allora, invece qua sulla televisione andiamo a vedere quelli che sono poi le foglie al microscopio.
2: Esatto, al microscopio elettronico, per la precisione dopo bisogna fare un campione di questo tipo, quindi mettere della grafite sulle foglie tagliate dopo averle visionate con questo microscopio, per vedere se effettivamente sulle foglie c'è qualcosa, quindi possono essere rilevanti dal punto di vista scientifico, e quindi si va a fare una serie di immagini al SEM che poi verranno analizzate per vedere quali particelle, che particolato può essere e se possono essere interessanti per il nostro scopo, diciamo.
0: Ecco, e allora abbiamo portato proprio qua nel vostro stand un piccolo microscopio, ovviamente non è quello che vedete poi sulla TV, ma in modo tale da far capire veramente.
3: Sì, questo qua, giusto per dare una prima visione globale della foglia e magari andare a ritagliare il pezzo giusto che c'ha più roba sopra, ecco.
0: Certo. Poi... avete scelto di specializzarvi e fare la propria tesi proprio su questo, un argomento che ovviamente tocca tutti in prima persona e voi anche.
3: Ovviamente sì, sperando che queste cose diventino sempre più approfondite e conosciute anche dai cittadini, da tutti, per avere delle città molto più pulite, piene di verde, più vivibili.
0: Grazie a Mattia, a Silvia e Lorena. Insomma, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che il verde in città serve, ma non solo a livello estetico, ma anche e soprattutto per rendere l'aria più pulita. A te Matteo, questo forse non lo sapevi e oggi lo sai.
4: E se non lo sapevi, sallo, come diceva quello. Ma soprattutto, in realtà, io stavo pensando un'altra cosa, professoressa Sasso, che è vero che secondo me si rischia di avere una generazione di persone che pensano che le mele si trovano al supermercato e non vengono dall'albero, cioè nel senso un rapporto col verde, con quello che il verde può fare per noi, non solo perché un bel giardino è bello da vedere o per prendere il fresco d'estate, ma perché ha un ruolo fondamentale,
5: certo.
4: No?
5: Però poi non penso che sia vero che le nuove generazioni non sappiano, che no, io non ci credo, secondo me è un po' esagerato.
4: L'albero della Coca-Cola? Cioè...
5: No, anzi, devo dire che insomma, ormai figli grandi, quindi hanno fatto un lungo percorso scolastico e vedo che c'è molta più educazione sull'ambiente di quanto
4: questo
5: magari l'abbiamo avuto noi.
4: Questo è vero, eravamo noi.
5: Parlo di me, ecco, sono più vecchia.
4: Forse quelli del vecchi, insomma, vecchio relativamente, ecco. Però sì, è vero, i ragazzi, anzi, sulla differenziata,
5: esatto,
4: su queste cose qua, che sicuramente
5: sono molto più attenti.
4: Sono più attenti.
5: Ci insegnano.
4: Attenti. Lucrezia, tu la fai la raccolta differenziata, sì. Fai, mi raccomando, che è utile.
6: Sì, allora Matteo, noi siamo qui per parlare di un po', forse l'elemento che abbiamo tutti in comune, cioè il DNA. Esatto, cosa mostrate qui del DNA in particolare voi?
7: Allora, noi in realtà avevamo pensato a un viaggio macroscopico, quindi volevamo accompagnare i visitatori di oggi dalle cellule alla molecola di DNA che contiene tutte le informazioni necessarie al funzionamento dell'organismo, delle cellule e quindi dell'organismo.
6: Okay. Ecco, noi qui vediamo anche proprio la spirale, direi che essendo quella singola mostra l'RNA, giusto?
7: Esatto. Okay. Esatto, e rappresenta appunto l'RNA e l'informazione genetica che dal DNA viene trascritto in RNA e poi sarà tradotto in proteina. E le proteine che rappresentano proprio i blocchi costituenti dell'organismo. E,

0: Noi nel particolare ci concentriamo sul codice genetico, quindi il codice genetico è espresso in basi nucleotidiche e queste basi nucleotidiche saranno poi elaborate successivamente fino a produrre la proteine.
1: Okay. Questo okay.
0: È detto in sintesi.
1: Okay. Ecco, la domanda mia è proprio la combinazione di queste basi nucleotide che va un po' a caratterizzare poi il DNA di ognuno di noi e va a differenziarci tutte, esatto. Quindi voi studiate questo qui, questa
0: diversità, sì. E noi in realtà siamo sia biologi molecolari ma anche cellulari, quindi c'è anche tutto un aspetto di lavoro sulle cellule, sullo studio in particolare della contrazione delle cellule muscolari, quindi sono tanti settori diversi che si interconnettono e ci permettono di studiare a più su un largo spettro l'argomento.
1: L'altra domanda è, ci potrebbe un po' fare anche in maniera molto sintetica come avviene la contrazione muscolare, così anche per capire noi come riusciamo a muoverci, un po' la base del nostro movimento?
0: Certo, allora la contrazione, in realtà noi ci occupiamo nel particolare di una malattia che è una malattia pediatrica che va proprio a intaccare la muscolatura liscia dell'intestino, per cui l'intestino non riesce a contrarsi e come conseguenza si hanno appunto problemi di nutrizione. E quindi noi stiamo lavorando sia nello studio della patologia ma anche nella messa a punto di soluzioni terapeutiche per cercare di risolvere quanto più possibile almeno la sintomatologia della malattia.
1: Più o meno la malattia, intanto il nome, così sì. Anche per...
0: Sì, effettivamente la malattia che stiamo studiando è la miopatia viscerale, è una malattia pediatrica appunto che va a intaccare la muscolatura dell'intestino e è una malattia ultra rara, sono circa uno ogni 40.000 affetti, quindi è molto rara e di conseguenza c'è bisogno sempre più di investire per cercare di portare avanti la ricerca per queste malattie.
1: Ecco, io vi ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché appunto è una malattia ultra rara che si sviluppa in fase pediatrica, sì. Come ci ha ben detto, e quindi grazie e vi restituisco la linea, Matteo.
2: Grazie mille. E beh, qui poi entriamo in quel tipo di studi che tutti possiamo capire, non perché possiamo capire quello che studiano, ma capiamo l'importanza, certo. che ha poi sulle viste nostre, no? Sulla
3: certo,
2: nostra salute.
3: Certo, certo. È chiaro che tutto quello che riguarda il campo medico, ma soprattutto poi sono anche importanti questi studi sulle malattie rare, perché li diventano veramente molto complicati. Ecco, da statistica posso dire che qua il campo diventa veramente complicato, perché anche le tecniche classiche su cui si basa anche l'idea dei farmaci di terapie diventa molto più difficile.
2: E poi c'è anche un po', ho letto prima nel suo curriculum, anche un po' di probabilità economica, e allora è molto improbabile economicamente che qualcuno voglia investire nello studio delle malattie rare, perché poi anche se inventa un farmaco lo comprano in due.
3: E diventa tutto veramente
2: molto complicato, ed è per questo che credo che sia importantissimo il ruolo degli stati, dei governi, delle istituzioni in questo. Tanti fondi devono andare a queste ricerche, perché è proprio quella la vocazione del pubblico.
3: Certo, anche...
2: quando c'è da fare il farmaco per l'influenza, va bene, è interessante. Già per una azienda farmaceutica, ma per questo genere di ricerche deve essere il pubblico che aiuta certamente. E peraltro poi c'è anche tutto il tema dei matematici che invece lavorano in medicina per la realizzazione dei macchinari, tutta la parte, no? Perché poi i medici utilizzano a loro volta macchinari, è un'interdisciplinarietà bellissima questa.
3: Incredibile, sì, io ho un gruppo di colleghi che lavorano all'interno del mio dipartimento che si occupano proprio di quello, e quindi di tutto quello che è l'imaging medico, perché l'TAC che vediamo non è una fotografia, è molto di più, ma una cosa molto più complessa ed estremamente importante leggere. Quindi adesso anche l'interazione anche con l'intelligenza artificiale comunque aiuta, no? Anche fare un primo screening per individuare magari
2: poi dopo parliamo un po' di intelligenza artificiale, che è clamoroso, sono le 10 di sera e dalle 6:30 che siamo in onda non abbiamo ancora citato l'intelligenza artificiale, che invece è certamente uno dei temi del momento, su questo non c'è dubbio. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo

0: per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci ancora in diretta con la professoressa Sasso e i Giardini Luzzati protagonisti. Credo che Lucrezia Marini sia già pronta con un altro ricercatore dell'IT, ma forse è pronta prima Chiara. Allora, nella logica dell'alternanza, visto che ora ho fatto il gioco della memoria con i cubetti, ora mi ricordo che tocca a Chiara, allora andiamo da lei.
1: Eccoci di nuovo insieme, Matteo. Allora, ti ho colto molto molto preparato per quanto riguarda il verde in città, e allora continuiamo, vediamo se hai mai partecipato invece a questo gioco proposto appunto da Andrea Sessarego, l'organizzatore del Festival della Scienza, anche perché Festival della Scienza uguale
2: Divertimento con appunto le discipline scientifiche. E qui in questo momento abbiamo tante persone che stanno giocando con la scienza.
1: Si sono messi a nostra disposizione.
2: Sì, sì, abbiamo un sacco di cavie, perché per fare scienza servono le cavie, ovviamente. E allora qui abbiamo quattro volontari che stanno di fatto giocando con una struttura che creano appunto con i loro corpi per riflettere un po' sulle forze in gioco sul baricentro. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà loro sono seduti su degli sgabelli che sono appunto sotto il loro corpo. Ora, se sono stati bravi, si sono, come dire, bilanciati bene levando gli sgabelli, vediamo che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede, lo facciamo in diretta, potrebbe venire come non venire.
2: Potrebbe, sì, al massimo dando una sederata in terra, però va bene.
1: Dai,
2: partiamo, dai, ci facciamo aiutare dai nostri animatori scientifici e quindi via, dai. Allora, leviamo gli sgabelli.
1: Tutto dipende dal baricentro,
2: l'equilibrio. Esatto. Questo è proprio un modo per far riflettere. Loro in questo momento sono un
1: ragazzi,
2: corpo unico.
1: Ha funzionato,
2: bravissimi. Quindi loro in questo momento sono di fatto non sono appoggiati su nulla se non sulle rispettive gambe degli altri. C'è proprio un equilibrio di forze in gioco che fa sì che ci sia questa forma particolare. Anche con un po' di stupore gli permetta di stare in piedi. Ora stanno cadendo, cadranno. A un certo punto la struttura poi cede e quindi collassa.
1: E allora continuiamo, perché questa sera ne avete fatti tanti di esperimenti.
2: Sì, allora abbiamo...
1: Io ti seguo.
2: Vai. Allora, abbiamo esperimenti. Allora, la peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto. Quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone.
1: Quindi cavolo, limone, una boccetta?
2: Sì, una boccetta, noi abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente, e notiamo un po' che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede se aggiungiamo del limone.
2: Esatto.
1: Ah, allora, cambia colore?
2: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
1: mostra un pH.
2: Un pH acido, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo. Abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
1: tanto ti aiuto, ti
2: sì, grazie mille, perfetto.
1: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico,
2: dell'ammoniaca.
1: Vediamo che cosa succede.

0: facciamo il procedimento inverso.
1: Eccolo.
0: Eccolo. Quindi ritorna del colore.
1: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
0: Quindi si può replicare.
1: Qui ovviamente usiamo l'ammoniaca, quindi per i più piccolini soprattutto, sempre un po' l'aiuto di un adulto, esatto.
0: Per terminare, farai l'ultimo.
1: Facciamo l'ultimo. L'ultimo possiamo tornare da dei volontari, sì, eventualmente.
0: Torniamo.
1: Che tra l'altro sono qua da un po', che stanno provando a risolvere un enigma.
0: Allora, proviamo ad andare a vedere se sono riuscite. Ormai era da 10 minuti, sì, che forse anche di più.
1: E quello che devono fare, loro adesso sono di fatto ammanettate, okay, cioè sono tenute insieme da delle corde, l'hanno fatto in diretta.
0: Fatto. Okay. Dopo mezz'oretta, però
1: è un po' fine. Brave, bravissime. Allora, che cosa avete, ce lo chiediamo magari a loro, che cosa avete fatto per liberarvi?
2: Allora, è difficile questa domanda.
3: Qualche caso.
2: No, abbiamo fatto passare il filo all'interno di questo buco e poi abbiamo sfruttato il fatto che erano uno sopra l'altro e voilà, non saprei come altro spiegare questa cosa.
1: Questo è un gioco di topologia, cioè proprio una parte della matematica che studia le forme e che fa sì che appunto si vada un po' oltre all'apparenza e si studino le forme in maniera più approfondita, e in questo caso in una prima impressione possono sembrare due anelli di una catena. Così non è, perché noi lasciamo volontariamente sotto al polso un varco, diciamo. Questo varco è proprio il passaggio della soluzione, cioè permette di creare una porta di fatto facendo un nodo, tra l'altro in un procedimento anche un po' controintuitivo, no? Perché io voglio slegarmi, ma per slegarmi faccio un nodo, quindi faccio qualcosa di contrologica, e questo aiuta anche un po' a riflettere sul pensiero laterale, quindi a ragionare fuori dagli schemi, no? per trovare le soluzioni.
0: Una volta capita la soluzione, però...
1: E poi è fatta, sì, è fatta, però funziona bene perché ci si può, come dire, vantare con gli amici prendendo due corde e andando poi a passare una serata proponendo magari di nuovo l'enigma, cioè l'indovinello alle persone.
0: Grazie ad Andrea Assessargo del Festival della Scienza. Io ci provo, Matteo, tu intanto continua a raccontare insieme anche la mia compagna di viaggio Lucrezia la notte dei ricercatori. Io adesso però mi ci metto. Dobbiamo
1: sì,
0: farlo.
1: Forza.
3: E fu così che domani alle 18 la cercammo ancora legata, diciamo, ancora lì, che cercava da sola di slegarsi dalle sue stesse manette. Va bene, però bella questo tipo di giochi, che poi sono anche quelli che facciamo col telefonino, quei blocchi, queste robe qua, diciamo così, per passare il tempo, e si possono fare anche lì. Lucrezia, torno da te perché hai un ospite che aspetta da un po'.
4: Sì, Matteo, siamo qui con Umberto Raucci, un ricercatore IIT, e ci sta per mostrare un'applicazione molto particolare che riconosce gli oggetti sostanzialmente, ma in maniera diversa. Ce la racconti?
5: Sì, cioè questa è un'app che abbiamo sviluppato per aiutare le persone ad essere familiari con tante idee che sono legate al mondo della chimica, cioè nel senso che tipo tutti gli oggetti sono fatti di molecole e tante le proprietà come il colore, l'odore o il sapore che alcune molecole, cioè che alcuni oggetti hanno, dipende dalla molecola che è associata. E quindi con lo spirito di Pokémon Go quello che abbiamo fatto è sviluppare un'app che permette per esempio ai bambini che c'erano fino a qui poco tempo fa di riconoscere degli oggetti, e poi abbiamo delle molecole che sono associate a ciascun oggetto. Quindi per esempio mostrando questo pomodoro sarà possibile vedere con l'app che la molecola associata particolare darà il colore a questo particolare oggetto. Quindi è un'app sviluppata nell'ottica di aiutare le persone che non sono chimica ad avvicinarsi a questo particolare mondo.
4: Quindi un po' anche un processo proprio per invogliare le persone a studiare, anche per raccontare la chimica in maniera un po' diversa, un po' più contemporanea che invece i libri?
5: Sì, infatti, cioè nel senso un modo anche un po' meno noioso. Per esempio uno può prendere un'immagine di questa struttura che potrebbe essere tranquillamente sul libro e vederla appunto in

0: in augmented reality, cioè non so se possiamo provare un esperimento vero e proprio.
1: Anzi,
0: quindi per esempio con quest'app facciamo una fotografia a questo particolare oggetto, adesso l'ha riconosciuto e dovrebbe mostrare la molecola al di sopra della...
1: Che sì, l'aveva mostrata sì. Prima infatti. Aspetta che ci riproviamo. Eccola.
0: Ok, sta caricando, forse c'è poca connessione, però fondamentalmente l'obiettivo è poi far... cioè ci sono lì tanti esempi, per esempio nella televisione, uno può prendere, fa una fotografia di questa molecola e sostanzialmente l'immagine viene riconosciuta e poi c'è la molecola che appare al di sopra del foglio di carta, e quindi questo è un modo anche più divertente, più immediato per utilizzare gli strumenti come i cellulari oppure le nuove tecnologie per imparare vecchi concetti. Per esempio qui si vede come si può riconoscere una tazzina di caffè e vedere la molecola di caffeina associata ad esso.
1: Ecco, noi quello che stavamo anche un po' raccontando prima, parlando mentre aspettavamo, era proprio il fatto che non è che va a riconoscere, perché dopo magari le persone che hanno notato solo molecole di carbonio, ma riescono anche a riconoscere altre molecole più rudimentali magari.
0: Sì, sì, sì, cioè nel senso anche molecole più complesse, cioè nel senso poi a seconda di quello che è, come dire, una proprietà caratteristica di un oggetto, possiamo avere poi strutture diverse. Per esempio possiamo anche mostrare dei sistemi più complessi come delle proteine o come sostanzialmente, questo possiamo sempre provare a fare un test live, per esempio possiamo scegliere l'emoglobina che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue, e quindi vedete, uno può vederla sul foglio di carta, può vedere sostanzialmente, può entrarci dentro e vedere tutti quanti, come dire, i residui, le disposizioni più importanti e come sostanzialmente questo oggetto è organizzato nello spazio. E quindi questo da un punto di vista anche per aiutare, come dire, avere un'idea tridimensionale degli oggetti, delle molecole o di quello che ci circonda, effettivamente è un modo il più immediato possibile, proprio perché sono utilizzabile su ciascuno strumento che oggigiorno ciascuno di noi ha, un tablet, un cellulare o strumenti semplici.
1: Esatto, perché lei ci stava dicendo prima che è proprio un'app gratis, che quindi sì, tutti noi...
0: Si può andare semplicemente in questo caso sull'Apple Store e scaricarla tranquillamente e utilizzarla semplicemente dopo l'installazione.
1: Bene, bene, ringrazio Umberto Raucci. Scommetto che Matteo tu la chimica così non l'avevi mai vista come te l'ho mostrata io grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia. A te.
2: No, no, io la chimica non l'avevo mai vista, cioè in generale, cioè una questione più complessiva. Scherzo, ci fermiamo un secondo, l'ultimo blocco, l'ultimo stop prima di chiudere la nostra serata.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240€ di sconto sulle tue forniture. I can with all seat.

0: La notte europea dei ricercatori, la professoressa Sasso insieme a me, insomma davvero una bella serata, abbiamo spaziato un po' in tutte le materie, nel pomeriggio in realtà anche in omaggio a Benente, ma soprattutto per permettere a me di capire qualcosa, avevamo anche cose storiche, archeologiche, no? Adesso qui siamo molto scientifici stasera.
1: Sì, però, vabbè. Oddio,

0: scienza e la nota dei ricercatori è un po' per tutti, quindi sì, ho visto certo. che effettivamente c'erano stand un po' per tutti i gusti, ecco, questo è vero, però poi un po' anche classicamente uno si aspetta di trovare perlomeno le scienze e l'ingegneria, che sono un pochettino quelle che fanno da
1: le scienze dure, come
0: le scienze
1: chiamano,
0: dure
1: dure nel senso che è duro studiarle, quindi
0: un po' sì.
1: quello è il motivo per cui sono particolarmente dure. Torniamo da Chiara Urru, allora, per direi l'ultimo giro di interviste di questa nostra lunga Sharper Night. Chiara.
2: Rieccoci, questa volta però parliamo con due ricercatrici dell'associazione Dottorandi e Dottori in Dottori di Ricerca in Italia, un'associazione nata proprio per i diritti di coloro che scelgono di portare avanti la ricerca, soprattutto in Italia, che non è facile.
3: Non è facile per due motivi: la scarsità cronica di finanziamenti e la necessità di fare rete in un contesto molto frammentario. Quindi diciamo che l'associazione ha due scopi principali: favorire un supporto che è dato dalla rete, dall'associazione, dalla comunità, e cercare di elaborare una posizione per avanzare delle richieste alle sedi in cui la politica prende delle decisioni che poi si riflettono nelle leggi e nelle normative a livello locale, che poi impattano la nostra vita.
2: Ci sono tante iniziative a proposito di questo tramite appunto l'associazione.
4: Esatto, ci sono una serie di iniziative sia a livello italiano, quindi una serie di ricerche volte ad indagare, a rispondere alla domanda come stanno i dottorandi e le dottorande in Italia, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici. Quindi a livello italiano ogni anno facciamo un'indagine proprio per investigare aspetti quali anche per esempio la salute mentale. E proprio a Genova quest'anno stiamo realizzando tutta una serie di iniziative che non spoilerò ancora, ma proprio rivolte a questo aspetto, quindi iniziative sicuramente di socializzazione, in quanto abbiamo visto che l'isolamento è un tema sempre più presente, ma anche iniziative volte a rafforzare quegli elementi della salute mentale che abbiamo visto essere un po' difficili da sostenere nei giovani dottorandi e dottori di ricerca.
2: Anche perché essere un dottorando appunto è un lavoro, quindi è importante avere anche il supporto anche economico per poter portare avanti questo lavoro. In realtà è poi una borsa di studio.
4: Sì, esatto. Tecnicamente in Italia il dottorato non è un periodo di lavoro, ma è un periodo di studio sovvenzionato con una borsa di studio. E se andiamo a vedere alcune realtà europee, altre nazioni europee, la situazione è un po' diversa. Questo vuol dire che anche i diritti, i doveri, ma soprattutto anche i diritti appunto dei lavoratori non sono quelli che si applicano al dottorato di ricerca in Italia, purtroppo.
2: L'associazione punta proprio a questo, più diritti, soprattutto in un paese in cui è importante, abbiamo i ricercatori, ricercatrici appunto molto in gamba, per evitare anche poi di farli uscire dal nostro paese.
3: Sì, questo è fondamentale perché ormai è diventato un po' un meme. Gli italiani che vengono gli ERC ogni anno sono tantissimi, ma della quota di persone di origine italiana che vincono gli ERC, che sono i fondi più importanti a livello di prestigio europeo, e gli italiani che lavorano in Italia sono tipo la metà, a volte anche meno, dipende dagli anni. E perché? Come mai? La risposta sta nei numeri che non decidiamo noi, e quindi la prima, la più importante, la più duratura richiesta di ADI da sempre, della sua fondazione, è di equiparare alla media europea il livello di finanziamento all'università pubblica in Italia, perché questo è effettivamente un volano di crescita per il paese.
2: Grazie a
4: Dalila Albergo,
2: Dalila e Giulia Colombo, grazie di averci fatto scoprire anche questa realtà. Grazie a te.
4: Grazie,
2: Matteo.
1: Professoressa Sasso, qua richiamiamo proprio i compiti istituzionali, diciamo, dell'università italiana e dei suoi finanziamenti, che è assurdo, no? Se ci pensi, tu spendi tantissimi soldi per formare un ragazzo, poi siccome vuoi andare a spidocchiare sugli euro che gli devi dare, giustamente, perché altrimenti non può farlo, no? Altrimenti poi diventa anche una questione di democrazia, cioè un ricercatore che non ha una famiglia alle spalle che ti permette di continuare ad essere più o meno sostenuto per tutta la vita o per tanti anni, dici: guarda, ascolta, io la ricerca non la posso fare, ho una laurea in ingegneria, vado a lavorare in un'azienda, mi danno lo stipendio e fine lì. Però cioè, non è mica giusto così.
0: No, questo è assolutamente ingiusto. Penso che la scuola

0: Le università italiane preparano veramente moltissimo i nostri studenti e poi purtroppo non riusciamo a tenerli, spesso per motivi economici, anche nel campo medico, ad esempio, questo è un altro grosso problema.
1: È enorme problema e tra l'altro voglio dire, tutti questi stipendi sono andati negli anni a declinare, nel senso che sono saliti poco, mentre tutto il mondo intorno saliva tantissimo.
0: Certo.
1: Quindi oggi anche un medico non ha più uno stipendio degno, una volta un medico era un medico, oggi non è proprio più così,
0: A fronte poi di un lavoro,
1: e anche di studi
0: certo.
1: costosi, lunghissimi. Un medico, ricordiamo, studia 11 anni, 6 la laurea magistrale, 5 la specialità, che è
0: Certo.
1: pagata, naturalmente sì, è anche detassata rispetto a uno stipendio normale, quindi stanno un po' meglio, però insomma è
0: Però
1: un
0: certo
1: percorso
0: è
1: lunghissimo.
0: lunghissimo e anche con prospettive non troppo allettanti, spesso
1: Eh già.
0: quando poi al di fuori a volte ci sono delle
1: Poi ti arriva
0: prospettive
1: l'offerta
0: migliori,
1: dall'Inghilterra,
0: certo.
1: dall'America, dalla Germania, ci
0: Sì,
1: vado,
0: ma
1: però tu hai perso una potenzialità nel tuo paese.
0: certo, è sicuramente uno spreco questo, secondo
1: Sì.
0: me, anche dei soldi pubblici, sinceramente, perché non vengono in qualche modo reinvestiti, anzi, offriamo, qualcosa di preparato fuori.
1: Non c'è dubbio, poi insomma, con il tenore della tassazione italiana, uno dovrebbe dire, no? Con tutto quello che
0: Non so.
1: spendo di tasse io tutti gli anni, dovrei avere dei medici strapagati. Invece no, nemmeno quello, quindi adesso dovremmo cercare di capire meglio dove finiscono i nostri soldi. Altro nostro amico di Primo Canale, amico anche sicuramente di Emanuela Sasso, è pronto al microfono della nostra Lucrezia Marini, però lo vedo senza gufetto. Come mai stasera ha scelto più questa cosa un po' più fashion e meno gufetto?
2: Oggi Matteo, in realtà questo pomeriggio lo portava la nostra maglietta, il nostro logo, adesso ha deciso di mettersi la veste istituzionale da direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, perché noi siamo qui con, come ben detto, il nostro amico Walter Riva, e per quest'ultima intervista io volevo proprio chiudere in bellezza parlando della Luna che oggi è molto ben visibile qui da dove ci troviamo, ma che l'abbiamo anche qui poi sia sugli schermi che la stiamo inquadrando, ma anche poi dei reperti, possiamo dire, ecco.
3: Sì, allora intanto per fortuna che riusciamo a vederla in mezzo alle nuvole, perché no, il meteo non è che ci ha dato una grande mano finora, però al momento giusto lo si sta aprendo. Ecco quindi la Luna in diretta, che è inquadrata da uno smart telescope, quindi un telescopio di nuova generazione, e che ci fa un po' vedere la Luna nel suo insieme. Ho la camicia bianca come la Luna, potrei dire, e invece no, perché la Luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite, che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite. Sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua, e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto a punta. E poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. A noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio. E in realtà, se fossimo appunto, se facessimo gli astronauti, noi vedremmo dallo spazio che la Terra riflette molta più luce della Luna, non solo perché è più grande, ma perché è proprio più luminosa. Pensate che la Terra riflette mediamente il 27% della luce solare, la Luna, anche quando è piena, quasi piena come questa sera, il 12-13%.
2: Ecco, prima, mentre ci parlava un po' della composizione anche da parte rocciosa della Luna, ha nominato i famosi mari lunari, ma noi sappiamo che sulla Luna il mare, l'acqua non c'è sostanzialmente.
3: E in effetti non sono mari pieni d'acqua, è lava solidificata, è basalto lunare. C'è una bellissima filastrocca di Gianni Rodari sui mari della Luna, che provo a ricordarmi e a decantare, diciamo così, a declamare. Nei mari della Luna pesci non ce ne stanno, tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua. Che meraviglia!

0: Meraviglioso mare per chi non sa nuotare.
1: Ecco, io visto che sono qui e ho Walter Riva tutto per me, mi voglio far togliere un'ultima curiosità, perché c'è forse una cosa legata alla luna, che poi è anche legata alla musica di Dark Side of the Moon, il lato oscuro della luna. Ma perché noi parliamo di lato oscuro della luna?
0: E in effetti non c'è un lato oscuro della luna, c'è un lato nascosto. Io anche adoro i Pink Floyd, ma devo dirvi che anche il lato della luna che noi non vediamo in realtà è illuminato. Quando la luna è nuova, e quindi quando noi non riusciamo a vederla perché la parte verso di noi appunto non è illuminata dal sole, il retro, il lato appunto nascosto, invece è illuminato, e quindi there is no dark side of the moon really.
1: Ecco, allora l'ultima domanda che ti faccio anche un po' per chiudere è riguardo la Sharper Night di quest'anno, che si svolgerà un po' in piccola parte anche domani. Un bilancio, alla fine della serata un piccolo bilancio per Primo Canale.
0: Ma no, siamo molto soddisfatti per l'affluenza di gente, per la collaborazione bellissima sempre fra gli enti scientifici del nostro territorio che siamo riusciti a instaurare in questi 6 anni di collaborazione, che non è soltanto la Sharper Night, è FameLab, è il Festival della Comunicazione di Camogli nella terrazza appunto Miramare, la terrazza dei saperi, in tanti altri progetti di comunicazione e di divulgazione scientifica. Veramente devo dire che anche con i colleghi degli altri enti c'è una collaborazione bellissima, direi che non c'è competizione, c'è collaborazione per portare la scienza il più possibile a contatto con i cittadini.
1: Grazie a Walter Riva. Io ringrazio anche Francesca Cangiotti e Gianluca Messina che mi hanno fatto compagnia in questa serata, ma vi restituisco la linea e vi saluto.
2: Certo, ma ci restituisci la linea, poi magari vi mettiamo insieme Chiara e Lucrezia per questa chiusura. Tra l'altro sono colpito dal fatto che Lucrezia conosca The Dark Side of the Moon, perché non eravamo nati né io né la professoressa Sasso quando quella canzone è uscita. Figuriamoci Lucrezia, che invece è nata...
3: Vedi che i giovani ci sorprendono.
2: È nata da poco, quindi insomma complimenti per la cultura musicale. Ma volevamo fare questa cosa di salutarle insieme, visto che abbiamo cominciato tutti insieme, finiamo tutti insieme. Stiamo solo aspettando che torni anche Benente adesso, che lo riportiamo qua anche stasera. Salutiamo Chiara e Lucrezia? Sì, le salutiamo. Per salutarle dovrei vederle, però altrimenti diventa un saluto, diciamo così, poco efficace. Eccole qua, le salutiamo. Grazie ragazze per questa serata passata insieme. C'è anche Eliana Ruffoni, c'è anche Walter Riva. Complimenti a tutti loro davvero per questa bella organizzazione, ragazzi.
4: Grazie Matteo. E allora traiamo un bilancio velocissimi, un minuto. Eliana, parto da te, un bilancio, come è andata questa serata? Tanti gli stand, 40 attività, insomma una bellissima serata all'insegna della scienza.
5: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai giardini.
4: Lucrezia, finisco con Walter e poi concludiamo. Grazie per essere stata con me.
1: Grazie a te.
4: Mia compagna di viaggio per questa sera, Walter. Io direi una serata che però non si conclude qua, perché domani altre iniziative.
0: Domani altre iniziative le trovate sul sito Sharper Genova, ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità i risultati della ricerca scientifica.
4: Lucrezia, com'è andata?
1: Emozionata, però è stata bellissima, la mia prima Sharper Night, molto felice.
4: Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci lascia una certezza. Qui a Genova, ai Giardini Illuzzati, la scienza non è chiusa in un laboratorio, ma è poi parte del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. A te, Matteo.
2: Grazie, grazie mille anche per questa chiusura. È così? Siamo. Beh, sì, certo, è il futuro sicuro. Senza ricerca non c'è futuro.
3: Certo,
2: saremo
3: indubbiamente.
2: Ancora nelle caverne.
3: Indubbiamente.
2: Non sapremo come fare.
3: Sarebbe anche forse più brutto e noioso, dai.
2: Sarebbe molto più brutto e noioso, più insomma, meno tutto, insomma.
3: Meno
2: siamo,
3: tutto.
2: Siamo contenti che ci sia stata tanta evoluzione e speriamo sempre che ci sia evoluzione in senso buono, in senso
3: certo,
2: positivo.
3: Certo.
2: Perché non tutto ciò che è possibile.

0: possibile e anche giusto, quindi insomma vediamo
1: questo
0: un
1: è
0: po'
1: vero.
0: Di andare avanti con un po' di diciamo di raziocinio. Grazie mille Emanuela Sasso,
1: grazie.
0: Torneremo
1: a voi
0: a parlare di università presto, anche con il cambio di rettorato che ormai ci siamo quasi,
1: ci siamo
0: il
1: quasi.
0: Primo novembre entrerà in carica il nuovo magnifico rettore Antonio Uccelli. Ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi questa sera alla scoperta della scienza con la Sharp & Knight, e naturalmente vi aspettiamo ancora sul primo canale. Buona serata.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Ecco, questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore,
0: un paio di ore. Partiamo allora,
1: dai
0: una piccola pausa e quindi ci si addentra
1: di qua,
0: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona che nascondono

0: diete curse, bellissime, magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'800, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.

0: sotto. Ed era
1: sotto. Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
0: quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Okay.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
0: Ok, e così nascono i cimiteri.
1: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino,
0: è giusto,
1: dove ci sono questi cimiteri.
0: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
1: È tutto connesso.
0: È tutto connesso.
1: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici, che ci fanno studiare a scuola.
0: Studiare a scuola. E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case, che ci piace anche scoprire.
1: Abbiamo lasciato
0: questa passeggiata.
1: La zona di via Romana di Quinto.
0: Qua sotto cosa c'è?
1: È il cavalcavia che ci porta di là.
0: Ah!
1: È il taglio di Corso Europa.
0: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì
1: di
0: il
1: qui.
0: Sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
1: Sì, sì.
0: Che forte.
1: Dall'altra parte c'è il monastero della Visitazione.
0: Ah, che è un altro punto di interesse.
1: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave rovesciata.
0: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
1: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
0: L'ultima volta io e te siamo andate a caccia di Prebugiun.
1: Sì.
0: Magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
1: Qua è inquinato,
0: è
1: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
0: Sì. È la stagione questa?
1: Si potrebbe ricominciare a trovarlo, è anche un bello tenero perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
0: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il cimitero.
1: I cipressi del cimitero.
0: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico. Sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo spiegato.
1: Sì, è tutelato, siamo
0: curiosiamo
1: una zona,
0: dentro.
1: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
0: Ecco, ma dici che... di solito aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
1: sì, non
0: giovedì,
1: più.
0: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
1: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
0: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
1: Sono dell'Ottocento, sì.
0: Nella cresa, nelle scalette,
1: guarda,
0: diciamo.
1: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
0: Ah, ecco, quindi anche i cimiteri chiusi e quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo sentierino.
1: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore. I cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello simbolico...
0: Scusa, vedo che Francesco sta inquadrando le galline che incontriamo... in questo pollaio che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo. Dicevi dei cipressi?
1: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma eterna che sale,
0: che
1: riunisce.
0: Che...
1: Poi c'è un motivo molto più pragmatico. Le radici vanno giù dritte, non disturbano...
0: Ah, non disturbano le tombe?
1: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
0: Ho capito, quindi, vedete che c'è un motivo anche...
1: C'è un motivo...

0: perché pratico. I cipressi vengano piantati sì. vicino ai cimiteri.
1: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, okay. perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
0: Ah. Mm.
1: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
0: Perché è il santo dei...
1: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
0: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
1: sì, pochino sì,
0: lo mantiene.
1: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede? Chissà quanti anni ha.
0: È enorme.
1: Bella, vero?
0: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
1: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno, sui rami.
0: Senza che cadano.
1: Mm. E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
0: Forte, sì, che porta quel gelo.
1: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
0: Che e curiosità.
1: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
0: Che bello.
1: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
0: Ah.
1: Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
0: Vero.
1: Ti ricordi quello?
0: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la Rivisitazione.
1: La Visitazione.
0: La Visitazione.
1: Sì.
0: E invece noi proseguiamo da questo
1: da
0: lato.
1: Da questa parte.
0: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però... ricordo un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
1: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India, e qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
0: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, un po' tutto, diciamo.
1: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso, visto la pioggia.
0: Oggi
1: però
0: stiamo proprio
1: che...
0: lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
1: dopo
0: a mostrare.
1: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e...
0: Tenerli d'occhio, non si sale tantissimo.
1: No, il primo si incontra dopo pochi minuti.
0: Ok.
1: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
0: Sì.
1: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: sono le pozze.
1: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
0: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
1: No, non senti neanche più rumore.
0: Sì.
1: È vero.
0: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
1: Che silenzio. Solo la pioggia. Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
0: Sì.
1: Vado?
0: Sì, vai,
1: posso?
0: Vai.
1: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
0: Sì.
1: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
0: Bello verde ancora, anche se siamo, mentre
1: sempre
0: giriamo
1: verde,
0: questa puntata sulla soglia dell'autunno.
1: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
0: Ah.
1: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
0: Che bello. E sotto c'è un orticello.
1: Fantastico.
0: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto, le canne
1: le foglie,
0: sono in piedi.
1: Cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
0: Saranno zucche,
1: bella.
0: Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora
1: il nespolo, bellissimo.
0: I nespoli, che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti. Quando
1: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale. Poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché è uno dei primi, poi in primavera. Primizia, primavera e prima, scusa.
0: Esatto.

0: Vabbè, è facilissimo, basta mettere il nocciolo e...
1: E qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
0: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo.
1: Che bello, c'è il ponte, sotto c'è il rio San Pietro, sì, che sì, scorre, c'è anche un po' d'acqua. Sì. E quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello,
1: veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di Quinto.
0: Sì, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

0: Una sfida sul mare, ma soprattutto una sfida di squadra. Oltre 400 persone, aziende da tutta Italia, la passione per la vela e la voglia di mettersi in gioco. A Genova sport e impresa si incontrano tra vento, onde ed energia. Questa è la Iren Utility Cup.
1: La Iren Cup rappresenta una regata dentro la regata. In realtà all'interno della veleggiata non competitiva delle Mille Vele, Iren oramai da 9 anni è title sponsor dell'iniziativa e collabora con l'Yacht Club italiano per poter fare in modo che questa iniziativa continui a crescere nei numeri. La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
0: E tra i protagonisti della sfida c'è anche Iren Jack Sparrow, un equipaggio tutto al femminile, donne, passione e spirito di squadra, pronti a lottare fino all'ultimo bordo.
2: Un equipaggio tutto al femminile che per 9 edizioni si è consolidato, questo vuol dire che c'è dietro un grande team, una grande forza di squadra, una grande determinazione e la volontà appunto di metterci tutto per rappresentare al meglio la nostra azienda.
3: Una bella partenza, siamo partiti davanti al gruppo. Poi il vento è iniziato a calare, abbiamo resistito un po' nella bonaccia e abbiamo lottato con Axpo, che era la barca insomma davanti a noi, e alla fine siamo riusciti a tagliare il traguardo primi di categoria e quarti della Iren Cup. Siamo tutte con la stessa passione e tutte con la voglia di crederci fino in fondo e di lottare fino all'ultimo.
4: È un funzionamento di insieme, quasi come l'orchestra. Non si può né essere il singolo che vuole fare tutto, perché se non ha la squadra dietro non va da nessuna parte. E questa è una parte molto bella, intensa, e fa sentire e migliora questi rapporti anche di team.
5: Quest'anno per noi è un anno veramente speciale. Siamo state veramente brave. Cosa ha permesso questo risultato è la grande sinergia, la grande unità che ci contraddistingue anche sul lavoro, perché comunque si porta anche in queste occasioni, soprattutto in queste occasioni, l'esempio di come si affronta le sfide ovunque.
1: Noi stiamo già preparando la prossima edizione, che è la 10ª edizione, e davvero cercheremo di raggiungere ancora un nuovo record di imbarcazioni, però il fatto che davvero tutti gli equipaggi, una volta scesi, siano contenti dell'esperienza, della possibilità di fare all'interno del loro equipaggio e quindi della loro azienda un team building, perché la barca è il team building per eccellenza, è uno spazio perimetrato dove ognuno ha un proprio ruolo e dove bisogna davvero accettare anche le differenze tra le varie

0: Regione Liguria in visita a Chiavari per fare il punto su alcuni dei principali interventi realizzati in corso in città. Tra le tappe, il palazzetto dello sport di San Pier di Canne, la nuova scuola dell'infanzia Mazzini Est, Villa Rocca, la piscina Marco di Capua. La visita si è conclusa al cantiere per la mitigazione del rischio idraulico del fosso di Caperana per proseguire gli investimenti migliorando servizi, sicurezza e qualità della vita. La Liguria è la terza regione italiana per miglioramento dei livelli essenziali di assistenza nel 2024 rispetto all'anno precedente. Secondo il monitoraggio della Fondazione GIMB, il punteggio regionale passa da 219 a 250, con una crescita di 31 punti. Un risultato che riguarda prevenzione e assistenza territoriale ospedaliera che porta la Liguria alla soglia di adempienza prevista dal nuovo sistema di garanzia. Rafforzare i rapporti tra Liguria e Georgia e favorire nuove occasioni di collaborazione nei settori della portualità e della logistica, del commercio internazionale, dell'innovazione e della tecnologia. Sono questi i principali obiettivi della missione della Regione Liguria in Georgia, USA, con una delegazione impegnata in una serie di incontri con istituzioni, imprese, operatori economici, università e realtà della ricerca e dell'innovazione. Dal 30 settembre al 4 ottobre Celle Ligure ospita la 14ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente, 5 giorni di proiezione a ingresso libero, incontri con autori e produttori e una retrospettiva dedicata a Robert Redford. Spazio anche a Liguria Film Market con incontri professionali e opportunità di collaborazione tra il sistema audiovisivo ligure in Nord-Ovest, la Francia e la Svizzera. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

tour di Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Venerdì 25 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Andiamo subito a quel che è accaduto ieri sera nel centro storico di Genova. Centinaia di persone nei vicoli per chiedere più sicurezza e maggiore attenzione al centro storico. Si è conclusa però con momenti di forte tensione. Qui vedete le nostre immagini, la passeggiata organizzata dagli angeli del centro storico. Residenti della città vecchia. L'iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, il corteo ha attraversato alcune delle zone più delicate del centro storico, ma al termine della manifestazione sono arrivati gli scontri, così come vi stiamo mostrando, tra polizia e anarchici. Erano le 21:30 circa quando una quarantina di militanti dell'area anarchica si è mossa nel centro e ha poi raggiunto gli agenti del reparto mobile in tenuta antisommossa. Qui la tensione è rapidamente salita fino al contatto tra manifestanti e forze dell'ordine. Parliamo anche della missione di Regione Liguria e negli Stati Uniti d'America, portualità, logistica, commercio internazionale e nuove tecnologie. La Liguria si trova in Georgia e la sua missione entra

0: nel vivo con gli incontri di Savannah e prosegue poi ad Atlanta fino a quest'oggi. L'obiettivo è trasformare le relazioni istituzionali in collaborazioni concrete tra porti, imprese, università, centri di ricerca e start-up. La cronaca dal nostro sito: un altro morto purtroppo nei boschi della Liguria, è successo stanotte a Torriglia, un fungaiolo di 70 anni è stato trovato in fondo a una scarpata poco prima del centro abitato, gli è stato fatale un volo di circa 10 metri. E torniamo alla giornata di ieri, l'incidente mortale nella serata dell'altro ieri in via di Francia all'altezza del Matitone, siamo a Genova, a perdere la vita è stato un motociclista di 42 anni, Francesco Carrieri, si tratta della 15ª vittima delle strade a Genova.
1: Si chiamava Francesco Carrieri, non aveva ancora compiuto 43 anni, l'uomo che ha perso la vita in un incidente stradale in via di Francia nel quartiere genovese di San Pier d'Arena. Carrieri viveva a Murta in Valpolcevera e lavorava come commesso in un negozio di autoricambi. Il 42enne era anche un militante di area anarchica e aveva partecipato negli anni a numerose manifestazioni e iniziative, da quelle contro il regime carcerario del 41 bis a quelle contro il riarmo, fino alle proteste in piazza contro il genocidio a Gaza. Secondo gli accertamenti della polizia locale, il 42enne stava uscendo dal tunnel in direzione ponente quando ha perso il controllo del mezzo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. A dare l'allarme un camionista che ha visto la scena e ha chiamato il 112. Inutili però i tentativi di rianimazione, per Carrieri non c'è stato nulla da fare. È la 15ª vittima sulle strade genovesi dall'inizio dell'anno, un bilancio pesantissimo che riporta al centro il tema della sicurezza stradale in una città dove pedoni, motociclisti e automobilisti continuano a pagare un prezzo altissimo. 7 delle vittime infatti erano proprio persone a piedi. Nel 2025 erano state 19 le vittime di incidenti stradali, di cui 10 investimenti pedoni, 7 scontri tra veicoli e 2 conducenti colpiti da malore.
0: E adesso ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è in via di intensificazione in direzione centro città. Qualche rallentamento si segnala nel tratto terminale della strada Aldo Moro direzione Levante sulla rotatoria 9 novembre 89 e anche in accesso della strada Aldo Moro direzione Ponente sempre dalla rotatoria 9 novembre 89 a causa di un incidente stradale in via di rilevazione. Le nostre pattuglie sono in loco. Per quello che riguarda la cantieristica stradale, ricordiamo modifiche alla viabilità in via Avio, via Siffredi e nel tratto terminale di Lungomare Canepa direzione Levante, prestare attenzione. Inoltre in questo momento sono presenti cinghiali sulla carreggiata in zona via Bologna, via Ferrara, abbiamo le nostre pattuglie in loco, ma prestare attenzione. Per quello che riguarda invece le manifestazioni, quest'oggi non è previsto nulla che possa avere ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo la presenza questo pomeriggio tra le ore 14 e le ore 18 in zona Voltri, in piazza Gaggero, del nostro ufficio mobile per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale, adesso do il mio buongiorno a Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, eccoci, ci andiamo subito ad aggiornare con la situazione del traffico autostradale. Partiamo dalla tratta genovese, andiamo a vedere le nostre segnalazioni. Partiamo subito dalla A7 direzione Milano, abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. E poi un'altra segnalazione sempre in A7 direzione Milano, coda tra Bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto, sempre per traffico intenso. Continuiamo con gli aggiornamenti e siamo in A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano Genova a causa di un veicolo in avaria. E infatti anche sempre in A7 direzione Genova abbiamo una coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia ancora per un veicolo in avaria. E l'ultima segnalazione che andiamo a vedere

0: Insieme è in A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso, e questo quindi è il quadro generale che al momento riguarda proprio le nostre autostrade. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, come vanno le previsioni del tempo in questa giornata? In mattinata una nuvolosità variabile, locali addensamenti residui poi nelle zone interne, pomeriggio in prevalenza soleggiato seppur disturbato da velature e da locali formazioni nuvolose sull'Imperiese, transiti di nuvolosità alta e poi questa sera le temperature sono in lieve aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi, 20 la minima, 27 la massima quest'oggi, umidità su valori medi, i venti sono venti da nord fino a moderati sul centro ponente, prevalenza invece di brezze costiere sul levante. Il mare è in aumento fino a mosso già nel corso di questa mattinata, dal pomeriggio poi ci sarà un progressivo calo fino a poco mosso soprattutto sul centro ponente. E come ogni mattina è tempo del nostro almanacco, oggi si venerano San Cleofa e San Firmino, la luna è crescente, illuminata al 98%, quest'oggi sarà poi luna piena domani, il sabato 26 settembre, viene chiamata la luna piena del raccolto, in Italia anche la luna piena della vendemmia. Il sole è sorto questa mattina alle 7:14, tramonterà questa sera alle 19:19. La giornata mondiale che si celebra quest'oggi è una giornata speciale perché è la giornata mondiale dei sogni. Accadde oggi, torniamo indietro al 1956, quando venne inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico tra la Scozia e Terranova. Mentre nel 2005, quest'oggi a Ferrara, il 18 Federico Aldovrandi morì pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Sono indagati per la sua morte 4 poliziotti, condannati poi in via definitiva nel giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Nel 2022, proprio quest'oggi, in Italia vinse alle elezioni politiche nazionali il partito politico di destra Fratelli d'Italia col 26% di preferenze assieme alla coalizione di centrodestra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vinse le elezioni nazionali e ancora questa è la legislatura in corso. I nati oggi, buon compleanno a Pedro Almodovar, il regista del 1949, anche a Michael Douglas, nato nel 1946. Il cantante Zucchero, classe 55, sarebbe stato il compleanno dell'ex presidente della Repubblica Ligure, Sandro Pertini, nato nel 1896 e morto nel 1990. Continuiamo a parlare delle notizie e parliamo del caso Ericsson che stiamo seguendo in queste settimane. Si svolgerà il prossimo 5 di ottobre un tavolo a Roma sulla vertenza Ericsson, che a Genova vede il rischio licenziamento di un intero reparto, 131 persone. Il presidente della regione Marco Bucci a Ericsson dice: se chiude un settore ne apra un altro. Sentiamo.
2: 131 lavoratori di Ericsson a Genova a rischio licenziamento. La decisione presa dalla multinazionale svedese è chiara dopo il vertice in prefettura tra sindacati e azienda. Tutto è stato confermato, nessun passo indietro. Una scelta che Ericsson ha giustificato spiegando che l'Italia non è più conveniente. Resta aperta solo la strada delle fuoriuscite volontarie a tempo. Scaduti i termini però arriveranno comunque le lettere di licenziamento. La misura interessa l'intero reparto ricerca e sviluppo ottico degli Erzelli, lo stesso per cui la multinazionale svedese aveva ottenuto 42 milioni di fondi pubblici. Per affrontare l'emergenza il governo ha convocato un tavolo al Ministero delle Imprese per il prossimo 5 ottobre. Il messaggio di Regione Liguria a Ericsson è chiaro.
3: Dobbiamo dire all'azienda esattamente quello che abbiamo sempre pensato, ovvero sia che l'azienda, noi vogliamo che Genova rimanga un sito Ericsson e vogliamo questa garanzia, vogliamo che ci siano, che queste, che diciamo che ci sia una business unit che viene chiusa, ci possono essere altre business unit che vengono aperte, quindi c'è la possibilità di avere a Genova altre unità di business che si possono spostare nella nostra città, oppure altre attività di ricerca e sviluppo che possono entrare nella nostra città. Quindi vogliamo che questo discorso sia compensato con altro, anche alla luce di tutti i fondi pubblici che sono stati utilizzati negli ultimi 10 anni.
1: L'agenda degli appuntamenti su Primo Canale di quest'oggi, intanto alle 9:15, come ogni venerdì, ritorna l'appuntamento Genova chiama Roma. In studio con Matteo Cantile ci sarà il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi. Il medico risponde quest'oggi, Massimo Del Sette, neurologo, si parlerà di ictus e di tutte le malattie correlate, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone e i vostri contributi, fino alle 12:30 quando arriva Tiziano Berti per New

Newsroom 28 e le informazioni dell'ora di pranzo. A seguire il magazine Al Centro, la finestra sul mondo, quest'oggi ci porterà a Giacarta in Indonesia. Alle 18 c'è il primo giornale, come ogni giorno, vi ricordo questa sera è venerdì, dunque Gradinata Sud è l'appuntamento delle ore 20, questa la programmazione. Buongiorno alla regia, è il nostro momento del caffè e poi torniamo subito insieme.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta nella giornata di venerdì e vi anticipo anche nel weekend. Il tempo non cambia, resta asciutto e ben assolato. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località. Questo venerdì, partendo da Imperia, il tempo sarà stabile con ampi spazi soleggiati, qualche nube di passaggio ma in assenza di effetti, un po' di vento a inizio giornata sì, ma poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Il sole sarà prevalente anche su Savona, qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni, un po' di vento, specialmente da nord a inizio giornata, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi, più fresco nella notte e al mattino. Il contesto sarà analogo anche sul Tigullio, tanto sole sì, cieli sereni o tersi, le temperature diurne prossime ai 26-27 gradi, un po' più fresco nella notte e all'alba, ma soprattutto lo sarà sullo Spezzino. Difatti le temperature minime piuttosto bassine saranno prossime ai 15-16 gradi. Per il resto i valori diurni saranno di tarda estate attorno ai 25-26 gradi e con ancora tempo asciutto e tanto sole. Il fine settimana sulla Liguria sarà con pressione atmosferica alta, questo significa tempo stabile e asciutto sia sabato 26 settembre sia domenica 27 settembre. Il tutto con clima gradevole, le temperature diurne resteranno prossime o leggermente superiori ai 25-26 gradi e per il resto la ventilazione sarà per lo più debole. Ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Alle 8.16 di questo venerdì 25 settembre, le notizie sempre aggiornate dal nostro sito. E allora buongiorno, Aurora Bottino.
2: Buongiorno Eva, sì, tutte le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it, l'apertura è dedicata agli scontri che ci sono stati nella serata di ieri dopo la passeggiata di commercianti e residenti del centro storico, gli angeli del centro storico, così si chiama il comitato, scontri tra polizia e antagonisti al termine della passeggiata. A partecipare alla manifestazione c'è un centinaio di persone, quasi qualche centinaia, poi naturalmente la passeggiata è finita e dopo ci sono stati questi scontri. Continuiamo con il nucleare, l'Italia punta sul nucleare, infatti il presidente di Regione Liguria Bucci pensa alla regione, ma la sinistra si oppone. E poi la cronaca, un fungaiolo di 70 anni è stato trovato morto in fondo a una scarpa a Torriglia, successo intorno alle 22.45 di ieri, quello l'orario in cui è stato rinvenuto il corpo. L'allarme era scattato intorno alle 19 quando la moglie non l'ha visto tornare all'appuntamento che si erano dati alla macchina. E poi continuiamo con AMT.

0: Merella apre il fronte privatizzazione, si parla però di mettere a gara le linee che rendono e sussidiare invece quelle deboli. Il presidente dei Medici Bonsignore parla alla politica, questo il suo intervento durante Terrazza incontra la sanità, sulla sanità dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. E poi la Liguria in Georgia, la spedizione da Savanna, un ponte su porti e innovazione. Ancora la cronaca, un incidente tra un'auto e uno scooter in via Piacenza a Genova nel tardo pomeriggio di ieri, ferita una donna di 42 anni. Per chiudere, la crisi di Suez botta di Spediporto, non ci sono dati di crisi significativi per i porti liguri. E poi l'appuntamento al Porto Antico, infatti arriva il primo Fugassa Festival a Genova, la focaccia che arriva da tutta Italia. Queste le notizie.
1: Grazie Aurora, ora venerdì alle 8:20 come sempre ci colleghiamo con ARPAL, le previsioni meteo del weekend.

0: Buongiorno, buon venerdì Elisabetta Del Ponte di ARPAL.
1: Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i telespettatori e alle telespettatrici.
0: L'autunno è arrivato e allora come sarà questo primo weekend della nuova stagione?
1: Allora, l'autunno è arrivato anche da un punto di vista astronomico, diciamo così, ma per questo weekend prevediamo ancora un tempo che si avvicina un po' a ancora le temperature estive, perché avremo un bel cielo sereno, a parte un po' di velature iniziale nelle prime parti delle mattinate, sia per sabato che per oggi si prevede ancora quindi un cielo leggermente nuvoloso, specialmente all'interno della nostra regione. Ma poi prevediamo di avere ampie schiarite e tempo sereno e soleggiato per oggi e per domani. E anche la tendenza per la domenica conferma ancora un cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche locale annuvolamento.
0: Insomma, una buona notizia per chi vuole ancora magari fare qualche bagno, andare al mare, anche le temperature, lo ripetiamo, resteranno dunque alte, più estive.
1: Allora, le temperature sono ancora abbastanza alte, le minime sono in leggera diminuzione, per cui di notte iniziamo a sentire un po' più fresco, che era la cosa che ci è mancata molto quest'estate, ma per le temperature diurne abbiamo ancora temperature massime abbastanza elevate. Logicamente non abbiamo più i 30 gradi che tanto ci hanno fatto soffrire, ma restano comunque temperature piacevoli ma calde, che sicuramente consentono ancora un bagno.
0: Un occhio anche al mare a proposito di bagni, sarà mosso, sarà invece o sarà invece calmo questo weekend?
1: Allora, i venti sono previsti abbastanza a regime di brezza, per cui deboli, non si prevede il mare assolutamente mosso, quindi sarà calmo e piacevole in tutta la nostra regione. Quindi appunto ho parlato di bagni non a caso, perché sia le temperature che i venti saranno abbastanza buoni per consentirci di fare ancora un po' di balneazione.
0: E poi insomma, Elisabetta, ricordiamo, come ci insegnate voi, lo dite sempre, che le temperature del mare scendono più lentamente rispetto a quelle atmosferiche, quindi il mare sarà ancora abbastanza caldo, se non altro godibile.
1: Quello sicuramente, siamo scesi finalmente dopo le temperature tremende che abbiamo avuto quest'estate, durante le quali avevamo toccato dei picchi di 30 gradi, e pian piano il nostro bacino mediterraneo rilascerà calore lentamente e andrà ad abbassarsi un po' di temperatura, ma in questo periodo è ancora piacevole, per cui riusciamo a goderci ancora un po' di meritati bagni, sì.
0: Senti Elisabetta, in chiusura, prima di salutarti, so che siete impegnati, ci siamo già visti anche nelle nostre dirette di Primo Canale di ieri sera con la Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci sono tantissimi eventi legati non solo notturni ma anche ancora nella giornata di oggi, e so che c'è anche un appuntamento presso il vostro centro meteo.
1: Sì, ieri sera, diciamo così, abbiamo aperto le danze della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, ed eravamo insieme anche all'INFN, all'IIT, ai Giardini Luzzati, a

0: Mettere in mostra un po' tutte le nostre attività, e quindi ARPA l'ha portato anche attività legate alla biodiversità o agli agenti fisici. Invece per oggi c'è ancora un invito che vogliamo fare a tutti i telespettatori e le telespettatrici, perché abbiamo le porte aperte al centro meteo, cioè ci sarà un momento durante il quale i nostri previsori e gli idrologi presenteranno le attività che fanno normalmente per fare le previsioni e anche qualche attività dedicata ai più piccoli o comunque attività divulgative che consentiranno di spiegare come si fanno le previsioni, quali sono i fenomeni meteorologici che affrontiamo, come si formano. E abbiamo esattamente due turni, uno alle 3 e uno alle 4:30, e sarà possibile visitare il nostro centro meteo in Viale Brigate Partigiane. Ci si può prenotare con un indirizzo email che è porteaperte.meteo@arpal.liguria.it. Se si vogliono maggiori informazioni, ci sono, c'è ancora una notizia disponibile sul nostro sito con tutti i dettagli, e quindi aspettiamo queste visite per far vedere il lavoro di ARPAL.
1: Grazie Elisabetta del Ponte di ARPAL. Intanto abbiamo visto alcune delle immagini della nostra diretta di ieri dalla Sharper Night. Allora, per chi vorrà, insomma, la visita è aperta quest'oggi. Noi ci risentiamo lunedì per le previsioni della prossima settimana.
0: Buon fine settimana.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Partiamo dal sì al tetto agli stranieri a scuola. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro, e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Cade invece l'ipotesi di allontanamento del minore dalla famiglia. Queste sono le principali novità previste dal decreto approvato dal governo, assieme a quello che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, così ha detto Giorgia Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, invece, è la risposta di Elie Schlein. La cronaca estera, la politica estera, la Casa Bianca, va in scena il G2 tra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza, mentre Trump ha replicato: siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi. Ancora la politica estera, Netanyahu parla all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la sala però si svuota, decine di diplomatici escono al suo arrivo, qualcuno intonando dei cori pro-Palestina. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, tuona il premier. Fuori dal palazzo di vetro, proteste e arresti, inclusa l'attrice Susan Sarandon. La Russia invece starebbe preparando nuovi attacchi con i droni in Europa, stavolta peraltro contro l'Italia, la Francia e la Spagna. L'allarme è riportato dal Mundo. Utilizzeremo droni lanciati dal mare, nascosti nel container di una nave, sostiene una fonte vicina al Ministero della Difesa della Lituania. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere. Chiudiamo con il calcio. Torna l'Italia, porta la firma di Mancini Bis, la prima partita di Nations League degli azzurri contro il Belgio è in programma questa sera all'Olimpico. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Dovremmo avere pronte Elisa Ricci in Newsroom 28 per un flash sul traffico. A te Elisa.
2: Eccoci Eva, torniamo un attimo a vedere quello che è il traffico in autostrada. Partiamo dalla tratta genovese, al momento la situazione è cambiata, abbiamo solo due segnalazioni da vedere insieme. Partiamo dalla prima in A12, coda tra Genova Est e Bivio, A12, A7 Milano-Genova a causa di un veicolo in avaria, e questo in direzione Genova, e poi in A7 direzione sempre Genova, coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7, A10 Genova Ventimiglia, sempre a causa del veicolo in avaria. E questa è al momento la situazione. Regolare invece il traffico sulle tratte costiere, quindi la tratta della A10 di Ponente e la tratta della A12, quindi di Levante, ma noi naturalmente continueremo con tutti gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie Elisa, noi torniamo alla serata di ieri dove si è svolta una camminata nei vicoli di Genova organizzata

0: dagli angeli del centro storico, che raggruppano sia i residenti, sia i commercianti e i lavoratori, che chiedono risposte concrete alle istituzioni. Il tema è quello della sicurezza, lo abbiamo raccontato, ci sono stati poi dei diverbi tra la polizia e un gruppo di anarchici che ha raggiunto appunto la zona in cui il corteo era in atto, ma partiamo da qui, dalle richieste dei cittadini con questo servizio.
1: Una camminata per chiedere più vivibilità e sicurezza nei veicoli è quella organizzata dagli angeli del centro storico, che hanno lanciato un appello alle istituzioni genovesi. Il gruppo, che riunisce cittadini, residenti, commercianti e lavoratori italiani e stranieri, chiede al comune, prefettura e questura un piano straordinario per il centro storico con obiettivi e tempi definiti. Tra le richieste, controlli costanti contro spaccio e microcriminalità, un presidio più capillare delle zone considerate maggiormente critiche, ma anche più illuminazione, pulizia e interventi sociali per le persone in condizioni di fragilità. Gli angeli chiedono inoltre sostegno al commercio di vicinato, controlli sulle locazioni turistiche ed istituzione di un tavolo permanente che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, servizi sociali, residenti e commercianti. La camminata servirà dunque a riportare ancora una volta l'attenzione sulle criticità segnalate da chi nei vicoli vive e lavora ogni giorno.
0: Adesso una piccola pausa, poi ancora tutte le notizie dalla Liguria, parleremo anche dei tanti appuntamenti che ci sono nel weekend quest'oggi, a partire dalla Dream Run, un appuntamento organizzato dalla comunità di Sant'Egidio che ritorna proprio questa domenica a Genova.

0: sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori

0: in tutta la Liguria. Giusto ieri l'ultimo incidente mortale per le strade di Genova. Allora domani ci saranno i funerali di Davide Siri, il biologo marino di 43 anni, residente a Borghetto in provincia di Savona, morto dopo un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla provinciale 51 a Murialdo, lungo la strada che collega il paese con Millesimo. Siri è un biologo, era un biologo marino di 43 anni e appunto l'incidente è avvenuto a bordo della sua moto sulla quale viaggiava, che si è scontrata frontalmente con un'auto. Il 43enne è stato sbalzato a terra, ha riportato ferite gravissime, inutili i soccorsi, è stato trasportato in elisoccorso al Santa Corona, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Era appunto un biologo marino, il lutto nella comunità non solo della provincia di Savona ma anche nella comunità scientifica. Ci sono tanti colleghi che lo hanno ricordato come una persona buona con il sorriso sempre in faccia. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito internet primocanale.it. E ora apriamo una finestra dedicata agli appuntamenti del weekend. Ce n'è uno di cui ci fa molto piacere parlare, ritorna da diversi anni, è la Dream Run, la corsa per l'Africa, si terrà questa domenica. Ne parliamo con Elisa Izzotti della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
1: Allora, domenica l'appuntamento ritorna, si parte da Corso Italia. Allora, prima di raccontare poi il percorso della corsa e come fare a iscriversi, ti chiedo di dirci perché è importante questa corsa e a cosa serviranno poi i fondi raccolti.
2: Allora, questa corsa è ormai un'esperienza consolidata per Sant'Egidio e in particolare finalizzata a sostenere il nostro progetto Dream, appunto come dice il nome, in Africa. E il progetto Dream si sostanzia nella stabilizzazione di una decina di vari ambulatori che sono presenti in 10 paesi dell'Africa, e la finalità primaria è quella della cura dell'HIV. È un progetto che è presente già dagli anni 90 in Africa, in realtà via via si è sviluppato e ha come dire, ampliato anche il proprio raggio di attività anche alle patologie connesse all'HIV. In questo momento nello specifico c'è un'attenzione particolare sull'epilessia, infatti il ricavato della Dream Run dell'anno scorso ha permesso di poter coprire i costi per un anno intero di cure appunto all'epilessia. E Dream è un progetto che è presente in addirittura 10 paesi dell'Africa e quindi in questo senso la partecipazione è fondamentale, perché tutto il ricavato andrà devoluto a questo. Quest'anno in modo particolare abbiamo un'attenzione ulteriore, perché parte del ricavato altresì verrà utilizzato per avere i fondi per costruire una scuola elementare in Malawi, che è un paese dove pensate in realtà un bambino su tre a dir tanto ha accesso all'educazione primaria. Quindi ecco, per noi è fondamentale incentivare la partecipazione dei cittadini e speriamo insomma che vogliate tutte correre con noi insieme verso questo progetto.
1: Ecco Elisa, tu peraltro sei tra i volontari che sono stati in Malawi, qual è dalla tua esperienza il bisogno più pressante che avete registrato in quel paese?
2: È difficile a dirsi, perché il Malawi è un paese veramente difficile da immaginarsi nel 2026, tutto quello che noi diamo per scontato, le infrastrutture, i servizi, lì manca. Per carità, quando si parla di Africa non è mai bene generalizzare, non è mai bene pensare a un intero continente assolutamente poverissimo, però i luoghi in cui noi andiamo e il Malawi nello specifico veramente sono in estrema difficoltà. Noi abbiamo trovato fame in Malawi, tanta fame, perché è un paese privo di un'economia forte, quindi con tantissime risacche di cittadini abbandonati a loro stessi nei villaggi, quindi questo sicuramente è il bisogno primario da cui discende ovviamente la crisi

0: sanitaria e anche lì quindi l'essenziale importanza di fornire appunto un aiuto concreto
1: aiutare,
0: dal punto di vista
1: assolutamente. E proprio per questo allora Elisa è davvero importante esserci domenica. Raccontiamo e spieghiamo come fare a partecipare.
0: Sì, in realtà è facilissimo, noi ci troveremo appunto domenica, si partirà alle 9.30, ci sono tre diversi scaglioni di partenze, due per diciamo i più allenati, una corsa da 10 km e l'altra da 5 km e poi ci sarà invece una walk soltanto appunto per le famiglie, per chi volesse semplicemente partecipare e dimostrare la propria solidarietà. Ci si iscrive tramite il link andando su il sito www.santegidioliguria.it. C'è un costo, diciamo un'offerta minima di 15 euro a persona, 5 euro per i bambini. Ricordiamo che si può ritirare il pacchetto gara alla Piazza Annunziata o il sabato dalle 14 alle 16 oppure la domenica mattina alle 8.30. Consigliamo vivamente di venire il giorno prima a Piazza Annunziata perché il pacchetto gara verrà distribuito fino ad esaurimento scorte, quindi è bene prepararsi per tempo.
1: Grazie Elisa Izzotti della comunità di Sant'Egidio, ricordiamo ancora che l'intera cifra che viene versata per la corsa viene devoluta interamente appunto al progetto Dream per l'Africa. Grazie e in bocca al lupo per domenica.
0: Ti aspettiamo, arrivederci.
1: Ancora eventi, ancora cose che avvengono sul nostro territorio nei prossimi giorni, la festa della focaccia, perché nel weekend al Porto Antico si svolge la prima edizione del Fugassa Festival, più di 15 appuntamenti, oltre 10 stand, 6 regioni italiane rappresentate per 2 giornate dedicate a questa cultura dell'arte bianca. Sentiamo.
2: La focaccia è un qualcosa che fa parte dei nostri gesti quotidiani, insieme al cappuccino, insieme a un bicchiere di bianchetta, è parte del way of life dei genovesi e questo weekend sarà la consacrazione di questo modo di fare. Non solo focaccia genovese, ma tutte le altre focacce italiane, ovviamente in Liguria non poteva mancare la focaccia col formaggio di Recco. È un modo di viaggiare in Italia attraverso un uso che accomuna molte regioni.
3: Gli ingredienti sono semplicissimi, farina, acqua, olio evo di extravergine, lievito, è la manualità e sono i tempi di lievitazione e la focaccia è quella col marchio, è un disciplinare specifico che va seguito e noi titolari di marchio siamo assolutamente contenti di avere questa collaborazione con Confcommercio che ci dà modo di valorizzarla ancora di più.
4: Ha bisogno di tanto tempo e tanto amore per essere fatta e poi è un qualcosa che all'interno di sé ha storia, tradizione, amore ed è giustissimo che gli stellati la promuovano tanto quanto lo stiamo facendo anche noi. Mangiamola col cappuccino e mangiamola come merenda e facciamola mangiare ai nostri bambini.
1: Un flash sul traffico con Elisa Ricci.
5: Sì Eva, vediamo subito la situazione che non è molto cambiata rispetto al collegamento precedente, quindi andiamo a vedere in A12 la prima segnalazione direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Est e Bivio, A12 A7 Milano-Genova a causa di un veicolo in avaria che sta causando in A7 direzione Genova una coda di ben 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia. E nel frattempo potete vedere proprio in diretta, in tempo reale, le telecamere che riprendono la situazione sulle nostre autostrade. Questo è il quadro generale, quello che riguarda proprio le nostre direttrici principali, ma noi naturalmente continueremo con gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie Elisa, noi dalla Liguria invece ci spostiamo negli Stati Uniti d'America, in Georgia, perché c'è una delegazione di rappresentanti di Regione Liguria che si trova proprio lì. La prima tappa è stata a Savannah, la delegazione è guidata da Massimiliano Nannini, ha visitato il porto, incontrato i vertici della Georgia Ports Authority. Al World Trade Center il confronto si è concentrato su imprese, start-up e scambi professionali tra giovani liguri e americani. Sentiamo.
6: Abbiamo iniziato

0: È stata oggi una giornata importante perché siamo andati a Savannah, il terzo porto più importante degli Stati Uniti, che ha dei rapporti già consolidati anche con i porti genovesi e liguri in generale, ma dove ci sono ampi spazi per poter migliorare questi rapporti. Abbiamo parlato direttamente con il presidente della Port Authority e con il suo responsabile commerciale, con un dialogo molto, molto corretto, molto franco e con la volontà assoluta di collaborare insieme. Nel pomeriggio abbiamo avuto un interessante incontro con il World Trade Center di Savannah, che raccoglie un po', diciamo, gli interessi delle piccole e medie imprese non solo di Savannah, ma diciamo, delle contee, diciamo, del sud-est della Georgia. Con loro abbiamo parlato sia di start-up, sia di ragionamenti su corsi legati alle imprese, anche la possibilità di fare degli stage, di fare degli scambi, diciamo, di persone, di giovani in particolare, per fare esperienze lavorative sia in Italia che qui in Georgia.
1: Ora una piccola pausa, poi andremo a Santo Stefano d'Aveto, dove questo weekend c'è un evento speciale.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: È un weekend in cui si può andare a trovare la Val d'Aveto, a visitare Santo Stefano, dove ci sarà la festa dell'agricoltura e dell'artigianato. Ne parliamo quest'oggi col vice sindaco di Santo Stefano, Alessandro Badaracco. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie dell'invito.
0: Allora, siete pronti per la festa? Che cosa accadrà questo weekend?
1: Siamo pronti, saranno 2 giorni intensi, cominceremo domani mattina con la mostra zootecnica del bestiame, quindi mucche, cavalli e quant'altro. Si proseguirà nel pomeriggio con la prova di mungitura e la degustazione di formaggi, per poi chiudere la serata con una serata danzante nel vecchio bocciodromo del paese. Poi domenica invece si ricomincerà il tutto con la tradizionale trebbiatura del grano e il triathlon del boscaiolo. Sabato ci sarà anche la gincana a cavallo, che è una prova di abilità per equestre, quindi una cosa molto attrattiva. E domenica il raduno dei trattori degli agricoltori. Il triathlon del boscaiolo affronterà un paio di prove dove tutti i boscaioli metteranno a prova le loro abilità e dalle quali poi uscirà il migliore. Ecco, abbiamo una trentina di iscritti.
0: Senta, vice sindaco, questo è forse diciamo, tra tutti gli eventi quello più curioso, immagino che porterà più persone a vedere questa sfida. Come fanno? Cioè, con cosa si sfidano?

0: solo col lavoro manuale della forza oppure usano anche la motosega?
1: No, usano anche la motosega. Innanzitutto è una bellissima attività che viene messa in piedi dal gruppo Boscaioli di Santo Stefano d'Aveto, che con impegno e soprattutto poi anche ad allestire le varie prove si impegnano e mettono proprio a disposizione del loro tempo utile. E si diversifica in diverse prove manuali, sia con l'accetta che con la motosega.
0: Eccoci, intanto stiamo vedendo girare delle immagini delle passate edizioni, stiamo vedendo anche le locandine dei vari eventi, perché appunto, come raccontava, oltre agli eventi di giorno poi ci sono anche le serate danzanti. Diciamo che è proprio un bel weekend, il tempo è buono per venire a trovarvi a Santo Stefano.
1: Sì, il tempo quest'anno ci assiste, l'anno scorso purtroppo il sabato era piovuto e quindi avevamo tutto compresso nella domenica e quindi era venuta un po' di corsa. Quest'anno abbiamo due giorni intensi per una manifestazione alla quale teniamo tantissimo, noi dell'amministrazione ci impegniamo per portarla avanti, perché siamo riusciti anche ad autenticarla grazie al patrocinio della Regione come una manifestazione proprio storica del territorio. Crediamo che l'agricoltura, attraverso proprio gli agricoltori e gli allevatori e i boscaioli, siano il vero motore trainante della Val d'Aveto, quello che poi anche al di là di agosto e settembre rimane sul posto. E ci crediamo molto, anche perché negli ultimi anni tanti ragazzi hanno scelto di rimanere in paese affrontando tutte le varie criticità che ci possono essere, proprio dedicandosi a questi mestieri che possono sembrare un po' magari in disuso, invece servono e come.
0: Grazie al vice sindaco di Santo Stefano Alessandro Badaracco e l'appuntamento allora questo weekend per la Val d'Aveto alla festa dell'agricoltura e dell'artigianato. Buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata a tutti.
0: E ora apriamo il nostro angolo social come ogni giorno, vado da Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva, apriamo il nostro angolo social e oggi parliamo di sanità, perché a Genova l'ospedale Gaslini sta per cambiare volto. Infatti continuano i lavori per il nuovo padiglione zero che dovrebbe essere pronto entro fine del 2027, quindi un progetto molto importante che riguarda in particolare i piccoli pazienti, e l'obiettivo è proprio quello di migliorare il percorso ospedaliero e l'assistenza rivolta, come vi dicevo, a questi piccoli pazienti. Ma allora andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.
3: A fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Qui sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Uh-huh. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario.
2: Che quindi guarda al futuro pediatrico, è sicuramente un progetto molto importante, specialmente per i piccoli pazienti, come vi dicevo, e non solo per loro ma anche per le tante famiglie che ogni anno si affidano proprio al Gaslini. Io vi invito naturalmente a seguirci sui nostri social per vedere video come questo, ma anche molto altro, primocanale.it, Instagram e Facebook. A te Eva.
0: Grazie Elisa, e ora torniamo alla serata di ieri, la Sharp Night, la notte dei ricercatori e delle ricercatrici, la diretta Primo Canale per chi l'ha seguita, poi è possibile vedere anche le repliche nel corso di questa giornata, è stata sia nel tardo pomeriggio sia poi in serata, tanti gli esperimenti a cui abbiamo assistito in diretta. Allora con Chiara Orù andiamo a vedere quelli di un gruppo di ricercatori.

0: ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Vediamo.
1: Lui raffredda il materiale superconduttore e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino e la ricorda, la congela e anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni, adesso incrociamo le dita.
2: Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funzionare funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio. Cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato come in questo filmato. Questo è il nostro laboratorio, quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore,
3: viene
2: raffreddato con l'azoto esattamente come abbiamo visto poco fa, viene rimosso il supporto che lo teneva e poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato ma ancorato ai binari.
3: Ah, senza toccare terra, sollevato.
2: Sollevato, questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
0: Un altro esperimento in diretta della notte dei ricercatori con Andrea Sessarego, che ha preso degli oggetti che abbiamo in casa per farci vedere come possano reagire: il cavolo viola, il limone, l'ammoniaca e una provetta. Vediamo.
4: La peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto, quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone,
3: cavolo, limone, una boccetta?
4: Sì, una boccetta, non abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente e notiamo un po' che cosa succede.
3: Vediamo che cosa succede. Se aggiungiamo del limone.
4: Esatto.
3: Cambia colore?
4: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
3: mostra un pH.
4: Un pH acido, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo, abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico e quindi
3: tanto ti aiuto. Ti
4: sì, grazie mille, perfetto.
3: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico.
4: Dell'ammoniaca.
3: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
4: Eccolo.
3: Quindi ritorna del colore.
4: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
0: E ora le fattorie aperte, parliamo anche di questo, davvero un ricco weekend dalla terra al mare, un fine settimana per riscoprire il lavoro e le tradizioni che raccontano il nostro territorio, e le fattorie didattiche sono delle vere e proprie aule a cielo aperto, sentiamo.
5: Tornano in Liguria le fattorie didattiche aperte. Sabato 3 e domenica 4 ottobre 30 aziende agricole e ittiturismi accoglieranno gratuitamente famiglie e bambini. In programma visite, laboratori ed esperienze per scoprire animali, natura, produzioni locali, agricoltura e pesca. Un'iniziativa giunta alla 15ª edizione e pensata per avvicinare soprattutto i più giovani al mondo rurale e marinaro.
6: Vogliamo continuare ad essere attrattivi e dare tutte quelle informazioni legate al mondo rurale per quanto riguarda le pratiche culturali da fare in azienda, ma soprattutto anche per far conoscere

0: a quelli che poi sono di fatto i consumatori, quelli che sono i processi di ottenimento di un prodotto, di trasformazione e conferimento.
1: Ricordiamo sempre che le fattorie didattiche non sono solo intrattenimento, ma sono anche cultura di quello che è il mondo rurale e sono soprattutto testimonial di quella che è la storia dell'agricoltura eroica all'interno della nostra regione.
2: Io ho iniziato a fare contenuti sui social proprio per portare quello che vedevo io tutti i giorni anche attraverso uno schermo, quindi non per forza uno deve andare a vivere in campagna perché non tutti ne hanno la possibilità, però solo l'idea di riavvicinare le persone anche guardando e riuscendo ad imparare e scoprire qualcosa magari può portare le persone proprio a vivere la vita in modo diverso, a essere più consapevoli nelle proprie scelte.
3: Adesso facciamo una pausa e poi alle 9, come sempre, gli aggiornamenti, il traffico con la polizia locale, le autostrade, ancora le notizie, parleremo anche di sport e le tante notizie di questo fine settimana che si sta aprendo.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
10: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
11: Perché conviene!
12: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: 9.01, bentornati ancora, buon primo mattino. Ci aggiorniamo subito sulla situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il centro cittadino, zona Foce, rallentamenti in atto a causa di incidente stradale sulla strada Aldo Moro direzione Ponente. Le nostre pattuglie sono in loco per regolare la viabilità. Rallentamenti anche su tutto l'asse viario proveniente da Monte verso Mare, da Canevari, Brigate Partigiani. Prestare attenzione alle segnalazioni degli agenti presenti in loco. Inoltre ricordiamo modifiche alla viabilità nelle via Avio, via Siffredi e il tratto terminale di Lungomare Canepa direzione Levante. Nel corso della mattinata possibili rallentamenti anche in zona Voltri, all'altezza del terminal portuale PSA, a causa di un'assemblea dei lavoratori del porto che potrebbe poi portare a qualche rallentamento appunto sulla viabilità limitrofa. Inoltre ricordiamo oggi pomeriggio tra le ore 14 e le ore 18 in zona Voltri, Piazza Gaggero, la presenza del nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata. No.

0: Grazie alla polizia locale di Genova e adesso ancora un flash sulle autostrade, come sta andando dopo le 9 il traffico questa mattina.
1: Continuiamo con gli aggiornamenti, sono da poco passate le ore 9, allora andiamo a vedere com'è in questo momento, come sono le nostre autostrade. Partiamo subito dalla tratta genovese, in A12 una segnalazione direzione Genova, coda tra Genova S e Bivio, A12, A7, Milano-Genova, a causa di un veicolo in avaria. E poi continuiamo in A7 direzione Genova, sempre a causa del veicolo in avaria, abbiamo una coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio, A7, A10 Genova Ventimiglia. Non sono però le uniche segnalazioni, perché spostandoci in A10, quindi la tratta di Ponente che comprende proprio da Savona al confine con la Francia, vediamo altre due segnalazioni. La prima riguarda un oggetto sulla strada finale Ligure in entrata in direzione Francia, e la seconda, forse più importante, riguarda proprio la coda di 1 chilometro tra finale Ligure e Feglino, questa volta in direzione Genova, e a causa dei lavori, un cantiere che abbiamo visto che ha dato parecchi problemi nello scorso weekend. Naturalmente oggi è venerdì, quindi ci avviciniamo nuovamente al fine settimana e andremo a capire come sarà la situazione. Noi continueremo comunque a monitorarla. A te, Eva.
0: Grazie Elisa, e adesso con ARPAL scopriamo che tempo farà in questo fine settimana.

0: Buongiorno, buon venerdì a Elisabetta Del Ponte di ARPAL.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori e alle telespettatrici.
0: L'autunno è arrivato e allora come sarà questo primo weekend della nuova stagione?
1: Allora, l'autunno è arrivato anche da un punto di vista astronomico, diciamo così, ma per questo weekend prevediamo ancora un tempo che si avvicina un po' a ancora le temperature estive, perché avremo un bel cielo sereno, a parte un po' di velature iniziali nelle prime parti delle mattinate, sia per sabato che per oggi si prevede ancora quindi un cielo leggermente nuvoloso, specialmente all'interno della nostra regione. Ma poi prevediamo di avere ampie schiarite e tempo sereno e soleggiato per oggi e per domani, e anche la tendenza per la domenica conferma ancora un cielo sereno o poco nuvoloso con qualche locale annuvolamento.
0: Insomma, una buona notizia per chi vuole ancora magari fare qualche bagno, andare al mare, anche le temperature, lo ripetiamo, resteranno dunque alte, più estive.
1: Allora, le temperature sono ancora abbastanza alte, le minime sono in leggera diminuzione, per cui di notte iniziamo a sentire un po' più fresco, che era la cosa che ci è mancata molto quest'estate, ma per le temperature diurne abbiamo ancora temperature massime abbastanza elevate. Logicamente non abbiamo più i 30 gradi che tanto ci hanno fatto soffrire, ma restano comunque temperature piacevoli ma calde, che sicuramente consentono ancora un bagno.
0: Un occhio anche al mare a proposito di bagni, sarà mosso, sarà invece calmo questo weekend?
1: Allora, i venti sono previsti abbastanza a regime di brezza, per cui deboli, non si prevede il mare assolutamente mosso, quindi sarà calmo e piacevole in tutta la nostra regione. Quindi appunto ho parlato di bagni non a caso, perché sia le temperature che i venti saranno abbastanza buoni per consentirci di fare ancora un po' di balneazione.
0: E poi insomma, Elisabetta, ricordiamo, come ci insegnate voi, lo dite sempre, che le temperature del mare scendono più lentamente rispetto a quelle atmosferiche, quindi il mare sarà ancora abbastanza caldo, se non altro godibile.
1: Quello sicuramente, siamo scesi finalmente dopo le temperature tremende che abbiamo avuto quest'estate, durante le quali avevamo toccato dei picchi di 30 gradi, e pian piano il nostro bacino mediterraneo rilascerà calore lentamente e andrà ad abbassarsi un po' di temperatura, ma in questo periodo è ancora piacevole.
0: Questa sera

0: sera alle ore 20 l'appuntamento è con la Sampdoria con Gradinata Sud. Ne parliamo con Laura Rossetti. Buongiorno Laura.
1: Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i telespettatori. Sono qui per ricordare l'appuntamento di questa sera dalle 20 alle 21 Gradinata Sud per commentare la prima tanto attesa vittoria in campionato dei blucerchiati, ma non solo. Tanti gli ospiti che saranno con noi, tantissimi gli argomenti, tanti i contributi che abbiamo realizzato questa settimana e mi raccomando, tra poco potrete votare la domanda che abbiamo proposto questa settimana. Vi aspettiamo questa sera dalle 20 alle 21 Gradinata Sud.
0: Grazie, allora l'appuntamento in diretta come sempre al venerdì ore 20 con Gradinata Sud, si parla di Sampdoria, vi ricordo Gradinata Nord invece al mercoledì sempre alle ore 20. Continuiamo a parlare di sport, degli Sportability Day. Buongiorno Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport.
2: Eva, buongiorno, eccoci, si avvicina sempre di più il grande giorno, lo Sportability Day, 10 ottobre alla Sciorba, la sesta edizione della più grande festa dello sport per persone con disabilità, ma sarà soprattutto una festa di inclusione perché aspettiamo famiglie, ragazzi, associazioni, dirigenti di qualsiasi abilità per una giornata veramente speciale. Vedete le immagini dell'ultima edizione, tante le novità. Partiamo da quella che vogliamo raccontarvi oggi. Come sapete, dallo scorso anno c'è un bellissimo progetto promosso dal Comune di Genova, Sport Senior, un progetto che vuole avvicinare allo sport e alla socialità i cosiddetti over 65, la Silver Age. Ebbene, allo Sportability Day nel pomeriggio ci sarà una sorta di Olimpiade per i senior, sono i Senior Games, è la novità di questa edizione. Aspettiamo quindi tantissimi senior che abbiano voglia di passare un pomeriggio all'insegna dello sport con 11 discipline ovviamente adattate che potranno essere provate insieme agli istruttori di scienze motorie coordinati da Matilde Ferrari e dallo staff di Nike. Ma sarà anche e soprattutto una giornata di grande inclusione con i ragazzi delle associazioni che operano nel mondo della disabilità, che potranno provare 40 discipline sportive diverse, dal campo alla pista, alla piscina. Ci sono ovviamente gli sport classici, dal calcio alla pallavolo al basket, ma ci sono anche tantissime altre discipline, dal parkour al tiro con l'arco, al badminton, insomma un momento di grande festa, totalmente gratuito, e quindi l'invito è veramente è per tutti di venire a trovarci sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova, alle 10 del mattino la grande cerimonia d'apertura, la sfilata con tutti i ragazzi, le ragazze, le istituzioni, il mondo dello sport che è vicino al nostro movimento, e lì insomma inizierà una lunga giornata di giochi. La novità, i Senior Games, e quindi chi ci sta ascoltando, over 65, venga a trovarci alla Sciorba nel pomeriggio del 10 ottobre, ci sarà un pomeriggio di sport, una merenda e un abbraccio per tutti quelli che vorranno venire a provare lo sport di tutte le abilità.
0: Grazie a Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport, buon weekend sportivo.
2: Grazie a voi.
0: Torniamo alla notte dei ricercatori e delle ricercatrici e con l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, andiamo alla scoperta di sistemi che aiutano l'uomo a lavorare senza però sovraccaricare il sistema cognitivo, con Chiara Orru.
3: Questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo, e quindi sebbene sia un gioco apparentemente appunto molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po' sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi. Sì. E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza appunto di memorizzare tanti step. Okay. E pensare in un'ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono appunto farci sbagliare, e questo può generare il sovraccarico.
4: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione

0: più quotidiana, fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
1: Esatto, esatto. Questo che appena detto è molto importante, perché siamo a sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere, sono esempi abbastanza banali, ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensarlo ad esempio in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive.
2: Sono le 9:15 quasi quest'oggi in via straordinaria, alle 9:15 avremo l'appuntamento del venerdì, Genova incontra Roma, in studio Matteo Cantile con il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, tanti i temi importanti di questa settimana da trattare, poi subito dopo vi ricordo il medico risponde col professor Massimo Del Sette e a seguire Enrico Cirone dalle 10 con al servizio del pubblico, poi 12:30 come sempre Tiziano Berti con Newsroom 28, dunque seguite la programmazione del mattino su Primo Canale, io vi saluto, Primo Mattino, vi ricordo, ritorna lunedì puntuale alle ore 8.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla Città Metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bene.
1: Ben ritrovati come ogni venerdì con il vice ministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
0: Buona giornata.
1: Nel nostro appuntamento Genova chiama Roma, Genova chiama Roma davvero sul tema della sicurezza, ci sono stati incontri in settimana anche con il ministro Piantedosi, ma in realtà ci sono le ultimissime, quelle di ieri sera, ancora una manifestazione anarchica che non ho capito bene se

0: si stava proprio, diciamo, opponendo alla manifestazione degli angeli del centro che stavano facendo la loro camminata, o se invece le due cose sono un po' sganciate, perché loro forse stavano ricordando un loro compagno deceduto in un incidente stradale. Fatto sta che ieri ci sono stati questi scontri di nuovo a Genova. Che cosa si può fare per cercare di limitarle queste situazioni?
1: Io credo che ci voglia una stretta sul tema della sicurezza, su queste manifestazioni che in realtà non sono manifestazioni, ma a volte sfociano in veri e propri atti di aggressione. Noi come Lega chiediamo ormai al ministro Crosetto da un paio di mesi, e stiamo portando in Consiglio dei Ministri, il fatto di aumentare la presenza dei militari nelle strade. In particolare partiremo ad esempio nella città di Savona con una raccolta firme dal 1 ottobre in Piazza del Popolo, Ango via Paleocapa, dalle 10 alle 12, proprio per chiedere la presenza dei militari, ma questo anche aumento, mi ricordo le ronde che venivano fatte nel centro storico anche dagli alpini, che è chiaro, non è una situazione normale, ma siccome purtroppo alcuni atteggiamenti ormai sono stati eccessivamente tollerati sia in ambito locale che altro, perché vorrei ricordare che anche su Genova c'è stato anche un utilizzo diverso della polizia municipale negli ultimi anni rispetto alla giunta precedente, è chiaro che bisogna in qualche modo tornare ad avere un controllo del territorio che garantisca ai cittadini di potersi muovere liberamente. Ora, a me va bene tutto, la libertà di pensiero, ma quando dalla libertà di pensiero si passa invece a creare delle tensioni di carattere sociale, siano essi gli anarchici, siano come posso dire, le bande di giovani, piuttosto che lo spaccio in alcune aree della nostra città, non è più tollerabile.
0: C'è un senso di insicurezza, lei dice che la presenza magari delle di più divise, come rispondiamo all'opposizione tipica di queste cose, cioè non militarizziamo le strade? C'è un punto di caduta, un equilibrio che si può trovare tra queste due
1: esigenze? Il punto di caduta ovviamente passa dall'educazione civica e dal non tollerare alcune situazioni. Devo dire che purtroppo spesso ci si divide tra destra e sinistra sul tema della sicurezza, sul tema del disagio, come affrontarlo, e su alcuni temi è un errore, perché io penso che in un paese civile nel 2026 alcune cose non vanno tollerate. A prescindere se siano a compiere gli immigrati o gli italiani, ma se noi continuiamo a avere la polizia con le mani legate e se il poliziotto alza le mani è colpa del poliziotto, nessuno ha paura del poliziotto, quindi è chiaro che ho bisogno di più poliziotti per fare lo stesso lavoro che prima veniva fatto da meno poliziotti. Il ministro Piantedosi sta rafforzando l'organico della polizia, lo stiamo rinnovando, abbiamo abbassato di 6 anni l'età media, che era particolarmente elevata, e quindi aveva tolto molti agenti per le strade, però in questa fase credo che, siccome abbiamo 90.000 militari in caserma, anche se 2 o 3.000 uscissero dalla caserma, in questo momento credo che darebbe, se non altro, un'immagine. Tra l'altro al netto di Genova Liguria noi abbiamo visto anche notizia della scorsa settimana di quel ladro che di nuovo è stato gli hanno sparato nello stesso paese dove era successo la questione del gioielliere, quindi vuol dire che, come posso dire, comunque c'è una forte presenza che poi scaturisce anche in un rischio della relazione dei cittadini, che a quel punto, se non li difende lo Stato, non si sentono protetti. Quindi io credo che per riportare tutti un attimo a una condizione di normalità a volte ci vogliono anche misure eccezionali per far capire alla società che alcuni atteggiamenti non sono tollerabili.
0: Chiaramente. Lega, Salvini e Pontida ha annunciato un congresso
1: straordinario.
0: Mi aiuta a capire, cioè Salvini punta al congresso per ottenere un plebiscito che rimetta insieme questi cocci che si leggono di fronde e non fronde, oppure la Lega è veramente contendibile già adesso e potremmo ritrovarci con un nuovo segretario?
1: Ma io credo che il tema sia molto semplice, siccome noi siamo ovviamente da 4 anni al governo, è il governo più lungo della storia repubblicana, e ovviamente ci sono tensioni e visioni differenti anche da parte dei territori. Quello che è sempre stato chiesto quest'estate è di aprire un confronto. La sede per il confronto non sono i giornali, ma sono i congressi. Quindi quello che si è ritenuto opportuno è aprire un confronto a livello di

0: segreteria federale, quindi a tutto campo, sia su quelle che sono, diciamo così, il piano politico e quindi anche le alleanze alle prossime politiche, visto che siamo alla vigilia comunque di un anno elettorale che è il 2027, sia anche l'orientamento di una piattaforma programmatica che ovviamente ha visto il mondo anche cambiare fortemente in questi 4 anni. Credo che fare il punto, farlo a livello congressuale, dimostra che la Lega, come al solito, è un partito comunque da questo punto di vista molto strutturato e molto saldo internamente. Credo che sia anche un elemento di coraggio da parte del segretario, perché banalmente aveva 3 anni di mandato, quindi poteva tranquillamente fare le liste senza tenere conto delle istanze territoriali, però noi siamo un partito del territorio, quindi ascoltiamo i nostri sindaci, i nostri governatori e cerchiamo di fare la sintesi, quello che una volta faceva il centro-sinistra, no? Antitesi, sintesi,
1: tesi, antitesi e sintesi.
0: Certo. Oggi probabilmente siamo l'unica forza politica a farlo, quindi credo che però questo voglia dire anche ridare linfa alla Lega, dargli, credo, dopo il congresso anche una capacità anche di aggregativa diversa. Quindi non so se ci saranno altri candidati o meno su Salvini. Abbiamo avuto un federale della Lega dove, come posso dire, abbiamo discusso per 4-5 ore anche quelle che potrebbero essere le visioni programmatiche del partito. È evidente che quello che noi ci aspettiamo è ovviamente un ampliamento anche delle nostre possibilità e quindi del raggio d'azione. Noi non, l'ho sempre detto, poi la Lega tante anime di destra, di sinistra e di centro, non è un partito né di destra e sinistra, abbiamo ovviamente degli elementi che ci caratterizzano, che non è solo il tema dell'immigrazione, non intanto quanto immigrazione, ma quanto rischio di togliere il welfare e il sistema sociale che abbiamo costruito con tanta fatica in questo paese negli anni, perché il mondo è cambiato e quindi se noi abbiamo il mondo che viene in Italia a utilizzare il nostro sistema di welfare senza contribuire a questo, è chiaro che per quanto noi possiamo investire sulla sanità, sulle pensioni, la situazione degenererà e i nostri cittadini perderanno diritti. Questo non credo che sia corretto, in altri paesi succede diversamente, tutti i paesi con forte immigrazione hanno in realtà dei sistemi di welfare molto diversi di quello italiano e in particolare anche sulla pressione che avviene nel sistema sanitario nazionale, basta andare in un pronto soccorso o da qualsiasi altra parte, noi abbiamo una situazione dove abbiamo anche persone che vengono a farsi curare in Italia a spese dello Stato italiano e della sanità pubblica senza di fatto svolgere alcuna attività in Italia.
1: Quindi ci vogliono regole più stringenti.
0: Ci vogliono regole diverse, credo che bisogna valorizzare il mondo del lavoro, in particolare il lavoro, farlo rendere di più, quindi fare un'azione anche sul tema stipendi, buste paga, pensioni, perché noi non possiamo avere gente che fa lavori tipo lavori di banchina in porto, che va a muovere contenitori a 64 anni, però tutto deve stare insieme e quindi abbiamo bisogno, come posso dire, di ridefinire il nostro perimetro. E poi ci sono altri temi storici della Lega, il federalismo, le questioni settentrionali.
1: La data non c'è ancora?
0: La data dovrebbe essere al fine mese, ma è un problema regolamentare, perché ovviamente perché il congresso sia valido, abbiamo bisogno di rispettare tutte le norme degli statuti. Esattamente. Quindi in questi giorni si sta radunando la commissione statuto. Vediamo anche se riusciamo a ampliare come richiesta la platea dei delegati, quindi magari per la prima volta consentire anche ai nostri sindaci di poter essere direttamente rappresentanti al Congresso federale, credo che sarebbe un'ottima cosa, perché ripeto, quello che noi vogliamo fare è un congresso aperto, vero, di confronto vero.
1: Bello, allora sarà interessante, se sarà così sarà sicuramente interessante da seguire e lo seguiremo. Per chiudere il suo pane quotidiano, cioè quello della riforma dei porti, è cominciata la discussione alla Camera, ci sono tanti emendamenti, però forse fa anche un po' parte del gioco, non so se questa cosa la disturba e la vede come un tentativo di perdere tempo, diciamo, no, di ostruzionismo, guardi, o se no.
0: Allora, a me non disturba nulla, devo dire che noi abbiamo avuto 622 emendamenti, poi è uscito sui giornali che io e Salvini, non si sa che titolo, avremmo detto che ne discutiamo di meno. In realtà io non faccio parte, diciamo così, delle istituzioni della Camera, sono l'esecutivo, quindi non entro. Noi abbiamo chiesto che venissero discussi tutti, quindi verranno discussi tutti.

0: Ovviamente ce n'è una parte che sono assolutamente strumentali, perché uno che chiede di abrogare il testo non è che gli posso votare l'emendamento, perché sennò vuol dire che sono bipolare. Devo dire che l'opposizione, nonostante i tentativi che abbiamo fatto di dialogo, si è abbastanza trincerata, nel senso che non ha mai invitato la maggioranza neanche a un dibattito sui temi, anche a casa loro. Io non ho problemi di andare alla festa dell'unità a parlare della riforma, invece si è abbastanza trincerata nel loro bunker di Berlino. Detto questo, il problema è che questa riforma è necessaria, lo vuole la stragrande parte del cluster portuale. Abbiamo bisogno di avere nuovi strumenti come paese per affrontare una situazione geopolitica internazionale che è particolarmente complessa e che quindi non possiamo pensare di vivere in un mondo che non esiste più. E quindi abbiamo bisogno di strumenti che ci consentano di essere protagonisti in un mercato in questo momento molto dinamico come quello marittimo, invece di subirne tutte le volte le conseguenze negative, come stiamo vedendo adesso sul tema del caro carburanti o d'altro. Quindi è iniziata la discussione, abbiamo iniziato a fare i primi articoli, sono stati ovviamente cassati tutti gli emendamenti soppressivi.
1: Che sono quelli che dicono,
0: mentre sono stati accantonati gli altri emendamenti, non perché banalmente ci siano problemi in maggioranza, anzi la maggioranza su questo è molto compatta, ma perché prima di mandarli alla ragioneria, che valuterà economicamente l'impatto degli emendamenti, devo mandargli solo quelli che possono essere votati favorevolmente dal governo, perché è inutile far lavorare in questo momento.
1: Ce ne sarà almeno uno dell'opposizione? Che
0: no, ce ne sono più di uno, ma l'opposizione non sa neanche quali, perché non è venuto neanche a contrattare i propri emendamenti. È per quello che vedo una certa superficialità su questo atteggiamento, secondo me è sbagliato, perché al di là di come se ne pensi, il tema del mare è centrale, sarà sempre più centrale nel nostro paese, quindi sarebbe utile che tutte le forze politiche si impegnassero per trovare delle soluzioni e lasciassero da parte, diciamo così, la faziosità e questa ottica che a noi piace molto in Italia, un po' di derby tutte le volte che si va delle discussioni, perché trovare dei binari comuni che non sono di questo governo ma saranno di questo paese, quindi anche con maggioranze diverse in futuro, consentirà a tutti i governi di poter affrontare situazioni di difficoltà internazionale con qualche strumento, come si è dotato altri paesi, dalla Cina agli Stati Uniti, che stanno facendo la stessa cosa, mentre il continente europeo oggi subisce moltissimo le pressioni del sud-est asiatico e del Nord America. Questo secondo me, soprattutto sul Mediterraneo, per noi è un grande problema, perché l'instabilità del Mediterraneo crea più miseria, che poi ovviamente condiziona lo sviluppo del nostro paese. Invece noi vorremmo far diventare il Mediterraneo un mare ricco, non credo che questo dia fastidio a nessuno.
1: Ultimissima domanda flash: quando tutto questo percorso finisce?
0: Ma noi siamo per votare tutto prima di Natale.
1: Prima di Natale.
0: Okay, quindi poi vedremo cosa succede, però credo che insomma abbiamo tutte le condizioni, oltretutto abbiamo fatto partecipare un gruppo di esperti particolarmente numeroso e di diversa estrazione politica, ci sono anche persone che fino all'altro ieri erano ritenute come punti di riferimento della sinistra e oggi, solo perché collaborano col governo, vengono considerati nemici del popolo. Cioè, in realtà credo che il problema, torna a dire, bisogna uscire un po' da quello che è il match politico e iniziare a pensare al paese, perché l'Italia è un paese che deve guardare come affrontare un futuro molto complicato, ma anche con grandi opportunità.
1: Molto bene, grazie mille al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, ci vediamo come sempre il prossimo venerdì.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25

0: 2026.
1: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Del Sette, direttore della neurologia dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, bentrovati, ben ritrovati dopo l'estate.
1: Ben ritrovato anche a lei, Del Sette, il numero verde 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Del 7 ci ritroviamo e molto spesso accade quando si ritorna dalle vacanze che si è più stanchi, si fa fatica a dormire, compaiono diciamo strani mal di testa. E allora perché questo accade? Perché non siamo più tanto in equilibrio così come ci sentivamo quando eravamo in vacanza?
2: Questa è un'ottima considerazione, anche perché appunto esperienza di tutti noi in questi giorni che la ripresa dopo le vacanze può trovare degli intoppi, tant'è vero che negli Stati Uniti esiste addirittura un termine per definire questo e lo chiamano post vacation blues, dove blues non è ovviamente uno stile musicale ma vuol dire quella malinconia che viene dopo la vacanza. Ora vanno fatte alcune considerazioni, alcune di tipo diciamo così biologico, altre più psicologiche. Quelle biologiche sono molto ovvie e banali, ma vanno ricordate, e sono il fatto che sicuramente il ritmo sonnoveglia si può modificare durante le vacanze, ad esempio dormendo più a lungo al mattino per la modifica dei ritmi, oppure ancora andando a letto più tardi la sera. L'altra modifica che è frequente è la modifica della dieta, per tutta una serie di motivi, anche magari perché uno viaggia, va in altri paesi, ma anche semplicemente banalmente per il cambio appunto dei ritmi, le diete spesso vengono seguite in modo differente. Ad esempio l'uso di alcolici per le serate estive può incrementare. Tutto questo modifica alcuni banali ritmi, il ritmo dell'alimentazione e il ritmo del ciclo sonnoveglia. Sono meccanismi biologici normali ed è normale che la ripresa dei ritmi lavorativi con orari più rigidi possa creare problemi quali appunto quelli a cui si riferiva prima, il disturbo del sonno o il problema nella ripresa di un'alimentazione che riteniamo più congrua e più sana. Poi ci sono dei meccanismi più psicologici che sono quelli legati proprio al concetto di vita diciamo lavorativa e vita della vacanza. Ricordiamoci che la radice del termine vacanza è vacuum, quindi vuoto. Ora l'idea che spesso può venire è quella di dire: io nel periodo di vacanza ho vissuto molto bene e rientro nello stress, e quello cosiddetto lo stress lavoro correlato mi crea tutta una serie di problematiche, di ansia anticipatoria, di problema a ritrovarmi di nuovo a fronteggiare problemi che avevo diciamo dimenticato. È anche vero però il contrario, è vero che talvolta in questo blues, in questa malinconia post vacanza è invece l'idea di un fallimento, perché talvolta il rivestire emotivamente questo 15 giorni, 10 giorni, una settimana di un investimento emotivo enorme, in questa vacanza io ritroverò me stesso, avrò delle grandi soddisfazioni, incontrerò l'amore della mia vita, poi spesso magari va incontro a fallimento perché la vacanza non è poi andata così bene come pensavamo che fosse. Quindi è vero che il ritorno può essere stressante, è anche vero che l'investimento esageratamente affettivo sul periodo può far sì che il rientro diventi via più frustrante. Tutto questo porta ai sintomi che lei ha citato, che sono disturbo del ritmo sonnoveglia, insonnia, difficoltà a prendere sonno, sonnolenza mattutina, difficoltà a svegliarsi, disturbo dell'appetito con una perdita dell'appetito o addirittura invece l'esagerato appetito ad esempio per i dolci, e poi il disturbo dell'umore, quindi l'ansia e il disturbo depressivo. Tutti disturbi che spesso rientrano con un minimo di aggiustamento e adattamento della vita e dello stile di vita. Laddove questi sintomi diventano rilevanti, ovviamente poi bisogna ricorrere all'aiuto del medico, del proprio medico curante, eventualmente in rari casi anche dello specialista.
1: Ecco, Del Sette, quando è un disturbo diciamo temporaneo e quando invece questo mal di testa, questa difficoltà a dormire invece è un campanello d'allarme che ci deve dire: ma guarda, è meglio che ne parli con il medico, devi andare dallo specialista.
2: E un elemento è quello che ha detto giustamente lei, la temporaneità, cioè è chiaro che dopo la ripresa del lavoro

0: lavoro, una settimana di decisione, due settimane di aggiustamento è fisiologico. L'altro elemento è l'entità del sintomo. È chiaro che un disturbo del sonno, magari dovuto a una modificazione del ritmo, magari dovuto a modifiche alimentari, ricordiamoci ad esempio gli stimolanti intendo dire la caffeina, anche banalmente alcune bevande che contengono sostanze particolarmente eccitanti tipo caffeina, il vino serale, gli alcolici serali, quindi la ripresa di alcuni ritmi più corretti ripristina il ritmo. I sintomi che possono diventare più, diciamo, non preoccupanti ma che devono richiamare attenzione sono il disturbo dell'umore. Quando il tipico andamento mattutino del disturbo depressivo, mi sento meglio la sera, alla mattina non ho la forza per iniziare la giornata, ho la perdita di speranza nel futuro della mia esistenza lavorativa, della mia esistenza familiare, a quel punto, quando i sintomi diventano francamente depressivi e si associano magari a un'insonnia con non solo la difficoltà di addormentamento ma il risveglio precoce alle 4 di mattina con difficoltà a riprendere sonno e quindi da qui una mattinata particolarmente faticosa, allora lì potremmo essere davanti a un disturbo depressivo vero e proprio e lì forse un consiglio, ripeto sempre, prima dello specialista, ricordiamoci che ci sono i medici di medicina generale a cui chiedere consiglio.
1: C'è su tutti, insieme all'insonnia, il mal di testa, che spesso viene riportato dalle persone che rientrano dalle vacanze o da un periodo comunque insomma di meno stress. È un mal di testa diverso? Che cosa si può fare? C'è qualcosa per prevenire? Perché poi c'è quella cosa, no, del 7 che tutti dicono, e vabbè, devi prenderla un po' più bassa, vedi che quando eri in vacanza eri rilassato, che fa forse ancora un po' più innervosire, almeno a me fa molto innervosire e mi fa irrigidire ancora di più.
0: Anche perché ti fa sentire in colpa come
1: esatto.
0: Se fosse la tua responsabilità.
1: Uno prova a rifare tutto quello che può.
0: Essere capace. Allora anche qui, diciamo, l'elemento importante è la storia personale, nel senso che è chiaro che se una persona ha una storia di cefalea, di emicrania, e allora ovviamente andare, noi sappiamo che in particolare la cefalea, che è la caratteristica dell'emicrania, riconosce dei trigger e fra i vari trigger ad esempio c'è sicuramente il problema alimentare, ci sono alcuni cibi che scatenano le crisi di emicrania o la deprivazione di sonno, quindi la storia personale è diciamo rilevante. Il più frequente tipo di cefalea da ripresa invece è quella che si chiama cefalea muscolotensiva, dove la contrazione della muscolatura cervicale, della muscolatura, anche noi non dimentichiamo che abbiamo dei muscoli anche sul cuoio, diciamo che al di sotto del cuoio capelluto, che si inseriscono qui al di sopra delle sopracciglia, la contrazione di questa muscolatura può determinare quella cefalea che si chiama cefalea muscolotensiva. Chiaramente tutto ciò che rientra nel corretto stile di vita, quindi ripetiamo ancora una volta, ritmo sonno veglia più o meno regolare, attività fisica molto importante che detende poi la muscolatura una volta che la muscolatura viene utilizzata, e tutto questo, se questo non basta, a questo punto siamo di fronte a una vera cefalea muscolotensiva che va affrontata con gli strumenti, a parte lo stile di vita, gli strumenti anche farmacologici, abbiamo dei farmaci onde evitare l'utilizzo improprio dei farmaci analgesici, quegli analgesici anche da banco che spesso sono sovrautilizzati dalle persone, che poi a loro volta causano quel tipo di cefalea che si chiama overuse, che è la cefalea da abuso di farmaci, cioè una cefalea che deriva proprio dalle persone che proprio per combattere il dolore iniziano a usare dei farmaci analgesici, ne usano sempre di più e questo a sua volta determina una cefalea. E qui siamo proprio nel campo in cui devono essere poi fatte delle terapie vere e proprie di disassuefazione per evitare il continuo crescere dell'uso di questi farmaci.
1: C'è da fare nulla del 7, per un paio di settimane ce la teniamo e speriamo che poi passi.
0: Sì, beh, la resistenza è sempre una buona strategia, resistere e aspettare.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, da qualche anno soffro di mal di testa da maggio fino almeno a settembre, cioè in corrispondenza dell'estate. È sufficiente anche un'esposizione non diretta al sole per avvertire subito fitto e dolori a tutta la testa. Il più delle volte è sopportabile, ma spesso il dolore si irradia anche alla fronte e alle tempie.

0: Prima del dolore mi compare nella zona della nuca una sorta di sensazione di avere una borsa dell'acqua. Che cosa mi consiglia di fare? Grazie Silvia.
1: Ma allora, abbiamo fatto riferimento prima all'emicrania. L'emicrania è una cefalea che va a episodi, cioè un'emicrania dura poco, non dura tanto. Invece classicamente la cefalea muscolo-tensiva, che sono i due principali gruppi di cefalee primarie, quelle non dovute a una patologia organica della struttura cranica o cerebrale, la cefalea muscolo-tensiva è più prolungata. Dal momento che nella cefalea emicranica, nell'emicrania, vi è un sintomo che si chiama fotofobia, quindi c'è il fastidio che genera la luce durante una crisi emicranica, talvolta viene invertito il nesso di causalità e si pensa che sia la luce intensa che abbia causato la crisi emicranica, quando è un po' il contrario, è la crisi emicranica che ha fatto sì che la luce desse fastidio. Questo è un elemento che approfondirei per quanto riguarda il nostro ascoltatore. Poi è vero che proprio per l'emicrania ci sono dei fattori che abbiamo già definito prima, trigger vuol dire grilletto, vuol dire fattore scatenante, e il trigger spesso è il bere il vino, è la deprivazione di sonno, è l'ipoglicemia, talvolta anche lo stimolo sensoriale, ad esempio uno stimolo luminoso, può essere un trigger. Quindi approfondirei se il nostro ascoltatore ha un'emicrania e se la luce di quel periodo può essere un trigger. Va poi ricordato ancora una volta che l'emicrania, come molti fenomeni in neurologia, pensiamo all'epilessia, pensiamo al disturbo depressivo stesso, ha un andamento circa annuale, cioè noi parliamo di ritmi circadiani, che vuol dire ritmo durante la giornata, no? mattino sera, però poi ci sono anche dei ritmi circa mensili, cioè di mese in mese, e dei ritmi circa annuali, quindi il famoso tema delle stagioni. Ci sono sicuramente dei disturbi che possono essere stagionali, talvolta la cefalea ha un andamento stagionale, quindi potrebbe essere che il nostro ascoltatore abbia un disturbo stagionale e, come abbiamo detto prima, la cefalea, ma anche il disturbo dell'umore, talvolta può avere un andamento stagionale.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
1: A dopo.
2: Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
0: Insieme a Massimo Del Sette stiamo parlando del rientro dalle vacanze, un po' di stress, mal di testa, insonnia, come ritrovare l'equilibrio, quando invece questo deve essere un campanello d'allarme. E allora andiamo avanti con i messaggi a 347-6766-291. Buongiorno, a me capita dal rientro dalle vacanze di avere mal di testa, ma soprattutto io ho sempre dato la colpa al computer perché non sono più abituata. Quando sono in vacanza mi disintossico veramente da ogni tipo di schermo. Questo può essere, come diceva lei, un trigger? Grazie Valentina.
1: Sì, certamente la stimolazione visiva prolungata, l'aspetto del computer è un po' fa da paradigma, può essere un fattore scatenante della cefalea, non sempre della cefalea emicranica. Non dimentichiamo che la postura talvolta irrigidita che siamo costretti ad avere durante l'attività davanti a uno schermo, non è quindi solo la stimolazione luminosa che lo schermo procura su di noi, ma anche la postura che teniamo. Ovviamente quando diciamo i buoni propositi dalla ripresa dopo la vacanza, tra i vari buoni propositi c'è anche l'attività fisica, quindi sicuramente cercare di riprendere alcune delle attività fisiche benefiche è ovviamente una cosa positiva. C'è il rischio di andare incontro alla frustrazione di non poi rispettare i buoni propositi che abbiamo fatto durante le vacanze. Banalmente, per chi svolge attività da seduto davanti al computer viene raccomandato spesso banalmente fare esercizi muscolari anche isometrici, come appunto ogni tanto alzarsi dalla sedia, allungare i muscoli del collo e della, della, della, della, della, della

0: spalle, perché è lì dove spesso si concentra la contrazione muscolare per garantirci l'attenzione al computer e la contrazione che spesso si ripercuote non solo sulle spalle, ma sulla muscolatura cervicale.
1: Buongiorno, ho capito bene che anche l'ipoglicemia può scatenare l'emicrania, quindi assumere qualcosa di dolce può fermarla? Grazie Angela.
0: E qui bisogna sempre stare attenti a non generalizzare, perché veramente il trigger, come l'abbiamo già definito prima, è una questione molto personale. Quindi esistono alcune emicranie che sono scatenate dall'ipoglicemia. Classicamente la persona racconta che tutti i giorni a mezzogiorno e mezza, cresce un dolore, una cefalea che è emicranica e che poi passa col cibo. Quindi occorre che ciascuno identifichi, e non sempre. In una buona percentuale, almeno il 30% di persone con emicrania non ha un trigger personalizzato, perché diciamocelo pure, chi ha un trigger chiaro è anche più facilmente trattabile, perché è chiaro che
1: Certo.
0: la persona, noi diciamo classicamente, i cibi più imputati sono quelli che contengono una sostanza che si chiama tiramina, ne elenco alcuni: la frutta secca, il cioccolato, le banane, i formaggi. Formaggi fermentati, alcuni vini stagionati, quindi chi ha il trigger, cioè addirittura in un vecchio manuale di neurologia americano veniva chiamato il Chianti Wine, facendo riferimento al vino Chianti, addirittura avevamo assurto questa importanza a livello internazionale. Nazionale per il nostro povero vino Chianti, che è buonissimo, che veniva accusato di questo essere trigger. Chi ha il suo trigger, i peperoni, alcuni diciamo verdura colorata, chi ha il trigger lo riconosce, lo evita, a quel punto ha trovato la soluzione. Quindi per la persona, per rispondere al nostro ascoltatore, per la persona il cui trigger è l'ipoglicemia, certo è molto facile, basta evitare la ipoglicemia prolungata. Ecco, ma non per tutti gli emicranici.
1: Sentiamo chi linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Dice a me? Sì,
1: Sì,
2: buongiorno.
1: buongiorno.
2: Volevo chiedere al professore, io soffro di apnee notturne, mi è stata data la CPAP, malgrado quella io mi sveglio 2 o 3 volte per notte. E poi faccio fatica a riaddormentarmi. Sono Irene.
1: Grazie, grazie Irene. Qui è un problema un po' più complesso, diciamo, dell'insonnia così in generale, giusto? Del sette, perché può succedere. Intanto spieghiamo che cos'è la CPAP.
0: Sì, buongiorno Irene, è importante la sua domanda perché appunto ci offre la possibilità di capire questo tema. È cosiddetta le apnee notturne, sono delle condizioni in cui il sonno è interrotto da un'apnea, cioè la persona per un certo periodo non smette di respirare, talvolta si associa anche al russamento, ma è un'altra cosa, e durante l'apnea avvengono tutta una serie di modificazioni, tra cui l'aumento della pressione arteriosa e tante cose che comportano poi dei rischi per la salute. Quindi l'apnea notturna va diagnosticata e va trattata. Spesso si associa, abbiamo detto, al russamento, spesso si associa all'aumento di peso, soprattutto a quella che si chiama obesità addominale. Quindi molti provvedimenti per evitare le apnee sono ad esempio il dimagrimento, il cercare di avere un ritmo sonno veglia più regolare possibile. La terapia è questa che Irene cita, che è la CPAP, che non è altro, PAP sta per, diciamo, pressione positiva a livello delle rinne, quindi uno strumento che viene messo davanti al naso e alla bocca che spinge l'aria forzatamente contro la resistenza che la persona che ha l'apnea oppone all'entrare dell'aria nelle vie respiratorie. È chiaro che talvolta, come in caso di Irene, lo strumento non è sufficiente, perché all'apnea si associano altri disturbi del sonno. È chiaro che nella terapia del sonno vi sono varie gradini, no? Il primo gradino è l'igiene del sonno, evitare le sostanze stimolanti la sera, andare a dormire sempre alla stessa ora, cercare di trovare la posizione corretta, il numero di cuscini, il tipo. Dopodiché, quando l'igiene del sonno, tra cui rientra anche la CPAP, non basta, è chiaro che lì si entra poi nella necessità di affrontare la domanda perché esiste l'insonnia, quindi andare a vedere se ci sono disturbi di altro tipo, ad esempio disturbo dell'umore, un disturbo depressivo che può essere la causa dell'insonnia, e poi nei casi selezionati utilizzare dei farmaci che sono gli ipnoinduttori, farmaci che aiutano a dormire. Primo

0: tutti lo citiamo perché è un preparato da banco, poi c'è la melatonina e poi ci sono i farmaci veri e propri che sotto attenta prescrizione specialistica possono essere assunti e consentono di ripristinare per un breve periodo, alcuni mesi di terapia, ripristinare un ritmo sonno-veglia corretto.
1: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, ho la fibrillazione atriale e assumo Lixiana da 60 mg più Almaritm da 100 mg. Rischio l'ictus o sono protetto prendendo l'anticoagulante? Ogni tanto mi sembra che si intorpidisca la parte sinistra del viso, ma credo sia una mia impressione perché forza ne ho ed ambulo benissimo. Grazie, buona giornata.
0: Sì, Alberto ci fa due domande, sono giuste tutte e due, nel senso che ci chiede rischio l'ictus, la domanda è sì, perché chi ha la fibrillazione atriale rischia l'ictus e rischio circa doppio, ma la seconda domanda, sono protetto, è per fortuna sì, e quindi annulla la prima domanda, perché nella fibrillazione atriale, che è una aritmia, il cuore batte in modo non ritmico e dal momento che batte in modo non ritmico all'interno del cuore si possono, non è detto che succeda, ma si possono formare dei coaguli di sangue. Questi coaguli possono andare in giro e determinare l'ictus. Quindi l'anticoagulante impedisce proprio la formazione di coaguli. Quello che fa Alberto è corretto, quindi identifichiamo la fibrillazione atriale, curiamola e con l'anticoagulante il rischio praticamente ritorna come se non avesse la fibrillazione atriale. Questi sintomi che riferisce sono chiaramente non sintomi di ictus. L'ictus è un evento acuto, improvviso e un po' di formicolio qua e là che continua ogni tanto non può essere sintomo di un ictus, come giustamente dice Alberto. Quindi Alberto vuole essere tranquillizzato sulla sua condizione, lo possiamo tranquillizzare in modo certo.
1: Buongiorno, qualche caffè in più potrebbe rallentare l'insorgere del mal di testa? Sul caffè il mal di testa ce ne sono, del 7, c'è chi dice che fa bene, c'è chi dice che quando ha un attacco se prende il caffè lo calma, invece chi dice il contrario?
0: Anche qui, come sempre, poi sulle sostanze alimentari le mitologie vengono generate con grande facilità, no? È molto facile che a un certo punto inizi un pensiero che poi prende corpo anche allargandosi al di là della reale portata scientifica del pensiero. Ancora una volta bisogna chiarire, il caffè contiene caffeina. Cosa fa la caffeina? Fa tante cose, è un attivatore mentale, aumenta talvolta la frequenza cardiaca. In qualche caso il caffè può inibire il dolore della cefalea emicranica, quindi chi ha un'emicrania, tant'è vero che addirittura c'erano dei preparati un tempo, adesso ce n'è molto meno, che avevano della caffeina nel erano in genere farmaci che contenevano altri composti, un analgesico, altre cose, e della caffeina. Perché? Perché la caffeina nella emicrania può, non sempre lo fa, ridurre il dolore emicranico. Qual è il tema che giustamente Tiziana dice, ma chi dice che va bene, chi dice che fa male? Perché? Perché dipende dal tipo di cefalea. Se uno ha una cefalea muscolo-tensiva, dove è legata la tensione, la caffeina, che è un eccitante, uno stimolante, non fa altro che aumentare la tensione. E quindi ecco che la cefalea muscolo-tensiva, teoricamente, peggiora con la caffeina. La cefalea emicranica, e nei casi che rispondono alla caffeina, migliora. Quindi ancora una volta, innanzitutto bisogna capire che tipo di cefalea si ha, dopodiché eventualmente se risponde al caffè, ben venga il caffè, che è una delle poche sostanze che per ora, sostanze diciamo così stimolanti, che per ora non ha dimostrato effetti negativi per il nostro corpo. Non dimentichiamo che quando uno insieme al caffè ci prende una o due bustine di zucchero, ecco che il vantaggio della caffeina potrebbe anche ridursi per la quota di picco glicemico che lo zucchero comporta.
1: Grazie, grazie a Massimo del 7 come sempre per la sua chiarezza, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon autunno allora.
1: A presto.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta nella giornata di venerdì e vi anticipo anche nel weekend. Il tempo non cambia, resta asciutto e ben assolato. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, questo venerdì partendo da Imperia, il tempo

0: sarà stabile con ampi spazi soleggiati, qualche nube di passaggio ma in assenza di effetti, un po' di vento a inizio giornata sì, ma poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Il sole sarà prevalente anche su Savona, qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni, un po' di vento specialmente da nord a inizio giornata, poi in attenuazione temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi, più fresco nella notte e al mattino. Il contesto sarà analogo anche sul Tigullio, tanto sole sì, cieli sereni o tersi, le temperature diurne prossime ai 26-27 gradi, un po' più fresco nella notte e all'alba, ma soprattutto lo sarà sullo Spezzino. Difatti le temperature minime piuttosto bassine saranno prossime ai 15-16 gradi, per il resto i valori diurni saranno di tarda estate attorno ai 25-26 gradi e con ancora tempo asciutto e tanto sole. Il fine settimana sulla Liguria sarà con pressione atmosferica alta, questo significa tempo stabile e asciutto sia sabato 26 settembre sia domenica 27 settembre. Il tutto con clima gradevole, le temperature diurne resteranno prossime o leggermente superiori ai 25-26 gradi e per il resto la ventilazione sarà per lo più debole. Ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati davvero, buongiorno a tutti voi, sono le 10, davvero, sono le 10, 1 minuto, 25 secondi, ripartiamo con il servizio del pubblico, linea diretta. Oggi è venerdì, il 25 settembre, fresca, fresca mattinata, però insomma limpida, senz'altro durante l'orario di mezzo recupereremo un po' di gradi di calore per poi ritrovare il fresco e già le prime ombre della sera, mannaggia, mannaggia che alle 7:30 iniziano a incombere sulle nostre città, mannaggia, voi che volevate l'inverno, volevate il freddo. Allora l'abbiamo già detta, noi saremo insieme da questo momento fino alle 12:30, ben ritrovati quindi su Primo Canale, il canale 10 del vostro televisore. Io sono Enrico Cirone, in regia troviamo Rocchiccioli e Benegiamo, che si occuperanno intanto della messa della puntata, delle vostre telefonate, ricordiamo 800 640 771, oppure 347 6766 291, è il numero dei WhatsApp, è il numero delle foto attraverso il quale numero sì, vi mandate. Per esempio questa mattina è arrivata una foto, guarda un po', foto Poste Ulianovic, hai trovata? Mi dice: guarda Henry, siamo davanti alle Poste di via Ulianovic, siamo 40 persone fuori, questo 20 minuti fa, senz'altro adesso le poste hanno riaperto, hanno lanciato un'OPA per comprare TIM, va bene, però dice: guarda, sono ancora chiuse, magari, che ne so, ci sta, non è che se uno ha avuto il mal di pancia ti apre in ritardo, non è che chi lavora alle poste è immune magari da una gastroenteria diffusa, no? Per carità, però insomma avviene anche questo. Poi ve ne farò vedere un'altra, intanto sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Sono Adriano, sono sì. Il primo.
0: Sei il primo, oggi sei il primo, di solito arrivi a metà, Adriano.
1: Dimmi. Sì, ma perché io ho sofferto un po' di insonnia, ho fatto un po' di riflessioni. Ecco, volevo dar seguito, oggi non parlo di politica, volevo dar seguito un po' al discorso che facevi te ieri dell'inadeguatezza di alcuni conduttori. Sì. Ma io ho fatto una riflessione, che questo è al di fuori, che i cervelloni stanno dicendo che i ragazzi sono tempestati dalla violenza del web, eccetera. Noi anziani, che non siamo vulnerabili come

0: giovani, siamo tempestati dalla mattina alla sera da trasmissioni che parlano solo di violenza, sì. Di violenza, assassini, stupri, come si dice, impiccagioni, sì. E poi il massacramento di Garlasco. Sì. Quindi io dico, pensiamo che cerchiamo di fare qualche trasmissione un po' più rilassante. Ieri ho assistito all'incidente di Sabrina Scampini in diretta, che è stato veramente, che si adattasse un po' la vostra tecnica, non avverrebbe, quella di intervallare di qualche secondo la trasmissione. Adesso sì, passo.
1: No, non l'ho seguito, non so cosa sia successo.
0: È successo un bestemmione in diretta che ha scosso tutta la redazione.
1: Ma chi, quando?
0: Ieri alle 16:30 in una diretta su esterna hanno intervistato una persona che nel lamentarsi ha tirato una Madonna che ha rimbombato in tutto il web.
1: Oh, mamma.
0: Va bene, comunque passiamo al discorso dell'ineguatezza. A parte il caso di Vespa che purtroppo è reduce dai fumi del mosto perché non si riesce a capire più quello che dice Bianchina, lasciamola perdere perché ha la presenza di quel personaggio che non si capisce bene, Corona, che non si capisce bene quella gag dell'innamoramento.
1: È logora.
0: Ci dispensa qualche saggezza, qualche. Poi passiamo invece al picco della mirandola dei conduttori, che è Eusebio, che senz'altro è il maggior, il personaggio più edotto, il personaggio senz'altro del panorama dei conduttori, senz'altro più istruito, però è maleducato, tratta malissimo i suoi colleghi e non riesce a gestire i dibattiti. Ma quando ci dice, quando vuol fare una chiosa, ha un eloquio che non si capisce, si inceppa, alla fine discorso non capiamo mai dove vuole arrivare.
1: Sì.
0: Poi parliamo del grande,
1: ce ne sono tanti. Rete 4 c'è Porro.
0: Porro e quell'altro.
1: C'è Brindisi, Giuseppe Brindisi
0: e lo stesso Milo, che il 90% delle loro parlano solo di Galasso e vogliono indirizzarci.
1: Sì.
0: Poi parliamo invece del grande giornalista, che senz'altro è bravissimo, che è
1: Capranica.
0: No, Lord Capranico,
1: per carità.
0: No, ma parlo di Rete 4, mi sfugge il nome. Quello che è il pomeriggio che ci fa il pomeriggio.
1: Non lo vedo il pomeriggio su Rete 4.
0: Ma è quello che fa i processi, cos'è il venerdì?
1: Ma Nuzzi.
0: Ah, Nuzzi, oh, porca miseria. Nuzzi, che è senz'altro come giornalista, è stato quello che ha intercettato Fassino sul fatto della. Abbiamo una banca, ha fatto la grande inchiesta sul Vaticano, è stato bravissimo. Quando è stato premiato come conduttore è diventato il pubblico ministero, inquisitore, no? Tartassa gli intervistati, sembra il 2 di novembre, non sorride mai. No? Lasciamo perdere la 7, poi che sono, vabbè, io non.
1: Ne parliamo un'altra volta della 7.
0: Volevo invece spezzare una lancia per il tuo concittadino, che secondo me è il migliore che c'è, perché è istrionico, è senz'altro, ha una spalla che per me

0: c'è da innamorarsi, che è
1: la Letizetto.
0: È bravissimo, non, pur essendosi dichiarato politicamente, non fa capire, anzi è molto, e direi che è il personaggio che, con cui condivido soprattutto la fede calcistica. Per il resto lo conosco personalmente.
1: Sì. Bene. Appena detto Sandoriano è andata via. Vabbè, insomma, è un ragazzo che per meno, no, io per 6 milioni di euro l'anno sarei simpaticissimo da 30 anni circa. Allora, sarei la persona penso più simpatica del mondo. Allora, dunque, posso dire brevemente, Del Debbio ha una profonda cultura cattolica. Lui ha studiato in seminario, si è laureato, credo, in filosofia, studiando in seminario, studiando con i preti, con i sacerdoti. Pensate che è stato lui l'ispiratore dei primi passi di Forza Italia. Quando, cioè, devo spiegarvi queste cose, non è che io sono di, mi chiedete, e per collocare il personaggio, poi arrivo. Quando Berlusconi, si può dire, no? Berlusconi pensò di scendere in campo contro i comunisti, di avviare quindi un piano, si rivolse tra poche persone a Del Debbio che gli disegnasse una strada da percorrere, e credo che l'inno Forza Italia forse sia addirittura firmato da Del Debbio. Del Debbio ha questo imprimato. Ultimamente devo dirvi che l'ho visto un po' affaticato, parlo da persona che fa il suo mestiere, cioè se io fossi un calciatore andrei in un, mi chiamerebbero probabilmente, spero, mi auguro, in un programma, forse no, perché io dico la verità, sai Rocchiccioli, io ci metto la faccia, sono scomodo, no? Io sono contro il sistema, ci metto la faccia, non mi chiamerebbero, sono una vittima, probabilmente mi chiamerebbero e parlerei dei colleghi calciatori, quindi mi permetto di parlare in questo senso, tecnicamente. Ultimamente è un po' stanco, credo che accusi, forse ieri era influenzato, sentivo la voce un po' roca, però è abbastanza appesantito, lo trovo appesantito un po' nel suo eloquio. Quando poi lui si deve a dei momenti in cui si attacca alla sua toscanità e quindi insomma ne esce da certi momenti in cui magari il discorso langue. Devo dire però che dà la parola a tutti, ma ci mancherebbe altro, forse più a sinistra che a destra, devo dire, non, tranquillamente, seriamente. Ecco, per esempio, quando Formigli attacca sulla 7 al giovedì sera, ha davanti qualcuno, poi vanno in pochi della destra da lui, li azzanna, no? Proprio letteralmente li azzanna, ricordate, non so, Lucia Annunziata, la divina Lucia, la bellissima Lucia Annunziata sulla E3, quando aveva un concorrente della destra, sbranava. Devo dire che Del Debbio, non, ma neanche Porro, neanche Brindisi, che è simpatico, insomma, mi sembra che sbranino quelli di sinistra, mi sembra, poi per carità lo dite, questo sembra a me. Perché Milo Infante è arrivato a Rete 4? È arrivato a Rete 4 per bilanciare il caso di Garlasco, perché nettamente, chiaramente, tant'è vero che i difensori del povero Stasi non vanno più al venerdì sera, stasera non andranno più, non vanno più, De Rensis non va più da Nuzzi, e quindi per bilanciare la trasmissione che con Nuzzi, lui no, però con la corte dei miracoli che c'è intorno a Nuzzi, tiene per l'innocenza di Sempio, per bilanciare il clan di Milo Infante con De Rensis in testa, tiene ovviamente per Stasi e contro Sempio, e quindi per bilanciare un po' le due parrocchie. Chiuso. Boom. Sapete che la Bianchina è la cognata di Telese, tra l'altro, fa tutto in famiglia. Ovviamente per, come si dice, differenziare le... Sai quando hai dei soldi, no? Io non lo so. Sì, per differenziare gli investimenti, una è su Rete 4, l'altra è sulla 7, perché non si sa mai, hai capito? A seconda del potere, di come gira, magari Meloni domani arriva, uno si piazza da una parte e uno dall'altra. Bom. Allora, 10:13, la foto delle poste Ulianovici l'abbiamo vista, speriamo che le poste siano aperte. Vado in regia? Sì, andiamo in regia, vi aspetto al telefono. Potremmo far vedere anche i faccioni, no, dei miei bravi, brillanti colleghi. Beh, Brindisi è un bell'uomo, è simpatico. Anche Porro, voglio dire, non è che sbranino quando hanno uno di sinistra, anche la zannano come fa Formigli, come fa... No, mi sembra, poi per carità, beati loro, sono tutti ricchi, stanno benissimo, parlano di noi poveri, no? Anche ieri, noi poveri, solo che dimenticano una cosa. Poi vi è strano che ieri l'abbiano dimenticato,

0: sono tutti molto intelligenti, hanno delle relazioni pazzesche, ma porca miseria, questa storia dei bambini, dei 5 bambini stranieri, proprio ha interessato tutta l'Italia, tanto che non siamo venuti a capo di un'altra cosa. Pronto?
1: Buongiorno Enrico, sono Francesca, che bello sentirti.
0: Grazie Francesca, che bello sentire te, e questo, perdonatemi, tu hai questo bellissimo nome, no?
1: Grazie.
0: A me molto caro, per ragioni personali molto caro.
1: Oggi sono allegra, ieri ero arrabbiata. Vorrei condividere con te un'esperienza e anche con i telespettatori.
0: Sì.
1: Allora, non farò il nome della catena dove sono andata a fare la spesa, non lo faccio. Però devo raccontarvi. Allora, il 4 di settembre mi sono recata a fare la spesa, convinta di fare una spesa molto intelligente. Invece è stato intelligente per loro.
0: Cioè?
1: Ecco, allora, alle 5 di pomeriggio vado a Pegli. Calcola che io parto dalla Foce, vado a risparmiare a Pegli per fare questa spesa intelligente.
0: Sì.
1: Allora, convinco mio marito, era un venerdì pomeriggio, anche perché offrivano una padella. Allora dico, guarda, intanto che facciamo la spesa, che bello, offrono una padella, andiamo, risparmiamo, eccetera. Insomma, cos'è successo? Che loro hanno un parcheggio dove prendono il numero della targa. E ieri mi è ricapitata una bella multa di 30 euro. Hai capito? Perché ho sforato di mezz'ora sull'orario di uscita previsto. Ora, capisci bene che un venerdì pomeriggio le famiglie vanno a fare la spesa. Allora, entri dentro, c'è cioè coda alla gastronomia, non è che entri dentro e ti servono subito a raggio. Poi comunque ho fatto la spesa anche per i miei genitori anziani.
0: Sì,
1: nel mentre, sapendo che andavo là, alcune amiche, Franci, allora mi prendi questo, mi prendi quello. Insomma.
0: Comunque tu, Francesca, sei rimasta all'interno del supermercato.
1: Io sono rimasta,
0: cioè, non è che hai approfittato, io ci metto la macchina dentro, poi intanto vado a girare per Pegli.
1: Figurati, anche perché nella zona in cui è, non è che sei in riva al mare a Pegli, capisci?
0: Sì,
1: anche un po' nell'interno, sei sotto un cavalcavia, non è che lasci la macchina e vai a farti un giretto. Ecco. Per cui è evidente che io sono entrata lì e ho fatto una bella, tra l'altro ho fatto una super mega
0: sei comprato per tutti. Certo.
1: Quindi voglio dire, ma è l'assurdo che ieri mi arriva la multa perché ho sforato di mezz'ora. Ma tu calcola che alle casse non c'ero solo io, c'era gente con carrelli pieni, capisci? Famiglie. Quindi c'erano due casse aperte, per cui io in quella mezz'ora non solo ho aspettato la gastronomia, ho aspettato la coda al mio turno per pagare, e poi devi anche lasciarmi quei 10 minuti per caricare le cose in macchina.
0: Non è che
1: ho comprato il pane e un etto di prosciutto, capisci com'è? Ecco, cosa ho fatto? Ho detto, beh, guardo un attimo le varie recensioni che ci sono in quel preciso punto vendita. Non ti dico, ce n'è una massiccia, chi 36 euro, chi 40, chi ha fatto ricorso e non ha ricevuto neanche un'email, niente, poi si è ritrovato una seconda lettera con 18 euro in più da pagare. Per cui cosa faccio? Pago e pazienza, però non mi vedono più.
0: O scrivi a loro, se serve scrivere proprio a loro, cioè tu scrivi su Facebook, immagino, scrivi, oppure scrivi a loro. Tu sei rimasto all'interno, cioè non hai approfittato del parcheggio, dici sono a Pegli, prendo la nave bus, vado a caricamento già che sono qua, poi torno a casa, mi faccio un giro, tanto la macchina è già posteggiata. Cioè è brutto una sanzione in questo senso è bruttarella. Certo che loro ti diranno che lo fanno per disincentivare chi mette la macchina lì e poi se ne va chissà dove, però non dovrebbe pagarlo il consumatore, il cliente ha sempre ragione. Se la Francesca è rimasta all'interno e ha fatto una spesona, dai, oltretutto dallo scontrino non ha speso 12 euro e ne avrà lasciate 180, per 180 euro dammi 3 ore di tempo, non 2. Non lo so, è banale, non ci vuole l'algoritmo, non ci vuole l'intelligenza artificiale. Puoi andare a scontrino, sì, hai comprato un panino, una sottiletta e il prosciutto cotto, la spalla, costa un po' meno, nel toast ci sta, Vabbè, dici, però sei stato 3 ore.

0: qualcosa non torna, ma se mi hai speso 200 euro, hai comprato due carrelli di roba, ci sta, che non lo so, non, ripeto, non ci vuole, sì, l'ho già detto, l'intelligenza, l'algoritmo, però oggi eri sei allegra, Francesca.
1: E poi ieri ho provato a telefonare, scritto telefonare al numero dei clienti, mi ha risposto una signora in Romania, tra l'altro, poverina. Stavo quasi per buttare giù, ma non perché era lei, però sapevo già che andava a finire niente. Ho detto, scusi, mi dà il numero di un responsabile della zona della Liguria, al quale voglio stringere la mano e dire complimenti, andate avanti così perché avrete un sacco di successo. Perché tra l'altro nelle recensioni, ti dicevo, c'è pieno di gente arrabbiatissima, che tra l'altro ha detto pazienza, però io non ci metterò più piede, compresa la sottoscritta.
0: Certo.
1: Però capisci che è una cosa antipatica, ecco, veramente una cosa antipatica. La prima volta che mi capita e sarà anche l'ultima.
0: Certo.
1: Io le pago le 30 euro, la padella me la sono comprata.
0: La padella, volevo chiederti questa padella.
1: Sì, ci ho già fatto l'omelette.
0: Ci fai la frittata. L'omelette.
1: Devo dire che è una padella che non attacca e quindi ne è valsa la pena, però...
0: Beh, ci mancherebbe altro.
1: Ti immagini?
0: Senti, ma bisogna dare la prima volta, bisogna dare un velo d'olio sull'antiaderente?
1: Sì, io l'ho data.
0: Sempre.
1: Comunque grazie Enrico per il tempo che mi hai dedicato.
0: Sì.
1: Io ti seguo appena posso, sei simpatico e mi tieni compagnia.
0: Vabbè, grazie. Ti ringrazio.
1: Grazie.
0: Beh, non sei...
1: Ciao Enrico.
0: Grazie. Dico, ci sono fortunatamente dico altre persone che non la pensano come te, ci augurano, parto col vittimismo alla Ranucci, ci augurano di perdere il lavoro, di smettere di fare teatro, di smettere di essere, insomma, vabbè, non, fortunatamente non tutti la pensano come te. Dicevo, e dobbiamo andare in regia adesso, no? Sentiamo la telefonata, no? Andiamo in regia, dai. Allora, la persona al telefono che rimanesse è un congiuntivo esortativo, cioè ti esorto a rimanere, no? Andiamo in regia, dai, poi torniamo, dai.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsì.

Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Regione Liguria in visita a Chiavari per fare il punto su alcuni dei principali interventi realizzati in corso in città. Tra le tappe, il Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne, la nuova scuola dell'infanzia Mazzini Est, Villa Rocca, la piscina Marco di Capua. La visita si è conclusa al cantiere per la mitigazione del rischio idraulico del fosso di Caperana per proseguire gli investimenti

migliorando servizi, sicurezza e qualità della vita. La Liguria è la terza regione italiana per miglioramento dei livelli essenziali di assistenza nel 2024 rispetto all'anno precedente. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, il punteggio regionale passa da 219 a 250, con una crescita di 31 punti. Un risultato che riguarda prevenzione e assistenza territoriale ospedaliera che porta la Liguria alla soglia di adempienza prevista dal nuovo sistema di garanzia. Rafforzare i rapporti tra Liguria e Georgia e favorire nuove occasioni di collaborazione nei settori della portualità e della logistica, del commercio internazionale, dell'innovazione e della tecnologia. Sono questi i principali obiettivi della missione della Regione Liguria in Georgia, USA, con una delegazione impegnata in una serie di incontri con istituzioni, imprese, operatori economici, università e realtà della ricerca e dell'innovazione. Da 30 settembre a 4 ottobre Celle Ligure ospita la 14ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente, 5 giorni di proiezione a ingresso libero, incontri con autori e produttori e una retrospettiva dedicata a Robert Redford. Spazio anche a Liguria Film Market con incontri professionali e opportunità di collaborazione tra il sistema audiovisivo ligure, il Nord-Ovest, la Francia e la Svizzera. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, c'è la telefonata, forse abbiamo capito qual è il era la padella saltapasta. Ma c'è anche un fatto, siamo andati a vedere, no? Lo scontrino dice, c'è la telefonata, no? Credo, prego la persona di aspettare. Ti dice, ti regala la padella se fai almeno uno scontrino di 35 euro. La signora, la Francesca, ha fatto la spesa per lei, per la mamma, per le amiche, ne avrà spese 200 di euro, no? Ma allora, la cosa qual è? Tu vai col marito, no, fai più scontrini da 35 euro e ogni scontrino ti porti via una padella. Cioè, se tu avessi suddiviso, magari l'hai fatto Francesca, se tu avessi suddiviso la spesa in due, la padella, una padella prendevi tu e l'altra padella se la prendeva il marito. Portavi i figli, o facevate uno scontrino questa volta da 50, 50, 50, 50, portavate via quattro padelle, alla faccia dell'euro, no? Alla faccia dell'euro e anche della lira. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cicerone, sono Rosa.
0: Sì, Rosa, allora, Rosa, vediamo un po'.
1: La voce, un po' raffreddata.
0: Sì.
1: Volevo consigliare alla signora che sullo scontrino c'è l'ora, perciò forse potrebbe contestare qualcosa, perché quando ha pagato c'è l'ora scritta, non lo so, un suggerimento, ma poi cos'è, sono vigili normali?
0: No, l'interno è una ordinanza all'interno della catena di distribuzione. Però probabilmente ti dicono: guarda, ti diamo due ore quando tu entri, cercate di guarda, due ore, stop. A prescindere. E lei è andata oltre.
1: Sì, è una vigilanza privata allora.
0: Sì.
1: Però provare a vedere se c'è. Con l'orario se si riesce a ottenere qualcosa.
0: Sì, ma perché addirittura scontrini... in buona fede, vede Rosa, noi siamo andati a vedere, forse abbiamo anche capito qual è questo appegli, perché se vai a cercare chi ti regala la padella salta pasta, La signora poi l'ha adoperata per fare l'omelette, però con quella padella salti la pasta. Ti diceva dopo 35 euro ti regala la padella. La signora probabilmente, come tutte le persone, ha fatto uno scontrino unico, ma ne avesse già fatti due, metà lei, metà il marito, già si prendeva due padelle. Cioè, qui fatelo anche voi, non è... Io sembro scemo, ma su queste cose... però è scaduta, l'offerta è scaduta, quindi non roviniamo l'euro e neanche lo spin. Prego Rosa, forza, dai, mettiamo un po' di carne al fuoco.
1: No, dico questo, poi dico un'altra cosa un po' più...
0: Sì.
1: Io faccio la spesa in un altro supermercato e sì. Che ogni 15 euro ti danno i 5 euro di buono.
0: Sì.
1: Io mi dimentico e se spendo 30 ti viene fuori uno scontrino solo, non te ne vengono fuori due.
0: Sì.
1: E anche questa secondo me è una furbata.
0: Sì, perché se bisogna stare attenti, 30, sì. Esatto, bisogna stare attenti a 15,
1: ti
0: fermi.
1: Io mi dimentico di dividerla, dimentico e rimango.
0: Certo,
1: poi volevo dire l'ultima cosa riguardo alla manifestazione, cioè come al solito che si infilano i denari. Era una manifestazione pacifica, apolitica dei cittadini e poi all'ultimo si infilano come al solito.

0: Le solite persone che rovinano sempre qualsiasi cosa.
1: Non si capisce perché, Rosa, grazie, aggiunga qualcosa. Oggi lei è stata insolitamente breve. Scontro tra polizia e antagonisti, perché c'è l'antagonista, perché devi essere antagonista, al termine della manifestazione organizzata da commercianti e residenti nel centro storico di Genova. Così è il titolo, Rosa, del nostro articolo, l'articolo della cara Annissa De Filippi. Centinaia di persone nei vicoli per chiedere più sicurezza e maggiore attenzione, si è conclusa però con momenti di forte tensione la passeggiata organizzata dagli angeli del centro storico, eccetera eccetera. Scontri da polizia anarchici giovedì sera al termine della manifestazione ieri sera. Intorno alle 21.30 una quarantina di militanti dell'area anarchica si è mossa dal centro storico e ha raggiunto via Bersaglieri d'Italia, dove ad attenderli c'erano gli agenti. La tensione è salita, i contatti, vabbè. Vabbè, boh, perché? Non lo so. Grazie, grazie. Rosa, ci sei? Ti saluto. Ok. Boh, sì, allora si dice che questi ragazzi erano radunati per ricordare il povero ragazzo morto la sera per Carrieri, che si è schiantato, era un anarchico, bene, dichiarato, insomma, ci mancherebbe altro, chi non è anarchico, no? Chi non ha vissuto nella vita e vorrebbe continuare a vivere un momento di anarchia. Questo poverino si è schiantato in un incidente solitario, sapete dove, nel tunnel Via di Francia, e per ricordarlo si sono radunati. Ora ricordate questo povero ragazzo, lasciamoci in pace con quelli che manifestano per la sicurezza del centro storico, nel senso, non vedo la polizia, sì che è fascista, ho capito, sì, va bene, rappresenta il potere, Piantedosi, come si chiama quello Crosetto, sì, ho capito, Mussolini, ma lasciateli in pace, ricordate sto poverino meschino e lasciate in pace, lasciamoci in pace a vicenda, non lo so, ma c'è bisogno di arrivare all'insulto al poliziotto, ma una manifestazione per la pace e la sicurezza del centro storico, ma deve essere scortata dalla polizia, eppure devi scortarla, perché? Non lo so perché, non lo so, spiegatelo voi. Arrivano gli anarchici che ricordano il poverino e devi, non lo so, certo le colpe lo sappiamo, la colpa è del governo che non assicura la sicurezza, ho capito, però, pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno, sono Salvatore da San Biagio.
1: Hai capito Biagio che scherzo San Biagio, Te l'ho raccontato ieri.
2: Sì, ma lo sapevo, sai perché? Perché poi il 3 di febbraio fanno anche le frittelle alla chiesa di San Biagio al paese. Quindi c'è festa, qualsiasi giorno sia al circolo fanno queste frittelle di San Biagio.
1: Ho capito, non portarmele le frittelle, non portatemele le frittelle di San Biagio. Che sono per la gola, San Biagio, protettore della gola, non portatemele, mi raccomando, tenetevele lì, strette, dai. Vabbè. Dai.
2: Ti volevo dire, a proposito di questa manifestazione, però c'è sempre questa cosa di impunità verso queste persone qui. Ora ognuno poi fa le sue ipotesi, è gente un po' così brava, però comunque, ma si mischia insieme a persone veramente per bene e succede per quel che succede. Come è successo ieri o l'altro ieri a Modena, i 50 ragazzini assaltano un supermercato senza nessun motivo, ma solo per farsi vedere, fotografare, registrare. Siamo arrivati proprio bassi. Io non penso che tu, quando avevi 15 anni, 12 anni, no, pensavi di andare ad asfaltare, no, come te, come tanti altri, come me, no. Io non ci pensavo neanche, magari ero un cretino. Vabbè, comunque, invece adesso, se non fai queste cose qua, non sei nessuno.
1: Okay. Grazie. Allora io sognavo, grazie, ma non nell'età, forse non nell'età del grandicella, un po' più piccolo, sognavo di rimanere chiuso in un supermercato, no? E di poter mangiare le caramelle, i gelati, tutto quello che c'era. Forse l'avete fatto anche voi sto sogno, no? Poi passano 60 anni e scopri che due bambine a Catania... A Catania sono scappate da casa per chiudersi in un mercatino, per passare la notte nel mercatino.

gli dice: ma io ho sognato una cosa, loro l'hanno fatta. Vi dirò che, come dice, come ha ricordato Salvatore da San Biagio, protettore della gola, io 50 anni fa non avremmo mai letto su un giornale 50 ragazzini a Modena, a Savona, a Genova, dove volete voi, assaltano un grande magazzino e scappano ridendo, facendosi, non avremmo mai

0: cosa è successo in questi 50 anni? 30 anni fa avremmo potuto leggerla? No. No, penso di no. 20 anni fa avremmo potuto leggere 50 ragazzini di Modena, di Mantova, di Varese, di Savona, Saltano? No, 10 anni fa, oggi ci arriviamo. Chissà cosa leggeremo fra 10 anni, no? Pubblicità, a tra poco.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
5: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.

0: Allora, dunque WhatsApp, guarda qua, guarda, guarda, guarda, una miniera, miniera, miniera, miniera. Allora, dunque, ah ecco sì, ah bene, bene, bene, brava, Francesca sì, ci ha pensato, padelle ne hanno prese due, padelle ne hanno prese due, eh. Adesso la gente che si è commossa dice, ma allora cosa vuole Francesca, no? Perché poi sono così, la gente che si è commossa dice, ma poverina, adesso dice, ah beh, ma allora, vabbè, ma perché, ma perché? La prossima volta tre padelle, la prossima volta tre scontrini da 70 invece che uno da 210. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Signor, buongiorno.
1: Niente, è un po' che non telefono, ma io vi vedo sempre, vi sento.
0: Bene.
1: No, volevo dire che io chiamo dalla Riviera.
0: Sì.
1: E una volta è successo anche a me di trovarmi, di ricevere una multa per avere lasciato la macchina più del solito al supermercato.
0: Mm-hmm.
1: Però e tra l'altro non due ore, ma un'ora è qua.
0: Mm.
1: Ma cosa succede? Che quando specialmente ci sono dei punti, delle feste, eccetera, arriva tanta gente, quindi nel supermercato invece di 10 ci sono 50 persone.
0: Certo.
1: E allora io l'ho detto che ero dentro, l'ho detto lì a un commesso del supermercato e loro si sono interessati e mi hanno fatto cancellare la multa perché era vero che io ero dentro, che c'era tanta gente e non potevo solo impiegare un'ora, ma ce n'avevo messo un quarto, un'ora e venti.
0: Sono
1: stati molto gentili.
0: Capisco. Senta, mi dice Riviera, ma mi dica anche o la provincia, tanto non è che la rintracciata.
1: Sesto Levante.
0: Ah, Sesto Levante, Sesto Levante. Bene, bene.
1: Mi saluti.
0: Chi? Dica, chi le saluto? Signora, mi rimango col batticuore. Chi devo salutare? Chi c'è? Beh, Biancalanima. Lei si muove, si agita, no? Elisabetta si agita nel Tiguglio. Sesto Levante è la Spezia, la Emanuela Cavallo. Questo è Sesto Levante, lei abita da quelle parti. Beh, è chiaro, allora i Sesto Levante, le riviere, perché fanno questo? Fanno questo perché a loro interessa che ci sia un giro di automobili, non che io metto la macchina lì, poi vado a lavorare, metto la macchina lì perché non è semplice trovare posto, si trova sempre, poi me ne vado a lavorare. E quindi a loro interessa un ricambio, però non so quanto poi sia utile per loro di gente che perde la spesa e addirittura ci vogliono un'impresa privata, che la telecamera, il rilevamento delle multe, elevare le multe, farle pagare, non so quanto sia redditizio per loro, però ultimamente insomma si fa così, si fa così. Vediamo una inquadratura a volo d'uccello, raso.

0: raso proprio su Sestri Levante, valori immobiliari mostruosi, quelli che abbiamo visto in quella inquadratura, valori immobiliari mostruosi. 10:39, vado in regia, torniamo in regia, vediamo un po' di Sestri Levante, ci viene voglia di essere lì. Signora, lei sta lì? Ma mi richiami, mi sono mancati questi auguri per chi? Mi saluti chi? Questa ancora Sestri Levante, bene. Volete che vi legga un po' di WhatsApp? Sì, dai, quando lo faceva Franco, quando c'era lui. Allora, Francesca l'abbiamo sistemata solo per conoscenza. Ci sono 5 alberi in Viale Canepa, già morti, belli secchi. Possibile metterne nuovi, Paolo? Beh, sì, bisogna metterli. Allora, buongiorno, ma sullo scontrino non è indicata l'ora del pagamento? Sì, sì, è indicato tutto. Poi, questi personaggi si montano l'uno l'altro emulandosi, se non ci fossero tutte forme di informazione probabilmente non si sentirebbero tutti questi atti demenziali. Parliamo dei ragazzini di Modena in questo caso, Modena amministrata dal centrosinistra, lo dico, il sindaco ha preso chiaramente le distanze da questi 50 deficienti, certo, ma anche noi ci ricaricavamo, siamo stati tutti bambini, neonati, bambini, poi ragazzini, ci si ricaricava vicenda, no? Però queste cose erano inconcepibili, cioè non ci pensavi che potevi farlo, oggi ci pensi, dici, ma posso farlo, sono anche impunito, i genitori non mi tirano le orecchie, chissà dove sono, lui sarà con l'amante, lei sarà con l'amante, non è che solo gli uomini sono cattivi, anche perché finisco, e quindi saranno sul cellulare, chi se ne frega di noi giovani, però certe cose erano proprio inconcepibili, non le pensavi ai nostri tempi, scusatemi ma uno starnuto che sta girando nell'aria. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Sì, niente, volevo parlare col signor Cirone.
0: Sì, sono io, buongiorno.
1: Ah, salve. Ecco, io volevo solo farle notare due cosine. Sì. Primo, vorrei portare la nostra sindaca, la Salis, sì, in giro in moto, perché guardi, non c'è un tombino ben messo, c'è buchi da tutte le parti. E poi abbiamo uno scandalo in fondo alla sopraelevata, un ingresso in autostrada e un'uscita della sopraelevata che saranno già 2 anni che è così con tutti quei birilli, sì, e secondo me aspettano che la Madonna riapparga sul monte, sulla guardia. Perché io non so di chi è la competenza, però mi sembra un po' una cosa assurda, assurda veramente. L'avevano appena finita, l'hanno chiusa subito quell'uscita.
0: Ok,
1: e basta.
0: Allora, grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Arrivederci, grazie, dottor Cirone.
0: Allora, quella famosa uscita sopra Via di Francia sembra quasi in contropendenza. Addirittura, se ci avete fatto caso, io ho avuto non la fortuna di frequentarla quell'uscita, perché mi metteva comodo dalla foce, a un certo punto il mio baricentro era lì per ragioni personali, non era l'amante la foce, e quindi prendevo quella sorta di parabolica che mi portava poi in lungomare Canepa, è durata poco ma era comoda per me, quindi l'hanno chiusa, e il problema è quello. Era quasi una curva incontro, non era la vera parabolica di Monza, ha bisogno di ulteriori collaudi. La cosa pericolosa per gli automobilisti è che, essendo dei raccordi come le autopiste, quelli che si incastrano, a un certo punto il primo raccordo era raccordato, perdonatemi, all'altro, con un lastrone di ferro, d'acciaio, molto esteso, e io non vado in moto, ma immagino che uno scooter, una moto, su una superficie così liscia, in curva, possa percepire del pericolo, no? Perché sei proprio sul liscio, però chiuso e chiusa. Dicevamo ieri del povero ragazzo morto nel sottopasso, peraltro lui stava a Varazze, la famiglia di Albissola, li conoscevo, il papà lo conoscevo, veniva a scuola con me, meschino, il papà è un artista, no? E vi dicevo, avevo iniziato un discorso, mi rendo conto adesso che non vi avevo detto. Dall'altra parte, parlavo di supermarket, lato Esselunga, ma l'Esselunga non c'entra, non c'entra l'Esselunga. Adesso c'è quella che dice che siamo ultimo canile, quella che scrive, sapete quell'insegnante, no? Che scrive che siamo l'ultimo canale, perché secondo lei siamo di... Adesso c'è il solito che tira fuori gli spot dell'Esselunga, non c'entra l'Esselunga. Lato Esselunga,

0: Indo verso di Negro è è un Camel Trophy, il fondo stradale, peraltro c'è anche un semaforo, non serve granché, però c'è, benissimo, ma è pesantemente devastata la strada, ed è una strada nuova e pesantemente devastata. Voi che andate in moto lo sapete meglio di me. Abbiamo già mandato gli spot, Rocky? Sentiamo la telefonata. E certo, sì, lo sa la sindaca, non è che deve andare lei meschina sullo scooter, lo sa, c'è una manutenzione del territorio, ci sono infrastrutture, queste cose sono note, con i chiari di luna che ci sono, voi mi dite, poteva anche farli asfaltare Bucci, certo, evidente, Bucci poteva farli asfaltare a Campart, sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Roberto.
0: Oh, finalmente Roberto, allora.
1: Finalmente. Allora, mi dirai che sono monotono nelle mie osservazioni, però non posso farne a meno perché sono andato adesso in farmacia per prenotare un eco Doppler agli arti inferiori, non c'è posto, assolutamente. Allora, se mi permetti, quando dico che si sprecano i soldi per le armi, ho un po' di ragione, no? Sì. I soldi si devono impiegare.
0: Ma certo, ma questo...
1: E invece li spendiamo in armi, e questa è la vergogna dei politici, sia italiani che europei, che non vogliono la pace ma vogliono a tutti i costi la guerra. Scusami, ma questa mi sono dovuto sfogare e mi sono sfogato con voi che mi permettete di parlare, grazie.
0: Prego, prego, però... ma questo te lo direbbe anche Putin, te lo direbbe. Dici, ma perché sapete che Putin ha vinto, no? Mi sembra da... Dovrebbe aver vinto, è stato proprio un testa a testa, proprio sul filo di lana ha vinto Putin le elezioni, hanno votato in un giorno. Vi ricordo che in Liguria, ma anche nelle altre regioni italiane, quando devi rinnovare il Consiglio regionale devi votare, voti due giorni. La Russia, che è abbastanza grande, credo sia lo stato più esteso del mondo, è bastato un giorno. In Sassonia, che è una regione, in Germania, la Sassonia è un land, sono 16 credo i land della Sassonia, si vota in mezza giornata. In Liguria, così come in altre regioni italiane, non so perché, si chiudono le scuole, ci sono le liste, i rappresentanti di lista, eccetera, eccetera, eccetera, e ci vogliono almeno due giorni, va bene. Ma anche Putin ti direbbe che i soldi sarebbe bello spenderli nella sanità. Il problema è che se noi non li spendessimo nelle armi, li spenderemmo nella sanità. Questo è, tutti lo direbbero. Certo, poi ti arriva il drone russo, dici porca miseria, io non è che compro le armi o fabbrico le armi per fare la guerra, magari le prendo per difendermi, perché un domani mani avanti scappa il drone russo sul nostro cielo e magari ti, hai capito, e ti dà un po' fastidio. Rappresaglia, reagiremo, qualsiasi cosa accada la persona coinvolta dice reagirò, non è che dice mai porgo l'altra guancia, questo è in noi. Poi perché non possiamo spenderli? Fai vedere il cartello uno e l'unico. Perché non? Perché noi italiani abbiamo questo record, e adesso lo vediamo col cartello, è la prima pagina di un qualsiasi giornale, non è neanche un grande titolo, è due colonne, eccolo qua, fisco tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. Capite che non va bene, però mi sembra che ieri... Allora, questa notizia è venuta fuori ieri, no? Io sono di quelli che noi tutti qua paghiamo. È venuta fuori ieri e sul giornale oggi. Ma secondo voi ieri sera ha interessato questo nessuno? Cioè non ne ha parlato nessuno? Probabilmente il termometro a tutta l'Italia interessa se i bambini stranieri sono 5, è vero, vi interessa, no? Da morire, e se sono 6 li discriminiamo, se sono 4 non possiamo, e se sono 3 uno è a Pra, l'altro è andare dal bar, siamo tutti interessatissimi a questo, no? Il burka, il disegno di legge prevede che non ci sia, apriti o cielo, ma se avessero fatto la domanda al contrario e dire scusatemi, ma volete voi il burka nelle scuole? L'Italia avrebbe detto no. La domanda posta in quel modo dice ma no, perché sì, la maggioranza, la minoranza attacca, l'opposizione attacca, c'hai l'attacca, conta attacca, attacca, attacca. Ma secondo voi interessava, a voi interessa se i bambini stranieri sono 3, 4, 5, 6, oppure vi interessa sapere che 25 milioni non pagano niente e che voi pagate per quello che non paga? e voi pagate, noi paghiamo quello che non

0: paga. Quello non interessa, evidentemente interessa sapere quanti sono i bambini stranieri, quanti devono essere. Vi sembra normale? Ma no, è un barbatrucco per non farci pensare a quello. Ma qualcuno vi ha detto dell'equità fiscale? Ve l'ha detto qualcuno? Nei programmi di qualcuno? E nei programmi di Conte, Schlein, Meloni? E nei programmi loro? Farò pagare le tasse a tutti gli italiani? Quant'è che ce lo diciamo? E nei programmi di qualcuno l'avete sentito? Nei programmi di qualcuno no? Arrivano le ex giornaliste di Rai 1, avete visto come accanita Tiziana Ferrario? Mamma mia! E Mariolina Sattanino? Ma alle sfilate di moda di Parigi, delle quali non ci poteva fregare una cippa, ma non ero io inviato speciale sul TG1 a Parigi, sulle passerelle dei vari couturier italiani e francesi a mandare notizie inutili al TG1, non ero io. Erano quelle belle signore che adesso in pensione si pavoneggiano nelle grandi TV private e a sparare da una parte e dall'altra, dai. E mezza Italia non paga le tasse. Andiamo avanti così, Roberto? A tra poco.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie!
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Ma quindi se leggo, vabbè, posso leggere.
1: Sì, basta che non stai proprio, ti copriamo, così si può aprire, però basta che non stai appiccicando.
2: Allora, Eco Doppler suggerite 10:53, sì, ordine di Malta, però Roberto è alla Spezia. Però Roberto non ci ha detto, dice no, non ci ha dato un termine. La sua è una riflessione su quello che si spende per la sanità e quello che si spende per la difesa, chiamiamola ancora difesa. Allora vi leggo qualche WhatsApp, poi non, naturalmente state con noi perché c'è il TG55, lo sentiremo in diretta. Allora abbiamo una riflessione: sono partita per Napoli con un po' di pregiudizi, sono tornata felicemente sorpresa da questa città, gente accogliente, beh, profumo di bucato, pensa, del centro storico e tanta positività. Grazie Valeria. Beh, diciamo che lo dimostra la canzone, no? Con D'Angelo e Alfa. Che, giusto? Ma tu c'eri allo stadio quando l'hanno cantata? Ah, non c'eri, non c'eri. Napoli dice due città col porto perché non ritorno, insomma lo dimostra questo, siamo due città di mare pazzesche. Allora, ancora Henry Doppler, sì, i suoi raccordi sulla rampa che portano gomma e canepa, sarebbe sufficiente mettere prodotti, sì, che creino attrito, va bene, per evitare agli scooter di scivolare, il problema è risolto. Anni fa avevano piantato una decina di piccoli pini marittimi in una rotonda sotto la Guido Rossa. Sì, mi sembrava un'esagerazione, se non sbaglio sono spariti. Che fine hanno fatto? Edo, ne parliamo più tardi, fra 5 minuti, perché sono le 10:55, c'è il TG55, non perdete in diretta Elisa Ricci, in diretta, e poi torniamo insieme, non perdete le ultime notizie, le ultime news dalla nostra.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla nostra redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. E partiamo subito: centinaia di persone nei vicoli per chiedere più sicurezza e maggiore attenzione al centro storico di Genova. Si è conclusa però con momenti di forte tensione la passeggiata organizzata dagli Angeli del Centro Storico, l'associazione che riunisce commercianti e residenti della città vecchia. Infatti, al termine della manifestazione sono stati registrati scontri tra polizia e anarchici. Intorno alle 21:30 una quarantina di militanti dell'area anarchica si è mossa nel centro storico e ha poi raggiunto via Bersaglieri d'Italia, dove ad attenderli c'erano gli agenti del reparto mobile in tenuta antisommossa. Qui la tensione è rapidamente salita fino al contatto tra manifestanti e forze dell'ordine. E poi passiamo all'altra notizia: si svolgerà il prossimo 5 ottobre un tavolo a Roma sulla vertenza Ericsson, che a Genova vede il rischio licenziamento di un intero reparto. Il presidente della regione Bucci a Ericsson dice: se chiude un settore ne apre un altro. Andiamo a vedere il servizio di Andrea Popolano.
1: 131 lavoratori di Ericsson a Genova a rischio licenziamento. La decisione presa dalla multinazionale svedese è chiara dopo il vertice in prefettura tra sindacati e azienda. Tutto è stato confermato, nessun passo indietro. Una scelta che Ericsson ha giustificato spiegando che l'Italia non è più conveniente. Resta aperta solo la strada delle fuoriuscite volontarie a tempo. Scaduti i termini, però, arriveranno comunque le lettere di licenziamento. La misura interessa l'intero reparto ricerca e sviluppo ottico degli Erzelli, lo stesso per cui la multinazionale svedese aveva ottenuto 42 milioni di fondi pubblici. Per affrontare l'emergenza, il governo ha convocato un tavolo al Ministero delle Imprese per il prossimo 5 ottobre. Il messaggio di Regione Liguria a Ericsson è chiaro.
2: Dobbiamo dire all'azienda esattamente quello che abbiamo sempre pensato, ovvero sia che l'azienda, noi vogliamo che Genova rimanga un sito Ericsson e vogliamo questa garanzia, vogliamo che ci siano, che ci sia una business unit che viene chiusa, ci possono essere altre business unit che vengono aperte, quindi c'è la possibilità di avere a Genova altre unità di business che si possono spostare nella nostra città, oppure altre attività di ricerca e sviluppo che possono entrare nella nostra città. Quindi vogliamo che questo discorso sia compensato con altro, anche alla luce di tutti i fondi pubblici che sono stati utilizzati negli ultimi 10 anni.
0: Prima tappa a Savanna per la missione di Regione Liguria in Georgia. La delegazione guidata da Massimiliano Nannini ha visitato il porto tra i principali degli Stati Uniti e incontrato i vertici della Georgia Ports Authority al World Trade Center. Il confronto si è concentrato su imprese, start-up e scambi professionali tra giovani liguri e americani. Andiamo a vedere il servizio.
3: Abbiamo iniziato oggi una giornata importante perché siamo andati a Savannah, il terzo porto più importante degli Stati Uniti, che ha dei rapporti già consolidati anche con i porti genovesi e liguri in generale, ma dove ci sono ampi spazi per poter migliorare questi rapporti. Abbiamo parlato direttamente con il presidente della Port Authority e con il suo responsabile commerciale, con un dialogo molto, molto corretto, molto franco e con la volontà assoluta di collaborare insieme. Nel pomeriggio abbiamo avuto un interessante incontro con il World Trade Center di Savannah, che raccoglie un po', diciamo, gli interessi delle piccole e medie imprese non solo di Savannah, ma diciamo della regione, delle contee, diciamo, del sud-est della Georgia. Con loro abbiamo parlato sia di start-up, sia di ragionamenti su corsi legati alle imprese, e anche la possibilità di fare degli stage, di fare degli scambi, diciamo, di persone, di giovani in particolare, per fare esperienze lavorative sia in Italia che qui in Georgia.

0: E ieri sera primo canale in diretta con la Sherper Night, la notte dei ricercatori, diversi esperimenti, tra i quali uno con i ricercatori del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Andiamolo a vedere.
1: Raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino e la ricorda, la congela, e anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni adesso.
2: Incrociamo le dita. Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funzionare funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio. Cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato, come in questo filmato. Questo è il nostro laboratorio, quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore,
3: viene
2: raffreddato con l'azoto, esattamente come abbiamo visto poco fa, viene rimosso il supporto che lo teneva e poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato ma ancorato ai binari,
3: senza toccare terra, sollevato.
2: Questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, siamo con Edo. I pini marittimi anni fa avevano piantato una decina di piccoli pini marittimi in una rotonda sotto la Guido Rossa. Mi sembrava un'esagerazione, se non sbaglio sono spariti. Che fine hanno fatto? Sì, sono spariti ora, sì, però sotto la rotonda l'albero è all'ombra. L'albero cui tendevi la pargoletta è all'ombra, non può sopravvivere, ma perché poveretto metterlo lì? Erano gli alberi stessi, no, dice dove vai? Sotto la rotonda Guido Rossa, dice no, non ci voglio andare, perché poi muoio. E le rotonde non è solo l'unica, non è solo l'unica rotonda che merita un po' di attenzione, ce ne sono tante, ora non occorre il PNRR, non occorre neanche che tutti gli italiani paghino le tasse, occorre credo un po' di attenzione dalle cose, senz'altro queste cose si sanno, senz'altro queste cose le sappiamo, come la linea di mezzo, la mezzeria, la Aiuola che divide da quando io sono a Genova da una quarantina d'anni via Cantore, che è una crescita spontanea, non è che Aster deve schierare l'esercito, alla quale noi vogliamo benissimo, deve schierare l'esercito di agronomi per rintuzzare quelle povere piante spontanee che sono, però una città più o meno come Genova se lo dovrebbe poter permettere, più o meno. Salutiamo intanto Alessio Calcinai che raggiunge la console, alla console, la parte tecnica. Bene così per la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Attilio.
0: Attilio, sì, buongiorno.
1: Solitamente non è che segua molto le trasmissioni, ho aperto un attimo la sua trasmissione, ho sentito con la telefonata, mi sembra di ricordare Roberto da Spezia.
0: Sì, Roberto dalla Spezia, sì. Sì, lui è un pacifista assoluto, come noi del resto, no?
1: Sì. Però lui ha fatto una riflessione relativa a quanto spendiamo per le armi e per quello che invece si deve aspettare in farmacia oppure per le prenotazioni avere una prestazione sanitaria.
0: Sì.
1: Io, così, a parte che l'Italia partecipa al riarmo generale europeo, e quella è una cosa. Però vorrei fare la precisazione, ad oggi l'Italia ha speso 3,5 miliardi di euro per l'acquisto di armi e darle all'Ucraina. Arrivederci.
0: Grazie. Beh sì, l'Ucraina, paese amico, ci dice questo, volete voi, paese amico, che si è dato una sua democrazia, una sua autonomia? Dopo la dissoluzione dell'impero sovietico, ci dice aiutami, se no la Russia ci mangia. Cosa fareste? Cosa fate voi? Cosa facciamo noi? Domani ci invade, no? Da chi volete essere invasi? Dalla Francia, già sono simpaticissimi. Ci invade la Francia, che è vicina a noi, limitrofa, e l'Italia dice chiede aiuto alla Spagna, chiede aiuto all'Inghilterra, alla Germania, ma per carità lasciamo perdere, direi di lasciar perdere l'aiuto alla Germania, perché poi chiede aiuto alla Spagna o ci facciamo invadere, lo so, ditemi voi, oppure facciamo la Liguria viene invasa dal Piemonte, ma non turisticamente, pacificamente, il Piemonte vuole l'accesso al mare, giustamente Piemonte vuole l'accesso al mare. Hai capito? Il vitel tonné vuole avere la supremazia, il vitello tonnato vuole la supremazia sulla focaccia col formaggio, dice vogliamoli e ci conquistano. Tu Luigi cosa fai? Attilio cosa fai? Rimani lì? Dici ma chi se ne frega, parei, o liguri o piemontesi, chi se ne frega, oppure dici no, io difendo la mia terra e chiedi aiuto ai lombardi, figurati, i lombardi non vedono l'ora di darci le armi per combattere il Piemonte. Non lo so, ditemi cosa fareste. Anch'io sono dell'idea, dici, beh, se noi non dessimo più le armi, non diamo più le armi all'Ucraina, la guerra finisce, perché? Perché l'Ucraina viene invasa, punto, fine. Non lo so, ne vale la pena? È giusto così? La finiamo così? Ditemelo però. 800-640-771. Attilio? Roberto?

0: Lucia? No, Lucia diceva, Lucia anche no, nel senso, Mauro, dove siete? Però ditemi qualcosa. 11 e quasi 10, vi leggo un po' di WhatsApp. Allora, WhatsApp sono tanti stamattina. Dunque, sicuramente... Ah, ecco qua, guarda un po', abbiamo l'ho chiamato, è uno dei due, come l'ho chiamato? È il Corriere della Sera, dai l'articolo, fisco. Diceva, sicuramente a quei 25 milioni di famiglie l'articolo non è interessato, vedi, oggi la notizia di ieri, ma ieri sera tutto il tempo televisivo è stato occupato da Garlasco, e va bene, e dagli italiani, quanti bambini stranieri, è giusto far imparare l'italiano? Ma scusatemi, ma voi non siete andati a Londra quando eravate giovincelli, magari la vacanza a Londra la pagava papà e mamma, cosa siete andati a fare? Per perfezionare l'inglese, no? È giusto? Cosa siete andati a fare? L'English? Per perfezionare, come si dice perfezionare l'inglese? È perfetto, ma il verbo, to perfect, perfect, pret, dipende dove metti l'accento. Allora, andavate a Londra per perfezionare l'inglese, poi venire in Italia e perfezionare l'italiano? Non si può? Pronto, buongiorno.
1: Fuggi da Nervi, ciao.
0: Ciao, Fuggi, dai.
1: Io ho l'apprezzamento a Mattarella, meno male che c'è, perché nonostante che lo vogliono tirare giù per la giacca non ci riescono, comunque lunga vita a Mattarella. Per sentire una cosa, il fatto di riarmo, ma a me personalmente, se muoio prima perché non riesco a curarmi, che cosa me ne fotte del riarmo? Muoio prima che scoppia la guerra, con la sanità che c'è adesso è facile. Voglio sapere una cosa, sul buco di bilancio della sanità si fa qualcosa? Ti saluto.
0: Si farebbe tutto se 25 milioni di italiani pagassero come noi, come Fuci, come Calcinai, come le tasse. Lo facciamo rivedere? Cioè noi, oltretutto, andiamo avanti con dei piani, degli sgravi, ma rendetevi conto che, cioè, se gli altri pagassero, significherebbe che niente, ognuno di noi pagherebbe la metà. E invece siamo ancora quelli che danno del furbo, del miracolato, ma che bravo, che fortuna, quello che non le paga. Se quegli altri 25 pagassero, io pagherei la metà, Fuji pagherebbe la metà, ci sarebbe il 2.000 miliardi in più a disposizione. Ora, per quanto siano dissoluti i politici italiani, per carità, soprattutto quelli di destra, quelli di sinistra no, per quanto siano dissoluti, hai voglia degli ospedali, no? Riprenderebbero i vecchi ospedali, Varazzi aveva l'ospedale, Albisola no, Cogoleto aveva l'ospedale, beh, Arenzano la colletta, Voltre aveva l'ospedale, si c'è d'accordo adesso, Peglia aveva l'ospedale, pensate un po', però non si può fare. Va bene, andiamo avanti così, dai, mi raccomando. Allora, dunque, sicuramente, allora, vediamo un po', visto che ci stiamo facendo invadere, vabbè, meglio farsi invadere dai francesi, sono veramente magari non sono simpatici, però sono più ricchi. Vabbè, se deve essere invaso tra la Russia, il Bangladesh o l'Africa tutta la vita, vabbè, tutta la vita i primi. Però queste sono battute. Pronto, buongiorno. Arriviamo, mi alzo. Pronto?
2: Pronto, sono Daniela.
0: Sì, Daniela, buongiorno Daniela.
2: Ciao, buongiorno, non vi ho seguito tanto stamattina perché vado a studiare da cucinare, eccetera, però quel pochissimo che ho sentito, dunque, il discorso della lingua straniera, eccetera, come tu dicevi poco fa, che andavamo in Inghilterra e tutto.
0: Andate.
2: Ci ricordiamo quando, non parlo di tanti anni fa, si parlava, a certe case si parlava solo dialetto. Allora, io ho lavorato in negozio e mi è capitato meno di 14 anni fa, 15 anni fa, che mi arrivassero delle ragazze giovani. Io vi ricordo un episodio, mi entra una ragazza e mi dice, una forbiciccia, oddio mio, una forbiciccia. Cioè, più o meno per intuito siamo andati ad arrivare a capire che voleva delle forbici poi alla fine, ecco.

0: discorso della lingua italiana, che io non ce l'ho né con gli stranieri né col dialetto né con niente, però c'è ostinazione. Tra l'altro proprio ieri mattina io esco all'ora che vanno i bambini a scuola e vedevo questi bambini carinissimi, marocchini, dolcissimi, bellissimi, che parlavano italiano e le mamme gli rispondevano in arabo. Più di tutto sono le mamme che sono molto ostinate, ecco, perché i papà parlano italiano, i bambini parlano italiano, le mamme no, no, assolutamente no. Non so se sono i mariti che glielo impediscono e tutto, però più di tutte queste riforme, ma dire semplicemente, allora, fare dei corsi, ecco, investire sui corsi alle mamme di italiano, ecco, semplicemente.
1: Sì, mi sembra che sia... Mi sembra che sia previsto. Ora io quando è arrivato questo tema negli ultimi due giorni, evito la baruffa televisiva, penso che sia abbastanza.
0: Assolutamente.
1: Cioè, non, sinceramente a me interessa capire uno che mi dica farò pagare le tasse a tutti gli italiani. Scusatemi, è una. Mi sono impallato con questa cosa, ma è il motivo di discrimine di tutto quello che è intorno a noi. Perché se una persona, se Daniela paga le tasse e le paga anche per chi non va bene, eppure noi ce ne facciamo una ragione, siamo italiani, siamo così. Ma se il bambino, se sono cinque in una classe, ma a voi interessa? E saranno quattro, ne metteranno sei, e la mamma meglio se impara. Non andavate voi a Londra per perfezionare l'inglese? Cosa andavate a perfezionare il congolese a Londra? Immagino per perfezionare l'inglese, no? Allora potrai venire italiani in Italia e perfezionare l'italiano, non farà tanto schifo, penso, dai. No, Daniela,
0: ma è vero, è vero, è vero. Quando poi ci sono paesi, scusa ancora una cosa, tipo io ho fatto per anni avevo il banchetto in via San Lorenzo, no? Quando c'erano paesi, allora arrivavano i tedeschi, parlavano inglese, arrivavano dall'Irlanda, da tutti i paesi del mondo, i francesi, io con tutto rispetto, o gli parlavi francese o facevano finta di non capire niente, scusami tanto.
1: È un luogo comune, cioè.
0: Ma io mi sono trovata proprio di persona, no? Eccetera. E ho conosciuto marocchine, fantastica, avevo delle amiche e tutto, che la bambina arrivata dalla Francia e tutto sapeva parlare francese, italiano,
1: bene,
0: marocchino,
1: certo.
0: Ecco, per cui, ecco, cioè, sono luoghi comuni. Poi lì se ci sono persone ostinate, un po' il discorso, come ti ho detto prima, del dialetto, che purtroppo mi sono trovata con persone giovani in negozio e non più di 20, anche 20 anni fa, che non sapevano una parola in italiano, assolutamente, ecco. Sono cose che, insomma, vabbè, così ho fatto un po' un minestrone, ecco, oggi sono di cucina, ho fatto un po' un minestrone, però spero di aver fatto recepire quello che intendo dire, ecco, insomma.
1: Certo, ci sei riuscita.
0: Adatta, ecco.
1: Grazie, ecco. Daniela, grazie.
0: Scusa,
1: grazie.
0: Il facciugo del discorso.
1: Ma di cosa? Ci mancherebbe. Poi eri in cucina, grazie. Le trippe, stavo preparando le trippe, Daniela, col primo freddo, ci pensavo ieri, dico ma quando sarà un po' più freddo per assaggiare, però sapete che sono a dieta, non è più quel piattone di trippe che il bis lo richiede, giusto? Ma è la trippa stessa che ti chiama, cioè no, io non vorrei, ma è un po' come la polenta, la trippa stessa che dice guarda ce n'è ancora, perché la lasci lì? Perché questo sacrificio? Perché dobbiamo sacrificarci? Boom, sono le 11:18, vengo in regia a Calcinai? Sì, allora un po' di spot, continuiamo naturalmente. Beh, io vi avevo raccontato l'altro giorno, cioè non si discriminava a scuola, vi parlo di io quanti anni ho, tanta, quindi vi parlo di 65 anni fa, 59 anni fa, noi eravamo a scuola ad Albisola, e venivano dei bambini che adesso alla mia età, e venivano da Ellera, i genitori in casa parlavano dialetto, e li riconoscevi, li distinguevi dagli altri perché dovevano ancora entrare nel meccanismo della lingua italiana, e quindi loro dicevano il spassino, no? Dicevano il spassaneve, perché non avevano ancora... il meccanismo della lingua era ancora loro, però non è che li discriminavamo, ci mancherebbe altro. Il spassacamino d'inverno arrivava, il spassacamino, e vado in regia, brevissima pausa, poi ce l'abbiamo fatta. Venivano

Regione Liguria in visita a Chiavari per fare il punto su alcuni dei principali interventi realizzati in corso in città. Tra le tappe, il Palazzetto dello Sport di San Pian di Canne, la nuova scuola dell'infanzia Mazzini Est, Villa Rocca, la piscina Marco di Capua. La visita si è conclusa al cantiere per la mitigazione del rischio idraulico del fosso di Caperana per proseguire gli investimenti migliorando servizi, sicurezza e qualità della vita. La Liguria è la terza regione italiana per miglioramento dei livelli essenziali di assistenza nel 2024 rispetto all'anno precedente. Secondo il monitoraggio della Fondazione GIMBE, il punteggio regionale passa da 219 a 250, con una crescita di 31 punti. Un risultato che riguarda prevenzione e assistenza territoriale ospedaliera che porta la Liguria alla soglia di adempienza prevista dal nuovo sistema di garanzia. Rafforzare i rapporti tra Liguria e Georgia e favorire nuove occasioni di collaborazione nei settori della portualità e della logistica, del commercio internazionale, dell'innovazione e della tecnologia. Sono questi i principali obiettivi della missione della Regione Liguria in Georgia, USA, con una delegazione impegnata in una serie di incontri con istituzioni, imprese, operatori economici, università e realtà della ricerca e dell'innovazione. Dal 30 settembre al 4 ottobre Celle Ligure ospita la 14ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente, 5 giorni di proiezione a ingresso libero, incontri con autori e produttori e una retrospettiva dedicata a Robert Redford. Spazio anche a Liguria Film Market con incontri professionali e opportunità di collaborazione tra il sistema audiovisivo ligure, il Nord-Ovest, la Francia e la Svizzera. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Allora, la domanda delle domande, Loredana, nome bellissimo, chiede a tutti noi, a tutti voi, ciao Henry, scusa, ok, scusa, dice, ma tutti questi italiani che non pagano le tasse, perché nessuno controlla? Loredana, nome bellissimo, cioè viene meno la tua intelligenza, Loredana, ma 25 milioni che non pagano sono 25 milioni di voti. E secondo te, se tu pensi di far pagare le tasse quei 25 milioni, e questi 25 milioni ti votano? Cioè nessuno, perdonate, io mi sembra di non, forse non mi sembra che non interessi. A voi interessa molto di più se quanti devono essere i bambini stranieri, giusto? Vi interessa da morire, no? Stanotte non avete dormito, se i bambini sono 4, se i bambini sono 6, siamo già sul razzismo, non avete dormito stanotte, giusto? Ok, so che vi interessa molto, ieri sera nessuno ha parlato di questo, però sono 25 milioni, c'è nessuno da Meloni a tutto il campo largo, passando per Calenda, finendo da Bonelli e Fratoianni, nessuno che dica il prossimo, dice, ho un'idea pazzesca. Pensate che se tutti gli italiani, tutti, quasi tutti, pagheranno le tasse, quelli che le pagano ne pagheranno la metà, anche meno della metà, perché ci possiamo permettere di tutto, anche sottrarre un bollo auto dalle casse che sono già esangui, e però lo pagheranno tutti. Non lo dice nessuno, secondo voi perché? Perché quei 25 milioni di persone non voterebbero, non disperderebbero i loro voti un po' qua, un po' là, un po' là. Li darebbero a coloro che non si occuperebbero di questo. Tutto qua, punto. Ok, andiamo avanti. Cara Loredana, hai capito? Allora, andate nelle scuole materne, andiamo, dove sono quasi tutti stranieri, sì, e i bimbi non capiscono cosa dicono le maestre, sì, ed è difficile un dialogo con i genitori, sì, prova Anna, sì, lo sappiamo, quindi lo sappiamo, è così, si può dire? Qualcuno si offende? Qualcuno si offende. Poi, dunque, buongiorno.

Buongiorno Henry. Ecco, si dice, mi prendono per i fondelli, mi dicono perfect your English, Giovanni, ma com'è, perché chiamano il cellulare? Dov'è? Senti, chiamano il cellulare dei WhatsApp. Com'era quello di perfect, Calcinai? Perfect. Perfect quando l'accento è sull'ultima, cosa significa? Perfezionare, ok. Mentre perfetto è perfetto, vabbè, facile. Allora, mi dispiace contraddirla, vabbè, ma non c'è problema, ma la gente non paga perché deve scegliere tra mangiare e mantenere uno Stato che non li tutela. Ma, c'è 25 milioni di persone, lei tra questi che non pagano? Lei tra questi che non paga? Che non pagano? Tra questi che non pagano? Lei tra questi? La 328, secondo questa persona 25 milioni di persone non pagano perché devono scegliere tra mangiare, quindi sono all'inedia, 25 milioni sono all'inedia, neanche la canna del gas perché non potrebbero pagare il gas, ma io non penso, o mantenere lo Stato che non li tutela, per me non sono cittadini per bene, mi dica se lei è fra questi, magari lei sì, lei non ce la fa ad andare avanti, lei è indigente, possiamo aiutarla, ci mancherebbe altro, ma lei è da Sant'Egidio oppure è un furbetto e io devo pagare anche per lei? Che mi girerebbe un po', soprattutto mi dà queste spiegazioni abbastanza banali, no? Abbastanza banalotte. Allora, dunque la risposta, ciao Henry, non è, allora devono imparare l'italiano se vogliono capire e farsi capire. Certo. Buongiorno Henry, Enzo, sarebbe sufficiente eliminare per qualche anno i soldi contanti? Sì, e mettere i pagamenti elettronici a spese dello Stato? Sì. Ma quanta carta moneta gira, Quanti contanti, mamma mia, girano? Poi. Dunque, ok, poi... Mi dispiace contraddire, questo l'abbiamo già detto, lo ripeto perché si... Ma non mi sembra una grande riflessione, la gente non paga perché deve scegliere tra mangiare e mantenere uno Stato che non li tutela. Ma Paolo da Genova, allora è un'informazione che ci dà Paolo da Genova, dice per disdire le analisi del sangue basta chiamare poco prima e non sono previste alcune sanzioni, per le altre visite bisogna annullare prima delle 48 ore e non entro le 48 ore altrimenti arriva la multa, si può ovviare a questa tendenza facendosi fare un certificato medico dal medico della mutua e portarlo all'indirizzo della multa, così si evita la sanzione. Poi, questo è appena arrivato, ma perché le persone non sono come gli animali che vogliono solo baci? Questo è Gaviscon, vi mando la foto di Gaviscon, dai. Allora, dai, Gavi, lo chiamo Gavi, Eccolo qua, probabilmente questa, non so se è la famosa baracchetta, quella che c'ha, quella di possiamo vederla, anche il cane maggiorenne, quindi non dobbiamo plicchettarlo, il cane è maggiorenne, sì, è maturo, quindi non è un bambino, eccolo qua, Gavi Scon è prono, quasi, sul cane, la signora forse è quella famosa baracchetta, della quale ci siamo detti, quella che ci invita alla, insomma, ad Arenzano all'aperitivo, quindi possiamo andare. Allora, perché le persone non sono come gli animali che vogliono solo del bene? Sì, chi è dipendente paga le tasse perché le trattengono sullo stipendio, gli altri fingono di no. Poi. Dunque, Fabrizio, sì, dice io... È una vita che non pago le tasse, tra parentesi, li prendono direttamente dallo stipendio. Poi, anarchici o centri sociali non importa, vuoi perdere l'occasione di menare dei poliziotti? Mi raccomando, nominiamo un avvocato che il poliziotto mi ha menato e ora mi deve pagare. Questa è l'amara considerazione di Fabrizio, perché? Perché ieri sera ci sono stati degli scontri tra polizia e antagonisti al termine di una manifestazione organizzata da commercianti residenti nel centro storico di Genova. Siamo nel centro storico di Genova, commercianti e cittadini, liberi cittadini, decidono di organizzare una manifestazione libera
per attirare l'attenzione.

0: sul problema della sicurezza nel centro storico di Genova, che è sicuro, è sicuro, non sicurissimo, abbastanza sicuro, un po' sicuro, non sicurissimo, ok? Al 100%. Bene, contemporaneamente c'è stato un raduno di antagonisti o anche anarchici, probabilmente per ricordare quel ragazzo che il giorno prima, anarchico, dichiarato, era morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in autonomia, com'è come non è, c'è la polizia in mezzo e i due gruppi, uno ha cercato gli altri per lanciare insulti e per scontrarsi banalmente con la polizia. Vi sembra il caso? Non lo so. 10.30, sei pronto per qualche spot? Allora vi aspetto al telefono 800-640-771, in questo venerdì mattina, tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
7: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.

0: Allora, in verità vi dico che questo monologo durato quasi un quarto d'ora mio è dovuto insomma, all'hacker telefonico. La linea è libera adesso, prendiamo la telefonata. Sì, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Andata via. Okay, ho provato sulla pubblicità. Pronto? Un ultimo tentativo. Riprovate adesso, abbiamo avuto 12 minuti direi di blackout, ho provato sulla pubblicità, anche a me dava occupata la linea, quindi continuate a farvi sentire. Ho sentito uno squillo proprio sulla sigla, sul rientro, e probabilmente si è sbloccata. Se credete, mi fate un enorme piacere, datemi questa conferma. Io ho 11.000 WhatsApp da leggere alle 11.33 quasi. Se sento la vostra voce sto molto meglio questa mattina, ok? Allora andiamo con i WhatsApp, non voglio mancare di sensibilità. Se avessi un figlio disabile, non mi piacerebbe sapere che passa la mattinata a non fare nulla perché non ci sono gli strumenti e le persone qualificate per seguirlo. Non ha senso iscriverlo in un istituto superiore. È un tema, credo che meriti il massimo della delicatezza, però tra di noi siamo 40.000, ce lo possiamo anche dire, se credete, no? Alle 10.34. Ve ne leggo un altro. Oltre agli stranieri, secondo me una grossa criticità nelle scuole superiori è la presenza nelle classi di ragazzi con gravi disabilità cognitive. Nella classe di mio figlio ce ne sono due. Passano tutto il tempo a girare per la classe o a giocare. Ma perché per questi ragazzi non è prevista una scuola dove possano essere più stimolati e non siano lasciati in balia di se stessi a non fare nulla? Che senso ha iscriverli a una scuola superiore quando hanno bisogno sicuramente di un'assistenza diversa? Perché se oggi parli di diversità, l'intelligenza corrente a storcere il naso, a dire no, non siamo diversi, noi siamo uguali, siamo come, tutti sono come, ci mancherebbe.

mancherebbe altro, e questo non aiuta, anzi aiuta nessuno, però è un tabù parlarne. Ringrazio per questo messaggio molto chiaro, molto netto, non so se un papà o una mamma, non è Lisa, è una mamma che scrive, se credete potete dirmi la vostra. Credo che sia il tema più delicato, cioè l'educazione o lo stare vicino a persone che hanno più bisogno di noi, in una parte della vita, speriamo, e non per tutta la vita.

0: vogliamo più fare. Io sono qua, ditemelo. Poi, buongiorno, la seguo da anni. Ecco, il mio commento non riguardava i 24 milioni che non pagano, però nei panni di una piccola partita IVA, che vengono definiti tutti evasori, negli ultimi anni devi fare i conti su come vivere e cosa pagare. Certo, una piccola partita IVA, sì. Poi basta andare in giro, vedere una buona parte della gente fare la spesa, cosa c'è dentro i carrelli, parlano da soli, ma anche vedere tutti i SUV in autostrada, no? Non è che sulle autostrade vediamo delle carrette. Voi vedete delle carrette su autostrade? Ma no, dai, no. E questi da dove vengono? Come fanno? Come sbarcano il lunario? Perché di questo si tratta? Ditemelo. Buongiorno, manifestare liberamente dà fastidio agli squadristi dell'estrema sinistra. Questo è fascismo, saluti Luigi. Hai centrato il punto, finalmente qualcuno lo dice, dobbiamo essere inclusivi, facendo così quei ragazzi sono i primi esclusi, grazie. Sì, nei termini del ragionamento è così, ci sono dei ragazzi che in un momento della loro vita, e spero solo in un momento, hanno più bisogno di cure. Metterli in una classe con tutti gli altri significa che così siamo tutti uguali, che così possiamo andare avanti tutti, o abbisognano di un'attenzione particolare? Penso di un'attenzione particolare, senza, tranquillamente, serenamente, no? Prendo la telefonata, Alessio? Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, mi dica. Lei è riuscito a trovare la linea libera? Sì.
1: No. Ciao Eri, sono Gaviscon.
0: Ah, Gaviscon, ok, ciao, ciao Gavi, ciao.
1: Ciao, caro.
0: Ciao Gaviscon, ho visto, hai fatto vedere la foto.
1: Ti ringrazio della foto che hai messo.
0: Dai, dimmi.
1: Mi ha fatto piacere.
0: Lo credo.
1: Tutto Renzano ti aspetta alla baracchetta.
0: Perfetto, vedi, allora era giusto. Dai, andiamo qua, siamo già in 10. Sono rovinati. Dai, dimmi.
1: No, ti volevo dire una cosa seria. Io comunque il discorso delle problematiche di certi bambini, io sono cresciuto alle elementari con un handicappato. Ce l'avevamo in classe. Era una persona squisita.
0: Beh, certo.
1: E l'abbiamo sempre coccolato tutto quanto, e poi ho avuto un'esperienza familiare di una bambina down che purtroppo è mancata, però ci aveva da insegnarci a noi, aveva un'intelligenza che era, aveva proprio un cuore largo, ballava, gli piaceva la musica, però queste cose qua secondo me in classe potrebbero essere anche importanti se li sanno prendere, perché è importante avere la collaborazione anche tra bambini, è molto importante, secondo me, Eri, poi magari mi sbaglio.
0: No, è giusto, è perfetto quello che dici. Ti chiedo, questa bambina o questi bambini avevano il supporto necessario di cui hanno bisogno e di cui non ha bisogno un altro bambino?
1: Ovvio.
0: Ah, ce l'avevano, no? Come andavano avanti? Avevano persone che si occupavano di loro.
1: C'era la nostra maestra che ci dava una mano, parlavamo delle elementari.
0: Certo.
1: Addirittura noi ci faceva fare la maglia, la nostra buon'anima di maestra, quindi facevamo a uncinetto la maglia.
0: Ma figura.
1: Però il bambino era integrato, ecco. Basta saperli voler bene, siamo sempre lì.
0: Certo.
1: Secondo me è importante saperli accettare e avere l'intelligenza di avere una persona vicina che è un po' in difficoltà.
0: Certo.
1: Basta poco, secondo me, Eri.
0: Sì, beh, devi saperlo fare, come hai detto tu giustamente prima, poi si fa tutto, devi saperlo fare, avere voglia di farlo, avere dedizione, la cultura per poterlo fare, no?
1: È il cuore che comanda poi la fine.
0: E poi il cuore, però sai, quando fai le leggi non è che il cuore devi lasciarlo anche, sì, devi lasciarlo da una parte quando scrivi una legge con dei punti e delle virgole, però hai raccontato bene una situazione in cui immagino questi bambini siano riusciti a progredire insieme con tutti voi nel modo migliore.
1: Assolutamente.
0: Bello così. Dove era queste scuole? Dove eri?
1: Io ero a Castelletto. Sono nato a Castelletto.
0: Sì.
1: Eravamo gli elementari alla Mazzini.
0: Sì. La maestra come si chiamava?
1: Di Costanzo.
0: La maestra di Costanzo.

0: E poi chi è che assisteva? Avevi, c'era un insegnante di sostegno per questi bambini?
1: No, lui stava in classe con noi, con la maestra.
0: Bastava la maestra, ok.
1: Sì, era con la maestra, ma stavamo tutti bene insieme a lui. Poi è mancato, ho saputo, a 20 anni è mancato. È mancata 20 anni, ma era in classe con noi come se fosse uno di noi, ecco.
0: Sì.
1: Ci dava delle difficoltà, logicamente,
0: certo.
1: Però cercavamo di ammortizzare le problematiche, ecco.
0: Bello, Gabi,
1: erano altri tempi, siamo sempre lì.
0: Ma sai, tu sei sempre lo stesso, io sono sempre lo stesso, le persone non cambiano, capitasse di nuovo fareste le stesse cose, no?
1: Vabbè, ovviamente. Però i tempi sono cambiati. Tu l'avresti detto da ragazzo che ci sarebbero le guerre adesso? L'avresti mai detto?
0: No, facevamo il giro tondo per la pace, siamo tutti pacifisti, ma se anche lo chiedi a Putin ti direbbe no, ma io non, anch'io sono per la pace, ti direbbe. Cioè, Trump dice, ma io ho fermato, la missione di Trump era fermare le guerre.
1: Sta passando? Se sei contento?
0: Questo è. Che ti devo dire? Grazie Gaviscon, grazie. Hai raccontato molto bene una situazione, cioè bene, hai raccontato una bellissima situazione, delicata, però ci vuole anche la capacità di una maestra, abbiamo capito, di Costanzo si chiamava, la conoscete? Ci vuole anche la capacità della maestra di mettersi al servizio, no? Di questi bimbi, dai. 11:41, quindi in regia. Mi chiamate? Vedi, stanno chiamando. Dov'è il cellulare? Lo sento vibrare? Sento una cosa vibrare, Andrea. No. Dov'è? No, dov'è? Boh. Allora, mi chiamate 800 640 771. Beh, no, devo dirvelo, dai. A tra poco.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta nella giornata di venerdì e vi anticipo anche nel weekend. Il tempo non cambia, resta asciutto e ben assolato. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località. Questo venerdì, partendo da Imperia, il tempo sarà stabile con ampi spazi soleggiati, qualche nube di passaggio ma in assenza di effetti, un po' di vento a inizio giornata sì, ma poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Il sole sarà prevalente anche su Savona, qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni, un po' di vento, specialmente da nord a inizio giornata, poi in attenuazione temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi, più fresco nella notte e al mattino. Il contesto sarà analogo anche sul Tigullio, tanto sole sì, cieli sereni o tersi, le temperature diurne prossime ai 26-27 gradi, un po' più fresco nella notte e all'alba, ma soprattutto lo sarà sullo Spezzino. Difatti le temperature minime piuttosto bassine saranno prossime ai 15-16 gradi, per il resto i valori diurni saranno di tarda estate attorno ai 25-26 gradi e con ancora tempo asciutto e tanto sole. Il fine settimana sulla Liguria sarà con pressione atmosferica alta, questo significa tempo stabile e asciutto sia sabato 26 settembre sia domenica 27 settembre. Il tutto con clima gradevole, le temperature diurne resteranno prossime o leggermente superiori ai 25-26 gradi e per il resto la ventilazione sarà per lo più debole. Ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

Ciao Henry, è tornato libero l'800, volete provarlo? 800-680-771? Volete provarlo? È libero, sicuro, libero, libero? Allora, caro Henry, ti volevo chiedere, quando le persone hanno degli animali, un cane che abbaia, poverino, 24 su 24, che lo lasciano solo, non potrebbero fare le multe a queste persone, non portarglielo via, perché? Ma fare le multe alle persone, perché non si può andare avanti in questo modo? Cosa dice il regolamento condominiale, la legge, cosa dice? Con tutto rispetto, il cane non c'entra, è fastidioso, no? Fastidioso, si può dire, abbaia. Idem se un uomo, un cristiano gridasse tutto il giorno in un canile, i cani, poverini, direbbero basta, no? In Sicilia direbbero stuta, spegni, lo sapevi? Dice stuta. No, cioè uguale, se un uomo, poi dite, ah ma ce l'hai con i cani, perché poi arriva quello e dice ce l'avete con i cani, primo canile, non eravate primo canile, ce l'hai con i cani, un cane che abbaia tutto il giorno dà fastidio, ma non per il cane, mi capite? Se un cristiano va al canile di mo inizia tutto il giorno a urlare, i cani stessi dicono, ma basta, cioè, hai scassato, no? Quindi tranquilli, non è che noi siamo per la reciprocità, quello che vale per uno vale per l'altro. Non so come sia il regolamento, chiedere la multa, certo il cane oltretutto manifesta un disagio, perché non è normale che canti o abbai tutto il giorno, no? Però come fai a dirglielo? Spesso davanti ad una reclame, un reclamo del genere, il proprietario dice lei si faccia gli affari suoi, il mio cane, perché il mio cane può fare quello che vuole, in realtà manifesta un disagio, manifesta qualcosa che non va, che non gli piace, che non va bene, però no, non è così? Ecco, questa è la mia scuola da bambino, però Gavi devo fare tutto un procedimento, dunque aggiungi i contatti, fiamma. Cosa mi fa vedere? Dunque, ecco, non esiste, ecco qua, mi aiuta, non esiste una legge che impone un orario specifico in cui il cane deve fare silenzio, ma valgono regole precise. I giudici considerano intollerabile un rumore che supera i 3 decibel di notte o 6 di giorno per il normale rumore di fondo della zona. Se il limite viene, si configura un reato penale, codice penale, mamma mia, con arresto fino a 3 mesi ammenda, solo se il disturbo coinvolge un intero condominio o un intero vicinato, non un singolo condominio. Ciao Henry, questa mattina... Ah, ecco, vediamo, devo averlo chiamato Daniele, guardate un po' sul Turchino. Esatto, questo Daniele... Dai, questi sono... Ce l'hai? Questi sono 3 chili... Guarda un po', i funghi sono leggeri, 5, quanti sono? 5 kg? No, 3 kg, 3 kg e mezzo. E Daniele dice, guarda, falla pure vedere, guarda quanti bei porcini. Peraltro, nottetempo sono stati multati due raccoglitori, due fungaioli, perché di notte non si possono raccogliere. Ma c'è pure questa gabola, mannaggia, eh? Li hanno multati, che poi li becchi perché hanno la luce, dici, cioè, no, non è difficile per le, penso siano, sono i carabinieri, la forestale, e li becchi quando vedi due lumini di notte, cioè vinci facile, no? Però sembra che di notte non si possano raccogliere i funghi e quindi li hanno beccati immediatamente. Credo che anche questa notizia la trovate sul nostro sito. Allora, abbiamo visto Daniele, complimenti Daniele. Poi ti volevo chiedere una cosa, Henry, quello del cane abbiamo visto, poi, dunque Henry tutto va bene, ma 1189 morti sul lavoro l'anno scorso, 286 femminicidi, tutte le morti sono importanti, ma qual è l'emergenza? Io penso che tutte siano emergenza, però i numeri parlano. E c'è stata difficoltà a chiudere il Colosseo 2 giorni nonostante tutto, ma difficoltà mi sembra di no, oltretutto i biglietti vengono rimborsati e quindi non ci mancherebbe altro fermarsi, anche il buon Alberto Angela si può fermare insomma davanti alla morte di quel poverino che è precipitato da 10 metri
l'altro ieri, l'altra notte. 11

10:40. Ancora, dunque, ho visto tante biciclette abbandonate nei posti più impensati, ma questo li supera tutti. Ah, nel torrente Breganega, andiamo a vedere, dai. Salviamo. Salva. Aspettate, Salva. La chiamo bici, dai. Allora, troverete, sostituisci, sì. Le bici, sì, tante sono di quel verde pisello, quel verde. La trovate. Eccola qua. Questa è scaraventata, come si dice quando i mezzi sono anche, non so, quei anfibi. Probabilmente hanno provato il mezzo anfibio e l'hanno scaraventato, invece di metterlo nella... Ma perché devo metterlo? Ma scusami, io sono uno libero, sono un anarchico, nel senso non... Ma perché devo metterla? Ma perché devo seguire la legge? Io sono, faccio di testa mia, no? Perché devo rimettere, dopo che ho adoperato la bici, che ho usato la bici, e ho dato quindi anche un... Esatto, ho dato anche un punto al sistema consumistico, perché ho pagato, ma perché devo riportarla indietro? Io la uso e poi la getto, e poi la imbelino nel Branega, no? In questo modo, che se la vadano a prendere, ma cosa vogliono da me? Io sono uno spirito libero, adopero le cose come un Kleenex finché voglio e poi quando mi stufo le butto via, le butto appunto nel fiume, cioè bisogna essere fuori di testa, no, telespettatori, direi. Comunque sono le 11:51, faccio la prova? Volete che provo? Come direbbe, Volete che provo? Vediamo un po' cosa dice, ma mi dà occupato, vediamo un po' se si sblocca, facciamo questa prova, ancora, sì, è occupato, sentite? Lo hacker, allora, sì, ma c'è anche la pubblicità? Io ancora un po' di autonomia ce l'ho. Allora, per chi si sintonizza adesso, diceva come mai, primo canale, non chiama nessuno, come mai, perché quel poveretto si sta scarso, anche si sta esibendo in un monologo con la sua voce stentorea ormai da 20 minuti, perché tra una telefonata e l'altra, come Gaviscon ha messo giù, l'hacker ha ripreso con le pinzette la linea telefonica e la sta occupando, quindi io devo parlare, perché non abbiamo la pubblicità, è già andata, quindi bene, perché i messaggi sono tanti, sono tantissimi, però non riceviamo quegli input che dobbiamo ricevere perché la linea è bloccata. Provate a chiamare, speriamo che qualcuno riesca, come dico sempre, nel giro breve, a bucare questo muro di gomma. Solitamente avrete visto, notato, nell'ultima settimana le statistiche mi dicono che quando la trasmissione parte, tra le 11:30 e le 12:30 arriva sto cretino che ci blocca la linea. Avete capito? Poi un po' di vittimismo ci sta, sono tutti vittime, no? Anche Ranucci è vittima di un sistema e adesso deve patteggiare con la RAI e deve costringere la RAI giustamente a riprenderlo, no? Siamo tutti vittime di un disegno, noi di un hacker che non ci permette di dialogare quotidianamente come facciamo sempre. Se chiamo adesso il TG55 siamo nei tempi? Sì, no, lo chiamo, tanto la bici l'abbiamo già vista. Dov'è il Branega? Me ne accorgo perché quando avvengono queste cose, guarda, ho provato 43 volte ma non c'è niente a fare Ilde, dici ma la cornetta è staccata, Berto dai la attacchiamo, dai. La cornetta è un fatto simbolico, Berto. Damarassi dice, Ilda, io ho provato 43 volte, niente, però ditemi, vi dà libero, vi dà occupato, com'è la situazione? Perché ci sono due scuole di pensiero, dice, guarda, io ho chiamato, pensavo foste voi a non prendermi, perché sento libero, e dico, sentiranno, invece no. Oppure c'è quello che chiama e dice, guarda, è sempre occupato, ma in realtà non c'è nessuno in linea. C'è il TG55, perché siamo arrivati alle 11:55, aiutatemi, vediamolo insieme, c'è la nostra Elisa Ricci, giusto? Quindi con Elisa Ricci lo vediamo. Vedi, ecco che vedi, chiamano questo 340, chiama qua. Speriamo di risentirvi. No, continuate così, dai, a mezzogiorno incrociamo le dita.

0: Speriamo di risentirci. Dai.
1: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla nostra redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. E partiamo subito: centinaia di persone nei vicoli per chiedere più sicurezza e maggiore attenzione al centro storico di Genova. Si è conclusa però con momenti di forte tensione la passeggiata organizzata dagli Angeli del Centro Storico, l'associazione che riunisce commercianti e residenti della città vecchia. Infatti, al termine della manifestazione sono stati registrati scontri tra polizia e anarchici. Intorno alle 21:30 una quarantina di militanti dell'area anarchica si è mossa nel centro storico e ha poi raggiunto via Bersaglieri d'Italia, dove ad attenderli c'erano gli agenti del reparto mobile in tenuta antisommossa. Qui la tensione è rapidamente salita fino al contatto tra manifestanti e forze dell'ordine. E poi passiamo all'altra notizia: si svolgerà il prossimo 5 ottobre un tavolo a Roma sulla vertenza Ericsson, che a Genova vede il rischio licenziamento di un intero reparto. Il presidente della regione Bucci a Ericsson dice: se chiude un settore ne apre un altro. Andiamo a vedere il servizio di Andrea Popolano.
2: 131 lavoratori di Ericsson a Genova a rischio licenziamento. La decisione presa dalla multinazionale svedese è chiara: dopo il vertice in prefettura tra sindacati e azienda, tutto è stato confermato, nessun passo indietro. Una scelta che Ericsson ha giustificato spiegando che l'Italia non è più conveniente. Resta aperta solo la strada delle fuoriuscite volontarie a tempo. Scaduti i termini, però, arriveranno comunque le lettere di licenziamento. La misura interessa l'intero reparto ricerca e sviluppo ottico degli Erzelli, lo stesso per cui la multinazionale svedese aveva ottenuto 42 milioni di fondi pubblici. Per affrontare l'emergenza, il governo ha convocato un tavolo al Ministero delle Imprese per il prossimo 5 ottobre. Il messaggio di Regione Liguria a Ericsson è chiaro.
3: Dobbiamo dire all'azienda esattamente quello che abbiamo sempre pensato, ovvero sia che l'azienda, noi vogliamo che Genova rimanga un sito Ericsson e vogliamo questa garanzia, vogliamo che ci siano, che queste, che diciamo che ci sia una business unit che viene chiusa, ci possono essere altre business unit che vengono aperte, quindi c'è la possibilità di avere a Genova altre unità di business che si possono spostare nella nostra città, oppure altre attività di ricerca e sviluppo che possono entrare nella nostra città. Quindi vogliamo che questo discorso sia compensato con altro, anche alla luce di tutti i fondi pubblici che sono stati utilizzati negli ultimi 10 anni.
1: Prima tappa a Savanna per la missione di Regione Liguria in Georgia. La delegazione guidata da Massimiliano Nannini ha visitato il porto tra i principali degli Stati Uniti e incontrato i vertici della Georgia Ports Authority al World Trade Center. Il confronto si è concentrato su imprese, start-up e scambi professionali tra giovani liguri e americani. Andiamo a vedere il servizio.
4: Abbiamo iniziato oggi una giornata importante perché siamo andati a Savannah, il terzo porto più importante degli Stati Uniti, che ha dei rapporti già consolidati anche con i porti genovesi e liguri in generale, ma dove ci sono ampi spazi per poter migliorare questi rapporti. Abbiamo parlato direttamente con il presidente della Port Authority e con il suo responsabile commerciale, con un dialogo molto, molto corretto, molto franco e con la volontà assoluta di collaborare insieme. Nel pomeriggio abbiamo avuto un interessante incontro con il World Trade Center di Savannah, che raccoglie un po', diciamo, gli interessi delle piccole e medie imprese non solo di Savannah, ma diciamo della regione, delle contee, diciamo, del sud-est della Georgia. Con loro abbiamo parlato sia di start-up, sia di ragionamenti su corsi legati alle imprese, e anche la possibilità di fare degli stage, di fare degli scambi, diciamo, di persone, di giovani in particolare, per fare esperienze lavorative sia in Italia che qui in Georgia.
1: E ieri sera primo canale in diretta con la Sherper Night, la notte dei ricercatori, diversi esperimenti.

0: ospiti, tra i quali uno con i ricercatori del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Andiamola a vedere.
1: Raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino e la ricorda, la congela, e anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà speso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni adesso,
2: incrociamo le dita. Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funzionare funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio. Cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato, come in questo filmato. Questo è il nostro laboratorio, quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore,
0: viene
2: raffreddato con l'azoto, esattamente come abbiamo visto poco fa, viene rimosso il supporto che lo teneva e poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato ma ancorato ai binari,
0: senza toccare terra, sollevato.
2: Questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale, che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura, con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla Città Metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Bene, la linea è stata interrotta fino a 2 minuti fa, quando finalmente abbiamo sentito il trillo amico del telefono, 20 minuti senza, non so audience che cosa dirà. Pronto, buongiorno.
7: Sono sempre io, Salvatore.
6: Sì,

0: da San Biagio.
1: Ciao Salvatore, ciao.
0: Gaviscon, che andava alla Mazzini, come andavo anch'io alla Mazzini, si ha bloccato il telefono.
1: Dici, ma lui
0: io,
1: è bravo.
0: Che andavo alla Mazzini, sono riuscito a sbloccarlo.
1: Hai sbloccato il telefono, bravo, bravo.
0: Tutto lì, quindi il mio maestro Buschiazzo mi ha dato una mano a sbloccare il telefono.
1: Bene.
0: Buon appetito, arrivederci.
1: Okay. Grazie. Quindi, ciao. Telefono ufficialmente sbloccato. Sentiamo, abbiamo Caterina, abbiamo Francesco, abbiamo Anita. Vi leggo in attesa di sentire la prossima telefonata. Ok? 800-680-771, tutto quello che non ci siamo detti tra le 11:30 e mezzogiorno. Forse possiamo ripartire? Siamo ripartiti? Leggo, allora, 20 giorni fa, questa è insomma curiosa, interessante, transitavo con la mia vettura, mi scrive, non sono io, mi scrive Quirico, in via Avio, San Piero d'Arena, Avio Molteni, all'incrocio mi accingevo a svoltare in via Molteni, vedevo una signora anziana accingersi dal lato opposto, è la nostra? Bene. Adesso il boom di telefonate, dai grazie, vi siete mancati, cioè mezz'ora senza, diceva Santo Cielo, non mi segue più nessuno e poi a quest'ora insomma è sempre l'hacker che vuole rovinare e non ci riesce la nostra trasmissione. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cione.
1: Buongiorno Mario.
2: Sì. Ho telefonato, c'è la chiamata però non la risposta.
1: Dica, sì.
2: Ecco, dunque, volevo dire che non sono d'accordo nel sentire dire che 25 milioni di italiani non pagano tasse, perché ogni cosa che compriamo è tassata, forse anche una caramella. Ciao, è d'accordo?
1: Grazie. Ma mi è mancata la prima parte, mi aiuta Alessio? Mi è mancata la prima, ho sentito poi la caramella? Sì, beh... Sì, 25 milioni di pagare tasse, siamo d'accordo, noi le paghiamo, siamo in crociera, io pago la crociera, anche io, tu, Mario, Daniela, Francesco, Gavisco, Rossi, su, per chi non paga, non è, anche perché se pagassi io pagherei la metà, cioè voi paghereste la metà delle tasse, non è male, voglio ospedali, ma li costruirei anch'io che sono un cretino. Autostrade, puoi capire, scuole, tutti i bambini stranieri, portiamo tutte le scuole, addirittura sarà al contrario, avremo 5 bambini, ma dico italiani, fa ridere degli italiani, 5 indigeni noi, 5 liguri, 5 Barabino, Schiappapietra, Schiappacasse, Parodi, poi dimmi ancora un altro per fare 5 cognomi, passa l'acqua, Bacigalupo, passa l'acqua 6, sovvertiamo tutto, noi vogliamo classi di 30 bambini con tutti i bambini del mondo e solo 6 italiani e si arrangiano questi italiani, hai capito? Cosa vogliono da noi? Oh, basta, non dirmi che Mario ha ribloccato la linea, dici ma il burka, la domanda è volete voi il burka? Sì, e allora mettiamo il burka, tutto qua. Non è che hanno chiesto cose pazzesche, praticamente la domanda era, volete voi il niqab? Sì o no? Sì? E allora via col niqab, va bene, che problema c'è? Pronto, buongiorno, sì, arriva. Pronto?
3: Sono di nuovo Fuji, a proposito di immigrati, mi potresti dare invece l'elenco di quelli di Modena? Adesso è diventato un gioco, finita la scuola, affogliamo i supermercati. Ti saluto.
1: Grazie. Sono 50 scavezzacollo, si chiameranno Biraghi, Biraghino, so io quali sono, ce n'è uno, ma i cognomi famosi in Modena è già Romagna, no? Tu che giri, è già Romagna Modena, non è più Emilia, Emilia, Reggio Emilia, Modena è più in là. È già Romagna, sì, è già Romagna. Come si chiameranno? Casadei. Modena e Emilia? Ah, hai capito. Ah, beh, è vero, perché sono i Canarini, sì, è vero, è di qua. È più qua che là, è vero, sono i Canarini. Però ditemelo, io non...

0: sono qua. 12:10, anzi cerco di barcamenarmi tra il telefono. Allora, è la telefonata, giusto? Allora, c'era, allora, sta per girare in via Molteni, la signora che stava per attraversare dice, guardi, venga lei, no? Quindi lui passa, la signora fa segno, passa. 20 metri più avanti, alla testa della banca, che c'è sotto i portici c'è la banca, veniva fermata una pattuglia polizia locale, che è sempre lì, sempre. Solita prassi, ripeto, patente, dice, multa, perché lei doveva fermarsi. Dice, ma io, guardi, non mi sono fermato, la signora mi ha detto di passare. No, le facciamo un mazzo così, perché lei doveva fermarsi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Hilde da Marassi.
0: Ah, Hilde, lei, allora, lei che mi ha scritto che ha provato 100 volte.
1: Sì,
0: ma che succedeva? Le dava libero? Cosa succedeva? Le dava occupato?
1: Mi dava occupato.
0: Ed era liberissimo. Hilde, vede.
1: Non so cosa fare.
0: Grazie, manco neanche noi.
1: Certo, immagino. Io volevo parlare della questione della lingua italiana per i bambini delle elementari, sì, cioè andando avanti alle scuole. Allora, è importantissimo per conto mio che i ragazzi che affrontano la scuola sappiano parlare italiano per non creare difficoltà tra i compagni e tra l'insegnante. Sì. E io mi ricordo quando ero piccola, che io sono una giovane donna di quasi 80 anni, i miei genitori che parlavano quasi esclusivamente genovese tra loro, come si rivolgevano in italiano con uno sforzo enorme perché io non potessi avere difficoltà a scuola per le doppie, per...
0: Sì, infatti ai nostri tempi, allora, ma mi scusi se la interrompo di te, ve l'ho già detto, anche ai miei tempi c'erano famiglie in cui ancora si parlava il ligure, si parlava in dialetto e le ho detto, era riconoscibile il bambino che... diceva il spassino, non diceva lo spazzino, diceva il spassino, il spassacamino, perché SP ancora non era nel meccanismo della lingua italiana, giusto? Conferma?
1: Giusto, perfetto, perfetto. Okay. Poi pian piano le cose si sono appianate.
0: Sì.
1: Ora, se noi insegniamo, facciamo dei corsi extrascolastici per questi ragazzi che affrontano la scuola, perché sicuramente in casa parleranno come succedeva a noi nella loro lingua di origine.
0: Sì.
1: Avranno delle agevolazioni, nel senso che riusciranno a mettersi in pari con i ragazzi italiani.
0: Certo. Certo.
1: In più, quando arriveranno ad avere padronanza della lingua, saranno a nostro svantaggio bilingui, perché sapranno l'italiano e l'arabo, l'italiano e lo spagnolo, l'italiano e il cinese.
0: Certo.
1: E noi, quindi per loro imparare bene l'italiano non è un metterlo all'angolo, è dargli un vantaggio in più rispetto a quello che abbiamo noi.
0: Certo.
1: E di questo non ne parlano mai.
0: Ma scusi, se io lei prendiamo un barcone, andiamo in Congo. E in Congo ci dicono, ma dovreste imparare meglio il congolese, mica ci scantiamo, ecco, mi sembra corretto, no?
1: Giusto? Anzi,
0: cioè, mica mi spavento,
1: così capisco, non mi spavento, no, anzi, riesco a capire se questo mi manda al diavolo oppure mi accoglie in un modo
0: favorevole.
1: Grazie. Bene, la saluto e le auguro buona giornata.
0: Grazie. Grazie. Allora, la giornata sta qui, poi ho altra metà giornata ai giornali, ma va benissimo. Poi è questo, poi nella scuola italiana, quella spagnola, quella marocchina, poi impari anche l'inglese, impari anche il tedesco, impari anche, non mi sembra un problema enorme. Se io vado in Uganda, arrivo italiano, mi ha colpito la telefonata di quella signora prima, che diceva, avevo a scuola, no, era una signora, il bambino doveva imparare, quando si ha 4-5 anni lo impari subito, no? Il papà parlava già italiano, la mamma parlava marocchino, perché è banale, probabilmente il papà aveva già un sano lavoro, un lavoro, quindi con i colleghi, anzi probabilmente il papà forse avrebbe dovuto imparare il rumeno, se aveva un lavoro nell'edilizia, e va bene, la mamma probabilmente stando in casa, alla quale auguro di lavorare, di accudire la famiglia,

0: di fare quello che vuole, in un'Italia direi in cui la donna penso si debba sentire abbastanza libera, però la mamma parlava ancora marocchino, perché ovviamente la mamma sta in casa, la cerchia delle amiche è ristretta e ovviamente si parla la lingua madre e anche la mamma, non è che la lingua è padre, dice ho la lingua padre, no, siamo di lingua madre, poi dici il paternalismo, ma di che? La lingua è madre, la scuola è materna, non è paterna, giusto? E allora, dov'è il paternalismo? Dai. Pronto, questo non te l'aspettavi. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Mari.
0: Oh, lagaccio, Roberto.
1: Sì, sono io.
0: Ciao Roberto. Allora, ho mandato foto, le ho salvate. Le ho chiamate, scusami, adesso poi le AMIU e AMIU 1. Le foto che mi ha mandato Roberto Lagaccio, che è in linea, a mio onore di averlo in linea in questo momento. Dai Roberto, vai.
1: Volevo dirti una cosa, per quanto riguarda l'abbaiare dei cani nel condominio, che ci sarebbe una cosa da fare prima di tutto, riflettere se chi prende un cane cioè, ha la possibilità poi di accudirlo, di portarlo, di farlo uscire in base alla stazza, alla razza
0: certo,
1: e tutto quanto.
0: Certo.
1: Perché se tu prendi un cane e poi lo devi relegare in casa perché tu hai ovviamente il lavoro, i nipoti e quant'altro, questo cane soffre.
0: Sì.
1: Io che sono proprietario di un cane, il mio cane esce 4 volte al giorno, ma io sono pensionato, posso permettermelo e quindi ho preso il cane.
0: Ok, certo, hai fatto il tuo ragionamento.
1: E,
0: certo.
1: non l'ho acquistato, no, sì, va bene, sì, l'ho preso,
0: okay.
1: L'ho preso perché avevo un'amica che aveva una cagnolina, ha fatto 4 cuccioli,
0: okay.
1: Non poteva tenerli,
0: ne prendo uno.
1: Me l'ha ceduto a me.
0: Ok.
1: Che ora è praticamente parte della famiglia da 10 anni.
0: Certo.
1: Solo quello, e poi un'altra cosa, cioè io quest'anno sono in astinenza da funghi.
0: Sì, cioè?
1: Perché a Tiglieto
0: no.
1: Funghi non ne è ma venuti.
0: Ma non ci credo, tu, ma no.
1: Te lo posso giurare, guarda.
0: Sono cresciuti ovunque. C'è gente, mi raccontavano che scendevano, li prendevano a calci perché non sapevano più dove metterli.
1: Lo so, però a Tiglieto ha piovuto poco, c'è stato tanto vento e noi abbiamo trovato pochissimi, anzi, io guarda ne avrò trovati, ma ti dico a dir tanto, vabbè, ovuli abbastanza.
0: Vabbè.
1: E funghi neri ne avrò trovati una decina.
0: Ma dai, mi dispiace, c'è il buco, cioè ovunque, addirittura li multano di notte. È vero che è vietato raccogliere funghi di notte?
1: Sì, assolutamente sì. Andare con le torce nel bosco di notte.
0: Ma ti beccano subito con la luce.
1: Vabbè, ma poi loro sono filoni.
0: È un mondo così, dai Roberto, grazie.
1: I carabinieri forestali sono filoni.
0: Vabbè, giusto. Noi siamo sempre dalla loro parte, sempre dalla loro parte.
1: Assolutamente.
0: Grazie Roberto, grazie.
1: Ciao, Enrico.
0: Ci hai fatto allora Roberto, nel frattempo, ha mandato quelle foto che abbiamo visto. Pensate che bella, appartengono al passato, che bella campagna carina pubblicitaria. Guarda, collaborate, non è invasiva, non ti dice I want you, cioè tu adesso devi, no, qui ci sono 3 spazzini, vabbè, un tempo ce lo potevamo permettere. Credo che sia Genova, direi stazione marittima, se avvicinarvi a TV no, ritardo treni è una stazione sala di prima classe, allora eravamo tutti benestanti, oggi non esiste, è Principe Binario 11. O l'1, perché adesso sono sempre partiti dall'11, dietro c'era lo scalo merci, sì, ci sono due spazzini ai nostri tempi, il spassino, il spassacamino, e ce li potevamo permettere, oggi no, 2 persone umili direi, non penso che facesse, oggi non ce lo possiamo permettere, e c'erano allora. E grazie quindi Roberto, ma anche la prima, collaborate, era carina, la tenda dice aiutate, collaborate, per una città pulita, fallo vedere, c'erano queste mani stilizzate, forse di 2 signore, prendi l'altra, pinza l'altra, sì, prendi la regia, vedi? Sì, sono 2 signore, no? Collaborate, c'è il cestino, tu dici ma che bello,

Addirittura guardate la grafica, è interessante perché sono dei caratteri diversi, città è scritto così in corsivo, bello. Vedi nel cestino, dici ma il cestino non c'è, vabbè, lo mettere, scriviamo alla povera sindaca. Dai, collaborate per Città Pulita, a tra poco!

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora arriva, la posso leggere, come un fulmine a ciel sereno. Io vabbè vi leggo tutto, potrei non, ma non è nulla di particolare, adesso non aspettatevi, rimanete qua, non aspettatevi. Anna Maria dice, ma senta, ma era logico, io appena ho letto, dico, era logico intitolare, appena ho letto il verbo intitolare, dico, sta a vedere che, e infatti, no, ci arrivate anche voi, dai, intitolare cosa? Ci arrivate anche voi, l'aeroporto, sì, bravo, l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, Anna Maria, guarda Anna Maria, non lo so, io credo, allora, io credo che sia eccesso di zelo di una parte, da parte della regione, che ha, o di ENAV, che ha eccesso di zelo, la regione è centrodestra, il comune Milano è centrosinistra, Malpensa non c'entra. Però devo dire che la stessa famiglia di Berlusconi, la ragazza che è una donna in gamba, non è che sono impazziti davanti a questa intitolazione, avrebbero preferito proprio che non se ne parlasse, avrebbero preferito un profilo un po' più basso. A mio avviso è stato un eccesso di zelo di chissà chi che ha avuto questa idea per mostrarsi e farsi vedere, però ricordo le reazioni della famiglia, non è che fossero, insomma, strabiliate, ecco. Chiuso. Qui arriva anche questo, hai capito? Lo sai che ho l'impressione che il telefono dopo, no? Dopo questo, non siamo noi. Però arriva anche questo, devo dire, ricordo il tempo, la Marina, ecco, Marina stessa non è che avesse gradito, dice, ma avrei preferito non parlarne, brava Marina, pronto, buongiorno.
1: Sono da Bardinetto.
0: Ah, da Bardinetto, mi sa che Bardinetto invece funghi.
1: Zero.
0: Come zero? Corrado.
1: È andata così, purtroppo qui ne sono venuti pochissimi, perché, le spiego, le perturbazioni che arrivavano dalle Alpi, eccetera, eccetera, con la forza del mare non riuscivano a penetrare Bardinetto e si fermavano dai nostri nemici, tra virgolette, di Calizzano. Una marea di funghi e da noi pochi, sono durati pochi, adesso non c'è niente, oggi sono andati le colombine. E purtroppo noi vicino al mare abbiamo subito l'inerzia.
0: Sì, ho capito. Senta, ma scusi, Corrado, aspetti, ne approfitto, ma uno di Bardinetto può andare? Le chiedo, perché io sono pigro, io andrei, però sono pigro, poi ho poco tempo, li adoro, ma non vado, poi non li conosco bene, farei un disastro. Però uno di Bardinetto può andare a Calizzano a raccogliere?

0: dei funghi uguale?
1: No.
0: No. Come no?
1: Faccio il tesserino a Calizzano.
0: Ah, quindi lei fa il tesserino al comune di Comune?
1: No, io siccome sono, io faccio parte delle quali, io ho il tesserino per Bardineto.
0: Sì.
1: Poi facciamo i controlli, io ho il tesserino di Bardineto, ma comunque se, io essendo residente di Bardineto avrei il tesserino di Bardineto.
0: Sì, ok.
1: Ho finito lì. Se vado,
0: quindi non può sconfinare?
1: Assolutamente no.
0: Ma vedo la libertà del fungaiolo, sono libero, un tesserino europeo, io posso raccogliere funghi in tutta Europa, non, come non posso? Ci sono le barriere.
1: No, perché a Bardineto c'è un consorzio, a Calizzano c'è un altro consorzio, a Murialdo c'è un altro consorzio, e quindi se io voglio andare in questi posti devo pagare il tesserino dei vari consorzi.
0: Se lo paga, sì, beh, se lo paga, sì.
1: Devo pagarlo, onestamente, voglio dire, no?
0: Sì, sì, sì. Qui deve pagarlo, ho capito.
1: Certo, purtroppo, è così, così. Non abbiamo in Liguria una legge come hanno in Piemonte, che se uno va in tutto il territorio del Piemonte paga un tesserino.
0: Ah, beh, paghiamo, allora facciamoci, scendiamo in piazza con gli anarchici, col campo largo, con la destra, con la sinistra, senza Vannacci, se no succede un casino. Vogliamo il tesserino unico. Io voglio essere un mangiatore unico di funghi del tesserino unico.
1: Io ritengo una cosa, sai, io parlo per Bardineto, che amo questa terra e anche il consorzio dei funghi. Il problema sarebbe che se fosse una cosa centralizzata, quei pochi soldi che qui il consorzio prende dai tesserini, che investe in altre cose, investe nel riparare le strade, investe nel dare magari un sostegno alla Croce, del paese, penso che se fosse da Genova non ci sarebbe più niente.
0: Però se in Piemonte è così, cioè vi arriverebbero, sa com'è, no? I soldi vanno a Roma, poi a Roma ritornano. In questo caso è per semplificare, per ottimizzare. Io ho un test come il biglietto unico delle ferrovie, il biglietto unico dei pullman, cioè si tende.
1: È vero, ha ragione, perché se io volessi fare tutta la Valborbe da qui in Vallata mi ci vorrebbero 6x4, 24, 240 euro di tesserino. Io mi accontento di stare nel mio territorio, dove purtroppo quest'anno
0: è andata male. Poi l'anno prossimo, Corrado, la devo salutare perché c'è la sigla, c'è il TG. Certo. Prossimo anno andrà bene, sarete voi a vendere i funghi a quelli di Calizzano. Ma è bella sta storia. Battiamoci, io voglio subito il tesserino unico. Esatto, tesserino unico, perché il Piemonte sì e noi no? Ma poi il pescatore, scusa, un pescatore non è che ha, se pesca a Genova, andare anche a pescare a Sanremo, no? Non è che dice al tesserino. Cioè unifichiamo, cioè volete il biglietto unico delle ferrovie, il biglietto unico dei pullman e non abbiamo per i funghi? Un raccoglitore europeo, il tesserino europeo, pago 1.000 euro, vado a raccogliere funghi in tutto il mondo. Siamo ancora a queste barriere? Siamo ancora al nostro orticello dove speriamo possano nascere i funghi? Domani non ci sono, ultimo sabato del mese, con vostra gioia, se Dio vuole lunedì torneremo insieme qui su Primo Canale. Grazie, buon fine settimana, arrivederci.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio dapprima sulla costa poi anche nelle zone interne a tratti compatta ma sterile non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi.

0: 26 gradi, tanto sole anche sul Tigulio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Momenti di tensione ieri sera a Genova, al termine della manifestazione organizzata da commercianti e residenti del centro storico tra polizia e antagonisti, e poi una nuova vittima, un fungaiolo che è stato trovato morto nei boschi di Torriglia, e ancora le parole del vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi a Primo Canale, che dice ci vuole una stretta sulla sicurezza. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Partiamo però andando a salutare il direttore Matteo Angeli. È un tema caldo, caldissimo ormai nelle ultime settimane, direi negli ultimi mesi, e cioè AMT, ma in particolare una proposta che è arrivata proprio nello studio del programma politico lunedì sera.
1: Ciao Tiziana, sì, buongiorno. Quella dell'ex assessore alla mobilità Arcangelo Merella, che è appunto ospite dei nostri studi. Tra l'altro Merella, poi, dopo aver fatto l'assessore al traffico e alla mobilità appunto in qualche giunta precedente, poi ha avuto un passato anche recente di mobility manager anche in altre città italiane, quindi insomma è uno che comunque di mobilità ne capisce. E lui ha fatto un po' una provocazione, oppure no, chi lo sa, e ha detto si potrebbe fare come a Londra, dove alcune linee vengono messe a gara e poi vince appunto chi vince questa gara a seconda delle linee. E lui a questo punto ha detto: a Genova si potrebbe fare che le linee, l'1 per esempio, il 17, il 16, insomma le linee a lunga percorrenza, quelle che ovviamente possono essere più vantaggiose anche per un privato, possono essere messe a gara, quelle invece, le collinari, quelle invece dove sono più rare anche le persone che salgono, insomma più difficili i luoghi da raggiungere, quelle più difficili, che normalmente difficilmente potrebbero avere qualcuno che è interessato a queste linee, invece potrebbero essere sussidiate dal comune. Questa proposta naturalmente ha scatenato diverse reazioni. Anche oggi sul sito e sul nostro sito c'è una reazione importante di chi dice: chissà se Merella ha parlato per pro domo suo, nel senso è un'iniziativa personale, o se invece magari è stato mandato avanti da qualcuno per sentire un po' il sentimento dei genovesi lanciando una proposta sulla privatizzazione. Sicuramente il comune, questo va detto, sia dal sindaco Sales che dal vice sindaco Terrina, hanno sempre ribadito la volontà di far rimanere pubblica l'azienda, però insomma è comunque aleggia sempre sotto questa idea di una possibile privatizzazione, e quindi questo è un tema che va affrontato e noi ne discutiamo.
0: E lo andiamo ad ascoltare.
1: Andiamo allora a sentire, sì, quello è un pezzettino.
2: Centrare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
3: Io non, guarda, hai anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
2: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
3: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di, forse
2: perfetto,
3: compagnie
2: infatti lo sapevo.

0: Vediamo come funziona l'onda, diciamola tutta.
1: Funziona benissimo.
0: Sì, ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
1: Non vuol dire, capito?
0: Sì, ma aspetta, diciamola tutta, ci sono le gare non per il mercato, ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento. Esatto. Allora, io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così, io prendo il 18, 17, 16, l'1, le linee di grande carico le prendo io.
1: Infatti,
0: e poi a qualche un altro lasciamo quelle che vanno.
1: Infatti, per conto mio dovresti.
0: Un bel sistema quello.
1: Dovresti, no, per conto mio.

0: le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e tagli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
1: Io penso che faremo dei grandi passi in avanti.
0: Ma perché non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti.
2: Vado a salutare Aurora Bottino per farci raccontare che cosa è accaduto ieri sera al termine della manifestazione organizzata da commercianti residenti nel centro storico. Ci sono stati dei momenti di tensione, è così Aurora? Buongiorno.
3: Buongiorno Tiziana, sì assolutamente, partirei proprio dalla manifestazione, una manifestazione organizzata dal Comitato Angeli del Centro Storico, si tratta della seconda e anche in questa occasione si è parlato di più di un centinaio di persone che hanno deciso di sfilare per il Centro Storico, una passeggiata che però ha dovuto cambiare percorso più volte perché era presente un gruppo di anarchici riuniti per commemorare la perdita del compagno Francesco Carrieri morto in un incidente stradale. In 40 alla fine del corteo hanno cercato di raggiungere i manifestanti, di raggiungere appunto le persone, si sono verificati due scontri con la polizia, potete vedere le immagini, tre agenti sono rimasti feriti per evitare contatti con proprio gli angeli del centro storico, si tratta di un funzionario della Digos e due agenti del reparto. Tornando alla camminata, una forte presenza di commercianti anche stranieri accanto ai residenti, a chi nel centro storico lavora ogni giorno, è stata anche questa una delle immagini che è arrivata da questa passeggiata, oltre a queste che state vedendo di questi scontri che ci sono stati tra forze dell'ordine e questo gruppo di persone. Diciamo che questa passeggiata nel centro storico è una passeggiata che, come la prima volta, ha creato delle divisioni all'interno dei vicoli, all'interno dei centri storici, del centro storico ci sono state infatti diverse prese di posizioni anche da residenti o altri gruppi che si dicono contrari. A te.
2: Grazie. Grazie Aurora, vado a salutare Matteo Cantile perché come tutti i venerdì mattina c'è l'appuntamento con il viceministro genovese Edoardo Rixi, oggi avete parlato in particolare anche di sicurezza.
4: Esatto, sì, abbiamo fatto un po' una sventagliata su vari temi, la sicurezza è certo uno di quelli al centro dell'attenzione visti i tanti problemi alla sicurezza pubblica a Genova e anche alla notizia di ieri sera. Il viceministro Rixi ha detto che dal suo punto di vista è necessario portare sulle strade di Genova l'esercito per dare una stretta al problema e affrontare con più forza quelle che sono le violenze di strada. Sentite cosa ha detto.
5: Io credo che ci voglia una stretta sul tema della sicurezza, su queste manifestazioni che in realtà non sono manifestazioni ma a volte sfociano in veri e propri atti di aggressione. Noi come Lega chiediamo ormai al Ministro Crosetto da un paio di mesi e stiamo portando in Consiglio dei Ministri il fatto di aumentare la presenza dei militari nelle strade. In particolare partiremo ad esempio nella città di Savona con una raccolta firme dal 1 ottobre in Piazza del Popolo, angolo via Paleocapa, dalle 10 alle 12, proprio per chiedere la presenza dei militari, ma questo anche aumento, mi ricordo le ronde che venivano fatte nel centro storico anche dagli alpini, che è chiaro, non è una situazione normale, ma siccome purtroppo alcuni atteggiamenti ormai sono stati eccessivamente tollerati sia in ambito locale che altro, perché vorrei ricordare che anche su Genova c'è stata anche un utilizzo diverso della polizia municipale negli ultimi anni rispetto alla giunta precedente, è chiaro che bisogna in qualche modo tornare ad avere un controllo del territorio che garantisca ai cittadini di potersi muovere liberamente.
2: Continuiamo a parlare di politica con Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia, buongiorno.
6: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
2: Dal nucleare a Vannacci, passando per una novità al centro, insomma oggi ce n'è.
6: Sì, ce n'è molto, quanto tempo no, scherzi a parte. Partiamo sì dal nucleare perché è notizia dell'altro giorno. Intanto la premessa Tiziana è che è molto attivo il governo di Giorgia Meloni, è iniziata la campagna elettorale, possiamo dirlo quasi ufficialmente, direi, anche se non abbiamo la data ufficiale del voto 2027 delle politiche, però è chiaro che è iniziata e quindi soprattutto chi al governo sta cercando di attirare molto l'attenzione con

0: provvedimenti, con disegni di legge, con riforme. Abbiamo visto la scuola ultima solo in ordine del tempo, la novità del bollo auto cancellato per il 2027 e il nucleare. Cosa è successo? Praticamente c'è stato l'ok del Senato all'iniziazione, potremmo definirla così, di un percorso che porti al nucleare in Italia. La data fissata, qualora poi l'iter proseguisse, è tra il 2034 e il 2035, quindi sono tanti anni, quasi 10 anni davanti, perché ci vuole tempo per costruirlo, però questo governo ha dato l'ok, quindi questo ha aperto un dibattito. È interessante perché il presidente della Liguria, Marco Buce, ha reso protagonista di questa possibile novità la Liguria, dicendo che è pronta ad aspettare l'agenzia, quindi a partire con un iter qualora poi proseguisse. Bisogna anche capire cosa succederà, perché il centro-sinistra in realtà è contrario, i partiti più di sinistra sono contrari, il Partito Democratico ha come sempre correnti un po' diverse all'interno, quindi chi è un po' più favorevole, chi è contrario. Il centro in realtà è abbastanza possibilista rispetto al nucleare, insomma, come sempre anime molto diverse. Qualora vincesse il centro-sinistra, non credo che questo progetto potrebbe andare avanti; qualora rivincesse il centro-destra, invece, potrebbe diventare realtà. Questo per quanto riguarda il nucleare. Ti faccio invece un sunto veloce della politica, perché oggi intanto a Genova c'era il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che ha partecipato a questo incontro in chiusura a Palazzo Ducale. È stato molto chiaro, la domanda più interessante era Vannacci sì o no nella coalizione di centro adesso, lui ha chiuso completamente la porta al generale di Futuro Nazionale, ha detto non può far parte dei nostri valori, noi siamo una coalizione così strutturata da oramai 30 anni, va detto da quel 94 in cui vinse Silvio Berlusconi, in cui si aprì questa alleanza che dura veramente da decenni, con il centro che è Forza Italia e poi partiti più a destra come in questo caso Fratelli Italia e Lega. Quindi lui ha dato un no secco oggi qui a Genova alla possibilità che Vannacci entri in coalizione. Meloni ha detto che non se ne parla, vedremo, anche se molti notisti politici invece non escludono che Vannacci possa entrare. Cosa si aggiunge in chiusura? L'ultima novità è che noi moderati, quindi con la Presidente del Consiglio di Noi Moderati, Ilaria Cavo, la conosciamo molto bene, genovese, deputata e consigliera a Genova, si apre un progetto nuovo, ovvero si apre la porta a un'iniziativa moderata civica, di liste civiche del territorio italiano che possano confluire ai Noi Moderati. Questo perché banalmente i numeri ci dicono che Noi Moderati vale l'1% circa, è chiaro che deve incrementare, andare a prendere al centro, a quel centro che magari guarda a Calenda, che non vuole stare né da una parte né dall'altra, e quindi magari convergere insieme. Vedremo dove porterà questo progetto, sicuramente poi nelle prossime ore, nei prossimi giorni sentiremo Ilaria Cavo, ci faremo raccontare cosa bolle in pentola, perché sarà un anno veramente impegnativo, direi, sulla politica.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme Newsroom 28.
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Ieri sera abbiamo seguito in diretta su Primo Canale la Notte Europea dei Ricercatori. Allora andiamo a fare un po' la sintesi di che notte è stata con Chiara Orrù. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ieri è stata una serata all'insegna della scienza, della curiosità, della voglia di imparare. Si è appunto tenuta ieri giovedì 24 settembre la Notte dei Ricercatori, la Notte Europea dei Ricercatori. 40, più di 40 attività appunto si sono alternate ai

0: giardini luzzati, laboratori, talk, esperimenti, e abbiamo seguito tutto in diretta per raccontarvi al meglio questa notte dei ricercatori, che vi ricordo ha alcuni programmi, ha alcuni appuntamenti anche in programma oggi, tra cui al Piazza della Vittoria e poi ancora nel centro ARPAL. Insomma, un appuntamento che ha visto una grande partecipazione, migliaia di persone che giravano appunto tra gli stand ai giardini luzzati, come vi dicevo oltre 40 le attività proposte durante la serata, e a partecipare a supportare la notte europea dei ricercatori sono stati tanti enti, l'Università di Genova presente come sempre, così come il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e poi ancora l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, partecipato anche l'Istituto Italiano di Tecnologia. Insomma, tanti gli enti che hanno partecipato. Quest'anno una novità: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Polizia Scientifica. Insomma, tanti gli enti che hanno partecipato, migliaia di presenze. Ma vi facciamo entrare ancora meglio all'interno di quella che è stata la serata, la nottata dei ricercatori, dove la scienza è uscita appunto fuori dai laboratori, dall'università, insomma, per parlare un po' a tutti, un po' dai più grandi ai più piccoli. Guardiamo insieme un estratto proprio da ieri sera, un esperimento che abbiamo fatto in diretta, guardate.
1: La peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto, quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone.
2: Cavolo, limone, una boccetta?
1: Sì, una boccetta, non abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente, e notiamo un po' che cosa succede.
2: Vediamo che cosa succede se aggiungiamo del limone.
1: Esatto.
2: Allora, cambia colore?
1: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
2: mostra un pH
1: acido, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo, e abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
2: tanto ti aiuto, ti
1: sì, grazie mille, perfetto.
2: Provetta. E allora proviamo con del detersivo medico,
1: dell'ammoniaca.
2: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
1: Eccolo.
2: Quindi ritorna del colore.
1: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
3: E adesso ci spostiamo a Palazzo Ducale con Dario Vassallo per la presentazione di una nuova mostra. Buongiorno Dario. Allora, qualche istante per arrivare a Dario Vassallo, la presentazione questa mattina del WordPress Photo con la preview per la stampa questa mattina. Dario, eccoci.
4: Sì, buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo con Sara Armella, che è la Presidente di Palazzo Ducale, che è con noi per questa straordinaria mostra WordPress Photo Exhibition 2026 che Palazzo Ducale ospita quest'anno. È una mostra che raccoglie circa 140 scatti tra i più importanti da parte dei giornalisti, dei fotoreporter in giro per il mondo. Innanzitutto volevo chiedere ad Armella l'importanza per Palazzo Ducale di ospitare questa mostra.
5: Beh, Palazzo Ducale da sempre offre uno sguardo sulla contemporaneità, e questa è veramente l'occasione per aprirsi ancora di più al mondo, come sempre cerchiamo di fare, e per aprirsi anche alla storia contemporanea, alla storia di persone, di comunità, di società che stanno dimostrando attraverso queste foto, attraverso queste immagini, il loro particolare percorso.

0: Questo è un momento importante della vita dei loro paesi, della loro società. Ci sono storie potentissime, storie di drammi personali, famiglie che sono colpite da vicende estremamente dolorose, ambienti minacciati dal cambiamento climatico, ma ci sono anche storie di speranza, di ricongiunzione, di giustizia che viene fatta dopo tanti anni, come quella delle donne del Guatemala. Quindi davvero attraverso questi sguardi, attraverso questa immersione nel mondo contemporaneo, c'è una fortissima emozione e soprattutto dobbiamo portare a casa la consapevolezza e la conoscenza di una serie di eventi nel mondo che sono possibili grazie ai fotoreporter e al loro sguardo coraggioso, alla loro azione coraggiosa anche in paesi in cui la libertà di stampa non è consentita.
1: E Palazzo Ducale si apre anche alla l'ha fatto anche altre volte, diciamo così, però si apre anche alla fotografia, perché di solito Palazzo Reale è vista come una realtà, diciamo così, per altri generi di arte.
0: Beh, in questo momento abbiamo altre tre mostre di fotografia in atto, tutte mostre under 35, mi fa piacere ricordarlo. Questa mostra ulteriormente è una mostra davvero di respiro internazionale, una mostra che appunto porta a Palazzo Ducale 140 paesi del mondo con le loro storie, con le loro vicende, con molta umanità e con molte riflessioni da portare a casa. È un'immersione veramente nel mondo della contemporaneità ed è un'immersione in un mondo che cambia e che merita attenzione da parte di tutti.
1: Grazie Sara Armella e ti restituisco la linea, Tiziana.
2: Grazie Dario, e adesso parliamo della Dream Run di Sant'Egidio che torna anche a Genova per supportare i progetti in Malawi.
3: Questa corsa è ormai un'esperienza consolidata per Sant'Egidio e in particolare finalizzata a sostenere il nostro progetto Dream, appunto come dice il nome, in Africa. E il progetto Dream si sostanzia nella stabilizzazione di una decina di vari ambulatori che sono presenti in 10 paesi dell'Africa, e la finalità primaria è quella della cura dell'HIV. È un progetto che è presente già dagli anni 90 in Africa, in realtà via via si è sviluppato e ha come dire, ampliato anche il proprio raggio di attività anche alle patologie connesse all'HIV. In questo momento nello specifico c'è un'attenzione particolare sull'epilessia, infatti il ricavato della Dream Run dell'anno scorso ha permesso di poter coprire i costi per un anno intero di cure appunto all'epilessia. Dream è un progetto che è presente in addirittura 10 paesi dell'Africa e quindi in questo senso la partecipazione è fondamentale, perché tutto il ricavato andrà devoluto a questo. Quest'anno in modo particolare abbiamo un'attenzione ulteriore, perché parte del ricavato altresì verrà utilizzato per avere i fondi per costruire una scuola elementare in Malawi, che è un paese dove pensate in realtà un bambino su tre a dir tanto ha accesso all'educazione primaria. Quindi ecco, per noi è fondamentale incentivare la partecipazione dei cittadini e speriamo insomma che vogliate tutte correre con noi insieme verso questo progetto.
2: E adesso vado a salutare Elisa Ricci per aprire la nostra pagina dedicata ai social. Buongiorno Elisa.
4: Eccoci, buongiorno Tiziana. Torniamo come ogni giorno sui nostri social e oggi parliamo di sanità, perché a Genova l'ospedale Gaslini sta per cambiare volto. Infatti proseguono i lavori al nuovo padiglione zero che dovrebbe essere operativo entro la fine del 2027. Un nuovo progetto molto importante che guarda al futuro della sanità pediatrica, e l'obiettivo è proprio quello di migliorare il percorso ospedaliero e garantire maggiore assistenza ai piccoli pazienti. Ma noi andiamo a vedere qualcosa in più, a capire qualcosa in più tramite il nostro video.
5: A fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Qui sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Uh-huh. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutta la parte tecnologica. Quindi Calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani.

0: complessivamente avremo un unico piano con planare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario.
1: Adesso andiamo a salutare Elisabetta Biancalani in compagnia di un ospite, con te ovviamente Elisabetta al punto sui temi portuali, buongiorno. Ora vediamo, perché abbiamo qualche problema con l'audio e in questo collegamento con Elisabetta Biancalani. Ovviamente il punto è anche capire quelle che sono le conseguenze sulla portualità ligure, sulle aziende liguri, con Hormuz da una parte, ma non solo, con quelli che sono gli attacchi UTI. E allora vediamo, forse possiamo andare da Elisabetta, giusto? Ok.
2: La crisi del Mar Rosso, del canale di Suez, gli attacchi degli UTI, le nuove rotte, tutto questo ha riflessi sulla portualità ligure. Oggi lo chiediamo a Paolo Pessina, presidente di Federagenti. Che cosa ci dice?
3: Che la situazione è difficile, complicata, ormai tutti quanti sanno cosa sta succedendo, però io distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. La situazione com'è? In evoluzione, ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso, e quindi passano attraverso il Mar Rosso nonostante il problema della guerra che è in atto in quella parte, e tanti, però per il circa 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare ad utilizzare la rotta del Sudafrica nonostante i costi, che sono maggiori rispetto a quelli della rotta del Mar Rosso, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio, e nei prossimi due anni noi avremo una sovracapacità di navi, che sono tutti gli order book nuovi che sono in arrivo nei prossimi due anni, e questo permetterà alle linee di mantenere questo naviglio in mare, e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello, che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
2: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il Capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel Nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, liguri?
3: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Trascipione del Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quei porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo. Quindi questa è la situazione attuale. In futuro verrà utilizzato nuovamente, e stanno utilizzando in parte per almeno il 30% le grandi linee, il Mar Rosso, e quindi i nostri porti non verranno penalizzati, verranno serviti sia da una parte che dall'altra a seconda della tipologia dei traffici.
2: Sta per prendere forma, sta per prendere sempre più forma la nuova riforma dei porti. Cambiamo un attimo argomento. In che direzione si sta andando? In quella giusta?
3: Ma a nostro avviso si sta andando nella direzione giusta. Poi una questione è il dibattito parlamentare che è in atto in questo momento, che prevede ben 600 emendamenti che poi verranno ridotti a circa la metà per la discussione. Ma per noi fondamentale è avere una strategia unica nazionale per quanto riguarda la portualità. Questo è una questione fondamentale anche di competitività con i porti del Nord Europa, che oltre ad avere un vantaggio competitivo sono anche soltanto tre nazioni con tre porti. Noi invece abbiamo una nazione con tutti i porti del Nord Tirreno più tutti i porti del Nord Adriatico. Noi dobbiamo quindi fare sistema, e occorre per fare sistema una regia nazionale. Non possiamo più permetterci di fare investimenti a pioggia, piccoli, e che non ci danno alcun vantaggio. Noi abbiamo il sistema del Nord Tirreno da Livorno fino a Vado, e quello del Nord Adriatico da Ravenna fino a Trieste. E su questi riteniamo che sia fondamentale puntare per poter recuperare competitività e mettere anche a frutto gli investimenti pubblici che si stanno facendo.

0: che sono in atto e che sono stati fatti.
1: Quindi lei ha una visione ampia, nazionale, non teme che la nuova società Porti S.p.A. possa depotenziare le autorità portuali?
0: Non credo, perché la regia deve essere quella di scelta strategica sugli investimenti, poi è logico che la gestione degli investimenti rimane alle autorità portuali, quindi da questo punto di vista non vedo il problema di depotenzionamento delle autorità portuali.
1: Grazie Paolo Pessina.
2: Grazie Elisabetta. Prima di salutarci, dal sito primocanale.it andiamo a leggere insieme quello che è accaduto questa mattina alla scuola Danio. Siamo nel centro storico di Genova, momenti nel centro storico, dove due poliziotti in borghese hanno rimosso uno striscione antirazzista esposto sopra l'ingresso dell'istituto, un intervento che ha provocato la reazione dei genitori. Secondo quanto riferito dalle famiglie, l'episodio è avvenuto intorno alle 8:20, mentre gli alunni stavano entrando nell'edificio. La versione della questura invece è diversa. Secondo la polizia, intorno alle 8:30 dalla sala operativa sarebbe arrivata la segnalazione della presenza di uno striscione nell'ambito di un raduno di persone davanti alla scuola. Nella zona si trovava in quel momento una pattuglia in abiti civili impegnata in controlli. Gli agenti sono quindi intervenuti e, una volta compreso che davanti alla scuola era in corso un'iniziativa pacifica, lo striscione è stato immediatamente restituito. Il questore di Genova, Silvia Burdese, ha disposto accertamenti interni per ricostruire l'episodio. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: È stata oppure no l'estate più calda, quella che abbiamo vissuto nel 2026, e poi la settimana dedicata alla sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo, e il nostro volo in giro per il mondo ci porterà oggi in Indonesia, e poi ancora la possibilità di fare prevenzione gratuita per gli over 65 per l'aorta. Di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Partiamo andando a salutare Davide Scafidi, referente dell'Osservatorio Meteorologico dell'Università di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: L'estate 2026, che si è appena conclusa, è stata veramente la più calda mai registrata a Genova. Che cosa significa? Quali sono stati i dati che avete registrato?
1: Sì, noi all'università abbiamo una vera sentinella del clima, perché l'osservatorio storico dell'università registra dati da quasi 200 anni, è iniziato nel 1833, e quindi insomma possiamo vedere esattamente, oggettivamente, come sono cambiate le varie temperature nel corso di questi due secoli di dati, e quest'anno abbiamo raggiunto il nuovo record per quanto riguarda l'estate meteorologica che va quindi dal 1 giugno al 31 agosto, e abbiamo registrato i record sia per quanto riguarda la temperatura media estiva di 26,8 gradi, sia per la temperatura massima media estiva di 29,5, e sia soprattutto per la temperatura minima media di 24,1 gradi. E quindi tutti questi record sono stati ritoccati, cosa che ultimamente, diciamo, non è insolita, purtroppo, perché di anno in anno si toccano nuovi record.
0: Mi sembra di capire che quest'estate sia stata caratterizzata anche da un'altra, diciamo così, peculiarità, e cioè non tanto dei picchi, ma qualcosa di continuativo, cioè la durata del caldo senza momenti, diciamo così, di ripresa, mi passi il termine.
1: Esatto, sì, e a differenza ad esempio dell'estate del 2023, in cui si era registrato un altro record, il record di temperatura massima assoluta mai registrata dall'osservatorio, con i 37,9 gradi, che però è stata una giornata singola, invece quest'anno non ci sono stati questi picchi, però questo caldo è sempre stato molto, molto sentito, molto alto, le temperature medie sono sempre state molto elevate per tutta l'estate, senza mai una tregua, e questo lo si vede bene dai dati, andando a vedere i dati delle temperature minime. Infatti quelle che vengono chiamate le notti tropicali, diciamo, cioè le notti in cui la temperatura non va mai al di sotto dei 20 gradi, quest'estate ce ne sono state ben 80, però in realtà questo non è proprio un record assoluto, perché le notti tropicali con temperature maggiori di 20 ce ne sono più o meno sempre state in tutte le estati, anche nel passato. Il problema, il fatto è che quest'anno abbiamo avuto, di queste 80 notti, ben 42 notti sono state con la temperatura non inferiore ai 25 gradi, e questo invece è un dato molto anomalo, in quanto di notti con temperature mai al di sotto dei 25 gradi ce ne sono rare nella serie storica, sono rare. Solo negli ultimi decenni ce ne sono un po' di più, ma parliamo comunque di una decina, una ventina al massimo di notti, mentre quest'anno sono state ben 42.
0: Questo per quanto riguarda, diciamo, la notte. Invece sono stati tante anche le giornate sopra i 30 gradi, è vero?
1: Sì, quello assolutamente, anche questo è un nuovo record di quest'anno. Le giornate calde, quindi con la temperatura oltre i 30 gradi, sono state ben 47.
0: Questo
1: è stato ritoccato il record, diciamo, di quell'estate del 2003, che si ricorda, tutti la ricordano, ma in realtà questa è stata molto molto molto peggio, anche come temperatura media nel 2003 si è arrivati, media estiva intendo, si è arrivati a 25,7 gradi, e pensate che quest'anno la media è quasi un grado

0: stata un grado più alta di quell'estate là che già sembrava.
1: C'è poi da parlare anche della temperatura molto alta del mare, questo come incide?
0: Sì, esatto, ovviamente noi abbiamo i dati della nostra centralina che è in terra, però abbiamo visto dai dati delle boe dell'ARPA che comunque anche lì si sono stati toccati temperature oltre i 30 gradi che non sono mai state registrate, e probabilmente questo ovviamente influisce anche soprattutto sul clima di Genova, che spesso risentiva proprio dell'influsso benefico del mare, però con un mare così caldo ovviamente anche questo influsso viene a mancare.
1: Le faccio un'ultima domanda, dunque, dopo questi due secoli diciamo di osservazione, si è capito che è stata l'estate più calda, ma questo che cosa significa? Che abbiamo vissuto un'estate eccezionale, oppure questo vuol dire che stiamo vivendo quel cambiamento più strutturale del clima anche a Genova?
0: Andando a vedere i grafici si vede questo cambiamento strutturale, perché comunque le fluttuazioni nella temperatura ci sono sempre state in questi due secoli, e però il problema è che adesso soprattutto negli ultimi 4-5 anni abbiamo sempre valori che sono al di fuori di queste fluttuazioni, cioè ben al di sopra di quello che può essere una variazione che c'è sempre stata, ecco, qui siamo con valori che si possono vedere quasi come anomali rispetto alla serie storica.
1: Grazie mille, insomma, non è che abbiamo tanta speranza, mi sembra, dopo questa estate, insomma, per le prossime, però adesso sicuramente il clima adesso sarà diverso, speriamo non faccia troppi danni per quanto riguarda la pioggia e insomma già quello che abbiamo visto quest'estate, respiriamo un po' in questi mesi e poi vediamo cosa succede, bisogna pensarla così, no?
0: Ah, certamente, il clima non si può fare altrimenti. Cambiare da oggi a domani, no, di sicuro.
1: Grazie mille a Davide Scafidi, referente dell'Osservatorio Meteorologico dell'Università di Genova. Buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, buongiorno a voi.
1: Arrivederci.

0: Regione Liguria in visita a Chiavari per fare il punto su alcuni dei principali interventi realizzati in corso in città. Tra le tappe, il palazzetto dello sport di San Pier di Canne, la nuova scuola dell'infanzia Mazzini Est, Villa Rocca, la piscina Marco di Capua. La visita si è conclusa al cantiere per la mitigazione del rischio idraulico del fosso di Caperana per proseguire gli investimenti migliorando servizi, sicurezza e qualità della vita. La Liguria è la terza regione italiana per miglioramento dei livelli essenziali di assistenza nel 2024 rispetto all'anno precedente. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, il punteggio regionale passa da 219 a 250, con una crescita di 31 punti. Un risultato che riguarda prevenzione e assistenza territoriale ospedaliera che porta la Liguria alla soglia di adempienza prevista dal nuovo sistema di garanzia. Rafforzare i rapporti tra Liguria e Georgia e favorire nuove occasioni di collaborazione nei settori della portualità e della logistica, del commercio internazionale, dell'innovazione e della tecnologia. Sono questi i principali obiettivi della missione della Regione Liguria in Georgia, USA, con una delegazione impegnata in una serie di incontri con istituzioni, imprese, operatori economici, università e realtà della ricerca e dell'innovazione. Dal 30 settembre al 4 ottobre Celle Ligure ospita la 14ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente. 5 giorni di proiezione a ingresso libero, incontri con autori e produttori e una retrospettiva dedicata a Robert Redford. Spazio anche a Liguria Film Market con incontri professionali e opportunità di collaborazione tra il sistema audiovisivo ligure, il Nord-Ovest, la Francia e la Svizzera. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Vado a salutare la dottoressa Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, che ha sede a Genova, all'ospedale Galliera. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, insieme a lei per la settimana di sensibilità

0: Sensibilizzazione come tutti gli anni è partita la campagna Match It Now e mi sembra che quest'anno abbiamo da dare ai nostri telespettatori un dato positivo, insomma una buona notizia, è così?
1: Sì, sia sul piano nazionale che sul piano ligure, quindi siamo molto soddisfatti, ma dobbiamo fare ancora meglio. Sul piano nazionale abbiamo già iscritto 24.000 donatori, il nostro obiettivo è arrivare a 30.000, ma soprattutto c'è un buon segno positivo in Liguria, perché il nostro obiettivo è arrivare a 500 nuovi iscritti, quindi ragazzi dai 18 ai 35 anni che si iscrivano, e quest'anno ne abbiamo già inseriti 365, quindi un buon numero e anche in aumento rispetto all'anno scorso, in cui in tutto l'anno ne abbiamo inseriti solo 300, quindi bene.
0: Perché è così importante iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo e chi lo può fare?
1: Allora, perché è importante? È importantissimo perché noi abbiamo ogni anno 2-3 mila pazienti in tutta Italia, ma moltissimi curati qua in Liguria, perché abbiamo due centri d'eccellenza, il centro trapianti e terapia cellulari del San Martino, AOM che dir si voglia, diretto dal professor Angelucci, e il centro di trapianto midollo osseo del bambino al Gaslini, diretto dalla dottoressa Faraci, quindi due poli di riferimento per tutta Italia. Molti pazienti arrivano con malattie gravissime come la leucemia e devono fare il trapianto di midollo osseo per guarire e per salvare la loro vita. Se non abbiamo un donatore, il trapianto non si riesce a fare, quindi è importantissimo avere molti ragazzi disponibili che danno la loro disponibilità, si iscrivono al registro nazionale in tutte le sedi di tutta Italia, ma in particolar modo in Liguria, e rimangono lì in attesa se qualche paziente ha le loro stesse caratteristiche genetiche, cosa molto difficile perché accade un caso su 100.000, quindi è molto difficile, bisogna mettersi in gioco, ma è difficile poi arrivare alla donazione.
0: Ecco, uno su 100.000, allora cosa significa? Significa che chi non ha la fortuna, per esempio, di avere dei fratelli e di avere quindi una possibilità in più rispetto agli altri, può sperare solo nella sensibilità, nel cuore di qualcuno che decide di iscriversi a questo registro e che potrebbe quindi essere proprio quel gemello, giusto dottoressa Sacchi, e quindi di sperare in questo trapianto. Perché bisogna essere in tanti a iscriversi al registro? Perché in più più persone ci sono e più aumentano le possibilità per chi non ha familiari, non può fare null'altro che quel trapianto.
1: Esattamente. Allora, purtroppo si trova un donatore in famiglia solo nel 20%
0: dei casi.
1: Quindi
0: già comunque è uno a poca possibilità anche così.
1: Vuol dire che l'80% dei pazienti deve cercarlo fra questi registri in cui hanno dato la loro adesione perfetti sconosciuti, persone che rimarranno per sempre anonime, ma che hanno, diciamo, dato la disponibilità a essere iscritti attraverso un piccolo prelievo di sangue o di saliva e a permettere a noi dei laboratori di caratterizzare delle caratteristiche genetiche molto particolari, che sono quelle che giocano la compatibilità in questi trapianti, che sono molto specifiche di ciascun individuo, quindi è veramente cercare un ago nel pagliaio, trovare qualcuno che ha le nostre stesse caratteristiche.
0: Dottoressa, voi lavorate tanto e la campagna insomma è rivolta ai giovani, tanto nelle scuole, tanto per sensibilizzare e anche sfatare un po' dei falsi miti, no?
1: Certo.
0: Quali sono i più frequenti che sentite anche?
1: Ma come sempre quando si parla di midollo osseo, molti dicono: oddio, il midollo spinale, quindi mi toccano qualcosa nella colonna vertebrale, rischio la paralisi. No, è totalmente errato. Intanto midollo osseo e midollo spinale sono due cose completamente diverse nel nostro organismo, ma ormai la donazione di, chiamiamole cellule staminali del sangue, non più midollo osseo, di queste preziose cellule la donazione non avviene più dalla cresta iliaca, ma nel 95% dei casi avviene con una semplice donazione di sangue, un pochino più lunga rispetto a quella tradizionale, ma è una donazione di sangue, quindi in un servizio trasfusionale con un ago messo nel braccio.
0: So, dottoressa Sacchi, che poi il registro è anche, diciamo così, il luogo dove arrivano e c'è questo scambio di lettere fra donatori e trapiantati. Lei diceva, lo ricordiamo ancora, che il donatore rimane anonimo per sempre, non si può sapere, però c'è questa possibilità di scambiarsi, ovviamente in anonimato, e lo fate voi, queste lettere. Ci racconta qualche frase, qualche storia che l'ha colpita particolarmente?

0: nell'ultimo periodo?
1: Sì, sono appena iniziate le scuole e mi è arrivata la lettera di un ragazzo che ha appena donato e che ha detto nella nostra scuola, io mi sono iscritto perché nella nostra scuola sono venuti dei volontari dell'associazione ADMO, che ci aiutano molto in questo, a raccontarci della donazione. Noi eravamo la classe più turbolenta e quelli sempre additati come quelli che finivano sempre davanti al preside, e ci siamo iscritti quasi tutti e io ho donato e credo di avere fatto una cosa molto importante per qualcun altro, ma soprattutto per me stesso. E un'altra frase che mi ha molto colpito è quella di un ricevente che dice: tu non mi hai donato solo cellule, mi hai donato speranza, futuro, Natali con la mia famiglia, scusate, mi commuovo, e con i miei figli.
0: E questa è l'emozione di chi vede concretamente poi la possibilità, sì, di trovare quell'uno su 100.000 e di darlo poi, no, al centro di eccellenza del, certo, San Martino, al centro del Gaslini, e insomma avere questa possibilità. Dottoressa, che cosa succede dal momento in cui uno si iscrive al registro alla ipotetica chiamata? Può passare anche molto tempo.
1: Certo, e potrebbe non succedere nulla. Nel
0: non
1: senso...
0: mi guardi, perché tutti gli anni, insomma, sono anni che faccio queste interviste e tutti gli anni dico: dottoressa, io sono iscritta da quando ho 18 anni, non mi hanno mai chiamato, adesso non mi dica stai quasi per finire il tuo tempo, perché
1: no, mai dire mai.
0: Perché, insomma, ovviamente c'è un tempo, da, certo, quando a quanto si può essere chiamati?
1: Allora, ci si iscrive dai 18 ai 35 anni, perché come ci dicono i clinici, il donatore giovane funziona meglio, le sue cellule funzionano meglio, quindi il medico trapianta, se può, sceglie un donatore giovane. Uh-huh. Quindi noi scriviamo dai 18 ai 35 anni, però si rimane inseriti in questo archivio, questo registro, fino ai 55 anni di età. Però appunto uno si iscrive e magari per anni non viene mai chiamato, oppure finisce la sua carriera di donatore senza essere mai chiamato. Però se c'è quell'uno identico, quel gemello identico da qualche parte nel mondo, si viene chiamati, e lì è molto importante ricordarsi di avere dato questa disponibilità, questa adesione, non tirarsi indietro, ovviamente se le proprie condizioni di salute lo permettono, perché la tutela del donatore innanzitutto, e se tutto va bene noi lo chiamiamo, viene coccolato e guidato verso questa donazione e con un gesto veramente semplice salva una vita.
0: Dottoressa, qual è il messaggio che vorrebbe lanciare in occasione di questa campagna? E facciamo l'appello, insomma, per riuscire ad arrivare a quell'obiettivo che si è data, che vi siete dati quest'anno.
1: Sì, allora, si dice sempre che la Liguria è una regione anziana, è vero, se andiamo a vedere le statistiche, ma io credo che ci siano tantissimi ragazzi di buona volontà che veramente se hanno più di 18 anni e meno di 35 possono cercare sul sito IBMDR come fare a iscriversi o attraverso l'associazione ADMO e veramente aiutarci a raggiungere questo obiettivo dei 500 donatori nuovi iscritti, ma soprattutto l'obiettivo è salvare pazienti, curare pazienti, molto spesso bambini.
0: Le faccio un'ultima velocissima domanda, perché il registro gestisce anche la logistica.
1: Sì.
0: Ne avevamo parlato tanto durante la pandemia, e proprio perché insomma può arrivare veramente dappertutto, no?
1: Sì.
0: Qualche luogo, qualche insomma.
1: Ma parlavamo proprio stamattina con il professor Angelucci, sì, del centro trapianto di Genova, che quando nell'ottobre scorso è scoppiato il conflitto a Israele, c'era un nostro corriere che stava andando a prendere il dono di un donatore israeliano che doveva arrivare qua a Genova per una paziente che era già pronta a ricevere questo dono, quindi o arrivavano le cellule o purtroppo per la paziente non c'era nulla da fare. Abbiamo passato un weekend di fuoco, siamo riusciti a portare a termine la donazione e soprattutto a far rientrare il corriere grazie all'intervento di tante entità che ci aiutano in questa catena, in questa rete di coordinamento, ed è andato tutto bene. Ma effettivamente, insomma, dobbiamo curare anche questi aspetti di logistica che non sono banali in un mondo in cui purtroppo ci sono ancora tante guerre e tanti ostacoli.
0: Grazie, grazie alla dottoressa Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo. Insomma, speriamo di rivederci quindi presto, verso la fine dell'anno, per poter dire di aver raggiunto questo traguardo dei 500 nuovi iscritti nel registro. Buon lavoro.
1: Grazie e grazie come sempre dell'ospitalità.
0: Grazie,
1: grazie
0: a lei.
1: Mille.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio da prima sulla costa poi anche nelle zone interne a tratti compatta ma sterile non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
3: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo in Indonesia, Giacarta. Buongiorno Stefania Vigone. Ciao Stefania.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, una delle storiche inviate, diciamo così, della nostra finestra sul mondo, per chi però ancora non dovesse conoscere la storia tua e della tua famiglia, ci racconti un po' come dal Savonese, da Pietra Ligure, sei arrivata, siete arrivati in Indonesia?
4: Sì, beh, allora, mio papà lavorava con l'Indonesia già da anni, quindi quando ci è stata proposta la possibilità di lavorare e aprire un ristorante a Giacarta, appunto nella capitale, insomma, abbiamo iniziato a provare, la mamma è andata per prima, mio fratello era già giù, e poi siamo arrivati io e mio marito con mio figlio e niente, adesso sono 13 anni che praticamente siamo qua. E abbiamo un ristorante, all'inizio non c'erano quasi nessun italiano nei ristoranti e invece adesso ce ne sono una marea, adesso aprono ristoranti italiani a tutto andare e niente, abbiamo iniziato questa avventura dove nessuno conosceva gli gnocchi, nessuno sapeva cosa fosse tra un po' il pesto, non parliamo dei pansotti o di cose tipiche nostre che proprio non sapevano neanche che esistessero e adesso invece sono diventati di uso comune, infatti li adorano il vitello tonnato, il pesto, gli gnocchi, la focaccia e chi più ne ha più ne metta.
3: Ma Stefania, come ci siete riusciti? È stato difficile far loro imparare, diciamo, questi nostri gusti e questi nostri piatti liguri?
4: Allora, dunque, è stato, non posso dirti che sia stato facile, perché poi devi misurarti su ingredienti diversi, cercare per esempio chi produceva il basilico, è chiaro che il basilico di Genova e di Pra non è il basilico che troviamo noi qua. Però insomma abbiamo fatto una grande ricerca sugli ingredienti, piano piano abbiamo deciso di andare sulla nostra strada e quindi di continuare a proporre le cose che a noi piacevano e che noi, per noi sono naturali, anche se loro magari ti chiedevano cose più conosciute dell'Italia in generale, no? Cioè, quindi sempre la solita buonissima, però carbonara o la parmigiana.

0: o cose del genere, noi invece abbiamo voluto mettere un po' più quello che era la nostra storia, no? Quindi il polpo con patate, il fritto misto, gli gnocchi, il pesto, pesto con fagiolini e patate, insomma, cercare di mantenere quello che era la nostra tradizione. Devo dire che loro adorano imparare, adorano le cose italiane, adorano l'Italia e quindi sono sempre stati molto aperti. Certo, poi hai dei problemi, qualcheduno lo incontri che non gli piace o che dice che non è il suo gusto e va benissimo così, però nonostante sia stata
1: soprattutto
0: difficile,
1: di che cosa sono ghiotti? Che cosa li ha conquistati?
0: Ah, guarda, tutto, cioè il pane, la pasta, la focaccia, la pizza, gli gnocchi sono diventati matti. Tu pensa che io all'inizio litigavo con una marketing che mi diceva, anzi una, non una marketing, sono queste nuove figure tipo content creator della, del, sì, del gruppo, e mi diceva, ma no, ma guarda che gli gnocchi non sono pasta, perché ah, sono no? fatti con le patate, quindi non sono pasta, non è una pasta italiana. E quindi litigavo con questa ragazza, e poi invece adesso gli gnocchi sono, tra un po' non riusciamo neanche a produrli perché ce n'è una richiesta impressionante, quando hanno iniziato a assaggiarli sono diventati matti.
1: Anche perché poi voi insegnate, no? Tenete anche dei corsi.
0: Sì, con sì, facciamo mamma, delle no? lezioni di cucina con mia mamma. Chiedo scusa, tra l'altro la mamma oggi siamo in due location diverse, quindi non riuscivamo ad arrangiarci perché a Giacarta ci sono 3 ore di macchina circa a spostarsi da una parte all'altra. E però per esempio con la mamma facciamo appunto lezioni, abbiamo fatto le lezioni dei gnocchi, abbiamo insegnato come fare la focaccia, come fare il pesto, abbiamo iniziato dal mortaio e poi abbiamo fatto vedere diciamo un po' le tecniche un pochino più moderne. Però lo adorano tutti.
1: E com'è vivere a Giacarta? Com'è stato anche il cambiamento, diciamo, 13 anni fa?
0: Beh, dunque, il cambiamento principale è che noi nati sul mare, perché noi siamo di Pietra Ligure, quindi 5 minuti eri al mare, a Giacarta, essendo una megalopoli, noi siamo nel sud e il mare è al nord. Per dire, se vuoi andare al mare puoi metterci dalle 3 ore alle 3 ore e mezza, se c'è traffico anche 4 ore.
1: Mamma mia.
0: Quindi ci conviene prendere l'aereo e andare a Bali.
1: Ecco.
0: Per vedere il mare, quindi l'inizio è stato un po' traumatico, però poi dopo si sta bene perché fa caldo e quindi c'è una stagione secca,
1: caldo?
0: Una stagione delle piogge. Fa sempre caldo, però poi si divide in stagione delle piogge e in stagione secca.
1: Ma tipo la temperatura che c'è lì qual è?
0: 33, 36.
1: E l'umidità com'è?
0: È l'umidità altissima, in più c'è anche questo inquinamento, perché Giacarta è una città abbastanza, insomma, tra le più inquinate, e quindi ci sono delle giornate in cui la cappa di inquinamento è abbastanza alta. Infatti abbiamo tutti i filtri per l'aria in camera e insomma cerchiamo di proteggerci un po'.
1: Sì, e dal punto di vista del welfare, della sanità, di come funziona proprio nella vita, immagino che ci siano delle differenze anche sostanziali rispetto all'Italia. Come funziona?
0: Eh sì,
1: è intanto cara?
0: La differenza più grande è che noi abbiamo dovuto fare un'assicurazione perché la sanità è a pagamento, quindi qualsiasi tipo di prestazione tu abbia bisogno è carissima. Carissima.
1: E il welfare, diciamo, anche ora voi ovviamente lavorate con la ristorazione, quindi i vostri orari, le vostre giornate sono particolari, ma c'è un bilanciamento, diciamo, tra lavoro e vita privata, vita familiare, oppure c'è frenesia,
0: sì, sì,
1: stress?
0: No, dunque la vita è frenetica chiaramente come tutte le megalopoli e le grandi città, però diciamo che prima cosa l'indonesiano come indole è un'indole molto giocosa, è molto allegra, gli piace riposarsi, rilassarsi, divertirsi, quindi qualsiasi momento hanno libero loro lo passano, organizzano tante cose, tipo alla mattina chiudono tutta la parte del centro e si possono fare le camminate nel weekend, il sabato e la domenica senza traffico, notte traffic limit zone, e quindi diciamo che ci sono molti parchi fuori dalla città, infatti durante il weekend tantissima gente esce fuori, oppure prendi un volo, vai a Bali che ci sono, c'è un'ora e mezza, e quindi diciamo che

loro sono molto propensi, ecco, non diciamo che no, lo stress della vita giornaliera non è così stressante, anche perché chiaramente con le temperature così alte i ritmi sono anche un pochettino più rilassati, no? Non avendo anche l'inverno, non avendo il freddo, tutto è un pochettino più calmo. Però siamo sempre in una megalopoli, quindi ci sono delle giornate in cui i ristoranti hanno 200 persone.

0: non te ne rendi conto, perché noi usiamo dei motorini, c'è un servizio che si chiama GoJack, che praticamente nel momento di traffico più forte tu puoi prendere un motorino che ti fa da taxi, no? Che ti porta da una parte all'altra della città. E questa via che tu stai vedendo adesso nel video sono tra le arterie, la Rasuna Said e la Sudirman, sono le arterie che proprio portano Giacarta da nord a sud, da ovest a est, quindi sono sempre molto congestionate.
1: È stato difficile, Stefania, entrare in contatto con i local, diciamo, e fare amicizia con gli indonesiani, oppure sono molto aperti e quindi è stato più facile di quello che si possa pensare, anche se sono culture così diverse?
0: Allora, sono molto aperti, sono molto gentili, sono molto curiosi, quindi diciamo che di conoscenze tantissime. Per quanto riguarda le amicizie vere, loro sono un po', come si può dire, scostanti, incostanti, nel senso che magari per un periodo li hai, poi dopo non li senti più, sono un pochino superficiali, tra virgolette, se vogliamo dire. Mm-hmm. Però diciamo che abbiamo fatto delle grandi amicizie, anche per esempio ci sono anche dei nostri amici ragazzi italiani, con cui ormai siamo una famiglia, festeggiamo tutte le Pasque, tutti i Natali, tutte le feste. E adesso prossima settimana è il compleanno di mio figlio, quindi ci ritroviamo di nuovo tutti insieme, insomma abbiamo fatto delle belle amicizie.
1: È stato facile, diciamo, per tuo figlio?
0: Per mio figlio
1: lui
0: non è stato facile.
1: Quanto aveva quando vi siete trasferiti? O è nato
0: sei
1: lì?
0: Anni e mezzo.
1: Ah, sei anni.
0: Sei anni e mezzo. Quindi all'inizio l'ho messo in una scuola, perché le scuole internazionali per noi erano impensabili, perché costano delle cifre
1: costose,
0: impressionanti. Noi non avevamo una compagnia che ci pagasse la scuola, perché compagnie grandi tipo per esempio la Saipem, l'ENI, hanno magari anche il bonus che gli pagano le scuole, no? Se loro vengono a lavorare qua. Noi invece non lo avevamo, e quindi lo abbiamo messo in una scuola che si chiama Indonesian Plus, cioè praticamente gli studenti sono tutti indonesiani ma di famiglie miste, quindi i professori insegnavano in inglese, la maggior parte dei professori erano filippini, e quindi l'abbiamo messo lì perché parlavano un po' spagnolo, quindi tra lo spagnolo e l'italiano un pochino riusciva a capire, perché Augusto è arrivato senza inglese. E quindi è stato un po' problematico all'inizio, però loro sono stati molto carini, molto accondiscendenti, e adesso mio figlio parla inglese, parla indonesiano, e parla un poco di spagnolo e parla anche un pochino di russo, perché mia cognata è bielorussa, quindi con le lingue diciamo che si sta portando avanti.
1: Che cos'è che ti manca di più, Stefania, dopo tanti anni fuori e in un paese con una cultura completamente diversa?
0: Allora, vabbè, ti direi il mare, che è la cosa principale per noi liguri, cioè ce l'abbiamo proprio nel sangue, quindi umema mi manca. Poi mi mancano gli amici, ovviamente, mi manca la bellezza, mi manca la storia, mi manca i monumenti, le nostre cose bellissime, le librerie, ecco, mi manca un po' la cultura, mi manca un po' i giornali. Io ero una grande appassionata di leggermi riviste, divoravo quotidiani e riviste, ecco. Adesso vado tutto online, però non è la stessa cosa, e quindi quando qualche amica mi viene a trovare o qualche amico, mi faccio sempre portare Marie Claire, Elle, oppure delle riviste.
1: Perché
0: anche
1: lì non
0: se
1: ci
0: non è
1: sono
0: più la stessa cosa. Eh?
1: Lì non ci sono neanche, diciamo,
0: no. Sì, c'è qualcosa americano e inglese, però insomma. E ogni scarafone è bello a mamma soia, no? E mi piace leggere in italiano.
1: Ma senti, la tua vita è lì o state pensando a qualche nuovo progetto?
0: Ma guarda, ci sono delle forse delle opportunità. Stiamo
1: allora vuol dire che ci dobbiamo sentire prossimamente.
0: Ci dovremo sentire presto. Credo.
1: Ai ai ai, cioè stai spoilerando già qualcosa, Stefania.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Senti, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo in indonesiano. Poi chissà,
0: okay.
1: La prossima volta.

0: in quale lingua ci saluterai? Chi lo sa?
1: Faremo un'apertura con una lingua totalmente differente. Chissà, li lasciamo nel dubbio?
0: Sì. Lasciamo. Ah, perfetto. Perché io lo spoiler l'ho già avuto, ma i telespettatori no. Quindi.
1: Tu già sai.
0: Io lo so. Allora, sentiamo il saluto in indonesiano.
1: Ok, selamat malam untuk semua teman-teman dari Jakarta, Indonesia. Saya Stefania dan keluarga saya terucapkan terima kasih dan selamat malam dan selamat menikmati.
0: Buon divertimento,
1: buona serata. Io Stefania dalla mia famiglia vi mando tanti saluti e vi abbraccio dall'Indonesia, Jakarta.
0: Grazie mille Stefania, un abbraccio alla mamma.
1: E presto non si sa da dove.
0: E poi vedremo da dove ci collegheremo la prossima volta. Grazie, grazie mille, ciao. Un abbraccio alla mamma.
1: Ciao Tiziana, grazie, un bacione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, 1 litro, a 4,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!

0: Vado a salutare il professor Giovanni Pratesi, direttore dell'unità operativa clinica di chirurgia vascolare ed endovascolare dell'azienda ospedaliera metropolitana, Policlinico San Martino, IRCCS di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana. Buongiorno.
0: Allora, insieme a lei per parlare di prevenzione, in particolare di aorta in salute, di che cosa si tratta?
1: Sì, grazie. Si tratta di una campagna di promozione appunto della salute dell'aorta, fortemente voluto dal nostro direttore generale dell'azienda ospedaliera metropolitana, dottoressa Monica Calamai, e da tutta la direzione di AOM. Fondamentalmente si articola in 3 weekend che continuano il percorso già degli open weekend sulla salute, che sono stati prima maschile e poi femminile, ma appunto finalizzata in questo caso alla prevenzione di una patologia vascolare importante quale l'aneurisma dell'aorta addominale.
0: Come funziona? Perché in particolare questo weekend riguarda il San Martino.
1: Esattamente, sono 3 weekend, iniziamo a San Martino domani, quindi sabato 26 settembre e domenica 27 settembre, è una occasione diciamo aperta alla cittadinanza, a chi non ha mai fatto questo tipo di controllo, non c'è necessità di prenotazione, non c'è necessità di richiesta medica, quindi è un libero accesso a arrivare nel nostro reparto, dove verrà eseguita una visita chirurgica e soprattutto un eco color doppler dell'aorta addominale per valutare appunto la salute dell'aorta.
0: C'è diciamo un'indicazione di età?
1: Sì, ovviamente questo tipo di patologia interessa prevalentemente i soggetti maschili in età superiore ai 65 anni con fattori di rischio, per cui questo tipo di sensibilizzazione è fondamentalmente rivolta a soggetti sia maschi ma ovviamente anche di sesso femminile con età superiore ai 65 anni e fattori di rischio, che vuol dire fattori di rischio per malattie cardiovascolari, quindi l'ipertensione, il fumo e anche soprattutto, ci tengo a sottolinearlo, familiarità per patologia aneurismatica.
0: Pratesi, quello che succede è che sostanzialmente voi vedete nella maggioranza dei casi, mi corregga se sbaglio, arrivare la persona in urgenza o quasi. Quello che state cercando di fare negli ultimi anni anche è di parlarne, di fare cultura, di fare prevenzione affinché si possa tenere sotto controllo. È così?
1: È esattamente così. Il nostro impegno, il nostro sforzo è quello di aumentare la consapevolezza su quelle che sono le patologie dell'aorta. Dico sempre che ci fa molto per il cuore e spesso ancora oggi purtroppo poco per i vasi. L'aorta è il principale vaso dell'organismo che, se curato e se seguito, non ci dà delle sorprese. Anche se si ammala, si può curare con successo senza e con basse percentuali di complicanze. Diversamente, quando dato che è una malattia silente, per questo è necessario fare dello screening, perché purtroppo spesso se uno non ha un dolore, non ha un sintomo, non va a indagare certe problematiche. L'aorta ha proprio questo problema, quindi intervenire con un semplice esame strumentale a bassa complessità, altamente ripetibile, non invasivo, ci permette di valutare e quindi poi diciamo intraprendere una strada che può essere quella della sorveglianza qualora l'aorta sia ammalata ma in maniera lieve, oppure di indirizzarci verso un intervento qualora invece siano condizioni più complesse.
0: Ecco, la prevenzione si fa attraverso un esame non doloroso, non complicato, non difficile. Lo ripetiamo un po' insomma anche ai nostri telespettatori, perché sennò a volte si pensa un po', ci sono dei falsi miti, no? Anche su questo.
1: Esattamente, la prevenzione si fa in maniera del tutto mini invasiva, non c'è necessità di ricovero o di sostare in ospedale a lungo per fare questo esame, si viene direttamente in reparto, dove nell'ambulatorio di ultrasonografia viene effettuato un esame appunto ecografico che si chiama eco color doppler, perché appunto studia anche il flusso all'interno dei vasi e le loro caratteristiche, ma in maniera del tutto, il paziente è sveglio, non c'è somministrazione di mezzo di contrasto, non ci sono radiazioni ionizzanti, è semplicemente un'ecografia, come si fa un'ecografia dell'addome o un'ecografia del collo, della tiroide.
0: L'aneurisma all'aorta in Italia insomma, ha dei numeri altini.
1: L'aneurisma all'aorta ha dei numeri molto alti, quindi se vogliamo dare dei numeri nel senso vero,
0: sì, nel senso
1: e concreto da chirurgo, dobbiamo calcolare che l'incidenza della malattia, circa ogni anno vengono diagnosticati 27.000 nuovi casi di aneurisma dell'aorta.

0: nella manifestazione, diciamo, nel termine più completo della aorta, quindi l'aorta sia toracica che addominale. Quello addominale è quello che anatomicamente e biologicamente è più frequente riscontro. 27.000 nuove diagnosi ogni anno vuol dire una prevalenza di circa il 5-6% nell'ambito della popolazione. Il rapporto maschi-femmine è a sfavore delle quote blu e quindi i maschi hanno un rischio che è 4-5 volte superiore a quello delle donne, però le donne, come sempre, dobbiamo trattarle con particolare attenzione perché hanno un'anatomia più sfavorevole e quindi anche la soglia di indicazione all'intervento è più bassa rispetto a quello dell'uomo, e quindi bisogna che anche le donne, oltre questa età, perché è venuto meno la protezione diciamo degli ormoni e degli estrogeni sul rischio cardiovascolare, dopo i 65 anni è bene che facciano un esame di screening, che se è negativo poi non importa rifare ogni anno, basta farlo ogni intervallo regolare di tempo secondo quelle che sono appunto le linee guida e le raccomandazioni, ma almeno sappiamo qual è la salute della nostra aorta.
1: Dal punto di vista, diciamo così, dei campanelli d'allarme, prima si diceva non ce ne sono, purtroppo è silente fino a quando non c'è qualche problema. C'è in questi ultimi anni un'attenzione che lei ha visto cambiare tra le persone, forse anche un passaparola da chi gli è successo, da chi viene seguito con il follow up, perché poi l'indicazione all'intervento, quindi alla chirurgia, non c'è mica sempre, giusto?
0: Assolutamente, fortunatamente nella maggior parte dei casi non c'è un'indicazione chirurgica. Quello però che, e ti ringrazio per darci la possibilità appunto di condividere questo nostro obiettivo, è quello appunto di rendere consapevole le persone che l'aorta è un organo e come tale deve essere trattato e monitorato, che si può ammalare ma che non sempre dobbiamo avere un pensiero negativo o non fare un esame perché magari si ha paura di trovare un problema. Il problema all'aorta, se trattato in maniera elettiva, ha una bassissima percentuale di problematiche e complicanze. Se, come dicevi tu, si interviene molto spesso, purtroppo ancora oggi, anche se è migliorato molto rispetto al passato, perché in Italia non esiste una campagna di screening della popolazione per questo tipo di patologia, ecco perché portiamo avanti queste iniziative grazie appunto al supporto del nostro ospedale e proprio per cercare di andare a identificare questi problemi quando non hanno dato sintomi di sé. Oggi più del 90% dei pazienti che si rivolgono a noi arrivano perché magari hanno fatto un'ecografia dell'addome per un altro problema, i verticoli, hanno controllato la prostata e quindi a quel punto si riscontra in maniera occasionale l'aneurisma. Quello che noi vorremmo arrivare a fare è che le persone, oltre a fare controlli per la patologia gastrointestinale, per la patologia prostatica, facciano anche dei controlli per la patologia vascolare, in particolare per questo tipo di problema che è l'aneurisma dell'aorta addominale.
1: E allora ricordiamo questi tre weekend, si parte questo sabato 26 e domenica 27 al San Martino, sabato 3 e domenica 4 ottobre invece sarà il turno di Villa Scassi e sabato 10 e domenica 11 del Galliera. Come funziona, cioè come fosse una scheda, chi è rivolto, chi si deve presentare, se si deve portare dietro qualcosa oppure no?
0: Allora, riassumendo in maniera molto sintetica, pazienti di sesso maschile e femminile con età superiore ai 65 anni, con fattori di rischio aterosclerotici, quindi fumo di sigaretta, ipertensione e familiarità per patologia aneurismatica. Si viene in ospedale senza necessità di richiesta da parte del medico curante, senza necessità di prenotazione, è un accesso libero e quindi viene effettuato l'esame, la visita e l'esame ecocolor Doppler. Nell'orario dalle 9 del mattino alle ore 17 del pomeriggio per tutti e tre i weekend, quindi le sei giornate in programma.
1: Questo ve lo dico io perché poi qualche volta, quando è successo per esempio per altre patologie, qualcuno ci ha detto ma c'era la coda. Cercate di vedere la parte positiva, cioè la possibilità di fare questa visita di screening gratuitamente senza prenotazione, e se mai vi sedete un po' lì e fate un po' amicizia con quelli che sono lì vicino, giusto Fratesi?
0: Sì, questo proprio per ovviare a queste inevitabili problematiche problematiche che si possono venire a costituire, abbiamo organizzato una sorta di intrattenimento ed anche un percorso guidato all'interno delle nostre sale operatorie, una vera e propria open day, proprio per rendere aperto alla eventuale cura, o comunque per rendere più umano l'approccio all'ospedale, proprio per evitare di far rimanere

0: rimanere le persone in attesa.
1: Far passare il tempo.
0: Si dovessero. Beh, penso che sia un modo.
1: Beh, interessante.
0: Un modo, oltre che interessante, per vedere le apparecchiature, macchinari, le evoluzioni tecnologiche che abbiamo, ma anche credo per capire come può funzionare un percorso di cura che certamente, se visto da fuori, può spaventare. In realtà è molto umano ed è molto, molto diciamo, familiare a tutti noi, ma anche a chi poi deve ricevere le nostre cure.
1: Grazie Giovanni Frattesi. Buon lavoro.
0: Grazie Tiziana. Grazie.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Vado a salutare Paolo Feralasco, presidente dei ristoratori FIPE Confcommercio Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Grazie. No, l'ha fatto per me di mettersi la giacca sopra, oppure da qua nel presidente.
2: No, no, cioè l'ho fatto solo per lei.
1: Solo per lo studio.
2: Esatto.
1: Grazie Feralasco. Insieme per raccontare una iniziativa, una prima festa di questo weekend, e cioè il Fugassa Festival, la prima festa della focaccia genovese.

0: che si svolgerà al Porto Antico.
1: Esatto, edizione 0, edizione 1, chiamiamola come vogliamo, però un festival a cui teniamo moltissimo, un festival, una manifestazione promossa da Confcommercio Genova e Assipan in collaborazione con le altre associazioni di categoria, quindi Confesercenti, CNA e Confartigianato, con il sostegno di Regione Liguria, Camera di Commercio e il patrocinio del comune, quindi tutti coinvolti per parlare di focaccia, o meglio parlare di Genova.
0: Mi viene da dire una cosa, ma quando ho letto, ma è possibile che non ci si fosse mai arrivati prima?
1: È una domanda.
0: È vero o no?
1: È vero. Allora, è vero.
0: Io quando l'ho letto ho pensato a questo, la prima edizione, effettivamente è vero.
1: È vero, ma c'è una spiegazione. Intanto il marchio collettivo, la Camera di Commercio l'ha assorbito da poco tempo. E poi, come tutte le cose, ci vuole consapevolezza per andare a promuovere e valorizzare anche se un prodotto di enorme tradizione, di grande amore.
0: Come si svolgerà il festival? Ci sono tanti appuntamenti, non solo diciamo quelli culinari, e poi so che ospiteremo anche quelli che vengono da fuori regione, insomma ci apriamo nonostante tutto, vero?
1: Assolutamente, come dice il mio amico e collega Roberto Panizza, no? Noi vogliamo diventare i capi della focaccia, ma dobbiamo anche essere un po' ecumenici, no? Quindi esatto. Avere intorno a noi anche altre realtà. Parliamo sicuramente di focaccia, ma abbiamo voluto invitare anche altre regioni che fanno della focaccia, quindi avremo la focaccia barese, avremo il comune di Alessandria che porterà una focaccia dolce, la Puglia, la Toscana, la Lombardia e poi naturalmente l'immancabile focaccia di Recco, che abbiamo voluto fortemente che sarà vicino a noi.
0: Che cosa significa, che cos'è la focaccia per un genovese e soprattutto per chi lavora nella ristorazione?
1: La focaccia è amore, è tradizione, mm-hmm. È un qualcosa che si mangia da bambini, quindi penso che sia stato la prima cosa che ho messo in bocca dopo il latte di mia madre, penso, quindi è una roba che è profondamente in noi genovesi. A me piace dire che la focaccia è Genova e Genova è la focaccia, e poi è considerata da molti un prodotto povero, invece un prodotto estremamente ricco. È estremamente ricco perché per fare la focaccia ci vogliono tante ore, tanto tempo e gli ingredienti giusti, e questo festival ha proprio lo scopo per sottolineare questo tema.
0: Ci sono tanti appuntamenti, non so se ce ne sia poi qualcuno che ci vuole sottolineare in particolare, tra l'altro anche per chi è celiaco, insomma, quindi anche la versione gluten free, sempre per andare a capire come abbiate cercato sempre di vedere tutte le sfaccettature della focaccia,
1: sì,
0: del mondo focaccia.
1: Assolutamente sì, ci sarà un laboratorio ad hoc sulla focaccia gluten free, ci sono tantissimi appuntamenti, più di 15, quindi mm-hmm. È un programma molto molto ricco, non fatto solo, come dicevi tu, di show cooking, ma anche degli speech, dei talk sulla storia di Genova, sull'immagine culturale che porta dietro la focaccia. Questi appuntamenti saranno coordinati da Marco Benvenuto e da Sergio Rossi. La sera del sabato ci saranno i trilli che andranno a sottolineare in maniera festosa anche questo aspetto del festival a cui teniamo. La domenica mattina ci sarà Mani in Pasta, che è un momento dedicato ai bimbi, che li terremo se non altro per un paio d'ore lontano
0: impegnati
1: dai device, ma li faremo mettere le mani proprio in pasta, nella farina, nell'acqua, e cercheranno di fare con loro la focaccia. Quindi tanti appuntamenti in un luogo iconico per Genova, tanto quanto deve esserlo per un festival del genere che è il Porto Antico, e quindi un'edizione zero che abbiamo la speranza che continui a crescere. Con noi ci saranno 12 panificatori delle nostre associazioni, più l'appunto, come dicevamo prima, le regioni che produrranno

0: Hanno la focaccia e andremo a farla gustare a chi arriverà e chi si vorrà ci vorrà aiutare a sottolineare questa meraviglia che è del nostro territorio.
1: Ferralasco, capita anche a lei, immagino di sì, quando è fuori all'estero, far capire che per noi la focaccia, cioè, la mangi a colazione, poi però fai merenda anche un po' a pranzo, però poi magari ci fai pranzo e poi magari anche un po' il pomeriggio mentre fai la spesa, e che è diversa da un panificio all'altro a distanza di un metro, perché io ho sempre difficoltà a far comprendere questa cosa.
0: È verissimo.
1: È vero.
0: No? E se la focaccia è la focaccia, ma la cosa forte, potente e che vogliamo trasmettere anche attraverso il festival è che a seconda della mano,
1: esatto,
0: del panificatore o del maestro dell'arte bianca, no? La focaccia cambia, ma poi cambia anche perché un giorno c'è lo sciocco e un giorno c'è il tramontana, cambia perché l'acqua è di un determinato tipo, ed è per questo che la focaccia la facciamo a Genova ed è molto difficile da esportare.
1: Allora, Ferralasco, diamo l'appuntamento per questa prima festa della focaccia genovese sabato pomeriggio, diciamo dalle 15 al Porto Antico, giusto?
0: Esatto, sabato alle 15 sarà il saluto istituzionale e non taglieremo un nastro, ma taglieremo la prima focaccia che sforneremo fino alla sera alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20.
1: Grazie a Paolo Ferralasco,
0: grazie,
1: presidente dei ristoratori FIP e Confcommercio Genova. Quindi questo weekend sappiamo tutti che cosa fare e dove passare. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Vado a salutare in studio con me Paola Queirolo, dirigente medico di oncologia e coordinatrice del programma Melanoma Tumori Cutanei Immunoterapia dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana Genovese. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentornata, perché insomma dopo 6 anni di direzione allo IEO a Milano, insomma la struttura complessa di melanoma e sarcoma, precedentemente insomma era stata molti anni al San Martino, è tornata a Genova ed è tornata in Liguria, e con lei volevo subito parlare di quella che è una notizia che potrebbe veramente rivoluzionare il futuro, perché il vaccino sperimentale contro il melanoma, di cui si è parlato insomma negli ultimi giorni proprio sui giornali, di cui sono stati diffusi i primi risultati, la vedono insomma protagonista, tanto che lei sarà uno dei due italiani che racconterà proprio al congresso mondiale ESMO nella sessione presidenziale questi risultati. Di che cosa si tratta? È una delle innovazioni più importanti della storia recente della medicina?
2: Certamente sì, è un'innovazione straordinaria. Il melanoma, come al solito, fa da apripista per gli altri tumori, perché tutte le strategie immunoterapiche che abbiamo provato negli anni, ormai sono 30 anni che proviamo varie strategie che partono dagli anticorpi monoclonali come il vero breakthrough, la vera innovazione, sono nati nel melanoma e poi trasferiti nelle altre patologie, tumori del polmone, genito urinario. Questa volta stiamo parlando di un vaccino che non è un vaccino che serve per prevenire il tumore, ovviamente, ma un vaccino terapeutico che si fa col tumore, con le cellule tumorali del paziente. E se vuole spiego.
1: Quindi come, esatto, come funziona?
2: Praticamente si ottiene dai pazienti ad alto rischio di recidiva, a cui viene eseguita l'escissione, che subiscono l'escissione del melanoma primitivo delle sezioni linfonodali, quindi pazienti con un tumore completamente resecato, viene inviato appunto alla company, che ormai possiamo dire perché hanno fatto il comunicato stampa, si chiama Press Release il 19 di agosto, che è Moderna, la stessa che produceva appunto il vaccino del Covid, anti-Covid, e vengono selezionati dei neoantigeni, cioè delle mutazioni che sono specifiche del tumore di ogni paziente. Consideriamo che non ci sono tumori uguali tra di loro, ogni paziente ha il suo tumore con le cellule che hanno delle specifiche mutazioni, e con la tecnica del mRNA si riescono a replicare anche 30 neoantigeni di una cellula tumorale, quindi si costituiscono, si producono

0: producono dei vaccini personalizzati, ma direi altamente personalizzati, perché proprio fatti con molti molti neoantigeni che equivalgono alle mutazioni della cellula tumorale del singolo paziente. Questo è uno studio che ho condotto ovviamente all'Istituto Europeo di Oncologia. Negli ultimi anni i risultati sono proprio adesso all'ESMO di quest'anno e pubblicati contemporaneamente su New England, che è la rivista più importante di medicina al mondo. Tengo a precisare che al congresso, alla sessione presidenziale, sarà la prima comunicazione, quindi vuol dire che è l'innovazione più importante dell'anno in oncologia. E abbiamo appunto condotto questo studio randomizzato che ha confrontato in questi pazienti ad alto rischio col melanoma un anno di immunoterapia, che ormai diciamo tradizionale, anche se anche questa immunoterapia è assolutamente innovativa, e un altro braccio di questi 1100 pazienti trattato con l'immunoterapia più il vaccino personalizzato. E i dati sono straordinari, ovviamente non possiamo parlare di numeri perché sono blindati fino alla data del congresso, in cui appunto li porteremo nella sessione presidenziale, ma l'endpoint è raggiunto, cioè l'obiettivo era quello di migliorare la sopravvivenza libera da recidive e la sopravvivenza libera da metastasi a distanza. Quindi obiettivo raggiunto, e ci auguriamo che ovviamente sarà presto disponibile.
1: Ecco, quali sono i prossimi step? Perché questo era uno studio di fase 3, giusto?
0: Fase 3, che vuol dire prima della propria approvazione, esatto. Perché era già stato fatto un fase 2 che aveva dimostrato l'efficacia, comunque l'attività e anche...
1: Quindi quali sono i prossimi step, i prossimi passi, e quando si potrà arrivare, diciamo, al letto del paziente?
0: Beh, intanto bisognerà individuare quali sono più specificamente i pazienti che possono beneficiare di questa combinazione, ecco, rispetto a una monoimmunoterapia, perché ovviamente è una tecnica costosissima, cioè più c'è personalizzazione e più ci sono costi nella produzione. E poi ci vorrà, dopo questo studio di fase 3, un'approvazione di FDA e dell'EMA, cioè delle agenzie regolatorie. Dopodiché noi sappiamo che arriviamo sempre un pochino dopo come AIFA nell'approvazione nel nostro paese, ma in qualche modo se i dati, come già abbiamo appunto accennato, saranno così straordinari, seguirà anche una più rapida approvazione. Insomma, di solito AIFA è molto sensibile alle vere innovazioni terapeutiche per i nostri pazienti.
1: Quindi un tempo di, secondo lei?
0: Non lo possiamo dire adesso, non lo possiamo sapere.
1: Lo sa che a noi giornalisti piacciono sempre i numeri.
0: Però l'importante è sapere che ci sia una, cioè che non è disponibile adesso per i pazienti, che questa tecnica di fabbricare un vaccino personalizzato per ogni tumore, per ogni paziente, già è stata trasferita in altri tumori: tumore del polmone, tumore della vescica, tumore del rene. Quindi comunque sia, ci sarà proprio una massa di altre patologie oncologiche che potranno essere curate, e nello stesso melanoma anche nella fase avanzata della malattia.
1: Ecco, quando viene utilizzato, in quale fase della malattia?
0: In questo momento gli studi attivi nel melanoma sono nella fase metastatica, cioè si sta provando, avendo dimostrato un'efficacia nella fase più iniziale, cioè nel paziente completamente resecato, in cui il melanoma è asportato e quindi come terapia adiuvante per un anno. Adesso si sta provando a fare lo stesso tipo di strategia terapeutica nella fase più avanzata della malattia, però lo studio è in corso, quindi i dati non li abbiamo ancora.
1: Lei diceva giustamente, questa potrebbe essere, sembra essere una rivoluzione, no? Anche per tutti gli altri tumori, anche perché i numeri del melanoma purtroppo aumentano. Quindi vuol dire che sempre più persone...
0: Mi ricordo le interviste proprio con lei, che era, insomma, possiamo dire che siamo cresciute insieme un po', sì, e le prime interviste di 10 anni fa, 15 anni fa, in cui parlavamo già dell'aumento di incidenza del melanoma. Il melanoma era un tumore raro fino a 20 anni fa, è diventato il quinto tumore per incidenza nei paesi occidentali. ovviamente più le persone sono di pelle chiara, più aumenta l'incidenza, quindi fototipi 1-2, no? I biondi, i chiari, i rossi, e aumenta l'incidenza soprattutto nei giovani. Questo è il dato più preoccupante, sotto i 50 anni è il secondo, terzo tumore per incidenza rispettivamente per i uomini e le donne, quindi è davvero una patologia in enorme crescita, proprio perché è dovuto al danno, alle scottature al sole nell'infanzia e nell'adolescenza.

0: la scienza.
1: Quando non se ne parlava così tanto, quando non c'era questa cultura anche della prevenzione, quando forse non si sapeva, e allora sono quei danni lì che si vedono adesso in quella fascia di età.
0: Certo, sono quei danni lì e sono sicuramente, se tutto va come deve andare, uh-huh. cioè se le nostre campagne di prevenzione nelle scuole elementari Sole per Amico, si ricorda che bello,
1: sì.
0: Quando abbiamo lanciato nel 2015,
1: vero.
0: Se daranno i loro frutti, che vuol dire però continuare l'educazione nelle elementari, non fermarsi a un solo anno di percorso educativo, ma continuare. Adesso il MIUR l'ha incorporato nel percorso formativo delle elementari, quindi ciascun insegnante può decidere, plesso insomma didattico, può decidere di prenderlo come percorso educativo dell'anno. Beh, dovrebbe diminuire sicuramente l'incidenza nel futuro di questa patologia. Diciamo che forse il melanoma è l'unico tumore in cui possiamo dire cutaneo, perché poi ci sono anche dei più rari melanomi dell'occhio, dei melanomi delle mucose, ma possiamo dire che se davvero non si scottassero più i ragazzi, i giovani, diciamo fino a giovani adulti, è una patologia che scomparirebbe, e forse lo possiamo dire solo per questo tipo di tumore.
1: Quello che a voi preoccupa di più, diciamo, è anche questo sole, noi giornalisti no, ti togliamo, più cattivo, che cos'è che a voi come ricercatori, come insomma esperti, lei è uno dei massimi esperti in Italia, non solo per il melanoma e per questa ricerca, preoccupa di più guardando il sole di oggi rispetto a quello di 20, 25, 30 anni fa?
0: Allora, chiaramente il sole è sempre lo stesso, questo è ovvio, i raggi solari sono sempre loro, cambia l'atmosfera e l'inquinamento. Modificazioni dovute a proprio al cambiamento climatico ha creato una sorta di diciamo iper tossicità dei raggi solari, che ripeto sono sempre gli stessi, ma con una tossicità che arriva dovuta a questa cappa di smog e caldo ad avere un danno molto più importante, ovviamente sempre considerando che le buone abitudini però devono essere osservate, cioè è chiaro che se ci si abitua a scottarsi al sole, adesso c'è questa nuova patologia quasi psichiatrica che è la tanoressia, per cui ci sono persone che vogliono essere proprio bruciate al sole, che vogliono scottarsi, essere viola, che poi non va neanche più di moda, cioè no, uno può essere scuro più chiaro di pelle però non essere bruciato dal sole. Beh, insomma, rispettando anche le regole ci si può comunque lo stesso scottare, perché è cambiata proprio la temperatura, cioè il danno ambientale, esatto. Ha creato anche un aumento del danno dei raggi solari, che comunque hanno tutti i loro effetti benefici, come sappiamo, a
1: certo.
0: piccole dosi, e
1: esatto.
0: non devono essere demonizzati.
1: Senta, in conclusione vorrei che lanciasse un messaggio ai nostri telespettatori, perché sempre quando si parla di innovazioni, di ricerche, di studi, poi magari qualcuno adesso a casa che in questo momento ha il melanoma o un parente che ha il melanoma potrebbe, diciamo così, recepire il messaggio in modo un po' così, no, solo ottimistico, quindi non è adesso possibile utilizzarlo, quindi facciamo la sintesi per chi in questo momento è a casa e ci sta guardando e magari ha un melanoma oppure un parente con il melanoma.
0: Allora, diciamo che intanto nella melanoma ad alto rischio di recidiva e nella fase metastatica della malattia abbiamo ottenuto e si ottengono dei risultati straordinari con le terapie già attualmente disponibili, che ovviamente non sono la guarigione per tutti, ma siamo arrivati ad avere fino al 70% con alcune strategie attualmente disponibili di pazienti vivi e liberi da recidiva a 10 anni, anche nelle fasi avanzate, ripeto, con localizzazioni in organi importanti. Chiaro che quando tu arrivi a superare il 50%, poi sei il 60%, poi il 70%, vuoi ottenere sempre di più, possibilmente in una fase a rischio di recidiva vuoi cercare di guarire definitivamente, considerare guarito il paziente, e quindi questo tipo di strategia terapeutica, che non è attualmente disponibile, cioè il vaccino personalizzato, però è talmente un'innovazione nella storia della medicina che poi servirà anche quando porteremo i dati eccetera a fare massa critica con i pazienti, con le associazioni dei pazienti, perché le agenzie regolatorie sono molto sensibili al fronte comune tra associazioni mediche tipo l'AIOM, l'associazione di oncologia medica, l'IMI.

0: di Intergruppo Melanoma e però insieme alle associazioni dei pazienti con melanoma.
1: E come sempre, come facevamo allora quei rolo, a che cosa dobbiamo prestare attenzione? Quali sono i segni che ci devono far allarmare e dire devo andare dallo specialista, dal dermatologo?
0: Quindi adesso dalla prevenzione primaria passiamo alla prevenzione secondaria, quindi quali sono le lesioni?
1: Però sfruttiamo questa occasione.
0: Ma perché è importantissimo e poi soprattutto lo può fare chiunque, poi l'occhio si sviluppa, l'intuito nel guardare le lesioni, quindi c'è la regola della BCDE che è A sta per asimmetria, la lesione nevica che divisa in due crea due parti che non sono speculari, B i bordi irregolari, C il colore disomogeneo che va dal bluastro, marrone, violaceo, D la dimensione, in genere i melanomi superano lo 0,6, cioè lo mezzo centimetro di diametro, e la E che sta per evoluzione. Negli adulti, chiaro, nei bambini è differente perché i nei crescono con la persona, ma quando sei adulto un neo non deve crescere, se cresce è un sospetto e si fa il controllo.
1: Grazie mille a Paola Queirolo, bentornata a Genova, ci vedremo sicuramente e buon lavoro.
0: Grazie mille.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
5: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
6: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Momenti di tensione ieri sera a Genova, al termine della manifestazione organizzata da commercianti e residenti del centro storico tra polizia e antagonisti, e poi una nuova vittima, un fungaiolo che è stato trovato morto nei boschi di Torriglia, e ancora le parole del vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi a Primo Canale, che dice ci vuole una stretta sulla sicurezza. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Partiamo però andando a salutare direttore Matteo Angeli, è un tema caldo, caldissimo ormai nelle ultime settimane, direi negli ultimi mesi, e cioè AMT, ma in particolare una proposta che è arrivata proprio nello studio del programma politico lunedì sera.
1: Ciao Tiziana, sì, buongiorno, quella dell'ex assessore alla mobilità Arcangelo Merella, che era appunto ospite dei nostri studi. Tra l'altro Merella poi, dopo aver fatto l'assessore al traffico e alla mobilità appunto in qualche giunta precedente, poi ha avuto un passato anche recente di mobility manager anche in altre città italiane, quindi insomma è uno che comunque di mobilità ne capisce, e lui ha fatto un po' una provocazione, oppure no, chi lo sa, e ha detto si potrebbe fare come a Londra, dove alcune linee vengono messe a gara e poi vince appunto chi vince questa gara a seconda delle linee, e lui a questo punto ha detto a Genova si potrebbe fare che le linee, l'1 per esempio, il 17, il 16, insomma le linee a lunga percorrenza, quelle che ovviamente possono essere più vantaggiose anche per un privato, possono essere messe a gara, quelle invece, le collinari, quelle invece dove sono più rare anche le persone che salgono, insomma più difficili i luoghi da raggiungere, quelle più difficili che normalmente difficilmente le potrebbero avere qualcuno che è interessato a queste linee, invece potrebbero essere sussidiate dal comune. Questa proposta naturalmente ha scatenato diverse reazioni, anche oggi sul sito e sul nostro sito c'è una reazione importante di chi dice chissà se Merella ha parlato per pro domo suo, nel senso è un'iniziativa personale, o se invece magari è stato mandato avanti da qualcuno per sentire un po' il sentimento dei genovesi lanciando una proposta sulla privatizzazione. Sicuramente il comune, questo va detto, sia dal sindaco Sales che dal vice sindaco Terrina, hanno sempre ribadito la volontà di far rimanere pubblica l'azienda, però insomma è comunque aleggia sempre sotto questa idea di una possibile privatizzazione, e quindi questo è un tema che va affrontato e noi ne discutiamo.
0: E lo andiamo ad ascoltare.
1: Andiamo allora a sentire, sì, quello è un pezzettino.
2: Centrare l'azienda anziché privatizzarli,

0: prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
1: Io non, guarda, hai anche le tue ragioni e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
0: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
1: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di forse.
0: Perfetto, infatti lo sappiamo come funziona Londra, diciamola tutta.
1: Funziona benissimo.
0: Sì, ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
1: Non lo vuol dire, capito?
0: Sì, ma aspetta, diciamola tutta, ci sono le gare non per il mercato, ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento. Esatto. Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così, io prendo il 18, il 17, il 16, infatti, l'1, le linee di grande carico le prendo io. Infatti, e poi a qualche un altro lasciamo quelle che vanno.
1: Infatti, per conto mio dovresti.
0: Un bel sistema quello.
1: Per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere a mercato quelle che rendono.
0: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
1: Ma perché
0: indietro,
1: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti.
2: Vado a salutare Aurora Bottino per farci raccontare che cosa è accaduto ieri sera al termine della manifestazione organizzata da commercianti residenti nel centro storico. Ci sono stati dei momenti di tensione, è così Aurora? Buongiorno.
3: Buongiorno Tiziana, sì assolutamente, partirei proprio dalla manifestazione, una manifestazione organizzata dal Comitato Angeli del Centro Storico, si tratta della seconda e anche in questa occasione si è parlato di più di un centinaio di persone che hanno deciso di sfilare per il Centro Storico, una passeggiata che però ha dovuto cambiare percorso più volte perché era presente un gruppo di anarchici riuniti per commemorare la perdita del compagno Francesco Carrieri, morto in un incidente stradale. In 40 alla fine del corteo hanno cercato di raggiungere i manifestanti, di raggiungere appunto le persone, si sono verificati due scontri con la polizia. Potete vedere le immagini, tre agenti sono rimasti feriti per evitare contatti con proprio gli angeli del centro storico, si tratta di un funzionario della Digos e due agenti del reparto. Tornando alla camminata, una forte presenza di commercianti anche stranieri accanto ai residenti, a chi nel centro storico lavora ogni giorno, è stata anche questa una delle immagini che è arrivata da questa passeggiata, oltre a queste che state vedendo di questi scontri che ci sono stati tra forze dell'ordine e questo gruppo di persone. Diciamo che questa passeggiata nel centro storico è una passeggiata che, come la prima volta, ha creato delle divisioni all'interno dei vicoli, all'interno dei centri storici. Del centro storico ci sono state infatti diverse prese di posizioni anche da residenti o altri gruppi che si dicono contrari. A te.
2: Grazie Aurora, vado a salutare Matteo Cantile perché come tutti i venerdì mattina c'è l'appuntamento con il viceministro genovese Edoardo Rixi. Oggi avete parlato in particolare anche di sicurezza.
4: Esatto, sì, abbiamo fatto un po' una sventagliata su vari temi, la sicurezza è certo uno di quelli al centro dell'attenzione visti i tanti problemi alla sicurezza pubblica a Genova e anche alla notizia di ieri sera. Il viceministro Rixi ha detto che dal suo punto di vista è necessario portare sulle strade di Genova l'esercito per dare una stretta al problema e affrontare con più forza quelle che sono le violenze di strada. Sentite cosa ha detto.
5: Io credo che ci voglia una stretta sul tema della sicurezza, su queste manifestazioni che in realtà non sono manifestazioni ma a volte sfociano in veri e propri atti di aggressione. Noi come Lega chiediamo ormai al Ministro Crosetto da un paio di mesi e stiamo portando in Consiglio dei Ministri il fatto di aumentare la presenza dei militari nelle strade. In particolare partiremo ad esempio nella città di Savona con una raccolta firme dal 1 ottobre in Piazza del Popolo, angolo via Paleocapa, dalle 10 alle 12, proprio per chiedere la presenza dei militari, ma questo anche aumento, mi ricordo le ronde che venivano fatte nel centro storico anche dagli alpini, che è chiaro, non è una situazione normale, ma siccome purtroppo alcuni atteggiamenti ormai sono stati eccessivamente tollerati sia in ambito locale

0: locale che altro, perché vorrei ricordare che anche su Genova c'è stata anche un utilizzo diverso della polizia municipale negli ultimi anni rispetto alla giunta precedente. È chiaro che bisogna in qualche modo tornare ad avere un controllo del territorio che garantisca ai cittadini di potersi muovere liberamente.
1: Continuiamo a parlare di politica con Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia, buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Dal nucleare a Vannacci, passando per una novità al centro, insomma oggi ce n'è.
2: Sì, ce n'è molto, quanto tempo no, scherzi a parte. Partiamo sì dal nucleare perché è notizia dell'altro giorno. Intanto la premessa, Tiziana, è che è molto attivo il governo di Giorgia Meloni, è iniziata la campagna elettorale, possiamo dirlo quasi ufficialmente, direi, anche se non abbiamo la data ufficiale del voto 2027 delle politiche, però è chiaro che è iniziata e quindi soprattutto chi al governo sta cercando di attirare molto l'attenzione con provvedimenti, con disegni di legge, con riforme. Abbiamo visto la scuola ultima solo in ordine del tempo, la novità del bollo auto cancellato per il 2027 e il nucleare. Cosa è successo? Praticamente c'è stato l'ok del Senato all'iniziazione, potremmo definirla così, di un percorso che porti al nucleare in Italia. La data fissata, qualora poi l'iter proseguisse, è tra il 2034 e il 2035, quindi sono tanti anni, quasi 10 anni davanti, perché ci vuole tempo per costruirlo, però questo governo ha dato l'ok, quindi questo ha aperto un dibattito. È interessante perché il presidente della Liguria, Marco Buce, ha reso protagonista di questa possibile novità la Liguria, dicendo che è pronta ad aspettare l'agenzia, quindi a partire con un iter qualora poi proseguisse. Bisogna anche capire cosa succederà, perché il centro-sinistra in realtà è contrario, i partiti più di sinistra sono contrari, il Partito Democratico ha come sempre correnti un po' diverse all'interno, quindi chi è un po' più favorevole, chi è contrario. Il centro in realtà è abbastanza possibilista rispetto al nucleare, insomma come sempre anime molto diverse. Qualora vincesse il centro-sinistra non credo che questo progetto potrebbe andare avanti, qualora rivincesse il centro-destra invece potrebbe diventare realtà. Questo per quanto riguarda il nucleare. Ti faccio invece un sunto veloce della politica, perché oggi intanto a Genova c'era il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che ha partecipato a questo incontro in chiusura a Palazzo Ducale. È stato molto chiaro, la domanda più interessante era Vannacci sì o no nella coalizione di centro. Adesso lui ha chiuso completamente la porta al generale di Futuro Nazionale, ha detto non può far parte dei nostri valori, noi siamo una coalizione così strutturata da oramai 30 anni, va detto da quel 94 in cui vinse Silvio Berlusconi, in cui si aprì questa alleanza che dura veramente da decenni con il centro che è Forza Italia e poi partiti più a destra come in questo caso Fratelli Italia e Lega. Quindi lui ha dato un no secco oggi qui a Genova alla possibilità che Vannacci entri in coalizione. Meloni ha detto che non se ne parla, vedremo, anche se molti notisti politici invece non escludono che Vannacci possa entrare. Cosa si aggiunge in chiusura? L'ultima novità è che noi moderati, quindi con la Presidente del Consiglio di Noi Moderati, Ilaria Cavo, la conosciamo molto bene, genovese, deputata e consigliera a Genova, si apre un progetto nuovo, ovvero si apre la porta a un'iniziativa moderata civica, di liste civiche del territorio italiano che possano confluire ai Noi Moderati. Questo perché banalmente i numeri ci dicono che Noi Moderati vale l'1% circa, è chiaro che deve incrementare, andare a prendere al centro, a quel centro che magari guarda a Calenda, che non vuole stare né da una parte né dall'altra, e quindi magari convergere insieme. Vedremo dove porterà questo progetto, sicuramente poi nelle prossime ore, nei prossimi giorni sentiremo Ilaria Cavo, ci faremo raccontare cosa bolle in pentola, perché sarà un anno veramente impegnativo, direi, sulla politica.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme Newsroom 28.

0: serata all'insegna della scienza, della curiosità, della voglia di imparare. Si è appunto tenuta ieri giovedì 24 settembre la notte dei ricercatori, la notte europea dei ricercatori. Più di 40 attività appunto si sono alternate ai giardini luzzati, laboratori, talk, esperimenti, e abbiamo seguito tutto in diretta per raccontarvi al meglio questa notte dei ricercatori, che vi ricordo ha alcuni programmi, alcuni appuntamenti anche in programma oggi, tra cui al Piazza della Vittoria e poi ancora nel centro ARPAL. Insomma, un appuntamento che ha visto una grande partecipazione, migliaia di persone che giravano appunto tra gli stand ai giardini luzzati. Come vi dicevo, oltre 40 le attività proposte durante la serata, e a partecipare a supportare la notte europea dei ricercatori sono stati tanti enti, l'Università di Genova presente come sempre, così come il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e poi ancora l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, partecipato anche l'Istituto Italiano di Tecnologia. Insomma, tanti gli enti che hanno partecipato. Quest'anno una novità: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Polizia Scientifica. Insomma, tanti gli enti che hanno partecipato, migliaia di presenze. Ma vi facciamo entrare ancora meglio all'interno di quella che è stata la serata, la nottata dei ricercatori, dove la scienza è uscita appunto fuori dai laboratori, dall'università, insomma, per parlare un po' a tutti, un po' dai più grandi ai più piccoli. Guardiamo insieme un estratto proprio da ieri sera, un esperimento che abbiamo fatto in diretta, guardate.
1: La peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto, quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone.
2: Cavolo, limone, una boccetta?
1: Sì, una boccetta, non abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente, e notiamo un po' che cosa succede.
2: Vediamo che cosa succede. Se aggiungiamo del limone.
1: Esatto.
2: Cambia colore,
1: diventa più rosso essenzialmente, e quindi
2: un pH,
1: usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo, abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
2: tanto ti aiuto, ti
1: sì, grazie mille, perfetto.
2: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico,
1: dell'ammoniaca.
2: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
1: Eccolo.
2: Quindi ritorna del colore.
1: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
3: E adesso ci spostiamo a Palazzo Ducale con Dario Vassallo per la presentazione di una nuova mostra. Buongiorno Dario. Allora, qualche istante per arrivare a Dario Vassallo, la presentazione questa mattina del WordPress Photo con la preview per la stampa questa mattina. Dario, eccoci.
4: Sì, buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo con Sara Armella, che è la presidente di Palazzo Ducale, che è con noi per questa straordinaria mostra WordPress Photo Exhibition 2026 che Palazzo Ducale ospita quest'anno. È una mostra che raccoglie circa 140 scatti tra i più importanti da parte dei giornalisti, dei fotoreporter in giro per il mondo. Innanzitutto volevo chiedere ad Armella l'importanza per Palazzo Ducale di ospitare questa mostra.
5: Palazzo Ducale da sempre offre uno sguardo sulla contemporaneità, e questa è veramente l'occasione

0: per aprirsi ancora di più al mondo, come sempre cerchiamo di fare, e per aprirsi anche alla storia contemporanea, alla storia di persone, di comunità, di società che stanno dimostrando attraverso queste foto, attraverso queste immagini, il loro particolare percorso e un momento importante della vita dei loro paesi, della loro società. Ci sono storie potentissime, storie di drammi personali, famiglie che sono colpite da vicende estremamente dolorose, ambienti minacciati dal cambiamento climatico, ma ci sono anche storie di speranza, di ricongiunzione, di giustizia che viene fatta dopo tanti anni, come quella delle donne del Guatemala. Quindi davvero attraverso questi sguardi, attraverso questa immersione nel mondo contemporaneo, c'è una fortissima emozione e soprattutto dobbiamo portare a casa la consapevolezza e la conoscenza di una serie di eventi nel mondo che sono possibili grazie ai fotoreporter e al loro sguardo coraggioso, alla loro azione coraggiosa anche in paesi in cui la libertà di stampa non è consentita.
1: E Palazzo Ducale si apre anche alla l'ha fatto anche altre volte, diciamo così, però si apre anche alla fotografia, perché di solito Palazzo Reale è visto come una realtà, diciamo così, per altri generi di arte.
0: Beh, in questo momento abbiamo altre tre mostre di fotografia in atto, tutte mostre under 35, mi fa piacere ricordarlo. Questa mostra ulteriormente è una mostra davvero di respiro internazionale, una mostra che appunto porta a Palazzo Ducale 140 paesi del mondo con le loro storie, con le loro vicende, con molta umanità e con molte riflessioni da portare a casa. È un'immersione veramente nel mondo della contemporaneità ed è un'immersione in un mondo che cambia e che merita attenzione da parte di tutti.
1: Grazie Sara Armella, e ti restituisco la linea, Tiziana.
2: Grazie Dario, e adesso parliamo della Dream Run di Sant'Egidio, che torna anche a Genova per supportare i progetti in Malawi.
3: Questa corsa è ormai un'esperienza consolidata per Sant'Egidio e in particolare finalizzata a sostenere il nostro progetto Dream, appunto come dice il nome, in Africa. E il progetto Dream si sostanzia nella stabilizzazione di una decina di vari ambulatori che sono presenti in 10 paesi dell'Africa, e la finalità primaria è quella della cura dell'HIV. È un progetto che è presente già dagli anni 90 in Africa, in realtà via via si è sviluppato e ha come dire, ampliato anche il proprio raggio di attività anche alle patologie connesse all'HIV. In questo momento nello specifico c'è un'attenzione particolare sull'epilessia, infatti il ricavato della Dream Run dell'anno scorso ha permesso di poter coprire i costi per un anno intero di cure appunto all'epilessia. Dream è un progetto che è presente in addirittura 10 paesi dell'Africa e quindi in questo senso la partecipazione è fondamentale, perché tutto il ricavato andrà devoluto a questo. Quest'anno in modo particolare abbiamo un'attenzione ulteriore, perché parte del ricavato altresì verrà utilizzato per avere i fondi per costruire una scuola elementare in Malawi, che è un paese dove pensate in realtà un bambino su tre a dir tanto ha accesso all'educazione primaria. Quindi ecco, per noi è fondamentale incentivare la partecipazione dei cittadini e speriamo insomma che vogliate tutte correre con noi insieme verso questo progetto.
2: E adesso vado a salutare Elisa Ricci per aprire la nostra pagina dedicata ai social. Buongiorno Elisa.
4: Eccoci, buongiorno Tiziana. Torniamo come ogni giorno sui nostri social e oggi parliamo di sanità, perché a Genova l'ospedale Gaslini sta per cambiare volto. Infatti proseguono i lavori al nuovo padiglione zero che dovrebbe essere operativo entro la fine del 2027. Un nuovo progetto molto importante che guarda dal futuro della sanità pediatrica, e l'obiettivo è proprio quello di migliorare il percorso ospedaliero e garantire maggiore assistenza ai piccoli pazienti. Ma noi andiamo a vedere qualcosa in più, a capire qualcosa in più tramite il nostro video.
5: A fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature, tutti i trasferimenti. Qui sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapie intensive, tutte le

0: le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutta la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano con planare dove avremo tutte le sale operatorie. Quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario.
1: E adesso andiamo a salutare Elisabetta Biancalani in compagnia di un ospite. Con te ovviamente, Elisabetta, il punto sui temi portuali. Buongiorno. Ora vediamo, perché abbiamo qualche problema con l'audio e in questo collegamento con Elisabetta Biancalani. Ovviamente il punto è anche capire quelle che sono le conseguenze sulla portualità ligure, sulle aziende liguri, con Hormuz da una parte, ma non solo, con quelli che sono gli attacchi UTI. E allora vediamo, forse possiamo andare da Elisabetta, giusto? Ok.
2: La crisi del Mar Rosso, del canale di Suez, gli attacchi degli UTI, le nuove rotte, tutto questo ha riflessi sulla portualità ligure. Oggi lo chiediamo a Paolo Pessina, presidente di Federagenti. Che cosa ci dice?
3: Che la situazione è difficile, complicata, ormai tutti quanti sanno cosa sta succedendo, però io distinguerei due tipi di traffici. Distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. La situazione com'è? In evoluzione. Ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso e quindi passano attraverso il Mar Rosso nonostante il problema della guerra che è in atto in quella parte, e tanti, però per il circa 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare ad utilizzare la rotta del Sudafrica, nonostante i costi, che sono maggiori rispetto a quelli della rotta del Mar Rosso, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio, e negli prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi, che sono tutti gli order book nuovi che sono in arrivo nei prossimi 2 anni, e questo permetterà alle linee di mantenere questo naviglio in mare, e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello, che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
2: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il Capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel Nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, liguri?
3: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Trascipere nel Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quei porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo. Quindi questa è la situazione attuale. In futuro verrà utilizzato nuovamente, e stanno utilizzando in parte per almeno il 30% le grandi linee, il Mar Rosso, e quindi i nostri porti non verranno penalizzati, verranno serviti sia da una parte che dall'altra a seconda della tipologia dei traffici.
2: Sta per prendere forma, sta per prendere sempre più forma la nuova riforma dei porti. Cambiamo un attimo argomento. In che direzione si sta andando? In quella giusta?
3: Ma a nostro avviso si sta andando nella direzione giusta. Poi una questione del dibattito parlamentare che è in atto in questo momento, che prevede ben 600 emendamenti che poi verranno ridotti a circa la metà per la discussione, ma per noi fondamentale è avere una strategia unica nazionale per quanto riguarda la portualità. Questo è una questione fondamentale anche di competitività con i porti del Nord Europa, che oltre ad avere un vantaggio competitivo sono anche soltanto tre nazioni con 3 porti. Noi invece abbiamo una nazione con tutti i porti del Nord Tirreno più tutti i porti del Nord Adriatico. Noi dobbiamo quindi fare sistema, e occorre per fare sistema una regia nazionale. Non possiamo più permetterci di fare investimenti a pioggia, piccoli, e che non ci danno alcun vantaggio. Noi abbiamo il sistema

0: del nord Tirreno, da Livorno fino a Vado, e quello del nord Adriatico, da Ravenna fino a Trieste. E su questi riteniamo che sia fondamentale puntare per poter recuperare competitività e mettere anche a frutto gli investimenti pubblici che si stanno facendo, che sono in atto e che sono stati fatti.
1: Quindi lei ha una visione ampia, nazionale, non teme che la nuova società Porti S.p.A. possa depotenziare le autorità portuali?
0: Non credo, perché la regia deve essere quella di scelta strategica sugli investimenti, poi è logico che la gestione degli investimenti rimane alle autorità portuali, quindi da questo punto di vista non vedo il problema di depotenziamento delle autorità portuali.
1: Grazie Paolo Pessina.
2: Grazie Elisabetta. Prima di salutarci, dal sito primocanale.it andiamo a leggere insieme quello che è accaduto questa mattina alla scuola Danio. Siamo nel centro storico di Genova, momenti di tensione nel centro storico, dove due poliziotti in borghese hanno rimosso uno striscione antirazzista esposto sopra l'ingresso dell'istituto, un intervento che ha provocato la reazione dei genitori. Secondo quanto riferito dalle famiglie, l'episodio è avvenuto intorno alle 8:20, mentre gli alunni stavano entrando nell'edificio. La versione della questura invece è diversa. Secondo la polizia, intorno alle 8:30 dalla sala operativa sarebbe arrivata la segnalazione della presenza di uno striscione nell'ambito di un raduno di persone davanti alla scuola. Nella zona si trovava in quel momento una pattuglia in abiti civili impegnata in controlli. Gli agenti sono quindi intervenuti e, una volta compreso che davanti alla scuola era in corso un'iniziativa pacifica, lo striscione è stato immediatamente restituito. Il questore di Genova, Silvia Burdese, ha disposto accertamenti interni per ricostruire l'episodio. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
1: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo in Indonesia, Giacarta. Buongiorno Stefania Vigone. Ciao Stefania.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, una delle storiche inviate, diciamo così, della nostra finestra sul mondo, per chi però ancora non dovesse conoscere la storia tua e della tua famiglia, ci racconti un po' come dal Savonese, da Pietraligure, sei arrivata, siete arrivati in Indonesia?
2: Sì, beh, allora mio papà lavorava con l'Indonesia già da anni, quindi quando ci è stata proposta la possibilità di lavorare e aprire un ristorante a Giacarta, appunto nella capitale, insomma abbiamo iniziato a provare, la mamma è andata per prima, mio fratello era già giù e poi siamo arrivati io e mio marito con mio figlio e niente, adesso sono 13 anni che praticamente siamo qua. E abbiamo un ristorante, all'inizio non c'erano quasi nessun italiano nei ristoranti e invece adesso ce ne sono una marea, adesso aprono ristoranti italiani a tutto andare e niente, abbiamo iniziato questa avventura dove nessuno conosceva gli gnocchi, nessuno sapeva cosa fosse tra un po' il pesto, non parliamo dei pansotti o di cose tipiche nostre che proprio non sapevano neanche che esistessero e adesso invece sono diventati di uso comune, infatti li adorano il vitello tonnato, il pesto, gli gnocchi, la focaccia e chi più ne ha più ne metta.
1: Ma Stefania, come ci siete riusciti? È stato difficile fare loro imparare, diciamo, questi nostri gusti e questi nostri piatti liguri?
2: Allora, dunque, è stato, non posso dirti che sia stato facile, perché poi devi misurarti su ingredienti diversi.

0: cercare per esempio tipo certo. chi produceva il basilico, è chiaro che il basilico di Genova e di Pra non è il basilico che troviamo noi qua, però insomma abbiamo fatto una grande ricerca sugli ingredienti, piano piano abbiamo deciso di andare sulla nostra strada e quindi di continuare a proporre le cose che a noi piacevano e che noi, per noi sono naturali, anche se loro magari ti chiedevano cose più conosciute dell'Italia in generale, no? Cioè, quindi sempre la solita buonissima, però carbonara o la parmigiana o cose del genere. Noi invece abbiamo voluto mettere un po' più quello che era la nostra storia, no? Quindi il polpo con patate, il fritto misto, gli gnocchi, il pesto, pesto con fagiolini e patate, insomma cercare di mantenere quello che era la nostra tradizione. Devo dire che loro adorano imparare, adorano le cose italiane, adorano l'Italia e quindi sono sempre stati molto aperti. Certo, poi hai dei problemi, qualcheduno lo incontri che non gli piace o che dice che non è il suo gusto e va benissimo così, però nonostante sia stata
1: soprattutto
0: difficile,
1: di che cosa sono ghiotti? Che cosa li ha conquistati?
0: Ah, guarda, tutto, cioè il pane, la pasta, la focaccia, la pizza, gli gnocchi sono diventati matti. Tu pensa che io all'inizio litigavo con una marketing che mi diceva, anzi una, non una marketing, sono queste nuove figure tipo content creator del gruppo, e mi diceva, ma no, ma guarda che gli gnocchi non sono pasta, perché sono fatti con le patate, quindi non sono pasta, non è una pasta italiana. E quindi litigavo con questa ragazza e poi invece adesso gli gnocchi sono, tra un po' non riusciamo neanche a produrli perché ce n'è una richiesta impressionante, quando hanno iniziato a assaggiarli sono diventati matti.
1: Anche perché poi voi insegnate, no? Tenete anche dei corsi.
0: Sì, con sì, facciamo
1: mamma,
0: delle
1: no?
0: lezioni di cucina con mia mamma. Chiedo scusa, tra l'altro la mamma oggi siamo in due location diverse, quindi non riuscivamo ad arrangiarci perché a Giacarta ci sono 3 ore di macchina circa a spostarsi da una parte all'altra. Però per esempio con la mamma facciamo appunto lezioni, abbiamo fatto le lezioni dei gnocchi, abbiamo insegnato come fare la focaccia, come fare il pesto, abbiamo iniziato dal mortaio e poi abbiamo fatto vedere diciamo un po' le tecniche un pochino più moderne. Però lo adorano tutti.
1: E com'è vivere a Giacarta? Com'è stato anche il cambiamento, diciamo, 13 anni fa?
0: Beh, dunque, il cambiamento principale è che noi nati sul mare, perché noi siamo di Pietra Ligure, quindi 5 minuti era al mare, a Giacarta, essendo una megalopoli, noi siamo nel sud e il mare è al nord. Per dire, se vuoi andare al mare puoi metterci dalle 3 ore alle 3 ore e mezza, se c'è traffico anche 4 ore.
1: Mamma mia.
0: Quindi ci conviene prendere l'aereo e andare a Bali.
1: Ecco.
0: Per vedere il mare, quindi l'inizio è stato un po' traumatico, però poi dopo si sta bene perché fa caldo e quindi c'è una stagione secca e una stagione delle piogge. Fa sempre caldo, però poi si divide in stagione delle piogge e in stagione secca.
1: Ma tipo la temperatura che c'è lì qual è?
0: 33, 36.
1: E l'umidità com'è?
0: È l'umidità altissima, in più c'è anche questo inquinamento, perché Giacarta è una città abbastanza, insomma, tra le più inquinate, e quindi ci sono delle giornate in cui la cappa di inquinamento è abbastanza alta. Infatti abbiamo tutti i filtri per l'aria in camera e insomma cerchiamo di proteggerci
1: tutelarci.
0: Un po'.
1: Sì, e dal punto di vista del welfare, della sanità, di come funziona proprio nella vita, immagino che ci siano delle differenze anche sostanziali rispetto all'Italia. Come funziona?
0: Eh sì,
1: è intanto cara?
0: La differenza più grande è che noi abbiamo dovuto fare un'assicurazione perché la sanità è a pagamento, quindi qualsiasi tipo di prestazione tu abbia bisogno è carissima. Carissima.
1: E il welfare, diciamo, anche ora voi ovviamente lavorate con la ristorazione, quindi i vostri orari, le vostre giornate sono particolari, ma c'è un bilanciamento, diciamo, tra lavoro e vita privata, vita familiare, oppure c'è frenesia,
0: sì, sì.
1: Stress?
0: No, dunque la vita è frenetica chiaramente come tutte le megalopoli e le grandi città, però diciamo che prima cosa l'indonesiano come indole è un indole

0: è molto giocosa, è molto allegra, gli piace riposarsi, rilassarsi, divertirsi, quindi qualsiasi momento hanno libero, loro lo passano, organizzano tante cose, tipo alla mattina chiudono tutta la parte del centro e si possono fare le camminate nel weekend, il sabato e la domenica, senza traffico, no traffic limit zone, quindi diciamo che ci sono molti parchi fuori dalla città, infatti durante il weekend tantissima gente esce fuori, oppure prendi un volo, vai a Bali che ci sono, cioè, un'ora e mezza, e quindi diciamo che loro sono molto propensi, ecco, diciamo che lo stress della vita giornaliera non è così stressante, anche perché chiaramente con le temperature così alte i ritmi sono anche un pochettino più rilassati, no? Non avendo anche l'inverno, non avendo il freddo, tutto è un pochettino più calmo. Però siamo sempre in una megalopoli, quindi ci sono delle giornate in cui i ristoranti hanno 200 persone, 300 persone, quindi voglio dire, lo stress c'è sempre.
1: Anche immagino il traffico, non deve essere qualcosa di semplice.
0: Ah, il traffico è indescrivibile, cioè il traffico se non vieni non te ne rendi conto, perché noi usiamo dei motorini, c'è un servizio che si chiama GoJack, che praticamente nel momento di traffico più forte tu puoi prendere un motorino che ti fa da taxi, no? Che ti porta da una parte all'altra della città, e questa via che tu stai vedendo adesso nel video sono tra le arterie, la Rasuna Said e la Sudirman, sono le arterie che proprio portano Giacarta da nord a sud, da ovest a est, quindi sono sempre molto congestionate.
1: È stato difficile, Stefania, entrare in contatto con i local, diciamo, e fare amicizia con gli indonesiani, oppure sono molto aperti e quindi è stato più facile di quello che si possa pensare, anche se sono culture così diverse?
0: Allora, sono molto aperti, sono molto gentili, sono molto curiosi, quindi diciamo che di conoscenze tantissime. Per quanto riguarda le amicizie vere, loro sono un po', come si può dire, scostanti, incostanti, nel senso che magari per un periodo li hai, poi dopo non li senti più, sono un pochino superficiali, tra virgolette, se vogliamo dire. Mm-hmm. Però diciamo che abbiamo fatto delle grandi amicizie, anche per esempio ci sono anche dei nostri amici ragazzi italiani, con cui ormai siamo una famiglia, festeggiamo tutte le Pasque, tutti i Natali, tutte le feste. Adesso prossima settimana è il compleanno di mio figlio, quindi ci ritroviamo di nuovo tutti insieme, insomma… Abbiamo fatto delle belle amicizie.
1: È stato facile, diciamo, per tuo figlio?
0: Per mio figlio
1: lui
0: non è stato facile.
1: Quanto aveva quando vi siete trasferiti? O è nato
0: 6 anni e mezzo.
1: Ah, 6 anni.
0: 6 anni e mezzo. Quindi all'inizio l'ho messo in una scuola, perché le scuole internazionali per noi erano impensabili, perché costano delle cifre
1: costose,
0: impressionanti. Noi non avevamo una compagnia che ci pagasse la scuola, perché compagnie grandi, tipo per esempio la Saipem, l'ENI, hanno magari anche il bonus che gli pagano le scuole, no? Se loro vengono a lavorare qua. Noi invece non lo avevamo, e quindi lo abbiamo messo in una scuola che si chiama Indonesian Plus, cioè praticamente gli studenti sono tutti indonesiani ma di famiglie miste, quindi i professori insegnavano in inglese, la maggior parte dei professori erano filippini, e quindi l'abbiamo messo lì perché parlavano un po' spagnolo, quindi tra lo spagnolo e l'italiano un pochino riusciva a capire, perché Augusto è arrivato senza inglese. E quindi è stato un po' problematico all'inizio, però loro sono stati molto carini, molto accondiscendenti, e adesso mio figlio parla inglese, parla indonesiano, e parla un poco di spagnolo e parla anche un pochino di russo, perché mia cognata è bielorussa, quindi con le lingue diciamo che si sta portando avanti.
1: Che cos'è che ti manca di più, Stefania, dopo tanti anni fuori e in un paese con una cultura completamente diversa?
0: Allora, vabbè, ti direi il mare, che è la cosa principale per noi liguri, cioè ce l'abbiamo proprio nel sangue, quindi umema mi manca. Poi mi mancano gli amici, ovviamente, mi manca la bellezza, mi manca la storia, mi manca… i monumenti, le nostre cose bellissime, le librerie, ecco, mi manca un po' la cultura, mi manca

0: un po' i giornali. Io ero una grande appassionata di leggermi riviste, divoravo quotidiani e riviste. Ecco, adesso vado tutto online, però non è la stessa cosa, e quindi quando qualche amica mi viene a trovare o qualche amico, mi faccio sempre portare Marie Claire, Elle, oppure delle riviste.
1: Perché lì non ci sono.
0: Anche se non è più la stessa cosa. Eh?
1: Lì non ci sono neanche, diciamo... No.
0: Sì, c'è qualcosa americano e inglese, però insomma... ogni scarafone è bello a mamma sua, sì. No? Mi piace leggere in italiano.
1: Ma senti, la tua vita e io state pensando a qualche nuovo progetto?
0: Ma guarda, ci sono delle opportunità. Stiamo
1: allora vuol dire che ci dobbiamo sentire prossimamente.
0: Ci dovremo sentire presto, credo.
1: Ai, cioè stai spoilerando già qualcosa, Stefania.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Senti, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo in indonesiano. Poi chissà,
0: okay.
1: La prossima volta in quale lingua ci saluterai? Chi lo sa?
0: Faremo un'apertura con una lingua totalmente differente. Chissà, li lasciamo nel dubbio?
1: Sì, lasciamo.
0: Ah, perfetto.
1: Perché io lo spoiler l'ho già avuto, ma i telespettatori no. Quindi.
0: Tu già sai.
1: Io lo so. Allora, sentiamo il saluto in indonesiano.
0: Ok, selamat malam untuk semua teman-teman dari Jakarta, Indonesia. Saya Stefania dan keluarga saya tercukupkan, terima kasih dan selamat malam dan selamat menikmati.
1: Buon
0: divertimento, buona serata. Io Stefania dalla mia famiglia vi mando tanti saluti e vi abbraccio dall'Indonesia, Jakarta.
1: Grazie mille Stefania, un abbraccio alla mamma.
0: E presto non si sa da dove.
1: E poi vedremo da dove ci collegheremo la prossima volta. Grazie mille, ciao. Un abbraccio alla mamma.
0: Ciao Tiziana, grazie, un bacione.

0: Eccoci di nuovo in diretta per la nostra seconda parte dedicata alla Notte Europea dei Ricercatori e come promesso ben trovata Emanuela Sasso, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Che insegna probabilità e statistica ed è anche prorettrice alla programmazione universitaria dell'Università di Genova, lo sarà anche in futuro, a giudicare da quel che si scrive in giro direi di sì.
1: Dicono
0: e quindi,
1: così.
0: E quindi continuerà in questa vicenda, l'abbiamo conosciuta bene noi di Primo Canale perché è stata anche candidata rettrice nelle ultime elezioni che si sono svolte tarda primavera, diciamo inizio estate del 2026 e quindi diciamo che ha già avuto modo di conoscere questi studi e noi abbiamo avuto modo di conoscere lei. Ma questa sera ci dedicheremo soprattutto a ciò che avviene nei giardini Luzzati di Genova, dove la Sharper Night è in corso. E allora torniamo da Chiara Orru, che è già pronta con un ospite. Buonasera Chiara, ben ritrovata.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, rieccoci dai Giardini Luzzati per raccontarvi la notte dei ricercatori, la notte in cui la ricerca viene portata fuori e messa a disposizione veramente di tutti, con laboratori, talk, appuntamenti, dimostrazione ed esperimenti. E allora entriamo nel vivo della serata e lo facciamo insieme a Domenico Coviello, che è il presidente dell'associazione del Festival della Scienza, che supporta e partecipa da anni alla Sharper Night, alla notte dei ricercatori, che quest'anno torna a Genova, sta per tornare. Quando tornerà? Siamo un unicum che abbiamo in Italia.
3: Sì, il Festival della Scienza è una manifestazione ormai consolidata a Genova, quest'anno è il 24esimo anno ed è una manifestazione che veramente permea tutta la città piena di scienza, perché non si svolge in un'unica location ma ci sono 35 location differenti che ospiteranno varie eventi, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Quindi su queste quattro attività sarà comunicata così alla città le scoperte scientifiche più importanti e anche le cose più semplici per le scuole.

0: Sede centrale a Palazzo Ducale, ma come ha detto il Presidente in realtà ha tante location, tante sedi dove sarà il festival dislocato. A partire da quando?
1: Dal 22 ottobre al 1 novembre e si svolgerà appunto, come diciamo, dal Porto Antico, Palazzo Ducale, l'Università, ed è un po' per tutta l'età. È nato all'inizio principalmente per le scuole e continua ad essere un evento molto seguito dalle scuole, sia medie, elementari, e quest'anno abbiamo anche iniziative per i più piccoli e copre un po' tutti i settori scientifici.
0: Un festival che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio perché mette a disposizione la scienza a portata un po' di tutti.
1: Sì, quest'anno è il 24esimo, ma il 2027 sarà un anno speciale perché sarà il 25esimo del festival, e in più sarà l'anno in cui verrà Genova diventa una delle quattro capitali della scienza europea. Abbiamo vinto un bando europeo e quindi avremo manifestazioni durante tutto l'anno, da gennaio a dicembre, divise per i diversi argomenti. Ci sarà la medicina, ci saranno gli oceani, il territorio, il clima, e quindi sarà un anno veramente speciale per Genova e anche per i molti visitatori che vengono da fuori Genova.
0: Ecco, l'abbiamo detto prima, il Festival della Scienza è un unicum che abbiamo in Italia, un festival così importante che abbiamo solo a Genova.
1: Sì, in Italia ci sono molti festival, ma nessuno ha le dimensioni. Noi abbiamo più di 20.000 presenze durante il festival e anche il numero di conferenze in questi 11 giorni supera i 350 eventi, quindi è seguito e conosciuto anche da alcune scuole all'estero. L'anno scorso abbiamo avuto delle scuole dal Portogallo, quest'anno adesso sono aperte le iscrizioni da poco, quindi attendiamo gli ospiti.
0: A livello internazionale ci sono ricercatori provenienti da tutta Italia e anche grandi protagonisti, tanti ospiti quest'anno importanti.
1: Certo, quest'anno abbiamo un premio Nobel, il professor McDonald, e poi abbiamo un famoso genetista inglese, Sir John Byrne, e Fabiola Giannotti, che è già stata la direttrice del CERN a Ginevra, e con una performance particolare, perché lei spiegherà la complessità dell'universo insieme a un'orchestra, e il maestro spiegherà la complessità della musica di Mozart nel Carlo Felice, quindi sarà un evento particolarmente bello e emozionante.
0: E allora non vediamo l'ora che il festival inizi, ricordiamolo, il 22 ottobre fino al 1 novembre, il Festival della Scienza qui a Genova, sede Palazzo Ducale, ma poi dislocato in tante location. Io ringrazio il presidente dell'associazione Festival della Scienza, Domenico Coviello, per essere stato con noi, ma noi continuiamo il nostro racconto perché la notte dei ricercatori è appena iniziata. A te, Matteo.
2: Grazie Chiara. Insomma, Festival della Scienza, grande momento per, diciamo, la cultura scientifica della Liguria, non soltanto.
3: Sì, penso che sia una grandissima opportunità, penso che sia un momento, diciamo, unico in cui si possa veramente uscire fuori, nel nostro caso dall'università, ma non solo, anche dai centri di ricerca, per far sì che tutta la bellezza della ricerca arrivi a più persone possibile. Penso che sia veramente un'esperienza unica. Io l'ho vissuta da mamma quando portavo i bambini, l'ho vissuta poi anche facendo esperienze e laboratori, e è sempre un momento importante, anche molto bello viverlo con gli animatori, no? Perché si crea quella comunità di ragazzi che sono fantastici, che ci mettono un'energia pazzesca, ed è veramente un bel momento.
2: Infatti quando la scienza diventa a disposizione di tutti, no? È per questo che ho qua la professoressa Sasso, perché adesso cercherò di capire che cos'è un sistema quantistico, per esempio.
3: Poi ti interrogo alla fine.
2: Oppure qualcosa tipo sulla probabilità, non so, ma probabilità in che senso?
3: 2-3 esercizi
2: che arrivi con le palline.
3: Con le palline, con le carne. Okay. Sì, esatto.
2: Che è il massimo, che, diciamo, giustamente, che la professoressa Sasso può cercare di cavare da me. Lucrezia Marini, buonasera di nuovo anche a te. Ti ho già vista nelle immagini di copertura della nostra Francesca Cangiotti. Hai un ospite al tuo fianco.
4: Sì.
0: Eh sì, esatto, Matteo, buonasera di nuovo a tutti quanti e siamo qui in compagnia di Valentina Cesari, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia che ci mostrerà un sistema molto interessante. Lei mi ha spiegato un po' quello che è, però io forse non sono degna di poter sapervi bene neanche di

0: dire il nome completo, ecco, vai Valentina.
1: Vai, allora io mi chiamo Valentina e appunto sono ricercatrice postdoc presso l'unità di ricerca di Social Cognition in Human Robotic Interaction, coordinata dalla professoressa Agnieszka Wikoszka, e questo che state per vedere, appunto, che state vedendo, è un compito di memoria molto particolare, perché all'interno abbiamo un robot che aiuta dei soggetti a condurre appunto questo compito. Tutto questo nasce e si sviluppa in seno al progetto ErgoCAP Core INAIL, quindi il nostro approccio è un approccio molto applicato all'ergonomia, che cerca di aiutare appunto le persone, gli utenti, a lavorare in modo da non sovraccaricarsi. E qui è il concetto cardine di carico cognitivo, perché noi quando lavoriamo non ce ne accorgiamo, a volte sì, ma ci sentiamo un po' overloaded. Questo è un concetto che ritorna molto. E per questo, con questa tecnologia che vogliamo, diciamo, che diventi adattiva, quindi che si tari sui suoi partecipanti, sui suoi soggetti, cerchiamo di assistere le persone, diciamo, durante i compiti lavorativi, ma anche, diciamo, di altra natura, al fine di sgravarli un pochino. Quindi questo è il nostro compito, è abbastanza oneroso, lo sappiamo, oneri onori, ma...
0: Ecco, ad esempio, il programma che adesso ci possiamo inquadrare, anche che sta facendo, ci stanno aiutando a dimostrare i propri colleghi dell'ILT, a cosa serve, su cosa si basa e come un po' funziona, ecco.
1: Allora, questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo, e quindi, sebbene sia un gioco apparentemente appunto molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso, il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po' sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi. Sì. E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza, appunto, di memorizzare tanti step. Okay. E pensare in un'ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono appunto farci sbagliare, e questo può generare il sovraccarico.
0: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione più quotidiana fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
1: Esatto. Questo che appena detto è molto importante, perché si chiama sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere, sono esempi abbastanza banali, ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensare ad esempio in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive. Pensate a un compito molto ripetitivo, no? Cioè, succede che dopo un po' una persona si annoia e perde il controllo sulla situazione. Questo che cosa fa? Va a determinare intanto l'errore, e poi uno stato di ipoattivazione, nel senso che sei talmente demotivato che di solito non performi bene. Quello che studiamo appunto è come inserire questi sistemi in queste ottiche. Quindi dov'è che il robot può intervenire? Quando sono molto annoiato, quando sono sovraccaricato e quindi non riesco? Tutto questo perché è importante ricordare che non è solo la performance effettiva a contare, ma è anche lo stato attuale del soggetto, come si sente, è in grado di svolgere il compito oppure il compito richiede troppo o troppo poco. Ed è per questo che nel nostro piccolo, ma il piccolo non è, cerchiamo di partire dalle neuroscienze per ricreare situazioni più o meno ecologiche, ecologiche vuol dire simili alla realtà, per poi arrivare come ultimo passo ad applicare queste tecnologie negli ambienti reali.
0: Bene, bene, grazie mille, grazie a Valentina Cesari, e io vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie Lucrezia, ci fermiamo soltanto un istante e torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo alla notte dei ricercatori. È sempre la ricerca un po' il motore che muove le vostre carriere, professoressa Sasso, quando uno comincia? Cioè l'idea è quella: voglio insegnare agli altri quello che ho imparato io, oppure voglio trovare un modo per fare ricerca, e il modo migliore per fare ricerca è insegnare e fare ricerca di conseguenza.
1: Più che motore, che è, forse lo chiamerei il cuore della nostra attività. Penso che sia molto soggettivo. Io nel mio ho iniziato, diciamo, con l'idea di voler insegnare, quindi trasmettere un po' quella che era la mia passione ad altri. Poi pian piano mi sono però anche appassionata delle cose che studiavo e quindi ho deciso poi di rimanere all'università e quindi unire, diciamo, la ricerca all'insegnamento. E per altri invece è soltanto anche la ricerca, soltanto è un po' non va bene come termine, perché è un atto estremamente creativo la ricerca, quindi è un po'...
0: Esatto, tra l'altro nelle materie scientifiche, non so, per esempio la matematica, no? Ho sempre sentito dire da quelli che poi sono andati avanti su questa roba, che in realtà è molto diversa da come ce la si immagina a scuola, che a scuola è una cosa molto più ripetitiva, sono esercizi che si fanno per imparare un meccanismo. Invece poi dopo c'è tutta una parte quasi spirituale della matematica.
1: Adesso un po' esagerato, cose così. Però è un po' come quando si inizia con lo sport, no? Uh-huh. All'inizio si inizia con fare dei soliti esercizi un po' ripetitivi per imparare a, so, nel basket a prendere dimestichezza con la palla, e poi però pian piano crei, no, nella partita un'azione con i tuoi compagni. Questo è un po' il passaggio che si fa successivamente. Però è un po' così, sì, la matematica che si fa dopo è... diciamo difficile, infatti a volte un po' tremo quando mi chiedono cosa fai come ricerca, perché esatto, spiegarlo preferisco sempre un po' bypassare, però
0: che è una cosa che ho fatto,
1: esatto,
0: prima,
1: ho fatto prima, infatti
0: prima,
1: per quello
0: prima,
1: che
0: prima di cominciare
1: non me lo chiede adesso
0: puntata, e insomma ho fatto così con la testa, sai, quelle cose che devi finta aver capito per non fare la figura dello scemo, però non avevo capito granché, però ci sta.
1: No, però è diciamo estremamente coinvolgente, ecco, come attività,
0: certo.
1: Ma penso che valga per tutte le discipline, non
0: poi
1: soltanto per la matematica.
0: Comunque ci sono delle applicazioni molto pratiche, no? Per esempio, tra le varie cose che so che lei ha studiato è quella, appunto, probabilità nei sistemi energetici. Ecco lì, secondo me già nel mondo in cui viviamo oggi,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: il legame che abbiamo con l'energia, sapere che ci sono degli esperti che studiano dei modelli che magari possono migliorare.
1: E certo, sì, in questo momento io sto lavorando con un dottorando che sta studiando proprio come, ad esempio, ottimizzare, come caricare le batterie in modo tale da ottimizzare la produzione di energia da sistemi tipo eolico, quindi
0: perché giustamente l'eolico è intermittente, ho la batteria che
1: è molto
0: accumula,
1: aleatorio, perché dipende dall'energia,
0: certo,
1: non si può,
0: però la batteria
1: dire,
0: si può stoccare
1: contenere,
0: nella batteria,
1: esatto, sì, e quindi si carica la batteria, si scarica in base anche alle richieste del mercato, perché poi il mercato dell'energia è abbastanza complesso anche nelle sue regole,
0: e... una batteria molto grande ci vuole,
1: sì,
0: tante batterie, bella, sicuramente interessante. Torniamo ai Luzzati, credo che tocchi a Lucrezia, se ricordo, no, tocca a Chiara, scusate, ho perso il mio gioco di memoria con i cubetti di prima, non ha funzionato granché. Chiara,
2: hai perso il conto, Matteo. E allora continuiamo a parlare, anzi a raccontare la notte dei ricercatori, e lo facciamo con una ricercatrice della scienze dei materiali del CNR, il Consiglio appunto Nazionale delle Ricerche, Eva Santini. E allora, questa sera, la notte dei ricercatori, il CNR che cosa porta? Quale attività porta? E insomma, cosa portate avanti?
3: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo visto una grande partecipazione dei ricercatori del CNR, e infatti abbiamo proposto le nostre attività in due stand per un totale di 10 attività. Più o meno sono stati coinvolti tra i 50 e i 60 ricercatori, che quindi è un gran risultato per noi, ed è importante per noi mostrare la ricerca che viene svolta al CNR tutti i giorni e in tutti gli ambiti, che vanno dalla scienza dei materiali come tensiattivi, materiali di origine spaziale anche, di tipo lunare, ma anche a superconduttori, oppure alla robotica applicata sia in ambito ambientale o anche in campo più educativo come all'interno delle scuole, ma anche in campo marino, e per non dimenticare anche l'intelligenza artificiale, che comunque caratterizza questi ultimi anni della nostra ricerca. E diciamo che appunto stiamo portando avanti in particolare l'attività

0: vita in campo marino e negli ultimi anni abbiamo appunto la robotica con quelli che noi chiamiamo i pescioni o i robot più marini, diciamo.
1: Ecco, già l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare, abbiamo poi ripreso e raccontato il pesce robot. Quest'anno invece ci spostiamo da un suo parente, si può chiamare così, un drone sottomarino.
0: Esatto, il drone robot sottomarino, che verrà spiegato dai miei colleghi che se ne occupano tutti i giorni, quindi diciamo che è il loro figlio scientifico.
1: E allora andiamo a scoprire di più di questo drone sottomarino e lo facciamo con Marco Bibuli, ricercatore di robotica marina. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso con il pesce robot, lo vedete proprio anche dalle immagini. Questo è quello che avete presentato l'anno scorso. Quest'anno invece che cosa volete raccontarci qui al Festival della Scienza? Scusate, alla Sharper Night.
2: Buonasera, allora, come dicevi, l'anno scorso abbiamo portato il famoso pesce robotico, che rappresenta un po' la frontiera della ricerca più relativa alla tecnologia, quello che possiamo sviluppare. Quest'anno invece abbiamo portato questo esempio di strumento per le vere attività in campo, quando vogliamo esplorare, vogliamo misurare qualcosa sotto al mare dove l'uomo difficilmente può arrivare. Ecco, questi sono gli oggetti che utilizziamo. Questo è ovviamente piccolo, facilmente impiegabile da una o due persone, però ovviamente limitato dalla profondità, parliamo di qualche decina di metri. Ovviamente se vogliamo scendere nei mari profondi o negli oceani ci servono macchine molto più grosse, ma le funzionalità sono più o meno le stesse, si basano su tanti motori che ci permettono di muoverci destra, sinistra, in alto, in basso, e tanti sensori, telecamere, sonar, braccia robotiche che ci permettono di interagire con l'ambiente, sentire, vedere, raccogliere dati o addirittura toccare l'ambiente per lavorare sott'acqua, tutto lasciando le persone in totale sicurezza, che possono lavorare da una nave o da una stazione di terra, lasciando il lavoro sporco e difficile al robot.
1: Questo drone sottomarino è già stato utilizzato appunto in mare, ha già avuto esperienza?
2: Assolutamente sì, ogni tanto ci giochiamo per sviluppare i nostri algoritmi, le nostre cose di ricerca, ma spesso facciamo delle misure, facciamo delle riprese, facciamo anche delle dirette YouTube. Ogni tanto devo dire che facciamo una sorta di turismo virtuale con questo oggetto, che tramite la sua telecamera ci permette di accedere a questo mondo sottomarino facendo delle stupende immersioni virtuali.
1: Immersioni, da queste immersioni è venuto fuori qualcosa, è stato scoperto qualcosa di particolare, è stato visto qualcosa che noi ancora appunto non abbiamo avuto modo di vedere?
2: Questo è un oggetto molto piccolo, non possiamo spingerci tanto lontano, ma ci permette comunque di osservare quella vita sottomarina che immergendoci andremo a disturbare. Invece, stando, muovendoci lentamente, stando fermi vicino al fondale, possiamo osservare diversi pesci che interagiscono con l'habitat, col fondale, cercano cibo, ed è un film bellissimo a cui possiamo accedere oramai ogni giorno grazie a queste tecnologie.
1: Grazie ancora a Marco Bibuli, vi avevo fatto entrare nel spettacolare mondo della robotica marina con il drone sottomarino, ma non ci fermiamo qui, continuiamo a raccontare tutto quello che è la scienza in tutte le sue dimostrazioni. A te.
3: Grazie a Chiara Urru. E professoressa Sasso, la prossima intervistata invece che si trova con la nostra Lucrezia Marini, secondo me a naso vi siete già visti due o tre volte. Lucrezia, con chi ti trovi?
4: Eh sì, Matteo, siamo qui con Eliana Ruffoni, che è la portavoce del rettore, per proprio un po' anche raccontarvi cosa c'è dietro a questo grande evento, perché è un modo anche per far un po' uscire l'università dalle aule, dai laboratori e raccontarlo a tutta la città, vero?
5: Assolutamente sì, la nostra finalità è assolutamente quella di portare i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Genova, ma non solo, ovviamente di tutti gli enti con cui collaboriamo, fuori dai laboratori, fuori dalle aule. Ci riusciamo, mi sembra, egregiamente, perché c'è un sacco di gente qua che guarda quello che si fa nei singoli stand, tutte le nostre attività. Lo scopo è questo, ma voglio sottolineare il fatto che comunque nasca da una fortissima collaborazione che è la forza vera, appunto, scusate la ripetizione, però è la forza vera, perché non si fa niente da soli, no? Si fa meglio e di più stando insieme. Qua abbiamo gli NFN, il CNR, l'IT, non li vogliamo citare tutti perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però alla fine il risultato è dato dal gruppo, anche se noi abbiamo l'onore

0: di coordinarlo, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio.
1: Ecco, questa è un po' la manifestazione, se così possiamo dire, della famosa terza missione, che ogni volta che ne sentiamo parlare durante le conferenze è sempre un po': ma cos'è questa famosa terza missione? Quindi chiediamo alla portavoce del rettore, cos'è la terza missione effettivamente?
0: Intanto è la terza, quindi ce n'è una prima e una seconda, che sono la didattica e la ricerca, quindi si insegna e si studia, e questa è l'università. La terza missione è la fase di restituzione, tutto ciò che non è nelle prime due, ma che è molto di più. Quello che faccio lo restituisco alla cittadinanza, lo restituisco all'esterno, trasferisco il sapere, trasferisco quella conoscenza tecnologica, ma anche di altri saperi che sono propri della nostra accademia, e li portiamo fuori, li facciamo sapere agli altri, li portiamo nei finanziamenti, nelle piazze, nelle collaborazioni, perché non si rimane chiusi tra le mura della nostra Ateneo, ma si va così verso la gente, la cittadinanza.
1: Ecco, una cosa bella che volevo anche testimoniare io, che l'ho visto, che la vivo per la prima volta, diciamo, questo evento, è proprio il fatto che, come diceva bene Liana, si va oltre l'aula, ma si va anche un po' oltre il rapporto alunno-professore, cioè qui vediamo professori, alunni che interagiscono in maniera molto dinamica e anche molto amichevole, possiamo dire. Questo è bello, è la sesta volta che partecipa.
0: Esattamente, è la sesta volta che siamo qua, e ogni volta gruppi uguali e diversi, perché ci sono costanti, persone che tornano sempre, persone sempre nuove, ed è bellissimo anche questo aspetto qua che hai giustamente sottolineato, cioè il docente ordinario magari col suo giovane assegnista, la sua giovane ricercatrice, oppure ricercatori da soli che vengono mandati qua a spiegare le loro attività, e quindi si vede un po' anche come passa il sapere anche da una generazione all'altra nei gruppi, che sono a volte anche molto diversi tra di loro, quindi è molto bello anche questo.
1: Vi è ancora tanto entusiasmo per far parte della Researcher Night?
0: Assolutamente sì, penso che si veda, siamo tutti sempre entusiasti, stanchi ma contenti.
1: Bene, bene, grazie, io ringrazio Liana Ruffoni e vi restituisco la linea.
2: Grazie.
3: Grazie, grazie, beh, insomma Liana Ruffoni è un'amica nostra, anche perché senza la comunicazione anche l'università,
4: certo,
3: non si potrebbe raccontare. Prima si parlava con il professor Benente dell'importanza di far uscire l'università dalle aule e farla entrare in città, e ovviamente anche il lavoro anche di queste serate, no?
4: Certo, sicuramente, penso che sia, viene come terza missione, ma come giustamente ha detto Liana, è qualcosa che viene anche un po' spontaneo dopo che hai, come dire, trasferito le tue conoscenze in classe, ma le vuoi portare anche fuori. Penso che la conoscenza debba essere in qualche modo diffusa e deve essere a portata più o meno di tutti. Poi è chiaro che viene declinata anche, bisogna anche imparare in qualche modo, penso che sia anche importante da parte nostra insegnare anche a comunicarla con le parole giuste anche a tutte le persone, no?
3: E poi non lo so, io la vedo molto allargata la questione della terza missione, più in generale il ruolo dell'università in una città, anche l'individuazione dei corsi di laurea giusti, no?
4: Certo.
3: Che servono alla promozione delle attività economiche che sono le principali di un certo territorio, secondo me è fondamentale.
4: È fondamentale,
3: no?
4: Certo, perché ci deve essere integrazione dell'università con il territorio, così
3: certo,
4: diventa vincente, altrimenti
3: certo,
4: potrebbe rimanere molto sterile come
3: esatto,
4: proposta.
3: Esatto, se l'università, non lo so, di Milano preparasse solo avvocati marittimisti, poi dovrebbe, sì, è vero che a Milano ci saranno studi importantissimi anche questo settore, però voglio dire,
4: certo,
3: è più Genova che ha invece
4: certo,
3: queste caratteristiche,
4: che ha queste caratteristiche per
3: il design della nautica, gli ingegneri navali,
4: sì, sì, tutta la parte che riguarda il mare è a una
3: no,
4: certa, come dire, anche perché tutti i problemi nascono proprio dalla quotidianità e quindi sono anche
3: certo,
4: più stimolati a trovare qualcuno che deve essere lì pronto per risolverli.
3: Comunque quando io, diciamo, mi occupavo delle elezioni del rettore e avevamo realizzato un po' di servizi anche tra gli studenti, mediamente non c'era una critica forte all'università da parte di chi studiava, anzi molte volte sentivo ragazzi: no, io vengo da fuori perché sono venuto qui, perché qui c'è un corso che è particolarmente buono, e quindi anche se abito da un'altra parte c'era un'altra università più vicina, sono venuto a Genova volentieri. Poi è chiaro che ci sono le solite questioni di strutture magari vetuste, aule non perfette, però in generale mi sembra che la voglia degli studenti di venire ancora a studiare a Genova sia forte.
4: Sì, ma quello che dici mi fa piacere, innanzitutto devo dire la verità. Penso che ogni tanto Genova, questo un po', come dire, sembra una città un po' chiusa, ma non soltanto come università, come città, poi in realtà è una città estremamente accogliente, quindi anche gli studenti che arrivano da fuori questo poi lo accolgono, ovviamente con un po' di limiti e di problemi che vanno pian piano risolti sul discorso da residenzialità, insomma, ne abbiamo un po' di problemi da risolvere, ma insomma

0: ci sono dei problemi, cioè, da risolvere, ci siamo noi qua per risolverli.
1: Non c'è dubbio. Poi anche sulla residenzialità, sicuro è roba vostra, pura di università,
0: ma non
1: però
0: solo.
1: C'è anche un tema di città.
0: Certo,
1: no?
0: Certo,
1: Genova,
0: certo.
1: Diciamo che rispetto ad altre città italiane ha ancora la possibilità di trovare alloggi a prezzi che sono sempre più alti di quelli che, diciamo, che sono gli stipendi medi delle famiglie che devono gestire questa, però
0: decisamente inferiori rispetto ad altre, appunto, in realtà.
1: Vedevo 50

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sharper Night, la notte europea dei ricercatori. Noi siamo collegati con i giardini Luzzati di Genova, dove appunto ha sede la parte, il cuore della serata, e quindi dei laboratori, degli stand, dei ragazzi che studiano e che ricercano, ma ovviamente anche di tutti coloro che sono gli spettatori di questa serata. Chi è la prossima in pista? Chiara Orru, eccoti qua, torno da te e vediamo cosa stai andando a scoprire.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo, guardate, è in atto un esperimento che adesso tra poco vi racconteremo. Allora torno con Eva Santini, ricercatrice di Scienze dei Materiali della CNR, appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha portato avanti in questa notte dei ricercatori tanti stand, tante attività.
2: Sì, infatti ampio spazio è stato dato alla scienza dei materiali, declinata sotto diversi aspetti, come ad esempio la chimica fisica, che porta alla formazione di schiume sia liquide che solide, oppure alle proprietà dei nanomateriali in ambito tossicologico. E proprio in questo momento stiamo vedendo lo svolgersi di alcuni esperimenti su una proprietà particolare dei materiali, che è la superconduttività.
1: E allora mi sposto, grazie Eva, mi sposto proprio da coloro, questi ricercatori che stanno portando avanti un esperimento che ormai, guardate, è pieno di persone, sta davvero incuriosendo tante delle persone questa sera, la notte dei ricercatori. Spin, che cosa portate questa sera per conto appunto di CNR?
3: Qui facciamo vedere qualche proprietà speciale di materiali che noi studiamo, sviluppiamo e sviluppiamo nei nostri laboratori qua a Genova. E questi materiali in particolare che presentiamo stasera si chiamano superconduttori, un po' i supereroi dei materiali che vogliono condurre corrente. Abbiamo il classico rame che presenta la sua resistenza, quindi resistenza che crea del riscaldamento quando la corrente passa nel filo. Nei superconduttori invece abbiamo come un supereroe che resistenza non ne ha, e quindi questa è una delle proprietà principali, quindi si possono far passare tantissime, elevatissime correnti senza scaldarlo. Poi invece facciamo vedere l'altra bellissima proprietà, che è quella di non permettere al campo magnetico di penetrare nel materiale, ma anzi il materiale lo espelle, e l'effetto è quello di avere una...
1: Diciamo dell'azoto liquido, che è molto suggestivo.
3: Sì, certo, perché diciamo che i materiali superconduttori hanno queste belle proprietà solo se raffreddati a temperature molto basse. In questo caso, per raffreddarlo, utilizziamo l'azoto liquido, che all'apparenza sembra acqua, in realtà è gas di azoto liquefatto, e si liquefa a temperature che sono all'incirca meno 200 gradi centigradi, quindi molto freddo.
1: Per farci capire, se mettessi un dito lì dentro e lo lasciassi lì per un bel po', sarebbe come entrare appunto l'acqua bollente alla fine.
3: Sarebbe come avere l'acqua bollente, esatto. Il molto freddo produce l'ustione molto simile, la stessa ustione che produce il molto caldo. Quindi sì, quindi è bene non metterci le mani.
1: Evitiamo.
3: Noi, esatto.
1: Soprattutto voi ricercatori. Che
3: non ci mettiamo mani, abbiamo i guanti, nei casi dovessimo avvicinarci più di tanto, usiamo le pinze ovviamente. E la proprietà... No, si è perso.
1: Sì, abbiamo da una parte il superconduttore, il magneto,
4: quello nero, no. E il cubetto che mettiamo sopra è una semplice calamita. Adesso lui raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino e la ricorda, la congela, e anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni, adesso incrociamo le dita.
3: Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funzionare funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio. Cioè potremmo immaginare un veicolo che

0: viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato come in questo filmato. Noi facciamo, questo è il nostro laboratorio, quella è la, diciamo, la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore,
1: viene raffreddato
0: con l'azoto esattamente come abbiamo visto poco fa, viene rimosso il supporto che lo teneva e poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato ma ancorato ai binari,
1: senza toccare terra, sollevato.
0: Questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
1: Quindi un'applicazione anche concreta.
0: Applicazioni concrete che sono allo studio, ovviamente non esistono ancora questi treni, esiste il modellino. E in realtà in Giappone esiste un treno che fa esattamente questo lavoro con questi simili materiali e vedremo se prima o poi anche noi riusciremo a viaggiare su questi treni.
1: Grazie a voi ricercatori che insomma portate avanti la ricerca e la scienza, insomma 360 gradi, la scienza questa notte. Insomma, Matteo, ti abbiamo incuriosito?
2: Come, sono molto appassionato di trasporti, come puoi sapere, quindi conosco diciamo i maglev, che sono i treni a levitazione magnetica, e che però ovviamente sono ancora molto poco diffusi e che sfruttano, immagino, delle tecnologie simili a quelle appunto di cui si sta parlando stasera. Peraltro, cara prof, ti do un suggerimento di ricerca: quello che cambierà il destino del mondo sarà avere dei sistemi di perforazione della terra più rapidi e potenti. Quello certo cambierà, perché con i maglev i treni all'interno, viaggiando all'interno diciamo di un luogo chiuso come una galleria, possono viaggiare a velocità infinitamente alte, anche 800-1000 km orari. Immaginati avere treni a 1000 km orari che collegano Roma e Milano in un quarto d'ora, Genova e Milano in 3 minuti. Però il problema è che non abbiamo il luogo dove farli andare. Al momento sarebbe impossibile fare una cosa del genere. Va bene, vi ho detto la mia, insomma, su questo sviluppo tecnologico. C'è anche Lucrezia Marini pronta, vediamo se lei invece ha intenzione di cambiare il mondo in qualche altro modo.
3: Sì, esatto, Matteo, siamo qui con il professor Orazio Aiello, professore di elettronica, che ci mostrerà una serie di diciamo, non so nemmeno io. Parli, professore, guardi.
4: Allora, i dimostrativi di questa sera sono finalizzati al evidenziare come si possa fare a meno di batterie per ricorrere a delle sorgenti alternative, cosiddette green e sostenibili, e appunto in determinate applicazioni, appunto qualora questo lo ritenga necessario, per esempio l'ubicazione di specifici sensori in applicazioni remote. Qual è il punto? Ok, poi vogliamo fare a meno di batterie. Per fare ciò avremo bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che è il metodo più comune per sostituzione di batterie è affidarsi a un classico pannellino solare, ok? In questo sistema elettronico, di fatto, la presenza del pannellino solare fa in modo che la scheda possa lavorare senza alcuna batteria. Questo appunto abbiamo a che fare con una schedina, con un pannello solare molto piccolo, che permette appunto a questa scheda di acquisire dei dati da sensori e trasmetterli. Quindi in questo caso il nostro cosiddetto energy harvester, la nostra fonte di energia alternativa alle batterie, è un pannello solare. Ora, questo ovviamente può essere utilizzato in contesti nella quale la luce del sole è presente. Ora, ci sono altri contesti in cui magari questo non è possibile, oppure in determinato contesto, per esempio applicazioni su gallerie, su ponti, laddove qualora questa luce solare non sia presente, perché c'è bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che abbiamo visto, siamo andati a sostituire il pannello solare con appunto un'energia proveniente da un moto. Nella fattispecie questa sorta di dispositivo, che è stato realizzato insieme al professor Boragno del Dipartimento di Fisica, emula il movimento ondoso. È grazie alla presenza di un magnete che scorre su un binario attorno al cui sono disposti degli induttori, permette appunto per accoppiamento elettromagnetico di raccogliere energia su una capacità. Questa energia viene raccolta

0: che ha un determinato valore di tensione permetta al nostro, alla nostra schedina di funzionare. E quindi abbiamo ancora una volta un funzionamento di un apparato elettronico senza l'utilizzo di batterie. Quindi qua vedete appunto altre classici modi, questi qua sono abbastanza banali, anche quasi per bambini, appunto del classico utilizzo di una dinamo per creare batterie. Questo invece ovviamente è più complesso. Qui invece vedete appunto dei fotodiodi, cui appunto a secondo dell'illuminazione definiscono appunto una diversa energia. Questo appunto è dimostrativo per tutti i bambini che vogliono venirci a trovare, appunto l'energia possa fornire un diverso valore di tensione, ok? Quindi con sole, senza sole, la tensione aumenta.
1: Vedere che cambia, come aumentano,
0: sì, okay.
1: Si vedono più o meno.
0: Sì, diminuisce, c'è un volt, ovviamente sui nostri fotodiodi, con appunto il sole, la nostra tensione risulta essere aumentata. Questo appunto è nel minuscolo quello che avviene con i pannelli solari, che sono di dimensioni appunto macroscopiche, ma il nostro tentativo è quello di alimentare dispositivi che possono essere di piccole dimensioni per poter essere per così dire diffusi ampiamente, e appunto piccole dimensioni, piccolo consumo e piccolo costo. Qui vedete un chip che è stato realizzato dal nostro dipartimento insieme al mio gruppo. Questo appunto è il chip, quello è il cuore pulsante di qualsiasi dispositivo elettronico. Quindi qua vedete appunto il nostro Tres chip, nella fattispecie realizzato in tecnologia 180 nanometri. Qua vedete appunto i fili di bonding in oro che permettono dal microscopico di passare al macroscopico e appunto al contatto esterno del nostro chip. Questo appunto è quello che io mi piace chiamare l'invisibilità che cambia il mondo, appunto l'elettronica che circonda la nostra quotidianità, ma che appunto non è visibile a occhio umano. E niente, adesso lascio la parola al mio collega Flavio Mussolini, che presenterà un altro principio di energy harvesting per acquisire l'energia appunto da un flusso d'acqua. Prego.
2: Buonasera. Prendo il microfono. E questo sistema dimostra sempre l'utilizzo di un harvester basato sull'accoppiamento elettromagnetico, simile a quello che avete visto prima. È un'applicazione che è stata pensata in un ambiente in cui avevamo un flusso d'acqua molto ridotto, quindi questa vasca sostanzialmente raccoglie dell'acqua che diventa il contenuto energetico del sistema nel momento in cui si sbilancia e si ribalta. Quando si ribalta, appunto, i magneti che sono all'interno di questa cupola ruotano al suo interno e generano corrente tramite questi avvolgimenti che vanno a caricare la capacità. Quando la tensione ai capi di questa capacità supera una certa soglia, questa scheda trasmette dei dati via wireless a una stazione base, e diciamo dal monitor si può vedere la carica della capacità, e che quando arriva a 3 volt c'è una caduta verticale della tensione, perché è il momento in cui la scheda trasmette i dati e la capacità si scarica sostanzialmente.
3: Ecco, io faccio una domanda anche un po' per, diciamo, uso pratico. Tutte queste varie anche modi di creare energia, degli esempi pratici nella vita di tutti i giorni, noi li abbiamo, cose possiamo un po' richiamare, ricondurci, o comunque delle applicazioni?
2: Sì, sono tutte applicazioni in cui i dispositivi hanno bisogno di poca energia solitamente. E generalmente sono dei sensori, probabilmente si trovano sotto forma di dispositivi IoT, quindi connessi in qualche modo ad internet, e in generale non sono dispositivi che hanno ai quali si richiede una trasmissione continua, o per esempio di fare operazioni che hanno bisogno di molta energia. Per esempio potrebbero essere sensori di temperatura, sensori di umidità, questo genere di dispositivi. Un dispositivo meccanico, ad esempio, che ha bisogno di parecchia energia, difficilmente potrà funzionare con questo tipo di sistemi. Ecco.
3: Okay. Grazie al professor Aiello e grazie al dottor Ansovini. E Matteo, ti restituisco la linea.
4: Grazie Lucrezia, per fermarci soltanto un istante, torniamo tra un attimo.

0: Svolgendo i Giardini Luzzati di Genova, sesta edizione qui a Genova, è un'occasione per conoscere da vicino anche tanti professori, ricercatori, insegnanti, l'università, magari anche per farsi un'idea di cosa studiare da grande, no? Non è orientamenti, però può svolgere anche quella funzione.
1: Che magari incuriosisce, no? Certo, io penso che l'orientamento deve nascere un po' dalla curiosità, quindi un po' capire cosa si vuole andare a fare, e più cose si vedono, più informazioni si prendono, più ti fai domande e più magari dai delle risposte trovando quello che vuoi fare nel futuro.
0: Sì, che poi mi sembra che i ragazzi di oggi abbiano le idee più chiare rispetto al, poi non so, io penso a me stesso, no? Che andavo un po' così alla cieca, quello che poteva essere un futuro. Sì, mi piacerebbe fare del giornalismo, ma no, ma non sarà mai il mio mestiere, difficile, no? Queste robe qua. E invece vedo che questi giovani sono abbastanza, almeno quelli che ho conosciuto io al lavoro, li vedo abbastanza, insomma, sì, dritti, sì, nelle loro idee.
1: Ci sono molti determinati, però molti che anche hanno tanti ancora dubbi, anche perché ci sono tante informazioni, cioè da una parte questa è una cosa molto positiva, ma dall'altra ci sono anche magari tanti input che ti arrivano e a questo punto ti lasciano lasciare un po' anche disorientato. Quindi penso che tutte le azioni che mettono in campo anche le scuole stesse, poi tutti gli enti, siano importanti perché ti aiutano un pochettino a far chiarezza.
0: Sì, e poi insomma fate quello che capita,
1: vi piace,
0: che trovate la situazione giusta, poi insomma la vita è fatta, saranno ancora un sacco di bivi poi dopo, quindi
1: certo,
0: insomma non pensiate di aver risolto tutto con la scelta del corso di studi. Chiara Orrun.
2: Rieccoci insieme Matteo, e allora proseguiamo il racconto di questa notte europea dei ricercatori a Genova, il sesto anno consecutivo nella nostra città, e lo facciamo parlando di verde, la necessità di verde in città, insomma, oltre a essere esteticamente ovviamente una città più bella con tanto verde, è anche molto utile il verde in città. Allora ne parliamo con Mattia, dottorando all'Università di Genova, e le due studentesse Silvia e Lorena, che stanno facendo la tesi su questo specifico argomento. Si parla a caccia di particelle per una città più pulita, in che senso?
3: Sì, buonasera. Allora, le piante, appunto, come già anticipato, oltre a un aspetto estetico, ricoprono anche diversi ruoli. Uno dei più attuali sicuramente è il raffrescamento delle città, annullando quelle che sono le cosiddette isole di calore, e in questo caso il nostro progetto invece va a studiare quella che è l'interazione col particolato atmosferico, ovvero le particelle, microparticelle sospese in aria che inaliamo giornalmente, e appunto l'interazione che hanno con le piante, perché le piante sono in grado di intercettare e trattenere sulla superficie fogliare queste particelle, andando così, diciamo, a pulire l'aria che respiriamo, andando a diminuire la concentrazione di queste particelle. E l'obiettivo del progetto di cui appunto fa parte il mio dottorato, il progetto Salpiam, è un progetto nazionale che punta a migliorare la qualità di vita nelle città portuali, sotto diversi aspetti, a livello di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, e il gruppo operativo dell'Università di Genova si occupa appunto dell'interazione con le piante, per capire quali specie siano più adatte, più idonee a, diciamo, nella progettazione del verde urbano, per andare a pulire meglio l'aria e contemporaneamente non causare comunque eventuali disagi, quindi in termini di allergia, di piante tossiche, e appunto ottimizzare questi interventi.
2: Questa sera nel vostro stand avete portato un po' di tipi di piante che possiamo trovare in città. Allora andiamo a vedere un po' quali sono.
3: Sì, allora l'obiettivo era quello di far vedere anche un po' le diverse morfologie e fare un po' ragionare chi passa per lo stand sul quale potrebbe essere la più idonea. Per esempio qui abbiamo il pitosforo, tipica e frequentissima in città, e una ragazza che è passata prima ha ipotizzato che il pino, invece quello con la foglia aghiforme, fosse uno di quelli che captava meno, perché giustamente vedendolo così sembra più sottile, meno superficie. Invece no, abbiamo appunto analizzato, contando le particelle tramite il microscopio elettronico, che in realtà se la cava anche lui, diciamo, è abbastanza specializzato nella captazione. Una cosa interessante che cambia tra specie, oltre alla quantità, è anche la dimensione di particelle catturate. Quindi alcune specie sembrano specializzate nella captazione di particelle più piccole rispetto ad altre che invece hanno...
2: Sì, trattengono particelle un po' più grosse.
3: Esatto, sì.
2: E allora invece qua in appunto...

0: sulla televisione e andiamo a vedere quelli che sono poi le foglie al microscopio.
1: Esatto, al microscopio elettronico, per la precisione. Dopo bisogna fare un campione di questo tipo, quindi mettere della grafite sulle foglie tagliate dopo averle visionate con questo microscopio, per vedere se effettivamente sulle foglie c'è qualcosa, quindi possono essere rilevanti dal punto di vista scientifico. E quindi si va a fare una serie di immagini al SEM che poi verranno analizzate per vedere quali particelle, che particolato può essere e se possono essere interessanti per il nostro scopo, diciamo.
0: Ecco, e allora abbiamo portato proprio qua nel vostro stand un piccolo microscopio, ovviamente non è quello che vedete poi sulla TV, ma in modo tale da far capire veramente.
2: Sì, questo qua giusto per dare una prima visione globale della foglia e magari andare a ritagliare il pezzo giusto che c'ha più roba sopra, ecco.
0: Certo. Poi... Avete scelto di specializzarvi e fare la propria tesi proprio su questo, un argomento che ovviamente tocca tutti in prima persona e voi anche.
2: Ovviamente sì, sperando che queste cose diventino sempre più approfondite e conosciute anche dai cittadini, da tutti, per avere delle città molto più pulite, piene di verde, più vivibili.
0: Vivibili. Grazie a Mattia, a Silvia e Lorena. Insomma, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che il verde in città serve, ma non solo a livello estetico, ma anche soprattutto per rendere l'aria più pulita. A te Matteo, questo forse non lo sapevi e oggi lo sai.
3: E se non lo sapevi, sallo, come diceva quello. Ma soprattutto, in realtà, io stavo pensando un'altra cosa, professoressa Sasso, che è vero che secondo me si rischia di avere una generazione di persone che pensano che le mele si trovano al supermercato e non vengono dall'albero, cioè nel senso un rapporto col verde, con quello che il verde può fare per noi, non solo perché un bel giardino è bello da vedere o per prendere il fresco d'estate, ma perché ha un ruolo fondamentale,
4: certo.
3: No?
4: Però poi non penso che sia vero che le nuove generazioni non sappiano, che no, io non ci credo, secondo me è un po' esagerato.
3: L'albero della Coca-Cola? Cioè.
4: No, anzi, devo dire che insomma, ormai figli grandi, quindi hanno fatto un lungo percorso scolastico e vedo che c'è molta più educazione sull'ambiente di quanto
3: questo
4: magari l'abbiamo avuto noi.
3: Questo è vero. Eravamo noi.
4: Parlo di me,
3: ecco,
4: più vecchia.
3: Eravamo noi forse quelli della... vecchi, insomma. vecchio relativamente, ecco. Però sì, è vero. I ragazzi, anzi, sulla differenziata,
4: esatto.
3: Su queste cose qua che sicuramente...
4: Sono molto più attenti.
3: Sono più attenti.
4: Ci insegnano.
3: Attenti. Lucrezia, tu la fai la raccolta differenziata, sì. Fai, mi raccomando, che è utile.
5: Sì, allora Matteo, noi siamo qui per parlare di un po' forse l'elemento che abbiamo tutti in comune, cioè il DNA. Esatto, cosa mostrate qui del DNA in particolare voi?
6: Allora, noi in realtà avevamo pensato a un viaggio macroscopico, quindi volevamo accompagnare i visitatori di oggi dalle cellule alla molecola di DNA che contiene tutte le informazioni necessarie al funzionamento dell'organismo, delle cellule e quindi dell'organismo.
5: Okay. Ecco, noi qui vediamo anche proprio la spirale, direi che essendo quella singola mostra l'RNA, giusto?
6: Esatto. Okay. Esatto, e rappresenta appunto l'RNA e l'informazione genetica che dal DNA viene trascritto in RNA e poi sarà tradotto in proteina. E le proteine che rappresentano proprio i blocchi costituenti dell'organismo. Noi nel particolare ci concentriamo sul codice genetico, quindi il codice genetico è espresso in basi nucleotidiche e queste basi nucleotidiche saranno poi elaborate successivamente fino a produrre la proteine.
5: Okay. Questo okay.
6: È detto in
5: sintesi, ok. Ecco, la domanda mia è proprio la combinazione di queste basi nucleotide che va un po' a caratterizzare poi il DNA di ognuno di noi e va a differenziarci tutte, esatto.
6: Esatto.
5: Quindi voi studiate questo qui, questa
6: diversità, sì. E noi in realtà siamo sia biologi molecolari ma anche cellulari, quindi c'è anche tutto un aspetto di lavoro sulle cellule, sullo studio in particolare della contrazione delle cellule muscolari, quindi sono tanti diciamo settori diversi che si interconnettono e ci permettono di studiare a più su un largo spettro l'argomento.
5: L'altra domanda ci potrebbe un po' fare anche in maniera molto

0: sintetica, come avviene la contrazione muscolare, così anche per capire noi come riusciamo a muoverci, un po' la base del nostro movimento?
1: Certo, allora la contrazione, in realtà noi ci occupiamo nel particolare di una malattia che è una malattia pediatrica, che va proprio a intaccare la muscolatura liscia dell'intestino, per cui l'intestino non riesce a contrarsi come conseguenza si hanno appunto problemi di nutrizione. E quindi noi stiamo lavorando sia nello studio della patologia, ma anche nella messa a punto di soluzioni terapeutiche per cercare di risolvere quanto più possibile almeno la sintomatologia della malattia.
0: Più o meno la malattia, intanto il nome, così sì, anche per...
1: Sì, effettivamente la malattia che stiamo studiando è la miopatia viscerale, è una malattia pediatrica appunto che va a intaccare la muscolatura dell'intestino, e è una malattia ultra rara, sono circa uno ogni 40.000 affetti, quindi è molto rara e di conseguenza c'è bisogno sempre più di investire per cercare di portare avanti la ricerca per queste malattie.
0: Ecco, io vi ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché appunto è una malattia ultra rara che si sviluppa in fase pediatrica, sì, come ci ha ben detto, e quindi grazie, e vi restituisco la linea, Matteo.
2: Grazie mille. E beh, qui poi entriamo in quel tipo di studi che tutti possiamo capire, non perché possiamo capire quello che studiano, ma capiamo l'importanza, certo, che ha poi sulle viste nostre, no? Sulla,
3: certo,
2: nostra salute.
3: Certo, beh, certo, è chiaro che tutto quello che riguarda il campo medico, ma soprattutto poi sono anche importanti questi studi sulle malattie rare, perché li diventano veramente molto complicati. Ecco, da statistica posso dire che qua il campo diventa veramente complicato, perché anche le tecniche classiche su cui si basa anche l'idea dei farmaci o di terapie diventa molto più difficile.
2: E poi c'è anche un po', ho letto prima nel suo curriculum, anche un po' di probabilità economica, e allora è molto improbabile economicamente che qualcuno voglia, certo, investire nello studio delle malattie rare, perché poi anche se inventa un farmaco lo comprano in due.
3: E certo, e certo, diventa tutto veramente molto complicato.
2: Molto complicato, ed è per questo che credo che sia importantissimo il ruolo degli stati, dei governi, delle istituzioni in questo. Tanti fondi devono andare a queste ricerche, perché è proprio quella la vocazione del pubblico.
3: Certo, anche...
2: quando c'è da fare il farmaco per l'influenza, va bene, è interessante.
3: Verissimo.
2: Già per un'azienda farmaceutica, ma per questo genere di ricerche deve essere il pubblico che aiuta certamente. E peraltro poi c'è anche tutto il tema dei matematici che invece lavorano in medicina per la realizzazione dei macchinari, tutta,
3: certo,
2: la parte, no? Perché poi i medici utilizzano a loro,
3: certo,
2: volta macchinari, è un'interdisciplinarietà bellissima questa.
3: Incredibile, sì, io ho un gruppo di colleghi che lavorano all'interno del mio dipartimento che si occupano proprio di quello, e quindi di tutto quello che è l'imaging medico, perché l'TAC che vediamo non è una fotografia,
2: no,
3: è molto di più, ma una cosa molto più complessa, ed è estremamente importante leggere. Quindi adesso anche l'interazione anche con l'intelligenza artificiale comunque aiuta, no? Anche fare un primo screening,
2: sì,
3: per individuare magari
2: poi dopo
3: alcune...
2: parliamo un po' di intelligenza artificiale, che è clamoroso. Sono le 10 di sera, dalle 6:30 che siamo in onda, non abbiamo ancora citato l'intelligenza artificiale, che invece è certamente uno dei temi,
3: certo,
2: del momento, su questo non c'è dubbio. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci ancora in diretta con la professoressa Sasso e i giardini luzzati protagonisti. Credo che Lucrezia Marini sia già pronta con un altro ricercatore dell'IT, ma forse è pronta prima Chiara. Allora, nella logica dell'alternanza, visto che ora ho fatto il gioco della memoria con i cubetti, ora mi ricordo che tocca a Chiara, allora andiamo da lei.
1: Eccoci di nuovo insieme, Matteo. Allora, ti ho colto molto molto preparato per quanto riguarda il verde in città, e allora continuiamo, vediamo se hai mai partecipato invece a questo gioco proposto appunto da Andrea Sessarego, l'organizzatore del Festival della Scienza, anche perché Festival della Scienza uguale
2: Divertimento con appunto le discipline scientifiche. E qui in questo momento abbiamo tante persone che stanno giocando
1: si
2: con
1: sono
2: la
1: messi
2: scienza
1: a nostra disposizione.
2: Sì, abbiamo un sacco di cavie, perché per fare scienza servono le cavie, ovviamente. E allora qui abbiamo quattro volontari che stanno

0: di fatto giocando con una struttura che creano appunto con i loro corpi per riflettere un po' sulle forze in gioco, sul baricentro. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà, loro sono seduti su degli sgabelli che sono appunto sotto il loro corpo. Ora, se sono stati bravi, si sono, come dire, bilanciati bene levando gli sgabelli, vediamo che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede, lo facciamo in diretta, potrebbe venire come non venire.
0: Potrebbe, sì, al massimo danno una sederata in terra, però va bene.
2: Dai,
0: partiamo, dai, ci facciamo aiutare dai nostri animatori scientifici e quindi via, dai. Allora, leviamo gli sgabelli.
1: Tutto dipende dal baricentro,
0: l'equilibrio. Esatto. Questo è proprio un modo per far riflettere, loro in questo momento sono un
2: ragazzi,
0: corpo unico.
2: Ha funzionato,
0: bravissimi. Quindi loro in questo momento sono, di fatto, non sono appoggiati su nulla se non sulle rispettive gambe degli altri, c'è proprio un equilibrio delle forze in gioco che fa sì che ci sia questa forma particolare, anche con un po' di stupore gli permetta di stare in piedi. Ora stanno cadendo, cadranno, a un certo punto la struttura poi cede e quindi collassa.
1: E allora continuiamo, perché questa sera ne avete fatti tanti di esperimenti.
0: Sì. Allora abbiamo...
1: Io ti seguo.
0: Vai. Allora, abbiamo esperimenti. Allora, la peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto, quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone.
1: Cavolo, limone, una boccetta?
0: Sì, una boccetta, noi abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente e notiamo un po' che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede. Se aggiungiamo del limone.
0: Esatto.
1: Ah, allora, cambia colore?
0: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
1: mostra un pH.
0: Un pH, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo, abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
1: tanto ti aiuto, ti tengo.
0: Sì, grazie mille, perfetto.
1: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico.
0: Dell'ammoniaca.
1: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
0: Eccolo.
1: Quindi ritorna del colore.
0: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
1: Quindi si può replicare.
0: Qui ovviamente usiamo l'ammoniaca, quindi per i più piccolini soprattutto, sempre un po' l'aiuto di un adulto, esatto.
1: Per terminare, farai l'ultimo.
0: Facciamo l'ultimo, possiamo tornare da dei volontari,
1: sì,
0: eventualmente.
1: Torniamo.
0: Che tra l'altro sono qua da un po', che stanno provando a risolvere un enigma.
1: Allora, proviamo ad andare a vedere se sono riuscite. Ormai era da 10 minuti,
0: sì,
1: che
0: più,
1: forse
0: anche
1: di più.
0: E quello che devono fare, loro adesso sono di fatto ammanettate,
1: okay,
0: cioè sono tenute insieme da delle cose, l'hanno fatto in diretta.
1: Fatto. Okay. Dopo mezz'oretta però.
0: È un po', brave, bravissime. Allora, che cosa avete, ce lo chiediamo magari a loro, che cosa avete fatto per liberarvi?
3: Allora, è difficile questa domanda.
0: Qualche caso.
3: No, cioè, abbiamo fatto passare il filo all'interno di questo buco e poi abbiamo sfruttato il fatto che erano uno sopra l'altro e voilà, non saprei come altro spiegare questa cosa.
0: Questo è un gioco di topologia, cioè proprio una parte della matematica che studia le forme e che fa sì che appunto si vada un po' oltre all'apparenza e si studino le forme in maniera più approfondita, e in questo caso

0: in un primo così, a una prima impressione possono sembrare due anelli di una catena, così non è, perché noi lasciamo volontariamente sotto al polso un varco, diciamo. Questo varco è proprio il passaggio della soluzione, cioè permette di creare una porta di fatto facendo un nodo, tra l'altro in un procedimento anche un po' controintuitivo, no? Perché io voglio slegarmi, ma per slegarmi faccio un nodo, quindi faccio qualcosa di contrologica, e questo aiuta anche un po' a riflettere sul pensiero laterale, quindi a ragionare fuori dagli schemi, no? per trovare le soluzioni.
1: Una volta capita la soluzione, però...
0: E poi è fatta, sì, è fatta, però funziona bene perché ci si può, come dire, vantare con gli amici prendendo due corde e andando poi a passare una serata proponendo magari di nuovo l'enigma, cioè l'indovinello alle persone.
1: Grazie ad Andrea Assessarego del Festival della Scienza. Io ci provo, Matteo. Tu intanto continua a raccontare insieme anche la mia compagna di viaggio Lucrezia la notte dei ricercatori. Io adesso però mi ci metto. Dobbiamo farlo.
2: Forza. E fu così che domani alle 18 la cercammo ancora legata, diciamo, ancora lì, che cercava da sola di slegarsi dalle sue stesse manette. Va bene, però bella questo tipo di giochi, che poi sono anche quelli che facciamo col telefonino, quei blocchi, queste robe qua, diciamo così, per passare il tempo, e si possono fare anche lì. Lucrezia, torno da te perché hai un ospite che aspetta da un po'.
3: Sì, Matteo, siamo qui con Umberto Raucci, un ricercatore IIT, e ci sta per mostrare un'applicazione molto particolare che riconosce gli oggetti sostanzialmente, ma in maniera diversa. Ce la racconti?
4: Sì, cioè questa è un'app che abbiamo sviluppato per aiutare, come dire, le persone ad essere familiari con tante idee che sono legate al mondo della chimica, cioè nel senso che tipo tutti gli oggetti sono fatti di molecole, e tante le proprietà come il colore, l'odore o il sapore che alcune molecole, cioè che alcuni oggetti hanno, dipende dalla molecola che è associata. E quindi con lo spirito di Pokémon Go quello che abbiamo fatto è sviluppare un'app che permette, per esempio, ai bambini che c'erano fino a qui poco tempo fa, di riconoscere degli oggetti, e poi abbiamo delle molecole che sono associate a ciascun oggetto. Quindi, per esempio, mostrando questo pomodoro, sarà possibile vedere con l'app che la molecola associata particolare darà il colore a questo particolare oggetto. Quindi è un'app sviluppata nell'ottica di aiutare, come dire, le persone che non sono chimica ad avvicinarsi a questo particolare mondo.
3: Quindi un po' anche un processo proprio per invogliare le persone a studiare, anche per raccontare la chimica in maniera un po' diversa, un po' più contemporanea che invece i libri?
4: Sì, infatti, cioè nel senso, un modo anche un po' meno noioso. Per esempio, uno può prendere un'immagine di questa struttura che potrebbe essere tranquillamente sul libro e vederla appunto in augmented reality. Cioè, non so se possiamo provare un esperimento vero e proprio.
3: Anzi.
4: Quindi, per esempio, con quest'app facciamo una fotografia a questo particolare oggetto, adesso l'ha riconosciuto e dovrebbe mostrare la molecola al di sopra della...
3: Che sì, l'aveva mostrata sì. Prima, infatti. Aspetta che ci riproviamo. Eccola.
4: Ok, sta caricando, forse c'è poca connessione, però fondamentalmente l'obiettivo è poi far, cioè ci sono lì tanti esempi, per esempio nella televisione uno può prendere, fa una fotografia di questa molecola e sostanzialmente l'immagine viene riconosciuta, e poi c'è la molecola che appare al di sopra del foglio di carta, e quindi questo è un modo anche più divertente, più immediato per utilizzare gli strumenti come i cellulari oppure le nuove tecnologie per imparare vecchi concetti. Per esempio qui si vede come si può riconoscere una tazzina di caffè e vedere la molecola di caffeina associata ad esso.
3: Ecco, noi quello che stiamo anche un po' raccontando prima, parlando mentre aspettavamo, era proprio il fatto che non è che va a riconoscere, perché dopo magari le persone che hanno notato solo molecole di carbonio, ma riescono anche a riconoscere altre molecole più rudimentali magari.
4: Sì, cioè nel senso anche molecole più complesse, cioè nel senso poi a seconda di quello che è, come dire, una proprietà caratteristica di un oggetto, possiamo avere poi strutture strutture diverse. Per esempio possiamo anche mostrare dei sistemi più complessi come delle proteine o come sostanzialmente, questo possiamo sempre provare a fare un test live, per esempio possiamo scegliere l'emoglobina che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue e quindi vedete uno può vederla sul foglio di carta, può vedere sostanzialmente, può entrarci dentro e vedere tutti quanti, come dire, i residui, le disposizioni.

0: situazioni più importanti e come sostanzialmente questo oggetto è organizzato nello spazio. E quindi questo, da un punto di vista anche per aiutare, come dire, avere un'idea tridimensionale degli oggetti, delle molecole o di quello che ci circonda, effettivamente è un modo il più immediato possibile, proprio perché sono utilizzabili su ciascuno strumento che oggigiorno ciascuno di noi ha, un tablet, un cellulare o strumenti semplici.
1: Esatto, perché lei ci stava dicendo prima che è proprio un'app gratis, che quindi tutti noi...
0: Si può andare semplicemente in questo caso sull'Apple Store e scaricarla tranquillamente e utilizzarla semplicemente dopo l'installazione.
1: Bene, bene, ringrazio Umberto Raucci. Scommetto che Matteo tu la chimica così non l'avevi mai vista come te l'ho fatto mostrata io grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia. A te.
2: No, no, io la chimica non l'avevo mai vista, cioè in generale, cioè una questione più complessiva. Scherzo, ci fermiamo un secondo, l'ultimo blocco, l'ultimo stop prima di chiudere la nostra serata.

0: La notte europea dei ricercatori, la professoressa Sasso insieme a me, insomma davvero una bella serata, abbiamo spaziato un po' in tutte le materie, nel pomeriggio in realtà anche in omaggio a Benente, ma soprattutto per permettere a me di capire qualcosa, avevamo anche cose storiche, archeologiche, no? Adesso qui siamo molto scientifici stasera.
1: La scienza e la notte dei ricercatori è un po' per tutti, quindi ho visto che effettivamente c'erano stand un po' per tutti i gusti, ecco. Questo è vero, però poi un po' anche classicamente uno si aspetta di trovare perlomeno le scienze e l'ingegneria, che sono un pochettino quelle che fanno da
0: le scienze dure, come
1: le scienze dure.
0: Dure nel senso che è duro studiarle, quello è il motivo per cui sono particolarmente dure. Torniamo da Chiara Urru, allora, per direi l'ultimo giro di interviste di questa nostra lunga Sharper Night. Chiara.
2: Rieccoci, questa volta però parliamo con due ricercatrici dell'associazione Dottorandi e Dottori in Dottori di Ricerca in Italia, un'associazione nata proprio per i diritti di coloro che scelgono di portare avanti la ricerca, soprattutto in Italia, che non è facile.
3: Non è facile per due motivi: la scarsità cronica di finanziamenti e la necessità di fare rete in un contesto molto frammentario. Quindi diciamo che l'associazione ha due scopi principali: favorire un supporto che è dato dalla rete, dall'associazione, dalla comunità, e cercare di elaborare una posizione per avanzare delle richieste alle sedi in cui la politica prende delle decisioni che poi si riflettono nelle leggi e nelle normative a livello locale, che poi impattano la nostra vita.
2: Ci sono tante iniziative a proposito di questo tramite appunto l'associazione.
4: Esatto, ci sono una serie di iniziative sia a livello italiano, quindi una serie di ricerche volte ad indagare, a rispondere alla domanda come stanno i dottorandi e le dottorande in Italia, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici. Quindi a livello italiano ogni anno facciamo un'indagine proprio per investigare aspetti quali anche per esempio la salute mentale. E proprio a Genova quest'anno stiamo realizzando tutta una serie di iniziative che non spoilerò ancora, ma proprio rivolte a questo aspetto, quindi iniziative sicuramente di socializzazione, in quanto abbiamo visto che l'isolamento è un tema sempre più presente, ma anche iniziative volte a rafforzare quegli elementi della salute mentale che abbiamo visto essere un po' difficili da sostenere nei giovani dottorandi e dottori di ricerca.
2: Anche perché essere un dottorando appunto è un lavoro, quindi è importante avere anche il supporto anche economico per poter portare avanti questo lavoro. In realtà è poi una borsa di studio.
4: Sì, esatto. Tecnicamente in Italia il dottorato non è un periodo di lavoro, ma è un periodo di studio sovvenzionato con una borsa di studio. E se andiamo a vedere alcune realtà europee, altre nazioni europee, la situazione è un po' diversa. Questo vuol dire che anche i diritti, i doveri, ma soprattutto anche i diritti appunto dei lavoratori non sono quelli che si applicano al dottorato di ricerca in Italia, purtroppo.
2: L'associazione punta proprio a questo, più diritti, soprattutto in un paese in cui è importante, abbiamo i ricercatori, ricercatrici appunto molto in gamba, per evitare anche poi di farli uscire dal nostro paese.
3: Sì, questo è fondamentale perché ormai è diventato un po' un meme. Gli italiani che vengono gli

0: Sì, ogni anno sono tantissimi, ma della quota di persone di origine italiana che vincono gli ERC, che sono i fondi più importanti a livello di prestigio europeo, e gli italiani che lavorano in Italia sono tipo la metà, a volte anche meno, dipende dagli anni. E perché? Come mai? La risposta sta nei numeri che non decidiamo noi, e quindi la prima, la più importante, la più duratura richiesta di Adi da sempre, della sua fondazione, è di equiparare alla media europea il livello di finanziamento all'università pubblica in Italia, perché questo è effettivamente un volano di crescita per il paese.
1: Grazie, grazie a
2: Dalila Albergo.
1: Dalila e Giulia Colombo. Giulia Colombo, grazie di averci fatto scoprire anche questa realtà. Grazie a te, grazie Matteo.
3: Professoressa Sasso, qua richiamiamo proprio i compiti istituzionali, diciamo, dell'università italiana e dei suoi finanziamenti, che è assurdo, no? Se ci pensi, tu spendi tantissimi soldi per formare un ragazzo, poi siccome vuoi andare a, così, a spidocchiare sugli euro che gli devi dare, giustamente, perché altrimenti non può farlo, no? Altrimenti poi diventa anche una questione di democrazia, cioè un ricercatore che non ha una famiglia alle spalle che ti permette di continuare ad essere più o meno sostenuto per tutta la vita o per tanti anni, dici: guarda, ascolta, io la ricerca non la posso fare, ho una laurea in ingegneria, vado a lavorare in un'azienda, mi danno lo stipendio, certo, e fine lì. Però cioè non è mica giusto così.
4: No, questo è assolutamente ingiusto. Penso che la scuola, le università italiane preparino veramente moltissimo i nostri studenti e poi purtroppo non riusciamo a tenerli, spesso per motivi economici, anche nel campo medico ad esempio. Questo è un altro grosso problema.
3: Enorme problema. E tra l'altro, voglio dire, tutti questi stipendi sono andati negli anni a declinare, nel senso che sono saliti poco, mentre tutto il mondo intorno saliva tantissimo.
4: Certo.
3: Quindi oggi anche un medico non ha più uno, certo, stipendio degno. Una volta un medico era un medico, oggi non è proprio più così.
4: A fronte poi di un lavoro
3: e anche di studi,
4: certo,
3: costosi, lunghissimi. Un medico, ricordiamo, studia 11 anni, 6 la laurea magistrale, 5 la specialità, che, certo, è pagata naturalmente, sì, è anche detassata rispetto a uno stipendio normale, quindi stanno un po' meglio, però insomma
4: però è
3: un,
4: certo, percorso
3: lunghissimo
4: e anche con prospettive non troppo allettanti spesso, quando poi al di fuori a volte ci sono delle
3: Poi ti arriva l'offerta
4: migliore,
3: dall'Inghilterra,
4: certo,
3: dall'America, dalla Germania,
4: ci vado.
3: Però tu hai perso una potenzialità nel tuo paese.
4: Certo, è sicuramente uno spreco questo, secondo me, anche dei soldi pubblici, sinceramente, perché non vengono in qualche modo reinvestiti, anzi offriamo qualcosa di preparato fuori.
3: Non c'è dubbio, poi insomma con il tenore della tassazione italiana uno dovrebbe dire, no, con tutto quello che spendo di tasse io tutti gli anni dovrei avere dei medici strapagati. Invece no, nemmeno quello, quindi adesso dovremmo cercare di capire meglio dove finiscono i nostri soldi. Altro nostro amico di Primo Canale, amico anche sicuramente di Emanuela Sasso, è pronto al microfono della nostra Lucrezia Marini, però lo vedo senza gufetto. Come mai stasera ha scelto più questa cosa un po' più fashion e meno gufetto?
5: Oggi Matteo, in realtà questo pomeriggio lo portava la nostra maglietta, il nostro logo, adesso ha deciso di mettersi la veste istituzionale da direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, perché noi siamo qui con, come ben detto, il nostro amico Walter Riva, e per quest'ultima intervista io volevo proprio chiudere in bellezza parlando della Luna che oggi è molto ben visibile qui da dove ci troviamo, ma che l'abbiamo anche qui poi sia sugli schermi che la stiamo inquadrando, ma anche poi dei reperti, possiamo dire, ecco.
6: Sì, allora intanto per fortuna che riusciamo a vederla in mezzo alle nuvole, perché il meteo non è che ci ha dato una grande mano finora, però al momento giusto lo si sta aprendo. Ecco quindi la Luna, è la Luna in diretta che è inquadrata da uno smart telescope, quindi un telescopio di nuova generazione, e che ci fa un po' vedere la Luna nel suo insieme. Ho la camicia bianca come la Luna, potrei dire, e invece no, perché la Luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle

0: zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite. Sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto a punta. E poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. Noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio. E in realtà se facessimo gli astronauti, noi vedremmo dallo spazio che la Terra riflette molta più luce della Luna, non solo perché è più grande, ma perché è proprio più luminosa. Pensate che la Terra riflette mediamente il 27% della luce solare, la Luna, anche quando è piena, quasi piena come questa sera, il 12-13%.
1: Ecco, prima, mentre ci parlava un po' della composizione anche da parte rocciosa della Luna, ha nominato i famosi mari lunari, ma noi sappiamo che sulla Luna il mare, l'acqua non c'è sostanzialmente.
0: E in effetti non sono mari pieni d'acqua, è lava solidificata, è basalto lunare. C'è una bellissima filastrocca di Gianni Rodari sui mari della Luna che provo a ricordarmi e a decantare, diciamo così, a declamare. Nei mari della Luna pesci non ce ne stanno, tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua, che meraviglioso mare per chi non sa nuotare.
1: Ecco, io, visto che sono qui e ho Walter Riva tutto per me, mi voglio far togliere un'ultima curiosità, perché c'è forse una cosa legata alla Luna, che poi è anche legata alla musica di Dark Side of the Moon, il lato oscuro della Luna. Ma perché noi parliamo di lato oscuro della Luna?
0: E in effetti non c'è un lato oscuro della Luna, c'è un lato nascosto. Io anche adoro i Pink Floyd, ma devo dirvi che anche il lato della Luna che noi non vediamo in realtà è illuminato. Quando la Luna è nuova, uh-huh, e quindi quando noi non riusciamo a vederla perché la parte verso di noi appunto non è illuminata dal Sole, il retro, il lato appunto nascosto, invece è illuminato, e quindi there is no dark side of the moon really.
1: Ecco, allora l'ultima domanda che ti faccio anche un po' per chiudere è riguardo la Sharper Night di quest'anno che si svolgerà un po' in piccola parte anche domani. Un bilancio, alla fine della serata un piccolo bilancio per Primo Canale.
0: Ma no, siamo molto soddisfatti per l'affluenza di gente, per la collaborazione bellissima sempre fra gli enti scientifici del nostro territorio che siamo riusciti a instaurare in questi 6 anni di collaborazione, che non è soltanto la Sharper Night, è FameLab, è il Festival della Comunicazione di Camogli nella terrazza appunto Miramare, la terrazza dei saperi, in tanti altri progetti di comunicazione e di divulgazione scientifica. Veramente devo dire che anche con i colleghi degli altri enti c'è una collaborazione bellissima, direi che non c'è competizione, c'è collaborazione per portare la scienza il più possibile a contatto con i cittadini.
1: Grazie, grazie a Walter Riva. Io ringrazio anche Francesca Cangiotti e Gianluca Messina che mi hanno fatto compagnia in questa serata, ma vi restituisco la linea e vi saluto.
2: Certo, ma ci restituisci la linea, poi magari vi mettiamo insieme Chiara e Lucrezia per questa chiusura. Tra l'altro sono colpito dal fatto che Lucrezia conosca The Dark Side of the Moon, perché non eravamo nati né io né la professoressa Sasso quando quella canzone è uscita. Figuriamoci Lucrezia, che invece è nata...
3: Vedi che i giovani ci sorprendono.
2: È nata da poco, quindi insomma complimenti per la cultura musicale. Ma volevamo fare questa cosa di salutarle insieme, visto che abbiamo cominciato tutti insieme, finiamo tutti insieme. Stiamo solo aspettando che torni anche Benente adesso, che lo riportiamo qua anche stasera. Salutiamo Chiara e Lucrezia? Sì, le salutiamo. Per salutarle dovrei vederle, però altrimenti diventa un saluto, diciamo così, poco efficace. Eccole qua, le salutiamo. Grazie ragazze per questa serata passata insieme. C'è anche Eliana Ruffoni, c'è anche Walter Riva. Complimenti a tutti loro davvero per questa bella organizzazione, ragazzi.
4: Grazie Matteo. E allora traiamo un bilancio velocissimi, un minuto. Eliana, parto da te, un bilancio, come è andata questa serata? Tanti gli stand, 40

0: attività, insomma, una bellissima serata all'insegna della scienza.
1: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai giardini.
0: Lucrezia, finisco con Walter e poi concludiamo. Grazie per essere stata con me.
2: Grazie a te.
0: Mia compagna di viaggio per questa sera, Walter. Io direi una serata che però non si conclude qua, perché domani altre iniziative.
3: Domani altre iniziative le trovate sul sito Sharper Genova, ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità i risultati della ricerca scientifica.
0: Lucrezia, com'è andata?
2: Emozionata, però è stata bellissima, la mia prima Sharper Night, molto felice.
0: Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci lascia una certezza. Qui a Genova, ai Giardini Illuzzati, la scienza non è chiusa in un laboratorio, ma è poi parte del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. A te, Matteo.
4: Grazie, grazie mille anche per questa chiusura. È così? Siamo, beh sì, certo, è il futuro sicuro, senza ricerca non c'è futuro.
5: Certo,
4: saremo
5: indubbiamente.
4: Saremo ancora nelle caverne,
5: indubbiamente.
4: Non sapremo come fare.
5: Sarebbe anche forse più brutto e noioso, dai.
4: Sarebbe molto più brutto e noioso, più insomma, meno tutto, insomma.
5: Meno
4: siamo,
5: tutto.
4: Siamo contenti che ci sia stata tanta evoluzione e speriamo sempre che ci sia evoluzione in senso buono, in senso
5: certo,
4: positivo.
5: Certo.
4: Perché non tutto ciò che è possibile è anche giusto, quindi insomma, vediamo.
5: Questo è vero.
4: Di andare avanti con un po' di, con un po' di, diciamo, di raziocinio. Grazie mille Emanuela Sasso.
5: Grazie.
4: Torneremo
5: a voi
4: a parlare di università presto, anche con il cambio di rettorato, che ormai ci siamo quasi,
5: ci siamo
4: il
5: quasi.
4: Primo novembre entrerà in carica il nuovo magnifico rettore Antonio Uccelli. Ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi questa sera alla scoperta della scienza con la Sharper Night, e naturalmente vi aspettiamo ancora sul primo canale. Buona serata.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport, magari in questa stagione in cui

0: Iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino. Però non è l'unica attività che il parco propone.
1: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni

0: web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro, possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
0: Sì, sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento, che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura, tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale Lunense.
2: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
3: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara, che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
2: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e diciamo a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
3: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
1: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
4: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più da oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra.

0: In questi ultimi anni l'importanza del Canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del Canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e nell'attraversare la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, e dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che ho ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a uno grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del Canale Lunense, e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo è sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso, che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend, o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono, allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. E bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio, perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al Canale Lunense.
1: Allora, direttore,

0: Noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
1: in bicicletta, tutta quanta. In bicicletta. Sì. Spero di esserci anch'io la prossima volta.
0: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna. In mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Hai già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi migliore. L'esilio, quanto
2: sì,
1: pare.
2: Esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto chiaramente.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa.
1: Quindi sì, però, bisogna
2: è la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no,
1: te
2: le dosi
1: no.
2: Purtroppo non le posso dire, proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
2: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto asse stroscia in dialetto,
1: si rompe,
2: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio.
1: Okay.
2: Importante, scusate. Ecco. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Ecco. Poi piano piano si deve far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
2: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
2: esatto,
1: fa piacere.
2: Beh, rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po'...

0: importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio, quindi l'olio per la stroscia. E è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con altri, tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto, magari dalla domenica, nei pranzi
0: dolce,
1: un po' più...
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie, e per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vai a scambiare,
0: perché no, la mia quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di questa
1: dura, Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi. In realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora?
0: Questa si strappa,
1: okay? Era quello che volevi.
0: Questo è esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mi aiuti a farle, farle tutte.
2: Lo
0: esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Certo. Vai. Allora, così col pollicione fai scivolare un po' così, bravissima, poi la giri, fai scivolare un po' così,
1: e infatti vedi che ho fatto il buco,
0: un occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
2: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccoletti, io c'ho
0: perché io ne ho fatte qualcuna rispetto a quella che hai fatto tu, ma sei bravissima, guarda. Poi schiacci.
1: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
1: Certo. Eh? Con che scioltezza. Naturale.
0: Bravissima. Guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti, dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
1: Sì, una forma.
0: Beh, la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
1: È un insulto.
0: un po' di zucchero, bravissima, che tra l'altro a piacere.
2: Che mi raccontavi che l'hanno fatto anche i bambini e non osi immaginare, esatto, le opere d'arte, confronto, esatto.

0: Io la faccio dietetica.
1: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
0: Inforna.
1: Prego.
0: Prego. La mia sta al centro così. Esatto. Non con fare puramente. Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
0: E accendiamo.
1: E accendiamo.
0: Molto bene. Sembra il carosello quando ci spostiamo. Vai.
1: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra, guarda lì che bella, diventerai una massa, un pasticcere, certo. Fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia. La stroscia.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle, quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto, sì? Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora? Col
2: metodo più tradizionale, ovvero la maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi esatto. Mi spiegherai bene.
2: Esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto. Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
2: esatto.
1: Che sia ben.
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì.
2: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
2: sì,
1: ti piace.
2: Sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
2: Sì, un contenitore
1: qualunque. Un contenitorino qualunque. Di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta. E così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
2: Sì, vedrai che adesso...
1: Sì.
2: Adesso lo vedi che è bagnato, però sì. Se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile. Questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
2: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che avete visto, che si chiama biscotto, è poroso.
1: Okay.
2: Cioè è l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
2: Esatto. Okay. Esatto.

0: ed essendo porosa permette come dire, la sobbiamento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh. così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, perché altro perché si attacca al forno. Ah. Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono, in soldoni sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Uh-huh. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
2: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
2: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho
2: lasciata dentro. Lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le
2: tutte le
0: bricioline.
2: Va bene
0: così.
2: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
2: Cioè tipo verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì certo.
2: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
0: Esatto
2: perché non importa che lo sia.
0: Esatto non importa, perché comunque andrà comunque a parete.
2: La pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
2: Certo, quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
2: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
2: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forze. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi, e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e poi con i pennelli vado con i colori.
2: Ok. Facciamo un esempio ora, senza startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa.
0: Sì.
2: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
2: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
2: Sì.
0: Prendo la misura.
2: Che forte.
0: Tiro indietro.
2: I segreti del mestiere, a volte sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
2: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico, voi.
0: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
2: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che... Quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco. Diciamo così.
2: Tanto qua è ancora una traccia.
0: Esatto.
2: E allora,
0: adesso io prendo questo colore qua, che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto, e quindi con la cottura diventerà blu.
2: Ah, che bello! Sono polveri proprio.
0: Questi sì.
2: Polveri di colore, come cobalto.
0: Sì, questi qua sono proprio, dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
2: Uh-huh. Quindi roba naturale.
0: Sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica...
2: della natura.
0: Esatto, assolutamente sì.
2: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così, diciamo, questi grumetti... tanto li mando via, ecco.
2: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
2: E
3: qua la tua abilità

0: sa quanta acqua mettere per
1: esatto.
0: fare la quantità giusta, la densità giusta.
1: Esatto.
0: Diventa come una tempera in un certo senso?
1: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello.
0: Ok,
1: ecco.
0: Vero.
1: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
0: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
1: certo,
0: perché erano dei colori
1: sì.
0: nuovi, no?
1: Sì,
0: non sono
1: sì,
0: polveri
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì.
0: sono compatibili l'una con l'altra.
1: Esatto, esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
0: sì.
1: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
0: uh-huh.
1: e questa un po' più diluita.
0: Esatto.
1: Per cui ho diciamo la libertà di scegliere mano a mano che lavorerò di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
0: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
1: proprio,
0: non
1: esatto.
0: li tradite mai anche.
1: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
0: Sotto non rimarrà il segno della matita?
1: No, perché brucia via.
0: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
1: Con la cottura.
0: Ah, ok. Che
1: bello. Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto, o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
0: Ok.
1: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
0: Quanto dura la cottura?
1: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
0: Uh-huh.
1: Dopodiché si deve raffreddare. E per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopo domani.
0: Mamma mia!
1: Sì.
0: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
1: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
0: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
1: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
0: Ah, nella cottura diventa
1: esatto.
0: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
1: No, c'è chi ci mette, con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, uh-huh. ma non è così necessario, secondo
0: okay.
1: me, perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore
0: uh-huh.
1: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
0: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
1: Sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
0: E si fa col trapano.
1: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
0: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché
1: esatto.
0: la metti nel forno.
1: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
0: Sì.
1: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
0: mamma
1: comunque
0: mia.
1: Ci vuole
0: energivoro?
1: Un bel tempo. Abbastanza.
0: Quindi la bolletta sarà una bolletta...
1: Abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco,
0: okay.
1: non di più, ecco, quindi...
0: Sono curiosa di chiederti, quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più?
1: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè per quello che
0: sì.
1: mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o
0: sì.
1: con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
0: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
1: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera,
0: se no così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente
1: esatto,
0: con delle
1: esatto.
0: scritte apposta,
1: esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre

0: numero con il numero giusto, la decorazione, cioè, è un po' diverso, ecco, è proprio un altro. Chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale, certo, viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche
2: addirittura una statua, che meraviglia, sì, brava.
0: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia, e si ribella.
1: Si toglie, ecco, la freccia.
0: Esatto, quindi ribella. Pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so,
0: sì,
1: se...
0: Sì, sono belli. Ora, tante di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu,
0: esatto,
1: vuoi,
0: esatto, e
1: più o meno simile a questo qua.
0: Esatto,
1: che vediamo,
0: sì, forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma è quella, sì,
1: hai,
0: sì, sì.
1: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose che capitano più spesso. Sì,
1: vabbè, sì. Un insegnamento per la vita.
0: Proprio, assolutamente.
1: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
3: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in

0: via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
1: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli o persone anziane, magari non è molto impegnativo.
0: Sì, no.
1: Vedo tanti bunker qua.
0: Altrimenti, ecco, questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
1: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
0: Sì, interessante, perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
1: Ancora per 3 giorni.
0: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare, andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
1: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
0: 2 ore.
1: Un paio di ore. Partiamo allora.
0: Dai,
1: c'è una piccola pausa. E quindi ci si addentra
0: di qua,
1: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona, che nascondono viette, cose magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui, ed è quella che noi imbocchiamo.
0: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
1: Addirittura.
0: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non deturpare? Per non... mettevano le tombe
1: dentro,
0: del pavimento della chiesa.
1: Sotto.
0: Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
1: quindi le famiglie più abbienti.
0: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
1: Okay.
0: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
1: Certo.
0: Immaginati d'estate.
1: Mamma mia.
0: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
1: Ok, e così nascono i cimiteri.
0: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino,
1: è giusto,
0: dove ci sono questi cimiteri.
1: Ma è bello, perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
0: È tutto connesso.
1: È tutto connesso.
0: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici, che ci fanno studiare a scuola.
1: E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case, che ci piace anche scoprire.
0: Abbiamo lasciato
1: questa passeggiata,
0: la zona di via Romana di Quinto.
1: Qua sotto cosa c'è?
0: È il cavalcavia che ci porta di là.
1: Ah,
0: è il taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì
0: di
1: il
0: qui.
1: Sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì.
1: Che forte.
0: Dall'altra parte c'è il monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andate a caccia di Prebugiun.
0: Sì.
1: Magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando, perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo. È anche bello tenero, perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo quindi da sotto il cavalcavia e iniziamo a vedere il cimitero.
0: I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico. Sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante, perché risale all'epoca.

0: napoleonica, abbiamo
1: sì,
0: spiegato.
1: È tutelato, siamo
0: curiosiamo
1: zona,
0: dentro.
1: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
0: Ecco, ma dici che di solito è aperto? Sì, ci sono degli orari di apertura,
1: sì, non
0: giovedì,
1: più.
0: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
1: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
0: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
1: Sono dell'Ottocento, sì, sì, sì.
0: Nella cresa, nelle scalette,
1: guarda,
0: diciamo.
1: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
0: Ah, ecco, quindi sì. Anche i cimiteri
1: sì,
0: chiusi
1: sì.
0: E quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo sentierino.
1: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore. I cipressi, che sono stupendi. I cipressi venivano usati... Perché a livello
0: le
1: simbolico...
0: Galline, scusa, vedo che Francesco
1: belle.
0: Sta inquadrando
1: sì, sì.
0: Le galline che
1: voglio
0: incontriamo che in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per... Miracolo, dicevi dei cipressi?
1: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma... eterna che sale,
0: ah, per
1: unisce.
0: Che...
1: Poi c'è un motivo molto più pragmatico, le radici vanno giù dritte, non disturbano,
0: non disturbano le tombe.
1: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
0: Ho capito. Quindi, vedete che c'è un motivo anche, perché
1: pratico.
0: I cipressi vengano piantati
1: sì.
0: vicino ai cimiteri.
1: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, okay. Perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
0: Ah. Mm.
1: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
0: Perché è il santo dei...
1: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, sì. E qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
0: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
1: sì, pochino
0: sì, lo mantiene.
1: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella. Si vede? Chissà quanti anni ha.
0: È enorme.
1: Bella, vero?
0: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
1: La roverella è la quercia... che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno, sui rami.
0: Senza che cadano.
1: Mm. E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
0: Forte, sì, che porta quel gelo.
1: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
0: Che e curiosità.
1: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là,
0: che bello.
1: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
0: Vero.
1: Ti ricordi quello?
0: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto

0: stanti quando...
1: Il Daspo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale, poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché è uno dei primi, poi in primavera, primizia, primavera, e prima, scusa,
0: esatto. Vabbè.
1: E è facilissimo, basta mettere il nocciolo e...
0: E qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
1: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo.
0: Che bello, c'è il ponte, sotto c'è il Rio San Pietro, sì, che sì, scorre, c'è anche un po' d'acqua.
1: Sì.
0: E quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
1: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
0: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
1: Bello,
0: veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di Quinto.
1: Sì, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
0: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

0: Una sfida sul mare, ma soprattutto una sfida di squadra. Oltre 400 persone, aziende da tutta Italia, la passione per la vela e la voglia di mettersi in gioco. A Genova sport e impresa si incontrano tra vento, onde ed energia. Questa è la Iren Utility Cup.
1: La Iren Cup rappresenta una regata dentro la regata. In realtà all'interno della veleggiata non competitiva delle Mille Vele, Iren oramai da 9 anni è title sponsor dell'iniziativa e collabora con l'Yacht Club italiano per poter fare in modo che questa iniziativa continui a crescere nei numeri. La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
0: E tra i protagonisti della sfida c'è anche Iren Jack Sparrow, un equipaggio tutto al femminile, donne, passione e spirito di squadra, pronti a lottare fino all'ultimo bordo.
2: Un equipaggio tutto al femminile che per 9 edizioni si è consolidato, questo vuol dire che c'è dietro un grande team, una grande forza di squadra, una grande determinazione e la volontà appunto di metterci tutto per rappresentare al meglio la nostra azienda.

0: una bella partenza, siamo partiti davanti al gruppo. Poi il vento è iniziato a calare, abbiamo resistito un po' nella bonaccia e abbiamo lottato con Axpo, che era la barca insomma davanti a noi, e alla fine siamo riusciti a tagliare il traguardo, primi di categoria e quarti della Iren Cup. Siamo tutte con la stessa passione e tutte con la voglia di crederci fino in fondo e di lottare fino all'ultimo.
1: È un funzionamento di insieme, quasi come l'orchestra. Non si può né essere il singolo che vuole fare tutto, perché se non ha la squadra dietro non va da nessuna parte. E questa è una parte molto bella, intensa, e fa sentire e migliora questi rapporti anche di team.
2: Quest'anno per noi è un anno veramente speciale. Siamo state veramente brave. Cosa ha permesso questo risultato è la grande sinergia, la grande unità che ci contraddistingue anche sul lavoro, perché comunque si porta anche in queste occasioni, soprattutto in queste occasioni, l'esempio di come si affronta le sfide ovunque.
3: Noi stiamo già preparando la prossima edizione, che è la 10ª edizione, e davvero cercheremo di raggiungere ancora un nuovo record di imbarcazioni, però il fatto che davvero tutti gli equipaggi, una volta scesi, siano contenti dell'esperienza, della possibilità di fare all'interno del loro equipaggio e quindi della loro azienda un team building, perché la barca è il team building per eccellenza, è uno spazio perimetrato dove ognuno ha un proprio ruolo e dove bisogna davvero accettare anche le differenze tra i vari componenti dell'equipaggio. Quindi noi siamo davvero orgogliosi che tutti vogliano tornare volentieri nella nostra città.

0: Il medico risponde. Salutiamo oggi il dottor Sergio Agosto, cardiologo ATS Liguria, dell'ospedale Micone e Territorio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta all'800-647-71 oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Agosti, parliamo un po' del rientro, e cioè anche il nostro cuore è sottoposto a quello che viene definito lo stress da rientro. Che cosa dobbiamo fare una volta tornati dalle vacanze, rientrati un po' alla routine per il nostro cuore?
1: Sì, diciamo che allora settembre è sempre un mese un po' particolare, finiscono le ferie estive, appunto riniziano tutte le attività più normali, rutinarie. Dobbiamo però non vivere il mese di settembre come, diciamo, un mese dei sensi di colpa, ma invece dobbiamo viverlo come un mese della ripartenza. E per fare questo io credo che ci siano un po' di trucchetti molto semplici che però possono essere sicuramente utili. Il primo, riprendere un po' l'abitudine semplice, banale, però di fare attività fisica. Non in maniera eccessiva, bisogna appunto riprendere, con i mesi caldi sicuramente la stagione è più bella, ma il caldo alcune volte compromette un po' la possibilità di fare attività fisica, quindi riprendere con camminate veloci, se è possibile ciclette o bicicletta anche all'aperto, in questo mese ancora e anche il prossimo direi, anche novembre se il clima lo consente, ci permette di poter fare attività all'aperto e quindi riprendere gradatamente. Diciamo che il cuore preferisce anche sull'attività fisica la regolarità più che il weekend intenso, e quindi se si riesce a fare i famosi 150 minuti alla settimana dividendoli in tre volte, questo è l'ottimo e si può riprendere gradatamente. Poi l'abitudine è di misurarsi ogni tanto la pressione, bisogna sedersi in maniera tranquilla qualche minuto, appoggiare il braccio, mettere in maniera corretta il dispositivo, quello che si chiama sfigmomanometro per misurare la pressione, anche automatico, e riprendere l'abitudine di controllarsi la pressione, che ricordiamo deve essere normale sotto i 140-90 in tutti. Questo è utile perché ci consente di riprendere un po' quell'attività che noi abbiamo sul nostro corpo. Avere un valore alto una volta non significa subito pensare di avere l'ipertensione, allarmarsi, però è giusto magari ripetere le misurazioni e poi sentire il proprio medico di medicina generale. Ancora è molto importante riprendere una dieta e uno stile alimentare

stare adeguato. Quindi ridurre un po' gli eccessi che si sono fatti durante le vacanze e riprendere uno stile alimentare con cereali, verdure di stagione, se possibile, pesce, che è di nuovo un alimento molto molto importante che alcune volte noi dimentichiamo, ridurre i grassi saturi e tutti i prodotti cosiddetti processati, quindi molto lavorati, che non fanno bene al nostro cuore, al nostro colesterolo.

0: colesterolo cattivo, e che è il colesterolo che ci dice, ci dà tante informazioni sul nostro profilo di salute dei lipidi nel sangue. Poi dobbiamo, ancora diciamo gli ultimi due punti, riprendere le normali abitudini del sonno. È una cosa importante perché durante l'estate sicuramente si è un po' alterata questa nostra normalità, no? Nell'andare a dormire in orari adeguati, quindi magari staccarsi dai monitor un'oretta prima di andare a letto e cercare di riprendere la vita standard di addormentamento in orario consono, anche perché questo ci aiuta poi a affrontare gli stress lavorativi che riprendono poi durante tutti i mesi autunnali. Insomma, in sostanza. Settembre è un mese particolare, ma va affrontato con le giuste precauzioni. Non bisogna correre a fare per forza degli esami. Se ci sono dei sintomi o se ci sono dei segni che non sono normali, è ovvio che bisogna rivolgersi al proprio medico e iniziare anche eventualmente, avendo l'indicazione, diciamo, di un professionista sanitario, dei controlli e degli accertamenti. Però è molto più importante misurare se stessi e riprendere le normali attività quotidiane, che appunto correre a fare esami tutti perché magari sentiamo i sensi di colpa dell'estate.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 647 71. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, mi scusi, volevo sapere, mio figlio ha avuto la pressione massima 83 e la minima a 50 e le pulsazioni a 98. Come può succedere? E aveva sensi di nausea, mica una cosa pericolosa per il cuore.
1: Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non hanno, il dottor Agosti ovviamente non ha visitato suo figlio, non lo conosce, non sa quale sia, insomma, la sua storia clinica, ma sentiamo.
0: Sì, allora diciamo che dobbiamo distinguere in due ipotetici scenari diversi. Uno, il paziente, come appunto era il figlio della signora, che prende già farmaci per la pressione. Beh, nei mesi estivi, io penso che lei si riferisca magari a qualche giorno fa, qualche settimana fa, quando c'era ancora molto caldo. Beh, in quei casi va ridotta assolutamente la terapia, in alcuni casi addirittura sospesa se i valori sono così bassi. Altra cosa invece è un soggetto del tutto sano, magari giovane, io adesso non so l'età del paziente, ma un ragazzo sotto i 30 anni che presenta valori già di per sé bassi normalmente, perché è fisiologico che sia così, d'estate col caldo, soprattutto se non si idrata bene, se non beve, può avere dei valori particolarmente bassi che possono anche essere sintomatici. Beh, il consiglio in questo secondo caso è invece quello di bere molto e di stare in luoghi più freschi possibili. Altri consigli, ahimè, se il paziente appunto non assume farmaci e non ha altre problematiche di salute, non ce ne sono.
1: Quali sono quei segnali e invece quei campanelli d'allarme che ci devono far dire forse è meglio fare una visita? E dal cardiologo ci dobbiamo andare solo quando abbiamo qualche problema o iniziare ad andarci prima?
0: Sì, allora, diciamo che i sintomi di richiamo sono soprattutto nella sfera cardiologica quelli del dolore toracico, che per noi è sempre un sintomo molto importante, quello del cardiopalmo o delle palpitazioni, cioè una sensazione di cuore che non è regolare, ha qualcosa di irregolare, che può essere un'irregolarità, diciamo, momentanea, quindi le famose extrasistoli, ma possono anche essere delle tachicardie vere e proprie, quindi questi sono sintomi di richiamo. Poi c'è l'altro sintomo importante per noi, che è quello dell'affanno immotivato. Un soggetto che fino al giorno prima faceva una rampa di scale, la faceva in maniera adeguata, al giorno dopo si accorge di fare questa rampa e di avere un affanno non giustificato, beh, questo è un altro sintomo che va assolutamente riferito. Io direi che un passaggio dal proprio medico di medicina generale prima di richiedere una visita cardiologica sia sempre opportuno, anche perché la sintomatologia riferita alcune volte è una sintomatologia che può essere semplicemente con quella che si chiama anamnesi, cioè la raccolta dei dati, delle informazioni che il paziente può dare, una sintomatologia che può essere interpretata da un sanitario come un sintomo pericoloso oppure un sintomo che può tranquillizzare il paziente. Quindi alcune volte si può proprio dire non servono altri accertamenti, stai tranquillo, è solo un problema, ad esempio, di natura ansiosa piuttosto che altre tipologie. È ovvio che se c'è un sospetto e il sintomo è dubbio, è giusto che il medico di medicina generale possa avvalersi della consulenza di un cardiologo. Poi è evidente che se ci sono sintomi o segni ancora più importanti, tipo lo svenimento, la perdita di coscienza, beh, questo allora diciamo.

0: non dico che possa bypassare il proprio medico di famiglia, ma comunque sono quei segni che richiedono sicuramente un'attenzione maggiore.
1: Buongiorno, 65 anni, fatto l'impianto pacemaker da un mese. Quali lavori posso continuare a fare e quali no? Per esempio, mi piace lavorare in giardino, tagliare la legna, posso continuare a farlo? Grazie Luigi.
0: Sì, direi che sostanzialmente il portatore di pacemaker può proseguire a fare, a riprendere le sue attività normali che faceva prima, non ci sono limitazioni specifiche. Le uniche raccomandazioni attente sono la prima, quella dell'utilizzo di saldatrici ad arco aperto, perché questo può interferire da un punto di vista proprio elettromagnetico con il pacemaker, quindi alterare la sua funzione.
1: Mamma mia, Agosti, questo... che cos'è una saldatrice?
0: Infatti, non lo so neanche io, il problema è quello, okay, perché non sono un saldatore. No, esistono, a parte gli scherzi, delle saldatrici, diciamo quelle piccole che si usano, comprate dal ferramenta, che si usano per saldare due fili, e invece esistono degli strumenti professionali. Ok, lo strumento professionale, quindi chi lo fa purtroppo di mestiere e utilizza degli strumenti importanti, beh, questi possono interferire. È una di quelle raccomandazioni storiche per i posizionamenti di pacemaker. Però ormai sono estremamente schermati. Appunto, oggi si può fare anche la risonanza magnetica, sappiamo, con i pacemaker più moderni, e quindi diciamo grandi raccomandazioni non ci sono. Va segnalata nel momento in cui si prendono degli aerei, più che altro, più che per un malfunzionamento possibile, ma perché il metal detector li evidenzia e quindi possono suonare, no? E quindi il paziente deve segnalare la presenza di un pacemaker. Però grandissime altre attenzioni direi che non ci sono. Ovviamente l'altra cosa è quella di cercare di proteggere proprio la sede di posizionamento, no, del pacemaker, quindi solitamente sotto la clavicola sinistra di solito. Lì ad esempio proteggerla per un mancino che va a caccia, ad esempio, posizionare il fucile proprio sul pacemaker, se si è mancini può essere un problema. Quindi proteggere la zona e appunto la saldatrice professionale.
1: Sentiamo che è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Pronto? Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, prego.
2: Volevo parlare col medico in studio oggi.
1: Sì, signora. In diretta, prego. La sta ascoltando.
2: Buongiorno. Senta, pochi giorni fa mi è stato diagnosticato una pericardite. Volevo conoscere, se possibile, come può dimorare adesso, le origini di questa infiammazione.
1: Grazie.
0: Allora, intanto diciamo cos'è la pericardite. La pericardite è un'infiammazione del foglietto che riveste il cuore. Il cuore è inserito in realtà tra due foglietti, tra questi due foglietti è presente una piccola quantità di liquido che consente sostanzialmente al cuore di battere per tutta la vita senza creare attrito, quindi è diciamo uno strumento fisiologico che il nostro organismo ha a disposizione proprio perché il cuore deve muoversi continuamente e si creerebbe attrito. Grazie ai foglietti pericardici, al liquido pericardico che è al suo interno, questo viene evitato. Alcune volte succede che questo foglietto si infiamma, come ad esempio un altro termine che si sente ogni tanto citare è quello della pleurite, no? È la stessa cosa, anche i polmoni si muovono continuamente e anche lì ci sono due foglietti pleurici con un po' di liquido che evita appunto lo sfregamento. Anche in quel caso per i polmoni si possono infiammare, tutte le volte che sentiamo il termine ite alla fine di una parola, pleurite, pericardite, encefalite, significa che c'è un'infiammazione e appunto il pericardio può infiammarsi. Si infiamma solitamente, la causa più frequente è quella virale o batterica, meno frequentemente. La più frequente di tutte è la virale. Poi esistono in realtà anche forme minori di infiammazione. Molte volte considerate che la pericardite, diciamo, si diagnostica da un punto di vista proprio tecnico, cioè si fa la diagnosi di infiammazione del pericardio per tutti dei segni e dei sintomi che adesso diciamo non approfondiamo, ma non si capisce l'origine, sono cosiddette idiopatiche e questa è la stragrande maggioranza dei casi. Solo nei casi diciamo più eclatanti o più importanti, nei quali magari si richiede purtroppo un ricovero per una miopericardite, cioè quando anche il cuore si infiamma, beh allora in quei casi lì può essere utile approfondire gli accertamenti e cercare di capire anche qual è il virus o qual è la causa specifica che l'ha infiammato, ma diciamo che normalmente la causa principale sono i virus che non si identificano in maniera puntuale. La seconda causa è quella delle cosiddette connettiviti, cioè

0: patologie autoimmunitarie che possono interessare il pericardio. È ovvio che un po' di batteria di esami per escludere le cause principali va fatta quando uno ha una pericardite, ma immagino che questo signore sia seguito e diciamo un collega l'abbia già visitato.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Sergio Agosti, andiamo avanti con le vostre domande 347-67-66-291 oppure 800-640-771. Buongiorno, ho 75 anni, facendo uno screening cardiologico mi hanno prescritto una prova da sforzo perché ho detto di aver provato qualche volta un senso quasi di oppressione al petto durante le salite. Adesso però è quasi un anno che non ho più sentito nulla. Secondo lei è comunque il caso che faccia lo stesso la prova da sforzo? Grazie Angela.
1: Beh, allora, diciamo che quando vengono date delle raccomandazioni è sempre meglio effettuarle. Quindi,
0: e non far passare un anno.
1: Esattamente, diciamo che non posso ovviamente dire alla paziente che ha fatto bene a non eseguire diciamo, quanto gli era stato prescritto, quindi se in quel momento il medico sulla base dei sintomi aveva ritenuto di dover fare questo esame, io credo che sia comunque utile farlo. Poi evidentemente ora è passato un anno, il sintomo non c'è più, le condizioni possono essere cambiate, però prima di dare una risposta, come giustamente si dice sempre, no? Anche durante la trasmissione, il paziente va rivisto, anche perché delle volte la percezione dei sintomi può essere cambiata ma magari non essere del tutto scomparsa. E quindi diciamo, da parte nostra l'anamnesi è sempre, cioè fare le domande al paziente è sempre una cosa molto importante e fa la differenza, quindi anche saper fare le domande. Quindi secondo me se la paziente diciamo non è più intenzionata a eseguire questo esame dovrebbe comunque consigliarsi col proprio curante.
0: Buongiorno, donna 79 anni, sono sempre controllata dal cardiologo, non prendo medicine se non una per l'osteoporosi e diverse nodule a tiroide ma senza terapia. Mi succede a volte la sera di avvertire dei battiti accelerati, ma misurando la pressione la trovo normale. Potrebbero essere extrasistole? Normale?
1: Allora, diciamo che la sera intanto è uno di quei momenti nel quale più frequentemente si avverte il proprio cuore. È anche un momento nel quale, diciamo, finiamo la giornata, tutte le attività, no, che ci hanno affaccendato e abbiamo un po' più di tranquillità sul quale proprio riferirci ai segni del nostro corpo. E quindi ci viene più frequentemente riferita dai pazienti che la sensazione cosiddetta di discomfort cardiaco, di cardiopalmo, è proprio serale. Quindi quello è un momento abbastanza tipico. Per come la descrive la signora, potrebbe benissimo essere, cioè la sensazione di battito irregolare che avverte la sera potrebbero essere extrasistoli. Consideriamo che un certo numero di extrasistoli sono fisiologiche in tutti, chiunque ha qualche extrasistole nelle 24 ore. Ovviamente le extrasistole poi si dividono, no, in sopraventricolari e ventricolari, cioè ci sono due tipologie, però diciamo che genericamente qualche extrasistole l'abbiamo tutta. E nei momenti magari serali nei quali siamo un po' più concentrati su di noi, alcune volte queste extrasistole si possono avvertire e sentire. Il consiglio è, se sono diciamo sintomi passeggeri, molto sfumati e sporadici, assolutamente si può essere tranquilli. Chiaro che se diventano insistenti, ripetuti e perduranti, allora è giusto riferirlo al proprio medico.
0: Buongiorno, un anno fa mi è stata diagnosticata una stenosi cardiaca alle tre vene principali, pari al 60%, dopo un'operazione di adenocarcinoma polmonare. Ho sempre il battito accelerato e a volte basso. Devo farmi controllare?
1: Beh, allora, la risposta diciamo netta è sì, ovviamente, anche perché questo paziente riferisce quella che noi chiamiamo tecnicamente una ateromasia delle coronarie, cioè la formazione di aterosclerosi dentro le coronarie, no? Che sono arterie che danno il sangue, il nutrimento al cuore. Lui ha un'ateromasia diffusa, cioè ha un bel po' di aterosclerosi perché riferisce di avere sulle tre diciamo arterie principali dei restringimenti fino al 60%. Allora, intanto bisogna dire che un po' di aterosclerosi dopo una certa età la sviluppiamo tutti fisiologicamente, cioè non c'è nessuno, purtroppo è un processo di invecchiamento, esente dalla formazione di aterosclerosi. Questa aterosclerosi però può crescere in base ai fattori di rischio in maniera più o meno accentuata e oltre a certi limiti ovviamente può dare anche degli esiti, no? Quelli che chiamiamo ischemie, infarti o ischemie. Beh, allora il consiglio principale che posso dare a questo paziente è controllare insieme a uno specialista o al proprio medico di famiglia al meglio i suoi fattori.

0: di rischio. Cioè, se lui è iperteso, controllare molto bene la pressione con i farmaci. Se ha il colesterolo alto, lui deve portarlo molto basso, perché avendo già diciamo una quantità di aterosclerosi significativa, lui deve portare il suo cosiddetto LDL sotto i 70. E poi deve, ovviamente, se è diabetico, gestire al meglio il diabete, perdere chili se ne ha di troppo e fare attività fisica. Queste sono le raccomandazioni principali, però sono molto importanti perché fanno la differenza in pazienti di questo tipo.
1: Buongiorno, le mie pulsazioni durante il giorno e la notte soprattutto variano da 55 battiti a 102 battiti. Prendo il nebivololo, va bene?
0: Allora, diciamo, i due parametri che ci ha dato il paziente sono assolutamente normali. Se questa è la variazione massima minima nelle 24 ore, non c'è assolutamente nulla di particolare. Intanto un concetto che è giusto che, diciamo, condividiamo è che il numero di battiti al minuto è una caratteristica un po' intrinseca che noi abbiamo. È un po' come avere gli occhi azzurri e gli occhi neri, non c'è un numero perfettamente giusto o un numero perfettamente sbagliato. Poi ci sono dei limiti, oltre i quali ovviamente è giusto, diciamo, domandarsi se è tutto corretto, però tra i 50 battiti e gli 80 battiti anche a riposo assolutamente non bisogna preoccuparsi. Alcune persone hanno proprio una tendenza ad avere battiti più alti rispetto ad altri. È ovvio che l'attività fisica, nuovamente l'allenamento, abbassa il battito medio giornaliero, però il range che ha dato questo paziente è un range assolutamente tranquillo, che non deve preoccupare. In più lui prende un farmaco che abbassa leggermente i battiti, che è il nebivololo, e quindi diciamo che insomma rientra tutto in un profilo fisiologico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, allora mia madre prende il Xarelto per la coagulazione del sangue e ormai è quasi un anno che dalla bocca gli esce il sangue dalla bocca. Volevo sapere se per caso può essere la pastiglia.
1: Grazie, mi raccomando di parlare sempre con il vostro medico di medicina generale, non far aspettare troppo tempo, prego Agosti, per quello che si può dire.
0: Allora, sì, allora la paziente prende un farmaco anticoagulante, il principio attivo è Rivaroxaban, lei ha citato il nome commerciale che è Xarelto, e quindi in quanto tale, avendo proprio quello come azione, quello di sciogliere, no, il sangue, renderlo più fluido, può dare sanguinamento ovviamente. Quello che riferisce la paziente è verosimilmente un sanguinamento minore, anche perché ce l'ha da un anno e quindi questa, diciamo, presenza di sangue, poi ricordiamo che il sangue anche in piccole quantità macchia molto e quindi insomma è molto evidente, probabilmente è un sanguinamento gengivale. Questo ovviamente lo deduco, ma andrebbe valutato con più attenzione, però potrebbe essere un sanguinamento che origina dalla bocca. Allora la mia raccomandazione è, prima di tutto, capire l'origine puntuale, no? Quindi fare una valutazione odontoiatrica piuttosto che del maxillofaciale, no? Per capire da dove origina in maniera puntuale, perché alcune volte si può anche, magari ci sono delle forme batteriche che possono essere curate, insomma, o gengiviti. E l'altra cosa, nell'eventualità che dovesse continuare ed essere fastidio, ci sono anche, diciamo, delle alternative, no? Che si possono provare a gestire con alternative farmacologiche. Però in ogni caso direi che non è allarmante, anche perché è il motivo per il quale la paziente prende lo Xarelto, sicuramente un motivo più importante del piccolo sanguinamento orale che ha.
1: Grazie al dottor Sergio Agosti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buongiorno.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche.

Iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

scritto qui nessuno è straniero, è stato strappato da due poliziotti in Borghese, la scuola Daneo, protesta dei genitori, accertamenti in corso. Ministro Zangrillo di Forza Italia, deputata a capo di Noi Moderati, chiudono le porte al generale Vannacci, il centro del centrodestra, detta così la linea politica. Sono stati arrestati due giostrai di Spotorno dopo la morte a metà luglio di un ragazzino rimasto folgorato dopo aver giocato al Luna Park, volevano occultare indagini. Con una mostra fotografica con 140 foto pubblicate dalle testate internazionali che raccontano i fatti principali, l'appuntamento a Palazzo Ducale.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da un fatto di cronaca genovese locale che però guarda alle notizie che arrivano da Roma dopo il decreto scuola varato e voluto dal governo di Giorgia Meloni con il tetto agli stranieri al 30%, il divieto di burka, alcune novità che stanno facendo molto discutere. Questa mattina due poliziotti in borghese hanno strappato uno striscione con la scritta "Qui nessuno è straniero", disegnato da alunni della scuola Daneo di Genova, scuola del centro storico, in risposta al governo di Giorgia Meloni. Polemiche e proteste dei genitori, la questura ha detto che vuole fare assolutamente chiarezza, quindi sono partiti gli accertamenti. Dario Vassallo.
1: Momenti di tensione davanti alla scuola Daneo nel centro storico di Genova, dove due poliziotti in borghese hanno rimosso uno striscione antirazzista esposto sopra l'ingresso dell'istituto. Un intervento che ha provocato la reazione dei genitori presenti, una trentina dei quali è rimasta in presidio per chiedere chiarimenti. Secondo i genitori, mentre i bambini entravano a scuola, due uomini che non si sono identificati hanno strappato lo striscione disegnato dagli stessi bambini. Sul lenzuolo campeggiava la scritta "Qui nessuno è straniero". Alle richieste di spiegazioni, i due avrebbero riferito di appartenere alla Polizia di Stato, mostrando il distintivo soltanto dopo le insistenze dei presenti. Sempre secondo la ricostruzione dei genitori, inizialmente gli agenti avrebbero spiegato che la rimozione era stata richiesta dalla scuola, circostanza della quale la stessa dirigenza scolastica avrebbe detto di non essere a conoscenza. Successivamente avrebbero invece riferito di avere ricevuto indicazioni dai superiori della questura. Diversa la ricostruzione fornita dalla Questura di Genova, per la quale dalla sala operativa della Polizia Locale sarebbe arrivata la segnalazione della presenza di uno striscione nell'ambito di un raduno di persone davanti alla scuola. Nella zona si trovava in quel momento una pattuglia in abiti civili impegnata in controlli del territorio. Gli agenti sono quindi intervenuti e uno degli operatori, di propria iniziativa, ha deciso di rimuovere lo striscione. Il questore di Genova, Silvia Burdese, ha disposto accertamenti interni per ricostruire l'episodio, verificare le modalità dell'intervento e accertare se vi fossero ragioni di sicurezza alla base del comportamento degli agenti. Dura la reazione dei partiti di centrosinistra, che hanno definito l'episodio grave e ingiustificabile.
0: Ci sono stati momenti di tensione ieri sera in centro storico durante la camminata per il centro della città per protestare contro quel senso di insicurezza che si respira, presenti anche alcuni esponenti del centro-destra, poi c'è stato un

0: momento di tensione anche con la polizia e gli anarchici e coloro che protestavano contro questa camminata a Nissa dei Filippi.
1: Magliette bianche e fischietti al collo, quasi 200 persone hanno attraversato i vicoli di Genova con gli angeli del centro storico nella camminata organizzata per chiedere più sicurezza e attenzione ai problemi di degrado e spaccio. Tra residenti e commercianti, forte la presenza della comunità bengalese, soprattutto degli esercenti della zona di via San Luca, un segnale, spiegano gli organizzatori, di una richiesta che attraversa comunità e nazionalità diverse.
2: E questi sono i commercianti che hanno le loro attività in via San Luca, che subiscono regolarmente tutti i giorni intimidazioni, furti, e quindi hanno fatto un esposto che è rimasto totalmente inascoltato per solidarietà con loro, con gli altri commercianti, con i residenti. Noi ci siamo assunti questo compito di dare un contenitore dove la gente può venire a raccontare, a chiedere aiuto.
1: Le maggiori criticità vengono indicate tra Via del Campo, Via San Luca e Piazza Banchi, ma gli angeli non chiedono semplicemente più pattuglie, servono, sostengono, interventi sullo spaccio, sulle situazioni di marginalità e politiche capaci di riportare i residenti nel cuore della città. Alla camminata hanno partecipato anche diversi esponenti politici, soprattutto del centrodestra, anche se gli organizzatori rivendicano il carattere apartitico dell'iniziativa. La manifestazione si è conclusa senza incidenti. Poco dopo, però, una quarantina di anarchici, riuniti per ricordare Francesco Carrieri, morto in un incidente stradale, ha cercato di avvicinarsi alla zona dove si trovavano i partecipanti. La polizia ha impedito il contatto tra i due gruppi e durante i momenti di tensione tre agenti sono rimasti lievemente contusi. La Digos sta ricostruendo quanto accaduto per identificare i responsabili degli scontri.
0: E oggi il ministro Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, era a Genova per la chiusura di un convegno sulla PA. L'occasione è stata quella di parlare anche di politica, di parlare inevitabilmente di uno dei temi più centrali in questo momento nella politica italiana, ovvero la presenza o meno nel centrodestra in una futura coalizione di Roberto Vannacci. Sentiamo Aurora Bottino.
3: La coalizione di centrodestra non è un cartello elettorale, ma un'alleanza fondata su principi condivisi da 30 anni. Così il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per un convegno traccia una linea netta sulle prossime elezioni. E mentre i sondaggi danno futuro nazionale in crescita, Zangrillo insiste, bisogna contare sulla capacità di dare soluzioni vere ai cittadini, non su scorciatoie. Viviamo una fase molto complessa, le tensioni internazionali, gli equilibri geopolitici hanno dei riflessi drammatici sui paesi e anche sull'Italia. Parte da qui, dalla cornice internazionale, il ragionamento dell'esponente di spicco di Forza Italia, chiamato a fare i conti con i numeri in aumento dell'ex generale. A poche settimane dal dibattito sulla legge elettorale, con le prossime elezioni già nello sguardo della maggioranza, Zangrillo non lascia spazio a interpretazioni. Forza Italia deve contare sulle sue idee, sulla sua capacità persuasiva, sulla proposta di soluzioni concreti, e in questo novero, dice, non c'è posto per stare insieme a Vannacci. Zangrillo non nasconde però la preoccupazione. I recenti sondaggi infatti collocano il futuro nazionale intorno al 7,9%, sorpassando in alcune rilevazioni la Lega e tallonando Forza Italia. Ma la risposta, insiste il ministro, non può essere la resa ideologica.
4: La formazione di Vannacci è una formazione che, visti i numeri, ci preoccupa, però noi dobbiamo trovare la forza di arrivare alle elezioni con una buona predisposizione dal punto di vista della capacità di acquisire consenso, ma non rinunciando o abdicando a tutto quello che ci ha consentito di stare insieme per 30 anni.
0: No a Vannacci è arrivato anche da noi moderati, che ha dato il via proprio in queste ore a un nuovo progetto che guarda e apre alle liste civiche degli amministratori sul territorio. Ha ribadito però ancora una volta, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, il proprio no in coalizione a Roberto Vannacci, al generale di Futuro Nazionale. Sentiamo.
5: La campagna elettorale sta entrando sempre più nel vivo, non solo il piede sull'acceleratore della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle riforme da attuare, ma anche i movimenti dei partiti, una lunga rincorsa verso le elezioni politiche del 2027 che si dovrebbero tenere in primavera. Fonti vicine alla Premier raccontano di una Meloni intenzionata a non scavallare l'estate sulla scia delle numerose novità che sta presentando, dalla cancellazione del bollo auto nel 2027 al tetto agli stranieri a scuola, fino ad arrivare all'iter che riapre il progetto del nucleare. Dal centrodestra al centrodestra.

0: centrosinistra e i vari partiti dell'arco costituzionale si stanno organizzando per ampliare il loro consenso. Ultima, solo in ordine di tempo, la novità che arriva dal mondo di Noi Moderati, il partito centrista del centrodestra che fa capo a Maurizio Lupi. A lanciare l'iniziativa la deputata genovese presidente del Consiglio nazionale, Ilaria Cavo. Oggi lanciamo un cantiere popolare, moderato e civico, aperto alle liste civiche radicate nei territori e alle formazioni politiche che condividono i nostri valori e possono convergere in Noi Moderati. Vogliamo crescere valorizzando amministratori, donne e giovani, rafforzare il ruolo nel centrodestra in vista delle amministrative e delle successive elezioni politiche. Arriva poi la stoccata in diretta al generale Roberto Varracci, che spinge sempre più a destra il suo partito e di conseguenza la coalizione della Premier Meloni. Con noi il centrodestra resterà centrodestra e non diventerà mai semplicemente destra. Non saremo mai disponibili ad alleanze o aperture nei confronti di Vannacci. In una fase segnata dalla deriva populista rappresentiamo moderazione, concretezza, serietà e rispetto alla della Costituzione. Insomma, se ci fossero stati dei dubbi, Noi Moderati, con la sua deputata Cavo, ha ribadito il no secco a una potenziale apertura in coalizione a Vannacci.
1: E vedremo quindi che cosa accadrà. C'è anche un minorenne di Genova tra i giovani coinvolti nella vasta operazione condotta da ROS dei Carabinieri e Digos contro gruppi online di matrice neonazista, suprematista. L'indagine ha portato all'esecuzione di 17 decreti di perquisizione personale, locale, informatica in diverse città italiane, tra cui Genova, su delega della Procura di Roma, ordinaria per i minorenni, e di Venezia. Complessivamente gli indagati sono 14 minorenni e 3 maggiorenni. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate armi bianche, bandiere e oggetti con simbologia nazista, oltre a numerosi dispositivi elettronici, e poi il monitoraggio di TikTok e di Telegram per capire come si volessero muovere. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Alessio Coletti, stiamo parlando del 15enne di Saronno che lo scorso 17 luglio aveva perso la vita al Luna Park di Spotorno. Arrestati due giostrai, marito e moglie, titolari di una delle attrazioni del piccolo Luna Park. Secondo l'accusa avrebbero cercato di nascondere elementi utili alle indagini. Lucrezia Marini.
2: Un collegamento elettrico tra due attrazioni e il tentativo, secondo gli investigatori, di nasconderlo dopo la tragedia. È su questi elementi che si concentra l'inchiesta sulla morte di Alessio Coletti, avvenuta lo scorso 17 luglio a Luna Park di Spotorno. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due giostrai, marito e moglie, titolari di una delle attrazioni. Secondo l'accusa, la giostra dove si è verificata la tragedia sarebbe stata collegata con un cavo elettrico a quella vicina. Dopo la morte del ragazzo, la coppia avrebbe cercato di nascondere quell'allaccio, fornendo versioni non veritiere, rimuovendo e occultando alcuni cavi e intervenendo sull'impianto della propria attrazione. Alessio aveva appena 15 anni, originario di Saronno e calciatore dell'Amor Sportiva, era in vacanza in Liguria insieme a un amico e alla famiglia di lui. Quella sera era andato a Luna Park di Spotorno, erano a poco passate le 23 quando si è consumata la tragedia e da quel giorno la famiglia chiede giustizia.
1: I resti umani di un uomo e di una donna, ancora presto per dirlo, sono stati ritrovati in un capanno via Molinetti, stradina che porta ai laghetti di Nervi, a fare la macabra scoperta. Una coppia che dopo anni era tornata a fare pulizia in una baracca di loro proprietà, hanno trovato ossa sparse ricoperte da vestiti consunti dal tempo, hanno chiamato il 112 e poi l'intervento del medico legale che ha attivato il protocollo per capire di chi si trattasse. Ovviamente sono passati probabilmente molti anni. Parliamo adesso di qualità dell'aria. ARPA ha organizzato una 2 giorni focalizzata sul monitoraggio ambientale, particolare attenzione ai modelli che studiano l'inquinamento. A Genova sono pronte 2 nuove centraline collocate vicino al porto. Andrea Popolano.
3: Entro un mese circa ci saranno 2 nuove centraline ARPAL per misurare la qualità dell'aria nella zona vicino al porto di Genova. La conferma arriva proprio dall'ARPAL. Verranno installate una in via Bozzi all'incrocio con via Adua, in modo da avere 2 postazioni opposte nella stessa via, proprio davanti al porto. L'altra invece sarà collocata in via Dino Colla a San Pier d'Arena. Per il via libera definitivo mancano ancora alcuni passaggi burocratici, ma ormai sono praticamente pronte. La 2 giorni organizzata da ARPAL ha permesso di approfondire attraverso nuovi modelli le zone maggiormente interessate dai fumi delle navi.
4: Una città come Genova, in presenza di navi con venti dominanti da sud, evidentemente la parte di inquinante emessa dalle navi ricade sul territorio. Ovviamente lo sforzo che si sta facendo è andare a declinare meglio questa informazione, quindi confermare con i modelli quali sono le aree veramente interessate, che ci permettono anche di rimodulare anche la presenza sul territorio di postazioni.

0: emissioni.
1: Un aspetto centrale per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni riguarda le tipologie di navi che arrivano e stazionano in porto.
2: Possiamo dire che quello che notiamo è sicuramente un differente impatto tra tipi di navi diverse. Diciamo, navi di nuova generazione hanno sicuramente impatti minori di navi, diciamo, più datate.
3: La Liguria guarda la Georgia americana. Da Atlanta la delegazione regionale ha discusso un memorandum su porto, blue economy e digitale. Incontro anche con Delta Airlines per valutare un possibile collegamento con Genova. Al confronto ancora le prime battute, sentiamo.
4: Bilancio molto positivo, è stata la giornata, diciamo, più importante per la parte istituzionale, con l'incontro con il governo dello Stato della Georgia, col quale abbiamo continuato un percorso che porterà alla firma di un memorandum of understanding tra la Regione Liguria e lo Stato della Georgia. Abbiamo discusso sui temi da inserire all'interno di questo memorandum, ci sono già parecchi temi sui quali ci sono convergenze, uno sicuramente la blue economy, il porto di Savannah, la parte digitale, con anche un intervento di Federlogistica che sicuramente ha dato valore aggiunto alle interazioni che ci sono state. Quindi sicuramente con lo Stato della Georgia procede questo processo, che sarà un processo non brevissimo, ma sicuramente porterà dei risultati importanti.
5: È già da un paio d'anni che siamo in contatto con il principale vettore aereo mondiale ed è uno dei più importanti anche per quanto riguarda i collegamenti dall'Italia verso il Nord America, ma anche tutto il resto del mondo, e quindi abbiamo approfittato della missione istituzionale della Regione Liguria, a cui ringraziamo per l'invito che ci hanno anche loro fatto per essere qui con loro, e quindi abbiamo unito le due opportunità e ne è venuta fuori una visita molto molto interessante tra l'aeroporto di Genova, la Regione Liguria e Delta Airlines.
3: Il turismo che cambia, con lui cambiano anche le competenze richieste dal mercato del lavoro. In Liguria nasce una nuova collaborazione con la Valle d'Aosta per avvicinare sempre di più la formazione di imprese, offrire ai giovani nuove opportunità professionali. La vera sfida poi è quella dell'intelligenza artificiale. Carlo Rotta, Nicoletti.
6: Liguria e Valle d'Aosta fanno squadra per formare i professionisti del turismo di domani. La Fondazione ITS Turismo Liguria e ADAVA Federalberghi Valle d'Aosta hanno siglato un protocollo per favorire lo scambio di competenze, la mobilità degli studenti e nuove opportunità di lavoro. Un'intesa che guarda l'innovazione che si inserisce nella nuova offerta formativa dell'ITS.
7: Oggi abbiamo visto un patto, una partnership tra due regioni importanti come quella della Valle d'Aosta e della Liguria, che portano un progetto comune, cioè quello della formazione e soprattutto dello sviluppo di questo ITS Turismo Liguria. È ovvio che la formazione è un tema importante, un tema molto delicato. Il mondo del turismo sta cambiando in tutte le sue forme, a livello lavorativo e a livello delle competenze.
8: La fondazione è nata da quella che era, diciamo, la storia della collaborazione tra Accademia del Turismo e altri soggetti pubblici e privati, che hanno portato appunto alla nascita di questo istituto e che adesso, grazie a un finanziamento del PNRR, finalmente vede la realizzazione di due sedi formative, una Chiavari e una Santa Margherita Ligure, la cui veramente peculiarità è l'aver potuto installare laboratori tecnologicamente avanzati.
9: C'era bisogno per la crescita, diciamo, dell'offerta formativa, di trovare dei nuovi spazi all'altezza di una formazione di eccellenza e anche innovativa dal punto di vista tecnologico come quello offerta dall'ITS. Questi spazi, appunto, all'interno delle scuole del comune di Santa Margherita Ligure si sono liberati e da subito abbiamo creduto in questo progetto, lo abbiamo portato avanti con il consiglio di amministrazione della Fondazione ITS.
3: 140 istantanee pubblicate dalle principali testate internazionali che raccontano la cronaca, la natura, l'ambiente, la vita quotidiana, e la World Press Photo Exhibition, una collezione di racconti che fino all'8 dicembre nella loggia degli abati del Palazzo Ducale è visitabile. Vediamo.
10: Un volto, un incendio, una guerra, una fuga, una protesta, un gesto di solidarietà. Immagini capaci di fermare per un istante la complessità del mondo e trasformarla in una storia che può essere vista, ricordata e condivisa. È la forza della World Press Photo Exhibition.

0: uno dei più importanti concorsi internazionali dedicati al fotogiornalismo, la cui edizione 2026 è ospitata nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale fino all'8 dicembre. Nel corso dei decenni è diventato un punto di riferimento mondiale fino a trasformarsi in una mostra itinerante capace di raggiungere ogni anno decine di paesi.
1: È molto più di una mostra fotografica, è un'immersione profonda nella realtà contemporanea, nella storia contemporanea. È l'occasione anche di avere di dare spazio, di dare voce a delle storie davvero importantissime, storie di persone, di comunità, storie anche di popoli, di ambiente che cambia con le tante emergenze.
2: Il filo rosso che unisce molte delle storie all'interno della mostra d'esposizione di quest'anno del World Press Photo sicuramente sono le storie legate alle comunità, ai singoli, agli esseri umani che vivono direttamente o indirettamente le cause che derivano da crisi climatiche, economiche, sociali, politiche e che cambiano inevitabilmente il percorso della loro vita.
0: Tra le 140 immagini finaliste pubblicate dalle principali testate internazionali, ha vinto la statunitense Carol Goosey con Separati dall'ICE, un'immagine che cattura la disperazione delle figlie di fronte all'arresto del padre. Ma nelle tante foto non c'è una sola chiave di lettura. Accanto alla cronaca più drammatica, il concorso dà spazio ad una concezione più ampia del racconto fotografico, con temi legati alla natura, all'ambiente e alla vita quotidiana. La World Press Photo Exhibition è insomma la costruzione di un archivio visivo del presente, inevitabilmente incompleto e soggettivo, ma capace di ricordarci che prima ancora di essere una notizia, ogni fotografia racconta una persona, un luogo e un momento preciso della storia.
3: E facciamo un piccolo passo indietro, in realtà ancora in corso con alcuni eventi, la Sharper Night, ovvero la notte europea dei ricercatori, e l'abbiamo raccontata ieri sera in diretta, ripercorriamo con Chiara Orru le novità di quest'anno.
4: La scienza esce dai laboratori e arriva in piazza, trovando a Genova un pubblico curioso e pronto a partecipare. È il bilancio della Notte Europea dei Ricercatori, la Sharper Night che si è tenuta ai Giardini Luzzati. Sesta edizione consecutiva a Genova che ha registrato un grandissimo successo, coinvolgendo ricercatori, enti, istituzioni e migliaia di persone di tutte le età.
5: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai Giardini.
6: Ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità i risultati della ricerca scientifica.
4: Dalla matematica all'ambiente, dalla fisica alle scienze marine, fino all'archeologia e alle nuove tecnologie. 40 attività pensate per avvicinare la ricerca al grande pubblico.
7: Sembra magia e pura chimica, guardate che cosa succede al succo di cavolo viola. Guardate un po'. Wow! Utilizziamo questo succo di cavolo viola perché è una sostanza che reagisce particolarmente bene alle sostanze acide o basiche. L'esperimento consiste nel provare a aggiungere una sostanza particolarmente acida come il succo di limone e vediamo che succede la magia. Questo è quello che succede al succo di cavolo viola quando aggiungiamo del limone, quindi una sostanza acida. A questo punto quello che facciamo è andare ad aggiungere dell'ammoniaca al suo interno. Vediamo la magia. Allora vediamo che al di sopra, dove l'ammoniaca si è disciolta meglio, è venuta la reazione e quindi è diventata di colore verde.
3: E torna a essere protagonista Portofino, lo sappiamo, una delle cartoline più glamour della Riviera Ligure, a raccontarla questa volta Nicole Kidman, che ha condiviso sui social alcune immagini del suo soggiorno italiano, mostrando scorci, atmosfere, momenti di relax trascorsi nel borgo del Tiguglio. Nelle fotografie l'attrice australiana appare in un'atmosfera decisamente rilassata, come si conviene in una vacanza, seduta all'aperto, circondata dal verde, dalle ortensie, con la sorella Antonio, oppure affacciata sul mare di Portofino. Un'altra immagine vede invece protagonista la tavola, piatti della cucina italiana, verdure, pesce, una pizza, evidentemente condivisi in un pranzo, quindi un altro VIP di livello alto, come si suol dire, nella nostra Portofino in Liguria. E adesso lo sport. Come stanno andando queste giornate di sosta di campionato ce le racconta Dario Vassallo, i nostri inviati. Ciao Dario, buonasera.
8: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Si continua questa lunga pausa che vedrà impegnate le due squadre

0: di Serie A, di Serie B, perché poi la Serie C in realtà continua a giocare, impegnate a trovare nuovi mezzi, nuovi strumenti, a ricarburarsi dopo un inizio di campionato non particolarmente straordinario, per usare una metafora. E tra l'altro questa sera ricordiamo che giocherà l'Italia la prima delle partite della Nation League alle 20:45 contro il Belgio, mentre è stato reso noto anche il data e ora dell'ottavo di finale, che vedrà il Genoa scontrarsi con l'Inter mercoledì 2 dicembre alle 21 allo stadio di San Siro. Un impegno sulla carta proibitivo, ma insomma si spera in ogni caso che il Genoa ci arrivi con un numero maggiore di punti in classifica rispetto a quelli che adesso, e anche con un gioco migliore di quello che De Rossi ha fatto vedere fino ad ora. Ma per quello che riguarda proprio le ultime notizie che riguardano il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera. Al Centro Signorini prosegue l'unica settimana di preparazione senza partite in calendario. Nella prossima, venerdì 2 ottobre, il Genoa sarà a Bucarest per l'amichevole col Rapid, mentre in quella successiva riprenderà il campionato ospitando sabato 10 la Fiorentina al Ferraris. A proposito, già un centinaio i biglietti venduti in prevendita per il settore ospiti del test in Romania. Tra i punti interrogativi di questo inizio di stagione ecco Mario Mitai e Cody Dramé, arrivati al Grifone con forti aspettative e fin qui mai impiegati in campionato. Al proposito, un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Per quanto concerne la finestra delle nazionali, solo panchina ieri sera a Oslo per Østergaard nella successo 3-2 della Norvegia sulla Danimarca. Stasera invece tocca a Osmaic in campo in Montenegro. Cipro nel campionato primavera intanto cresce forte Robinho Junior. Nella vittoria per 3-1 sull'Atalanta il figlio d'arte firma una doppietta decisiva e di qualità. Avendo il passaporto italiano potrebbe entrare nell'orbita azzurra.
0: Grazie Carlo, adesso passiamo sulla sponda blu cerchiata collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Oggi una giornata di doppi allenamenti qui a Bogliasco per la Sampdoria di Bernardo Corradi, con una mattinata che ha dato anche modo alla stampa di seguire da vicino l'allenamento, cosa che non capita spesso, ma quando si può fare ovviamente è bello poter testimoniare direttamente quello che accade. Il pomeriggio dedicato invece a sessioni per centrocampisti e attaccanti, sessioni specifiche di allenamento. Non c'era Salvatore Esposito, tenuto a riposo per un indurimento al polpaccio che comunque non preoccupa in vista di Avellino. Stop anche per Massolo e Ravanelli che sappiamo ha avuto quel problema alla schiena che lo ha tenuto poi fuori dalla partita contro il Catanzaro. Per il resto De Paoli, Diop e Meyer lavorano sempre a parte. C'è da dire che c'è un clima decisamente diverso dopo la vittoria contro il Catanzaro, c'è un clima decisamente positivo, testimoniato ovviamente come sempre dalla grande carica, la grande energia di Lorenzo Insigne, ma direi di tutto il gruppo blucerchiato, che avrà un allenamento singolo ancora domani, sabato, invece due giorni di riposo domenica e lunedì, per poi da martedì preparare la fondamentale sfida contro l'Avellino per rilanciare le ambizioni di questa Samp targata Corradi. Con questo concluso la linea allo studio.
0: Grazie Simone, abbiamo concluso anche da qui Giorgia per quello che riguarda il calcio oggi.
3: Grazie anche a Dario Vassallo, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari come sempre, buona serata.

0: a compressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio dapprima sulla costa poi anche nelle zone interne a tratti compatta ma sterile non darà luogo a conseguenti effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
1: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

a quella di Modena con Terrile e D'Angelo. Ancora caldo sulla Liguria con il bollino giallo a Genova nella giornata odierna, tempo però destinato a cambiare. Mercoledì sono previsti forti temporali sul Levante. Festa difficile a Palermo per la Samp in cerca di punti. Nel frattempo, ieri sera, grande festa per i 133 anni del Genoa.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. È stata una farsa, così i sindaci dell'entroterra genovese dopo il vertice con l'azienda di trasporto pubblico AMT alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Far scatenare le polemiche e gli orari presentati e non discussi prima con gli amministratori locali, ci racconta Andrea Popolano.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare,

0: La risposta arrivata dai tecnici AMT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti. Come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più. Il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati, il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro velo all'altissima tensione.
1: Saranno celebrati questo mercoledì alle 10.30 nella Basilica di San Giovanni Battista a Finale Marina i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Le esequie sono state fissate dopo il nulla osta della Procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre nell'abitazione di famiglia in via dei Forti di Legnino. Le autopsie hanno confermato che i tre sono morti a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno della casa. Domani alle 17.15 nella stessa basilica sarà recitato il Santo Rosario. Per il giorno dei funerali l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta in segno di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime. E si è chiusa ieri sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza a caricamento. Tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Giorgia Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand Dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto, con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni Dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: E c'è una foto che divide il PD Ligure e Silvia Salis. Vola alla festa dell'Unità di Modena e si fa immortalare con il suo vice Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo. Fuori dallo scatto il segretario provinciale Francesco Tognoni, un'assenza che nel partito pesa a poche settimane dal congresso regionale. Inoltre la cena con Bonaccini alimenta sempre più insistenti voci di un futuro nazionale al fianco di Elly Schlein. Lucrezia Marini.
3: A volte una fotografia dice più di un comunicato politico, e quelle pubblicate da Silvia Salis alla festa dell'Unità di Modena non sono da meno. Scatti che immortalano la sindaca di Genova al fianco del vice sindaco Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo, proprio quando il PD Ligure sembra sempre più attraversato da tensioni e fratture. Grandi assenti il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale. E proprio per queste assenze Le chat Dem si accendono. Nel PD anche una foto può diventare dichiarazione di linea e il congresso

regionale è ormai alle porte, ma è l'immagine di Silvia Salis tra i volontari a dare una mano con le frittelle a raccontare forse qualcosa di più. Prima la cena con Stefano Bonaccini, poi abbracci, selfie e applausi. Nella festa del partito la sindaca

0: impegnate a trovare nuovi mezzi, nuovi strumenti, a ricarburarsi dopo un inizio di campionato non particolarmente straordinario, per usare una metafora. E tra l'altro questa sera ricordiamo che giocherà l'Italia la prima delle partite della Nation League alle 20:45 contro il Belgio, mentre è stato reso noto anche il data e ora dell'ottavo di finale che vedrà il Genoa scontrarsi con l'Inter mercoledì 2 dicembre alle 21 allo stadio di San Siro. Un impegno sulla carta proibitivo, ma insomma si spera in ogni caso che il Genoa ci arrivi con un numero maggiore di punti in classifica rispetto a quelli che adesso, e anche con un gioco migliore di quello che De Rossi ha fatto vedere fino ad ora. Ma per quello che riguarda proprio le ultime notizie che riguardano il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera. Al Centro Signorini prosegue l'unica settimana di preparazione senza partite in calendario. Nella prossima, venerdì 2 ottobre, il Genoa sarà a Bucarest per l'amichevole col Rapid, mentre in quella successiva riprenderà il campionato ospitando sabato 10 la Fiorentina al Ferraris. A proposito, già un centinaio i biglietti venduti in prevendita per il settore ospiti del test in Romania. Tra i punti interrogativi di questo inizio di stagione, ecco Mario Mitai e Cody Dramé, arrivati al Grifone con forti aspettative e fin qui mai impiegati in campionato. Al proposito, un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Per quanto concerne la finestra delle nazionali, solo panchina ieri sera a Oslo per Østergaard, nella successo 3-2 della Norvegia sulla Danimarca. Stasera invece tocca a Osmaić in campo in Montenegro, Cipro. Nel campionato primavera intanto cresce forte Robinho Junior. Nella vittoria per 3-1 sull'Atalanta il figlio d'arte firma una doppietta decisiva e di qualità. Avendo il passaporto italiano potrebbe entrare nell'orbita azzurra.
0: Grazie Carlo, adesso passiamo sulla sponda blu cerchiata collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Oggi una giornata di doppi allenamenti qui a Bogliasco per la Sampdoria di Bernardo Corradi, con una mattinata che ha dato anche modo alla stampa di seguire da vicino l'allenamento, cosa che non capita spesso, ma quando si può fare ovviamente è bello poter testimoniare direttamente quello che accade. Il pomeriggio dedicato invece a sessioni per centrocampisti e attaccanti, sessioni specifiche di allenamento. Non c'era Salvatore Esposito, tenuto a riposo per un indurimento al polpaccio che comunque non preoccupa in vista di Avellino. Stop anche per Massolo e Ravanelli che sappiamo ha avuto quel problema alla schiena che lo ha tenuto poi fuori dalla partita contro il Catanzaro. Per il resto De Paoli, Diop e Meyer lavorano sempre a parte. C'è da dire che c'è un clima decisamente diverso dopo la vittoria contro il Catanzaro. C'è un clima decisamente positivo, testimoniato ovviamente come sempre dalla grande carica, la grande energia di Lorenzo Insigne, ma direi di tutto il gruppo blucerchiato, che avrà un allenamento singolo ancora domani sabato, invece due giorni di riposo domenica e lunedì, per poi da martedì preparare la fondamentale sfida contro l'Avellino per rilanciare le ambizioni di questa Samp targata Corradi. Con questo concluso restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone, abbiamo concluso anche da qui Giorgia per quello che riguarda il calcio oggi.
3: Grazie anche a Dario Vassallo, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari come sempre, buona serata.

0: Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio da prima sulla costa, poi anche nelle zone interne, a tratti compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenti effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigulio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!
9: A quella di Modena con Terrile e D'Angelo. Ancora caldo sulla Liguria con il bollino giallo a Genova nella giornata odierna, tempo però destinato a cambiare. Mercoledì sono previsti forti temporali sul Levante. Aspetta difficile a Palermo per la Samp in cerca di punti. Nel frattempo, ieri sera, grande festa per i 133 anni del Genoa.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. È stata una farsa, così i sindaci dell'entroterra genovese dopo il vertice con l'azienda di trasporto pubblico AMT alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Far scatenare le polemiche gli orari presentati e non discussi prima con gli amministratori locali, ci racconta Andrea Popolano.
1: Sale ancora la tensione tra AMT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici AMT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire da

0: il 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargai, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
1: Saranno celebrati questo mercoledì alle 10.30 nella Basilica di San Giovanni Battista a Finale Marina i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Le esequie sono state fissate dopo il nulla osta della Procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre nell'abitazione di famiglia in via dei Forti di Legnino. Le autopsie hanno confermato che i tre sono morti a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno della casa. Domani alle 17.15 nella stessa basilica sarà recitato il Santo Rosario. Per il giorno dei funerali l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta in segno di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime. E si è chiusa ieri sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza a Caricamento. Tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Giorgia Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand DEM. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni DEM. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centrosinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: E c'è una foto che divide il PD Ligure e Silvia Salis, vola alla festa dell'Unità di Modena e si fa immortalare con il suo vice Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo. Fuori dallo scatto il segretario provinciale Francesco Tognoni, un'assenza che nel partito pesa a poche settimane dal congresso regionale. Inoltre la cena con Bonaccini alimenta sempre più insistenti voci di un futuro nazionale al fianco di Elly Schlein. Lucrezia Marini.
3: A volte una fotografia dice più di un comunicato politico e quelle pubblicate da Silvia Salis alla festa dell'Unità di Modena non sono da meno. Scatti che immortalano la sindaca di Genova al fianco del vice sindaco Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo, proprio quando il PD Ligure sembra sempre più attraversato da tensioni e fratture. Grandi assenti il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale. E proprio per queste assenze le chat DEM si accendono. Nel PD anche una foto può diventare dichiarazione di linea e il congresso regionale è ormai alle porte. Ma è l'immagine di Silvia Salis tra i volontari a dare una mano con le frittelle a raccontare forse qualcosa di più. Prima la cena con Stefano Bonaccini, poi abbracci, selfie e applausi.

0: Nella festa del partito, la sindaca di Genova si muove con naturalezza, non da ospite di passaggio, ma da figura che sa parlare a quel mondo. Il futuro nazionale di Silvia Salis si apre a varie interpretazioni, anche se lo scenario più credibile oggi potrebbe essere diverso. Non Salis contro Schlein, ma Salis con Schlein. Nonostante vi sia ancora qualcuno che la vede come possibile alternativa alla stessa Schlein in caso di sconfitta del centro-sinistra alle prossime elezioni, la sindaca di Genova continua a ribadire la sua volontà di non voler abbandonare la città, per ora.
1: Nuova settimana importante per il futuro dell'ex Lì Ilva a Roma domani, incontro dopo i licenziamenti annunciati per i lavoratori dell'indotto di Taranto. A Milano il giorno dopo il ricorso di Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo prevista per fine ottobre. Popolano.
2: L'impresa Adolfo Urso lo ha detto chiaramente, dobbiamo evitare i 2500 licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Sarà questo uno dei temi centrali del vertice che si svolge a Roma questo martedì tra governo e sindacati. La decisione di licenziare i lavoratori dell'indotto di Taranto è stata comunicata dall'associazione indotto Acciaierie d'Italia e General Industries e valutato come atto estremo e doloroso legato all'incertezza sulle prospettive dello stabilimento. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. L'obiettivo dell'esecutivo è trovare una soluzione per impedire i licenziamenti. I sindacati chiedono il ritiro immediato della misura e sollecitano garanzie per la salvaguardia occupazionale anche attraverso una clausola sociale. Il cuore della vicenda riporta la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone per fine ottobre lo stop all'area a caldo di Taranto. L'obiettivo è accelerare il percorso per l'assegnazione degli impianti, una lotta al momento a due tra gli indiani di Jindal e la cordata italiana guidata da Federacciai e composta da 15 realtà del territorio. Il vertice di questo martedì sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sul tema. Il terzo punto all'ordine del giorno è legato ai risultati della commissione istituita ad inizio agosto per affrontare le diverse problematiche. Per tutti va scongiurato lo stop a Genova. Senza le lavorazioni di Taranto c'è solo un mese di attività. Mercoledì poi invece sarà esaminata a Milano l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento. E nel frattempo 11 cittadini di Taranto, tra cui un minore, hanno chiesto che l'istanza venga respinta.
1: Adesso parliamo di treni con lo sciopero del personale ferroviario del gruppo FS che parte questa sera alle 21 fino alle 21 di domani con disagi previsti anche in Liguria. Lo sciopero coinvolge Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o modifiche saranno previste anche per i convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. L'astensione dal lavoro può determinare variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive alla finestra di sciopero. Chi desidera non effettuare il viaggio può richiedere il rimborso a partire dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce fino alle 24 del giorno prima dello sciopero per i regionali. In alternativa è possibile riprogrammare la percorrenza a condizioni di trasporto analoghe in base alla disponibilità dei posti appena possibile. Sul sito primocanale.it trovate tutti gli orari. Il caldo a Genova si fa ancora sentire per la giornata di oggi. C'è stato, e lo abbiamo sentito sul nostro corpo, il bollino giallo per il caldo. Lo riporta il Ministero il bollettino, scusate, del Ministero della Salute, che segnala una temperatura massima percepita che oggi è stata di 34 gradi. Da mercoledì sono però attese possibili piogge e temporali con conseguente calo delle temperature. Aurora Bottino.
3: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte,

0: Però nella memoria collettiva l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: Ricordo che l'estate 2003 non fu terribile solo per le temperature elevate, ma per il fatto soprattutto che a ottobre faceva ancora 25-30 gradi, quindi speriamo che quest'anno, se non altro, a un certo punto si fermi, magari proprio questo mercoledì. Altra notizia che riguarda invece un grande sequestro di 17 immobili tra Genova, Moneglia, Prato Nevoso e Isola d'Elba, nel mirino della Guardia di Finanza, sono finiti appartamenti, box, cantine, magazzini, bloccati anche conti correnti e quote societarie. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame, riguarda tre amministratori pro tempore di una società genovese attiva in passato nel commercio all'ingrosso del caffè. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Genova, è scattata dopo la liquidazione giudiziale dell'azienda. Secondo gli investigatori, la società avrebbe ottenuto finanziamenti per 5 milioni e mezzo di euro garantiti dallo Stato attraverso il fondo del Medio Credito Centrale. Le somme sarebbero state concesse in base a bilanci risultati inattendibili. In particolare sarebbe stato alterato il valore delle rimanenze di magazzino. Nei giorni scorsi i tre indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Tempo di vendemmia a Sestri Levante, andiamo a vedere un'anticipazione di quanto verrà svelato mercoledì durante la prima puntata di Viaggio in Liguria, a vendemmiare la nostra Elisabetta Biancalani.
2: In questa annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto complice il caldo le vendemmie sono state anticipate?
3: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
2: Ecco. Perché come condiziona la vite?
3: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenolica e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna e adesso abbiamo una buona situazione.
2: È arrivata il 20 agosto?
3: È arrivata il 20 agosto, si è arrivata tardi, ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
2: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato i tuoi grappoli, sarà una buona annata?
3: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa.
2: Okay.
3: Quindi un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
2: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
3: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto, cioè noi come filosofia appunto, l'abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare. Sono molto stressate le piante, come noi.
2: Perché di solito quando vendemmiate?
3: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte, quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
2: Quest'anno
3: siamo molto in anticipo.
1: Tra poco lo sport, prima una notizia al confine tra lo sport e la cronaca, perché la tragedia a Rally in Val d'Aveto porta con sé un'inchiesta per omicidio colposo. La PM Valentina Terrile darà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Stefano Sapracone, il copilota di 43 anni morto ieri mattina durante la prova speciale delle due valli della Val d'Aveto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e non stradale, visto che nel caso di incidenti durante gare automobilistiche a circuito su tracciato chiuso, come quella di ieri, naturalmente non si applica il normale codice della strada, ma appunto non si applicano di conseguenza nemmeno i limiti di velocità né le dotazioni obbligatorie. E tra poco, anzi subito, le ultime notizie dallo sport. Mi ha raggiunto in studio Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
4: Buonasera Matteo, partiamo subito con la Sampdoria in campo questa sera alle 20:30 a Palermo con l'obiettivo

0: Di Trevi Meteo ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi.
1: Di nuovi strumenti a ricarburarsi dopo un inizio di campionato non particolarmente straordinario, per usare una metafora. E tra l'altro questa sera ricordiamo che giocherà l'Italia la prima delle partite della Nation League alle 20:45 contro il Belgio, mentre è stato reso noto anche il data e ora dell'ottavo di finale che vedrà il Genoa scontrarsi con l'Inter mercoledì 2 dicembre alle 21 allo stadio di San Siro. Un impegno sulla carta proibitivo, ma insomma si spera in ogni caso che il Genoa ci arrivi con un numero maggiore di punti in classifica rispetto a quelli che adesso, e anche con un gioco migliore di quello che De Rossi ha fatto vedere fino ad ora. Ma per quello che riguarda proprio le ultime notizie che riguardano il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, al Centro Signorini prosegue l'unica settimana di preparazione senza partite in calendario. Nella prossima, venerdì 2 ottobre, il Genoa sarà a Bucarest per l'amichevole col Rapid, mentre in quella successiva riprenderà il campionato ospitando sabato 10 la Fiorentina al Ferraris. A proposito, già un centinaio i biglietti venduti in prevendita per il settore ospiti del test in Romania. Tra i punti interrogativi di questo inizio di stagione ecco Mario Mitai e Cody Dramé, arrivati al Grifone con forti aspettative e fin qui mai impiegati in campionato. Al proposito, un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Per quanto concerne la finestra delle nazionali, solo panchina ieri sera a Oslo per Østergaard nella successo 3-2 della Norvegia sulla Danimarca. Stasera invece tocca a Osmaić in campo in Montenegro, Cipro. Nel campionato primavera intanto cresce forte Robinho Junior. Nella vittoria per 3-1 sull'Atalanta il figlio d'arte firma una doppietta decisiva e di qualità. Avendo il passaporto italiano potrebbe entrare nell'orbita azzurra.
1: Grazie Carlo, adesso passiamo sulla sponda blu cerchiata collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Oggi una giornata di doppi allenamenti qui a Bogliasco per la Sampdoria di Bernardo Corradi, con una mattinata che ha dato anche modo alla stampa di seguire da vicino l'allenamento, cosa che non capita spesso, ma quando si può fare ovviamente è bello poter testimoniare direttamente quello che accade. Il pomeriggio dedicato invece a sessioni per centrocampisti e attaccanti, sessioni specifiche di allenamento. Non c'era Salvatore Esposito, tenuto a riposo per un indurimento al polpaccio che comunque non preoccupa in vista di Avellino. Stop anche per Massolo e Ravanelli che sappiamo ha avuto quel problema alla schiena che lo ha tenuto poi fuori dalla partita contro il Catanzaro. Per il resto De Paoli, Diop e Meyer lavorano sempre a parte. C'è da dire che c'è un clima decisamente diverso dopo la vittoria contro il Catanzaro. C'è un clima decisamente positivo, testimoniato ovviamente come sempre dalla grande carica, la grande energia di Lorenzo Insigne, ma direi di tutto il gruppo blu cerchiato, che avrà un allenamento singolo ancora domani sabato, invece due giorni di riposo domenica e lunedì, per poi da martedì preparare la fondamentale sfida contro l'Avellino per rilanciare le ambizioni di questa Samp targata Corradi. Con questo concluso restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, abbiamo concluso anche da qui Giorgia per quello che riguarda il calcio oggi.
0: Grazie anche a Dario Vassallo, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari come sempre, buona serata.

Ben ritrovati amici di Primo Canale, da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio da prima sulla costa, poi anche nelle zone interne, a tratti compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigulio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

quella di Modena con Terrile e D'Angelo. Ancora caldo sulla Liguria con il bollino giallo a Genova nella giornata odierna, tempo però destinato a cambiare. Mercoledì sono previsti forti temporali sul Levante. Aspetta difficile a Palermo per la Samp in cerca di punti. Nel frattempo, ieri sera, grande festa per i 133 anni del Genoa.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. È stata una farsa, così i sindaci dell'entroterra genovese dopo il vertice con l'azienda di trasporto pubblico AMT alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Far scatenare le polemiche e gli orari presentati e non discussi prima con gli amministratori locali, ci racconta Andrea Popolano.
1: Sale ancora la tensione tra AMT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici AMT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda. Un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti. Come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare AMT vanno a colpire i più deboli. A questo punto quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
0: Saranno celebrati questo mercoledì alle 10:30 nella base

0: Basilica di San Giovanni Battista a Finale Marina, i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Le esequie sono state fissate dopo il nulla osta della Procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta sull'omicidio-suicidio avvenuto il 3 settembre nell'abitazione di famiglia in via dei Forti di Legnino. Le autopsie hanno confermato che i tre sono morti a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno della casa. Domani alle 17:15 nella stessa basilica sarà recitato il Santo Rosario. Per il giorno dei funerali, l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta in segno di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime. E si è chiusa ieri sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza a Caricamento. Tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Giorgia Fabiocchi.
1: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elie Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
0: E c'è una foto che divide il PD Ligure e Silvia Salis. Vola alla festa dell'Unità di Modena e si fa immortalare con il suo vice Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo. Fuori dallo scatto il segretario provinciale Francesco Tognoni, un'assenza che nel partito pesa a poche settimane dal congresso regionale. Inoltre la cena con Bonaccini alimenta sempre più insistenti voci di un futuro nazionale al fianco di Elie Schlein. Lucrezia Marini.
2: A volte una fotografia dice più di un comunicato politico, e quelle pubblicate da Silvia Salis alla festa dell'Unità di Modena non sono da meno. Scatti che immortalano la sindaca di Genova al fianco del vice sindaco Alessandro Terrile e il consigliere regionale Simone D'Angelo, proprio quando il PD Ligure sembra sempre più attraversato da tensioni e fratture. Grandi assenti il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale. E proprio per queste assenze le chat dem si accendono. Nel PD anche una foto può diventare dichiarazione di linea e il congresso regionale è ormai alle porte. Ma è l'immagine Silvia Salis tra i volontari a dare una mano con le frittelle a raccontare forse qualcosa di più. Prima la cena con Stefano Bonaccini, poi abbracci, selfie e applausi. Nella festa del partito la sindaca di Genova si muove con naturalezza, non da ospite di passaggio ma da figura che sa parlare a quel mondo. Il futuro nazionale di Silvia Salis si apre a varie interpretazioni, anche se lo scenario più credibile oggi potrebbe essere diverso. Non Salis contro Schlein, ma Salis con Schlein. Nonostante vi sia ancora qualcuno che la vede come possibile alternativa alla stessa Schlein in caso di sconfitta del centro-sinistra alle prossime elezioni, la sindaca di Genova continua a ribadire la sua volontà di non voler abbandonare la città, per ora.
0: Nuova settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. A Roma domani incontro dopo i licenziamenti annunciati per i lavoratori dell'indotto di Taranto. A Milano il giorno dopo il ricorso di Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo prevista per fine ottobre. Popolano.
3: L'impresa Adolfo Urso lo ha detto chiaramente: dobbiamo evitare i 2.500 licenziamenti.

0: delle imprese dell'indotto. Sarà questo uno dei temi centrali del vertice che si svolge a Roma questo martedì tra governo e sindacati. La decisione di licenziare i lavoratori dell'indotto di Taranto è stata comunicata dall'Associazione Indotto Acciaierie d'Italia e General Industries e valutato come atto estremo e doloroso legato all'incertezza sulle prospettive dello stabilimento. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. L'obiettivo dell'esecutivo è trovare una soluzione per impedire i licenziamenti. I sindacati chiedono il ritiro immediato della misura e sollecitano garanzie per la salvaguardia occupazionale anche attraverso una clausola sociale. Il cuore della vicenda riporta la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone per fine ottobre lo stop all'area a caldo di Taranto. L'obiettivo è accelerare il percorso per l'assegnazione degli impianti, una lotta al momento a due tra gli indiani di Jindal e la cordata italiana guidata da Federacciai e composta da 15 realtà del territorio. Il vertice di questo martedì sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sul tema. Il terzo punto all'ordine del giorno è legato ai risultati della commissione istituita ad inizio agosto per affrontare diverse problematiche. Per tutti va scongiurato lo stop. A Genova, senza le lavorazioni di Taranto, c'è solo un mese di attività. Mercoledì poi, invece, sarà esaminata a Milano l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento. E nel frattempo, 11 cittadini di Taranto, tra cui un minore, hanno chiesto che l'istanza venga respinta.
1: Adesso parliamo di treni con lo sciopero del personale ferroviario del gruppo FS che parte questa sera alle 21 fino alle 21 di domani con disagi previsti anche in Liguria. Lo sciopero coinvolge Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o modifiche saranno previste anche per i convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. L'astensione dal lavoro può determinare variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive alla finestra di sciopero. Chi desidera non effettuare il viaggio può richiedere il rimborso a partire dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce fino alle 24 del giorno prima dello sciopero per i regionali. In alternativa è possibile riprogrammare la percorrenza a condizioni di trasporto analoghe in base alla disponibilità dei posti appena possibile. Sul sito primocanale.it trovate tutti gli orari. Il caldo a Genova si fa ancora sentire per la giornata di oggi. C'è stato, e lo abbiamo sentito sul nostro corpo, il bollino giallo per il caldo. Lo riporta il Ministero il bollettino del Ministero della Salute, che segnala una temperatura massima percepita che oggi è stata di 34 gradi. Da mercoledì sono però attese possibili piogge e temporali con conseguente calo delle temperature. Aurora Bottino.
2: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25. Il valore più alto mai registrato. Sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60-70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il Ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: Ricordo che l'estate 2003 non fu terribile solo per le temperature elevate, ma per il fatto soprattutto che a ottobre faceva ancora 25-30 gradi, quindi speriamo che quest'anno, se non altro, a un certo punto si fermi, magari proprio questo mercoledì.

0: Altra notizia che riguarda invece un grande sequestro, 17 immobili tra Genova, Moneglia, Prato Nevoso, Isola d'Elba, nel mirino della Guardia di Finanza. Sono finiti appartamenti, box, cantine, magazzini, bloccati anche conti correnti e quote societarie. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame, riguarda tre amministratori pro tempore di una società genovese attiva in passato nel commercio all'ingrosso del caffè. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Genova, è scattata dopo la liquidazione giudiziale dell'azienda. Secondo gli investigatori, la società avrebbe ottenuto finanziamenti per 5 milioni e mezzo di euro garantiti dallo Stato attraverso il fondo del Medio Credito Centrale. Le somme sarebbero state concesse in base a bilanci risultati inattendibili. In particolare, sarebbe stato alterato il valore delle rimanenze di magazzino. Nei giorni scorsi, i tre indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Tempo di vendemmia a Sestri Levante, andiamo a vedere un'anticipazione di quanto verrà svelato mercoledì durante la prima puntata di Viaggio in Liguria a vendemmiare la nostra Elisabetta Biancalani.
1: In questa annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto complice il caldo le vendemmie sono state anticipate?
2: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
1: Perché come condiziona la vite?
2: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenolica e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna e adesso abbiamo una buona situazione.
1: È arrivata il 20 agosto?
2: È arrivata il 20 agosto, si è arrivata tardi, ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
1: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato i tuoi grappoli, sarà una buona annata?
2: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa.
1: Okay.
2: Quindi un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
1: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
2: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto, cioè noi come filosofia, appunto, abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare, sono molto stressate le piante come noi.
1: Perché di solito quando vendemmiate?
2: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte, quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
1: Quest'anno
2: siamo molto in anticipo.
0: Tra poco lo sport, prima una notizia al confine tra lo sport e la cronaca, perché la tragedia a Rally in Val d'Aveto porta con sé un'inchiesta per omicidio colposo. La PM Valentina Terrile darà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Stefano Sapracone, il copilota di 43 anni, è morto ieri mattina durante la prova speciale delle due valli della Val d'Aveto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e non stradale, visto che nel caso di incidenti durante gare automobilistiche a circuito su tracciato chiuso, come quella di ieri, naturalmente non si applica il normale codice della strada, ma appunto non si applicano di conseguenza nemmeno i limiti di velocità né le dotazioni obbligatorie. E tra poco, anzi subito, le ultime notizie dallo sport. Mi ha raggiunto in studio Andrea Popolano, ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera Matteo, partiamo subito con la Sampdoria in campo questa sera alle 20:30 a Palermo con l'obiettivo di...
4: Come stanno andando queste giornate di sosta di campionato ce le racconta Dario Vassallo, i nostri inviati. Ciao Dario, buonasera.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Si continua questa lunga pausa che vedrà impegnate le due squadre di Serie A, di Serie B, perché poi la Serie C in realtà continua a giocare, impegnate a trovare nuovi mezzi, nuovi strumenti, a ricarburarsi dopo un inizio di campionato non particolarmente straordinario, per usare una metà. E tra l'altro questa sera ricordiamo che giocherà l'Italia la prima delle partite della Nation League alle 20:45 contro il Belgio, mentre è stato reso noto anche il data e ora dell'ottavo di finale che vedrà il Genoa scontrarsi con l'Inter mercoledì 2 dicembre alle 21 allo stadio di San Siro. Un impegno sulla carta proibitivo, ma insomma si spera in ogni caso che il Genoa ci arrivi con numero maggiore di punti in classifica rispetto a quelli che adesso, e anche con un gioco

0: migliore di quello che De Rossi ha fatto vedere fino ad ora. Ma per quello che riguarda proprio le ultime notizie che riguardano il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, al Centro Signorini prosegue l'unica settimana di preparazione senza partite in calendario. Nella prossima, venerdì 2 ottobre, il Genoa sarà a Bucarest per l'amichevole col Rapid, mentre in quella successiva riprenderà il campionato ospitando sabato 10 la Fiorentina al Ferraris. A proposito, già un centinaio i biglietti venduti in prevendita per il settore ospiti del test in Romania. Tra i punti interrogativi di questo inizio di stagione ecco Mario Mitai e Cody Dramé, arrivati al Grifone con forti aspettative e fin qui mai impiegati in campionato. Al proposito, un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Per quanto concerne la finestra delle nazionali, solo panchina ieri sera a Oslo per Østergaard nel successo 3-2 della Norvegia sulla Danimarca. Stasera invece tocca a Osmaic in campo in Montenegro. Cipro nel campionato primavera intanto cresce forte Robinho Junior. Nella vittoria per 3-1 sull'Atalanta il figlio d'arte firma una doppietta decisiva e di qualità. Avendo il passaporto italiano potrebbe entrare nell'orbita azzurra.
0: Grazie Carlo, adesso passiamo sulla sponda blu cerchiata collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Oggi una giornata di doppi allenamenti qui a Bogliasco per la Sampdoria di Bernardo Corradi, con una mattinata che ha dato anche modo alla stampa di seguire da vicino l'allenamento, cosa che non capita spesso, ma quando si può fare ovviamente è bello poter testimoniare direttamente quello che accade. Il pomeriggio dedicato invece a sessioni per centrocampisti e attaccanti, sessioni specifiche di allenamento. Non c'era Salvatore Esposito, tenuto a riposo per un indurimento al polpaccio che comunque non preoccupa in vista di Avellino. Stop anche per Massolo e Ravanelli che sappiamo ha avuto quel problema alla schiena che lo ha tenuto poi fuori dalla partita contro il Catanzaro. Per il resto De Paoli, Diop e Meyer lavorano sempre a parte. C'è da dire che c'è un clima decisamente diverso dopo la vittoria contro il Catanzaro, c'è un clima decisamente positivo, testimoniato ovviamente come sempre dalla grande carica, la grande energia di Lorenzo Insigne, ma direi di tutto il gruppo blu cerchiato, che avrà un allenamento singolo ancora domani sabato, invece due giorni di riposo domenica e lunedì, per poi da martedì preparare la fondamentale sfida contro l'Avellino per rilanciare le ambizioni di questa Samp targata Corradi. Con questo concluso restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone, abbiamo concluso anche da qui Giorgia per quello che riguarda il calcio oggi.
3: Grazie anche a Dario Vassallo, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari come sempre, buona serata.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio dapprima sulla costa poi anche nelle zone interne, a tratti compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigur.

Julio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e 3B Meteo.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di

0: trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che serve agli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
1: Non toccate niente, non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
2: Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!

Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera e diciamo a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna e si è trovata diciamo ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie. In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
0: ambientini
2: ma infatti infatti il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui certo. Questo incontro tra, anzi questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
0: Sabrina, in 2 minuti mi dici quello che si può dire di questo romanzo?
1: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
0: Certo.
1: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo. E quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale. È ambientato a Noli, che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto. Un'ambientazione che secondo noi si prestava un po' alla struttura. Insomma, una grande camera chiusa a cielo aperto.
0: E quindi dove tutti sanno tutto, ognuno sa di cosa ha fatto l'altro, sa.
1: Esatto.
0: A volte fin troppo sanno.
1: A volte fin troppo, noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo è ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici. E quindi questo secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente evidente. Spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
0: È un tema che non si è cancellato con i social.
1: Esatto, non si è cancellato, anzi, no? Molte sono si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito,
0: certo.
1: Noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.

0: esterni.
1: Noli come esce?
2: Beh, esce bene. Come bene, perché è un gioiellino, tra l'altro Noli è proprio un posto particolare con una configurazione splendida, esce per quello che è veramente una cittadina meravigliosa con degli scorci di una bellezza struggente. E qui diventa anche appunto lo scenario di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua, anche della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente... regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
1: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura, con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Una sfida sul mare, ma soprattutto una sfida di squadra. Oltre 400 persone, aziende da tutta Italia, la passione per la vela e la voglia di mettersi in gioco. A Genova sport e impresa si incontrano tra vento, onde ed energia. Questa è la Iren Utility Cup.
1: La Iren Cup rappresenta una regata dentro la regata. In realtà all'interno della veleggiata non competitiva delle Mille Vele, Iren oramai da 9 anni è title sponsor dell'iniziativa e collabora con l'Yacht Club italiano per poter fare in modo che questa iniziativa continui a crescere in numeri. La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
0: E tra i protagonisti della sfida c'è anche Iren Jack Sparrow, un equipaggio tutto al femminile, donne, passione e spirito di squadra, pronti a lottare fino all'ultimo bordo.
2: Un equipaggio tutto al femminile che per 9 edizioni si è consolidato, questo vuol dire che c'è dietro un grande team, una grande forza di squadra, una grande determinazione e la volontà appunto di metterci tutto per rappresentare al meglio la nostra azienda.

0: azienda. Una bella partenza, siamo partiti davanti al gruppo, poi il vento è iniziato a calare e abbiamo resistito un po' nella bonaccia e abbiamo lottato con Axpo, che era la barca insomma davanti a noi, e alla fine siamo riusciti a tagliare il traguardo primi di categoria e quarti della Iren Cup. Siamo tutte con la stessa passione e tutte con la voglia di crederci fino in fondo e di lottare fino all'ultimo.
1: È un funzionamento di insieme, quasi come l'orchestra. Non si può né essere il singolo che vuole fare tutto, perché se non ha la squadra dietro non va da nessuna parte. E questa è una parte molto bella, intensa, e fa sentire e migliora questi rapporti anche di team.
2: Quest'anno per noi è un anno veramente speciale. Siamo state veramente brave. Cosa ha permesso questo risultato è la grande sinergia, la grande unità che ci contraddistingue anche sul lavoro, perché comunque si porta anche in queste occasioni, soprattutto in queste occasioni, l'esempio di come si affronta le sfide ovunque.
3: Noi stiamo già preparando la prossima edizione, che è la 10ª edizione, e davvero cercheremo di raggiungere ancora un nuovo record di imbarcazioni, però il fatto che davvero tutti gli equipaggi, una volta scesi, siano contenti dell'esperienza, della possibilità di fare all'interno del loro equipaggio e quindi della loro azienda un team building, perché la barca è il team building per eccellenza, è uno spazio perimetrato dove ognuno ha un proprio ruolo e dove bisogna davvero accettare anche le differenze tra i vari componenti dell'equipaggio. Quindi noi siamo davvero orgogliosi che tutti vogliano tornare volentieri nella nostra città.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi

ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per 2 ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio da prima sulla costa poi anche nelle zone interne, a tratti compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

0: Abbiamo voluto cominciare così perché dopo finalmente la prima vittoria in campionato dei blu cerchiati alla Samp si sono divertiti su Instagram e così volevamo divertirci anche noi. Presento subito i miei ospiti, dico miei alla faccia di chi è in ferie.
1: Eh sì, hai ragione.
0: Allora, parto però, Paolo, concedimelo, dalla presenza certo. femminile. Sono molto contenta, l'ho corteggiata tantissimo. Valentina Repetto, è un piacere ritrovarti.
2: Buonasera Laura, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Poi, un altro Repetto che non è parente di fatto.
1: No.
0: Ahimè, dirai. Allora, Paolo Repetto di nuovo con noi, ormai sei diventato il nostro punto di riferimento.
1: No. Grazie e buonasera a tutti.
0: E poi se avete bisogno di un avvocato, Emanuele Poggi.
3: Buonasera.
0: Che stasera difenderà la Sampdoria.
3: Io vengo solo quando vinciamo. Grazie.
0: Ecco, quindi poche volte.
3: Poche volte.
1: Allora speriamo di venire più spesso.
0: Ti sei già messo in condizioni di. Partiamo con il primo impact. Perché, insomma, la Sampdoria è riuscita finalmente, come dicevamo prima, nella prima vittoria stagionale. Ora c'è la sosta, poi ne parleremo a lungo. Mi è piaciuta l'idea di poter vedere Corradi rilassato a leggersi un libro che magari ha un nuovo capitolo. Parto da te, Paolo.
1: Sì. No, mi fa piacere di vedere così rilassato il nostro Corradi, anche perché fa 30 volte il campo avanti e indietro. Se tu lo vedi in panchina, io penso che non sia mai seduto in vita sua. E quindi finalmente il risultato col Catanzaro l'ha reso estremamente più tranquillo per il proseguo del nostro campionato. Io credo che la nostra squadra sia coesa, quindi direi che potremo andare avanti con uno spirito di squadra veramente, veramente forte. Direi che...
0: Valentina, tu che soffri le partite, io lo so, le soffri particolarmente. Quanto hai sofferto in questa vittoria?
2: Sì, tanto, ed è stata però una partita che definirei piuttosto romantica, proprio per la cornice di pubblico, che quella non manca mai, però poi anche l'abbraccio finale tra Corradi e Lombardo. Insomma, ogni tanto quando poi arrivano questi risultati è una liberazione, quindi sicuramente ce la godiamo, la prendiamo, la accogliamo.
0: Ma questo nuovo capitolo?
2: Adesso tocca ai ragazzi comunque fare quadrato e rimanere concentrati. Ovviamente adesso c'è la sosta di mezzo, però sappiamo che c'è anche abbiamo visto un Lorenzo Insigne, un giocatore che secondo me può essere veramente il trascinatore di questo campionato se rimane in forma, se rimane comunque nello stato di forma e di grazia che abbiamo visto essere in queste prime partite. E quindi c'è assolutamente da fare quadrato e da rimanere concentrati, perché la Serie B abbiamo visto com'è, le partite sono sporche, le partite sono tutte delle finali da vincere.
0: Esatto. Emanuele, la regia ci faceva vedere due immagini che sono secondo me molto rappresentative. Il rapporto di cui non si è parlato tanto ultimamente tra Corradi e Lombardo, questo abbraccio molto spontaneo, e poi appunto la verve di Corradi che insomma sembrava quasi arrabbiato, cioè questa vittoria è stata voluta, cercata, voluta e l'hanno ottenuta in 10 contro 11, non dimentichiamolo, perché qualche tempo fa eravamo qui a dire che è facile magari ottenere dei risultati in superiorità numerica. Questa volta abbiamo visto che è stato per la Samp qualcosa di un'aggiunta quasi, no? di carisma, di carattere.
3: Allora, partendo dall'abbraccio fra Corradi e Lombardo, io dico la verità, mi sono fatto un ragionamento senza ovviamente sapere niente e stimo sempre di più la come persona Attilio Lombardo, perché in una situazione in cui si è trovato da essere l'anno scorso l'allenatore, quest'anno essere collaboratore, si è probabilmente messo talmente a

0: disposizione, ha messo a disposizione quindi proprio la sua sampdorianità anche nei confronti di Corradi, che Corradi ha ritenuto nel momento dello scarico, della fine della partita, abbracciarlo in quel modo che mi sembra non un abbraccio di circostanza, ma proprio un abbraccio, come dicevi tu, sincero. E questo è fondamentale perché la figura di Lombardo è utilissima sotto tutti i punti di vista. E questa nuova sua mansione lo rende necessariamente ancora più importante di quello che potrebbe essere stato come semplice collaboratore. Io ho finito la partita distrutto sotto proprio ogni punto di vista fisico, di emozione, perché mi rendo conto che forse, ne ho parlato con tanti, potrebbe anche essere finita un po' quella nuvola nera che alleggiava sulla Sampdoria, per cui tutti gli episodi, sempre, in ogni partita, giravano storti. In questo caso un episodio, come è successo a noi molte volte, girato invece a favore, è stato bravissimo Begic ad approfittarne e abbiamo vinto una partita che secondo me non vale 3 punti, ma per quello che abbiamo passato e per il momento in cui eravamo ne vale 9.
1: Paolo, la rabbia, questa rabbia di Corradi, secondo te è stato più una liberazione perché in qualche modo forse si sentiva in bilico, o una rabbia perché sa il potenziale della squadra che ha in mano e magari, non ottenendo i risultati, poi subentra un po' di rabbia, no?
2: Allora, la potenzialità della squadra è veramente molto forte, la squadra, diciamo che ora abbiamo una squadra competitiva. Chiaro che lui si sentiva in bilico, è normale, perché cioè, veniamo da queste giornate di campionato, la prima la pareggia Cesena e che meno male, e la seconda andiamo a perdere in casa con la Juve Stabia, e guardate che situazione che ha la Juve Stabia dal punto di vista economico, quindi chiaramente che lui, e poi perdiamo a Palermo, lui era veramente ad un bivio importante. Ho visto che era molto carico, ma e la squadra lo seguiva in modo molto, diciamo, con un sentimento oramai di gradimento dell'allenatore, si vede. E quindi il risultato è stato fondamentale, sì. Un risultato voluto a tutti i costi stavolta. Giustamente è sottolineato qua, si giocava in 10, ricordiamolo.
1: Allora, prima di andare avanti con la partita, la vittoria della Samp, andiamo a salutare, che non mi sono dimenticata, giuro, vado a salutare Elisa, perché volevo prima affrontare la vittoria e ora poi andiamo nello specifico. Ciao Elisa.
3: Buonasera, buonasera Laura, buonasera ai tuoi ospiti e naturalmente ai nostri tifosi blucerchiati. Parliamo subito della domanda che abbiamo fatto sui nostri social, fatta proprio questa mattina. Noi abbiamo chiesto ai tifosi blucerchiati quale giocatore potrebbe cambiare il volto della Sampdoria. 3 nomi, quindi 3 proposte, Meyer, Ravanelli, Conti. Abbiamo ricevuto già diversi voti, quindi iniziamo a vedere le percentuali. Abbiamo in testa con quindi il primo posto Conti, che raccoglie il 45% dei voti, e poi seguito da Ravanelli con il 38% dei voti, infine Meyer con il 17%. Quindi possiamo dire che tra i tifosi che hanno partecipato alla domanda, al sondaggio, c'è una maggiore fiducia proprio nei confronti di Francesco Conti, e naturalmente vediamo come continuerà il sondaggio durante la serata, se qualcosa cambierà noi lo andremo a vedere. Io naturalmente vi continuo ad invitare a votate, dateci la vostra preferenza e continuate naturalmente a scriverci anche su WhatsApp, ma vorrei, Laura, se me lo permetti, girare anche la domanda in studio, vediamo qual è la preferenza allora.
1: Allora sì, però Elisa, rassicuriamo un po' i telespettatori, perché noi avevamo la settimana scorsa sperimentato una nuova cabala, che era quella della tua maglia blu cerchiata, che devo dire ha portato benissimo.
3: Ha funzionato.
1: Tranquillizziamo tutti che dalla prossima puntata tornerà la maglia blu cerchiata.
3: Tornerà.
1: La sosta, direi che no, c'è la sosta, però sì. Insomma, Ce l'ha pronta nel cassetto.
3: Torna assolutamente. Oggi, diciamo, ora c'è la pausa, quindi...

0: Tiriamo un sospiro di sollievo, ma poi torneremo assolutamente vestiti con i nostri colori del cuore.
1: Elisa, tieni in caldo, mi raccomando, WhatsApp, perché dobbiamo rispondere a chi ci scrive. Chi vuole rispondere a Elisa? Valentina?
2: Ma io in realtà mi accodo a quello che stanno dicendo i tifosi, nel senso che Conti, secondo me, è un giocatore che potrebbe fare la differenza, e quindi sono pienamente d'accordo con quello che, insomma, stanno esprimendo i tifosi sui social, assolutamente.
1: Una domanda che voglio fare a tutti e tre: durante la partita c'è stato un momento nel quale avete pensato andiamo a vincerla? Non era semplicissimo, Paolo?
3: Andiamo a vincere, ha detto, questo spirito corsaro che ha avuto la squadra. Oserei dire che anche il rientro, io dico anche Conti, ma io dico un nome nuovo, Esposito. Ecco, forse
1: ha cambiato la partita.
3: Forse Esposito, se rientra in gioco come noi ci aspettavamo, lui sarebbe il nostro, non parlo di Insigne perché lui è fuori gioco, quindi metto Esposito il nostro jolly futuro, sicuramente è Esposito per me.
1: Intanto, una notizia di oggi: è uscita questa mattina la preoccupante notizia che Esposito si fosse di nuovo fatto male, o comunque potesse avere avuto dei problemi. Invece abbiamo chiesto e ci è stato detto che assolutamente Esposito sta bene, è stato un gesto precauzionale proprio per il fatto che poi, avendo così tanti giorni di recupero, sarebbe stato inutile forzarlo. Quindi tranquilli.
3: Buona
1: Vale,
3: notizia.
1: Qual è stato il momento?
2: Ma io in gradinato ho sentito intanto il pubblico che stava trascinando nel momento in cui la squadra ha cambiato passo, quindi c'è stato un momento all'inizio del secondo tempo che si è visto proprio che la Sampdoria ha cambiato passo, i tifosi sono andati dietro a questa crescente comunque voglia di fare qualcosa, e quindi poi ho visto concretizzarsi sul campo quella spinta
1: si
2: che
1: percepiva, la
2: si
1: voglia.
2: Percepiva assolutamente.
1: Emanuele, tieni la risposta per dopo, perché andiamo a vedere che cosa hanno detto i tifosi prima della partita.
4: L'inizio di stagione lo definirei, ma come gli ultimi tre stagioni, non so se ci sia una maledizione, comunque.
5: Non lo voglio definire, va bene così.
6: Domanda di riserva?
7: Molto faticoso, ma diciamo che regna un po' di ottimismo, qualche cosa di positivo l'ho visto.
8: È deludente, però siamo ottimisti, dai.
6: Dire siamo fiduciosi e ottimisti inizia a essere difficoltoso.
9: Abbastanza abituato, non so, diciamo male sempre, ma ci abbiamo fatto l'abitudine.
8: Penso che sia una squadra che possa competere per i livelli alti della classifica.
10: Si è andata molto, molto male, un po' come negli ultimi anni.
9: Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, secondo me, con Juve Stabia, anche col Palermo, abbiamo giocato abbastanza bene, già Mantova invece proprio male.
8: Può sempre fare meglio, però obiettivamente la squadra adesso c'è e bisogna avere anche un pochino più di fortuna e speriamo, se incrociamo le dita.
1: Emanuele, quindi un pochettino di preoccupazione, ma anche una fase di ottimismo.
11: Sì, allora, il momento... Sì,
1: questi
11: no,
1: tifosi
11: la domanda
1: quando,
11: di prima,
1: esatto,
11: però,
1: quando avranno avuto la percezione del cambio?
11: Quando avranno avuto la percezione? Dipende da come uno intende il calcio. Cioè, io penso che il calcio sia fatto principalmente di episodi, e l'episodio di Pecorino, che è lasciato colpevolmente solo davanti al portiere, solito, vabbè, poi ne parleremo forse, ha effettivamente sbagliato un gol, diciamo, facile, secondo una norma non scritta che dice che chi sbaglia gol poi è facile che lo prenda, da lì a poco effettivamente poi Begica ha fatto gol, quindi ci siamo tolti forse la nuvola nera, speriamo, perché questi sono probabilmente segnali positivi in questo senso.
1: Ah, tu ti togli la nuvola nera, ma io non mi posso, credo, togliere la pubblicità.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo

0: tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Una cosa di cui non ci piace fondamentalmente parlare sono gli arbitri. Però, siccome la Sampdoria poi è finita un po' nell'occhio del ciclone, con aiuti, si porta sulle spalle questo carico da qualche tempo, volevo parlare un attimino di quello che è stato l'arbitraggio, perché poi tu vai ad Avellino senza Abilgard e nessuno si è spiegato ancora bene il motivo per il quale noi dobbiamo giocare senza Abilgard. Paolo.
1: In effetti è vero, cioè Abilgard oramai è diventato un continuo essere espulso. L'arbitro Airoldi, diciamo che domenica ha arbitrato, io dico in modo pessimo, cioè, perché non ha valutato molto spesso com'era la situazione della partita. Quindi credo che ci sia naturalmente colpa molto dell'arbitraggio. Dobbiamo cercare
0: C'era o non c'era?
1: Ma secondo me non c'era. Secondo me.
0: Perché rivisto Emanuele.
2: Però scusa Laura, quando arriva un arbitro che indipendentemente dalla dinamica della partita vuole fare il protagonista, cioè lui diventare protagonista della partita.
0: È già sbagliata a prescindere.
2: Poi può anche azzeccare tutte le scelte perché magari è un bravo arbitro, ma sempre il protagonista.
1: Luca l'ha sempre fatto eroldico.
2: Che oltretutto è un arbitro scarso. E quindi, essendo un arbitro scarso, ma avendo la presunzione di diventare protagonista di una partita, molto spesso, è già capitato, prende degli svarioni. Questo fallo a centrocampo, scomposto, per carità, scivolato, l'ha pestato col piede, tutto quello che volete, è assolutamente assurdo. Primo, che ci sia un provvedimento di questo tipo, perché aveva già il cartellino rosso in mano prima ancora che il giocatore che poi appunto parliamo anche del giocatore che ha subito il fallo, ecco, vabbè, lasciamo perdere, era già col cartellino rosso in mano e quindi già con quell'atteggiamento teatrale tipico di chi vuole fare il protagonista. Secondo, due partite prima, in una situazione ben più grave, a Palermo, con un calcione dato a torto e peccato davanti
0: a far male,
2: perché quello è un calcio da far male, è riuscito l'arbitro invece a fare una semplice ammonizione. Mi chiedo, ho capito che ultimamente il VAR deve intervenire il meno possibile, però di fronte a un'espulsione che potrebbe rovinare una partita, poi non ce l'ha rovinata, quindi anche Airoldi se ne va da casa sua contento di quello che ha fatto.
1: Ma che non torni.
2: E che non torni forse più, però effettivamente dover subire sempre anche queste situazioni, effettivamente è un po' pesante, soprattutto nel momento in cui eravamo, ecco. Basta, scusate lo sfogo, ma non lo sopporto.
1: No, cambiamo ma hai fatto bene a ricordarlo, anzi, vado benissimo.
0: E perché... voglio vedere se dai contro l'avvocato.
1: No, l'avvocato non pensate mai.
2: Ma.
1: Però ha fatto bene a stigmatizzare bene la situazione di questa persona, cioè l'arbitro veramente.
0: Parliamo di cose belle, vediamo l'impact, il secondo. Unici. Abbiamo così un po' sfumato quella che è stata la coreografia, bellissima. Ricordiamo che quest'anno gli 80 anni sono stati festeggiati più volte, a partire dal 12 di agosto in poi, e questa occasione è stata appunto l'ennesima per insomma far vedere i tifosi della Sampdoria di che cosa sono capaci. Emanuele, tra l'altro, in una condizione abbastanza ristretta, no? Con divieti, eccetera.
2: Certo, perché la tifoseria della Sampdoria è sempre stata

0: contro le autorizzazioni, non si piega mai, e quindi anche quella che può essere una coreografia più semplice per altre tifoserie diventa effettivamente complicata e di difficile attuazione da parte della gradinata sud. È stata fatta nella partita contro il Catanzaro perché è stata laboriosissima la preparazione, perché le bandiere sono state cucite.
1: Vecchi tempi
0: e soprattutto ottime tradizioni che vengono tramandate, macchine da cucire che andavano avanti e indietro e che cercavano di fare il meglio possibile per fare queste bandiere che sono state effettivamente un trionfo, bandiere che poi sono state ritirate, che saranno assolutamente custodite, perché poi esiste anche tutta un'idea di eventualmente poi in altre circostanze riutilizzarle, ma soprattutto non far andare sprecato niente. Anche questo è un segnale importante. E un trionfo di Gradinata Sud, devo dire che anche lo stadio ha partecipato, cioè i distinti, e soprattutto la Gradinata Nord, che era alla fine altrettanto bella, altrettanto colorata e altrettanto partecipe. Un po' meno la tribuna, dove va Repetto, perché lì sono un po' più...
1: Doveva arrivare.
2: Lo sapevo, Luca.
1: La frecciatina.
2: Ma io invece ho partecipato in modo entusiasta.
1: Lui ha fatto il video.
2: Ho fatto il video, però ho partecipato a questo bellissimo evento. E ha detto benissimo Luca, una coreografia veramente eccezionale.
1: Allora, lasciamo la parte un po' più polemica per la fine, che non voglio rovinare il momento. Allora, Valentina, vengo da te, ti ho lasciata apposta un po' in disparte proprio per dedicarti questo motivo. Intanto guardiamo il video.

0: Valentina Repetto è conosciutissima allo stadio, chiunque conosce Vale, però Valentina ha dedicato la sua vita alla Samp, la porta sempre con sé anche quando fa viaggi, però non è Valentina, è tanto altro. Valentina ha scritto delle poesie, Valentina è stata premiata, Valentina adesso è stata cercata appunto per festeggiare gli 80 anni della Samp, adesso ci parlerà di tutto, di tutto. Valentina, a partire un po' da quella che è la tua passione anche per la scrittura.
1: Sì, no, intanto grazie perché mi sento molto lusingata da queste belle immagini, alcune mi hanno riportato a momenti veramente belli legati alla Samp naturalmente, perché la Samp custodisce un sacco di ricordi. Sì, no, la passione della scrittura esiste da sempre ed è quasi un'urgenza per me, è un qualcosa che si intreccia con la mia vita e quindi tutto quello che adesso ultimamente, le piccole grandi soddisfazioni che sono arrivate, sono un riconoscimento ovviamente che mi gratifica, anche se appunto ancora prima c'era sempre c'era una passione che tenevo lì nel mio cassetto ed è uscita dopo un po', ecco, però c'è sempre stata, un po' come la Samp, no?
0: Ma infatti, ma in questi anni di cose non proprio positive,
1: sì,
0: dovesse mai avvenire il miracolo, una bella poesia sulla Samp potrebbe uscirti spontanea?
1: Guarda Laura, ci ho pensato, sarà perché sono emotivamente molto coinvolta, non è ancora arrivato nulla che riguardi la nostra squadra del cuore, ma non lo escludo, no? Però credo che il motivo per il momento sia questo, mi trovo veramente troppo emotivamente coinvolta per scrivere di un qualcosa che è veramente...

0: Troppo grande, troppo importante per me. E, sì, insomma, queste immagini adesso ecco, poi riguardano
1: infatti,
0: un bellissimo progetto.
1: Esatto,
0: sì.
1: Raccontaci un po' cosa, perché poi appunto anche questo è un progetto che fa riferimento agli 80 anni, insomma un omaggio per il compleanno della Samp.
0: Sì, sono molto contenta di poterlo presentare in breve, tra l'altro lo annovererei tra i progetti che in questo periodo sono nati dal basso, perché grazie ai tifosi che si sono mobilitati, continuano a mobilitarsi per iniziative che riguardano il compleanno, l'80° compleanno della Samp, NR Classico in qualità di sponsor tecnico degli anni 80, diciamo che si è accodato a questo progetto di voler dar lustro agli 80 anni della nostra Samp e valorizzando alcune delle sue produzioni che sono ancora presenti sul sito, maglie che naturalmente ricordano periodi gloriosi, maglie iconiche, lo sappiamo, tra l'altro ricercatissime dai collezionisti di maglie, e abbiamo voluto realizzare delle fotografie, tra l'altro in Gradinata Sud. Questa prima tranche è stata scattata in Gradinata Sud, nel luogo più rappresentativo, per mettere in risalto quelle che poi appunto sono delle maglie importanti per la nostra storia, che ricordano, anzi invidio chi le ha potute ammirare dal vivo sul campo. E vorrei aggiungere soltanto che ci sarà una seconda parte di collaborazione. I ragazzi di NR Classico sono venuti a Genova e sono rimasti colpiti naturalmente da come la Sampdoria sia presente in maniera capillare nella nostra città, cioè chi viene da fuori
1: comprende,
0: esatto,
1: finché non
0: noi
1: domina,
0: in realtà
1: vero?
0: Ci siamo anche abituati da un certo punto di vista, chi viene da fuori ne rimane stregato, e quindi ci sarà sicuramente una seconda parte che andrà a porre l'accento su quelli che sono i luoghi simbolo della nostra città, e niente, l'obiettivo è quello di dare lustro alle nostre tradizioni, alla Samp e a tutto questo legame indissolubile, al legame indissolubile che
1: non
0: c'è.
1: Non vogliamo perderci questo evento, quindi
0: sì, rimanete connessi,
1: esatto,
0: possiamo dire così.
1: Esatto. Grazie Valentina. Vado un attimo da Elisa, vediamo se c'è qualche messaggio per Valentina.
2: Eccoci Laura, sì, allora sono arrivate le prime domande, allora andiamo subito a leggerle. Il primo tifoso Marco innanzitutto ci saluta, quindi buonasera a tutti, la vittoria contro il Catanzaro ci voleva proprio, soprattutto perché è arrivata in rimonta in 10 uomini. Secondo voi questa partita può rappresentare la svolta della stagione oppure è ancora troppo presto per parlare di ripartenza? Quindi questa è la prima domanda.
1: Hai ancora qualcosa da leggere? Poi
2: sì, allora posso allora proporvi anche un'altra domanda che vi può dare anche un altro spunto. Alessandro è molto preoccupato per la situazione difesa, infatti ci dice: la Sampdoria crea occasioni ma concede ancora troppo agli avversari. Secondo voi è un problema dei singoli difensori oppure tutta la squadra che deve trovare maggiore equilibrio?
1: Ecco, ad Alessandro risponderemo nell'ultimo blocco, quindi Alessandro non te ne andare.
2: Okay.
1: Ancora qualcosa Elisa?
2: Ancora qualcos'altro? Sì, certamente. Arriva un altro messaggio da Roberto. Roberto ci dice: dopo la vittoria contro il Catanzaro, secondo me la partita di Avellino sarà un banco di prova importante. La Sampdoria deve dimostrare di saper dare continuità ai risultati. Voi confermereste la stessa impostazione tattica oppure cambiereste qualcosa?
1: Perfetto,
2: ecco,
1: ci teniamo
2: l'occhio
1: a chi ha più memoria qui. Grazie Elisa, torno da te nel terzo blocco.
3: La prima l'abbiamo già sempre detto, anche dopo la partita che aveva fatto.
1: Ma io ho chiesto chi ha memoria di tenerti le domande dopo.
3: Credevo di
1: perché voglio chiudere Emanuele aveva già annotato. No, volevo solo un minutino, abbiamo ancora un minuto. C'è stata una polemica sui social, su Instagram, scaturita da una lamentela dei tifosi juventini che dicevano: per il minuto di silenzio per Mazzola noi ci siamo girati, abbiamo preso una multa, i tifosi della Sampdoria hanno continuato a cantare e multe non ne hanno preso. Vogliamo fare un po' di chiarezza, perché non è proprio la stessa cosa.
4: Ma allora, i juventini probabilmente vivono in un mondo parallelo, cioè loro è stato un gesto volontario che ovviamente è stato rilevato dalla procura, probabilmente dalla procura federale, e quindi è stata applicata la multa. La gradinata sud era assolutamente impossibilitata per mille motivi a rendersi conto del momento di raccoglimento, perché al centro c'era uno striscione che copriva due terzi della parte sotto della gradinata, e poi c'erano una marea di bandiere che hanno effettivamente impedito di cogliere la situazione. Oltretutto io mi sono sempre chiesto, in casi del genere, perché non venga annunciato con un congruente, invece di mettere una musica a tutto volume prima della partita, quasi fastidiosa. Sarebbe anche il caso, giusto, di poter dire, bravo, in occasione della scomparsa di Sandro Mazzola, ci sarà un minuto di silenzio, e probabilmente ci sarebbe una partecipazione anche effettivamente, esatto, più adeguata, ma nell'euforia e nella coreografia era impossibile accorgersene. Quindi gli juventini, mi dispiace, ma che
1: hanno si perso facciano,
4: si facciano
3: stigmatizzato anche da Tardelli.
4: Sì, sì.
1: Poi ce lo spieghi. Pubblicità.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra?
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!

0: Allora, sono tutti rimasti attaccati al televisore perché vogliono sapere cosa ha detto Tardelli. Quindi Paolo,
1: no, ma allora io ho letto, Tardelli ha stigmatizzato il comportamento negativo della sua ex tifoseria, perché voltare le spalle a un grande giocatore come è stato Sandro Mazzola è stato un gesto di inciviltà, ma proprio un gesto di inciviltà, nel senso che si può manifestare, ma voltare le spalle non è stato
0: che poco c'entra e può essere paragonato a una coreografia che sta finendo.
1: Esattamente, l'ha detto bene Luca prima, il frastuono dello stadio non ha potuto far capire che c'era il momento, quel minuto di raccoglimento, ma è un altro modo di intendere. Quello fatto dai tifosi juventini non è stato un gesto da ricordare,
0: da seguire.
2: Oltretutto, allora, scusa brevemente, Sandro Mazzola è sempre stato oltretutto una persona seria,
0: che non ha mai provocato,
2: moderata,
0: grosse...
2: è stato proprio modesto,
1: un grande signore.
2: Chiuso.
0: Andiamo a vedere l'impact. Operazione ripresa, vedi Paolo, c'è lo stop, la macchina ferma, lo stop che sta per ripartire. Li riconosci?
1: Fammeli vedere bene.
0: Cambio di occhiali.
1: Eccolo qua, sì, li riconosco e penso che potrebbero portarci, diciamo, a quei risultati. Ora, la domanda che aveva fatto un nostro tifoso...
0: Oh, te la sei ricordata,
1: sì, e io me la sono ricordata e l'ho subito, diciamo, ripresa in questo momento. Dico, sarà di nuovo Avellino la ripresa della nostra Sampdoria come rimontare la classifica? Bene, io l'avevo già detto nei confronti di Palermo, cioè avevo detto a Palermo abbiamo fatto un secondo tempo magnifico, perché la Sampdoria non meritava, secondo me, di perdere a Palermo.
2: Giusto.
1: E poi ci siamo trovati a Mantova con una Sampdoria spenta.

0: vita.
1: Irriconoscibile, cioè, rispetto alle precedenti partite.
0: Ma proprio, ma dove a Mantova oramai noi perdiamo tutti gli anni. Cioè, ed era anche l'anno scorso la svolta doveva essere, te la ricordi, no?
1: Poi è arrivata a Bari.
0: Poi è arrivata a Bari e finita lì. Però dico, lo spero che Avellino noi riprendiamo e spero anche che il nostro allenatore confermi quel cuore che abbiamo avuto nella partita di Catanzaro e confermi anche l'11 che è entrato in campo. Ora Abigar non potrà giocare, ma vediamo come imporremo l'attacco. Forse Begic lo farà partire dall'inizio.
2: E io spero che giochi Ravanelli. Io spero che giochi Ravanelli.
1: Allora,
2: poi ne parliamo.
1: Vediamo chi indovina dove andiamo questa sera. Sapete che noi viaggiamo, una volta c'era l'aereo, adesso ci siamo un po' ridimensionati, teniamo un mappamondo dove mettiamo le bandierine. Andiamo a Padova. Vediamo se ho già Davide Piasentini. Davide ci sei? Ecco.
3: Ciao.
2: Ciao.
1: Allora sì, ricordiamo subito chi sei, perché noi ormai ti conosciamo, sei di casa, però non tutti. Allora, giornalista, vabbè no, prima sampdoriano perché sennò non saresti ovviamente qui. Giornalista, scrittore e intenditore di vini.
3: Intenditore, fruitore di vini.
1: Molto, hai detto che quando
3: fruitore.
1: Vieni in trasmissione ci porti qualcosa da assaggiare, immagino.
3: Sì,
1: tu sia
3: lo prendiamo prima, così facciamo la trasmissione molto più rilassati, che ne abbiamo bisogno tutti quanti.
1: Allora, partiamo subito con un argomento, come hai visto anche tu Davide, l'Impact, noi ci siamo sentiti anche durante la partita, questa sosta, come hai visto la Samp e quanto può servire questa sosta a Corradi?
3: Beh, nella situazione attuale e considerando poi come è cominciato tutto il campionato e le condizioni fisiche, i giocatori presi comunque senza allenamento con il pallone, credo sia fondamentale. A parte che stamattina mi sono alzato vedendo la notizia di un problema d'esposito e non sono stato molto felice, però chiaramente
1: non
3: sono...
1: Niente.
3: Ecco, benissimo. Resta il fatto che il condizionamento, parliamo proprio di questo termine, di condizionamento, perché i giocatori magari sono sani ma hanno bisogno di prendere condizione, è fondamentale, ed è fondamentale arrivarci con un clima un pochettino più sereno. Non nascondo che da un occhio clinico a livello diciamo atletico la squadra ha parecchie carenze e sicuramente due settimane e mezzo di lavoro, perché poi ci sono anche dei calciatori che non saranno disponibili, sono oro colato e quindi speriamo che ne facciano buon uso, perché questa squadra comunque a ranghi completi sicuramente ha molte più opzioni e anche l'allenatore sicuramente sarà molto più felice. Mi sarebbe dispiaciuto, ti dico la verità, un eventuale esonero con questa condizione che ha dovuto gestire fin dall'inizio di infortunati e di condizionamenti precari.
1: Davide, chi è che aspetti con maggior trepidazione? Chi è il giocatore che secondo te può portare alla squadra di Corradi comunque un giovamento più importante?
3: Ah, io ho un debole per Lauritsen, è un giocatore secondo me di una qualità soprattutto nella parte, te l'avevo anche detto poi durante la partita, nella parte di rifinitura dell'azione, infatti lo ha dimostrato nell'assist per i gol di Insigne e anche in quel colpo di tacco, che io non so da quanti anni non vedevamo un assist di tacco che metteva davanti un giocatore alla porta, ma l'ho sempre visto molto utile da questo punto di vista. Se lui a livello di condizione atletica recupera quella parte lontano dalla porta e comincia a farla diventare qualcosa di importante, perché è un giocatore potenzialmente di alta categoria nella parte di rifinitura dell'azione, perché l'abbiamo preso per far gol, ma credo che sarà un giocatore molto utile per quanto riguarda lo sviluppo dell'azione offensiva, non solo la finalizzazione, e abbiamo bisogno di qualità davanti, perché comunque sia Begic che Insigne che Sinani vedrete che verrà fuori, perché è un giocatore importante. Sono giocatori che attaccano gli spazi, se hai qualcuno che ti porta ad avere più spazio e ti riesci anche a trovare tra le linee, cominciamo ad avere un attacco che non si sviluppa più solo centralmente con la punta unica che fa fatica, ma che può attaccare in maniera complessiva. Lauritsen è il giocatore che attraverso l'allenamento mi aspetto.

0: aspetto si possa fare il salto di qualità maggiore.
1: Allora, stai con noi ovviamente Davide, io se possiamo tornerei direttamente da Elisa per andare a vedere quel che scrivono sotto Terra Blu Cerchiata, che è la pagina che pubblica la nostra domanda quotidiana, non quotidiana ma settimanale.
2: Elisa. Sì, vediamo subito qualche commento che trovate appunto sotto Terra-Blu.

0: naturalmente a seguirla e a commentare. Allora andiamo a vedere, la domanda è sempre questa: chi può cambiare il volto della Samp? Andiamo a vedere. Prima risposta: secondo me Meyer, se in forma, può giocare titolare. Ravanelli pure lui dovrà essere un perno per tutta la stagione, sperando tenga con il fisico, mentre Conti può essere un ottimo rincalzo se Abelgaard o Henderson sono squalificati o giocano male. Poi qualcun altro ci scrive: se devo scegliere uno, dico Meyer, perché serve come il pane. Qualcun altro invece ci fa proprio una classifica: al primo posto inserisce Conti, che vorrebbe vedere al posto di Henderson; secondo posto Meyer al posto di Cicconi, così da avere un terzino vero e un esterno utile coi cross; terzo posto poi per Ravanelli, che può ricostruire la coppia difensiva con Delli Carri e o provare la difesa a tre con Gartnerman. Poi diversi commenti che fanno il nome di Conti. Quindi insomma, nei commenti il risultato è abbastanza chiaro per il momento: in testa il nostro Francesco Conti. Questo sotto i commenti della pagina, ma anche sui nostri social, nella domanda che abbiamo pubblicato, come dicevamo a inizio trasmissione. Per il momento la percentuale parla chiaro: Conti è in testa.
1: Bene, bene Elisa, torno da te dopo, tieni la percentuale aggiornata. Emanuele, però perché tanti hanno risposto Conti? Cioè, forse il centrocampo in questo momento, se sta bene Esposito, se sta bene Makumbu, non è forse il reparto che meno necessita di un innesto?
2: Ma Conti probabilmente, oltre che per una questione squisitamente di gioco, è anche una questione di affetto e di riconoscenza, perché ricordiamoci quando Conti doveva rinnovare il contratto che ha resistito, perché il suo intento era quello di restare, poi finalmente ci è riuscito. Quindi è un ragazzo che è cresciuto qui e che aveva richieste, ma ha voluto rimanere, e quindi effettivamente esiste anche una sorta di riconoscenza e di conoscenza. Cioè Conti sappiamo quello che può dare, Meyer lo speriamo, perché è un profilo effettivamente di buon livello. E io continuo però a dire che secondo me l'acquisto, cioè l'ingresso più importante, sarà quello di Ravanelli, perché Ravanelli è il classico difensore pulito, preciso, ordinato, che potrebbe con Delli Carri, appunto, come ha detto forse qualcuno prima, ricostituire la coppia che aveva portato il Monza in Serie A l'anno scorso, e potrebbe sostituire, quindi dare un po' di fiato a Gartnerman, che ha iniziato molto bene e ultimamente l'ho visto un pochino in difficoltà.
1: Davide, ora poi arrivo da te, però Valentina, siccome Valentina è il classico esempio di influencer, posso definirti così dal punto di vista dei social, che sarà bella perché è indubbiamente bella, ma sa anche di calcio, perché c'è stata anche qua un po' di polemica, l'influencer che solo per far presenza, perché poi di calcio non sanno neanche cosa sia un fuorigioco. Il centrocampo ideale in questo momento, Vale, calcolando che Conti possa essere disponibile, come lo vedi?
3: Questa però invece mi fai una domanda su cui, perché devo ancora capire, nel senso, non ho ancora visto, a parte l'ultima partita, girare bene la squadra, e quindi non avrei ancora, sicuramente mi sembra il modulo corretto, cioè riproporrei il modulo che...
1: Ma come pedine proprio, per il modulo...
3: Sì, infatti, però sono un pochino su questo invece...
1: Cioè Henderson, ad esempio, il discorso che Henderson non è così in forma come... Ci aspettavamo.
3: In realtà per ora l'ho visto abbastanza amalgamarsi con quello che è il livello della squadra. Sicuramente quando dicevamo prima di Conti è perché a mio avviso c'è qualcosa di più in lui, è vero l'attaccamento, è vero, però anche a livello tecnico mi piacerebbe vederlo in mezzo al campo. Cioè,
1: però Vale, puoi anche dirlo, cioè che sì. poi tu la partita la guardi poco perché devi sbandierare, cioè possiamo dirlo, non è un peccato.
3: No, vabbè, insomma.
1: Paolo, il tuo centrocampo?
4: No, il mio centrocampo è quello proposto a Henderson, a alti
1: e
4: bassi.
1: Tu rinunceresti a Makumbu, ad esempio, per sconvolgere, far giocare Conti?
4: Anche in questo momento non è ancora in forma, se voi l'avete visto, cioè bisogna ancora valutarli. Io giustamente sono d'accordo con Luca che il reparto...
1: Chi è Luca?
2: Io sono Emanuele. Vabbè, ma sei importante che tu sia
1: Ravanelli.
2: D'accordo.
4: Emanuele, scusa.
2: Figura.
4: No, io sono d'accordo invece che il reparto...

0: da prendere in considerazione in modo molto più, diciamo, pesante di tutta la squadra è la difesa, ha ragione lui. Cioè, fondamentalmente il centrocampo regge, cioè riesce a impostare e poi anche l'attacco cambiando pedine, ma ha ragione, no, il punto debole in questo momento è la difesa.
1: Davide,
2: è il portiere.
1: Lo vedo,
2: ne abbiamo ancora parlato.
1: Non hai bevuto, vero, per adesso?
3: No.
1: Ti faccio passare come un alcolizzato, ma non era quello il senso.
3: La realtà è questa.
1: Sei sobrio, tranquillo. Allora, dammi la formazione che secondo te potrebbe essere quella vera titolare, l'11 ideale.
3: Ma allora, io consideriamo che non conosco, non posso esprimermi su Meyer perché non l'ho mai visto giocare, per cui per me lo escludo perché non l'ho mai visto giocare, ma potrebbe sicuramente essere un'alternativa. La difesa in questo momento può andare bene, per me sono intercambiabili i tre giocatori che sono dietro, il problema sono i movimenti, perché abbiamo visto anche dell'Icardi alzarsi un pochettino troppo nell'ultima partita, veniva a fare un pressing quasi sulla linea di metà campo, lì bisogna che sia Corradi a lavorare in un certo modo, perché dell'Icardi, io l'ho vissuto anche qui a Padova, è un difensore centrale di difesa 3, quindi mentre Ravanelli è più un braccettino, per cui sono due giocatori che in una difesa 4 vanno sviluppati. Anche Gartemann è molto bravo ad aggredire la palla, meno a indietreggiare, quindi sono tutti giocatori che vanno incontro, c'è bisogno di lavorare bene, quindi io potrei anche dirti Ravanelli e Dell'Icardi perché sono un italianista. A sinistra Cicconi lo mettiamo perché Meyer non l'ho ancora visto, Di Pardo mi sta benissimo, io a centrocampo se dovessi scegliere giocherei con Esposito ma con Bue Conti quando sta bene, perché sono tre giocatori enormemente dinamici. Henderson va a fasi, perché quando ha dei ottimi periodi è un giocatore di grandissimo livello. Non dimentichiamoci la partita che ha fatto a Cesena, che ci ha tenuto in piedi lui a Cesena, ha tirato in porta 15 volte. Davanti a me piacerebbe vedere Begic, Insigne e Lauritsen. Questa secondo me è la squadra base. Il portiere non posso esprimermi.
1: No, Davide, mi concedi l'ultimo blocco? Stai con noi?
3: Sì,
1: ok,
3: sì, certo.
1: Allora ne parliamo dopo, andiamo in pubblicità.

0: Tra le novità che non sono ormai più novità, le nostre rubriche. Una di queste che ci piace tantissimo. Andiamo subito a vederla con l'impact, chiamiamolo così, di presentazione Donne Blu Cerchiate. E adesso andiamo a sentire come si presenta e cosa ci dice Alessia.
1: Sono Alessia, ho 27 anni e tifo la Sampdoria perché non è solo la squadra con i colori più belli del mondo, ma per me la Sampdoria è amicizia, è unione, è sentirsi parte di qualcosa e poter condividere gioie e dolori. L'emozione di entrare in gradinata è tutte le volte come fosse la prima volta e è la squadra che amerò per sempre. Forza Sampdoria!
0: Che carina.
2: Cosa bisogna dire?
0: Cosa bisogna dire, Paolo?
2: Cioè, ma meglio di così, cioè che questa donna rappresenta la Sampdoria proprio in tutte le
0: sue
2: essenze.
0: Ha detto delle cose, Valentina, detto... come
3: sì,
0: è stata...
3: Poi è sempre bello vedere la componente femminile, perché possiamo dirlo che nella nostra tifoseria

0: c'è una componente femminile
1: altissima
0: e questo è sempre un piacere, perché sono donne, siamo donne attaccatissime a quello che sono i valori e la tradizione della nostra maglia.
1: Ecco, per questo Emanuele magari facciamo adesso il ricordo.
2: Sì, a proposito di questo è il momento giusto per ricordare Maria Orlando, che è stata una storica tifosa della Gradinata Sud, che si metteva vicino, abbastanza vicino a me, quindi avevamo sempre occasione di scambiare due parole, di fare dei gesti particolari che Maria fa, e che ricordiamo tutti, e che purtroppo ci ha lasciato, ma essendo appunto lei, la sua famiglia, una componente fondamentale della tifoseria, rimarrà sicuramente nel cuore di tutti.
1: Ecco, facciamo anche, siamo vicini anche invece ad Angelo Palombo, che oggi è il suo compleanno, ma che ahimè purtroppo ha perso la mamma prematuramente, tra l'altro molto giovane, proprio in questi giorni. E devo dire che, tra l'altro, conoscendo il rapporto che aveva Angelo con la famiglia, molto molto molto stretto, insomma, siamo vicini anche a lui. Torniamo a parlare di Sampdoria.
3: Bene.
1: Ah, stai bravo, ti faccio vedere un impact un po' polemico, no dai, non vuole essere polemico, vuole essere ragionare su questa domanda. Eccolo qui, perché là. Rimandato,
2: ma chi è Fredberg?
1: No.
3: Sai chi è?
2: È Fredberg,
1: ma
2: chi è?
1: No, suo cugino. È Vindal.
2: Vabbè, più o meno
1: è Vindal. No, perché possiamo dire che poi vado anche da Davide, l'ultima partita non c'è dispiaciuto particolarmente, ora poi possiamo anche parlare, argomentare sul fatto che fosse più colpa del difensore, più colpa del portiere, adesso poi magari lo approfondiamo anche un attimo, però insomma un po' più di fiducia, Paolo.
3: Sì, no, io l'ultima, la partita che ho visto col Catanzaro, ecco, c'è stato un miglioramento sicuramente, chiaramente, nel momento dell'autogol lì forse la lingua che non ha l'italiano con il nostro
1: difensore, la lingua batte dove
3: il difensore sicuramente, ma dico, avrà chiamato la palla, non avrà chiamato la palla, qui io non so se lui in quel momento lì non ha ancora queste dimestichezze con la nostra difesa. Spero sicuramente che migliori a conseguirsi delle partite, però piano piano io l'ho visto fare una paratona, devo dire la verità, col Catanzaro, quindi diciamo che gli do una sufficienza adesso meritata.
1: Allora chiedo a Davide la stessa cosa, o perlomeno la colpa, insomma, se dobbiamo dividere in percentuale, più il difensore o più il portiere?
4: Ma sia, è successo in due episodi nella partita ultima con il Catanzaro, sia nell'occasione dell'autogol di Gartenmann, e c'è stata un'altra palla con Dell'Icari in cui Vindal è uscito e Dell'Icari ha spazzato. Temo da allenatore, ex allenatore, che ci sia un filino di sfiducia da parte del reparto arretrato nei confronti di Vindal. Questo non è sicuramente un aspetto positivo, ne deve uscire lui, deve essere, al di là che l'abbia chiamata o meno, non è quello il punto è che se anche la chiamata non gli è stata lasciata la palla, significa che c'è poca fiducia, se il portiere trasmette poca sicurezza, il reparto difensivo vacilla. Sì. Per cui io credo che Vindal, premesso che non abbiamo mai parlato, ma un portiere con i piedi meglio di questo io non me lo ricordo negli ultimi anni, perché non sbaglia un passaggio, tant'è che contro il Catanzaro a un certo punto ho pensato, non è meglio se lo mettiamo più avanti sto giocatore, perché effettivamente la palla va sempre bene in corridoio, è sempre piazzata bene. Però ragazzi, è un portiere che in questo momento è bocciato, non c'è niente da fare, c'è bisogno di lavorare, speriamo che possa uscire. Ogni partita prendiamo un gol ridicolo e alla fine bisogna fare in modo che questa cosa non accada. Quindi il portiere c'è come carriera, anche Van der Sar alla Juventus è arrivato come un grande portiere ed è ricordato come un portiere che ha fatto malissimo, ma è un portiere, un leggendario, non ha niente a che vedere con Vindal. Per cui bisogna vedere come si inseriscono, speriamo che cambino le cose, ma soprattutto speriamo che la difesa e Vindal diventino una cosa sola, perché se diventano compartimenti stagni non funziona bene la cosa.
1: Tu hai analizzato l'aspetto più psicologico, quindi del possibile timore della difesa di

0: insomma, che possa...
1: C'è la non fiducia, con il reparto difensivo, quindi esatto. È importantissimo quello che dici. Chiaro che chiaro che se tu hai il portiere che non gode la fiducia della sua difesa, i risultati non possono essere positivi nel tempo.
2: Ma guardate il gol che abbiamo preso a Mantova, il primo gol che abbiamo preso a Mantova, dove lui chiaramente non è uscito in un punto in cui doveva perlomeno fare il passo per chiudere lo specchio di porta. Non ha fatto quel passo, appena abbiamo preso il gol, guardate Gartenmann che tipo di reazione ha nei suoi confronti. Questo sicuramente è un segno di una piccola crepa, non vuol dire che non si vogliano bene, però sicuramente io la partita successiva, nel dubbio, spazzo, non deve essere così.
0: Magari questo possibilmente non importa, Davide.
1: Ha avuto ragione Emanuele, no, che il primo reparto da costruire è la difesa. Anch'io.
0: Però Emanuele,
1: d'accordo.
0: Attenzione Paolo, perché fa anche un po' il medico.
1: Va bene.
0: mi ha suggerito una possibile visione anche a livello atletico.
3: Ma io dico la verità, me lo auguro. Cioè, spero che Vindal, che sicuramente non è un fenomeno, sia almeno un portiere affidabile, diventi un portiere affidabile, un portiere diciamo che non fa guai, nel momento in cui secondo me riacquista quella che è una condizione fisica accettabile. Cioè io ho l'idea, perché ho visto certi suoi imbarazzi appunto come a Mantova nell'uscire su quel pallone, ma non tanto da un punto di vista secondo me tecnico, perché lì è un gesto che probabilmente un portiere di eccellenza quella palla la va a prendere, quindi non è tanto una questione di dire non è in grado. Ho idea che abbia delle difficoltà, l'ho visto rigido, l'ho visto statico, l'ho visto che quando salta fa un po' di fatica. Mi auguro, forse è più una speranza che altro, che sia anche una questione di recupero da quel brutto infortunio che aveva avuto e che, essendo appunto alto, grosso e pesante, magari lo condizioni un po'. Questa è la mia idea, ma ripeto.
0: Valentina, bocciato o rimandato?
4: Ma stavo pensando che comunque con il Catanzaro la sufficienza gliela darei, e spezzo una lancia anche a favore comunque di Corradi, che nonostante un po' il brusio di sottofondo che si era creato attorno a Vindal, appunto ha dichiarato apertamente di volergli dare spazio,
0: ha confermato
4: di
0: le sue volerlo idee.
4: Esatto, quindi si è preso un rischio che però poi è andato bene per il momento, quindi vediamo.
0: Abbiamo visto che Corradi comunque rischi non è esente, non ha paura di prendersene, no? Perché durante la partita,
1: sì, certo,
0: forse poteva anche accontentarsi, ha rischiato
1: è stato bravo, è un direttore d'orchestra adesso che inizia ad avere i suoi buoni brani. Spero appunto, adesso finendo il discorso, che ad Avellino non ci smentiscano di nuovo, cioè non sia un'altra Mantova stavolta bisogna, non dico fare il risultato pieno, ma fare vedere che la squadra c'è.
0: Allora,
3: posso dirti velocissimo, sì, il merito di Corradi è stato secondo me quello, al di là del fatto appunto, lui prima della partita ha detto che lui voleva vincere a tutti i costi. Solo che un conto è dirlo, un conto è farlo, e quando lo fai e ti assumi dei rischi, probabilmente anche agli occhi dei tuoi calciatori acquisisci un valore e una stima che altrimenti potresti riscuotere, e quindi una grande credibilità.
0: Allora, solo per farlo vedere, perché tanto penso che ci sia poco da dire, l'ultimo impact è un omaggio a quello che secondo me è un po' il protagonista assoluto, vogliamo dirlo? Paolo, ti piace questa grafica?
1: Sì.
0: È una sfilata di insigne che...
1: No, allora, stai mettendo insigne il re, ecco.
0: Il re, esatto, no, vabbè, il re della sfilata.
1: In questo momento scende con l'armellino bruciacchiato.
0: Ecco, vabbè, tieniti poi i commenti per la prossima puntata. Io, siamo quasi in chiusura, vado da Elisa che deve, direi, ricordarci un paio di eventi.
5: Esattamente, ci sono due iniziative bellissime che saranno entrambe il 3 ottobre, quindi sabato, una giornata ricca per noi tifosi. Iniziamo con la prima a Pegli, dove il Sampdoria Club Il Tamburino organizza una festa, la festa del club, proprio presso la Bocciofila Infra, quindi naturalmente un invito ai tifosi, una giornata tra le bandiere e i colori, i nostri colori del cuore appunto. E poi ancora il 3 ottobre, quindi

0: Sabato alle ore 11 un'inaugurazione speciale, perché viene inaugurato il piazzale Paolo Mantovani proprio di fronte al campo Mugnaini, la nostra casa, insomma, e quindi sarà un momento speciale proprio perché il presidente Paolo Mantovani ha scritto una delle pagine della nostra storia, forse le più belle, e quindi naturalmente tutti i tifosi sono invitati proprio alle 11 di fronte al campo, e queste sono un po' le novità, ecco.
1: Grazie Elisa, grazie mille. L'appuntamento con Elisa ovviamente a venerdì prossimo. Io parto da quello che è più lontano, quindi ringrazio e saluto Davide Piacentini.
2: Ciao, grazie
1: per essere stato con noi, a presto.
2: Ciao Laura.
1: E ti aspetto per la partita, scegli la partita,
2: certo. Ciao,
1: e andiamo
2: a tutti,
1: insieme.
2: Ciao a tutti gli ospiti.
1: Certo. Allora ringrazio Paolo Repetto.
3: Grazie a voi.
1: Valentina Repetto.
4: Grazie di cuore Laura, grazie di cuore a tutti voi.
1: Ti vogliamo qui prestissimo. Emanuele Poggi.
5: Ciao, grazie, buona serata.
1: Con Gradinata Sud ci vediamo venerdì prossimo, seguite le programmazioni di Primo Canale, noi ci vediamo alle 20 venerdì prossimo. Gradinata Sud, buonanotte.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: I can with Palsy.

over the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Questo è Palazzo Tursi, uno dei più importanti palazzi genovesi, sede del comune, sede del consiglio comunale. Per anni è stato anche la sede del sindaco, che qui ha l'ufficio di rappresentanza. Palazzo Tursi ha una storia incredibile alle sue spalle. È un palazzo del 1565 e poi rinnovato molte volte. Contiene opere d'arte interessanti e è lo scrigno del violino di Niccolò Paganini, il famoso cannone. È uno dei palazzi dei Rolli, che sono quelli che indicano che i genovesi sono sempre stati in realtà non come vengono descritti, ma molto ospitali. Vedremo il Palazzo Tursi, vedremo il Palazzo Lercari e vedremo il Palazzo Lomellini, raccontandovi questa storia vista dall'Ottocento, cioè da un periodo diverso da quello in cui sono stati costruiti. Restate con noi.

0: stiamo salendo le sale di Palazzo Tursi. Palazzo Tursi, che è uno dei più importanti palazzi di Genova, sede del comune dall'epoca dei Savoia, sede dei sindaci, ha visto momenti più significativi della storia della città. Palazzo Tursi, che ha anche, pur essendo stato costruito nel 1565 da Niccolò Grimaldi, il monarca pieno di titoli e anche di soldi
1: che
0: prestava a Filippo II, insomma, è un palazzo con una sua importante storia ottocentesca. Ce la racconta l'assessore e docente e storico dell'arte Giacomo Montanari.
1: Ma sì, giustamente si diceva prima, una storia anche ottocentesca, e forse quello che vediamo attorno a noi è principalmente ottocentesco, nel senso che la funzione privata, anche di rappresentanza, che il palazzo aveva quando era proprietà delle famiglie patrizie, i Grimaldi, poi i Doria, di fatto invece diventa una funzione pubblica nel momento in cui questo diventa il palazzo di rappresentanza della città. E allora si popola di busti, spesso donati o commissionati dalla pubblica amministrazione, per ricordare chi? Gli uomini illustri. Gli uomini illustri per la città sono tutti dalle glorie antiche, Guglielmo Embriaco e via dicendo, fino ad arrivare al presente e, per dire, Raffaele De Ferrari,
0: certo,
1: contemporaneo, duca di Galliera e donatore della grande cifra che permette a Genova di dotarsi di un porto moderno per contare di nuovo in Europa.
0: Queste lezioni del passato che rileggiamo ora e che sono attualissime.
1: No, assolutamente, ma poi questa capacità dei palazzi di essere fatti molto concretamente di pietra, di pietre diverse, anche di pietre locali, pietra del finale, pietra di promontorio e via dicendo, e poi però di essere fatti di uomini, ecco, la necessità di vedere nei busti gli uomini illustri della città. Questo credo che sia un criterio importantissimo che, tra l'altro, il palazzo, diciamo, oggi detto Palazzo Tursi, ma Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi e oggi sede della municipalità, condivide con l'altro grande palazzo pubblico, che è il Palazzo dell'Ateneo.
0: Certo, ecco, lei giustamente diceva Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi, ma Tursi, perché molti genovesi se lo chiedono?
1: Ma sì, diciamo che è un titolo aristocratico, un titolo di feudo che i Doria acquisiscono per il ramo cadetto della famiglia e che quindi a un certo punto comincia a denominare il palazzo perché lo distingue dagli altri. Quindi Palazzi Doria ce n'è tanti, ma Palazzo Doria, Duchi di Tursi, invece è soltanto questo.
0: Ecco, dal punto di vista artistico, che cosa c'è di ottocentesco? Lei ha detto, beh, qui siamo in una parte decisamente ottocentesca. Ma che cosa c'è di ottocentesco? Anche come opera d'arte, c'è qualcosa? Noi vedremo poi la sala il salone di rappresentanza e poi finiremo nelle meravigliose stanze paganiniane, ma c'è altro di importante in questo palazzo?
1: Beh sì, la decorazione tutta, nel senso che da Niccolò Barabino a Gandolfi, alla decorazione molto bella del salone di rappresentanza, ma poi oggi la particolarità è che questo luogo ospita una parte dei civici musei, che sono anch'essi, ecco, un'istituzione ottocentesca, perché
0: questo è molto importante,
1: frutto del donativo della duchessa di Galliera. E allora in queste sale, attraverso queste sale, si passa anche,
0: è strettamente collegato a,
1: è parte proprio del polo museale di Strada Nuova. Si conclude il percorso museale idealmente con una scultura straordinaria e simbolo dell'Ottocento, acquistata proprio a Parigi in una di queste esposizioni universali, che è la Maddalena di Canova, che più simbolo dell'Ottocento di così,
0: certo,
1: non si può. E molti non sanno che questa scultura straordinaria, simbolo del neoclassicismo, è proprio qui a Genova.
0: Nell'ambito dei rolli, quanto conta Palazzo Tursi, assessore?
1: Ma conta, voglio dire, tutti i palazzi sono importanti, sì, ma questo luogo è un luogo in cui noi accogliamo decine di migliaia di visitatori.
0: Io ricordo la visita da cronista, la visita dalla regina Elisabetta che sale lo scalone con il sindaco Cerofolini che l'accoglie e le spiega chi era Giuseppe Mazzini, è stata una cosa storica.
1: No, io penso che, spero che la regina lo sapesse,
0: certo,
1: anche perché Mazzini muore proprio in Inghilterra, ma oggettivamente qui questo è la porta d'ingresso al sistema dei palazzi dei Rolli, perché questo intanto è un palazzo sempre aperto, dove i turisti possono entrare, sì, senza neanche la necessità,
0: certo,
1: di un biglietto, salvo per il percorso musealizzato, ma di fatto tutti si affascinano di questo linguaggio dei genovesi tipico, che è il costruire in costa.

0: Allora, si entra dall'atrio, si percepisce la verticalità di questi scaloni.
1: Già la scala, subito la scala.
0: E si vuole vivere questo teatro. Avevo un carissimo amico, Arkadiusz Wojtyla, cioè il professore di storia dell'arte a Wrocław, in Polonia, e tutte le volte che veniva a Genova guardava il Palazzo dell'Ateneo e il Palazzo Tursi e diceva: questi sono dei teatri naturali, dove bisognerebbe fare opera, bisognerebbe fare musica, bisognerebbe fare messa
1: usarli
0: in scena,
1: anche per messa
0: usarli
1: scena.
0: Proprio come sfondi. E l'aristocrazia genovese capisce questo, capisce che l'architettura è capace di dialogare col paesaggio e anche di soggiogare lo spettatore con una teatralità straordinaria.
1: Ecco, da questo palazzo poi si andrà ad altri, a raccontare altri palazzi. Chi ospitava Tursi? Cioè, al di là degli ultimi ospiti che ha visto, che sono decisamente autorevoli, quelli che abbiamo anche, qualcuno l'abbiamo anche visto noi, ma chi ospitava Tursi?
0: Beh, allora noi in epoca storica, da qua ce lo racconto in libri cerimoniali, sì, sono passati personaggi da tutta Europa.
1: Cioè,
0: tra l'altro mi fa piacere ricordare che proprio adesso, in sinergia con l'Archivio di Stato, stiamo promuovendo il restauro dei libri delle cerimonie che ci raccontano che cosa avveniva in questi palazzi.
1: E che penso, erano cerimonie straordinarie.
0: Sì e no.
1: Nonostante genovesi.
0: Sì e no, nel senso che... Cioè, noi abbiamo delle testimonianze molto belle, sono i biglietti di calice, cioè le denunce anonime che venivano messe in una apposita bocchetta al Palazzo Ducale, in cui i genovesi si lamentavano moltissimo degli oneri che dovevano sostenere.
1: Lo spirito genovese, no? C'era anche allora.
0: Poi è venuto fuori che era probabilmente Andrea Spinola, uno che ha sempre fatto un po' di politica battagliata in quegli anni, all'inizio del 600, dice: ma come? Noi dobbiamo far venire qua l'aristocrazia europea che ha molti più soldi di noi, nel suo modo di vedere, e dobbiamo pure pagare? Quindi non tutti apprezzavano il sistema dei palazzi dei Rolli, che però in realtà per la città fu uno straordinario momento di apertura all'esterno e anche di arricchimento strepitoso per tutto il territorio.
1: E per concludere potremmo dire che fu anche un'anticipazione del futuro pazzesca, insomma, l'ospitalità data nelle case private.
0: Certo, ma bisogna anche tenere conto di una cosa, che noi raccontiamo il sistema dei Rolli naturalmente perché vive in questo secolo d'oro tra la metà del 500 e la metà del 600, ma di fatto Genova ebbe un altro secolo d'oro, che fu proprio l'Ottocento, in cui questa città aveva il reddito pro capite più alto d'Europa e determinava il controllo sia marittimo che terrestre di tanti dei commerci che si facevano, andando a determinare gli equilibri anche politici. Non a caso l'idea dell'Italia unita nasce proprio in questa città.
1: Certo, e possiamo dire che l'idea dei Rolli è un'idea unica. Non esiste altro esempio.
0: C'è un piccolo paragone,
1: eh?
0: C'è un piccolo paragone, cioè? Interessante, però di tenore molto minore, sono i palazzi di Lucca. Lucca, che è anch'essa una repubblica, negli stessi anni in cui lo è Genova, e erano poche le repubbliche in Europa, eh? È stato fatto un bel progetto europeo, erano 7-8 quelle che potevano configurarsi.
1: Ci siamo distinti su.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E a Lucca c'era quest'uso di usare i palazzi patrizi per gli ospitaggi di Stato, però si parla di una decina di palazzi, ecco, questo sistema ne vede entrare e uscire dalle liste 163, quindi la grandezza è molto diversa.
1: Insomma, erano dei bed and breakfast molto di lusso quelli di Genova.
0: Ma direi che più che bed and breakfast erano hotel a 5 stelle.
1: Sì, super, super. Sì, sì.

0: siamo nelle sale paganiniane. Beh, insomma, questo nome evoca moltissime cose, ma soprattutto una importantissima, questa, il cannone, il violino di Niccolò Paganini. Allora, professor Montanari, emoziona stare qui in questa sala con questi strumenti che hanno fatto la storia della nostra musica, oltre che la storia della nostra città.
1: Beh, è molto particolare. Intanto la cosa veramente incredibile è che il cannone viene donato da Paganini alla città, quindi è anche un segno tangibile della relazione tra il violino

0: Femminista è una città che di fatto poi non lo vede neanche morire qui, lui morirà a Nizza. Questa cosa però è ancora significativa oggi, perché in questa sala, oltre al violino di Paganini, c'è anche il violino Sivori, quindi anche l'eredità, l'heritage della sua cultura musicale, e ci troviamo in sale che hanno, col momento storico in cui Paganini vive, cioè l'Ottocento, un rapporto stringentissimo. Qui c'è la scultura dedicata alla duchessa di Galliera, ci sono le sale decorate da Niccolò Barabino, grande pittore genovese, e il rapporto tra musica, arte, anche possiamo dire munificenza di questi personaggi, certo, genovesi. Paganini dona il violino, la duchessa dona i beni di famiglia che diventeranno poi civici musei, è quello che ancora oggi ci permette di raccontare una grande storia stratificata e soprattutto multidisciplinare. La musica da sola non basta a raccontare la grandezza di Genova del XIX secolo, come non bastano le grandi collezioni artistiche, però certamente ancora oggi questo strumento è qualcosa che porta, ad esempio, da tutto il mondo i migliori violinisti qui a Genova per vivere l'esperienza di questo concorso internazionale che è il Premio Paganini, e che ancora oggi permette al vincitore poi di suonarlo, questo strumento straordinario, costruito nel Settecento, ma che Paganini poi durante il XIX secolo donerà alla città.
1: Quando parliamo di Paganini abbiamo sempre un po', come dire, una sensazione di una città che è stata matrigna nei suoi confronti. E devo dire che io ne ho sentito diverse opinioni, però insomma, Paganini non è sepolto qua, Paganini è morto a Nizza, Paganini, la casa di Paganini gliel'abbiamo rasa al suolo, mi ricordo bene quel giorno. Ecco, lei che cosa ne dice da illustre storico e da assessore?
0: Beh, mi mette un po' in difficoltà, nel senso che i dati sono oggettivi. I dati sono oggettivi, però io credo che ci sia una componente fondamentale in quella che è la nostra memoria culturale, dei fatti culturali, e che di fatto nella storia esistano dei momenti di cesura o anche di dimenticanza. L'importante è che noi siamo capaci di riallacciare questi fili della storia. Allora, certo, la casa di Paganini non esiste più. Bene, è un fatto. Ma noi possiamo farne memoria in altro modo. Ad esempio, valorizzando i percorsi musicali del grande violinista, raccontandone la storia. Quest'anno nel Premio Paganini verranno portati anche contributi storici, la pubblicazione del suo libro dei conti, perché Paganini alla fine vive una tournée europea, diciamo davvero da grande star della musica. E guadagna una quantità di soldi pazzesca. Quello che pochi sanno è che, ad esempio, lui, che si era fatta la fama di diavolo della musica, no? Quasi che la sua abilità fosse sovrumana, donava parte di questi ricavi in beneficenza. E questo discorso, che è una cosa tipicamente genovese, I genovesi sono parsimoniosi, ma attentissimi al bene comune, attentissimi. Se c'è qualcosa in cui le famiglie investono, è la città. Allora, questo secondo me è anche un discorso interessante da fare, e riallacciare queste memorie alla fine ci permette anche di capire gli errori del passato e, io spero, non ripeterli.
1: Non c'è solo Paganini in questa sala. Lei ha parlato della duchessa di Galliera. Beh, la duchessa di Galliera è un altro personaggio incredibile. Ha fatto tutto. Quasi tutto in questa città.
0: È una delle grandi donne genovesi, di cui noi non parliamo mai abbastanza.
1: È vero.
0: La duchessa di Galliera, peraltro, è un personaggio con una storia internazionale. Lei e il suo marito vivono a Parigi, all'Hotel del Matignon, che oggi è la residenza del primo ministro. Ne abbiamo parlato in Francia, i francesi sono rimasti con la mascella per terra, perché nessuno se lo ricorda. Però di fatto anche qui è un personaggio che è tornato a Genova e ha fatto operazioni straordinarie di munificenza, l'ospedale, ma anche le civiche collezioni d'arte, in una relazione che oggi noi tendiamo a dimenticare e riteniamo forse quasi anche perduta. Occuparsi delle persone, gli ospedali, la sanità, l'urbanistica, eccetera, non significa non occuparsi della cultura, sono due facce di una stessa medaglia. Allora, l'Ottocento ci insegna tantissimo di questo. I grandi personaggi di quell'epoca avevano capito che una società ha bisogno di un sistema complesso che è fatto di tutela delle persone, la sanità, l'accompagnamento degli anziani, lo sguardo ai giovani, di istruzione e di cultura. E oggi noi questo insieme dobbiamo provare a ricostruirlo.
1: Come dire, il passato, rileggere il passato serve sempre.
0: Fondamentale.
1: Cambiamo ambientazione, ma restiamo in questo Ottocento di Palazzo Pitti.

0: così siamo entrati nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, una sala che ha visto molti momenti importanti, grandi, da ricordare della storia della nostra città. Professor Montanari, e questa è l'Ottocento esploso?
1: Ma è uno dei segni più significativi della trasformazione ottocentesca del palazzo e anche di quel cambiamento radicale che hanno i palazzi pubblici in questo momento. Perché con l'Unità d'Italia naturalmente si cerca di ricomporre quelle tante storie un tempo nazionali e a questo punto ormai regionali che in qualche modo costituiscono le grandi narrazioni del passato. Quindi in questa sala a un certo punto si mettono di fronte i grandi esploratori Marco Polo e Colombo con l'idea di chiamare genovesi e veneziani a un'unità nazionale che di fatto in quel momento era la grande novità a cui il paese era andato incontro. Come sapete, Mazzini e Mameli hanno una storia genovesissima, sono entrambi genovesi. Qui nasce l'idea d'Italia unita e quindi a Genova i palazzi pubblici vengono rinnovati con una forza che è anche quella della creazione dei miti. Ecco, credo che sia anche importante,
0: sì, per forza,
1: riconoscere questo discorso. C'è il ruolo, ad esempio, di Colombo, che noi oggi consideriamo un personaggio storico, ma nell'Ottocento viene davvero un po' mitizzato, tanto da diventare il simbolo, come già era stato in alcune occasioni del passato, dell'intraprendenza dei genovesi.
0: Certo. E beh, non era male come personaggio.
1: No, non è male, è naturale però che questa dimensione mitologica di farlo assurgere a modello della società, di fatto oggi la mettiamo in discussione perché conosciamo meglio la storia. E allora noi abbiamo provato a lavorare moltissimo su questo, no? Raccontare vicende del passato provando però a utilizzarle come strumento di lettura del presente. E credo che questo sia un po' il ruolo che i beni culturali hanno nella nostra società.
0: Guardando questa sala, girando lo sguardo intorno a questa sala importante, proprio nel vero senso della parola, un po' carica addirittura, si capisce che deve essere stata, quando i Savoia si sono presi questa meraviglia, deve essere stata una bella impresa, la parte architettonica, la parte di arredamento, direi, del palazzo.
1: Allora, loro ereditavano, tra virgolette, uno spazio poco significato dal punto di vista pittorico,
0: sì,
1: perché
0: ecco, questo
1: è uno dei palazzi dei Rolli dove di fatto la dimensione di pitture antiche è meno presente. Quindi sostanzialmente l'Ottocento svolge la parte del leone, perché invece il palazzo viene fortemente decorato, c'è la presenza appunto di Barabino, di Gandolfi, delle scelte figurative che intervengono in questo momento storico e che quindi permettono anche di far vedere, far emergere una faccia più significativa e ovviamente anche più presente nelle decorazioni.
0: E dal punto di vista, diciamo, proprio storico, che cosa significa questo passaggio? Perché insomma, il Palazzo Tursi, veramente siamo alla metà del Cinquecento, ha rappresentato in quel momento qualcosa di veramente molto importante, anche nel passaggio tra chi l'ha fatto, Niccolò Grimaldi, e i Doria che sono venuti dopo, tra questo signore che si permetteva di avere i crediti nei confronti di Filippo II e che poteva esigere certe cose, e poi tutto il seguito. E poi piombano i Savoia.
1: Ma allora, è chiaro che i palazzi hanno sempre avuto, sin da quando vengono eretti, un ruolo di mettere in concreto la dimensione del potere dei loro proprietari. Niccolò Grimaldi sceglie questi tre lotti quasi con spregio degli altri acquirenti, perché ha il lotto centrale col corpo del palazzo e due lotti laterali con i giardini. Quindi quasi,
0: tra l'altro, meravigliosi.
1: Ma sì,
0: meravigliosi.
1: Poi nell'Ottocento questi giardini diventano anche ristoranti, quindi
0: infatti,
1: c'è tutta questa dimensione, no,
0: mondana, un po' mondana,
1: di vissuto della città,
0: vissuto,
1: che noi in parte un pochino ci siamo dimenticati, ma così come questo succede nel Cinquecento con appunto il Grimaldi, il cosiddetto monarca, da tante ricchezze aveva, succede anche con i Doria. E è significativo che proprio questo palazzo, il più grande della via, quello che in qualche

0: modo determina l'occupazione maggiore dell'estensione sul tratto di strada nuova, diventi la sede della municipalità. Cioè, ancora oggi, il luogo in cui si riconosce, si identifica la dimensione territoriale, certo, e fisica del comune.
1: Certo.
0: Allora, questo salone, che, come si ricordava prima, ha visto la presenza della regina Elisabetta, col sindaco Cerofolini, certo, di cui ricordavamo, no, i trascorsi, ha visto tante cerimonie importanti, però è un po' il segno anche del passaggio del tempo su questi palazzi monumentali, che ancora oggi però svolgono in larga parte una funzione non solamente di identità, ma soprattutto di legante, di collante dei momenti importanti della storia cittadina.
1: E quindi visitiamo tanti palazzi, conosciamoli, andiamo a scoprirli, perché sono veramente una storia concentrata. Grazie.

0: E dopo aver salutato Mario Paternostro e l'assessore Montanari, eccoci qua con Martina Leoni, divulgatrice scientifica e professore a contratto dell'Università di Genova in Storia del Collezionismo. Grazie per averci portato a Palazzo Lercari Parodi.
1: Grazie mille a voi, è uno straordinario piacere essere qui oggi dopo questa fantastica edizione autunnale dei Rolly Days.
0: È vero, è proprio così, e questo palazzo, siamo al piano nobile con questi meravigliosi affreschi, è stato uno dei protagonisti dei Rolly Days d'autunno qui a Genova. Partirei proprio da qui nel raccontare che cosa esprime questo palazzo, da che anni arriva, e anche per raccontare di questo meraviglioso affresco che abbiamo sopra le nostre teste.
1: Questo è uno dei palazzi cardine di Strada Nuova, quindi dal fulcro centrale della nascita dei Rolly Days, quindi una fondazione che affonda le sue radici in quella nuova riedificazione urbana voluta dai genovesi in Strada Nuova, e da qui nasce uno dei punti di collegamento di questa edizione, perché all'interno del palazzo, in uno dei suoi saloni più straordinari, che per la prima volta apre in occasione delle giornate dei Rolly, ci introduce nel fil rouge di quest'anno, quindi nell'anno dell'Ottocento. E proprio nel salone in cui siamo oggi, proprio sulla nostra testa, è raccontato uno dei momenti più belli di questo Ottocento eclettico e variegato genovese.
0: Così entriamo nell'opera dei Quinzio, una grande famiglia che dipinge e produce in realtà poi per tantissimi anni. Che cosa rappresenta il dipinto che abbiamo sopra le nostre teste?
1: Ma questo è un affresco molto ampio, pensato appunto per il soffitto e per creare uno sfondato, quindi un'illusione prospettica molto importante. E l'autore è proprio Giovanni Quinzio, padre, uno dei fautori di questa straordinaria famiglia di pittori genovesi che mutano la faccia della città, quindi sconvolgono l'aspetto tardo settecentesco per proporre proprio qui, all'interno del palazzo della famiglia Parodi, che nel 1873 e da lì negli anni successivi farà un po' mutare l'aspetto tardo cinquecentesco e primo seicentesco di questo palazzo, e infatti affronterà una narrazione straordinaria con le virtù del commercio che egli stesso, come vedete, firmerà proprio in basso a sinistra per immortalare questo momento.
0: E poi si vede in tanti palazzi diversi, la grande produzione dei Quinzio non si ferma qui all'interno di Palazzo Lercari Parodi.
1: La famiglia diventa necessaria, diciamo così, e sconvolge un po' le linee prettamente equilibrate, composte, pur sempre apprezzate dell'Ottocento genovese, per proporre delle tendenze nuove che tenevano conto degli stimoli e delle spinte che arrivavano da fuori, dai confini della Repubblica di Genova, allora naturalmente non più la Repubblica di cui abbiamo memoria nel 5 e nel 600 col cuore dei Palazzi dei Rolli, ma che, come vediamo al Palazzo della Banca d'Italia, ma così allo stesso tempo proprio in questi giorni all'interno della mostra a Palazzo Rosso, all'interno della quale possiamo osservare proprio tutti i bozzetti e quindi vedere un po' il modus operandi di questi artisti, quindi del modo di lavorare, la velocità e il tratto del pennello, che sono poi degli aspetti fondamentali che si riscontrano non soltanto nella produzione a fresco ma anche nella

0: produzione di olio su tela, come quelle che porteranno avanti i figli di Giovanni, che saranno proprio Tullio Salvatore e Antonio Orazio Quinzio, di cui quattro straordinarie tele sono raccontate all'interno di Banca d'Italia.
1: Banca d'Italia, altra location meravigliosa che è stata aperta al pubblico nel corso dei Rolly Days di quest'autunno, rolli appunto dedicati all'Ottocento, rolli che hanno avuto un ottimo successo di pubblico.
0: A noi piace sempre fare un bilancio che è in parte emotivo, naturalmente, quindi che non soltanto tiene conto dell'aspetto economico e di incremento in città, ma che coinvolge tutti gli aspetti della vita pubblica cittadina. Diciamo che quasi le 59.000 presenze circa ci danno contezza non soltanto dello straordinario risultato svolto sul ruolo, ma anche della grande affluenza del pubblico che proviene dall'esterno. E naturalmente qui il nostro ruolo, e mi considero all'interno di questo gruppo molto fortunato di divulgatori scientifici che ha il potere di lavorare all'interno di questi luoghi, credo che non sia soltanto un valore aggiunto, ma uno strumento messo a servizio per la società per prendere atto di un patrimonio che è già di per sé pubblico.
1: Vi ricordiamo insieme i luoghi, almeno i più particolari, le novità che hanno caratterizzato l'edizione autunnale dei Rolly Days?
0: Anzitutto mi preme parlare di Palazzo Orsini, quindi menzionare Palazzo Orsini che è diventato un po' il fiore all'occhiello di questa edizione, insieme a Palazzo Spinola Gambaro, Palazzo Lercari Parodi dove ci troviamo oggi, la Banca d'Italia, Palazzo della Borsa, l'Accademia Ligustica, il Teatro Carlo Felice, e dobbiamo immaginare tutti questi luoghi non dei contenitori tappezzati di straordinarie opere, ma tessuto integrante del contesto urbano, quindi una città che cambia nelle sue vie, e possiamo citare via 20 Settembre, possiamo citare la fine di via Balbi, quindi questi interessantissimi e necessari scambi culturali tra il contesto marittimo e il contesto ferroviario, e l'introduzione all'interno di questo evento anche della biblioteca universitaria di via Balbi 40 ci racconta proprio di queste tendenze, quindi di un'epoca che è contraddistinta dai transatlantici che diventano non soltanto un ponte nel mare, quindi da Genova a New York, ma anche un ponte culturale, e proprio all'interno di questi transatlantici si trasportavano i dipinti di questi straordinari pittori, uno dei quali è oggi esposto a Palazzo Rosso.
1: Stai allora proprio all'opera del Quinzio, ritorno e chiedo: che cosa è rappresentato in questo affresco? Quali scene di vita venivano dipinte?
0: Ma Quinzio qui si dedica a uno degli aspetti più cruciali, non solo della città, della famiglia che abitava in questo palazzo, ma di questa epoca in cambiamento e quindi che corre veloce. E proprio le virtù del commercio sono i soggetti di questa straordinaria raffigurazione a fresco. Il vorrei raccontare con delle linee che in qualche modo sposano il cantiere precedente che c'è all'interno di questo palazzo, ci dà un po' l'idea di un'arte che non trapassa l'altra, senza tenere conto di quanto già preesistente, quindi un'evoluzione non soltanto di alcune iconografie che parlano del commercio della città, quindi alcuni luoghi, proprio la partizione del soffitto ci dà contezza di quali sono i luoghi fisici, quindi esterni, interni, l'aspetto monumentale dato ad alcuni ambienti, ma soprattutto dialoga con dei luoghi che ancora oggi naturalmente sono di patrimonio e utilità pubblica. Come naturalmente uno di questi è proprio, abbiamo citato la Banca d'Italia, aperta tutto l'anno, chiaramente soltanto al Salone Centrale, ma di altrettanti luoghi in parte privati, altri invece accessibili al pubblico, che ci danno vita e ci danno contezza del fatto che i Palazzi dei Rolli sono dei luoghi vivi adesso e sempre.
1: Ed è poi, se posso, proprio questa è una delle caratteristiche principali di queste edizioni dei Rolli: rendere accessibili luoghi che anche gli stessi cittadini genovesi e i liguri non immaginavano neanche di poter trovare.
0: Questo è uno degli aspetti più interessanti e di cui naturalmente noi in qualità di divulgatori ci pregiamo di fare quasi da ponte tra questi luoghi e i cittadini, quindi rendere accessibile ciò che è in parte diritto dei cittadini, altri invece luoghi chiaramente chiusi al pubblico durante tutto l'anno, e il volersi in qualche modo riappropriare di alcune immagini di cui magari si è a conoscenza ma non si è mai avuto modo di osservare dal vivo, è forse un po' il cuore di questa edizione.
1: Io saluto Martina Leone che ci ha accompagnato in questa parte di viaggio. Lasciamo Palazzo Lercari Parodi e adesso ci spostiamo di poco più in là a Palazzo Lomellino.

0: Siamo a Palazzo Lomellini, via Garibaldi 7, strada nuova di Genova. Questa meravigliosa location, questo meraviglioso contesto, la cui storia inizia alla metà del 1500, ma noi andremo a scoprire i legami di questo palazzo invece con l'Ottocento. Intanto la presento, do il benvenuto al professor Leo Lecci, che è il coordinatore scientifico di tutto il progetto che lega Genova all'Ottocento. Dove ci troviamo, professore?
1: E ci troviamo in uno degli splendidi palazzi di Strada Nuova, la via Aurea, la via del Cinquecento, quella che ha dato lustro a Genova poi nei secoli, e nel palazzo, precisamente nel palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei più belli e più rappresentativi di questa strada aurea, e poi Strada Nuova, oggi via Garibaldi. E presentiamo oggi una mostra che è ospitata in questo palazzo e che ha un legame, legato all'Ottocento ovviamente, che ha un legame con la storia stessa del palazzo, perché qui visse uno dei sindaci più importanti della Genova del secondo Ottocento, Andrea Podestà, proprio nel momento in cui si trasferì a Genova un grande pittore toscano, Plinio Nomellini, la cui mostra il palazzo ospita e che apre una serie di altre mostre racchiuse in una cornice particolare proprio ideata per questo anno dell'Ottocento a Genova, che si intitola Ottocento svelato, storie e racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo.
0: Plinio Nomellini è l'artista che andiamo a scoprire adesso nella mostra che è ospitata qui a Palazzo Lomellino, e poi scopriremo insieme anche tutte le altre. Intanto andiamo al piano di sopra.
1: Volentieri.

0: Ed eccoci arrivati al piano nobile del palazzo, proprio dove in queste meravigliose sale sono esposte le opere del Nomellini. Ma chi era il Nomellini e come mai è così importante questa sua fase genovese? Perché lui in realtà genovese non era, era toscano.
1: Certo, è un pittore toscano, è nato a Livorno nel 1866, morirà poi di nuovo in Toscana, ancora in Toscana nel 1943, ma la sua momento genovese, che dura dal 1890, quando appunto si trasferisce in città, fino al 1902, ma con rapporti con la nostra regione ancora intensi anche nei primi del Novecento, lo portano appunto a vedere Genova come una città moderna, aperta e dove può sperimentare una nuova fase della sua pittura, passando da quella macchiaiola esperita in Toscana dietro un grande maestro dei macchiaioli, che è Fattori, forse il più famoso, quello che si conosce a livello nazionale, lo porta appunto a Genova a sperimentare il divisionismo, una tecnica nuova che Nomellini sperimenterà molto autonomamente in dipinti come per esempio questo che abbiamo vicino a noi, il Pergolato.
0: Ecco, ci siamo posizionati proprio qui perché questo quadro racconta, il Pergolato, racconta anche un po' i rapporti, le visite degli altri colleghi pittori, artisti che arrivavano a Genova a trovarlo. Il Pergolato, dove ci troviamo? Questi colori intanto meravigliosi.
1: Ci troviamo ad Albaro, quindi nel cuore di Genova, dove Nomellini si insedia. Questa è proprio la sua casa e dove lo andranno a trovare, dove avrà rapporti con i pittori non solo genovesi che si riuniscono intorno a lui, vedendo in lui un maestro che porta delle importanti novità tecniche e anche di contenuto nella pittura, e lo verranno a trovare i più grandi artisti del momento, Pellizza da Volpedo, Kinnerk, gli artisti che si sono come lui dedicati a una tecnica nuova, quella del divisionismo, di ascendenza francese ma con una originalità tutta italiana. Infatti preferiamo chiamarla divisionismo rispetto al neoimpressionismo francese dei noti Seurat, Signac, eccetera. E Nomellini è uno dei pittori più interessanti di questa svolta divisionista della pittura italiana. Parteciperà alla grande esposizione di Brera del 91, che porterà sulla scena nazionale il divisionismo e anche una serie di nuovi contenuti sociali. Infatti in mostra potrete vedere per esempio la Diana del Lavoro, che è un quadro di impegno sociale che Nomellini dipinge a Genova nei cantieri navali per sostenere e anche, se vogliamo, dare dignità ai lavoratori.
0: Quanto ha ispirato Genova, il suo territorio, i suoi paesaggi, il Nomellini, anche poi quando in realtà

0: In realtà dopo qualche anno è andato via da Genova, anzi quanto è stato a Genova?
1: È stato alcuni anni, dal 1890 al 1902, ma tornato in Toscana non dimenticherà mai Genova. Del resto ha sposato una genovese, Griselda Ciucci, qua proprio a Genova. E Genova gli rimarrà in qualche modo nel cuore, certamente, e la ricorderà in diversi dipinti, ma continuerà a lavorare per Genova. Nel 1907 San Pier d'Arena, che non era ancora Genova, ma comunque era una città limitrofa,

0: di San Pier d'Arena, quindi sarà una città che, con cui continuerà ad avere rapporti anche quando non sarà più cittadino genovese, ecco, diciamo così.
1: Lei ha citato la GAM perché questa mostra che stiamo ammirando con queste belle immagini si chiude il 1° febbraio del 2026, ma ce ne sono ben 5 che si sono aperte nel corso dell'autunno del 2025 in giro per la città di Genova e si chiudono poi entro la primavera, diciamo così, entro la fine di marzo del 2026. Quali sono le altre location e quali sono i titoli e i contenuti di queste mostre?
0: Sono racchiuse in una cornice che abbiamo voluto chiamare 800 svelato, racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo, perché appunto includono diversi musei, diverse istituzioni espositive genovesi. Dopo quella di Nomellini si è aperta al Museo Diocesano una bella mostra, piccola ma curiosissima, sul dipinto di Niccolò Barabino, La Madonna dell'Ulivo, un dipinto che è stato creato a Genova per Genova, ancora a San Pier d'Arena, la chiesa di Santa Maria della Cella, ma grazie all'interesse e all'acquisto di questo dipinto da parte della regina Margherita diventerà un'icona sacra pop, l'abbiamo definita, perché veramente la ritroveremo nel corso dell'Ottocento e del Novecento, dei primi del Novecento, davvero in tutta quella gli oggetti della devozione popolare. Quindi un focus su questo momento di arte sacra che parte da Genova ma invade, come dire, per così dire, l'Italia. Poi si aprirà una mostra all'Accademia Ligustica, una mostra che è dedicata a uno dei centri nevralgici dell'arte dell'Ottocento. Dall'Accademia hanno studiato, sono usciti o hanno insegnato i più grandi professori, artisti dell'Ottocento genovese, coloro che poi anche dal punto di vista urbanistico trasformano la città, pensiamo a Riccardo Haupt per esempio, con importanti opere inedite che ci presentano questi protagonisti della vita artistica genovese. Poi alla GAM, appunto appena citata, e alle raccolte Furgone di Nervi, due mostre che testimoniano come Genova sia stata capitale del collezionismo e del mecenatismo anche nell'Ottocento, quindi non solo nei secoli passati. Arriveranno mostre da musei extraregionali, da musei nazionali, per esempio come Palazzo Pitti, da collezioni private, dai depositi stessi della Galleria d'Arte Moderna, quindi uno svelamento di opere dell'Ottocento che hanno, come dire, che sono state esposte a Genova, che erano in collezioni genovesi o ancora oggi sono in collezioni genovesi, ma che si conoscono molto meno. Poi chiuderemo con una bella mostra, un'altrettanto bella mostra, qui ancora in Strada Nuova, a Palazzo Rosso, nelle vetrine progettate dal grande architetto Albini, troverà posto la collezione di Pipè in Gamba, un grafico, vignettista, caricaturista modenese che però si era trasferito a Genova, ha vissuto e ha lavorato, testimoniando la Genova della fine del secolo, la sua vita mondana, i teatri, i concerti, i caffè, i giornali. È di nuovo una Genova abbastanza sconosciuta, proprio perché in una collezione che non è visibile al pubblico si rivelerà in tutta la sua, il suo interesse mondano e anche curioso, perché appunto Pipè ne era molto così legato a una visione anche satirica, ironica della Genova della fine del secolo.
1: Ebbene, l'invito naturalmente è quello ad andare a visitare queste mostre. Io ringrazio il professor Leo Lecci per averci accompagnato, anzi per averci svelato l'Ottocento all'interno di queste 5 mostre diverse, e ringraziamo anche Palazzo Lomellino per averci ospitato. Grazie professore.
0: Grazie a voi e grazie a tutti i curatori che hanno contribuito a creare, a realizzare queste mostre e a svelare una Genova diversa rispetto a quella che conosciamo, che abbiamo conosciuto fino a oggi.
1: Eccoci alla fine di questo viaggio nello spazio e nel tempo. Siamo qui in via Garibaldi, dove abbiamo visto Palazzo Tursi e poi Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Lomellino. Abbiamo scoperto che cosa è accaduto durante i Rolly Days d'autunno da poco conclusi e le mostre che si sono aperte per raccontare quell'Ottocento svelato in 5 location differenti e andranno avanti fino alla fine del marzo del 2026. Ebbene, per tutti voi l'invito è quello ad andare a visitare i palazzi e le belle mostre che sono in corso.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie!
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
9: Perché conviene!
10: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
11: Questi sono degli studi storici di Primo Canale. Praticamente una grande parte della vita della nostra televisione si è svolta qui, dentro questo studio, e noi da qui cominciamo per un viaggio, Franco, su una domanda, diciamo come è nata questa cosa, su una domanda che abbiamo sentito molto spesso in questi,
12: sì,
11: in questi tempi. Torna al 68?
12: Sì, perché abbiamo visto la flottiglia, abbiamo visto questi cortei di studenti, e non solo, abbiamo visto le scuole occupate, il rettorato occupato, e ci siamo chiesti, non è di nuovo una specie di 68 questo?
11: Chiaro, ma tu il 68 l'hai sentito parlare?
10: Allora, intanto,
11: a scuola, non lo so.
10: Intanto per motivi anagrafici io non c'ero ed era appena
12: chiaro,
10: nata mia punto. Mamma. Ecco, intanto posso chiamarvi ragazzi?
11: Ma puoi chiamarci come
12: sì,
11: basta che non ci chiami nonnetti.
10: No,
12: nonnetti o nonnini non è che ci piace
10: nonnetti,
12: molto,
10: no.
12: Anche
10: ma
12: se lo siamo.
10: A parte questa premessa, diciamo il 68 è stato un periodo di contestazione giovanile, i protagonisti erano i studenti,
11: è
10: rivolte.
11: Nata la parola contestazione.
10: Esattamente.
12: Studenti, operai. Anche, guarda, anche operai, non solo studenti.
10: Operai, altre categorie, insomma, però in questi anni sono successe diverse cose che si avvicinano al 68, occupazioni
11: esempio,
10: prima all'università, esatto,
12: sì.
10: E poi diversi licei genovesi.
11: Tu hai contestato?
10: Personalmente no,
11: sei
10: ma ho seguito.
11: Contestatrice in casa?
10: Sono scesa in piazza per una diretta di Primo Canale, quindi,
12: quindi
10: diciamo
12: non...
10: che siamo scesi, sono scesa, ecco.
11: Però ti sei portata al telefono.
10: Ma il telefono è sempre con me, perché per realizzare i contributi per questa trasmissione io devo utilizzare il cellulare, devo riprendere in qualche modo. È il mio
12: è il tuo strumento.
10: È il mio strumento, è il mio strumento. Mario, allora, Franco,
12: allora?
10: Dovete accettare che io usi
12: allora?
10: Il cellulare per tutta la trasmissione.
11: Ma tu sai che andrai,
12: allora?
11: Per esempio, nell'archivio dei movimenti, dove ci sono due intellettuali che questi movimenti
12: ti raccontano cosa è stato il 68.
11: Intensamente.
10: Non vedo l'ora di ascoltare la loro
11: perfetto
10: testimonianza, e non solo loro. Magari chiederò a qualcun altro, studenti, e vediamo un po' che cosa esce fuori.
12: E allora... Vai Chiara, vai.
10: Allora io vado.
12: Un viaggio.
10: Allora vado anche se non ho l'età.

0: docente universitario di storia contemporanea, ma attivo testimone del movimento studentesco nel 68.
1: Eh sì, allora avevo 26 anni nel 68, ero docente di scuola media inferiore e superiore e ho vissuto dall'interno di questa realtà scolastica tutto il ciclo iniziale di questa vicenda. Ho conosciuto che cosa era, per esempio, la scuola che io ho chiamato maneggio del sistema in un libricino, cioè una scuola che aveva fondamentalmente il compito di confermare le differenze di classe, le differenze sociali, e quindi di addestrare come i cavalli piuttosto che educare. Quindi, e lì ho vissuto questa esperienza. Per esempio, dico solo una cosa: quando in una scuola del, mi pare di un istituto magistrale, non mi ricordo cosa era, ho trovato concentrati tutti gli studenti che erano stati bocciati, cioè i bocciati ripetevano, ma tutti messi assieme. Cioè la feccia, sì. Era tutta concentrata,
0: la feccia.
1: Quindi
0: studentesca.
1: Io ho cominciato da lì a capire com'era la struttura bene, e l'ho detto anche a loro, e naturalmente nascevano delle idee.
2: Ma quindi ha potuto osservare da vicino e vivere da vicino i due aspetti, cioè quello nelle scuole medie superiori e quello dell'università.
1: In verità no, perché io sono entrato come docente universitario dopo, nei primi anni 70.
2: Quindi dopo.
0: E siamo quindi in un altro momento, completamente diverso.
1: Fino a quel momento facevo un altro mestiere. Ecco. Ero appena uscito dalla laurea, ho trovato subito il posto, perché allora c'era grande richiesta, perché certo, la scuola stava diventando scuola di massa.
2: Sì, c'era un problema di trovare le scuole, addirittura, esatto, le aule.
0: Professor Ghibelli, le vorrei fare una domanda secca, perché con questa iniziamo poi un racconto abbastanza lungo. Oggi stiamo rivivendo il 68 o no?
1: Allora, a questa domanda uno storico risponderà sempre no.
2: No, certo.
1: Perché? E ci possono essere delle analogie, ma il contesto a tanti anni di distanza è totalmente diverso. Quindi noi vediamo delle cose che assomigliano, ma siccome il contesto è diverso, la situazione è sicuramente diversa.
0: Le guerre si assomigliano.
1: Le guerre sì, ma non è solo la guerra.
0: Vietnam è quella che
1: allora
0: c'è adesso.
1: L'abbiamo appena detto, allora c'era in corso gli effetti della scolarizzazione di massa che premeva su strutture vecchie. Questo è un punto.
0: Certo.
1: Allora c'era una classe operaia tradizionale, anche se andava modificandosi, ma compatta. Oggi c'è il lavoro disperso dei fattorini che lavorano per le multinazionali. Quindi da questo punto di vista le cose non sono somiglianti. Non c'è
2: un denominatore comune, almeno nella mobilitazione, nel complesso della mobilitazione, perché quello a cui abbiamo assistito con la flottiglia, con questi cortei enormi nelle città, anche nella nostra città Genova, uno dei cortei più grandi che si ricordino a memoria, nella memoria recente, richiamano un po' quella mobilitazione.
1: Certo.
2: Anche perché sono anni che questo non succede qua.
1: Certo, questo è verissimo, cioè a prima vista sembra, c'è qualche cosa che assomiglia, richiama nelle persone come me che hanno vissuto il 68 e che hanno partecipato alle manifestazioni di massa per il Vietnam. Ricordo una manifestazione in Corso Aurelio Saffi, una marea di gente che andava giù verso l'area di Piazza Cavour, e mi ricordo le immagini di Ho Chi Minh. E poi gli slogan: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace, tacito.
2: Erano più colti gli studenti di
1: no,
2: allora,
1: ma anche adesso è comparsa la citazione,
0: hanno
1: fatto un deserto
0: la
1: e l'hanno chiamato
0: certo,
1: pace,
0: certo.
1: Adesso in vista della pace supposta in Palestina. Questa pace sta dentro una desertificazione piena.
2: Assomiglia a quella del Vietnam, insomma.
1: Assomiglia, questo qui sì.
0: Franco, andiamo un attimo, sì. Poi riprendiamo col professor Ghibelli, ma andiamo un attimo a sentire Chiara, che è all'archivio dei movimenti, che incontrerà due personaggi molto interessanti.
2: Che hanno raccolto tutto il materiale.
0: Tutto il materiale, sono Giuliano Galletta e Paola De Ferrari.
3: Mario, Franco, sono all'archivio.

0: studio dei movimenti di Genova all'interno della Biblioteca Berio. Beh, sono in compagnia di due persone importanti, faremo una chiacchierata insieme. Abbiamo da una parte il giornalista Giuliano Galletta e dall'altra la direttrice dell'archivio dei movimenti Paola De Ferrari, per andare un po' a raccontare che cos'è stato il 68, un periodo storico particolare, un periodo di contestazione giovanile, di rivoluzione, di rivolta. I protagonisti sono gli studenti ma anche gli operai. E allora andiamo a scoprire cos'è per voi e cos'è stato il 68.
1: Dunque, parlare del 68 oggi inevitabilmente significa fare un paragone, un parallelo con quello che sta succedendo nella nostra attualità e quindi sui movimenti che sono nati in conseguenza, i cosiddetti movimenti pro-PAL. È un parallelo che è interessante, ma naturalmente è pericoloso, come tutti i paralleli storici, perché parliamo di due epoche completamente diverse. E la storia è cambiata, la situazione internazionale è cambiata, però secondo me ci sono anche dei punti di contatto che forse varrebbe la pena di segnalare. Come nel 68, al centro del movimento, che inizialmente nasce come movimento studentesco, c'è una guerra, e c'è una lotta contro la guerra nel Vietnam. E questo è il primo parallelo che viene in mente, che può essere utile studiare. Il movimento del 68 è stato un movimento squisitamente giovanile, studentesco, ma poi si è allargato a tutti gli altri, come sappiamo, agli altri strati della società.
2: Io il 68 l'ho vissuto in prima persona. Ero studentessa del primo anno di medicina e si parla però del 66. Il 68 non è nato nel 68, è nato un po' prima. Il 68 è stato un cambiamento radicale della mia vita, è stato la socialità, le amicizie, l'amore, e il 68 ha significato per una donna, per una giovane ragazza, insomma, anche la scoperta del significato della differenza di genere. Non si usava questa parola, però si leggeva Simone de Beauvoir. E noi abbiamo letto Simone de Beauvoir e abbiamo scoperto praticamente un universo di significati, di spiegazioni, e questo ci ha dato tanta forza, come dire. Tant'è vero che poi negli anni successivi sono nati gruppi femministi e poi nasce tutta la storia del femminismo che dura tuttora.
3: Professore, una delle caratteristiche del 68 è stata la messa in discussione dell'autorità, non solo nella scuola, ma ovunque nella società. Questo impatto contro l'autorità come si manifestava nelle assemblee studentesche, nelle occupazioni, che erano l'atto che in qualche modo segnava prepotentemente l'azione degli studenti dentro l'università e dentro gli istituti medi?
4: Io appunto ho vissuto la questione nella scuola media superiore. Il rifiuto dell'autorità si manifestava, per esempio, dicendo ai presidi che non servivano a niente, che la loro era una pura funzione
3: burocratica
4: e addirittura repressiva.
3: Chi glielo diceva?
4: In un'assemblea, alla presenza del preside dell'istituto magistrale Lambroschini, uno studente si alza dopo che il preside ha fatto la sua concione per dire che la scuola, che qui, che là, che su, che giù, si alza e dice: preside, di un preside come lei non sappiamo che farcene. Gli ha detto queste parole,
3: ecco, ma poi,
4: ricordo perfettamente, poi è stato espulso.
3: Ecco, c'erano delle conseguenze
4: da tutte le scuole del regno.
3: Del regno,
4: è così che è successo, è così. E da lì è cominciato anche un cammino di molto.
3: Non è quello che sta succedendo adesso, però, no. Mario. Adesso occupano. E mi sembra che ci sia più.
4: All'università occupano, ma
3: università,
4: mandano anche,
3: sì,
4: all'inferno i rettori,
3: certo.
4: Se questi rettori sono reticenti su questioni scottanti per la coscienza civile come la Palestina,
3: ecco, è diverso secondo me nella scuola, nei licei eccetera, c'è più partecipazione da parte dei professori,
4: sì. Però c'è
3: un atteggiamento diverso,
4: perché gli studenti hanno

0: in mente oggi non la contestazione della scuola, hanno in mente la condanna del genocidio.
1: Del genocidio, certo.
0: In Palestina.
1: C'è un fatto politico importante.
0: Come coscienza civile che si è ribellata e va oltre quello che le istituzioni, certo, riescono a dire e a fare, anzi a quello che non fanno se parliamo dei governi.
2: E questo coinvolge anche i professori, questa condanna. Molti professori la pensano così e non solo. Nei cortei, nei grandi cortei, c'è la gente comune, non ci sono solo.
0: Ecco,
2: questa forse è la differenza.
0: Questa è una cosa straordinaria. Personalmente la considero straordinaria. Oggi non ci sono gli studenti e i professori, le mamme, le nonne.
1: Non c'erano nel maggio francese, non c'erano il famoso maggio francese che apre tutto.
0: Erano specialmente gli studenti. Io non c'ero a Parigi, ma insomma, cioè, comunque
1: l'abbiamo
0: non
1: visto,
0: ricordo
1: le immagini,
0: qui, erano gli studenti, erano gli operai.
1: Certo.
0: Ma oggi ci sono tutti, mamme, figli, nonne,
1: carrozzine,
0: bambini, carrozzine,
1: nonni.
0: E tutti perfettamente convinti, cioè tutti perfettamente convinti che c'è una questione in ballo di tipo morale, etico e politico imprescindibile,
1: certo,
0: che questo è il primo genocidio del Novecento che si vede
1: e lo vediamo
0: in diretta.
2: Quindi qui il paragone con 68 non regge.
1: Per chiudere, com'era Genova in quegli anni?
0: Genova era una città viva, una città operaia.
2: Più grande di oggi.
0: Ben più grande. Con una idea del proprio futuro forse migliore di quella che ha oggi. Era una città pronta a raccogliersi su queste battaglie. Era una città che aveva appena fatto, perché erano 8 anni prima, la lotta contro...
1: Del 60, contro un congresso del movimento
0: vivace,
1: sociale.
0: Molto vitale. E
1: ma anche dal punto di vista artistico, pensandoci bene, perché io penso adesso al Teatro Stabile. Cos'era allora il Teatro Stabile con Ivo Chiesa?
2: L'arte povera inventata
1: poi
2: da
1: l'arte povera di Celan.
0: Ma certo.
2: Può dire che è stata una città leader del movimento studentesco? Anche per quello che è successo dopo, che è un altro tema.
1: Quello è un altro tema
0: e purtroppo lì lo è stata dico purtroppo perché sono vicende molto dolorose, come illustrate da Sergio Luzzatto in un recente libro molto noto,
1: eccetera.
0: Allora direi che non lo era al punto cui lo erano Pisa, lo erano Trento, lo erano Milano,
1: quelle università,
0: Torino.
2: Roma con Valle Giulia.
0: Parliamo, quindi Genova ha avuto un ruolo, ma non possiamo dire che fosse una delle prime.
1: Grazie, professor Givelli.
0: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Mario, Franco, sta davvero tornando il 68? Cercherò di rispondere alla vostra domanda. Intanto sono qui con Andrea Trabucco, studente di quarta liceo del liceo genovese Firpo, che ha preso parte in prima persona all'occupazione della scuola, una delle tante occupazioni che si sono tenute a Genova qualche giorno fa.
2: Noi al Firpo abbiamo occupato per diversi motivi, per motivi interni. Abbiamo cercato anche di fare una critica al sistema scolastico italiano, perché per quanto ci riguarda è antiquato, non rivede quello che noi vogliamo e sentiamo il desiderio di esprimere alla scuola. Non ci siamo sentiti ascoltati per tanto tempo, non avere un contatto vero con la preside, con i docenti è stato straziante, soprattutto non avere un contatto tra di noi. Il Firpo non ha un collettivo, non ha un gruppo di ragazzi che provano a lavorare per avere una rete unita e coesa per affrontare i problemi, per offrire un servizio, e questo è stato uno dei nostri motivi, una delle nostre guide all'interno dell'occupazione. Tra di noi ci siamo conosciuti molto, io ho conosciuto un sacco di persone all'interno dell'occupazione ed è stata una cosa molto bella, molto comunitaria, qualcosa che mancava al Firpo. Abbiamo occupato la settimana dopo

0: dopo. Dei fatti è venuta il Da Vinci, quindi la nostra scuola era sotto dei riflettori abbastanza importanti. Siamo stati paragonati a Leo, cosa che non ci ha fatto l'altra piacere, perché sono stati due episodi ben diversi, ben distaccati. Questo ci tengo a dirlo. Ci è dispiaciuto, sì, anche perché ha fatto terminare l'occupazione prima di quel che pensavamo. Se non ci fosse stato, sarebbe andata meglio, senza dubbio. Noi abbiamo preso spunto da una modalità del 68, infatti l'occupazione in quest'anno è stata un modo di protestare chiave, cardine. Quindi sicuramente le modalità sono state simili, un po' più equilibrate forse, oserei dire, un po' più sottili. Noi abbiamo fatto un'occupazione apolitica, il 68 è stata una chiave abbastanza politica, quindi sì, ci si può rivedere in alcuni aspetti, in altri meno, penso.
1: Noi nel 68 non suonavamo, ma voi e il vostro ospite sicuramente sì.
2: Il nostro prossimo ospite è Bruno Piotti. Benvenuto Bruno Piotti, medico. Nel 1968 attivista del movimento di studenti e non solo, che visse quel lungo periodo di occupazioni, di rivoluzione, se possiamo dirlo. Che ruolo aveva esattamente in quel tempo?
3: I movimenti che si sono realizzati si realizzavano in due località differenti. Una era quella di San Martino e delle facoltà scientifiche di cui faceva parte anche medicina, e l'altra invece era quella delle facoltà umanistiche, sociali, legge, eccetera, che era
2: lettere,
3: a via Balbi.
2: No, anche lettere, mi sembra.
3: Fondamentalmente lettere e storia.
2: Ma la prima occupazione dove è avvenuta?
3: Beh, questo ce la giochiamo tra medicina nel 66 e fisica nel 66. E siamo stati quasi contemporanei. Si è creato una serie di contestazioni ai professori dell'università, sia nella facoltà di fisica sia nella facoltà di medicina. E il punto era semplice: una università in generale assolutamente impreparata,
4: vecchia, antica,
3: piena di insegnamenti obsoleti come contenuti e nella forma, e poi addirittura incapace di ospitare il flusso degli studenti. Noi
2: c'erano troppi studenti per le strutture di quelle facoltà?
3: Sì, totalmente esplose queste strutture. L'anno precedente alla mia iscrizione c'erano...
4: Che anno?
3: Io sono del 1946, quindi certo, mi iscrivo nel 64-65.
2: Sì. Ecco. Quindi quello era il terzo anno
3: il secondo anno di
2: medicina.
3: Sì, sì. Ed ecco che scoppiano, perché l'anno in cui io mi sono iscritto noi eravamo 1200 matricole universitarie, l'anno prima erano 300.
4: Accidenti.
3: Quindi un fattore 4, no?
2: che sì, Mario, sono numeri molto diversi da quelli di oggi,
4: assolutamente,
2: no?
4: Anche ovviamente. Perché, volevo chiedere una cosa, quindi un fattore interno, diciamo, all'università è il primo motivo, però poi siamo in un momento in cui abbiamo una guerra come la guerra del Vietnam, e oggi abbiamo più guerre, ma diciamo Palestina e Ucraina, abbiamo una situazione anche della classe operaia molto particolare, crisi nelle fabbriche eccetera, quindi effettivamente quelli che sostengono oggi che c'è una correlazione stretta tra il 68 di allora e quello che succede adesso hanno degli elementi in comune.
3: Assolutamente hanno ragione, o perlomeno me lo auguro, dato che il 1968 è stato, secondo me, ma poi anche obiettivamente ci sono una caterva di letteratura e di indagine storica, è stato un momento assolutamente che ha fatto da spartiacque tra un prima e un dopo, non solo nell'università e nella scuola in genere.
2: Possiamo dire che ha cambiato
3: nella
2: il mondo,
3: società.
2: Ha cambiato il mondo, perché non era un fenomeno solo italiano, questo
3: non
2: bisogna
3: era.
2: Chiarirlo bene.
3: Questo è fondamentale. Il movimento spettacolare delle centinaia di

0: migliaia, milioni di persone che sono andate in piazza in questo momento e sono andate in piazza per sostenere la flottiglia.
1: La flottiglia.
0: Fanno un atto che è un atto che è straordinariamente importante per vari aspetti. Uno è realizzazione di una dignità, della salvaguardia della dignità, e anche una risposta etica, una risposta morale, secondo il mio modo di vedere, ad un sterminio che giustamente è stato chiamato il genocidio dei palestinesi nella striscia di Gaza, ma non solo.
1: Ma questa è la scintilla. Come assomiglia questa scintilla a quella del 68? Perché il 68 non c'era.
2: C'era una guerra,
1: presunto genocidio. C'era la guerra in Vietnam, esatto, noi di quella generazione, Mario, ce la ricordiamo bene.
2: Ricordiamo,
1: i nostri coetanei americani venivano chiamati alle armi. Da noi c'era il servizio militare obbligatorio, quindi temevamo quasi di poter essere in qualche modo coinvolti.
2: Qualcuno giustamente oggi osserva che mentre allora c'erano un esercito americano contro un altro esercito, quello Viet Cong, questa volta non è così. C'è un esercito, ma dall'altra parte c'è una popolazione più delle volte affamata,
0: profondamente affamata, sistematicamente sterminata, usando delle tecnologie anche avanzate che producono uno spartiacque rispetto ad altri genocidi. Noi abbiamo avuto una storia, un mondo di genocidi. Abbiamo dei genocidi parcellari, come per esempio quello degli Herero in Namibia da parte dell'esercito tedesco. Abbiamo il genocidio dei nativi indiani da parte
1: Ma perché questi non hanno suscitato la rivoluzione, chiamiamolo così, alla quale assistiamo oggi?
0: Prima di tutto perché, come con queste due citazioni, io sono passato da una fase all'altra della storia. Ognuna delle proprie fasi ha dei contorni e delle caratteristiche, per cui non possiamo dire che il movimento dei 2 milioni di persone con studenti e operai uniti in queste manifestazioni siano esattamente la fotocopia degli studenti e degli operai uniti nella lotta del 1968, perché nel 1968 prima di tutto c'era una fase di espansione
1: e in tutti i sensi, anche numerica,
0: proprio anche da un punto di vista socio-economico. C'era un benessere che si espandeva. Noi abbiamo messo in discussione come studenti il tipo di ruolo e il tipo di destinazione di questa società dell'affluenza e del benessere, mettendo in discussione per esempio un punto fondamentale che era il principio d'autorità.
1: Saltato dappertutto, non solo nell'università, ma nella famiglia, nella chiesa, ovunque.
0: Esatto.
1: Adesso non c'è quella molla di far saltare l'autorità.
0: Però c'è una usura che accompagna, per esempio, il silenzio dei governi, l'imbarazzo dei governi, la complicità del governo italiano in questo genocidio e degli altri governi, riducono la difesa dei valori occidentali che Israele e il suo governo dicono di rappresentare rispetto all'estremismo e al fondamentalismo islamico ad una bugia clamorosa.
2: Ecco, volevo chiedere una cosa. Torniamo un po' al discorso degli studenti. Abbiamo visto quello che è successo al FIRPO, no? L'occupazione, come avveniva anche nel 68, e poi quell'assalto notturno di un gruppo di giovanissimi.
1: Sì, li hanno chiamati Maranza.
2: Maranza.
1: Hanno dipinto una svastica.
2: Utilizzano dei segni, dei simboli del neofascismo degli anni, della fine degli anni 60, per intenderci. Ecco, proviamo un attimo intanto a vedere il servizio su quello che è successo a Genova proprio nelle scuole,
0: nelle scuole.
3: Sono già stati identificati alcuni dei ragazzi che, vestiti di nero, armati di spranga al grido "Viva il Duce", hanno sfondato l'entrata del liceo scientifico Leonardo da Vinci di via Bartolomeo Arecco a Castelletto, dove nella notte tra sabato e domenica il gruppo ha fatto irruzione mentre all'interno della scuola si trovavano circa 200 studenti pronti a passare la notte per l'occupazione pacifica organizzata nell'assemblea scolastica del venerdì prima. È successo qualche minuto dopo la mezzanotte. Secondo il racconto di diversi ragazzi presenti nell'istituto, il gruppo aveva sostato per circa mezz'ora nel parcheggio davanti all'entrata. A quel punto

0: armati di pezzi di ferro recuperati dal vicino cantiere edile, si è diviso, una decina si è arrampicata sui ponteggi e sulle scale antincendio, altri hanno sfondato l'ingresso distruggendo la porta vetri e i banchi che erano stati messi dagli studenti per barricare l'entrata. La scuola è danneggiata con scritte sui muri, tra le quali una svastica e frissosa, vetri spaccati e sedie rotte. E insieme alla matrice politica si indaga su quella legata alla subcultura dei Maranza, a cui la scritta si lega direttamente. Intanto la scuola rimane chiusa, i quasi 700 studenti dello scientifico dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter tornare in aula. La polizia scientifica è tornata in via Recco per un ulteriore sopralluogo, dove sono stati trovati, nelle aiuole vicino all'entrata, altri pezzi di ferro, ombrelli distrutti e altri oggetti probabilmente utilizzati durante l'assalto.
1: Dunque questo è quello che è successo a Genova nelle nostre scuole. Beh, quindi insomma
2: non c'è dubbio che l'antifascismo era una caratteristica della mobilitazione, tanto è vero che un'occupazione che abbiamo proprio realizzato tra le facoltà, un'occupazione interfacoltà, era una forma molto significativa, di solito si svolgeva nelle facoltà umanistiche e faceva radunare e concentrare nel dibattito e nella costruzione del movimento gli attivisti di tutte le altre facoltà a Balbi.
1: Sì.
2: Ebbene, era stata scatenata proprio dalla mobilitazione in favore degli studenti greci che nel 1967 c'era già stato il colpo di Stato
3: dei colonnelli
2: in Grecia.
3: Dei colonnelli.
2: Esatto, avevano l'obbligo di passare l'esame di italiano per poter essere ammessi. Se non passavano l'esame di italiano all'università, sarebbero stati rimandati in Grecia. La solidarietà internazionale non solo toccava la Grecia e il Vietnam, che
1: certo,
2: appunto
1: certo.
2: Nel 67 avviene l'offensiva dei Viet Cong durante era più larga europea.
3: Quindi voi avevate una percezione di far parte di un movimento internazionale allora, e adesso?
2: Profondamente.
3: Forse no, ma
2: allora, questo non lo so se si possa rintracciare, e comunque non ha un nome, un cognome oggi come oggi. Abbiamo avuto in quel periodo di tempo degli incontri che erano incontri con la presenza di persone che rappresentavano il movimento in Francia, il movimento in Germania, il movimento in Inghilterra, quindi come dire, eravamo aperti e sensibili.
1: Io penserei anche di chiedergli una sorta di previsioni, Franco, in qualche maniera.
3: Cosa può succedere in questo movimento del 2025?
2: Beh, che la crisi fondamentale più grande è sicuramente la crisi climatica, con questa catastrofica situazione di rapina che abbiamo nei riguardi della natura. A seguire come una cascata c'è una ingravescente situazione economica e sociale di disuguaglianze, per cui, come dire, povertà, disuguaglianze, senso di mancanza di prospettive sono alimenti di un movimento possibile.
3: Quindi per concludere andiamo avanti, si va avanti, in una parola.
2: L'unità, specialmente l'unità che si realizza al di là degli schemi e al di là degli ordini di servizio qualsiasi forma, che va sulla capacità di organizzarsi dal basso degli operai e degli studenti, secondo me è un cammino promettente per ripercorrere le stesse tappe che sono 68. Avvenute nel 68.
3: Grazie mille Bruno Piotti.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
11: Oh, ma sei andato da Conad!

0: Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
6: Gli studenti di allora, gli studenti di oggi, universitari e delle scuole superiori. Sentiamo un po' Chiara, la nostra Chiara, che essendo una giovane giornalista ha contatto con i suoi coetanei. Come ce li può raccontare

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri, sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci

0: Sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria, o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia, che è uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica, con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante, perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa, e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma il Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi, che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze, certo, particolari, certo. Allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale,
0: non
2: internazionale
0: genovese.
2: Fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero, diciamo l'impero.
0: Che mette insieme un po' tutto.
2: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e, diciamo, una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo, non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale, nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
0: Nella quale loro avevano un ruolo.
2: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione non è esiste per conto suo, diciamo, come
0: esiste in questo, diciamo,
2: è innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre Marche. Le Marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La Marca Obertenga, che sta

0: diciamo tra la zona del tra l'Uni tutto sommato e anche un po' del Parmense e questo, e arriva fino a Genova comprendendo. La marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legate al nome di Niccolò, e siamo a metà del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i... perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla, e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo, perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi, che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere, da questa parte appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questo loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, non so, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova.

0: in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
1: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
2: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
0: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
3: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
0: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
3: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
0: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il Cardinale Principe, il Cardinale Giuseppe Siri?
3: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo Cardinale, un conservatore, un po' però classico, in fronte dei cardinali di oggi, no?
0: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative, anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
3: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
0: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di

0: peso è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
1: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
0: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova, e soprattutto cosa significa

0: sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole e impegnativo.
1: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: ci sono
1: miliardi e miliardi, certo. E c'è un sabotatore.
2: Quanto è distante da, o non distante dalla realtà una storia del genere?
1: Bah,
2: quanto questo, potrebbe, usiamo
1: potrebbe, teoricamente potrebbe lo spionaggio industriale, cioè,
2: nel campo farmaceutico
1: potrebbe esserci, ma normalmente sono ormai fanno delle cose serissime nei
2: possiamo campi, stare tranquilli,
1: sì, sì, sì.
2: Bene, allora adesso le dico grazie dottore, sì. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga, beh insomma leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.

0: Parliamo di Genova, parliamo di luoghi genovesi. Lo facciamo con un libro molto curioso, con una lettura facile, divertente. Si tratta di Racconti di sola andata. Anna Parodi è l'autrice. E perché ho detto questo? Perché sono dei racconti brevi che in certi casi definirei addirittura delle fotografie di luoghi e personaggi legati a quel luogo, oppure che in quel luogo hanno fatto qualche cosa. Perché Racconti di sola andata e quelli del ritorno dove li abbiamo persi?
1: Allora, Racconti di sola, il titolo, che secondo me è anche un bel titolo, abbastanza riuscito, suscita sempre un po' di interesse, doveva essere sola andata, perché comunque tratto di storie vissute, la vita comunque è un viaggio di sola andata. E poi mi sono accorta che un libro di Henry De Luca aveva lo stesso titolo, anche se ovviamente non faceva nessuna, però è stato necessario cambiarlo. Racconti dà anche l'idea di quello che poi in effetti è il contenuto, perché si tratta di una raccolta di racconti e quindi poi è nato Racconti di sola andata.
0: Sono dei racconti che coinvolgono logicamente il luogo, oppure delle persone molto normali, apparentemente.
1: Sì, allora, quando ho fatto la presentazione del libro, la prima presentazione a Palazzo Ducale a ottobre 2024, avevo fatto tutto un

0: Introduzione su Genova, perché poi di fatto Genova
1: è al centro,
0: ma poi mi è stato segnalato da una persona che ha partecipato e mi ha detto: sì, certamente tu parli di Genova traspare in tanti momenti, fa comunque sempre lo sfondo dei miei racconti, però traspare molto la genovesità. Certo. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché in fondo questi racconti parlano di tanti personaggi, molti sono reali, altri sono
1: di fantasia,
0: però dove comunque questo aspetto della genovità viene fuori sempre, che poi nella duplice valenza dell'aspetto, diciamo, ironico, ma anche dell'aspetto malinconico.
1: Allora, se io le chiedessi, mi dica qualche angolo, aspetto della genovesità, così, che l'hai accolto, quale?
0: In uno specifico o in generale?
1: No, scelga lei.
0: Sicuramente ce ne sono tanti che parlano anche di tradizione, di vissuto, eccetera, che sono proprio legati all'ambiente e anche al nostro carattere. Quindi Pasteriso, ad esempio, perché c'è un aspetto che è anche... Vabbè, ora poi...
1: Dica qualcosa, si può dire.
0: Sì, qualcosa si può dire, però dove racconto dell'approccio, diciamo, di persone senza fissa dimora che vanno in una mensa nel centro di Genova e gli viene chiesto se vogliono
1: dalle
0: la Giuseppine. Pasta, dalle Giuseppine,
1: mitiche suore Giuseppine, salita San Rocchino.
0: Esatto, e viene chiesto, mi aveva molto colpito un giorno che passeggiando avevo assistito alla consegna all'esterno, diciamo, dell'istituto e chiedevano a tutti pasta e riso e poi anche un aspetto legato poi anche alla generosità che in fondo è nel nostro DNA, anche se paradossalmente sembra in contrasto con quella che è invece l'aspetto della parsimonia. Esattamente, quindi quello è sicuramente un aspetto. Poi anche altri ambientati, ad esempio la Madonna della Guardia, il cimitero di Stagliera.
1: C'è anche il Ponte Morandi.
0: Forse rispetto agli altri è un racconto che si discosta un po'
1: In 30 secondi.
0: Ma allora, quello in 30 secondi magari è dura, però sicuramente ha colpito quell'episodio tutti i genovesi, è stata una ferita che è ancora aperta e credo che tutti potrebbero scrivere un racconto su quello che hanno provato oppure una rivisitazione di quel momento. Questo è stato un po' anche per me un modo di rendere omaggio alla città di Genova, alla città ferita che comunque mi sta molto a cuore. E l'ho voluto fare con un'immagine legata ai cuori che vanno in frantumi in qualche modo. Ecco.
1: Allora, Anna Parodi, racconti di sola andata, leggeteli, riflettete, andate magari anche a trovare questi luoghi se non li conoscete bene. Buona lettura a tutti.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatica.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, con ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza. Alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bechis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile. Fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bechis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
0: Stiamo vivos, Lucio. Che maschere sei?
3: Sì, siamo due sopravviventi, sì.
4: L'offite un esclavo. Yo no.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: nostra finestra sul mondo, vogliamo in Indonesia, Giacarta. Buongiorno Stefania Vigone, ciao Stefania.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, una delle storiche inviate, diciamo così, della nostra finestra sul mondo, per chi però ancora non dovesse conoscere la storia tua e della tua famiglia, ci racconti un po' come dal Savonese, da Pietraligure, sei arrivata, siete arrivati in Indonesia?
1: Sì, beh, allora, mio papà lavorava con l'Indonesia già da anni, quindi quando ci è stata proposta la possibilità di lavorare e aprire un ristorante a Giacarta, appunto nella capitale, insomma, abbiamo iniziato a provare, la mamma è andata per prima, mio fratello era già giù, e poi siamo arrivati io e mio marito con mio figlio e niente, adesso sono 13 anni che praticamente siamo qua. E abbiamo un ristorante, all'inizio non c'erano quasi nessun italiano nei ristoranti e invece adesso ce ne sono una marea, adesso aprono ristoranti italiani a tutto andare e niente, abbiamo iniziato questa avventura dove nessuno conosceva gli gnocchi, nessuno sapeva cosa fosse tra un po' il pesto, non parliamo dei pansotti o di cose tipiche nostre che proprio non sapevano neanche che esistessero, e adesso invece sono diventati di uso comune, infatti li adorano il vitello tonnato, il pesto, gli gnocchi, la focaccia e chi più ne ha più ne metta.
0: Ma Stefania, come ci siete riusciti? È stato difficile far loro imparare, diciamo, questi nostri gusti e questi nostri piatti liguri?
1: Allora, dunque, è stato, non posso dirti che sia stato facile, perché poi devi misurarti su ingredienti diversi, cercare per esempio tipo, certo, chi produceva il basilico, è chiaro che il basilico di Genova e di Pra non è il basilico che troviamo noi qua. Però insomma abbiamo fatto una grande ricerca sugli ingredienti, piano piano abbiamo deciso di andare sulla nostra strada e quindi di continuare a proporre le cose che a noi piacevano e che noi, per noi sono naturali, anche se loro magari ti chiedevano cose più conosciute dell'Italia in generale, no? Cioè, quindi sempre la solita buonissima, però carbonara o la parmigiana o cose del genere, noi invece abbiamo voluto mettere un po' più quello che era la nostra storia, no? Quindi il polpo con patate, il fritto misto, gli gnocchi, il pesto, pesto con fagiolini e patate, insomma, cercare di mantenere quello che era la nostra tradizione. Devo dire che loro adorano imparare, adorano le cose italiane, adorano l'Italia e quindi sono sempre stati molto aperti. Certo, poi hai dei problemi, qualcheduno lo incontri che non gli piace o che dice che non è il suo gusto e va benissimo così, però nonostante sia stata
0: soprattutto
1: difficile,
0: di che cosa sono ghiotti? Che cosa li ha conquistati?
1: Ah, guarda, tutto, cioè il pane, la pasta, la focaccia, la pizza, gli gnocchi sono diventati matti. Tu pensa che io all'inizio litigavo con una marketing che mi diceva, anzi non una marketing, sono queste nuove figure tipo content creator del gruppo, e mi diceva, ma no, ma guarda che gli gnocchi non sono pasta, perché sono fatti con le patate, quindi non sono pasta, non è una pasta italiana. E quindi litigavo con questa ragazza e poi invece adesso gli gnocchi sono, tra un po' non riusciamo neanche a produrli perché ce n'è una richiesta impressionante, quando hanno iniziato a assaggiarli sono diventati matti.
0: Anche perché poi voi insegnate, no? Tenete anche dei corsi.
1: Sì. Facciamo delle lezioni di cucina con mia mamma, chiedo scusa, tra l'altro la mamma oggi siamo in due location diverse quindi non riuscivamo ad arrangiarci perché a Giacarta ci sono 3 ore di macchina circa, spostarsi da una parte all'altra, però per esempio con la mamma facciamo appunto lezioni, abbiamo fatto le lezioni dei gnocchi, abbiamo insegnato come fare la focaccia, come fare il pesto, abbiamo iniziato dal mortaio e poi abbiamo fatto vedere, diciamo, un po' le tecniche un pochino più moderne, però lo adorano tutti.
0: E com'è vivere a Giacarta? Com'è stato anche il cambiamento, diciamo, 13 anni fa?
1: Beh, dunque, il cambiamento principale è che noi nati sul mare, perché noi siamo di Pietraligure, quindi 5 minuti eri al mare, e a Giacarta, essendo una megalopoli, noi siamo nel sud e il mare è al nord,

0: per dire, se vuoi andare al mare puoi metterci dalle 3 ore alle 3 ore e mezza, se c'è traffico anche 4 ore.
1: Mamma mia.
0: Quindi ci conviene prendere l'aereo e andare a Bali.
1: Ecco.
0: Per vedere il mare. Quindi l'inizio è stato un po' traumatico, però poi dopo si sta bene perché fa caldo e quindi c'è una stagione secca e una stagione delle piogge. Fa sempre caldo, però poi si divide in stagione delle piogge e in stagione secca.
1: Ma tipo la temperatura che c'è lì qual è?
0: 33, 36.
1: E l'umidità com'è?
0: È l'umidità altissima, in più c'è anche questo inquinamento, perché Giacarta è una città abbastanza, insomma, tra le più inquinate, e quindi ci sono delle giornate in cui la cappa di inquinamento è abbastanza alta. Infatti abbiamo tutti i filtri per l'aria in camera e insomma cerchiamo di proteggerci un po'.
1: Sì, e dal punto di vista del welfare, della sanità, di come funziona proprio nella vita, immagino che ci siano delle differenze anche sostanziali rispetto all'Italia. Come funziona?
0: Eh sì,
1: è intanto cara?
0: La differenza più grande è che noi abbiamo dovuto fare un'assicurazione perché la sanità è a pagamento, quindi qualsiasi tipo di prestazione tu abbia bisogno è carissima. Carissima.
1: E il welfare, diciamo, anche ora voi ovviamente lavorate con la ristorazione, quindi i vostri orari, le vostre giornate sono particolari, ma c'è un bilanciamento, diciamo, tra lavoro e vita privata, vita familiare, oppure c'è frenesia,
0: sì, sì.
1: Stress?
0: No, dunque la vita è frenetica chiaramente come tutte le megalopoli e le grandi città, però diciamo che prima cosa l'indonesiano come indole è un'indole molto giocosa, è molto allegra, gli piace riposarsi, rilassarsi, divertirsi, quindi qualsiasi momento hanno libero loro lo passano, organizzano tante cose, tipo alla mattina chiudono tutta la parte del centro e si possono fare le camminate nel weekend, il sabato e la domenica senza traffico, no? Traffic limit zone, e quindi diciamo che ci sono molti parchi fuori dalla città, infatti durante il weekend tantissima gente esce fuori, oppure prendi un volo, vai a Bali che ci sono, cioè, 1 ora e mezza, e quindi diciamo che loro sono molto propensi, ecco, non diciamo che lo stress della vita giornaliera non è così stressante, anche perché chiaramente con le temperature così alte i ritmi sono anche un pochettino più rilassati, no? Non avendo anche l'inverno, non avendo il freddo, tutto è un pochettino più calmo. Però siamo sempre in una megalopoli, quindi ci sono delle giornate in cui i ristoranti hanno 200 persone, 300 persone, quindi voglio dire, lo stress c'è sempre.
1: Anche immagino il traffico, non deve essere qualcosa di semplice.
0: Ah, il traffico è indescrivibile, cioè il traffico se non vieni non te ne rendi conto, perché noi usiamo dei motorini, c'è un servizio che si chiama Gojek, che praticamente nel momento di traffico più forte tu puoi prendere un motorino che ti fa da taxi, no? Che ti porta da una parte all'altra della città, e questa via che tu stai vedendo adesso nel video sono tra le arterie, la Rasuna Said e la Sudirman, sono le arterie che proprio portano Giacarta da nord a sud, da ovest a est, quindi sono sempre molto congestionate.
1: È stato difficile, Stefania, entrare in contatto con i local, diciamo, e fare amicizia con gli indonesiani, oppure sono molto aperti e quindi è stato più facile di quello che si possa pensare, anche se sono culture così diverse?
0: Allora, sono molto aperti, sono molto gentili, sono molto curiosi, quindi diciamo che di conoscenze tantissime. Per quanto riguarda le amicizie vere, loro sono un po', come si può dire, scostanti, incostanti, nel senso che magari per un periodo li hai, poi dopo non li senti più, sono un pochino superficiali, tra virgolette, se vogliamo dire. Mm-hmm. Però diciamo che abbiamo fatto delle grandi amicizie, anche per esempio ci sono anche dei nostri amici ragazzi italiani, con cui ormai siamo una famiglia, festeggiamo tutte le Pasque, tutti i Natali, tutte le feste. Adesso prossima settimana è il compleanno di mio figlio, quindi ci ritroviamo di nuovo tutti insieme, insomma… Abbiamo fatto delle belle amicizie.
1: È stato facile, diciamo, per tuo figlio

0: Per mio figlio lui non è stato facile.
1: Quanto aveva quando vi siete trasferiti? O è nato
0: 6 anni e mezzo.
1: Ah, 6 anni.
0: 6 anni e mezzo. Quindi all'inizio l'ho messo in una scuola, perché le scuole internazionali per noi erano impensabili, perché costano delle cifre
1: costose,
0: impressionanti. Noi non avevamo una compagnia che ci pagasse la scuola, perché compagnie grandi, tipo per esempio la Saipem, l'ENI, hanno magari anche il bonus che gli pagano le scuole, no? Se loro vengono a lavorare qua. Noi invece non lo avevamo, e quindi lo abbiamo messo in una scuola che si chiama Indonesian Plus, cioè praticamente gli studenti sono tutti indonesiani, ma di famiglie miste, quindi i professori insegnavano in inglese, la maggior parte dei professori erano filippini. E quindi l'abbiamo messo lì perché parlavano un po' spagnolo, quindi tra lo spagnolo e l'italiano un pochino riusciva a capire, perché Augusto è arrivato senza inglese. E quindi è stato un po' problematico all'inizio, però loro sono stati molto carini, molto accondiscendenti, e adesso mio figlio parla inglese, parla indonesiano, e parla un poco di spagnolo e parla anche un pochino di russo, perché mia cognata è bielorussa, quindi con le lingue diciamo che si sta portando avanti.
1: Che cos'è che ti manca di più, Stefania, dopo tanti anni fuori e in un paese con una cultura completamente diversa?
0: Allora, vabbè, ti direi il mare, che è la cosa principale per noi liguri, cioè ce l'abbiamo proprio nel sangue, quindi umemà mi manca. Poi mi mancano gli amici, ovviamente, mi manca la bellezza, mi manca la storia, mi manca... i monumenti, le nostre cose bellissime, le librerie, ecco, mi manca un po' la cultura, mi manca un po' i giornali. Io ero una grande appassionata di leggermi riviste, divoravo quotidiani e riviste, ecco, adesso vado tutto online, però non è la stessa cosa, e quindi quando qualche amica mi viene a trovare o qualche amico, mi faccio sempre portare Marie Claire, Elle, oppure delle riviste.
1: Perché
0: anche
1: lì non
0: se
1: ci
0: non è
1: sono.
0: Più la stessa cosa. Eh?
1: Lì non ci sono neanche, diciamo,
0: no.
1: Nella...
0: Sì, c'è qualcosa americano e inglese, però insomma... ogni scarafone è bello a mamma soia, no? E mi piace leggere in italiano.
1: Ma senti, la tua vita e l'io state pensando a qualche nuovo progetto?
0: Ma guarda, ci sono delle forse delle opportunità. Stiamo
1: vagliando. Allora vuol dire che ci dobbiamo sentire prossimamente.
0: Ci dovremo sentire presto, credo.
1: Ai, cioè stai spoilerando già qualcosa, Stefania.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Senti, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo in indonesiano. Poi chissà,
0: okay,
1: la prossima volta in quale lingua ci saluterai, chi lo sa.
0: Faremo un'apertura con una lingua totalmente differente. Chissà, li lasciamo nel dubbio?
1: Sì, lasciamo.
0: Ah, perfetto.
1: Perché io lo spoiler l'ho già avuto, ma i telespettatori no. Quindi.
0: Tu già sai.
1: Io lo so. Allora, sentiamo il saluto in indonesiano.
0: Ok, selamat malam untuk semua teman-teman dari Jakarta, Indonesia. Saya Stefania dan keluarga saya tercukupkan, terima kasih dan selamat malam dan selamat menikmati.
1: Cosa c'è detto, Stefania?
0: Buona serata. Io Stefania dalla mia famiglia vi mando tanti saluti e vi abbraccio dall'Indonesia, Jakarta.
1: Grazie mille Stefania, un abbraccio alla mamma.
0: E presto non si sa da dove.
1: E poi vedremo da dove ci collegheremo la prossima volta. Grazie, grazie mille, ciao. Un abbraccio alla mamma.
0: Ciao Tiziana, grazie, un bacione.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio.

0: dapprima sulla costa, poi anche nelle zone interne, a tratti compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenti effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
1: Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Eccoci di nuovo in diretta per la nostra seconda parte dedicata alla Notte Europea dei Ricercatori e, come promesso, ben trovata Emanuela Sasso, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi di avermi invitato.
2: Che insegna probabilità e statistica ed è anche prorettrice alla programmazione universitaria dell'Università di Genova, lo sarà anche in futuro, a giudicare da quel che si scrive in giro direi di sì.
3: Dicono
2: e quindi,
3: così.
2: E quindi continuerà in questa vicenda, l'abbiamo conosciuta bene noi di Primo Canale perché è stata anche candidata rettrice nelle ultime elezioni che si sono svolte tarda primavera, diciamo inizio estate del 2026, e quindi diciamo che ha già avuto modo di conoscere questi studi e noi abbiamo avuto modo di conoscere lei. Ma questa sera ci dedicheremo soprattutto a ciò che avviene nei giardini Luzzati di Genova, dove la Sharper Night è in corso, e allora torniamo da Chiara Orru, che è già pronta con un ospite. Buonasera Chiara, ben ritrovata.
4: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, rieccoci dai Giardini Luzzati per raccontarvi la notte dei ricercatori, la notte in cui la ricerca viene portata fuori e messa a disposizione veramente di tutti, con laboratori, talk, appuntamenti, dimostrazioni ed esperimenti. E allora entriamo nel vivo della serata e lo facciamo insieme a Domenico Coviello, che è il presidente dell'associazione del Festival della Scienza, che supporta e partecipa ormai da anni alla Sharper Night, alla notte dei ricercatori, che quest'anno torna a Genova, sta per tornare. Quando tornerà? Siamo un unicum che abbiamo in Italia.
5: Sì, il Festival della Scienza è una manifestazione ormai consolidata a Genova, quest'anno è il 24esimo anno ed è una manifestazione che veramente permea tutta la città piena di scienza, perché non si svolge in un'unica location ma ci sono 35 location differenti che ospiteranno vari eventi, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Quindi su queste quattro attività sarà comunicata così alla città le scoperte scientifiche più importanti e anche le cose più semplici per le scuole.
4: Sede centrale a Palazzo Ducale, ma come ha detto il presidente, in realtà ha tante location, tante sedi dove sarà il festival dislocato. A partire da quando?
5: Dal 22 ottobre al 1 novembre e si svolgerà appunto, come diciamo, dal Porto Antico, Palazzo Ducale, l'università, ed è un po' per tutta l'età. È nato all'inizio principalmente per le scuole e continua ad essere un evento molto seguito dalle scuole, sia medie, elementari, e quest'anno abbiamo anche iniziative per i più piccoli e copre un po' tutti i settori scientifici.
4: Un festival che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio perché mette a disposizione la scienza a portata un po' di tutti.
5: Sì, quest'anno è il 24esimo, ma il 2027 sarà un anno speciale perché sarà il 25esimo del festival,

0: e in più sarà l'anno in cui verrà Genova diventa una delle quattro capitali della scienza europea. Abbiamo vinto un bando europeo e quindi avremo manifestazioni durante tutto l'anno, da gennaio a dicembre, divise per i diversi argomenti. Ci sarà la medicina, ci saranno gli oceani, il territorio, il clima, e quindi sarà un anno veramente speciale per Genova e anche per i molti visitatori che vengono da fuori Genova.
1: Ecco, l'abbiamo detto prima, il Festival della Scienza è un unicum che abbiamo in Italia, un festival così importante che abbiamo solo a Genova.
0: Sì, in Italia ci sono molti festival, ma nessuno ha le dimensioni. Noi abbiamo più di 20.000 presenze durante il festival e anche il numero di conferenze in questi 11 giorni supera i 350 eventi, quindi è seguito e conosciuto anche da alcune scuole all'estero. L'anno scorso abbiamo avuto delle scuole dal Portogallo, quest'anno adesso sono aperte le iscrizioni da poco, quindi attendiamo gli ospiti.
1: A livello internazionale ci sono ricercatori provenienti da tutta Italia e anche grandi protagonisti, tanti ospiti quest'anno importanti.
0: Certo, quest'anno abbiamo un premio Nobel, il professor McDonald, e poi abbiamo un famoso genetista inglese, Sir John Byrne, e Fabiola Giannotti, che è già stata la direttrice del CERN a Ginevra, e con una performance particolare, perché lei spiegherà la complessità dell'universo insieme a un'orchestra, e il maestro spiegherà la complessità della musica di Mozart nel Carlo Felice, quindi sarà un evento particolarmente bello e emozionante.
1: E allora non vediamo l'ora che il festival inizi, ricordiamolo, il 22 ottobre fino al 1 novembre, il Festival della Scienza qui a Genova, sede Palazzo Ducale, ma poi dislocato in tante location. Io ringrazio il presidente dell'Associazione Festival della Scienza, Domenico Coviello, per essere stato con noi, ma noi continuiamo il nostro racconto perché la notte dei ricercatori è appena iniziata. A te, Matteo.
2: Grazie, grazie Chiara. Insomma, Festival della Scienza, grande momento per, diciamo, la cultura scientifica della Liguria, non soltanto.
3: Sì, sì, penso che sia una grandissima opportunità, penso che sia un momento, diciamo, unico in cui si possa veramente uscire fuori, nel nostro caso dall'università, ma non solo, anche dai centri di ricerca, per far sì che tutta la bellezza della ricerca arrivi a più persone possibile. Penso che sia veramente un'esperienza unica. Io l'ho vissuta da mamma quando lo portavo i bambini, l'ho vissuta poi anche facendo esperienze e laboratori, e è sempre un momento importante, anche molto bello viverlo con gli animatori, no? Perché si crea quella comunità di ragazzi che sono fantastici, che ci mettono un'energia pazzesca, ed è veramente un bel momento.
2: Vabbè, infatti quando la scienza diventa a disposizione di tutti, no? È per questo che ho qua la professoressa Sasso, perché adesso cercherò di capire che cos'è un sistema quantistico, per esempio.
3: Poi ti interrogo alla fine.
2: Oppure qualcosa tipo sulla probabilità, insomma, probabilità in che senso?
3: 2-3 esercizi.
2: Che se arrivi a con le palline.
3: Con le palline, con le carne. Okay. Sì, esatto.
2: Che è il massimo, che, diciamo, giustamente, che la professoressa Sasso può cercare di cavare da me. Lucrezia Marini, buonasera di nuovo anche a te. Ti ho già vista nelle immagini di copertura della nostra Francesca Cangiotti. Hai un ospite al tuo fianco.
4: Sì, esatto, Matteo, buonasera di nuovo a tutti quanti, e siamo qui in compagnia di Valentina Cesari, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci mostrerà un sistema molto interessante. Lei mi ha spiegato un po' quello che è, però io forse non sono degna di poter sapervi bene, neanche dire il nome completo, ecco. Vai Valentina.
5: Vai. Allora, io mi chiamo Valentina e appunto sono ricercatrice postdoc presso l'unità di ricerca di Social Cognition in Human Robotic Interaction, coordinata dalla professoressa Agnieszka Wikoszka, e questo che state per vedere, appunto, che state vedendo, è un compito di memoria molto particolare, perché all'interno abbiamo un robot che aiuta dei soggetti a condurre appunto questo compito. Tutto questo nasce e si sviluppa in seno al progetto ErgoCAP Core INAIL, quindi il nostro approccio è un approccio molto applicato all'ergonomia, che cerca di aiutare appunto le persone, gli utenti, a lavorare in modo da non sovraccaricarsi. E qui è il concetto cardine di carico cognitivo, perché noi quando lavoriamo non ce ne accorgiamo, a volte sì, ma ci sentiamo un po' overload.

0: Coded, questo è un concetto che ritorna molto. E per questo, con questa tecnologia che vogliamo, diciamo, che diventi adattiva, quindi che si tari sui suoi partecipanti, sui suoi soggetti, cerchiamo di assistere le persone, diciamo, durante i compiti lavorativi, ma anche, diciamo, di altra natura, al fine di sgravarli un pochino. Quindi questo è il nostro compito, è abbastanza oneroso, lo sappiamo, oneri onori, ma...
1: Ecco, ad esempio, il programma che adesso ci possiamo inquadrare, anche che sta facendo, ci stanno aiutando a dimostrare i propri colleghi dell'ILT, a cosa serve, su cosa si basa e come un po' funziona, ecco.
0: Allora, questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo. E quindi, sebbene sia un gioco apparentemente, appunto, molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso, il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po' sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi. Sì. E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza, appunto, di memorizzare tanti step. Okay. E pensare in un'ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono, appunto, farci sbagliare, e questo può generare il sovraccarico.
1: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione più quotidiana fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
0: Esatto. Questo che appena detto è molto importante, perché siamo a sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere. Sono esempi abbastanza banali, ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensare, ad esempio, in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive. Pensate a un compito molto ripetitivo, no? Cioè, succede che dopo un po' una persona si annoia e perde il controllo sulla situazione. Questo che cosa fa? Va a determinare intanto l'errore, e poi uno stato di ipoattivazione, nel senso che sei talmente demotivato che di solito non performi bene. Quello che studiamo, appunto, è come inserire questi sistemi in queste ottiche. Quindi, dov'è che il robot può intervenire? Quando sono molto annoiato, quando sono sovraccaricato e quindi non riesco? Tutto questo perché è importante ricordare che non è solo la performance effettiva a contare, ma è anche lo stato attuale del soggetto, come si sente, è in grado di svolgere il compito oppure il compito richiede troppo o troppo poco. Ed è per questo che nel nostro piccolo, ma il piccolo non è, cerchiamo di partire dalle neuroscienze per ricreare situazioni più o meno ecologiche. Ecologiche vuol dire simile alla realtà, per poi arrivare come ultimo passo ad applicare queste tecnologie negli ambienti reali.
1: Bene, grazie mille, grazie a Valentina Cesari, e io vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie Lucrezia, ci fermiamo soltanto un istante e torniamo tra poco.

Eccoci di nuovo alla notte dei ricercatori. È sempre la ricerca un po' il motore che muove le vostre carriere, professoressa Sasso, quando uno comincia, cioè l'idea è quella: voglio insegnare agli altri.

0: di quello che ho imparato io, oppure voglio trovare un modo per fare ricerca, e il modo migliore per fare ricerca è insegnare e fare ricerca di conseguenza.
1: Più che motore, che è, fosse lo che direi, il cuore della nostra attività. Penso che sia molto soggettivo. Io nel mio ho iniziato, diciamo, con l'idea di voler insegnare, quindi trasmettere un po' quella che era la mia passione ad altri. Poi pian piano mi sono però anche appassionata delle cose che studiavo, e quindi ho deciso poi di rimanere all'università e quindi unire, diciamo, la ricerca all'insegnamento. E per altri invece è soltanto anche la ricerca, soltanto è un po' non va bene come termine, perché è un atto estremamente creativo la ricerca, quindi è un po'...
0: Esatto, tra l'altro nelle materie scientifiche, non so, per esempio la matematica, no? Ho sempre sentito dire da quelli che poi sono andati avanti su questa roba, che in realtà è molto diversa da come ce la si immagina a scuola, che a scuola è una cosa molto più ripetitiva, sono esercizi che si fanno per imparare un meccanismo. Invece poi dopo c'è tutta una parte quasi spirituale della matematica.
1: Adesso un po' quasi esagerato, quasi così. Però è un po' come quando si inizia con lo sport, no? Uh-huh. All'inizio si inizia con fare dei soliti esercizi un po' ripetitivi per imparare a, nel basket, a prendere dimestichezza con la palla, e poi però pian piano crei, no, nella partita un'azione con i tuoi compagni. Questo è un po' il passaggio che si fa successivamente. Però è un po' così, sì, la matematica che si fa dopo è... diciamo difficile, infatti a volte un po' tremo quando mi chiedono cosa fai come ricerca, perché esatto, spiegarlo preferisco sempre un po' bypassare, però
0: che è una cosa che ho fatto,
1: esatto,
0: prima,
1: ho fatto prima, infatti
0: prima,
1: per quello
0: prima,
1: che
0: prima di cominciare
1: non me lo chiede adesso
0: puntata, e insomma ho fatto così con la testa, sai, quelle cose che fai finta di aver capito per non fare la figura dello scemo, però non avevo capito granché, però ci sta.
1: No, però è diciamo estremamente coinvolgente, ecco, come attività,
0: certo.
1: Ma penso che valga per tutte le discipline, non
0: poi
1: soltanto per la matematica.
0: Comunque ci sono molto pratiche, no? Per esempio, tra le varie cose che so che lei ha studiato è quella, appunto, probabilità nei sistemi energetici. Ecco lì, secondo me, già nel mondo in cui viviamo oggi,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: il legame che abbiamo con l'energia, sapere che ci sono degli esperti che studiano dei modelli che magari possono migliorare.
1: E certo, sì, in questo momento io sto lavorando con un dottorando che sta studiando proprio come, ad esempio, ottimizzare, come caricare le batterie in modo tale da ottimizzare la produzione di energia da sistemi tipo eolico, quindi
0: perché giustamente l'eolico è intermittente, ho la batteria che
1: è molto
0: accumula,
1: aleatorio, perché dipende dall'energia,
0: certo,
1: non si può,
0: però la batteria
1: vedere,
0: si può stoccare
1: contenere,
0: nella batteria,
1: esatto, sì, e quindi si carica la batteria, si scarica in base anche alle richieste del mercato, perché poi il mercato dell'energia è abbastanza complesso anche nelle sue regole,
0: e... una batteria molto grande ci vuole,
1: sì,
0: tante batterie, bella, sicuramente interessante. Torniamo ai Luzzati, credo che tocchi a Lucrezia, se ricordo, no, tocca a Chiara, scusate, ho perso il mio gioco di memoria con i cubetti di prima, non ha funzionato granché. Chiara,
2: hai perso il conto, Matteo. E allora continuiamo a parlare, anzi a raccontare la notte dei ricercatori, e lo facciamo con una ricercatrice della scienza dei materiali del CNR, il Consiglio appunto Nazionale delle Ricerche, Eva Santini. E allora, questa sera, la notte dei ricercatori, il CNR che cosa porta? Quale attività porta? E insomma, cosa portate avanti?
3: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo visto una grande partecipazione dei ricercatori del CNR, e infatti abbiamo proposto le nostre attività in due stand per un totale di 10 attività. Più o meno sono stati coinvolti tra i 50 e i 60 ricercatori, che quindi è un gran risultato per noi, ed è importante per noi mostrare la ricerca che viene svolta al CNR tutti i giorni e in tutti gli ambiti, che vanno dalla scienza dei materiali come tensiattivi, materiali di origine spaziale anche, di tipo lunare, ma anche a superconduttori, oppure alla robotica applicata sia in ambito ambientale o anche in campo più educativo come all'interno delle scuole, ma anche in campo marino, e per non dimenticare anche l'intelligenza artificiale, che comunque caratterizza questi ultimi anni della nostra ricerca. E diciamo che appunto stiamo portando avanti in particolare l'attività in campo marino, e negli ultimi anni abbiamo appunto la robotica robotica con quelli che noi chiamiamo i pescioni o i robot più marini, diciamo.
2: Ecco, già l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare, abbiamo poi ripreso e raccontato il pesce robot. Quest'anno invece ci spostiamo da un suo parente, si può chiamare così, un drone sottomarino.
3: Esatto.

0: Il drone robot sottomarino che verrà spiegato dai miei colleghi che se ne occupano tutti i giorni, quindi diciamo che è il loro figlio scientifico.
1: E allora andiamo a scoprire di più di questo drone sottomarino e lo facciamo con Marco Bibuli, ricercatore di robotica marina. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso con il pesce robot, lo vedete proprio anche dalle immagini. Questo è quello che avete presentato l'anno scorso. Quest'anno invece che cosa volete raccontarci qui al Festival della Scienza? Scusate, alla Sharp Night.
2: Buonasera, allora come dicevi l'anno scorso abbiamo portato il famoso pesce robotico che rappresenta un po' la frontiera della ricerca più relativa alla tecnologia, quello che possiamo sviluppare. Quest'anno invece abbiamo portato questo esempio di strumento per le vere attività in campo, quando vogliamo esplorare, vogliamo misurare qualcosa sotto al mare dove l'uomo difficilmente può arrivare, ecco questi sono gli oggetti che utilizziamo. Questo è ovviamente piccolo, facilmente impiegabile da una o due persone, però ovviamente limitato dalla profondità, parliamo di qualche decina di metri. Ovviamente se vogliamo scendere nei mari profondi o negli oceani ci servono macchine molto più grosse, ma le funzionalità sono più o meno le stesse, si basano su tanti motori che ci permettono di muoverci destra, sinistra, in alto, in basso, e tanti sensori, telecamere, sonar, braccia robotiche che ci permettono di interagire con l'ambiente, sentire, vedere, raccogliere dati o addirittura toccare l'ambiente per lavorare sott'acqua, tutto lasciando le persone in totale sicurezza, che possono lavorare da una nave o da una stazione di terra, lasciando il lavoro sporco e difficile al robot.
1: Questo drone sottomarino è già stato utilizzato, appunto in mare, ha già avuto esperienza?
2: Assolutamente sì. Ogni tanto ci giochiamo per sviluppare i nostri algoritmi, le nostre cose di ricerca, ma spesso facciamo delle misure, facciamo delle riprese, facciamo anche delle dirette YouTube. Ogni tanto devo dire che facciamo una sorta di turismo virtuale con questo oggetto che tramite la sua telecamera ci permette di accedere a questo mondo sottomarino facendo delle stupende immersioni virtuali.
1: Immersioni, da queste immersioni è venuto fuori qualcosa, è stato scoperto qualcosa di particolare, è stato visto qualcosa che noi ancora appunto non abbiamo avuto modo di vedere?
2: Questo è un oggetto molto piccolo, non possiamo spingerci tanto lontano, ma ci permette comunque di osservare quella vita sottomarina che immergendoci andremo a disturbare. Invece stando, muovendoci lentamente, stando fermi vicino al fondale, possiamo osservare diversi pesci che interagiscono con l'habitat, col fondale, cercano cibo, ed è un film bellissimo a cui possiamo accedere oramai ogni giorno grazie a queste tecnologie.
1: Grazie ancora a Marco Bibuli, vi avevo fatto entrare nel spettacolare mondo della robotica marina con il drone sottomarino, ma non ci fermiamo qui, continuiamo a raccontare tutto quello che è la scienza in tutte le sue dimostrazioni. A te.
3: Grazie a Chiara Urru. E professoressa Sasso, la prossima intervistata invece che si trova con la nostra Lucrezia Marini, secondo me a naso vi siete già visti due o tre volte. Lucrezia, con chi ti trovi?
4: Eh sì Matteo, siamo qui con Eliana Ruffoni che è la portavoce del rettore per proprio un po' anche raccontarvi cosa c'è dietro a questo grande evento, perché è un modo anche per far un po' uscire l'università dalle aule, dai laboratori e raccontarlo a tutta la città, vero?
5: Assolutamente sì, la nostra finalità è assolutamente quella di portare i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Genova, ma non solo, ovviamente di tutti gli enti con cui collaboriamo, fuori dai laboratori, fuori dalle aule. Ci riusciamo, mi sembra, egregiamente, perché c'è un sacco di gente qua che guarda quello che si fa nei singoli stand, tutte le nostre attività. Lo scopo è questo, ma voglio sottolineare il fatto che comunque nasca da una fortissima collaborazione che è la forza vera, appunto, scusate la ripetizione, però è la forza vera, perché non si fa niente da soli, no? Si fa meglio e di più stando insieme. Qua abbiamo gli NFN, il CNR, l'IT, non li vogliamo citare tutti perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però alla fine il risultato è dato dal gruppo, anche se noi abbiamo l'onore di coordinarlo, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio.
4: Ecco, questa è un po' la manifestazione, se così possiamo dire, della famosa terza missione, che ogni volta che ne sentiamo parlare durante le conferenze sempre un po', ma cos'è questa famosa terza missione? Quindi chiediamo alla portavoce del rettore, cos'è la terza missione effettivamente?
5: Intanto è la terza, quindi ce n'è una prima e una seconda, che sono la didattica e la ricerca.

0: Quindi si insegna e si studia, e questa è l'università. La terza missione è la fase di restituzione, tutto ciò che non è nelle prime due, ma che è molto di più. Quello che faccio lo restituisco alla cittadinanza, lo restituisco all'esterno, trasferisco il sapere, trasferisco quella conoscenza tecnologica, ma anche di altri saperi che sono propri della nostra accademia, e li portiamo fuori, li facciamo sapere agli altri, li portiamo nei finanziamenti, nelle piazze, nelle collaborazioni, perché non si rimane chiusi tra le mura del nostro Ateneo, ma si va così verso la gente, la cittadinanza.
1: Ecco, una cosa bella che volevo anche testimoniare io, che la vivo per la prima volta, diciamo, questo evento, è proprio il fatto che, come diceva bene Liana, si va oltre l'aula, ma si va anche un po' oltre il rapporto alunno-professore. Cioè qui vediamo professori e alunni che interagiscono in maniera molto dinamica e anche molto amichevole, possiamo dire. Questo è bello. È la sesta volta che partecipa.
0: Esattamente, è la sesta volta che siamo qua, e ogni volta gruppi uguali e diversi, perché ci sono costanti, persone che tornano sempre, persone sempre nuove, ed è bellissimo anche questo aspetto qua che hai giustamente sottolineato, cioè il docente ordinario magari col suo giovane asenista, la sua giovane ricercatrice, oppure ricercatori da soli che vengono mandati qua a spiegare le loro attività, e quindi si vede un po' anche come passa il sapere anche da una generazione all'altra nei gruppi, che sono a volte anche molto diversi tra di loro, quindi è molto bello anche questo.
1: Vi è ancora tanto entusiasmo per far parte della ricerca ordinaria?
0: Assolutamente sì, penso che si veda. Siamo tutti sempre entusiasti, stanchi ma contenti.
1: Bene, bene, grazie. Io ringrazio Liana Ruffoni e vi restituisco la linea.
2: Grazie.
3: Grazie, grazie. Beh, insomma, Liana Ruffoni è un'amica nostra, anche perché senza la comunicazione anche l'università,
4: certo,
3: non si potrebbe raccontare. Prima si parlava con il professor Benente dell'importanza di far uscire l'università dalle aule e farla entrare in città, e ovviamente anche il lavoro anche di queste serate, no?
4: Certo, sicuramente. Penso che sia... viene come terza missione, ma come giustamente ha detto Eliana, è qualcosa che viene anche un po' spontaneo dopo che hai, come dire, trasferito le tue conoscenze in classe, ma le vuoi portare anche fuori. Penso che la conoscenza debba essere in qualche modo diffusa e deve essere a portata più o meno di tutti. Poi è chiaro che viene declinata anche, bisogna anche imparare in qualche modo. Penso che sia anche importante da parte nostra insegnare anche a comunicarla con le parole giuste anche a tutte le persone, no?
3: E poi non lo so, io la vedo molto allargata la questione della terza missione, più in generale il ruolo dell'università in una città, anche l'individuazione dei corsi di laurea giusti, no?
4: Certo.
3: Che servono alla promozione delle attività economiche che sono le principali di un certo territorio, secondo me è fondamentale.
4: È fondamentale,
3: no?
4: Certo, perché ci deve essere integrazione dell'università con il territorio, così diventa vincente, altrimenti potrebbe rimanere molto sterile come proposta.
3: Esatto. Se l'università, non lo so, di Milano preparasse solo avvocati marittimisti, poi dovrebbe, sì, è vero che a Milano ci saranno studi importantissimi anche in questo settore, però voglio dire, è più Genova che ha invece queste caratteristiche,
4: che ha queste caratteristiche per
3: il design della nautica, gli ingegneri navali,
4: tutta la parte che riguarda il mare ha una certa, come dire, anche perché tutti i problemi nascono proprio dalla quotidianità, e quindi sono anche più stimolati a trovare qualcuno che deve essere lì pronto per risolverli.
3: Comunque, quando io, diciamo, mi occupavo delle elezioni del rettore e avevamo realizzato un po' di servizi anche tra gli studenti, mediamente non c'era una critica forte all'università da parte di chi studiava, anzi molte volte sentivo ragazzi: no, io vengo da fuori perché sono venuto qui, perché qui c'è un corso che è particolarmente buono, e quindi anche se abito da un'altra parte c'era un'altra università più vicina, sono venuto a Genova volentieri. Poi è chiaro che ci sono le solite questioni di strutture magari vetuste, aule non perfette, però in generale mi sembra che la voglia degli studenti di venire ancora a studiare a Genova sia forte.
4: Sì, ma quello che dici mi fa piacere, innanzitutto devo dire la verità. Penso che ogni tanto Genova, questo un po', come dire, sembra una città un po' chiusa, ma non soltanto come università, come città, poi in realtà è una città estremamente accogliente, quindi anche gli studenti che arrivano da fuori questo poi lo accolgono, ovviamente con un po' di limiti e di problemi che vanno pian piano risolti sul discorso da residenzialità, insomma ne abbiamo un po' di problemi da risolvere, ma insomma ci sono sono dei problemi, certo, da risolvere, ci siamo noi qua per risolverli.
3: Non c'è dubbio. Poi anche sulla residenzialità, sicuro è roba vostra, pura, di università,
4: ma non
3: però
4: solo.
3: C'è anche un tema di città,
4: certo,
3: no?
4: Certo,
3: Genova,
4: certo,
3: diciamo che rispetto ad altre città italiane ha ancora la possibilità di trovare alloggi a prezzi che sono sempre più alti di quelli che, diciamo, che sono gli stipendi medi delle famiglie che devono gestire questa,

0: Però decisamente inferiore rispetto ad altre, in realtà.
1: Vedevo Trilocco 50 metri a Milano che sfiorano il milione di euro, evidentemente poi tutto si riflette. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Tori, noi siamo collegati con i giardini Luzzati di Genova, dove appunto ha sede la parte, il cuore della serata, e quindi dei laboratori, degli stand, dei ragazzi che studiano e che ricercano, ma ovviamente anche di tutti coloro che sono gli spettatori di questa serata. Chi è la prossima in pista? Chiara Orru, eccoti qua, torno da te e vediamo cosa stai andando a scoprire.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo, guardate, è in atto un esperimento che adesso tra poco vi racconteremo. Allora torno con Eva Santini, ricercatrice di scienze dei materiali della CNR, appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha portato avanti in questa notte dei ricercatori tanti stand, tante attività.
2: Sì, infatti ampio spazio è stato dato alla scienza dei materiali, declinata sotto diversi aspetti, come ad esempio la chimica fisica, che porta alla formazione di schiume sia liquide che solide, oppure alle proprietà dei nanomateriali in ambito tossicologico. E proprio in questo momento stiamo vedendo lo svolgersi di alcuni esperimenti su una proprietà particolare dei materiali, che è la superconduttività.
1: E allora mi sposto, grazie Eva, mi sposto proprio da coloro, questi ricercatori che stanno portando avanti un esperimento che ormai, guardate, è pieno di persone, sta davvero incuriosendo tante delle persone questa sera, la notte dei ricercatori. Spin, che cosa portate questa sera per conto appunto di CNR?
3: Qui facciamo vedere qualche proprietà speciale di materiali che noi studiamo, sviluppiamo e sviluppiamo nei nostri laboratori qua a Genova, e questi materiali in particolare che presentiamo stasera si chiamano superconduttori, un po' i supereroi dei materiali che vogliono condurre corrente. Abbiamo il classico rame che presenta la sua resistenza, quindi resistenza che crea del riscaldamento quando la corrente passa nel filo. Nei superconduttori invece abbiamo come un supereroe che resistenza non ne ha, e quindi questa è una delle proprietà principali, quindi si possono far passare tantissime, elevatissime correnti senza scaldarlo. Poi invece facciamo vedere l'altra bellissima proprietà, che è quella di non permettere al campo magnetico di penetrare nel materiale, ma anzi il materiale lo espelle, e l'effetto è quello di avere una...
1: Diciamo dell'azoto liquido, che è molto suggestivo.
3: Sì, certo, perché diciamo che i materiali superconduttori hanno queste belle proprietà solo se raffreddati a temperature molto basse. In questo caso, per raffreddarlo, utilizziamo l'azoto liquido, che all'apparenza sembra acqua, in realtà è gas di azoto liquefatto, e si liquefa a temperature che sono all'incirca meno 200 gradi centigradi, quindi molto freddo.
1: Per farci capire, se mettessi un dito lì dentro e lo lasciassi lì per un bel po', sarebbe come entrare appunto l'acqua bollente alla
3: sarebbe
1: fine.
3: Sarebbe come avere l'acqua bollente, esatto. Il molto freddo produce l'ustione molto simile, la stessa ustione che produce il molto caldo. Quindi sì, quindi è bene non metterci le mani.
1: Evitiamo.
3: Noi, esatto.
1: Soprattutto voi ricercatori. Che
3: non ci
1: fate
3: mettiamo mani, abbiamo i guanti, nei casi dovessimo avvicinarci più di tanto, usiamo le pinze ovviamente, e la proprietà... No, si è perso.
1: Abbiamo da una parte il superconduttore, il magneto,
4: quello nero, no. E il cubetto che mettiamo sopra è una semplice calamita. Adesso lui raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino, e la ricorda, la congela. E anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni, adesso incrociamo le dita.
3: Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio, cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato, come in questo filmato. Questo è il nostro laboratorio, quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro

0: Abbiamo il superconduttore,
1: viene raffreddato
0: con l'azoto, esattamente come abbiamo visto poco fa, viene rimosso il supporto che lo teneva e poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato ma ancorato ai binari.
1: Ah, senza toccare terra, sollevato.
0: Sollevato, questo vuol dire che non ha trito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
1: Quindi un'applicazione anche concreta.
0: Applicazioni concrete che sono allo studio, ovviamente non esistono ancora questi treni, esiste il modellino. E in realtà in Giappone esiste un treno che fa esattamente questo lavoro con questo simili materiali e vedremo se prima o poi anche noi riusciremo a viaggiare su questi treni.
1: Grazie a voi ricercatori che insomma portate avanti la ricerca e la scienza, insomma 360 gradi, la scienza questa notte, insomma. Matteo, ti abbiamo incuriosito?
2: Come? Sono molto appassionato di trasporti, come puoi sapere, quindi conosco diciamo i maglev, che sono i treni a levitazione magnetica, e che però ovviamente sono ancora molto poco diffusi e che sfruttano, immagino, delle tecnologie simili a quelle appunto di cui si sta parlando stasera. Peraltro, cara prof, ti do un suggerimento di ricerca: quello che cambierà il destino del mondo sarà avere dei sistemi di perforazione della terra più rapidi e potenti. Quello cambierà, perché con i maglev i treni all'interno, viaggiando all'interno diciamo di un luogo chiuso come una galleria, possono viaggiare a velocità infinitamente alte, anche 800-1000 km orari. Immaginati avere treni a 1000 km orari che collegano Roma e Milano in un quarto d'ora, Genova e Milano in 3 minuti, però il problema è che non abbiamo il luogo dove farli andare. Al momento sarebbe impossibile fare una cosa del genere. Va bene, vi ho detto la mia, insomma, su questo sviluppo tecnologico. C'è anche Lucrezia Marini pronta, vediamo se lei invece ha intenzione di cambiare il mondo in qualche altro modo.
3: Sì, esatto, Matteo, siamo qui con il professor Orazio Aiello, professore di elettronica, che ci mostrerà una serie di diciamo non so nemmeno io. Parli lei, professore, guardi.
4: Allora, i dimostrativi di questa sera sono finalizzati al evidenziare come si possa fare a meno di batterie per ricorrere a delle sorgenti alternative, cosiddette green e sostenibili, e appunto in determinate applicazioni, appunto qualora questo lo ritenga necessario, per esempio l'ubicazione di specifici sensori in applicazioni remote. Qual è il punto? Ok, poi vogliamo fare a meno di batterie. Per fare ciò avremo bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che il metodo più comune per sostituzione di batterie è affidarsi a un classico pannellino solare, ok? In questo sistema elettronico, di fatto, la presenza del pannellino solare fa in modo che la scheda possa lavorare senza alcuna batteria. Questo appunto abbiamo a che fare con una schedina, con un pannello solare molto piccolo, che permette appunto a questa scheda di acquisire dei dati da sensori e trasmetterli. Quindi in questo caso il nostro cosiddetto energy harvester, la nostra fonte di energia alternativa alle batterie, è un pannello solare. Ora, questo ovviamente può essere utilizzato in contesti nella quale la luce del sole è presente. Ora, ci sono altri contesti in cui magari questo non è possibile, oppure in determinato contesto, per esempio applicazioni che so, su gallerie, su ponti, laddove qualora questa luce solare non sia presente, perché c'è bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che abbiamo visto, siamo andati a sostituire il pannello solare con appunto un'energia proveniente da un moto. Nella fattispecie questa sorta di dispositivo, che è stato realizzato insieme al professor Boragno del Dipartimento di Fisica, emula il movimento ondoso, e grazie alla presenza di un magnete che scorre su un binario attorno al cui sono disposti degli induttori, permette appunto per accoppiamento elettromagnetico di raccogliere energia su una capacità. Questa energia viene raccolta tale che a un determinato valore di tensione permetta alla nostra schedina di funzionare. E quindi abbiamo ancora una volta un funzionamento di un apparato elettronico senza l'utilizzo di batterie. Quindi qua vedete appunto altre

0: classici modi, questi qua sono abbastanza banali, anche quasi per bambini, appunto del classico utilizzo di una dinamo per creare batterie. Questo invece ovviamente è più complesso. Qui invece vedete appunto dei fotodiodi, cui appunto a secondo dell'illuminazione definiscono appunto una diversa energia. Questo appunto è dimostrativo per tutti i bambini che vogliono venirci a trovare, appunto l'energia possa fornire un diverso valore di tensione. Ok? Quindi con sole, senza sole, la tensione aumenta.
1: Vedere che cambia, come aumenta.
0: Sì, ok.
1: Si vedono, meno.
0: Sì, diminuisce, c'è un volt, ovviamente sui nostri fotodiodi, con appunto il sole, la nostra tensione risulta essere aumentata. Questo appunto è nel minuscolo quello che avviene con i pannelli solari, che sono di dimensioni appunto macroscopiche, ma il nostro tentativo è quello di alimentare dispositivi che possono essere di piccole dimensioni per poter essere per così dire diffusi ampiamente, e appunto piccole dimensioni, piccolo consumo e piccolo costo. Qui vedete un chip che è stato realizzato dal nostro dipartimento insieme al mio gruppo. Questo appunto è il chip, quello è il cuore pulsante di qualsiasi dispositivo elettronico. Quindi qua vedete appunto il nostro 3S chip, nella fattispecie realizzato in tecnologia 180 nanometri. Qua vedete appunto i fili di bonding in oro che permettono dal microscopico di passare al macroscopico e appunto al contatto esterno del nostro chip. Questo appunto è quello che io mi piace chiamare l'invisibilità che cambia il mondo, appunto l'elettronica che circonda la nostra quotidianità, ma che appunto non è visibile a occhio umano. E niente, adesso lascio la parola al mio collega Flavio Mussolini, che presenterà un altro principio di energy harvesting per acquisire l'energia da un flusso d'acqua. Prego.
2: Buonasera. Prendo il microfono. E questo sistema dimostra sempre l'utilizzo di un harvester basato sull'accoppiamento elettromagnetico, simile a quello che avete visto prima. È un'applicazione che è stata pensata in un ambiente in cui avevamo un flusso d'acqua molto ridotto, quindi questa vasca sostanzialmente raccoglie dell'acqua che diventa il contenuto energetico del sistema nel momento in cui si sbilancia e si ribalta. Quando si ribalta, appunto, i magneti che sono all'interno di questa cupola ruotano al suo interno e generano corrente tramite questi avvolgimenti che vanno a caricare la capacità. Quando la tensione ai capi di questa capacità supera una certa soglia, questa scheda trasmette dei dati via wireless a una stazione base, e diciamo dal monitor si può vedere la carica della capacità, e che quando arriva a 3 volt c'è una caduta verticale della tensione, perché è il momento in cui la scheda trasmette i dati e la capacità si scarica sostanzialmente.
1: Ecco, io faccio una domanda anche un po' per diciamo uso pratico. Tutte queste varie anche modi di creare energia, degli esempi pratici nella vita di tutti i giorni, noi li abbiamo, cose possiamo un po' richiamare, ricondurci, o comunque delle applicazioni?
2: Sì, sono tutte applicazioni in cui i dispositivi hanno bisogno di poca energia solitamente. E generalmente sono dei sensori, probabilmente si trovano sotto forma di dispositivi IoT, quindi connessi in qualche modo ad internet, e in generale non sono dispositivi che hanno ai quali si richiede una trasmissione continua, o per esempio di fare operazioni che hanno bisogno di molta energia. Per esempio potrebbero essere sensori di temperatura, sensori di umidità, questo genere di dispositivi. Un dispositivo meccanico, ad esempio, che ha bisogno di parecchia energia, difficilmente potrà funzionare con questo tipo di sistemi. Ecco.
1: Okay. Grazie al professor Aiello e grazie al dottor Ansovini. E Matteo, ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia, per fermarci soltanto un istante, torniamo tra un attimo.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire,

0: Verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio dapprima sulla costa poi anche nelle zone interne, a tratti compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

0: Sharper Night, notte dei ricercatori, che si sta svolgendo ai Giardini Luzzati di Genova, sesta edizione qui a Genova. È un'occasione per conoscere da vicino anche tanti professori, ricercatori, insegnanti, l'università, magari anche per farsi un'idea di cosa studiare da grande, no? Non è orientamenti, però può svolgere anche quella funzione.
1: Che magari incuriosisce, no? Certo, io penso che l'orientamento deve nascere un po' dalla curiosità, quindi un po' capire cosa si vuole andare a fare, e più cose si vedono, più informazioni si prendono, più ti fai domande e più magari dai delle risposte trovando quello che vuoi fare nel futuro.
0: Sì, che poi mi sembra che i ragazzi di oggi abbiano le idee più chiare rispetto al, poi non so, io penso a me stesso, no? Che andavo un po' così alla cieca, quello che poteva essere un futuro. Sì, mi piacerebbe fare del giornalismo, ma no, ma non sarà mai il mio mestiere, è difficile, no? Queste robe qua. E invece vedo che questi giovani sono abbastanza, almeno quelli che ho conosciuto io al lavoro, li vedo abbastanza, insomma, sì, dritti, sì, nelle loro idee.
1: Ci sono molti determinati, però molti che anche hanno tanti ancora dubbi, anche perché ci sono tante informazioni, cioè da una parte questa è una cosa molto positiva, ma dall'altra ci sono anche magari tanti input che ti arrivano e a questo punto ti lasciano lasciare un po' anche disorientato. Quindi penso che tutte le azioni che mettono in campo anche le scuole stesse, poi tutti gli enti, siano importanti, perché ti aiutano un pochettino a far chiarezza.
0: Sì, e poi insomma fate quello che
1: vi piace,
0: che trovate la situazione giusta. Poi insomma la vita è fatta, saranno ancora un sacco di bivi poi dopo, quindi
1: certo,
0: insomma non pensiate di

0: risolto tutto con la scelta del corso di studi. Chiara Orrum!
1: Rieccoci insieme Matteo, e allora proseguiamo il racconto di questa notte europea dei ricercatori a Genova, il sesto anno consecutivo nella nostra città, e lo facciamo parlando di verde, la necessità di verde in città. Insomma, oltre a essere esteticamente ovviamente una città più bella con tanto verde, è anche molto utile il verde in città. Allora ne parliamo con Mattia, dottorando all'Università di Genova, e le due studentesse Silvia e Lorena, che stanno facendo la tesi su questo specifico argomento. Si parla a caccia di particelle per una città più pulita, in che senso?
2: Sì, buonasera. Allora, le piante, appunto, come già anticipato, oltre a un aspetto estetico, ricoprono anche diversi ruoli. Uno dei più attuali sicuramente è il raffrescamento delle città, annullando quelle che sono le cosiddette isole di calore, e in questo caso il nostro progetto invece va a studiare quella che è l'interazione col particolato atmosferico, ovvero le particelle, microparticelle sospese in aria che inaliamo giornalmente, e appunto l'interazione che hanno con le piante, perché le piante sono in grado di intercettare e trattenere sulla superficie fogliare queste particelle, andando così, diciamo, a pulire l'aria che respiriamo, andando a diminuire la concentrazione di queste particelle. E l'obiettivo del progetto di cui appunto fa parte il mio dottorato, il progetto Salpiam, è un progetto nazionale che punta a migliorare la qualità di vita nelle città portuali, sotto diversi aspetti, a livello di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, e il gruppo operativo dell'Università di Genova si occupa appunto dell'interazione con le piante, per capire quali specie siano più adatte, più idonee a, diciamo, nella progettazione del verde urbano, per andare a pulire meglio l'aria e contemporaneamente non causare comunque eventuali disagi, quindi in termini di allergia, di piante tossiche, e appunto ottimizzare questi interventi.
1: Questa sera nel vostro stand avete portato un po' di tipi di piante che possiamo trovare in città. Allora andiamo a vedere un po' quali sono.
2: Sì, allora l'obiettivo era quello di far vedere anche un po' le diverse morfologie e fare un po' ragionare chi passa per lo stand sul quale potrebbe essere la più idonea. Per esempio qui abbiamo il pitosforo, tipica e frequentissima in città, e una ragazza che è passata prima ha ipotizzato che il pino, invece quello con la foglia aghiforme, fosse uno di quelli che captava meno, perché giustamente vedendolo così sembra più sottile, meno superficie. Invece no, abbiamo appunto analizzato, contando le particelle tramite il microscopio elettronico, che in realtà se la cava anche lui, diciamo, è abbastanza specializzato nella captazione. Una cosa interessante che cambia tra specie, oltre alla quantità, è anche la dimensione di particelle catturate. Quindi alcune specie sembrano specializzate nella captazione di particelle più piccole rispetto ad altre che invece hanno...
1: Sì, trattengono particelle un po' più grosse.
2: Esatto, sì.
1: E allora invece qua sulla televisione andiamo a vedere quelli che sono poi le foglie al microscopio.
3: Esatto, al microscopio elettronico, per la precisione. Dopo bisogna fare un campione di questo tipo, quindi mettere della grafite sulle foglie tagliate, dopo averle visionate con questo microscopio, per vedere se effettivamente sulle foglie c'è qualcosa, quindi possono essere rilevanti dal punto di vista scientifico, e quindi si va a fare una serie di immagini al SEM che poi verranno analizzate per vedere quali particelle, che particolato può essere e se possono essere interessanti per il nostro scopo, diciamo.
1: Ecco, e allora abbiamo portato proprio qua nel vostro stand un piccolo microscopio, ovviamente non è quello che vedete poi sulla TV, ma in modo tale da far capire veramente.
4: Sì, questo qua, giusto per dare una prima visione globale della foglia e magari andare a ritagliare il pezzo giusto che c'ha più roba sopra, ecco.
1: Certo. Avete scelto di specializzarvi e fare la propria tesi proprio su questo, un argomento che ovviamente tocca tutti in prima persona, e voi anche.
4: Ovviamente sì, sperando che queste cose diventino sempre più approfondite e conosciute anche dai cittadini, da tutti, per avere delle città molto più pulite, piene di verde, più vivibili.
1: vivibili. Grazie, grazie a Mattia, a Silvia e Lorena. Insomma, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che il verde in città serve, ma non solo a livello estetico, ma anche soprattutto per rendere l'aria più pulita. A te, Mattia.

0: Teo, questo forse non lo sapevi e oggi lo sai.
1: E se non lo sapevi, sallo, come diceva quello. Ma soprattutto, in realtà, io stavo pensando un'altra cosa, professoressa Sasso, che è vero che secondo me si rischia di avere una generazione di persone che pensano che le mele si trovano al supermercato e non vengono dall'albero, cioè nel senso un rapporto col verde, con quello che il verde può fare per noi, non solo perché un bel giardino è bello da vedere o per prendere il fresco d'estate, ma perché ha un ruolo fondamentale,
2: certo.
1: No?
2: Però poi non penso che sia vero che le nuove generazioni non sappiano, che no, io non ci credo, secondo me è un po' esagerato.
1: L'albero della Coca-Cola? Cioè.
2: No, anzi, devo dire che insomma, ho ormai figli grandi, quindi hanno fatto un lungo percorso scolastico e vedo che c'è molta più educazione sull'ambiente di quanto
1: questo
2: magari l'abbiamo avuto noi.
1: Questo è vero, eravamo noi.
2: Parlo di me, ecco, sono più vecchia.
1: Forse quelli del vecchi, insomma, vecchio relativamente, ecco. Però sì, è vero. Ragazzi, anzi, sulla differenziata,
2: esatto.
1: Su queste cose qua che sicuramente
2: sono molto più attenti.
1: Sono più attenti.
2: Ci insegnano.
1: Lucrezia, tu la fai la raccolta differenziata? Sì, fai, mi raccomando, che è utile.
3: Sì, allora Matteo, noi siamo qui per parlare di un po' forse l'elemento che abbiamo tutti in comune, cioè il DNA. Esatto, cosa mostrate qui del DNA in particolare voi?
4: Allora, noi in realtà avevamo pensato a un viaggio macroscopico, quindi volevamo accompagnare i visitatori di oggi dalle cellule alla molecola di DNA che contiene tutte le informazioni necessarie al funzionamento dell'organismo, delle cellule e quindi dell'organismo.
3: Okay. Ecco, noi qui vediamo anche proprio la spirale, direi che essendo quella singola mostra l'RNA, giusto?
4: Esatto. Okay. Esatto, e rappresenta appunto l'RNA e l'informazione genetica che dal DNA viene trascritto in RNA e poi sarà tradotto in proteina. E le proteine che rappresentano proprio i blocchi costituenti dell'organismo. E noi nel particolare ci concentriamo sul codice genetico, quindi il codice genetico espresso in basi nucleotidiche, e queste basi nucleotidiche saranno poi elaborate successivamente fino a produrre la proteine. E,
3: okay.
4: Questo
3: okay.
4: È detto in
3: sintesi. Ok, ecco, la domanda mia è proprio la combinazione di queste basi nucleotide che va un po' a caratterizzare poi il DNA di ognuno di noi e va a differenziarci tutte, esatto. Quindi voi studiate questo qui, questa
4: diversità, sì. E noi in realtà siamo sia biologi molecolari ma anche cellulari, quindi c'è anche tutto un aspetto di lavoro sulle cellule, sullo studio in particolare della contrazione delle cellule muscolari, quindi sono tanti diciamo settori diversi che si interconnettono e ci permettono di studiare a più su un largo spettro l'argomento.
3: L'altra domanda è, ci potrebbe un po' fare anche in maniera molto sintetica come avviene la contrazione muscolare, così anche per capire noi come riusciamo a muoverci, un po' la base del nostro movimento?
4: Certo, allora la contrazione, in realtà noi ci occupiamo nel particolare di una malattia che è una malattia pediatrica che va proprio a intaccare la muscolatura liscia dell'intestino, per cui l'intestino non riesce a contrarsi e come conseguenza si hanno appunto problemi di nutrizione. E quindi noi stiamo lavorando sia nello studio della patologia ma anche nella messa a punto di soluzioni terapeutiche per cercare di risolvere quanto più possibile almeno la sintomatologia della malattia.
3: Più o meno la malattia, intanto il nome, così anche per...
4: Sì, effettivamente la malattia che stiamo studiando è la miopatia viscerale, è una malattia pediatrica appunto che va a intaccare la muscolatura dell'intestino. E è una malattia ultra rara, sono circa uno ogni 40.000 affetti, quindi è molto rara e di conseguenza c'è bisogno sempre più di investire per cercare di portare avanti la ricerca per queste malattie.
3: Ecco, io vi ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché appunto è una malattia ultra rara che si sviluppa in fase pediatrica, sì, come ci ha ben detto, e quindi grazie e vi restituisco la linea, Matteo.
1: Grazie mille. E beh, qui poi entriamo in quel tipo di studi che tutti possiamo capire, non perché possiamo capire quello che studiamo.

0: studiano, ma capiamo l'importanza che ha poi sulle viste nostre, no? Sulla nostra salute.
1: Certo, certo, è chiaro che tutta quello che riguarda il campo medico, ma soprattutto poi sono anche importanti questi studi sulle malattie rare, perché li diventano veramente molto complicati. Ecco, da statistica posso dire che qua il campo diventa veramente complicato, perché anche le tecniche classiche su cui si basa anche l'idea dei farmaci o di terapie diventa molto più difficile.
0: E poi c'è anche un po', ho letto prima nel suo curriculum, anche un po' di probabilità economica, e allora è molto improbabile economicamente che qualcuno voglia investire nello studio delle malattie rare, perché poi anche se inventa un farmaco lo comprano in due.
1: E certo, diventa tutto veramente
0: molto complicato, ed è per questo che credo che sia importantissimo il ruolo degli stati, dei governi, delle istituzioni in questo. Tanti fondi devono andare a queste ricerche, perché è proprio quella la vocazione del pubblico.
1: Certo, anche...
0: quando c'è da fare il farmaco per l'influenza, va bene, è interessante.
1: Verissimo.
0: Già per un'azienda farmaceutica, ma per questo genere di ricerche deve essere il pubblico che aiuta certamente. E peraltro poi c'è anche tutto il tema dei matematici che invece lavorano in medicina per la realizzazione dei macchinari, tutta la parte, no? Perché poi i medici utilizzano a loro volta macchinari, è un'interdisciplinarietà bellissima questa.
1: Incredibile, sì, io ho un gruppo di colleghi che lavorano all'interno del mio dipartimento che si occupano proprio di quello, e quindi di tutto quello che è l'imaging medico, perché l'TAC che vediamo non è una fotografia, è molto di più, ma una cosa molto più complessa, ed è estremamente importante leggere. Quindi adesso anche l'interazione anche con l'intelligenza artificiale comunque aiuta, no? Anche fare un primo screening per individuare magari
0: poi dopo parliamo un po' di intelligenza artificiale, che è clamoroso. Sono le 10 di sera e dalle 6:30 che siamo in onda non abbiamo ancora citato l'intelligenza artificiale, che invece è certamente uno dei temi del momento, su questo non c'è dubbio. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci ancora in diretta con la professoressa Sasso e i giardini luzzati protagonisti. Credo che Lucrezia Marini sia già pronta con un altro ricercatore dell'IT, ma forse è pronta prima Chiara. Allora, nella logica dell'alternanza, visto che ora ho fatto il gioco della memoria con i cubetti, ora mi ricordo che tocca a Chiara, allora andiamo da lei.
1: Eccoci di nuovo insieme, Matteo. Allora, ti ho colto molto molto preparato per quanto riguarda il verde in città, e allora continuiamo, vediamo se hai mai partecipato invece a questo gioco proposto appunto da Andrea Sessarego, l'organizzatore del Festival della Scienza, anche perché Festival della Scienza uguale
2: Divertimento con appunto le discipline scientifiche. E qui in questo momento abbiamo tante persone che stanno giocando con la scienza.
1: Si sono messi a nostra disposizione.
2: Sì, abbiamo un sacco di cavie, perché per fare scienza servono le cavie, ovviamente. E allora qui abbiamo quattro volontari che stanno di fatto giocando con una struttura che creano appunto con i loro corpi per riflettere un po' sulle forze in gioco sul baricentro. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà, loro sono seduti su degli sgabelli che sono appunto sotto il loro corpo. Ora, se sono stati bravi, si sono, come dire, bilanciati bene levando gli sgabelli, vediamo che cosa succede.
1: Lo facciamo in diretta, potrebbe venire come non venire,
2: potrebbe, sì, al massimo dando una sederata in terra, però va bene.
1: Dai,
2: partiamo, dai, ci facciamo aiutare dai nostri animatori scientifici, e quindi via, dai. Allora, leviamo gli sgabelli.
1: Tutto dipende dal baricentro,
2: l'equilibrio. Esatto. Questo è proprio un modo per far riflettere. Loro in questo momento sono un
1: ragazzi,
2: corpo unico.
1: Ha funzionato,
2: bravissimi. Quindi loro in questo momento sono, di fatto, non sono appoggiati su nulla se non sulle rispettive gambe degli altri. C'è proprio un equilibrio delle forze in gioco che fa sì che ci sia questa forma particolare. Anche con un po' di stupore gli permetta di stare in piedi. Ora stanno cadendo, cadranno. A un certo punto la struttura poi cede e quindi collassa.
1: E allora continuiamo, perché questa sera ne avete fatti tanti di esperimenti.
2: Sì, allora abbiamo...
1: Io ti seguo.
2: Vai. Allora, abbiamo esperimenti. Allora, la peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio.

0: Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto, quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone,
1: cavolo, sì. Limone, una boccetta?
0: Sì, una boccetta, non abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente, e notiamo un po' che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede se aggiungiamo del limone.
0: Esatto.
1: Ah, allora, cambia colore?
0: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
1: mostra un pH.
0: Un pH, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo, abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
1: intanto ti aiuto, ti tengo.
0: Sì, grazie mille, perfetto.
1: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico.
0: Dell'ammoniaca.
1: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
0: Eccolo.
1: Quindi ritorna del colore.
0: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
1: Quindi si può replicare.
0: Qui ovviamente usiamo l'ammoniaca, quindi per i più piccolini soprattutto, sempre un po' l'aiuto di un adulto, esatto.
1: Per terminare, farai l'ultimo.
0: Facciamo l'ultimo. L'ultimo, possiamo tornare da dei volontari,
1: sì,
0: eventualmente.
1: Torniamo.
0: Che tra l'altro sono qua da un po', che stanno provando a risolvere un enigma.
1: Allora, proviamo ad andare a vedere se sono riuscite. Ormai era da 10 minuti, forse anche di più.
0: E quello che devono fare, loro adesso sono di fatto ammanettate, okay, cioè sono tenute insieme da delle cose, l'hanno fatto in diretta.
1: Fatto. Okay. Dopo mezz'oretta, però
0: è un po' brave, bravissime. Allora, che cosa avete, ce lo chiediamo magari a loro, che cosa avete fatto per liberarvi?
2: Allora, è difficile questa domanda.
3: Qualche caso.
2: No, abbiamo fatto passare il filo all'interno di questo buco, e poi abbiamo sfruttato il fatto che erano uno sopra l'altro, e voilà, non saprei come altro spiegare questa cosa.
0: Questo è un gioco di topologia, cioè proprio una parte della matematica che studia le forme e che fa sì che appunto si vada un po' oltre all'apparenza e si studino le forme in maniera più approfondita, e in questo caso in una prima impressione possono sembrare due anelli di una catena. Così non è, perché noi lasciamo volontariamente sotto al polso un varco, diciamo. Questo varco è proprio il passaggio della soluzione, cioè permette di creare una porta di fatto facendo un nodo. Tra l'altro in un procedimento anche un po' controintuitivo, no? Perché io voglio slegarmi, ma per slegarmi faccio un nodo, quindi faccio qualcosa di contrologica, e questo aiuta anche un po' a riflettere sul pensiero laterale, quindi a ragionare fuori dagli schemi, no? per trovare le soluzioni.
1: Una volta capita la soluzione, però...
0: E poi è fatta, sì, è fatta, però funziona bene perché ci si può, come dire, vantare con gli amici prendendo due corde e andando poi a passare una serata proponendo magari di nuovo l'enigma, cioè l'indovinello alle persone.
1: Grazie ad Andrea Assessargo del Festival della Scienza. Io ci provo, Matteo. Tu intanto continua a raccontare insieme anche la mia compagna di viaggio Lucrezia la notte dei ricercatori. Io adesso però mi ci metto. Dobbiamo farlo.
4: Forza. E fu così che domani alle 18 la cercammo ancora legata, diciamo, ancora lì, che cercava da sola di slegarsi dalle sue stesse manette. Va bene, però bella questo tipo di giochi, che poi sono anche quelli che facciamo col telefonino, quei blocchi, queste robe qua, diciamo così, per passare il tempo, e si possono fare anche lì. Lucrezia

0: Ezia, torno da te perché hai un ospite che aspetta da un po'.
1: Sì, Matteo, siamo qui con Umberto Raucci, un ricercatore IIT, e ci sta per mostrare un'applicazione molto particolare che riconosce gli oggetti sostanzialmente, ma in maniera diversa. Ce la racconti?
2: Sì, cioè questa è un'app che abbiamo sviluppato per aiutare, come dire, le persone ad essere familiari con tante idee che sono legate al mondo della chimica, cioè nel senso che tipo tutti gli oggetti sono fatti di molecole e tante le proprietà come il colore, l'odore o il sapore che alcune molecole, cioè che alcuni oggetti hanno, dipende dalla molecola che è associata. E quindi con lo spirito di Pokémon Go quello che abbiamo fatto è sviluppare un'app che permette, per esempio, ai bambini che c'erano fino a qui poco tempo fa di riconoscere degli oggetti e poi abbiamo delle molecole che sono associate a ciascun oggetto. Quindi, per esempio, mostrando questo pomodoro sarà possibile vedere con l'app che la molecola associata particolare darà il colore a questo particolare oggetto. Quindi è un'app sviluppata nell'ottica di aiutare, come dire, le persone che non sono chimica ad avvicinarsi a questo particolare mondo.
1: Quindi un po' anche un processo proprio per invogliare le persone a studiare, anche per raccontare la chimica in maniera un po' diversa, un po' più contemporanea che invece i libri.
2: Sì, infatti, cioè, nel senso, un modo anche un po' meno noioso. Per esempio, uno può prendere un'immagine di questa struttura che potrebbe essere tranquillamente sul libro e vederla appunto in augmented reality. Cioè, non so se possiamo provare un esperimento vero e proprio.
1: Assolutamente, anzi.
2: Quindi, per esempio, con quest'app facciamo una fotografia a questo particolare oggetto, adesso l'ha riconosciuto e dovrebbe mostrare la molecola al di sopra della.
1: Che sì, l'aveva mostrata
2: Sì.
1: prima, infatti. Aspetta che ci riproviamo. Eccola.
2: Ok, sta caricando, forse c'è poca connessione, però fondamentalmente l'obiettivo è poi far. Cioè, ci sono lì tanti esempi, per esempio nella televisione, uno può prendere, fa una
1: Sì.
2: fotografia di questa molecola e sostanzialmente l'immagine viene riconosciuta e poi c'è la molecola che appare al di sopra del foglio di carta e quindi questo è un modo anche più divertente, più immediato per utilizzare gli strumenti come i cellulari oppure le nuove tecnologie per imparare vecchi concetti. Per esempio qui si vede come si può riconoscere una tazzina di caffè e vedere la molecola di caffeina associata ad esso.
1: Ecco, noi quello che stavamo anche un po' raccontando prima, parlando mentre aspettavamo, era proprio il fatto che non è che va a riconoscere, perché dopo magari le persone che hanno notato solo molecole di carbonio, ma riescono anche a riconoscere altre molecole più rudimentali magari.
2: Sì, cioè nel senso anche molecole più complesse, cioè nel senso poi a seconda di quello che è, come dire, una proprietà caratteristica di un oggetto possiamo avere poi strutture diverse. Per esempio possiamo anche mostrare dei sistemi più complessi come delle proteine o come sostanzialmente, questo possiamo sempre provare a fare un test live, per esempio possiamo scegliere l'emoglobina che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue e quindi vedete uno può vederla sul foglio di carta, può vedere sostanzialmente, può entrarci dentro e vedere tutti quanti, come dire, i residui, le disposizioni più importanti, e come sostanzialmente questo oggetto è organizzato nello spazio. E quindi questo da un punto di vista anche per aiutare, come dire, avere un'idea tridimensionale degli oggetti, delle molecole o di quello che ci circonda, effettivamente è un modo il più immediato possibile, proprio perché sono utilizzabili su ciascuno strumento che oggigiorno ciascuno di noi ha, un tablet, un cellulare o strumenti semplici.
1: Esatto, perché lei ci stava dicendo prima che è proprio un'app gratis, che
2: Sì.
1: quindi tutti noi.
2: Si può andare semplicemente in questo caso sull'Apple Store e scaricarla tranquillamente e utilizzarla semplicemente dopo l'installazione.
1: Bene, bene, ringrazio Umberto Raucci. Scommetto che Matteo, tu la chimica così non l'avevi mai vista come te l'ho mostrata io, grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia. A te.
0: No, io la chimica non l'avevo mai vista, cioè in generale, cioè una questione più complessiva. Scherzo, ci fermiamo un secondo, l'ultimo blocco, l'ultimo stop prima di chiudere la nostra serata.

0: La notte europea dei ricercatori, la professoressa Sasso insieme a me, insomma davvero una bella serata, abbiamo spaziato un po' in tutte le materie, nel pomeriggio in realtà anche in omaggio a Benente, ma soprattutto per permettere a me di capire qualcosa, avevamo anche cose storiche, archeologiche, no? Adesso qui siamo molto scientifici stasera.
1: Sì, però. Vabbè.

0: Oddio, la scienza e la nota dei ricercatori è un po' per tutti, quindi sì, ho visto che effettivamente c'erano stand un po' per tutti i gusti, ecco, questo è vero. Però poi un po' anche classicamente uno si aspetta di trovare perlomeno le scienze e l'ingegneria, che sono un pochettino quelle che fanno da...
1: Le scienze dure, come
0: le scienze
1: si chiamano,
0: dure.
1: Dure nel senso che è duro studiarle, quindi
0: un po' sì.
1: Quello è il motivo per cui sono particolarmente dure. Torniamo da Chiara Urru, allora, per direi l'ultimo giro di interviste di questa nostra lunga Sharper Night. Chiara.
2: Rieccoci, questa volta però parliamo con due ricercatrici dell'associazione Dottorandi e Dottori in Dottori di Ricerca in Italia, un'associazione nata proprio per i diritti di coloro che scelgono di portare avanti la ricerca, soprattutto in Italia, che non è facile.
3: Non è facile per due motivi: la scarsità cronica di finanziamenti e la necessità di fare rete in un contesto molto frammentario. Quindi diciamo che l'associazione ha due scopi principali: favorire un supporto che è dato dalla rete, dall'associazione, dalla comunità, e cercare di elaborare una posizione per avanzare delle richieste alle sedi in cui la politica prende delle decisioni che poi si riflettono nelle leggi e nelle normative a livello locale, che poi impattano la nostra vita.
2: Ci sono tante iniziative a proposito di questo tramite appunto l'associazione.
4: Esatto, ci sono una serie di iniziative sia a livello italiano, quindi una serie di ricerche volte ad indagare, a rispondere alla domanda come stanno i dottorandi e le dottorande in Italia, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici. Quindi a livello italiano ogni anno facciamo un'indagine proprio per investigare aspetti quali anche per esempio la salute mentale. E proprio a Genova quest'anno stiamo realizzando tutta una serie di iniziative che non spoilerò ancora, ma proprio rivolte a questo aspetto, quindi iniziative sicuramente di socializzazione, in quanto abbiamo visto che l'isolamento è un tema sempre più presente, ma anche iniziative volte a rafforzare quegli elementi della salute mentale che abbiamo visto essere un po' difficili da sostenere nei giovani dottorandi e dottori di ricerca.
2: Anche perché essere un dottorando appunto è un lavoro, quindi è importante avere anche il supporto anche economico per poter portare avanti questo lavoro. In realtà è poi una borsa di studio.
4: Sì, esatto. Tecnicamente in Italia il dottorato non è un periodo di lavoro, ma è un periodo di studio sovvenzionato con una borsa di studio. E se andiamo a vedere alcune realtà europee, altre nazioni europee, la situazione è un po' diversa. Questo vuol dire che anche i diritti, i doveri, ma soprattutto anche i diritti appunto dei lavoratori non sono quelli che si applicano al dottorato di ricerca in Italia.
2: L'associazione punta proprio a questo, più diritti, soprattutto in un paese in cui è importante, abbiamo i ricercatori e ricercatrici appunto molto in gamba, per evitare anche poi di farli uscire dal nostro paese.
3: Sì, questo è fondamentale, perché ormai è diventato un po' un meme. Gli italiani che vengono gli ERC ogni anno sono tantissimi, ma della quota di persone di origine italiana che vincono gli ERC, che sono i fondi più importanti a livello di prestigio europeo, e gli italiani che lavorano in Italia sono tipo la metà, a volte anche meno, dipende dagli anni. E perché? Come mai? La risposta sta nei numeri che non decidiamo noi, e quindi la prima, la più importante, la più duratura richiesta di ADI da sempre, della sua fondazione, è di equiparare alla media europea il livello di finanziamento all'università pubblica in Italia, perché questo è effettivamente un volano di crescita per il paese.
2: Grazie a
4: Dalila Albergo.
2: Dalila e Giulia Colombo, grazie di averci fatto scoprire anche questa realtà. Grazie a te,
4: grazie
2: Matteo.
1: Professoressa Sasso, qua richiamiamo proprio i compiti istituzionali, diciamo, dell'università italiana e dei suoi finanziamenti, che è assurdo, no? Se ci pensi, tu spendi tantissimi soldi per formare un ragazzo, poi siccome vuoi andare a spidocchiare sugli euro che gli devi dare, giustamente, perché altrimenti non può farlo, no? Altrimenti poi diventa anche una questione di democrazia, cioè un ricercatore che non ha una famiglia alle spalle che ti permette di continuare ad essere più o meno sostenuto per tutta la vita o per tanti anni, dici: guarda, ascolta, io la ricerca non la posso fare, ho una laurea in ingegneria, vado a lavorare in un'azienda, mi danno lo stipendio e fine lì. Però cioè non è mica giusto così.
0: No, questo è assolutamente ingiusto. Penso

0: che la scuola, le università italiane preparino veramente moltissimo i nostri studenti e poi purtroppo non riusciamo a tenerli, spesso per motivi economici, anche nel campo medico, ad esempio, questo è un altro grosso problema.
1: È enorme il problema e tra l'altro voglio dire, tutti questi stipendi sono andati negli anni a declinare, nel senso che sono saliti poco poco poco, mentre tutto il mondo intorno saliva tantissimo. Quindi
0: Certo.
1: oggi anche un medico non ha più uno
0: Certo.
1: stipendio degno, una volta un medico era un medico, oggi non è proprio più così,
0: A fronte poi di un lavoro,
1: è anche di studi
0: certo.
1: costosi, lunghissimi, un medico, ricordiamo, studia 11 anni, 6 la laurea magistrale, 5 la specialità, che è pagata, naturalmente sì, è anche detassata rispetto a uno stipendio normale, quindi stanno un po' meglio, però insomma è
0: Però
1: un
0: certo
1: percorso
0: è
1: lunghissimo.
0: lunghissimo e anche con prospettive non troppo allettanti, spesso
1: Già.
0: quando poi al di fuori a volte ci sono delle
1: Poi ti arriva
0: prospettive
1: l'offerta
0: migliori,
1: dall'Inghilterra,
0: certo.
1: dall'America, dalla Germania, ci
0: Sì,
1: vado,
0: ma
1: però tu hai perso una potenzialità nel tuo paese.
0: certo, è sicuramente uno spreco questo, secondo
1: Sì.
0: me, di anche dei soldi pubblici, sinceramente, perché non vengono in qualche modo reinvestiti, anzi, offriamo qualcosa di preparato fuori.
1: Non c'è dubbio, poi insomma con il tenore della tassazione italiana uno dovrebbe dire, no? Con tutto quello che spendo di tasse io tutti gli anni dovrei avere dei medici strapagati, invece no, nemmeno quello, quindi adesso dovremmo cercare di capire meglio dove finiscono i nostri soldi. Altro nostro amico di Primo Canale, amico anche sicuramente di Emanuela Sasso, è pronto al microfono della nostra Lucrezia Marini, però lo vedo senza gufetto, come mai stasera? Sera ha scelto più questa cosa un po' più fashion e meno gufetto.
2: Oggi Matteo, in realtà questo pomeriggio lo portava la nostra maglietta, il nostro logo, adesso ha deciso di mettersi la veste istituzionale da direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, perché noi siamo qui con, come ben detto, il nostro amico Walter Riva, e per quest'ultima intervista io volevo proprio chiudere in bellezza parlando della Luna che oggi è molto ben visibile qui da dove ci troviamo, ma che l'abbiamo anche qui poi sia sugli schermi che la stiamo inquadrando, ma anche poi dei reperti, possiamo dire, ecco.
3: Sì, allora intanto per fortuna che riusciamo a vederla in mezzo alle nuvole, perché il meteo non è che ci ha dato una grande mano finora, però al momento giusto lo si sta aprendo. Ecco quindi la Luna, è la Luna in diretta che è inquadrata da uno smart telescope, quindi un telescopio di nuova generazione, e che ci fa un po' vedere la Luna nel suo insieme. Ho la camicia bianca come la Luna, potrei dire, e invece no, perché la Luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite, sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto appunte, e poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. A noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio. E in realtà, se fossimo appunto, se facessimo gli astronauti, noi vedremmo dallo spazio che la Terra riflette molta più luce della Luna, non solo perché è più grande, ma perché è proprio più luminosa. Pensate che la Terra riflette mediamente il 27% della luce solare, la Luna, anche quando è piena, quasi piena come questa sera, il 12-13%.
2: Ecco, prima mentre ci parlava un po' della composizione anche da parte rocciosa della Luna, ha nominato i famosi mari lunari, ma noi sappiamo che sulla Luna il mare, l'acqua non c'è sostanzialmente.
3: E in effetti non sono mari pieni d'acqua, è lava solidificata, è basalto lunare. C'è una bellissima filastrocca di Gianni Rodari sui mari della Luna che provo a ricordarmi a decantare, diciamo così, a declamare. Nei mari della Luna pesci non ce ne stanno, tuffi non se ne fanno. fanno, non c'è una goccia d'acqua.

0: Acqua, che meraviglioso mare per chi non sa nuotare.
1: Ecco, io, visto che sono qui e ho Walter Riva tutto per me, mi voglio far togliere un'ultima curiosità, perché c'è forse una cosa legata alla Luna, che poi è anche legata alla musica, The Dark Side of the Moon, il lato oscuro della Luna. Ma perché noi parliamo di lato oscuro della Luna?
0: E in effetti non c'è un lato oscuro della Luna, c'è un lato nascosto. Io anche adoro i Pink Floyd, ma devo dirvi che anche il lato della Luna che noi non vediamo in realtà è illuminato. Quando la Luna è nuova, mm-hmm, e quindi quando noi non riusciamo a vederla perché la parte verso di noi appunto non è illuminata dal sole, il retro, il lato appunto nascosto, invece è illuminato, e quindi there is no dark side of the moon really.
1: Ecco, allora l'ultima domanda che ti faccio anche un po' per chiudere è riguardo la Sharper Night di quest'anno che si svolgerà un po' in piccola parte anche domani. Un bilancio, alla fine della serata un piccolo bilancio per Primo Canale.
0: Ma no, siamo molto soddisfatti per l'affluenza di gente, per la collaborazione bellissima sempre fra gli enti scientifici del nostro territorio che siamo riusciti a instaurare in questi 6 anni di collaborazione, che non è soltanto la Sharper Night, è FameLab, è il Festival della Comunicazione di Camogli nella terrazza appunto Miramare, la terrazza dei saperi, in tanti altri progetti di comunicazione e di divulgazione scientifica. Veramente devo dire che anche con i colleghi degli altri enti c'è una collaborazione bellissima, direi che non c'è competizione, c'è collaborazione per portare la scienza il più possibile a contatto con i cittadini.
1: Grazie, grazie a Walter Riva. Io ringrazio anche Francesca Cangiotti e Gianluca Messina che mi hanno fatto compagnia in questa serata, ma vi restituisco la linea e vi saluto.
2: Certo, ma ci restituisci la linea, poi magari vi mettiamo insieme Chiara e Lucrezia per questa chiusura. Tra l'altro sono colpito dal fatto che Lucrezia conosca The Dark Side of the Moon, perché non eravamo nati né io né la professoressa Sasso quando quella canzone è uscita. Figuriamoci Lucrezia, che invece è nata...
3: Vedi che i giovani ci sorprendono.
2: È nata da poco, quindi insomma complimenti per la cultura musicale. Ma volevamo fare questa cosa di salutarle insieme, visto che abbiamo cominciato tutti insieme, finiamo tutti insieme. Stiamo solo aspettando che torni anche Benente adesso, che lo riportiamo qua anche stasera. Salutiamo Chiara e Lucrezia? Sì, le salutiamo. Per salutarle dovrei vederle, però altrimenti diventa un saluto, diciamo così, poco efficace. Eccole qua, le salutiamo. Grazie ragazze per questa serata passata insieme. C'è anche Eliana Ruffoni, c'è anche Walter Riva. Complimenti a tutti loro davvero per questa bella organizzazione, ragazzi.
4: Grazie Matteo. E allora traiamo un bilancio velocissimi, un minuto. Eliana, parto da te, un bilancio, com'è andata questa serata? Tanti gli stand, 40 attività, insomma una bellissima serata all'insegna della scienza.
5: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai giardini.
4: Lucrezia, finisco con Walter e poi concludiamo. Grazie per essere stata con me.
1: Grazie a te.
4: Mia compagna di viaggio per questa sera, Walter. Io direi una serata che però non si conclude qua, perché domani altre iniziative.
0: Domani altre iniziative le trovate sul sito Sharper Genova, ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità i risultati della ricerca scientifica.
4: Lucrezia, com'è andata?
1: Emozionata, però è stata bellissima, la mia prima Sharper Night, molto felice.
4: Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci lascia una certezza. Qui a Genova, ai giardini illuzzati, la scienza non è chiusa in un laboratorio, ma è poi parte del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. A te Matteo.
2: Grazie, grazie mille anche per questa chiusura. È così? Siamo... Beh sì, certo, è il futuro sicuro. Senza ricerca non c'è futuro.
3: Certo,
2: saremo
3: indubbiamente.
2: Saremo ancora nelle caverne.
3: Indubbiamente.
2: Non sapremo come fare.
3: Sarebbe anche forse più brutto e noioso, dai.
2: Sarebbe molto più brutto e noioso, più insomma, meno tutto, insomma.
3: Meno tutto.
2: Siamo contenti che ci sia stata tanta evoluzione e speriamo sempre che ci sia evoluzione in senso buono, in senso
3: certo,
2: positivo.
3: Certo.
2: Perché

0: non tutto ciò che è possibile è anche giusto, quindi insomma vediamo.
1: Questo è vero.
0: Di andare avanti con un po' di diciamo di raziocinio. Grazie mille Emanuela Sasso.
1: Grazie.
0: Torneremo
1: a voi
0: a parlare di università presto, anche con il cambio di rettorato, che ormai ci siamo quasi.
1: Il
0: primo novembre entrerà in carica il nuovo magnifico rettore Antonio Uccelli. Ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi questa sera alla scoperta

0: Abbiamo voluto cominciare così perché dopo finalmente la prima vittoria in campionato dei Blu Cerchiati alla Samp si sono divertiti su Instagram e così volevamo divertirci anche noi. Presento subito i miei ospiti, dico miei alla faccia di chi è in ferie.
1: Eh sì, hai ragione.
0: Allora, parto però, Paolo, concedimelo, dalla presenza femminile. Sono molto contenta, l'ho corteggiata tantissimo. Valentina Repetto, è un piacere ritrovarti.
2: Buonasera Laura, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Poi, un altro Repetto che non è parente di fatto.
1: No.
0: Ahimè, dirai. Allora, Paolo Repetto di nuovo con noi, ormai sei diventato il nostro punto di riferimento.
1: No. Grazie e buonasera a tutti.
0: E poi se avete bisogno di un avvocato, Emanuele Poggi.
3: Buonasera.
0: Che stasera difenderà la Sampdoria.
3: Io vengo solo quando vinciamo. Grazie.
0: Ecco, quindi poche volte.
3: Poche volte.
1: Allora speriamo di venire più spesso.
0: Ti sei già messo in condizioni di. Partiamo con il primo impact. Perché, insomma, la Sampdoria è riuscita finalmente, come dicevamo prima, nella prima vittoria stagionale. Ora c'è la sosta, poi ne parleremo a lungo. Mi è piaciuta l'idea di poter vedere Corradi rilassato a leggersi un libro.

Una cosa di cui non ci piace fondamentalmente parlare sono gli arbitri. Però, siccome la Sampdoria poi è finita un po' nell'occhio del ciclone, con aiuti, si porta sulle spalle questo carico da qualche tempo, volevo parlare un attimino di quello che è stato l'arbitraggio, perché poi tu vai ad Avellino.

0: senza Abilgard e non, nessuno si è spiegato ancora bene il motivo per il quale noi dobbiamo giocare senza Abilgard. Paolo.
1: In effetti è vero, cioè, Abilgard oramai è diventato un continuo essere espulso. L'arbitro Airoldi, diciamo che domenica ha arbitrato, io dico in modo pessimo, cioè, perché non ha valutato molto spesso com'era la situazione della partita. Quindi credo che ci sia naturalmente colpa molto dell'arbitraggio. Dobbiamo cercare
0: C'era o non c'era?
1: Ma secondo me non c'era. Secondo me
0: perché rivisto Emanuele.
2: Però scusa Lara, quando arriva un arbitro che indipendentemente dalla dinamica della partita vuole fare il protagonista, cioè lui diventare protagonista della partita,
0: è già sbagliata a prescindere,
2: poi può anche azzeccare tutte le scelte perché magari è un bravo arbitro, ma sempre il protagonista.
1: Luca l'ha sempre fatto eroldico,
2: che oltretutto è un arbitro scarso e quindi essendo un arbitro scarso ma avendo la presunzione di diventare protagonista di una partita, molto spesso è già capitato, prende degli svarioni. Questo fallo a centrocampo scomposto, per carità, scivolato, l'ha pestato col piede, tutto quello che volete, è assolutamente assurdo. Primo, che ci sia un provvedimento di questo tipo, perché aveva già il cartellino rosso in mano prima ancora che il giocatore quasi il giocatore, che poi appunto parliamo anche del giocatore che ha subito il fallo, ecco, vabbè, lasciamo perdere, era già col cartellino rosso in mano e quindi già con quell'atteggiamento teatrale tipico di chi vuole fare il protagonista. Secondo, due partite prima, in una situazione ben più grave, a Palermo, con un calcione dato a torto e peccato davanti
0: a far male,
2: perché quello è un calcio da far male, è riuscito l'arbitro invece a fare una semplice ammonizione. Mi chiedo, ho capito che ultimamente il VAR deve intervenire il meno possibile, però di fronte a un'espulsione che potrebbe rovinare una partita, poi non ce l'ha rovinata, quindi anche Airoldi se ne va da casa sua contento di quello che ha fatto.
1: Ma che non torni.
2: E che non torni forse più, però effettivamente dover subire sempre anche queste situazioni, effettivamente è un po' pesante, soprattutto nel momento in cui eravamo. Ecco, basta, scusate lo sfogo, ma non lo sopporto.
1: No, ma hai fatto bene a ricordarlo, anzi, vado benissimo.
0: E perché... voglio vedere se dai contro l'avvocato.
1: No, l'avvocato non pesate mai.
2: Ma mai.
1: Però ha fatto bene a stigmatizzare bene la situazione di questa persona, cioè l'arbitro veramente.
0: Parliamo di cose belle, vediamo l'impact, il secondo. Unici. Abbiamo così un po' sfumato quella che è stata la coreografia, bellissima. Ricordiamo che quest'anno gli 80 anni sono stati festeggiati più volte, a partire dal 12 di agosto in poi, e questa occasione è stata appunto l'ennesima per insomma far vedere i tifosi da Sandare di che cosa sono capaci. Emanuele, tra l'altro, in una condizione abbastanza ristretta, no? Con divieti, eccetera.
2: Certo, perché la tifoseria della Sampdoria è sempre stata contro le autorizzazioni, non si piega mai, e quindi anche quella che può essere una coreografia più semplice per altre tifoserie diventa effettivamente complicata e difficile attuazione da parte della gradinata sud. È stata fatta nella partita contro il Catanzaro, perché è stata laboriosissima la preparazione, perché le bandiere sono state cucite.
0: Vecchi tempi
2: e soprattutto ottime tradizioni che vengono tramandate, macchine da cucire che andavano avanti e indietro e che cercavano di fare il meglio possibile per fare queste bandiere, che sono state effettivamente un trionfo, bandiere che poi sono state ritirate, che saranno assolutamente custodite, perché poi esiste anche tutta un'idea di eventualmente poi in altre circostanze riutilizzarle, ma soprattutto non far andare sprecato niente, anche questo è un segnale importante. E un trionfo di Gradinata Sud, devo dire che anche lo stadio ha partecipato, cioè i distinti, e soprattutto la Gradinata Nord, che era alla fine altrettanto bella, altrettanto

0: altrettanto colorata e altrettanto partecipe. Un po' meno a tribuna, dove va Repetto, perché lì sono un po' più.
1: Doveva arrivare,
2: lo sapevo, Luca.
1: La frecciatina.
2: Ma io invece ho partecipato in modo entusiasta.
1: Fatto i video, lui ha fatto i video.
2: Sì, ho fatto il video, però ho partecipato a questo bellissimo evento. E ha detto benissimo Luca, una coreografia veramente eccezionale.
1: Allora, lasciamo la parte un po' più polemica per la fine, che non voglio rovinare il momento. Allora, Valentina, vengo da te, ti ho lasciata apposta un po' in disparte proprio per dedicarti questo motivo. Intanto guardiamo il video.

0: Valentina Repetto è conosciutissima allo stadio, chiunque conosce Vale, però Valentina ha dedicato la sua vita alla Samp, la porta sempre con sé anche quando fa viaggi, però non è Valentina, è tanto altro. Valentina ha scritto delle poesie, Valentina è stata premiata, Valentina adesso è stata cercata appunto per festeggiare gli 80 anni della Samp, adesso ci parlerà di tutto. Valentina, a partire un po' da quella che è la tua passione anche per la scrittura.
1: Sì, no, intanto grazie perché mi sento molto lusingata da queste belle immagini, alcune mi hanno riportato a momenti veramente belli legati alla Samp naturalmente, perché la Samp custodisce un sacco di ricordi. Sì, no, la passione della scrittura esiste da sempre ed è quasi un'urgenza per me, è un qualcosa che si intreccia con la mia vita e quindi tutto quello che adesso ultimamente, le piccole grandi soddisfazioni che sono arrivate, sono un riconoscimento ovviamente che mi gratifica, anche se appunto ancora prima c'era sempre c'era una passione che tenevo lì nel mio cassetto ed è uscita dopo un po', ecco, però c'è sempre stata, un po' come la Samp, no?
0: Ma infatti, ma in questi anni di cose non proprio positive,
1: sì,
0: dovesse mai avvenire il miracolo, una bella poesia sulla Samp potrebbe uscirti spontanea?
1: Guarda Laura, ci ho pensato, sarà perché sono emotivamente molto coinvolta, non è ancora arrivato nulla che riguardi la nostra squadra del cuore, ma non lo escludo, no? Però credo che il motivo per il momento sia questo, mi trovo veramente troppo emotivamente coinvolta per scrivere di un qualcosa che è veramente troppo grande, troppo importante per me. E, sì, insomma, queste immagini adesso, ecco, che riguardano
0: infatti
1: un bellissimo progetto.
0: Esatto,
1: sì.
0: Raccontaci un po' cosa, perché poi appunto anche questo è un progetto che fa riferimento agli 80 anni, insomma un omaggio per il compleanno della Samp.
1: Sì, sono molto contenta di poterlo presentare in breve, tra l'altro lo annovererei tra i progetti che in questo periodo sono nati dal basso, perché grazie ai tifosi che si sono mobilitati, continuano a mobilitarsi per iniziative che riguardano il compleanno, l'80° compleanno della Samp, NR Classico in qualità di sponsor tecnico degli anni 80, diciamo che si è accodato a questo progetto di voler dar lustro agli 80 anni della nostra Samp e valorizzando alcune delle sue produzioni che sono ancora presenti sul sito, maglie che naturalmente ricordano periodi gloriosi, maglie iconiche, lo sappiamo, tra l'altro ricercatissime dai collezionisti di maglie, e abbiamo voluto realizzare delle fotografie, tra l'altro in Gradinata Sud, questa prima tranche è stata scattata in Gradinata Sud nel luogo più rappresentativo, per mettere in risalto quelle che poi appunto sono delle maglie.

0: Importanti per la nostra storia, che ricordano, anzi invidio chi li ha potute ammirare dal vivo sul campo. E vorrei aggiungere soltanto che ci sarà una seconda parte di collaborazione. I ragazzi di NR Classico sono venuti a Genova e sono rimasti colpiti naturalmente da come la Sampdoria sia presente in maniera capillare nella nostra città, cioè chi viene da fuori
1: non lo comprende.
0: Esatto,
1: finché non
0: noi
1: lo vede,
0: in realtà ci siamo anche abituati da un certo punto di vista, chi viene da fuori ne rimane stregato, e quindi ci sarà sicuramente una seconda parte che andrà a porre l'accento su quelli che sono i luoghi simbolo della nostra città, e niente, l'obiettivo è quello di dare lustro alle nostre tradizioni, alla Samp e a tutto questo legame indissolubile che
1: non
0: c'è.
1: Vogliamo perderci questo evento, quindi
0: sì, rimanete connessi,
1: esatto,
0: possiamo dire così.
1: Esatto. Grazie Valentina, vado un attimo da Elisa, vediamo se c'è qualche messaggio per Valentina.
2: Eccoci Laura, sì, allora sono arrivate le prime domande, allora andiamo subito a leggerle. Il primo tifoso Marco innanzitutto ci saluta, quindi buonasera a tutti. La vittoria contro il Catanzaro ci voleva proprio, soprattutto perché è arrivata in rimonta in 10 uomini. Secondo voi questa partita può rappresentare la svolta della stagione oppure è ancora troppo presto per parlare di ripartenza? Quindi questa è la prima domanda.
1: Hai ancora qualcosa da leggere? Poi
2: sì, allora posso allora proporvi anche un'altra domanda che vi può dare anche un altro spunto. Alessandro è molto preoccupato per la situazione difesa, infatti ci dice: la Sampdoria crea occasioni ma concede ancora troppo agli avversari. Secondo voi è un problema dei singoli difensori oppure tutta la squadra che deve trovare maggiore equilibrio?
1: Ecco, ad Alessandro risponderemo nell'ultimo blocco, quindi Alessandro non te ne andare.
2: Okay.
1: Ancora qualcosa Elisa?
2: Ancora qualcos'altro? Sì, certamente. Arriva un altro messaggio da Roberto. Roberto ci dice: dopo la vittoria contro il Catanzaro, secondo me la partita di Avellino sarà un banco di prova importante. La Sampdoria deve dimostrare di saper dare continuità ai risultati. Voi confermereste la stessa impostazione tattica oppure cambiereste qualcosa?
1: Perfetto,
2: ecco,
1: ci teniamo
2: domanda.
1: Chi è che ha più memoria qui? Grazie Elisa, torno da te nel terzo blocco.
3: La prima l'abbiamo già sempre detto, anche dopo la partita che aveva fatto.
1: Ma io ho chiesto chi ha memoria, di tenerti le domande dopo.
3: Credevo di
1: perché voglio chiudere, Emanuele aveva già annotato. No, volevo solo un minutino, abbiamo ancora un minuto. C'è stata una polemica sui social, su Instagram, scaturita da una lamentela dei tifosi juventini che dicevano: per il minuto di silenzio per Mazzola noi ci siamo girati, abbiamo preso una multa, i tifosi della Sampdoria hanno continuato a cantare e multe non ne hanno preso. Vogliamo fare un po' di chiarezza, perché non è proprio la stessa cosa?
4: Ma allora, i juventini probabilmente vivono in un mondo parallelo, cioè loro è stato un gesto volontario che ovviamente è stato rilevato dalla procura, probabilmente dalla procura federale, e quindi è stata applicata la multa. La gradinata sud era assolutamente impossibilitata per mille motivi a rendersi conto del momento di raccoglimento, perché al centro c'era uno striscione che copriva due terzi della parte sotto della gradinata, e poi c'erano una marea di bandiere che hanno effettivamente impedito di cogliere la situazione. Oltretutto io mi sono sempre chiesto, in casi del genere, perché non venga annunciato con un congruo, invece di mettere una musica a tutto volume prima della partita, quasi fastidiosa. Sarebbe anche il caso,
1: giusto,
4: di poter dire:
1: bravo,
4: in occasione della scomparsa di Sandro Mazzola ci sarà un minuto di silenzio, e probabilmente ci sarebbe una partecipazione anche effettivamente,
1: esatto,
4: più adeguata, ma nell'euforia e nella coreografia era impossibile accorgersene. Quindi juventini, mi dispiace, ma che
1: hanno
4: si facciano
1: un'occasione.
4: Si facciano
3: stigmatizzato anche da Tardelli.
1: Poi ce lo spieghi. Pubblicità.

0: sapere cosa ha detto Tardelli. Quindi Paolo, spiegaci.
1: No, ma allora, io ho letto, Tardelli ha stigmatizzato il comportamento negativo della sua ex tifoseria, perché voltare le spalle a un grande giocatore come è stato Sandro Mazzola è stato un gesto di inciviltà, ma proprio un gesto di inciviltà, nel senso che si può manifestare, ma voltare le spalle non è stato un...
0: Che poco c'entra e può essere paragonato a una coreografia che sta finendo.
1: Esattamente, l'ha detto bene Luca prima, il frastuono dello stadio non ha potuto far capire che c'era il momento, quel minuto di raccoglimento. Ma è un altro modo di intendere.
0: Assolutamente.
1: Quello fatto dai tifosi juventini non è stato un gesto da ricordare,
0: da seguire.
2: Oltretutto, scusa brevemente, Sandro Mazzola è sempre stato oltretutto una persona seria,
0: che non ha mai provocato,
2: moderata, è stato proprio modesto,
1: un grande signore.
2: Chiuso.
0: Andiamo a vedere l'impact. Operazione ripresa, vedi Paolo, c'è lo stop, la macchina ferma, lo stop che sta per ripartire. Li riconosci?
1: Fammeli vedere bene.
0: Cambio di occhiali.
1: Eccolo qua, sì, li riconosco e penso che potrebbero portarci, diciamo, a quei risultati. Ora, la domanda che aveva fatto un nostro tifoso...
0: Oh, te la sei ricordata,
1: sì, e io me la sono ricordata e l'ho subito, diciamo, ripresa in questo momento. Dico, sarà di nuovo Avellino la ripresa della nostra Sampdoria come rimontare la classifica? Bene, io l'avevo già detto nei confronti di Palermo, cioè avevo detto a Palermo abbiamo fatto un secondo tempo magnifico, perché la Sampdoria non meritava, secondo me, di perdere a Palermo.
2: Giusto.
1: E poi ci siamo trovati a Mantova con una Sampdoria spenta.
0: Irriconoscibile, cioè, rispetto alle precedenti partite.
1: Dove a Mantova oramai noi perdiamo tutti gli anni. Cioè, ed era anche l'anno scorso la svolta doveva essere, te la ricordi, no?
0: Poi è arrivata a Bari.
1: Poi è arrivata a Bari e è finita lì. Però dico, lo spero che Avellino noi riprendiamo e spero anche che il nostro allenatore confermi quel cuore che abbiamo avuto nella partita di Catanzaro e confermi anche l'11 che è entrato in campo. Ora Abigar non potrà giocare, ma vediamo come imporremo l'attacco. Forse Begic lo farà partire dall'inizio.
2: E io spero che giochi Ravanelli. Io spero che giochi Ravanelli.
0: Allora,
2: poi ne parliamo.
0: Vediamo chi indovina dove andiamo questa sera. Sapete che noi viaggiamo, una volta c'era l'aereo, adesso ci siamo un po' ridimensionati, teniamo un mappamondo dove mettiamo le bandierine. Andiamo a Padova, vediamo se ho già Davide Piasentini. Davide, ci sei? Ecco.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, ricordiamo subito chi sei, perché noi ormai ti conosciamo, sei di casa, però non tutti. Allora, giornalista, prima sampdoriano, perché sennò non saresti ovviamente qui. Giornalista, scrittore e intenditore di vini.
3: Intenditore, fruitore di vini.
0: Hai detto che quando
3: fruitore.
0: Vieni in trasmissione ci porti qualcosa da assaggiare, immagino.
3: Sì,
0: tu
3: lo prendiamo prima, così facciamo la trasmissione molto più rilassati, che ne abbiamo bisogno tutti quanti.
0: Allora, partiamo subito con un argomento, come hai visto anche tu Davide, l'impact, noi ci siamo sentiti anche durante la partita, questa sosta, come hai visto la Samp e quanto può servire questa sosta a Corradi?
3: Beh, nella situazione attuale e considerando poi come è cominciato tutto il campionato e le condizioni fisiche, i giocatori presi comunque senza allenamento con il pallone, credo sia fondamentale. A parte che stamattina mi sono alzato vedendo la notizia di un problema d'esposito e non sono stato molto felice, però chiaramente
0: non
3: sono...
0: Niente.
3: Ecco, benissimo. Resta il fatto che il condizionamento, parliamo proprio di questo termine, di condizionamento, perché i giocatori magari sono sani ma hanno bisogno di prendere condizione, è fondamentale, ed è fondamentale arrivarci con un clima un pochettino più sereno. Non nascondo che da un occhio clinico a livello, diciamo, atletico, la squadra ha parecchie carenze e sicuramente

0: tre settimane, due settimane e mezzo di lavoro, perché poi ci sono anche dei calciatori che non saranno disponibili, sono oro colato, e quindi speriamo che ne facciano buon uso, perché questa squadra comunque a ranghi completi sicuramente ha molte più opzioni e anche l'allenatore sicuramente sarà molto più felice. Mi sarebbe dispiaciuto, ti dico la verità, un eventuale esonero con questa condizione che ha dovuto gestire fin dall'inizio di infortunati e di condizionamenti precari.
1: Davide, chi è che aspetti con maggior trepidazione? Chi è il giocatore che secondo te può portare alla squadra di Corradi comunque un giovamento più importante?
0: Ah, io ho un debole per Lauritsen, è un giocatore secondo me di una qualità, soprattutto nella parte, te l'avevo anche detto poi durante la partita, nella parte di rifinitura dell'azione, infatti lo ha dimostrato nell'assist per i gol di Insigne e anche in quel colpo di tacco, che io non so da quanti anni non vedevamo un assist di tacco che metteva davanti un giocatore alla porta, ma l'ho sempre visto molto utile da questo punto di vista. Se lui a livello di condizione atletica recupera quella parte lontano dalla porta e comincia a farla diventare qualcosa di importante, perché è un giocatore potenzialmente di alta categoria nella parte di rifinitura dell'azione, perché l'abbiamo preso per far gol, ma credo che sarà un giocatore molto utile per quanto riguarda lo sviluppo dell'azione offensiva, non solo la finalizzazione, e abbiamo bisogno di qualità davanti, perché comunque sia Begic che Insigne che Sinani vedrete che verrà fuori, perché è un giocatore importante. Sono giocatori che attaccano gli spazi, se hai qualcuno che ti porta ad avere più spazio e ti riesce anche a trovare tra le linee, cominciamo ad avere un attacco che non si sviluppa più solo centralmente con la punta unica che fa fatica, ma che può attaccare in maniera complessiva. Lauritsen è il giocatore che attraverso l'allenamento mi aspetto ci possa fare il salto di qualità maggiore.
1: Allora, stai con noi ovviamente Davide, io se possiamo tornerei direttamente da Elisa per andare a vedere quel che scrivono sotto Terra Blu Cerchiata, che è la pagina che pubblica la nostra domanda quotidiana, non quotidiana ma settimanale.
2: Elisa. Sì, vediamo subito qualche commento che trovate appunto sotto Terra, trattino basso Blu Cerchiata, io vi invito naturalmente a seguirla e a commentare. Allora andiamo a vedere, la domanda è sempre questa: chi può cambiare il volto della Samp? Andiamo a vedere, prima risposta, secondo me Meyer se in forma può giocare titolare, Ravanelli pure lui dovrà essere un perno per tutta la stagione sperando tenga con il fisico, mentre Conti può essere un ottimo rincalzo se Abelgaard o Henderson sono squalificati o giocano male. Poi qualcun altro ci scrive: se devo scegliere uno dico Meyer perché serve come il pane. Qualcun altro invece ci fa proprio una classifica, al primo posto inserisce Conti che vorrebbe vedere al posto di Henderson, secondo posto Meyer al posto di Cicconi, così da avere un terzino vero e un esterno utile coi cross, terzo posto poi per Ravanelli che può ricostruire la coppia difensiva con Delli Carri e o provare la difesa a tre con Gartnerman. Poi diversi commenti che fanno il nome di Conti, quindi insomma nei commenti il risultato è abbastanza chiaro per il momento: in testa il nostro Francesco Conti, questo sotto i commenti della pagina ma anche sui nostri social nella domanda che abbiamo pubblicato, come dicevamo a inizio trasmissione. Per il momento la percentuale parla chiaro, Conti è in testa.
1: Bene, bene Elisa, torno da te dopo, tieni la percentuale aggiornata. Emanuele, però perché tanti hanno risposto Conti? Cioè forse il centrocampo in questo momento, se sta bene Esposito, se sta bene Makumbu, non è forse il reparto che meno necessita di un innesto?
3: Ma Conti probabilmente, oltre che per una questione squisitamente di gioco, è anche una questione di affetto e di riconoscenza, perché ricordiamoci quando Conti doveva rinnovare il contratto che ha resistito, perché il suo intento era quello di restare, poi finalmente ci è riuscito. Quindi è un ragazzo che è cresciuto qui e che aveva richieste, ma è riuscito a rimanere, e quindi effettivamente esiste anche una sorta di riconoscenza e di conoscenza, cioè Conti sappiamo quello che può dare, Meyer lo speriamo perché è un giocatore.

0: un profilo effettivamente di buon livello. E io continuo però a dire che secondo me diciamo l'acquisto, cioè l'ingresso più importante sarà quello di Ravanelli, perché Ravanelli è il classico difensore pulito, preciso, ordinato, che potrebbe con degli carri, appunto, come ha detto forse qualcuno prima, ricostituire la coppia che aveva portato il Monza in Serie A l'anno scorso, e potrebbe sostituire, quindi dare un po' di fiato a Gartemann, che ha iniziato molto bene e ultimamente l'ho visto un pochino in difficoltà.
1: Davide, ora poi arrivo da te, però Valentina, siccome Valentina è il classico esempio di influencer, posso definirti così dal punto di vista dei social, che sarà bella perché è indubbiamente bella, ma sa anche di calcio, perché c'è stata anche qua un po' di polemica, l'influencer che solo per far presenza, perché poi di calcio non sanno neanche cosa sia un fuorigioco. Il centrocampo ideale in questo momento, Vale, calcolando che Conti possa essere disponibile, come lo vedi di...
2: Questa però invece mi fai una domanda su cui, perché devo ancora capire, nel senso, non ho ancora visto, a parte l'ultima partita, girare bene la squadra, e quindi non avrei ancora, sicuramente mi sembra il modulo corretto, cioè riproporrei il modulo che...
1: Ma come pedine proprio, per il modulo...
2: Sì, infatti, però sono un pochino su questo invece...
1: Cioè Henderson, ad esempio, il discorso che Henderson non è così in forma come... Ci aspettavamo.
2: In realtà per ora l'ho visto abbastanza amalgamarsi con quello che è a livello della squadra. Sicuramente quando dicevamo prima di Conti è perché a mio avviso c'è qualcosa di più in lui, è vero l'attaccamento, è vero, però anche a livello tecnico mi piacerebbe vederlo in mezzo al campo. Cioè,
1: però Vale, puoi anche dirlo, cioè che poi tu la partita la guardi poco perché devi sbandierare, cioè possiamo dirlo, non è un peccato.
2: No, vabbè, insomma.
1: Paolo, il tuo centrocampo?
3: No, il mio centrocampo è quello proposto a Henderson, a alti e bassi.
1: Tu rinunceresti a Makumbu ad esempio per sconvolgere, far giocare Conti?
3: Anche in questo momento non è ancora in forma, se voi l'avete visto, cioè bisogna ancora valutarli. Io giustamente sono d'accordo con Luca che il reparto...
1: Chi è Luca?
4: No, io sono Emanuele. Vabbè, ma sei, è importante che tu sia d'accordo.
3: Emanuele, scusa.
4: Figura.
3: No, io sono d'accordo invece che il reparto da prendere in considerazione in modo molto più... diciamo pesante di tutta la squadra è la difesa, ha ragione lui, cioè, fondamentalmente il centrocampo regge, cioè riesce a impostare, e poi anche l'attacco cambiando pedine, ma ha ragione, noi il punto debole in questo momento è la difesa.
1: Davide,
2: e il portiere?
1: Lo vedo,
2: ne abbiamo ancora parlato.
1: Non hai bevuto, vero, per adesso?
5: No.
1: Ti faccio passare come un alcolizzato, ma non era quello il senso.
5: La realtà è questa.
1: Sei sobrio, tranquillo. Allora, dammi la formazione che secondo te potrebbe essere quella vera titolare, l'11 ideale.
5: Ma allora, io consideriamo che non conosco, non posso esprimermi su Meyer perché non l'ho mai visto giocare, per cui per me lo escludo perché non l'ho mai visto giocare, ma potrebbe sicuramente essere un'alternativa. La difesa in questo momento può andare bene, per me sono intercambiabili i tre giocatori che sono dietro, il problema sono i movimenti, perché abbiamo visto anche dell'Icarri alzarsi un pochettino troppo nell'ultima partita, veniva a fare un pressing quasi sulla linea di metà campo, lì bisogna che sia Corradi a lavorare in un certo modo, perché dell'Icarri, io l'ho vissuto anche qui a Padova, è un difensore centrale di difesa 3, quindi mentre Ravanelli è più un braccettino, per cui sono due giocatori che in una difesa 4 vanno sviluppati. Anche Gartemann è molto bravo ad aggredire la palla, meno a indietreggiare, quindi sono tutti giocatori che vanno incontro, c'è bisogno di lavorare bene, quindi io potrei anche dirti Ravanelli e Dell'Icarri perché sono un italianista, a sinistra Cicconi lo mettiamo perché Meyer non l'ho ancora visto, Di Pardo mi sta benissimo, io a centrocampo se dovessi scegliere giocherei con Esposito, ma con Bue e Conti quando sta bene, perché sono tre giocatori enormemente dinamici. Henderson va a fasi, perché quando ha dei ottimi periodi è un giocatore di grandissimo livello, non dimentichiamoci la partita che ha fatto a Cesena, che ci ha tenuto in piedi lui a Cesena, ha tirato in porta 15 volte. Davanti a me piacerebbe vedere Begic, Insigne e Lauritsen, questa secondo me è la squadra base. Il portiere non posso
1: esprimermi. Davide, Mi concedi l'ultimo blocco? Stai con

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata.
1: Chiamiamolo così di presentazione, donne blu cerchiate, e adesso andiamo a sentire come si presenta e cosa ci dice Alessia.
2: Sono Alessia, ho 27 anni e tifo la Sampdoria perché non è solo la squadra con i colori più belli del mondo, ma per me la Sampdoria è amicizia, è unione, è sentirsi parte di qualcosa e poter condividere gioie e dolori. L'emozione di entrare in gradinata è tutte le volte come fosse la prima volta e è la squadra che amerò per sempre. Forza Sampdoria!
1: Che carina!
3: Cosa bisogna dire?
1: Cosa bisogna dire, Paolo?
3: Cioè, ma meglio di così, cioè che questa squadra rappresenta la Sampdoria proprio in tutte le
1: sue
3: essenze.
1: Ha detto delle cose, Valentina, detto... come
4: sì,
1: è stata...
4: Poi cioè... è sempre bello vedere la componente femminile, perché possiamo dirlo che nella nostra tifoseria c'è una componente femminile
1: altissima,
4: e questo è sempre un piacere, perché sono donne, siamo donne attaccatissime a quello che sono i valori e la tradizione della nostra maglia.
1: Mm. Ecco, per questo Emanuele magari facciamo adesso il ricordo.
5: Sì. A proposito di questo, è il momento giusto per ricordare Maria Orlando, che è stata una storica tifosa della Gradinata Sud, che si metteva vicino, abbastanza vicino a me, quindi avevamo sempre occasione di scambiare due parole, di fare dei gesti particolari che Maria faceva, e che ricordiamo tutti, e che purtroppo ci ha lasciato, ma essendo appunto lei, la sua famiglia, una componente fondamentale della tifoseria, rimarrà sicuramente nel cuore di tutti.
1: Ecco, facciamo anche, siamo vicini anche invece ad Angelo Palombo, che oggi è il suo compleanno, ma che ahimè purtroppo ha perso la mamma prematuramente, tra l'altro molto giovane, proprio in questi giorni. E devo dire che tra l'altro, conoscendo il rapporto che aveva Angelo con la famiglia, molto molto molto stretto, insomma, siamo vicini anche a lui. Torniamo a parlare di Sampdoria.
3: Bene.
1: Stai bravo, ti faccio vedere un impact... un po' polemico, no dai, non vuole essere polemico, vuole essere ragionare su questa domanda. Eccolo qui, perché là. Rimandato
5: ma chi
1: bozzato.
5: È Fredberg?
1: No.
3: Sai chi è?
5: È Fredberg,
1: ma
5: chi è?
1: No, suo cugino. È Vindal.
5: Vabbè, più o meno
1: è Vindal. No, perché possiamo dire che poi vado anche da Davide, l'ultima partita non c'è dispiaciuto particolarmente. Ora poi possiamo anche parlare, argomentare sul fatto che fosse più colpa del difensore, più colpa del portiere, adesso poi magari lo approfondiamo anche un attimo, però insomma un po' più di fiducia, Paolo.
3: Sì, no, io la partita che ho visto col Catanzaro, ecco, c'è stato un miglioramento sicuramente, chiaramente, nel momento dell'autogol lì forse la lingua che non ha l'italiano con il
1: nostro pensavo dicessi
3: difensore.
1: La lingua batte dove il
3: sicuramente, ma dico, avrà chiamato la palla, non avrà chiamato la palla, qui io non so se lui in quel momento lì non ha ancora queste dimestichezze con la nostra difesa. Spero sicuramente che migliori a conseguirsi delle partite, però piano piano io l'ho visto fare una paratona, devo dire la verità, col Catanzaro, quindi diciamo che gli do una sufficienza adesso meritata.
1: Allora chiedo a Davide la stessa cosa, o perlomeno la colpa, insomma, se dobbiamo dividere in percentuale, più il difensore o più il portiere?
6: Ma sia è successo in due episodi nella partita ultima con il Catanzaro, sia nell'occasione dell'autogol di Gartenmann, e c'è stata un'altra palla con Dell'Icardi in cui

0: Indal è uscito e Dell'Icari ha spazzato. Temo da allenatore, ex allenatore, che ci sia un filino di sfiducia da parte del reparto arretrato nei confronti di Vindal. Questo non è sicuramente un aspetto positivo, ne deve uscire lui, deve essere, al di là che l'abbia chiamata o meno, non è quello il punto è che se anche la chiamata non gli è stata lasciata la palla, significa che c'è poca fiducia, se il portiere trasmette poca sicurezza, il reparto difensivo vacilla. Sì. Per cui io credo che Vindal, premesso che non abbiamo mai parlato, ma un portiere con i piedi meglio di questo io non me lo ricordo negli ultimi anni, perché non sbaglia un passaggio, tant'è che contro il Catanzaro a un certo punto ho pensato, non è meglio se lo mettiamo più avanti sto giocatore, perché effettivamente la palla va sempre bene in corridoio, è sempre piazzata bene. Però ragazzi, è un portiere che in questo momento è bocciato, non c'è niente da fare, c'è bisogno di lavorare, speriamo che possa uscire. Ogni partita prendiamo un gol ridicolo e alla fine bisogna fare in modo che questa cosa non accada. Quindi il portiere c'è come carriera, anche Van der Sar alla Juventus è arrivato come un grande portiere ed è ricordato come un portiere che ha fatto malissimo, ma è un portiere, un leggendario, non ha niente a che vedere con Vindal, per cui bisogna vedere come si inseriscono, speriamo che cambino le cose, ma soprattutto speriamo che la difesa e Vindal diventino una cosa sola, perché se diventano compartimenti stagni non funziona bene la cosa.
1: Tu hai analizzato l'aspetto più psicologico, quindi della possibile, del possibile timore della difesa di insomma, che possa
2: c'è la non fiducia, con il reparto difensivo, quindi esatto. È importantissimo quello che dici. Chiaro che
1: ma l'impressione
2: tu,
1: è stata un po' quella.
2: Chiaro che se tu hai il portiere che non gode la fiducia della sua difesa, i risultati non possono essere positivi nel tempo.
0: Ma guardate il gol che abbiamo preso a Mantova, il primo gol che abbiamo preso a Mantova, dove lui chiaramente non è uscito in un punto in cui doveva perlomeno fare il passo per chiudere lo specchio di porta. Non ha fatto quel passo, appena abbiamo preso il gol, guardate Gartenmann che tipo di reazione ha nei suoi confronti. Questo sicuramente è un segno di una piccola crepa, non vuol dire che non si vogliano bene, però sicuramente io la partita successiva, nel dubbio, spazzo, non deve essere così.
1: Magari questo possibilmente non importa, Davide.
2: Ha avuto ragione Emanuele, no, che il primo reparto da costruire è la difesa. Anche io.
1: Però Emanuele,
2: d'accordo.
1: Attenzione,
2: sono
1: Paolo,
2: d'accordo.
1: Perché fa anche un po' il medico.
2: Va bene.
1: Mi ha suggerito, no, sto scherzando, però mi ha suggerito una possibile visione anche a livello atletico.
3: Ma io dico la verità, me lo auguro. Cioè, spero che Vindal, che sicuramente non è un fenomeno, sia almeno un portiere affidabile, diventi un portiere affidabile, un portiere diciamo che non fa guai, nel momento in cui secondo me riacquista quella che è una condizione fisica accettabile. Cioè io ho l'idea, perché ho visto certi suoi imbarazzi appunto come a Mantova nell'uscire su quel pallone, ma non tanto da un punto di vista secondo me tecnico, perché lì è un gesto che probabilmente un portiere di eccellenza quella palla la va a prendere, quindi non è tanto una questione di dire non è in grado. Ho idea che abbia delle difficoltà, l'ho visto rigido, l'ho visto statico, l'ho visto che quando salta fa un po' di fatica. Mi auguro, forse è più una speranza che altro, che sia anche una questione di recupero da quel brutto infortunio che aveva avuto e che, essendo appunto alto, grosso e pesante, magari lo condizioni un po'. Questa è la mia idea, ma ripeto.
1: Valentina, bocciato o rimandato?
4: Ma stavo pensando che comunque con il Catanzaro la sufficienza gliela darei e spezzo una lancia anche a favore comunque di Corradi, che nonostante un po' il brusio di sottofondo che si era creato attorno a Vindal, appunto ha dichiarato apertamente di volergli dare spazio,
1: ha confermato
4: di
1: le sue
4: volerlo
1: idee.
4: Esatto, quindi si è preso un rischio che però poi è andato bene per il momento, quindi vediamo.
1: Abbiamo visto che Corradi comunque rischi non è esente, non ha paura di prendersene, no? Perché durante Paolo, durante la partita,
2: sì, certo,
1: forse poteva anche accontentarsi, ha rischiato
2: è stato bravo, è un direttore d'orchestra adesso che inizia ad avere i suoi buoni brani. Spero appunto, adesso finendo il discorso, che ad Avellino non ci smentiscano di nuovo, cioè non sia un'altra Mantova stavolta. stavolta bisogna

0: non dico fare il risultato pieno, ma far, ecco, fare vedere che la squadra c'è.
1: C'è. Allora,
2: posso dirti un nome velocissimo, sì. Il merito di Corradi è stato secondo me quello, al di là del fatto appunto, lui prima della partita ha detto che lui voleva vincere a tutti i costi. Solo che un conto è dirlo, un conto è farlo, e quando lo fai e ti assumi dei rischi, probabilmente anche agli occhi dei tuoi calciatori acquisisci un valore e una stima che altrimenti non potresti, difficilmente sì, potresti riscuotere, e quindi una grande credibilità.
1: Allora, solo per farlo vedere, perché tanto penso che ci sia poco da dire, l'ultimo Impact è un omaggio a quello che secondo me è un po' il protagonista assoluto, vogliamo dirlo? Paolo, ti piace questa grafica?
0: Sì.
1: È una sfilata di insigne che...
0: No, allora, stai mettendo insigne il re, ecco.
1: Il re, esatto, no, vabbè, il re della sfilata.
0: In questo momento scende con l'armellino brucerchiato.
1: Ecco, vabbè, tieniti poi i commenti per la prossima puntata. Io, siamo quasi in chiusura, vado da Elisa che deve, direi, ricordarci un paio di eventi.
3: Esattamente, ci sono due iniziative bellissime che saranno entrambe il 3 ottobre, quindi sabato, una giornata ricca per noi tifosi. Iniziamo con la prima a Pegli, dove il Sampdoria Club Il Tamburino organizza una festa, la festa del club, proprio presso la bocciofila Infra, quindi naturalmente un invito ai tifosi, una giornata tra le bandiere, i colori, i nostri colori del cuore appunto. E poi ancora il 3 ottobre, quindi sabato, alle ore 11, un'inaugurazione speciale, perché viene inaugurato il piazzale Paolo Mantovani, proprio di fronte al campo Mugnaini, la nostra casa insomma, e quindi sarà un momento speciale proprio perché il presidente Paolo Mantovani ha scritto una delle storie, una delle pagine della nostra storia, forse le più belle, e quindi naturalmente tutti i tifosi sono invitati proprio alle 11 di fronte al campo, e queste sono un po' le novità, ecco.
1: Grazie Elisa, grazie mille, l'appuntamento con Elisa ovviamente a venerdì prossimo. Io devo, parto da quello che è più lontano, quindi ringrazio e saluto Davide, Davide Piacentini.
4: Ciao, grazie
1: per essere stato con noi, a presto.
4: Ciao Laura.
1: E ti aspetto per la partita, scegli la partita,
4: certo. Ciao,
1: e andiamo
4: a tutti,
1: insieme.
4: Ciao a tutti gli ospiti.
1: Certo. Allora ringrazio Paolo Repetto.
0: Grazie a voi.
1: Valentina Repetto.
5: Grazie di cuore Laura, grazie di cuore a tutti voi.
1: Ti vogliamo qui prestissimo. Emanuele Poggi.
2: Ciao, grazie, buona serata.
1: Con Gradinata Sud ci vediamo venerdì prossimo, seguite le programmazioni di Primo Canale, noi ci vediamo alle 20 venerdì prossimo. Gradinata Sud, buonanotte.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio da prima sulla costa poi anche nelle zone interne a tratti compatta ma sterile non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigulio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

0: Signore e signori, ben ritrovati, grande appuntamento su Primo Canale, facciamo la storia, ricordiamo la storia, disegniamo la storia, la rappresentiamo, magari parliamo, ci proiettiamo anche nel futuro con chi la storia l'ha vissuta con noi, per voi, tante volte, in tanti momenti televisivi. Ritorna con noi Vittorio Sirianni. Vittorio, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Hai capito,
1: buongiorno.
0: Ti riconosci in questa presentazione.
1: Sì, sempre gentile, ma non esagerare.
0: Eclatante.
1: Ci siamo persi con questo così il codice dell'arcobaleno giallo. Siamo stati bloccati da questa. Oggi sì, invece è una bellissima giornata.
0: Torniamo
1: a raccontare
0: allora,
1: un po'.
0: Sì. Dunque, io ti faccio, parto dalla domanda che tutta l'Italia si fa, no? E che tutta l'Italia avrebbe voluto fare giornalisticamente, l'ha fatta Vannacci. Ha detto: ma le donne. Tu che sei insomma un uomo di spettacolo, un uomo di mondo, ma è normale chiedere, se chiedessero a te, come si può chiedere ad una persona le donne le preferisci con le gonne corte, lunghe? Risponderesti? La domanda in sé, ma se lo chiedi a Vannacci.
1: No, ma ti devo dire che cioè il pensiero di questa battuta oggi fa veramente rompe ogni schema e dà anche fastidio da una parte. Però io mi ricollego a altre battute di questo tipo simpatiche che le facevano i politici ai nostri tempi, che c'erano, ma allora in un clima molto più condivisibile,
0: rilassato.
1: Molto più rilassato, molto più anche con quel pizzico di ironia che ha caratterizzato i nostri anni migliori. Ecco, io ricordo, noi abbiamo avuto un grandissimo parlamentare che era Alfredo Biondi, sì, te lo ricordi. Biondi era un uomo dalle battute feroci, ma erano simpatiche, le faceva e ci si divertiva, ci faceva un sorriso e poi si andava oltre. Oggi, di fronte a una battuta che secondo me non è neanche brutta, la battuta di Vannacci, cioè vi presa da ti piace, se io ti chiedo, se siamo fra amici, ti chiedo scusa,
0: dal
1: tu
0: barbiere,
1: preferisci una gonna lunga, ma io senza gonna sarebbe meglio. Cioè è una battuta che ieri la travisava e poi andava avanti, diceva che diverte. Oggi è diventata una discussione politica, cioè questo io veramente che vivo da 90 anni in questo clima mi sento un po' spiazzato, perché il pensiero che oggi con tutti i problemi eccetera un ministro dica poi l'ha fatto Tajani in questo modo, no? Ha detto ma io preferirei, cioè è ancora il vecchio clima patriarcale, il papà,
0: ma me ricordava
1: vuole,
0: scusami tu ricorderai il caro grande Massimo Catalano, le massime d'Arbore, è molto meglio sposare una donna bella e ricca anziché una donna brutta
1: e povera.
0: Lo stesso vale per l'uomo.
1: Sì, certo.
0: Cioè, non è che
1: allora,
0: sarà mai, no?
1: Allora,
0: al figlio cosa auguri di sposare? Tu che hai un figlio.
1: No, sposi.
0: Cosa gli auguri?
1: Intanto il figlio, vorrei vedere come ha reagito il figlio di Tajani. Insomma, farò io un po' quello che voglio. Però poi, insomma, il discorso si è allargato.
0: Figlio, sì, guarda, figlio mio.
1: Femminile, la gonna. Cioè, la donna è libera di fare quello che vuole. Può esserci una bellissima donna con la gonna minigonna, può esserci una donna con le palandrane che invece si muove verso altri orizzonti, però ormai tutto è in questo momento, è tutto portato a questo momento di scontro divisivo, un po' di
0: guerra,
1: si arriva a questi punti.
0: Telefonata, pronto?
1: La notizia del nucleare.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Salve.
0: Buongiorno.
2: Sono Lorenzo dal chat come al solito.
0: Sì, Lorenzo.
2: Ormai
0: sono
2: un po' in disappunto su una cosa. Ora te ti stimo Sirianni anzitutto, perché io ero bambino quando lui era Primo Canale.
0: Adesso sei un uomo.
2: Ho 53 anni.
1: Bene.
0: Cioè, sei giovane.
2: L'unica cosa che volevo richiamare a prima è del fatto della Berlinguer.
0: Sì.
2: Perché a me è sempre piaciuta,
0: certo,
2: anche con Mauro Corona soprattutto, perché è un bel connubio.
0: Sì, un bel sipario.
2: Io l'ho sempre trovato speciale. Ora, il discorso è questo, che tutti quelli che erano sulla Rai sono andati in Mediaset.
0: Come mai non il contrario? È strano, no?
2: E tutti quelli che erano in Mediaset sono andati alla Rai.
0: Ah.
2: Quindi c'è stato un cambio.

0: cambio completo di...
1: Ma Monteleone dalle Iene è andato alla Rai, ma altri non, non mi risulta.
0: Ma c'è Pino Insegno e
1: Insegno alla Rai, Rai, sì.
0: Poi, sì. Dalla Rai se ne sono andati via Fabio Fazio.
1: Per guadagnare di più, perché secondo te?
0: Non so se è per guadagnare di più o se
1: penso
0: perché...
1: Di sì, penso di sì. Fidati.
2: Ieri Fabio però, Fazio era in Rai con Fabio, con Carlo, sì, Conti, beh, insomma, come ospite.
1: Va, per meno, lui per meno di 6 milioni all'anno non si muove.
2: Ma insomma.
1: Cioè, siamo tutti compagni, siamo tutti, abbiamo tutti il cuore a sinistra, ci mancherebbe altro, anche all'estrema sinistra, ma il cuore è un conto, la banca è un'altra, è un'altra. No?
2: Certo.
1: No, va benissimo, cioè voglio dire, se seguite Bianchina, ma va benissimo, non stiamo dicendo nulla di particolare, chi piace e chi non piace, ho cercato di spiegarvi perché a mio avviso sarebbe molto meglio se il suo ruolo fosse un po' diverso, fosse un po' diverso, tutto qua, ma parlo, ripeto, per me, l'ho guardata, la vedo, quindi tranquillo, sono tranquillo e sereno.
2: È molto brava a coordinare, è molto brava a calmare,
1: sì,
2: a strillare. Molto brava, molto
1: brava. Va bene, poi vuoi parlare del nucleare, ma no.
2: No, dicevo. Noi viviamo in questo momento in cui si parla dell'arrivo del nucleare,
1: esatto.
2: Si parla di adesso
1: del,
2: poi
1: del
2: di
1: 33.
2: Situazioni elettorali, di bambini, di questa divisione fra bambini terribile, eccetera, e ci va, poi ci finisce a parlare delle gonne corte e delle gonne lunghe. È un periodo veramente incredibile, straordinario, fantascientifico. Io lo trovo
1: surreale.
2: Mi trovo qui in questo scenario. Che da una parte insomma mi diverte anche un po', ma dall'altra mi preoccupa anche un
1: po'. Ti preoccupa un po' perché non. Ok, telefonata, pronto, buongiorno.
3: Sono Lucia.
1: Ancora, Lucia?
3: Sì, perché voglio dire una cosa.
1: Veloce.
3: Allora, una volta Siriani se lo ricorderà, appunto si diceva non piacciono le bionde, ma sposano le
1: nere. L'ho detto io ieri.
3: Però voglio dire, oggi sì, Tajani ha sbagliato a parlare, tutto quello che vuoi, però le donne, alcune fanno veramente pietà, per non dire, ecco, come si vestono, come si presentano, come dicono di amare quando invece gli piace il portafoglio, cioè voglio dire, non è che sono, insomma,
1: la maggioranza
3: guardano molto alla sostanza. Io vorrei sapere se ai tempi suoi, e forse un po' di più, io un po' più giovane, ma è vero, esisteva l'amore, forse è vero, perché forse non c'era questo tutto subito, eccetera.
1: Okay.
3: E quindi secondo me è stata una battuta infelice come quella di De Laurentiis che dice cosa ne pensi della Slang, è inguardabile.
1: Ma vabbè, cioè, lascia lì, cioè, parliamo di De Laurentiis, che stiamo parlando di Dante Alighieri. Allora, ai tuoi tempi insomma, esisteva l'amore, oppure bella ragazza attratta da, tu parli di boyfriend, no? Come si chiama, Latin lover, certo, arrivavi con la Maserati, con l'Alfa Romeo, era facile caricare qualche ragazza lì.
2: Quelle erano un po' le frange della società,
1: ma
2: c'erano aree, gli spettacoli avevano le loro caratteristiche,
1: sì, il loro modo di vivere.
2: Però io credo che fondamentalmente la determinazione è fondamentale in una donna. La donna decide cosa fare. Come vestirsi, come comportarsi, come raffrontarsi, è una assoluta determinazione che deve essere caratteristica fondamentale della donna. Poi le donne particolari, gonne, meno gonne, ci sono sempre state. Oggi ovviamente con tutti questi mezzi, soprattutto i social, che sono la cloaca della nuova società, si arriva a queste forme, pazienza, è un mondo, è una società sicuramente un po' distorta, ma insomma che la donna debba essere libera di risolvere tutto dal vestito al suo corpo mi sembra fondamentale.
1: Ok, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Siriani, sono un suo vecchio amico di Telegenova, io lei la prigiona.
2: Per Bacco.
4: Dessi Adamo. Va bene, e dopo volevo chiederti una cosa solo, ma

0: La verità è che io sono un genuano di quelli un po' arrabbiatissimi.
1: Sì.
0: Ma secondo lei,
1: sì,
0: De Rossi e Sharau e quell'altro lì che ha mandato via dalla nazionale, ma li manderebbe via a gratis subito prima della Fiorentina o li terrebbe ancora? Ma De Rossi deve andare via, perché se

0: Si trova tre quarti d'ora.
1: Ma insomma, noi.
2: Ma l'avevano chiesto in nazionale, però. Siccome è questa storia qua?
1: No, ma
2: era papabile per la nazionale, adesso fa schifo.
1: Il calcio, te l'ho detto, per me è il famoso fenomeno paranormale. Allora, la situazione del Genoa è questa: che è arrivata a questa situazione, un punto dopo 5-6 partite, cioè è una società che tu dici, ma cosa, chi è, di chi è la colpa? Tu sai che in queste situazioni la colpa è di tutti e quindi di nessuno. Per cui ogni elemento del fatto calcio rosso-blu ha le sue responsabilità, alle quali però è molto difficile contrapporre delle alternative. Allora puoi verificare delle cose, ognuno di noi dice le sue. La società ha sbagliato, secondo me, o comunque è stata poco vigente nel fare una campagna acquisti limitata. Ha portato 4-5 giocatori che sono assolutamente ancora impreparati, dovranno adattarsi, sono arrivati all'ultimo momento, quindi errore può essere una delle cause. De Rossi è arrivato, mi ricordo, l'anno scorso nel momento di quest'anno, cioè è arrivato lui e le cose sono andate benissimo, e prima di lui Gilardino era nella situazione che è oggi De Rossi, Vieira era nella situazione in cui è oggi De Rossi, quindi in questo momento anche qui De Rossi deve pensare, deve fare una specie di esame di coscienza. Lui tempo fa disse con molta onestà: ragazzi, sapete come sono gli allenatori, se a noi alla 10ª giornata siamo in una situazione delicata o difficile, anche l'allenatore dovrà prendere le sue misure. Quindi a questo punto, secondo me, De Rossi aveva due strade: o con la sua onestà intellettuale che gli riconosciamo poteva dire, sentite, io non ce la faccio più, sono 6 giornate con un punto, effettivamente non sono riuscito in questo momento a ricostruire la squadra e quindi me ne potrei, insomma, vi lascio. Invece ha deciso di rimanere, quindi questo può essere un fatto, almeno dal punto di vista umano, mero morale, di cose importante. Se ha deciso di restare vuol dire che pensa di poter fare qualcosa. Infine i giocatori, allora, se tu pensi che l'anno scorso la grande forza del Genoa era la difesa, oggi questa difesa sembra crollata. Allora, perché? Per chi è colpa di De Rossi, è colpa dei giocatori? È un altro dei fenomeni ai quali è molto difficile rispondere. La campagna acquisti non ha coperto i ruoli necessari, cioè l'uomo di centrocampo, l'illuminante, il Marinoschi quando stava bene, il vecchio Badeli, Strootman, eccetera, e quindi la situazione almeno di ricostruzione della squadra, quindi tutti questi elementi portano a questa situazione, dalla quale è difficile uscire. Bisogna sperare che ci sia un recupero dei vecchi, del vecchio gruppo, che ritorni ad essere la solidità difensiva di una volta, dell'anno scorso, che i nuovi arrivati incomincino veramente a prepararci, a far capire chi sono. L'unico colpo sicuro è Osmojić, cioè il centravanti, che uno ha dimostrato di essere una grande punta. Quindi questa è una situazione, non bisogna secondo me mai né troppo trionfalizzare la situazione né troppo drammatizzarla. Questa è una caratteristica dei tifosi rossoblu, i quali da parte loro sicuramente hanno mille ragioni e la speranza che anche loro non si arrabbino purtroppo. Ecco.
2: Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Carmen.
2: Carmen, buongiorno.
3: volevo toccare 3 punti.
2: Dai, tocchiamo, se dobbiamo toccarli, tocchiamoli.
3: Ok, allora il primo è di quel ragazzo che è caduto, diciamo, dalle impalcature.
2: Sì.
3: Io da casa mia facevano dei lavori quest'estate scorso qui in un palazzo sul terrazzo, avevano tutte le attrezzature, tutte le sicurezze possibili. Allora si sono tolti il bocchettone dalla cintura che avevano, si sono staccati per andare a ristrutturare il bordo del terrazzo e io dalla finestra avevo i brividi a guardarli. Ora, queste persone, mi è stato anche detto da un ragazzo, sì, mi ha detto di mettere delle sicurezze, però io non li metto perché sono troppo pesanti e non riesco a lavorare, allora me le tolgo, non me ne frega niente, proprio adesso, appunto, proprio da un ragazzo che lavorava nell'edilizia. Ora io dico, la colpa non è mai dell'imprenditore,

0: perché ha preso l'appalto, ma la colpa è anche loro. Oltretutto questi qua che facevano sul terrazzo non erano nemmeno ragazzini, erano persone che avevano i suoi 50 anni, 60. Voglio dire che c'è un benefreghismo, le multe bisognerebbe darle anche agli operai, non solo ai datori di lavoro.
1: Ok, vediamo il secondo punto.
0: Devono rispettare le regole. Primo. Capito. Secondo, la bianchina. La bianchina io cambio canale in continuazione perché mi fa venire 5 minuti, proprio non la sopporto. Non la sopporto perché è una caffona, una maleducata. Sarà placata, ma quando con chi vuole lei, quando c'è quelli di sinistra, tutta dolce, non li interrompe. Quando vanno per parlare quelli di destra, incomincia a parlare, che non si riesce a capire cosa dice.
1: Ok, poi, beh, l'Annunziata era peggio, comunque, la Lucia Annunziata era peggio. Il terzo punto?
0: Invece Vannacci. A me Vannacci mi fa tanto ridere, sinceramente, perché un personaggio così, io penso che nel mondo della politica non l'abbiamo mai avuto. E il fatto della gonna che ci criticano addietro. Ma allora, io vorrei vedere quanti uomini vorrebbero vedere la donna con la gonna oppure nuda.
2: Certo.
0: Me lo devono dire, iniziando dai politici.
2: Certo.
0: Iniziando che sono dei zozzoni, perché lo sappiamo, perché ci sono poi queste ragazze che parlano e insomma.
1: Vabbè, il mondo probabilmente da sempre è andato avanti su, anche su certe dinamiche che poi sono sempre quelle che non sono né di destra né di sinistra, no? Ma vale anche, penso, non so, una donna quando vede un bell'uomo, ma bello bello. Cosa, tu sei un uomo però, Vittorio, non sei una donna, no?
3: Sì, ma,
1: cioè,
3: non
1: nel senso, quando vede...
3: ma non sono bello.
1: No, no, sei molto, cioè, sei bello, bello, cioè... bello, hai dei tratti invidiabili.
3: No, ma, voglio...
1: ma se una donna vede, perché noi pensiamo sempre alla donna come oggetto, una donna potrà anche vedere un uomo come oggetto, quando vede, io, mi viene in mente Clooney, non lo so.
3: Non devi mai dire...
1: Beh, ma secondo te lo vede sognando di andare mano per la mano verso il tramonto su una spiaggia di Albisola?
3: Sì, ma la donna è il segno della bellezza, non si chiama o donna oggetto, è un donna semmai soggetto. E poi io non capisco perché una donna non possa mettere a disposizione quelle che sono, che ritiene siano le sue caratteristiche migliori. Cioè noi uomini, se l'uomo bello va a fare il mister bello perché vuole cosa, se è uno intelligente vuol mettere a disposizione l'intelligenza, la donna può a volte decidere di avere, che è una delle caratteristiche fondamentali, il suo corpo. E allora, se una donna vuole far vedere il suo corpo, ovviamente nei limiti della decenza, della correttezza, eccetera, perché non deve far vedere una delle cose belle della sua personalità? Non lo capisco.
1: Però vedi, si è recentemente, dico, spogliata in uno spot, una ragazza, una sportiva, bellissima, però è stata criticata dalle sue stesse compagne, dice, guarda quella, vista... ti sembra normale che... cioè un pasticcio, non se viene fuori.
3: Ma il concetto di normalità ormai è venuto, viene rifiutato da chi è il famoso patriarcato. Cioè, voglio dire, questi uomini, questo patriarcato pretende, come il discorso di Tajani, dai, cioè dire che lui vuole una donna per bene, poi cosa vuol dire per bene, con la gonna lunga, come se la gonna lunga dovesse dimostrare la purezza, non lo so che
1: magari
3: cosa,
1: per malissimo.
3: Magari è una, cioè, è una che insomma ama,
1: una tremenda,
3: ama,
1: la gonna lunga,
3: no, perché poi, invece Tajani ha detto che anche quelle con le gonne corte, insomma, intanto questa... potrebbero fare un cornetto, capisci?
1: Sì, sì,
3: quindi siamo a questi, cioè è questo il punto che riguarda un po' la nostra strategia societaria legata all'uomo e alla donna.
1: Non se
3: però
1: ne viene
3: io
1: fuori.
3: Ritengo che veramente le donne devono essere libere di fare e di scegliere la loro vita in tutti i settori, sempre, tutto negli ambiti della legge, nell'ambito di commettere reati,
1: gusto,
3: eccetera,
1: dai.
3: Eccetera. Ma poi, se la donna mette a disposizione le cose più belle che ha, lo faccia, se vuole farlo, però ha anche la capacità, la possibilità di non farlo. Cioè,
1: che poi è lei che sceglie, cioè noi come dei farfalloni giriamo intorno, no? Poi è lei che dice no, tu no, tu no, tu no.
3: Ma certo,
1: tu.
3: Ma certo.
1: Giusto?
3: Ma certo.
1: Pronto, buongiorno.
4: Guarda, stavo domanda
1: a prego, prego, forza Vittorio. Fuggi, è uno tremendo,
3: Buongiorno.
1: Ti mette in croce.
4: Ma no, Siriani, complimenti, perché lo conosco da tanti anni e lo considero moderato

0: difficile, è veramente un grande del giornalismo. E volevo chiedergli una cosa, vista la telefonata di prima, che mi viene da ridere, cosa ne penso dei 400 morti di quest'anno in 6 mesi? Saluto e una buona giornata, forza Striani.
1: Non ho capito.
2: 400 morti, dove sono morti? 400 morti in 6 mesi, ma i morti sul lavoro? Vi dirò che, allora, la prendo dalla notizia più vicina, che comunque stanno diminuendo e ci mancherebbe altro, ne muoiono 3 al giorno.
1: I morti sul lavoro.
2: Sì. Però per esempio il povero ragazzo di Roma, era un ragazzo italiano, che stava facendo un lavoro che domani si dirà che lo straniero viene a fare quel lavoro che noi non vogliamo fare, e parte la solito ritornello. Ragazzi, 23 anni, la cosa che mi ha incuriosito, l'ho detto prima, mi ha colpito, che è successo quello che è successo. Il ministro Giuli è stato avvisato, stava andando a dormire, immagina il pigiama di Giuli, no? La camicia da notte di Giuli, sì, la puoi immaginare, sì. Ha chiamato la scorta e allora con la scorta è andato al Colosseo, perché la scorta deve proteggere il ministro, non chi lavora, hai capito?
1: È certo.
2: Chiuso. Continua Vittorio.
1: No, ma poi sai, io
2: la mia sono, è una satira,
1: non sono un grande esperto, cioè non conosco, però a me sembra che ci siano dei punti di fondo su questi appalti e su queste morti. Io credo che ci sia un po' di ragione da tutte le parti, però io credo che la cosa fondamentale sia il cosiddetto subappalto. Cioè gli imprenditori, questo subappalto determina molte situazioni, perché non regolarizza sempre.
2: Okay. Scusa Vittorio.
1: Però non voglio entrare in questo problema.
2: Allora,
1: perché...
2: L'altra cosa, mi asciuga già, muore un ragazzo, andiamo a vedere il subappalto, andiamo a vedere, Carlo, il subappalto guardatelo prima. Cosa c'è? Cioè, voglio dire, qual è il nesso? Vai a vedere il subappalto. Ma l'avrete visto prima, Giuli? Ministeri, il subappalto. Cioè, non è una roba, una cosa mostruosa, c'è un appalto.
1: Però ci sono, adesso io.
2: E il subappalto, e quindi.
1: Non sono un esperto, ma mi dicono spesso che il subappalto non avviene attraverso il bando.
2: Cioè.
1: Quindi questo è pericoloso.
2: Ma. Allora chiederai prima alle ditte di intervenire, quando intervengono, prima
1: però
2: di vedere,
1: ripeto,
2: il subappalto, che lo guardi dopo quando uno muore. Se non muore nessuno va bene, se muore vado a vedere il subappalto, ma guardiamolo prima. TG55, no. Ah, ok. Allora ci fermiamo,
1: sì?
2: Qualche secondo però.
1: Poco,
2: non c'è emergenza,
1: poco.
2: Non ci sono. Io già immaginavo un TG,
1: va bene,
2: non c'è nessuna emergenza.
1: Va bene.
2: Brevissima pausa, però, amici, è così. Se quel povero ragazzo non fosse, è il subappalto. Però, siccome è mancato, allora andiamo di corso, ma guardiamolo prima il subappalto. Se poi non muore, santo cielo, meglio, no? A tra poco.

0: È il momento non della Marcord, Rewind o Rewind, no? Rivediamoli insieme, perché tu hai un album fotografico molto ricco.
1: No, no, ma mi incuriosiva, visto che abbiamo parlato sempre di moda, cioè di gonne lunghe, di gonne corte, insomma della moda, delle donne che possono andare, a proposito di eleganza, insomma, sì. A me veniva in mente, perché per esempio c'è una certa, come si può dire, attacco anche alla nostra, al nostro sindaco, cioè alla Salis, perché è molto elegante, molto bene, no, per dire... È una che le istituzioni meritano anche una certa come si può dire, buon gusto, eleganza. Io volevo, perché me l'hanno segnalato, farvi vedere cos'erano soprattutto gli uomini e le donne delle istituzioni di quegli anni 60, 70, 40, e mi hanno mandato una foto di quello che è stato il primo sindaco di Genova, cioè Adamoli.
0: Eccolo qua, vedi?
1: Allora, abbiamo portato la foto, però se la vediamo intera, se riusciamo
0: a alzarla,
1: va bene, vedete, è una perfetta eleganza, sembra un uomo da passerella, giacca a doppio petto, vestito intero, cravatta, giusto sorriso, pettinatura adeguata, cioè era un personaggio che doveva rappresentare, e questa era una veramente eleganza di allora, così come elegante era l'altro sindaco, che adesso non ho immagine, ma era Pertusio, anche lui persona elegantissima, con la bombetta addirittura, ed erano persone che credevano veramente anche alla eleganza, all'eleganza, alla sobrietà, cosa che dico anche una donna con la gonna non tanto lunga.

0: lunga, può esserlo, no? Quindi volevo fare questo ricordo.
1: Qui abbiamo altri due soggetti, Vittorio.
0: Poi, no, questo allora è un altro discorso, perché qui rientriamo nel mondo giornalistico.
1: Ah,
0: perché
1: lo facciamo dopo.
0: Lo facciamo dopo, però intanto volevo, va bene, lo facciamo dopo. Perché mi interessava, siccome oggi veramente la classe giornalistica è attaccata duramente, un po' in tutti i sensi, perché anche essa riesce a non avere quella certa obiettività, si dice eccetera, poi c'è questo divisismo, giornali di qua, giornali di là, titoli spaventosi, e io volevo veramente ricordare quelli che erano un po' i momenti belli degli anni 70-60 del nostro giornalismo genovese, che era un giornalismo molto, molto attivo ma anche molto solidale. Io poi vi farò vedere una foto in cui ci sono 10-20 giornalisti di tutte le testate.
1: Eccoli che spesso... qua, guarda un po', accosciato in piedi.
0: Ecco, vedete, ci sono...
1: Col cappotto, era inverno, con l'Oden, guarda.
0: Beh, insomma, è un gruppo di giornalisti di tutte le testate di allora che si erano, ogni tanto ci si riuniva. Allora, pensate, c'era addirittura la sala stampa in Piazza dei Ferrari, c'erano convegni, c'erano incontri. Vedete, adesso io ne ricordo qualcuno, tanto vedete, il primo a destra con i baffi è Aldo Repetto, che fu presidente dell'ANSA, poi vicino c'era un grande operatore... Poi vicino a lui c'è, lo ricordate, Alfredo Provenza, Barone, che era capo cronista del Lavoro, e accanto c'è Di Benedetto, che è stato uno dei grandi giornalisti partiti da Genova, che è poi diventato direttore dell'Espresso e quindi un uomo di grande valore. E poi ancora Miano era un cronista di Nera, bravissimo, che correva dalla mattina alla sera al Palazzo di Giustizia, e più avanti Cesare Rossi, dietro Bragone, e ancora dietro, ancora vedete, c'è anche la Provenzali là in fondo, e poi Di Salvo sulla altra destra, e poi vedete in fondo il volto di una donna che è una brava giornalista del Lavoro, adesso mi sfugge il nome, volevo ricordarla perché mi ha fatto impressione che anche allora tutti uomini, con una piccola donna là dietro, quindi c'era ancora, non vorrei sbagliare, non vorrei farmi un patriarcato giornalistico, insomma, ecco. Però questa era una foto che dimostra come allora il mondo, lo scenario, il gruppo giornalisti genovesi era un bel gruppo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, psicologico, cioè c'era la rivalità, c'era lo scoop che ognuno aveva, però c'era anche un grande senso di solidarietà fra tutti noi, mi faceva piacere ricordarlo. Ecco, invece questa foto dei due che vi ho fatto vedere, qui rientriamo,
1: aspetta che arriva,
0: se non so se arriva i due con la, no, ecco, questi sì, questi sono i due, erano i capi, i capi dei servizi sportivi, sulla sinistra Ernesto Chiossone e sulla destra Aldo Merlo. Allora, qui entriamo nel mondo dello sport, Genova aveva quattro grandi capi sportivi che gestivano tutto il mondo, tutto il loro mondo sportivo di collaboratori. Ernesto Chiossone era capo dei servizi sportivi del Secolo, Aldo Merlo si occupava del mercantile, poi c'erano due corrispondenti importanti, Luigi Caserta per tutto sport, e per la Gazzetta dello Sport c'era appunto Aldo Merlo. E quindi c'erano questi quattro, e poi c'era un altro grande,
1: una cupola
0: era una cupola, quell'altro grande boss si chiamava Renzo Bidone, che era il corrispondente del Corriere dello Sport. Ecco, questi quattro uomini, bravi, eccellenti giornalisti, organizzatori perfetti, però dominavano e quindi gestivano tutto il mondo
1: dei padrini. Il mondo... Qui sei tu, no? Dietro le spalle,
0: questo è
1: alla destra della foto, sei tu
0: alla destra, sono io, e questo con gli occhiali è stato uno dei grandi giornalisti di pallanuoto dell'epoca, che era Sandro Castellano. Lo ricordo perché nei giorni scorsi c'è stata una bellissima manifestazione a Recco, organizzata dal Panathlon del Golfo Paradiso, nel ricordo del presidente, grande presidente della Prorecco, che era Antonio Ferro. Ferro era presidente della Prorecco dal 65 al 75,